0: ha delle preferenze e ha anche modo di comportarsi in modo diverso.
1: Bene, allora so che la tua collega va forse a procurarsi la bilancia. Nel frattempo non è assolutamente aggressivo lui. Come
0: no,
1: si
0: no,
1: chiama?
0: Dust,
1: polvere?
0: Sì.
1: Avete scelto voi il nome?
0: Abbiamo scelto il nome perché i cacatua hanno una ghiandola alla base della coda che secerne una sostanza che si chiama pruina, che loro cospargono in tutte le piume, su tutte le piume, proprio per, diciamo, è come se avesse un keyway, un impermeabile.
1: Ah, sì?
0: Sì, così rende le piume impermeabili.
1: Che bello. Ma tu lo accarezzi anche? Avete questa confidenza oppure...
0: Abbiamo confidenza, nel senso che io lo prendo in mano.
1: Ah,
0: lo,
1: sì?
0: Sì. Però più che altro cerchiamo di interagire con lui in modi diversi, facendogli fare esercizi. E...
1: Ginnastica, in
0: ginnastica,
1: un certo
0: ginnastica,
1: senso.
0: Sì, perché è un animale molto intelligente e va intrattenuto durante la giornata.
1: Allora, vediamo un po' le piante, che sono l'altra attrazione. Come animali ci sono lui, gli ibis e poi
0: quelli principali
1: che abbiamo
0: sono
1: visto.
0: Quelli. Poi ci sono tante altre specie di uccellini molto più piccoli.
1: Ecco, è già arrivata la tua collega con la bilancia. Vediamo se Dust si fa pesare.
0: Naturalmente è un peso falsato, questo, perché ha già fatto un pasto e...
1: Esatto.
0: Ok.
1: Vedete, lui sa sì. esattamente che deve andare
0: sì,
1: sulla
0: sì.
1: bilancia, cioè veramente docilissimo. Sembra che tremi in certi momenti.
0: Ma no, perché è l'aria che esce dal soffio.
1: Avevo il dubbio. È perfetto, ha 45 grammi in piuma proprio perché ha mangiato.
0: No, ma stamattina era 8,81,
1: perfetto,
0: quindi...
1: Ok, dicevamo allora i tipi di piante che si trovano all'interno, vedo anche una teca, non so
0: una
1: cosa...
0: Una teca con degli insetti stecco sono molto particolari, se volete li tiriamo fuori, ne tiriamo
1: Basta
0: fuori.
1: Basta che non mi salti addosso!
0: Attenzione!
1: Basta che non mi salti addosso.
0: No, lui no.
1: No, lui...
0: No, è l'insetto secco, no.
1: Ah, ok,
0: no.
1: Perché avrei paura. Allora... Vediamo lo stecco che Claudia tira fuori. Pensate quante curiosità che ci sono in una bolla. Le dimensioni le conosci, Claudia, della bolla?
0: L'altezza è 20 metri,
1: 20
0: direi.
1: Metri?
0: Sì.
1: Si chiude la porta, stupendo. Si è chiuso la porta della gabbia da solo.
0: Sì, quando vuole la sua privacy.
1: Oddio, scusa. Sembrava un pezzettino di legno.
0: Finge di essere un rametto, un pezzo di legno, ma in realtà è un insetto stecco della famiglia dei fasmidi. Gli insetti stecco hanno una particolarità bellissima, pazzesca. Praticamente tutti gli esemplari che vedete in questa teca sono delle femmine che si riproducono per partenogenesi.
1: Cioè?
0: La partenogenesi è quel fenomeno per cui gli insetti generano delle uova, depongono delle uova da cui nascono esattamente degli esemplari con lo stesso DNA.
1: Senza bisogno dei maschi.
0: Senza bisogno dei maschi. Questo perché in natura il maschio è molto raro da trovare.
1: Ah, ecco, però esistono.
0: Continuando, sì, rarissimi, continuando ad esistere, a proporsi, magari riusciranno prima o poi a coppiarsi veramente con
1: un
0: maschio.
1: Mamma mia, che cosa curiosa. Ma voi riuscite a capire se è maschio o femmina, se te ne capitano due in mano?
0: Non ho mai visto un maschio di questa specie, perché sono molto, molto
1: Vero.
0: Rari. Queste sono tutte femmine.
1: Di che paesi sono?
0: Sono asiatici.
1: Asiatici. E loro vivono nella teca perché quello è il loro ambiente dove si cibano
0: perché qua,
1: di che cosa?
0: Perché si cibano di rovo, della pianta delle
1: dei rovi?
0: Sì.
1: Sono veramente particolari, è veramente anche il fatto che si cibino dei rovi che nell'immaginario comune sono le piante con le spine,
0: sì.
1: Quindi hanno una vita molto particolare e loro non tendono a scappare se per caso tu lasciassi aperto, vivono lì, sanno che lì hanno il loro mangiare.
0: Loro stanno sempre fermi proprio perché...
1: sono un po' sul divano.
0: Sanno che è la loro strategia di vita stare immobili. Nel momento in cui si dovessero muovere, vengono magari visti da qualche uccello e predati.
1: Quindi si scambiano, come si dice, si mimetizzano
0: sì.
1: proprio con i pezzi di legno.
0: I pezzi di legno.
1: Dust si è arrampicato e quando fa il suo verso vuol dire che è contento. No?
0: Vuol dire che è contento, ma lui in questo modo fa capire che qui è il padrone.
1: Ah, e viste le dimensioni, che rapporto ha con gli ibis?
0: Ignora tutti gli animali. L'unico che è innamorato di lui è lo storno, l'uccello che abbiamo visto.
1: L'uccellino
0: prima.
1: Piccolino che ci sfugge un po'.
0: Gli porta anche tutti i doni.
1: Ma veramente, è una storia d'amore.
0: Sì, ma incompresa, non è
1: ricambiata.
0: No.
1: Allora, passeggiamo perché appunto scopriamo anche un po' la flora di questo.

0: questa biosfera, vedo dei fiori ad esempio che catturano la mia attenzione. Partiamo da questi che vediamo qua sotto.
1: Dimmi, sì, questi sono delle comuni lantane, anche che vengono usate nelle bordure dei giardini, però hanno la particolarità che nascono nella foresta dopo 7 anni che è stata deforestata.
0: Proprio 7 anni dopo.
1: 7 anni, ed è un problema perché sappiamo che le foreste si disboscano soprattutto per creare pascoli per i bovini. Ma questa pianta è tossica perché fa una drupa nera che è dannosa per gli animali, per cui quando cresce questa pianta bisogna disboscare un'altra parte di foresta.
0: Accidenti. Roberto è riuscito a inquadrare, non mi
1: lo
0: ricordo
1: storno,
0: il nome, come si chiama lui?
1: Il pretendente del cacatua. Storno Superbo.
0: Storno Superbo, gli avete dato anche un nome?
1: No.
0: Storno Superbo, che adesso vede il suo innamorato.
1: Sì, sente il suo innamorato urlare.
0: E lo cerca, che colori veramente meravigliosi.
1: L'ibiscus.
0: Ecco.
1: Bellissimo, una particolarità di ibiscus variegato. Vedete che la foglia non è completamente verde, ma è screziata di bianco.
0: Che bello! Ed è il periodo della fioritura adesso,
1: sì,
0: in questo microclima.
1: Sì, da adesso in avanti.
0: Qua non piove mai, ovviamente, qua
1: la
0: dentro.
1: La papaya abbiamo.
0: Ah, la papaya!
1: Sì, questa è una piccola pianta, che deve ancora crescere. Quello è il mango. Ci siamo passati di fianco.
0: Il famoso mango che va tanto di moda adesso.
1: È molto
0: questa
1: buono.
0: Pianta, sì. Dicevo, qua ovviamente non piove mai nella biosfera, però il clima è già ideale, quindi non c'è bisogno di nulla.
1: Sì, l'acqua, noi ricreiamo comunque la pioggia quando innaffiamo la manichetta dell'acqua.
0: Giusto.
1: Sì.
0: E questo alberone dietro di te con questo fusto?
1: Questo?
0: Sì.
1: Questo si chiama albero bottiglia. Si chiama così perché il tronco rimane molto più largo alla base e poi si stringe in punta. Peccato che non lo vediamo fiorito in questo momento perché fa un fiore rosa bellissimo, meraviglioso, sì.
0: Che meraviglia.
1: Molto grande. Sembra una grandissima orchidea.
0: Bene, e queste foglione enormi arrampicate su questo altro albero?
1: Quello è un filodendro e quella al centro con le foglie molto scure e diciamo con delle finestre è una monstera.
0: Quella la più bassa, diciamo,
1: sì,
0: appunto, con
1: sì,
0: le foglie un po' più scure. Lo storno l'abbiamo già visto passare. Qua, palmette?
1: Questa è una pianta che si chiama pandano e vive in prossimità degli stagni, nell'acqua.
0: Bene. Se vuoi farmi ancora vedere qualcosa, Claudia, se no possiamo anche chiuderla. Ecco il banano, forse?
1: Banani sono quelli.
0: Banani.
1: Al momento non hanno frutta, però, purtroppo.
0: Qua dentro non fanno il frutto, che se no in natura farebbero più o meno...
1: No, fanno il frutto, ma sono piante giovani, quindi devono crescere ancora un po' e poi faranno un casco.
0: Tutto l'anno ci sono le banane in natura?
1: No, da adesso in avanti, qua.
0: Ok. Quindi le vedremo nascere. E queste specie di foglie che...
1: Questa è una pianta bellissima che a noi piace tantissimo e anche a tutti i nostri visitatori. Si chiama Begonia maculata perché ha tutte quelle foglie picchiettate di bianco.
0: Allora, chiudiamo ancora con questi bei fiori.
1: Questo è un anturium.
0: Anturium?
1: Anturium, sì.
0: Fiori rossi che sembrano quasi...
1: Fiorisce tutto l'anno. Sì.
0: Tutto l'anno, quindi danno la gioia al di là delle stagioni. E intanto Dust con la tua collega che si chiama Federica sta facendo un po' di
1: capriole.
0: Ginnastica. Vedete, quale immagine migliore per chiudere questa puntata con le capriole di Dust che si diverte. Guardate che esercizi, è meravigliosa la sintonia che si crea con voi, è vero?
1: Beh, lui ci reputa la sua famiglia.
0: Che bello,
1: quindi...
0: Ma anche voi avete un rapporto
1: con
0: loro?
1: Sì. Beh, con tutti,
0: con tutti,
1: anche
0: certo,
1: con gli ibis e con ognuno di loro in modo diverso. La nostra preferita, ad esempio, è quella che si chiama Dolores, che mangia sempre vicino a noi.
0: Ah sì?
1: Sì, perché è la più intelligente.
0: Questa qua sopra, guarda Roberto, qua sopra,
1: adesso,
0: quindi capite anche l'intelligenza. Adesso è su una zampa.
1: Sì,
0: come
1: perché se la riposa, ha entrambe le zampe.
0: Però ha deciso di riposarsi a suo modo, perché poi si fa più fatica forse su una zampa.
1: Quando è stanca, quando quella zampa è stanca, mette giù l'altra e se le riposa a step, diciamo.
0: E come fate a capire che è intelligente, da come si muove?
1: Lei è la più intelligente nel senso che, visto che è, diciamo, la più debole di tutto il gruppo, gli altri molto spesso non la facevano mangiare, per cui lei è sempre venuta vicino a noi.
0: Necessità
1: e noi la proteggiamo, nel senso che le forniamo una specie di... lei ha il suo contenitore col cibo suo vicino a noi, così gli altri non...
0: Bene, Ciao Dust, ciao.

0: Ciao Ibis, nessuno qua litiga tra gli Ibis o Dust.
1: No.
0: Tutti
1: no.
0: In amore e in armonia. Grazie per questa bella visita. Il Bigo è aperto quando? Dipende un po' dalle stagioni, trovate tutto sul sito.
1: La biosfera?
0: Sì, la biosfera. Scusa, ho detto Bigo perché prima siamo andati sul Bigo. È la bolla, intendevo, sì.
1: Sì, diciamo che adesso, dal 1 aprile, partiamo già con l'orario estivo, quindi siamo aperti dalle 10 alle 19.
0: Benissimo.
1: Fino a tutto settembre.
0: Grazie Roberto Gnieco per le immagini. Arrivederci alla prossima puntata di Presa Diretta.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di sabato splenderà il sole sulla Liguria, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste, poi il rapido diradamento. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con qualche nuvola in più, specie lungo le coste, come dicevo, nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle prime ore del giorno. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Anche su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, con qualche nuvola in più al mattino lungo le coste. Sul Tigullio, sempre un po' di variabilità nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista, venti deboli o del tutto assenti, e con Mar Ligure, infatti, che risulterà calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime che saranno anche prossime ai 29-30 gradi. Ci attende una domenica ancora per lo più soleggiata sulla Liguria, sempre con maggiore variabilità nelle prime ore del giorno lungo le coste, con qualche velatura, ma poi che sarà il rapido diradamento. I venti saranno ancora una volta deboli con Mar Ligure calmo e il clima caldo ed estivo con temperature in aumento, picchi fino ai 31-32 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Una buona serata e un ben ritrovati con consueto appuntamento con i colori più belli del mondo, Gradinata Sud, come ogni venerdì, nuova veste, nuova grafica, nuovo studio, insomma tante cose nuove, peccato, un po' meno nuove invece le notizie che arrivano dalla nostra Sampdoria, che esce insomma sconfitta, poi lo vedremo, bene, male, non lo sappiamo, lo diremo e ne parleremo con i nostri ospiti, però esce sconfitta per la prima partita in casa contro la Juve Stabia, peraltro con una papera del portiere. Di questo stasera ne parleremo tanto di portieri. Tanto vado subito a presentare i nostri ospiti, la nostra Lady di Ferro, Laura Rossetti. Buonasera Laura.
1: Buonasera a tutti.
0: Arriva e ritorna da noi, strappato alla BBC, Matteo Monforte.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Matteo Monforte.
1: Strappato alle onde del mare,
0: guarda come sei abbronzato.
1: Che colore.
2: Ma io sono così anche d'inverno.
1: Sì.
0: E ritorna il nostro sandoriano, sfegatato Davide Olivieri. Buonasera Davide.
3: Ciao Frank, grazie. Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, lo sapete come sono andate le cose, fondamentalmente io devo solo, prima di iniziare davvero la puntata, ricordare che avremo tutti i collegamenti in ogni blocco con la nostra Elisa Ricci, quindi gli vado subito a dare il benvenuto. Buonasera Elisa, grazie per essere con noi.
4: Buonasera Franco e buonasera naturalmente anche ai tuoi ospiti.
0: Bene, Elisa avrà un compito importante, quello di catalizzare l'attenzione sui social, di leggere tutti i messaggi e quant'altro. Laura Rossetti, allora parliamo un po'.
1: Anche col cognome, è la vicinanza di Monforte importante.
0: Sì. Allora, dicevamo, una Samp che esce dallo stadio Marassi con una sconfitta, però stamattina, stamattina nel collegamento che abbiamo fatto, tu hai detto sì, ha perso, però io comunque non ho visto una brutta Sampdoria. Vogliamo spiegarlo un po' bene, perché sennò poi dicono abbiamo perso, io non capisco quando si perde. Se si può vedere una bella squadra, a volte succede, però insomma il tifoso, lo sai, vuole vincere.
1: Ma a me è capitato anche di vincere, vedere una partita terribile, cioè succede, nel senso, non è che se
2: quando ti è capitato di vincere?
1: No, esatto, quando mi è capitato.

0: Quello è già un altro discorso.
1: No. 6 anni fa.
2: Oggettivamente, con tutte le defezioni che, a cui la Samp deve far fronte, perché di fatto giochi senza attacco, perché Tutino è un rincalzo, quindi hai Lauritsen che ha esordito benissimo sia nel ritiro estivo, esatto, e poi è sparito. Infatti stamattina ero alla ricerca, ho cercato di informarmi un pochettino, no? Per quanto riguarda i colpi in varie parti, quanto si può star fuori, okay. No? Poi andremo a...
0: Vabbè, non specifico.
2: Non sono un medico, però no. Mi sono informata. Cercheremo di capire poi se dopo Palermo riusciremo a rivederlo, perché a quel punto poi invece forse magari che si tratti, che si sia complicata la cosa, perché
0: certo.
2: 3 settimane credo siano sufficienti.
0: Dovremmo parlare di tutte le defezioni, vedi Viti, vedi Esposito, vedi tanti altri, ma adesso ritorno un attimo da Elisa Ricci, perché Elisa, con te invece dobbiamo affrontare subito il discorso di quelle che sono un po' le domande che chiediamo, che facciamo ai nostri tifosi della Samp. Nello specifico, che cosa abbiamo chiesto ai tifosi blu cerchiati, Elisa, questa settimana?
3: Esattamente, Franco, noi questa mattina abbiamo lanciato una nuova domanda proprio per dare spazio ai tifosi anche sui nostri social. La domanda è molto chiara e riguarda una possibile formazione proprio in particolare proprio sul portiere, quindi tema centrale questa sera. Rischiereste l'esordio del giovane portiere Krastev nella partita al Barbera? E devo dire che già diversi nostri follower hanno votato a questo sondaggio. Andiamo infatti a capire un po' come è per il momento la percentuale. Il 77% dice sì, quindi più di 3 tifosi su 4 rischierebbe proprio una partita con Krastev, peraltro una partita molto delicata. Invece il 16%, quindi una percentuale molto inferiore, risponde di no. E poi solo il 7% sarebbe invece favorevole al suo esordio, ma preferirebbe aspettare un'altra partita. Quindi diciamo che c'è un voto, possiamo parlare di un voto di fiducia nei confronti del giovane portiere. Possiamo anche rigirare un po' la domanda in studio. Voi siete d'accordo con questo 77% o no?
0: Allora, grazie Elisa, mantienici sempre informato. Matteo, partiamo da te, non ti dico quasi un po'. Plebiscito, ma insomma.
1: Beh, è ovvio. Allora, il problema è, io ovviamente ho anche votato, tra l'altro, ho votato sì. Ovviamente io vorrei vedere questo portierino che già
0: ha 18 anni.
1: Che già ci ha dato qualcosa da vedere. E piuttosto che quello lì che si fa passare le palle, la palla in mezzo alle gambe, direi che insomma, che cosa c'è? Cioè, tanto vale, ecco, un attimo buttare il cuore oltre l'ostacolo, ecco, anche perché secondo me lui ha voglia di fare, ha voglia di giocare. Il problema è che quel portiere lì viene da un infortunio e in più viene che quando sei andato via dallo Sparta Praga i tifosi hanno sbocciato, ma non sto scherzando, cioè il soprannome del portiere era, mi sembra, Pupazzo di Neve. Ma non sto scherzando, andatevelo a vedere. Pupazzo di Neve lo chiamavano i suoi tifosi. Quando è andato via c'è stato grande giubilo, anche perché comunque è andato via, cioè vuol dire che qualche pirla è riuscito a comprarlo, nonostante fosse andato via con un piede rotto, hai capito?
0: Sì.
1: Peraltro, è tutto meraviglioso.
0: Peraltro i sintomi già si erano comunque visti contro la Cremonese e quant'altro. Davide, io insomma penso che anche tu sei d'accordo a questo punto di rischiare, provare, insomma, se no qui le cose si mettono già male già all'inizio.
4: Sì, allora io sono d'accordo, poi punterai, abbiamo parlato di partita critica, però da un certo punto di vista per un portiere potrebbe essere anche una partita, passatemi il termine, comoda, nel senso che si dice sempre che i grandi portieri si vedono quando ci sono 2 tiri in porta e li parano. A Palermo potremmo andare a vedere una partita contro una squadra che a detta di tutti dovrebbe giocarsi la Serie A e quindi potrebbe essere chiamato in causa, ahimè, parecchie volte, quindi potrebbe essere per lui un bel banco di prova, un giovane entusiasmo, sicuramente psicologicamente ovviamente vedo meglio lui che in questo momento dell'attuale portiere, che gli errori che ha fatto inizialmente. Poi a me un'altra cosa che non mi piace mai è quando mi dicono che un portiere è bravo coi piedi.
1: È bravo, esatto, ma lo vedi anche come sta piazzato in porta, cioè sì, è sempre avanti.
0: Sì, è sempre avanti. Il gol della Cremonese quando
4: ma soprattutto in Serie B, già in Serie A bravo coi piedi, ma in Serie B prendiamo dei portieri che siano bravi.
1: Bravo coi piedi vale se sei Higuita.

0: se no non
1: peraltro stasera, parlando di portiere, avremo anche Laura, una piccola Marcord che avremo tutte le settimane, che ci faranno vedere un po' questa puntata dedicata ai portieri. Partiremo dagli anni 60 per arrivare fino ad oggi, i portieri più forti che hanno insomma hanno salvato tante volte la Sampdoria. Laura, invece, per te
2: è andato parecchio indietro, perché ultimamente ne abbiamo cambiati tantissimi.
1: Abbiamo cercato di mettere però quelli che insomma hanno veramente fatto la storia. Tu invece cosa ne pensi di questa insomma domanda che abbiamo fatto? Anche tu te la rischieresti?
2: Allora, io sinceramente quando hanno parlato di Vindal pensavo fosse un escamotage per far giocare da subito Krastev. Ho pensato, vabbè, viene uno
1: poi
2: d'esperienza.
1: Poi a questo ragazzo gli hanno rinnovato anche il contratto,
2: ma magari ci credono. Esatto, dalla parte della società sicuramente c'è fiducia, perché insomma poi abbiamo visto anche durante il ritiro estivo, conterà poco, ma ha un bel approccio anche alla partita, ha un bel carattere. Molto reattivo, molto, forse anche l'età, non lo so, però quando magari subisce un gol non si fa poi condizionare, quindi secondo me, dico la verità, mi sembra un po' una prerogativa quella di non far giocare, perché sono troppo giovani, solo in Italia.
1: Sì, esatto. In altri paesi, anzi, ti buttano lì dentro.
2: Ma
1: poi...
2: sì, se, allora...
3: Vabbè, perché comunque noi di portieri ne abbiamo visti giovani bruciarsi, questo è vero.
2: Basta evidentemente non erano così forti.
3: Fiorillo era abbastanza forte.
1: Sì,
3: era
1: però noi in questa clip non l'abbiamo messo, ma poi ti spiego anche il perché. Matteo, ancora una cosa...
2: Però,
1: poi...
2: scusa, che sì, chiudo, finisce, però... mi viene in mente, tu hai parlato di Fiorillo sì, anche a me piaceva, però un portiere che ha fatto una carriera
3: modesta.
1: Avrebbe potuto fare molto di più, questo sì, è vero.
3: Beh, però questa pressione che si è sentita sulle sue spalle, poveraccio, io un po' lo capisco, nel senso, non è che vai ad asfaltare le autostrade, sei sempre un privilegiato, sei sempre un calciatore,
2: però,
3: eccetera.
2: Per esempio Falcone, vedevi che aveva delle qualità, ha giocato nella Samp alcune partite che era molto giovane, ha sempre fatto discretamente bene, poi hai anche la scusante, perché se sei tanto giovane, se prendi un gol magari per mancata esperienza, hai sempre una tutela un po' più di delicatezza anche nelle critiche. Falcone è andato via,
1: poi ha deciso
2: è un
1: di andarsene, non è piaciuto come ha deciso forte. Anche di andare via, però insomma
2: sì, poi però le carriere dei forti li vedi.
3: Stankovic è comunque giovane e forte,
1: l'abbiamo
3: quello dell'anno scorso nostro è giovane e forte.
4: Stankovic inizialmente
1: te lo ricordi all'inizio, poi però aveva fatto, prima di far vedere la clipina chiedo un po' a tutti e tre, oltre il discorso della tenuta psicologica, Davide, perché dopo due gol così ti senti magari, se non hai quella forza è anche difficile entrare in campo nuovamente, eh?
4: Ma sì, allora io prendo tre episodi, vabbè, Cremona comunque non è colpa sua, ma l'uscita lasciamo perdere, e l'ultimo minuto col Cesena comunque se Frabotta ci ha salvato, e adesso il gol di Di Nardo, quindi lui sicuramente non è un momento facile. È da capire se andiamo a infilare, nel caso facesse degli errori, un ragazzo così giovane in una situazione troppo complicata, questo lo possono sapere gli allenatori all'interno dello spogliatoio. Io ci proverei nella speranza che ci vada bene, e secondo me Palermo potrebbe essere la partita giusta, non giochiamo in casa, quindi c'è una pressione diversa contro una squadra molto forte, e arriveranno magari tanti tiri e per un portiere si potrebbe esaltare.
2: Allora, anche perché poi nell'ultima partita tu hai subito i gol negli unici tiri in porta che ha fatto l'avversario, perché se tu vai a vedere la Juve Stabia non ha fatto un tiro in porta tranne i gol.
1: Sì, assolutamente.
3: Quindi, questo è abbastanza un grande classico però nostro, è un grande classico.
1: Purgato 3 o 4 volte questa squadra.
2: Scusa, prima per lanciare, cos'è che si sentiva in gradinata? Fai lo stacchetto?
1: Vai. Cos'è che diceva tu? Hai detto cosa dice?
3: Ah, quando parava Stankovic.
1: Ecco. Va bene, andiamo a vedere alcuni dei portieri che hanno fatto la storia della Samp dagli anni 60 ad arrivare fino ad oggi. Ne mancano alcuni, ma poi perché vogliamo dedicare alcune puntate specifiche. Allora, andiamoli a vedere, vediamo quanti ne riconoscete. Prego.

0: non li abbiamo messi tutti, non li abbiamo messi tutti, anche perché poi vorremmo dedicarne un paio ad altri. Adesso ci dobbiamo fermare un attimo.
1: Beh, ad esempio, manca il mitico Bistazzoni.
0: Bistazzoni, che io comunque... ma perché sul B?

0: Grandinata Sud, tanto stanno arrivando anche tanti tanti messaggi, state rispondendo insomma al questionario, alle domande che vi abbiamo chiesto, fondamentalmente sul portiere, ma non solo. Partiamo subito con questo nuovo impact, così da lì poi possiamo sviscerare il prossimo argomento. Siamo un po' spuntati, siamo senza punta. La Laura ogni tanto quando si mette
1: si
0: lì
1: si
0: partorisce delle robe incredibili, però sono molto molto carine e immediate. Partiamo da te, Matteo, sì. Qui siamo molto spuntati.
1: Ma in realtà, allora, io credevo che saremmo arrivati
0: un po' più vicino
1: ad oggi. Io credo che saremmo arrivati ad oggi con una punta presa in sostituzione di Loristen.
0: Sì.
1: Che adesso i nomi nuovi li ho tutti.
2: No, beh, poi ci divertiamo. Cioè,
0: bisogna memorizzare e metabolizzare.
1: Zappartusken. Loristen è un. È quello che in realtà ci serviva, perché è il classico, quello che io chiamavo quando facevo Sound TV, i frigoriferoni, cioè alto, grosso,
0: il pennellone
1: che fa sportellate,
0: sì.
1: Ok, e va bene. Il problema è che uno a sostituire lui, io ero sicuro che l'avrebbero comprato, e invece forse, non so, pensano di inserire Insigne, non lo so.
0: Però siamo sempre nel non lo so, un po' come
1: però ora come ora, cioè considero che Tutino non è una punta.
0: No, assolutamente.
1: Insigne non è una punta. Basta.
2: Bagic non è una punta.
0: Però ogni volta che entra almeno Bagic. A proposito proprio di Pierini, c'è una foto, Laura, così la commentiamo anche insieme a te, sul suo profilo social. Lui ha voluto lasciare questo saluto ai tifosi sampdoriani. È anche molto accorato, si vede che questo ragazzo, comunque, adesso non voglio dire delle eresie, avrebbe veramente fatto carte false.
1: Cioè, avrebbe due calzettoni nuovi, potevano anche comprare
0: con i soldi che guadagni. Allora, Laura, cosa ne pensi di queste parole? A me sembrano sincere.
2: No, ma a parte sono sincere, ma anche perché lui, Bagic, aveva espresso la volontà di gradire il riscatto della Samp, come ha voluto a tutti i costi la Samp il povero Viti, a cui facciamo un in bocca al lupo e pronto
0: ne parleremo,
2: una pronta guarigione,
1: ne parliamo l'anno prossimo,
2: perché, insomma,
1: purtroppo.
2: Sì, ahimè sì, anche Pierini aveva dato come preferenza assoluta la destinazione della Samp, quindi certo. Sicuramente sono parole sincere.
1: Ecco, perché non l'hai preso? Cioè, è questo che
0: uno
1: così.
0: È saltato lì con Riccio tutto il discorso alla fine.
2: Sì. Però ha lasciato, secondo me, la cosa più importante è che ha lasciato la porta aperta, perché dicendo nel calcio come nella vita, appunto, non si può mai sapere cosa riserverà il futuro.
0: Vero.
2: E è un po' un arrivederci, no? Sembra un po' un arrivederci. Quindi da quello che poi abbiamo captato dall'ultimo giorno di mercato, era abbastanza palese che lui fosse su in attesa di. Quindi,
1: io me lo sarei
0: Davide,
1: proprio
0: quanto avrebbe pesato, fosse poi arrivato anche lui nell'economia insomma, dell'attacco e di quant'altro?
3: Allora, secondo me, se parliamo della punta in sé, non così tanto, nel senso che si andava ad aggiungere in un, diciamo, mercato che secondo me ha puntato tanto ad aumentare la qualità nelle altre zone del campo. Infatti, per esempio, la partita di Cesena, quando ci siamo trovati in 10 contro 11, cioè in 11 contro 10, è stata clamorosamente, cioè per Tutino, secondo tempo non si è mai visto.
0: Ma zero.
3: Il che significa che avevi qualità per creare occasioni,
0: ma non c'era il finalizzatore.
3: Ma non hai il finalizzatore davanti. L'anno scorso, purtroppo, mi viene in mente un nome che avevamo, che però non funzionava lo stesso, che era Soleri, di quelle caratteristiche lì. Quest'anno non è neanche più quella situazione di Pierini, per l'attaccamento, per lo spogliatoio, per la qualità che poteva dare in altre zone del campo. È sicuramente
0: comunque la qualità c'è,
1: uno che ha fatto gol,
0: sembra che parliamo solo di uno
3: è
0: che
3: sicuramente è una persona che verrà a mancare, un ragazzo che verrà a mancare, soprattutto se viene a sapere che non è arrivato
2: poverino,
3: per colpa di Riccio,
1: più viene anche facciamo anche morto.
0: Matteo, scusa, stavi aggiungendo?
1: No, stavo dicendo che lui ha ragione, però cioè Pierini è anche uno che cioè che si propone, che fa gol, ok? Sì. E secondo me a noi adesso serve uno che faccia quel lavoro lì, di proporsi e di fare gol, perché appunto non giocando col puntero qualcuno lo deve. Poi io sono sicuro che

0: quando staremo bene.
1: Quando? Okay.
0: Quando staremo bene.
1: Voce del verbo.
0: Quando staremo bene ad aprile. Ad aprile, quando avremo gli 11 giocatori titolari,
1: alla fine del campionato,
0: hai comunque una squadra che spinge, perché comunque adesso anche questo Makumbu a me è piaciuto un botto ed è uno che spinge comunque. Questo Rastamanno, figlio di Bob Marley che abbiamo preso nuovo,
2: no, come si chiama?
0: Non me lo ricordo già più.
1: Un Mbabu. Tu ci fai un pezzo da cabaret,
0: esatto, questa roba. Io, cioè, stando a quello che si legge nei siti dei tifosi che l'hanno avuto in squadra, è uno che spinge anche lui. Stiamo a vedere.
1: Va bene, va Versace.
3: Volevo dire una cosa su tutti
0: i
1: ragazzi. Veloce, che poi devo andare benissimo. Da Simone. Dai,
3: no, dicevo che in questi due minuti in cui sono stati elencati tutti questi nomi, certi sono arrivati anche all'ultimo. Oggi le dichiarazioni sentite da Fredberg, cioè, sono inconcepibili. C'è stata una confusione nella costruzione anche recente di questa squadra.
1: Il minimo ai playoff,
3: tieniti
1: forte,
3: giocatori arrivati in maniera anche un po' tardiva e altri arrivati in ruolo.
1: Allora, fanciulli, fermatevi un attimo perché siamo riusciti adesso a ottimizzare il collegamento con il nostro Simone Galdi. Tanto ti diamo benvenuto, buona serata a Gradinata Sud. Allora, Simone, avrai sentito, magari stiamo un po' parlando, la puntata non è espressamente soltanto alla ricerca di un portiere e di chi andrà insomma in porta contro il Palermo, però in linea di massima diciamo che questa Samp ancora una volta ha deluso, soprattutto ha deluso i 21.000 che hanno ancora una volta creduto in questa Samp. Ti faccio una domanda molto specifica, tu segui anche molto gli allenamenti, Bogliaschi e quant'altro, che cos'è davvero adesso che manca a questa Samp al di là delle punte? Io parlo anche proprio a livello psicologico, c'è di nuovo giusto già un blackout anche se abbiamo già iniziato o insomma è soltanto un incidente di percorso?
4: Buonasera intanto a te e ai tuoi ospiti. No, quello che manca è sicuramente un briciolo di fortuna dal punto di vista dell'infermeria, perché è clamoroso che ci siano stati tanti stop. Poi potremmo parlare sul fatto che questi giocatori venissero anche da altri infortuni, da altre situazioni, però comunque la Sampdoria in questo è stata sfortunata e sicuramente merita di essere giudicata quando i ranghi saranno completi. Allo stesso tempo non possiamo non dire che in questa fase sta mancando innanzitutto la difesa, perché sono stati subiti 5 gol in 3 partite ufficiali con solo 2 reti segnate, quindi servono indubbiamente meccanismi difensivi diversi. E poi in questo momento mi pare anche che ci sia un lavoro da parte di Corradi che non è ancora sbocciato del tutto, che non è stato portato a compimento e non può esserlo d'altra parte dopo 2 mesi, però serve vedere anche la mano dell'allenatore in questa fase, perché è chiaro che quando ci sono tanti infortunati ci sono situazioni che vanno al di là della capacità di un tecnico di poter incidere. Ecco, lì poi dalla pagina successiva è il tecnico e il suo staff che devono incidere, quindi io mi aspetto che a Palermo vengano prese delle decisioni magari anche coraggiose, a partire dal modulo, a partire dall'11 titolare, per riuscire a sbloccare una situazione. La Samp ha bisogno di sbloccarsi, perché secondo me qualche valore obiettivamente c'è, non c'è ancora quello spirito di squadra, quei meccanismi oliati che possono portare la Samp verso zone molto alte.
1: Allora, un attimo solo, forse Laura volevi fare una domanda o una precisazione?
2: No, volevo chiedere a Simone, così, a sensazione, chi potrebbe secondo te far giocare, non so, mi viene in mente Insigne, si parlava di Insigne, per cercare di lasciare Tutino meno da solo in una partita che è chiaro che se il pallino del gioco lo tiene il Palermo per tutto il tempo rischiamo veramente di soccombere in maniera importante. Quindi le contromosse di Corradi secondo te quali potrebbero essere?
4: Una buona domanda, obiettivamente Insigne siamo tutti molto curiosi di vederlo all'opera, è lì che deve andare a lavorare secondo me anche Corradi, riuscire a inserire un elemento di valore assoluto, il migliore che in questo momento, anche non solo per la storia ma proprio per le caratteristiche tecniche che ha la Samp in questo momento, deve riuscire a metterlo all'interno di un gruppo, di un meccanismo offensivo equilibrato, potrebbe essere una soluzione. Io vedo più probabile per esempio Vescaren, che ha più minuti nelle gambe in questo momento, che pure veniva da una preparazione molto ritardata, secondo me potrebbe

0: Su di lui a Palermo, fermo restando che è fondamentale comunque far crescere Makumbu, che in questa fase prenderà in mano il testimone da Salvatore Esposito, che è importante che cresca ancora Sinani, perché qualcosa di buono l'abbiamo visto, ma non è ancora un leader, è un trascinatore e lo può diventare, e certamente registrare la difesa. Ora capisco che il Palermo sia la squadra più attrezzata, la favorita, va bene tutto, però bisogna vedere dei meccanismi difensivi diversi, perché abbiamo giustamente crocifisso Vindal per il grave errore sul 2-1 della Juve Stabia, ma andiamo a rivedere dov'era Cicconi in fase di marcatura. Ecco, a me quelle cose preoccupano, quei meccanismi lì non ci sono ancora.
1: Simone, allora andiamo a vedere questo contributo, Laura, di Branco, proprio sul mercato, così poi magari possiamo con voi, ovviamente anche con Simone, fare qualche valutazione. Grazie della regia.
2: Allora, giocare alla Sampdoria non è la stessa cosa di giocare in altre società in Serie B, non è la stessa cosa di giocare assolutamente in altre società nel mondo. Comunque abbiamo cercato di prendere gente che ha già vinto nella B internamente, e gente che comunque, se non aveva giocato internamente, aveva già avuto una pressione, non posso dire uguale perché la Sampdoria è unica, però molto simile da vincere. Gente che ha fatto dei titoli, ha vinto dei titoli, e questo sono fatti, gente che ha fatto dei minutaggi importanti in grandi prove europee, e per quello abbiamo già visto settimana scorsa cos'è la Sampdoria. Sono sicuro che tutti quelli che sono arrivati, che hanno giocato in piazze, ripeto, simile, uguale non esiste, hanno sentito cos'è la pressione positiva e hanno cercato di sostenerla, e per quello la parte fisica è molto importante, ovviamente nel calcio fa la differenza, ma è molto importante la questione mentale che abbiamo cercato di portare negli acquisti che sono arrivati.
1: Allora Matteo, al di là che ti può piacere o non piacere quello che ha detto, però almeno c'è qualcuno che quest'anno parla.
3: Sì, vogliamo, esatto. Almeno... No, ma lui ha, nel senso, quello che volevo dire io è che comunque sotto la cenere, per la prima volta, anche se abbiamo buscato, ho visto una luce, cioè c'è un qualcosa, cioè effettivamente c'è un qualcosa. Il problema è che qui la luce, cioè poi all'Enel bisogna anche pagarla, e quindi bisogna che la si tenga viva, perché sennò c'è il rischio che questa luce qua, anche piccola, e la vedi che è una giocata, che è un giocatore, che è un modo diverso di vedere le azioni in campo, io non lo so che cos'è, però io qualcosa
4: tra l'altro,
3: l'ho visto.
4: Matteo a Genova a tenere la luce accesa.
3: È bravo, esatto, appunto, non vorrei che si spegnesse troppo presto, perché poi cosa succede? Se i giocatori buoni che hai preso, perché qualcuno è buono, perché comunque Makumbu è diverso, lo vedi, io da quando che non lo vedevamo, ma anche Versharen, lo vedi, cioè io appena entrato ha messo un cross a cambiare gioco di esterno di prima, che non lo vedevo dai tempi di Quagliarella. Cioè,
4: sai, Matteo, cos'è che io non vedevo da tempo? Ma qui si va poi ad entrare nel discorso che faceva Branco, che secondo me fa sempre dei discorsi comunque molto inerenti, molto logici, e molto intelligenti. Io erano anni, cioè almeno gli ultimi 3 anni, che non vedevo un giocatore chiamare il pallone. Cioè, è importante, nel senso che tutti si nascondevano. Certo. Quest'anno, nel secondo
3: si
4: tempo
3: propongono,
4: che ce l'avevo proprio sotto, ho visto più giocatori che chiamavano il pallone, alzavano la mano.
3: La mia paura
4: ma questo fa parte
3: chioso,
4: non solo,
3: certo,
4: di essere giocatori veri, nel senso che sono giocatori abituati ad altre categorie, ad esempio, ma la stessa problematica mentale che abbiamo dovuto riscontrare per 3 anni, loro ci hanno fatto caso, quindi non solo il giocatore in quanto giocatore, ma anche il temperamento del giocatore.
3: La mia paura è che questa luce che abbiamo appena iniziato a vedere si spenga immediatamente quando i giocatori buoni che sono stati presi, che ora si stanno anche sbattendo, dicono sì, però tu mi avevi promesso degli altri giocatori in squadra che non stanno giocando, e poi allora interviene il procuratore e dice ma non ci mettere la gamba, che l'anno prossimo ce ne andiamo,
1: non riusciamo più. Davide, abbiamo meno di un minuto perché poi devo andare in pubblicità. Branco, puntiamo almeno ai playoff, come la interpreti? Insomma, è un tirare, non lo so, c'è chi dice
3: secondo me manca il punto interrogativo,
1: infatti
3: puntiamo almeno ai playoff, raga.
5: bisogna dividere un po' gli aspetti, no, di noi che siamo tifosi, giustamente abbiamo giustamente l'obbligo di sognare, perché se no non saremo tifosi, e quindi sicuramente i playoff dovrebbe essere l'obiettivo minimo per la Sampdoria in Serie B. Branco mi è piaciuto come dichiarazioni, poi però c'è tutto un resto di conferenze, di cose che si sono dette, che devono essere secondo me un po' più trasparenti, un po' più puntuali, se si hanno certi

0: ruoli, per non prendere in giro appunto i tifosi. Secondo me la Sampdoria è un cantiere aperto, hanno fatto dei buoni acquisti, abbiamo tanta qualità, la luce c'è, secondo me anche semplicemente Corradi si gira in panchina e può fare qualcosa, cosa che negli ultimi anni ci eravamo dimenticati.
1: Esatto, c'ha dei
0: però,
1: cambi.
0: Però questa orchestra per girare bene ha bisogno ancora di due o tre tasselli e soprattutto inconcepibile il ruolo del portiere.
2: Allora, prima di andare in pubblicità,
1: ma guarda che loro ci credono in finale,
0: questo allora è inconcepibile, ci crede
1: di brutto.
2: Un attimo solo, non parliamo tutti insieme. Andare un attimo da Elisa Ricci, per favore, ce la faccio? Benissimo. Allora, Elisa, ritorniamo nuovamente da te, quasi in chiusura di secondo blocco, poi tanto ci rivedremo nuovamente dopo. Novità, i tifosi cosa dicono, Instagram e quant'altro, tutto anche il mondo social ovviamente.
3: Certamente Franco, allora poco fa abbiamo visto la domanda che abbiamo caricato questa mattina proprio sulle nostre storie, quindi con chi diciamo si sentisse, se i tifosi si sentissero di provare l'esordio di Krastev per la partita contro il Palermo, il 77%, quindi la maggioranza, ha votato proprio di sì e per ora il sondaggio è rimasto questo, quindi la domanda per ora ha questo, diciamo, questo esito. Ma andiamo anche a dare voce proprio ai commenti dei tifosi e che li ritroviamo sotto il post della pagina terra-blucerchiata, che ha condiviso proprio una domanda sempre sul tema del portiere. La domanda anche qui è chiara: e voi chi fareste giocare tra i pali per la partita di Palermo? Anche qui preannuncio che la maggioranza dei commenti sono proprio puntati su Krastev, infatti molti scrivono ovviamente Krastev, chi dice io lo butterei nella mischia, i giovani validi hanno coraggio e sfrontatezza. E quindi qualcuno sottolinea che anche se sarà probabilmente una partita difficile, vorrebbe provare a vedere proprio l'esordio di Krastev. Qualcuno poi è molto duro su Vindal, infatti un utente scrive addirittura Vindal, ultima presenza in stagione con la nostra maglia, e qualcun altro ironizza dicendo assolutamente Krastev, la sedia Vinted è buona solo per il reso, quindi ironizzando sulle sue prestazioni. Sulle prestazioni di Vindal. E poi qualcun altro invece ha una posizione opposta, quindi teme che questo non sia il momento per l'esordio di Krastev, molto giovane, quindi potrebbe essere messo troppo sotto pressione. Infatti scrivono verremmo asfaltati, quindi tanto vale riproporre l'indecente Vindal e poi provare a lanciare Krastev da quella successiva, altrimenti a Palermo ti bruci pure lui. Quindi questo è un tema, diciamo, centrale, la paura di bruciarsi anche Krastev diciamo con la partita contro il Palermo. Qualcun altro poi diciamo mette alla luce vecchi ricordi scrivendo Audero, che però non è con noi, quindi bene. Questi sono i commenti per il momento.
2: Grazie Elisa. Allora noi ci fermiamo per giusto un minuto dei pubblicitari, entriamo tra pochi istanti ancora con i nostri ospiti, le vostre ovviamente risposte social e quant'altro, non abbandonateci, rimanete insieme a noi.

0: Gradinata Sud ancora insieme a voi. Allora Laura, abbiamo subito un impact che ci introduce in questo terzo blocco, andiamolo a vedere, grazie. Eccolo qua, 20.792, nostra, solo nostra, soltanto nostra. Allora Laura, inevitabilmente insomma, a spiegarlo basterebbe semplicemente già la grafica e queste immagini, però se volessimo entrare maggiormente nello specifico.
1: Allora io chiudo solo con un pensiero, quello che diceva lui, perché io gli do ragione, cioè hai pienamente ragione che mancano sicuramente dei tasselli, però sono anche d'accordo quando Branco dice abbiamo dovuto fare tanto lavoro, cioè questo per me veramente, e qui torno anche un po' a ricalcare il mio pensiero dell'anno zero, cioè oggi hanno le idee abbastanza chiare, mi sembra, cioè c'è un miglioramento dal punto di vista dirigenziale, organizzativo,

0: Azione.
1: Esatto, certo. Anche proprio nella costruzione c'è da dire una cosa, non dimentichiamocela, che se avesse, per fare il mercato perfetto avrebbero dovuto cambiare probabilmente 22 giocatori.
2: Esatto.
1: E soprattutto tolgo il portiere per il momento, io non lo boccio totalmente perché non me la sento, non lo conosco certo, così bene certo, per bocciarlo, certo. Però tolto il portiere, tutti gli acquisti sono stati, i nuovi sono tutti di altissimo livello, cioè poi stanno bene, non stanno bene, si integrano, non si...
0: Vabbè,
1: è un altro discorso,
3: voglia,
1: io parlo di giocatori,
0: sì, però
1: che
0: parlare
1: con la serie
0: di voglia
1: B...
0: Matteo,
1: no.
0: Sinceramente,
3: ragazzi, invece purtroppo era tutta lì
1: ma
3: la
1: io credo
3: degli ultimi
1: guarda
3: anni.
1: Io credo una cosa, Matteo, ed è stato specificato proprio oggi in questa specie di conferenza, che non è proprio una vera e propria conferenza stampa perché non ha il contraddittorio, però quando si vanno a raccontare come sono andate le trattative, ad esempio Lauritsen aveva anche altre richieste, cioè se tu vieni in Serie B io mi chiedo o sei un pazzo folle, ma uno che è andato per 3 anni in doppia cifra in un campionato comunque importante non può essere così folle da volersi suicidare, o evidentemente a sto giro
0: certo.
1: un minimo di programma c'è, solo questo.
0: Allora
1: e invece del
0: sì,
1: poi
0: così chiudiamo così, cosa volevi dire?
1: Monopolizzo la puntata, lo sapevamo, l'avevamo anticipato venerdì scorso che probabilmente sarebbe stato record, così è stato, e direi che e sottolineo sempre che
0: lo rifacciamo vedere l'impact
1: il tifoso della Sampdoria,
2: posso dire sesti in tutta Italia, comunque
0: sì.
2: A parte primi Serie B va bene, però sesti in tutta Italia, cioè vuol dire che ci fumiamo
0: come Genova, che è la sesta città d'Italia.
2: Esatto.
0: Allora 20.792. adesso proponiamo, Laura, una nostra rubrica che è già partita la settimana scorsa, siamo molto contenti, che si chiama l'abbiamo voluta insomma chiamare Donne in blu cerchiato. Sono ragazze di tutti
1: e Matteo
0: i giorni.
1: È molto contento.
0: Matteo subito aspetta raccontano in meno di un minuto la loro sampdorianità, insomma, quindi se anche voi vi fa piacere mandate un filmato, ovviamente qui a Primo Canale lo manderemo in onda, ci farebbe piacere, meno di minuto raccontate la vostra sampdorianità, scopriamo questa ragazza, questa blu cerchiata all'interno di Gradinata Sud, chi è e da quanti anni è sampdoriana. Prego.
4: I colori più belli del mondo non si indossano solamente, si navigano. Ciao a tutti, sono Francesca e sono di Varazze. La mia passione per la Samp è un po' come stare su questo SUP. Ci vuole equilibrio, amore per il mare e la voglia di remare contro vento. Io vengo da una famiglia dell'altra sponda di Genova, ma il mio cuore sin da bambina batte per il blu cerchiato. Continuiamo a navigare insieme verso un solo ed unico obiettivo, tornare dove meritiamo, in Serie A. Un bacio a Laura, un bacio a Franco e come sempre forza Doria!
0: Che bello Laura, sono contento di questa rubrica che ci siamo poi inventati insieme, perché dà spazio davvero a realtà che fondamentalmente poi fanno parte in maniera anche massiccia della Samp, tutta la parte rosa, blu cerchiata. Però perdonami, ovviamente il nostro Davide Olivieri, assessore del comune di Arenzano, qui mi arriva Varazze, qui è, cioè, stai soffrendo un po'.
1: È derby.
0: Portaci qualche d'uno di Arenzano.
5: È un piacere vedere che ci sono tanti sampdoriani ovunque, quindi va bene così, non mancheranno le ragazze di Arenzano.
0: Assolutamente, tantissime. Poi facciamo ancora i complimenti, insomma Arenzano è arrivata a seconda in questo contest famoso. Ritorniamo un attimo a parlare invece adesso, Laura, dell'emergenza, di tutto quello che è successo con tutti gli infortuni. Adesso io ve lo chiedo in maniera per un amico, no? Come si dice in genere, ma è mai possibile che poi quando arrivano qui, ma lo so che è una battuta, Laura, non parliamo di, sì adesso poi vado da Simone, assolutamente, non parlo di maledizione perché sarebbe veramente ridicola, come, però qualcosa c'è, non è possibile che arrivano qui, si fanno tutti male.
1: Ma facciamo sempre gli stessi discorsi.
2: Secondo me arrivano già.
1: Ma no, dai, ti prego, è ovvio,
3: ragazzi.
0: Ma scusami,
3: ma non vengono alla Sampdoria. Prima tu hai fatto
0: Ma Viti,
3: ma la realtà è questa.
0: Ma Viti non era così,
3: Ma Viti poveretto,
0: ma Esposito,
3: ha avuto un infortunio.
1: Aspetta Matteo, però allora Makumbu non stava benissimo, giocava in Turchia e
3: sta bene.
1: Non dirlo.
0: Insigne nel pescare fino all'ultimo, esatto, stava portando su, ha giocato tanto
1: qua,
5: c'ha il risentimento, posso fare un po' il cascunulo, io mi metto un po' in mezzo, nel senso che io sono d'accordo con tutto quello che ha detto prima Laura, dicendo che comunque c'è stata una costruzione, ci sono stati gli acquisti, la squadra è stata costruita per provare a fare qualcosa di più rispetto agli altri anni, però dall'altra parte sono anche un po' d'accordo con Matteo, perché ovvio, comunque sia i giocatori che stanno gravitando intorno alla Sampdoria

0: ogni tanto gravitano per delle situazioni, diciamo, di un certo tipo. Se no, chissà dove sarebbe andati. Forse la punta invece aveva molto
1: Esatto.
0: mercato, e il fatto che
1: Esatto.
0: sia venuta qua è un bel
1: Ma
0: segnale.
1: infatti.
0: Ma tutti questi infortuni, purtroppo, per vincere o per arrivare in Serie A, non si costruisce una
1: Però
0: cosa qua.
1: mi
0: È
1: aspetto
0: l'anno
1: e non
0: zero,
1: mi
0: appunto, è veramente
1: stupisce,
0: l'anno
1: e non mi
0: zero.
1: stupisce, per esempio, l'infortunio di Meyer, ci può stare, perché
0: Sì.
1: Meyer è un profilo che l'ho detto
2: Sì, ma
1: la
2: non ha
1: scorsa
2: proprio neanche
1: puntata.
2: mai esordito.
1: No, sì, ha giocato una partita,
3: Ha fatto
1: però
3: una partita, sì, ma
2: ma no, vabbè,
1: Meyer è un profilo che probabilmente non verrebbe neanche nella Sampdoria in Serie A.
0: Sì.
1: Perché ha un profilo di un giocatore che
3: Certo.
1: hanno seguito squadre.
0: Importante.
1: Verscharen anche, ma Verscharen non ha una carriera costellata di infortuni, perché allora abbiamo avuto Gabbiadini che era ben peggio. Cioè,
3: Certo. Però,
1: è un po' e un po'.
3: Allora, io ritorno un attimo da Simone Galdi, perché anche lui, insomma, lo segue per lavoro costantemente, tutti i giorni, la Samp, allenamenti e quant'altro. Allora ti faccio anche a te, insomma, questa domanda che può sembrare molto scontata, non lo so, non so se tu hai una risposta diversa da quelle che hai sentite, da quelle che senti. Allora, com'è possibile veramente che come arrivino qui alla Samp poi ci siano così grandi problemi a livello di tenuta, non solo fisica, ma a volte mi permetto di dire anche psicologica, Simone?
4: Una spiegazione abbastanza razionale è questa: la Samp delle ultime stagioni è sempre stata una squadra in emergenza, non tanto a partire dall'infermeria, ma a partire dalla classifica. Quindi, con una classifica deficitaria, dovendo sempre rincorrere spesso la costruzione, il lungo periodo che può esserci per tornare da un infortunio più o meno lungo si tende ad accelerare, perché ovviamente hai bisogno del giocatore in campo prima possibile, e questo poi porta delle ricadute, porta delle forzature, porta a stressare di più i muscoli, i legamenti e quant'altro. Quindi questa, secondo me, è una delle spiegazioni. Quando magari un giocatore sente un piccolo fastidio, in passato, nelle ultime stagioni l'abbiamo visto, no? Si cercava comunque di recuperarlo più in fretta possibile, ed è quello che non deve fare la Samp quest'anno, perché obiettivamente mi sembra anche dalle parole di Corradi che non ci sia questa fretta di recuperare per esempio Lauritsen, che sappiamo essere un giocatore molto importante, lo avete ricordato bene voi in studio, e in prospettiva sarà fondamentale come perno avanzato. Però l'ha detto anche Corradi prima della Juve Stabia, ha un problema, un dolore che va a colpire una parte delicata del corpo, il solio, quindi non vuole rischiare di metterlo, non vuole rischiare di metterlo in campo troppo presto, perché è una zona complicata da gestire a livello di dolore, e rischia magari di farsi male anche ad altre parti del corpo. Ma la stessa cosa possiamo dirla per Begic, che ha saltato praticamente tutta la preparazione, o per Insigne, che si è gestito con una prudenza secondo me persino eccessiva. Però d'altra parte è Insigne, quindi rischiare di non averlo poi per 3-4 mesi, quando si può rinunciare, ahimè, una, due, tre partite inizio stagione, può essere una spiegazione razionale. Certo, è chiaro, quello che stavate ricordando voi sono tanti episodi in diverse stagioni, quindi obiettivamente un po' di sfortuna aleggia davvero sopra Bogliasco, e lo staff medico e quant'altro è sempre cambiato,
3: certo.
4: In qualche modo c'è sempre stato un ricambio, quindi anche questo io non mi sento di dare la colpa a una persona,
3: no,
4: o
3: beh,
4: a una situazione,
3: certo.
4: Però certamente quando sei in deficit di punti rischi di più.
3: Allora, Simone, tanto
1: dipende anche a chi si fa male e nel contempo chi hai fuori, perché a volte è la concomitanza di infortuni,
3: sì,
1: che poi ti crea i problemi. Perché...
2: Ma tra l'altro posso dire una cosa e chiudo la
3: polemica?
2: Sì,
3: perché poi devo andare in pubblicità, dimmi.
2: Voglio dire, cioè, la maggior parte dei giocatori della Sampdoria non sappiamo neanche effettivamente che cosa abbiano, ok, adesso, cioè perché siano fuori, qual è la loro patologia. Conta che nel rugby giocano le finali con le costole rotte, nel basket si steccano il dito uno con l'altro e fanno le finali di NBA, e Vialli e Mancini io non me li ricordo fuori mai, cioè Bjarkud l'hai mai visto fuori?
3: Ma per l'amore di Dio,
2: allora ragazzi,
3: allora
2: comunque...
3: ci fermiamo, poi ultimo blocco, poi ritorniamo naturalmente con la nostra Elisa Ricci e poi in conclusione anche con Simone, perché con Simone cercheremo anche di capire quale potrebbe essere l'11 che schiererà ovviamente Corradi contro il Palermo lunedì sera. Rimanete insieme a noi.

0: Gradinata Sud ancora insieme a voi, vado subito e mi trasferisco in collegamento con Elisa Ricci, ultimo collegamento con lei per fare davvero un po' il punto della situazione. Che cosa è uscita insomma da queste domande che abbiamo posto ai nostri telespettatori, ai tifosi blucerchiati? Prego Elisa.
1: Esattamente Franco, noi abbiamo parlato molto del portiere, quindi della situazione che abbiamo proprio alla Sampdoria, rimane il sondaggio, diciamo la domanda che abbiamo lanciato, rimane la percentuale che avevamo già da inizio trasmissione, quindi il 77% vota sì per l'esordio di Krastev contro il Palermo, ma nel frattempo ci sono arrivati anche alcuni messaggi proprio su WhatsApp che parlano un po' in generale della situazione Sampdoria, quindi ne volevo leggere alcuni anche per dare un po' spunto per l'ultimo nostro blocco. Qualcuno vorrebbe vedere giocare Verscharen dall'inizio partita, qualcuno inoltre ci manda la sua formazione ideale con Krastev in porta, un 4-4-2 di Pardo, Gartner, Delli, Carri, Cicconi, Makumbu, Anderson, Verscharen, Sinani, Begic e Tutino. Questa quindi la formazione ideale di un tifoso. E poi iniziano anche le domande proprio rivolte a te, ai tuoi ospiti. Dopo la sconfitta con la Juve Stabia, che tipo di reazione vi aspettate da questa squadra? E poi, ultima domanda, quale giocatore della Samp potrebbe essere decisivo a Palermo? Quindi a voi.
0: Grazie, grazie Elisa. Allora Matteo, parto da te. Verosimilmente potrebbe partire dal primo minuto ovviamente Insigne, ce lo auguriamo perché insomma tra una cosa e l'altra non l'abbiamo visto ancora davvero al netto di quanto può dare davvero questo giocatore. Può essere davvero determinante?
2: Anche lì, guarda, mi dispiace fare sempre questo discorso qua, però se c'ha voglia è determinante. Se già...
0: Sì, ma è brutta di sta roba.
2: Ragazzi, però è così, cioè non si spiega altrimenti, se no è così. Questo, cioè perché Insigne? Tutti dicono guarda che è un professionista, ma io non lo metto in dubbio, sicuramente. Però questa arriva, fa 100 metri e c'ha già, che cosa c'ha? Che cosa c'ha? La contratturina, il risentimento, cosa c'ha avuto? Che è stato, che ancora non ce l'abbiamo in campo.
3: Il problema
2: è che
3: allora,
2: non c'ha voglia.
3: Sì. No, il suo problema.
2: Ma questo l'ultimo anno deve venire a farsi il culo al Doria. Ma ragazzi, ma dai.
3: No, io credo che l'anno scorso abbia tirato, come si suol dire, la carretta troppo.
2: Appunto, e poi è venuto a svernare qui.
3: Ma no, non avrebbe avuto voglia neanche l'anno scorso. Dopo tutto è arrivato, è andato a Pescara dopo un'esperienza all'estero abbastanza insignificante.
2: Speriamo, quindi, che abbiate ragione voi. Io vedo.
3: E io credo che invece Insigne sia il classico giocatore che d'avversario, almeno io lo detestavo, e averlo in squadra mi piace un sacco.
2: Speriamo,
3: perché secondo me fa anche spogliatoio.
0: Sì, hai detto bene averlo in squadra, però
2: esatto,
0: perché fino adesso
2: stiamo parlando di uno che se davvero entra in certi meccanismi è devastante per una,
0: assolutamente,
2: per la Serie B.
3: Non possiamo aspettarci
2: però,
3: che Insigne giochi 30 partite, cioè, a me va già bene.
0: No, certo. Davide, senti, come saprai, saputo benissimo, anche Esposito out, non sappiamo per quanto o meno. Insomma, tu sei sempre stato abbastanza, però ti è sempre piaciuto Esposito, insomma, o dici?
4: Allora, Esposito l'ho ritenuto quando era arrivato l'anno scorso tecnicamente superiore a tutti i giocatori che avevamo, e poi però non ha mai dato quelle,
0: anche lì come l'ultimo, mai se nello Spezia faceva
4: adesso
0: miracoli.
4: Quando si è fatto male probabilmente stava facendo delle sue migliori partite, quindi un gran peccato. Credo che Makumbu,
0: rigore sbagliato secondo me, gli ha dato comunque un'altra
4: mazzata. Quello
0: ammazzata.
4: È stato, però secondo me stava andando nella direzione giusta. Makumbu sembrerebbe che potrebbe essere adattato,
0: fisicato,
4: io non me l'aspettavo così bravo tecnicamente sinceramente, ma impressionato, secondo me potrebbe essere adattato a centrocampo. Se mi ce li hai i giocatori,
0: certo.
4: Chiudo un attimo con Insigne, dicendo un aneddoto. L'anno scorso Insigne giocava con un ragazzo di Arenzano, che
0: sì,
4: è Lorenzo Meazzi, tra l'altro un ragazzo che sta facendo una grandissima carriera ancora nel Pescara. Io ci ho parlato velocemente, ma ha proprio detto che questo fa un altro sport.
2: Certo.
4: Sono d'accordo che potrebbe, la voglia è fondamentale. Io credo che anche Insigne sia arrivato alla Sampdoria in maniera un po' polemica, questa situazione, no, con Insigne,
2: certo,
4: di Pardo eccetera. Credo che se si entusiasma Insigne,
2: speriamo,
4: se Insigne sta bene, 10 minuti è entrato con le Juve Stabia, anche psicologicamente un difensore a retta già 10 metri con lui in campo,
0: questo. Assolutamente, perché ti dà già comunque.
4: Io voglio dire,
2: ma secondo
4: voglio
2: me posso
4: che
2: dire, lui è il
4: a Palermo
2: per cui Laura diceva come mai
4: bene
2: uno come Loristen, che comunque

0: è andato in doppia cifra, è venuto. Secondo me anche perché comunque un attaccante viene più sì, diversamente, certo, se c'è uno come Insigne, certo, in
1: Belga,
0: c'è
1: voglia, che comunque ripeto, volente o non volente è sempre un
2: Belga, tocca la palla diversamente, Insigne, Begic, cioè,
1: però li devi avere per sempre tutti,
2: va bene, però
1: allora andiamo da Simone, ultimo minuto. Simone, ti chiedo gentilmente, tu sei molto bravo nel farlo, ottimizzare i tempi in un minuto, massimo un minuto e mezzo, quale potrebbe essere l'11 che Corradi potrebbe, se usiamo sempre volutamente il condizionale, scegliere per insomma affrontare il Palermo? Partita molto, come sempre, già delicata.
3: Vinda in porta, perché secondo me non rischieranno Krastev. Corradi l'ha fatto capire anche dopo la partita contro la Juve Stabia. Di Pardo a destra, Cicconi a sinistra confermati, esordio di Dellicarri al centro accanto a Gattemann. Poi non confermerà secondo me il 4-3, cambierà modulo, metterà Makumbu e Henderson, più difficile Abigard, anche se è rientrato in gruppo e sarebbe bello vederlo almeno per uno spezzone di partita in campo a Palermo. Begic sulla sinistra, Sinani a destra per rientrare, Tutino davanti, dietro Tutino agirà secondo me Iari Vescarani. Ancora presto, c'è ancora la rifinitura da fare, c'è ancora tempo, però secondo me questo potrebbe essere l'11. È chiaro che la curiosità di vedere Krastev c'è, però forse non è la partita, forse non è il momento, bruciarsi così Vinda, non lo so, secondo me si giocherà su logiche di prudenza in questo caso.
1: Simone, grazie come sempre, ti auguriamo buon lavoro, grazie per i tuoi collegamenti e i servizi quotidiani che realizzi. Allora, Laura, ti cimbra quello che ha detto Simone o Matteo, non lo so, insomma, chi vuole rispondere.
0: No, cioè, sento dei nomi che sulla carta, poi a sentirli dici, lì però, vai veramente a Palermo a giocartela. Il problema è perché dentro di me so che non è così.
1: Laura?
4: Beh, quello bisogna chiederlo al tuo interno.
0: Al mio ego, certamente. Però guarda,
1: no, ma io perché chiedevo Laura cosa ne pensi di eventualmente di questa formazione.
4: Ma io mi associo a Davide, cioè fuori microfono ha detto l'anno scorso ce lo sognava. Per Scharen, ad esempio, esatto. No? Dietro a Tutino ce lo sogniamo. L'importante è che Tutino riesca a parlare la stessa lingua di Scharen, ma è quello che mi preoccupa un pochino, ma non lingua nel senso, calcistica, una lingua calcistica, perché ho visto fare due o tre cose nel secondo tempo contro la Juve Stabia, delle azioni in cui Tutino si guardava intorno come dire, oddio, perché ha fatto così? Cioè sembrava proprio che facessero due sport diversi.
2: Era lui che veniva a chiamare palla a giocare.
4: Allora, sia Vercharen ma anche Begic l'ho visto visto fare a Insigne.
1: Parlando ovviamente di Begic, Davide, è inevitabile che ogni volta che entra lì sulla fascia crea scompiglio, salta l'uomo, è l'unico che ci mette veramente la faccia a volte. Ecco, insomma, a me piace tantissimo, ci auguriamo e speriamo che questo ragazzo si sia davvero ripreso, perché è importantissimo nell'economia del gioco della Samp.
2: Le due partite che ha giocato, si vede che ha voglia, si vede che ha attaccato secondo me la nostra realtà, a gamba. L'anno scorso secondo me era l'unica luce in fondo al tunnel che abbiamo visto, quest'anno ha vicino persone che stanno giocatori che stanno giocando a calcio, dando del tuo alla palla. Il gol di Tutino per esempio esce fuori da un'azione che io non mi ricordo di aver visto un'azione recentemente così. Siccome Palermo paradossalmente potrebbe essere veramente la partita giusta, hanno giocato in Coppa Italia loro, arrivano magari che noi non lo so, ci pensano in un momento un po' così, se giochiamo a calcio secondo me diventa una buona partita per la Sampdoria.
0: Speriamo ragazzi,
1: abbiamo davvero pochissimo,
4: l'abbiamo convinto,
0: due minuti. Ma guarda, io in realtà nel senso, no, ragazzi, spero di sbagliarmi totalmente riguardo a queste mie sensazioni, però io sono 5 anni che
2: Paffuto,
1: ragazzi, cranio, l'ultimo minuto
0: e tutti i fenomeni poi arrivano qua.
1: L'ultimo minuto per il mister, parto da te Matteo, sì. Fiducia?
0: Intanto cosa fai? Gliela devi dare per forza, diamogliela, intanto diamo il beneficio del dubbio di avere i giocatori tutti disponibili.
1: Però quando è arrivato?
0: No,
1: ecco, quello ti chiedevo, perché io ti conosco, ecco, quello, Laura?
4: Se la sta conquistando secondo me, perché abbiamo visto qualche idea in campo, e ribadisco ancora un'altra notizia che ci è arrivata proprio oggi fresca dalle parole, ora non ricordo se di Fredberg o di Branco, in cui confermano l'assoluta fiducia nei confronti di un tecnico. Ecco, io questa cosa l'avrei voluta anche nonostante le scellerate scelte dell'anno scorso, avrei voluto vedere un appoggio così pubblico, quindi
1: mancato.
4: Secondo me Corradi avrà modo di
0: anche di Vindale, hanno avuto questa
1: stasera
0: parlare.
1: È indiavolato. Ma 20 secondi, prego Davide.
2: No, io sì, sono per non creare ulteriore confusione, siccome Corradi.
1: Ma quando hanno fatto il nome di Corradi, questo volevo dire, ti devo sfruttare.

0: Vuliare.
1: No, ne sia, no ne, io sono per, con i miei amici scherziamo sempre, per me Serie B, allenatore da Serie B, qualche giocatore da Serie B e poi intorno metti un po' di qualità. La Serie B non si vince inventando, la Serie B è un campionato complicatissimo, il Palermo stava pareggiando l'altra volta con l'Arezzo, cioè la Serie B è complicata, però su Corradi ora ci punterai e non creare ulteriore confusione.
2: C'è Giampaolo libero comunque.
0: Elisa, no. Elisa Ricci questa volta non è scappata, volevo salutarla e ringraziarti per l'ottimo lavoro, ci vediamo venerdì prossimo?
3: Sì, esattamente, naturalmente ci vediamo venerdì prossimo. Io colgo l'occasione un po' per salutarvi, ma anche per ricordare ai nostri telespettatori di seguirci sulla nostra pagina social primocanale.it. Noi ogni post partita pubblichiamo proprio un video dedicato insieme a Simone Galdi e quindi attendiamo il post partita che pubblicheremo sui nostri social di lunedì al Barbera contro il Palermo.
0: Grazie Elisa, grazie che davvero. Grazie a Laura Rossetti, Matteo Monforte, Davide Oliveri, grazie come sempre, un saluto da Franco Nativo, non diciamo niente lunedì sera, però sappiate che comunque vada, noi venerdì sera saremo qui con Gradinata Sud, buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Buonasera. Questo è di questa sera è uno dei dibattiti più attesi della Festa dell'Unità di Genova di quest'anno. Abbiamo un presidente del Consiglio qui alla mia sinistra, abbiamo un ex ministro, ma non è solo questa la ragione. Conte e Orlando sono le due persone che hanno cominciato e portato avanti il dialogo che ha portato un'alleanza, l'alleanza del campo largo. È un dialogo che è iniziato qua in Liguria, è iniziato sulle elezioni liguri, si è consolidato, si è perfezionato, il primo esperimento è stato una sconfitta in regione. Però da quell'esperienza si è arrivati poi a un successo nel campo largo a Genova con la sindaca Salis. E per queste ragioni in questo momento il dibattito secondo me è così atteso. E io comincerei con un visto da destra e visto da sinistra su qualcosa che è successo oggi, giusto per agganciare il dibattito di oggi all'attualità. E quindi vi leggo due agenzie di oggi che riguardano il dibattito sulla legge elettorale che è attualmente in corso in Commissione in Senato. Ecco, questo è una dichiarazione di Fratelli d'Italia. È già venire qua a leggere una dichiarazione di Fratelli d'Italia mi sembra divertente. Con la votazione dell'emendamento votato in modo compatto dalla maggioranza, finalmente introduciamo nel testo le preferenze, così come avremmo voluto fare già alla Camera con l'emendamento Bignami, e restituiamo agli italiani la possibilità di scegliere. La sinistra ha votato contro, confermando la loro contrarietà alle preferenze. Questa è la versione invece del centrosinistra. Il centrodestra ha appena votato per rendere ancora più complicato il sistema di voto. La prossima volta l'elettore si troverà davanti una scheda di difficile comprensione. Tantissimi nomi sulla scheda come mai ci sono stati nella storia repubblicana. Ci saranno i super bloccati del premio di maggioranza di coalizione, che i cittadini non potranno scegliere. Ci saranno poi i capilista bloccati dei singoli partiti, che anche in questo caso i cittadini non potranno scegliere. Infine troveremo sulla scheda i candidati le scelti con le crocette, la stragrande maggioranza dei quali però non potrà mai essere eletta per come è congegnato il sistema. Partiamo. Partiamo dal Presidente Conte. Come stanno le cose?
1: Sulla legge elettorale?
0: Certo.
1: Beh, innanzitutto credo che tutti i presenti

Adesso probabilmente voi siete per la maggior parte sensibili e simpatizzanti del campo largo, immagino, però siete dei cittadini italiani, siete alle prese con dei problemi che non sono quelli della legge elettorale, giusto? Immagino che molti di voi quest'estate hanno avuto difficoltà ad andare in ferie, qualcuno non ci è andato proprio. Qualcuno ha dovuto ridurre il periodo e ha avuto grandi difficoltà. E adesso che siete ritornati, faccio un solo esempio: se ci sono, se avete dei ragazzi in età scolastica, avete trovato l'aumento significativo anche dei libri e materiali scolastici. Per non parlare del, lo diciamo tutti i giorni, no? Del carburante, l'inflazione, la spesa alimentare. Per voi è priorità la legge elettorale? Direi di no. Ecco, questa è la risposta prima, fondamentale. Perché il governo che addirittura si appresta domani a celebrare, ad autocelebrare la sua longevità, non si è preoccupato invece di fare un consiglio dei ministri per cercare di intervenire concretamente su tutti i problemi che affliggono le famiglie, le imprese? 4 anni, 0 riforme. Probabilmente l'unica riforma vera che riusciranno a portare a casa è questa della legge elettorale. E perché? È evidente che se un governo uscente si concentra sulla legge elettorale è perché sta cercando di costruire, direi anche maldestramente, un progetto di legge elettorale che gli consenta di rimanere a Palazzo Chigi, a Meloni e soci. Questo è il tema vero. Di perpetuare il potere. E tra l'altro si stanno rimangiando tutto quello che hanno sempre predicato, perché Giorgia Meloni, ve la ricorderete dall'opposizione, ha sempre detto che era per le preferenze. Hanno concepito una legge che io ho definito peggio della legge del 1953, una legge super truffa, che in pratica non dà a voi, a noi cittadini, nessuna possibilità di scegliere i candidati. Hanno costruito un progetto in cui addirittura c'è un listone nazionale di predeterminati, prescelti dalle segreterie. E poi nei listini circoscrizionali idem. Adesso stanno cercando, ed è lì quel comunicato che sembrerebbe una cosa molto complicata, molto tecnica, ma ve la spiego in 2 secondi. Cosa hanno fatto? Dopo essersi messi d'accordo le forze di maggioranza su una vergognosa legge, proposta di legge che non consente a voi cittadini di scegliere alcunché a livello nazionale, listone nazionale e territoriale, adesso stanno cercando di salvare la faccia e dicono: ma noi vogliamo le preferenze. Se le volevano, avevamo una proposta, l'abbiamo presentata d'accordo anche il PD, d'accordo AVS, dove preferenze dirette, proporzionale, puro, con soglia di sbarramento, decidete voi tutto e tutti i candidati. Hanno detto di no. Adesso che cosa fanno? Per rimediare vi ritroverete con il listone nazionale predeterminato, i listini territoriali dove il capolista, quello che sicuramente esce, è indicato e predeterminato. E poi ci sono degli altri nomi, secondo, terzo, quarto, quinto, prestampati, e voi come nei quiz mettete una X, ma di sicuro esce quello prescelto e messo come capolista. Gli altri eventualmente, certo, non i partiti minori, qualche partito maggiore riuscirà a far reggere il secondo, dove metterete forse questa X. Quindi è una mistificazione, una presa in giro. Non è questa la priorità degli italiani, ma c'è una cosa che ci conforta. Statisticamente, tutti, Andrea lo sa, tutti i governi che hanno cercato, pensate un po', non è la prima volta, di cambiare la legge elettorale perché erano preoccupati di perdere le elezioni, poi le hanno perse realmente. Quindi questo è di buon auspicio.

0: Direttore, prima di rispondere mi consenta di salutare tutte le autorità presenti, la sindaca Salis, la sua giunta, Marco Saracino della segreteria nazionale del PD che è stato inviato per controllare questo dibattito. Consentitemi anche e soprattutto di ringraziare le volontarie e i volontari che hanno consentito di realizzare questa festa e di riportarla qua per la volontà del segretario della federazione Francesco Tognoni. Devo dire che sono venuto qua un po' preoccupato perché siccome sono stato qualche giorno fuori guardavo un po' le cose dai social, cioè da quello che riportavano le emittenti locali sui social, e avevo capito che c'era poca gente, invece tanta poca non c'è, mi sembra. No. Non arrivava al secolo, perché dove ero io? No, io volevo fare questa considerazione molto semplice. Io penso che noi, ha ragione Giuseppe, le priorità degli italiani sono delle altre, e va detto e va richiamato questo elemento, però in questa legge elettorale c'è un vulnus che noi dobbiamo prendere in considerazione. Sostanzialmente, uno può essere d'accordo, può essere contrario, ma si modifica la Costituzione senza seguire la procedura prevista dalla Costituzione. Perché quando tu metti un'indicazione di un nome che è l'indicato Premier, tu stai riducendo le prerogative del Presidente della Repubblica. Allora va detto con molta franchezza che se uno vuole fare questa modifica, ci sono anche persone nel campo del centrosinistra che sono d'accordo, però la Costituzione indica una via principale, che è quello di modificare la Costituzione, di sottoporre a referendum la modifica e di far decidere il popolo sovrano. Invece in questo modo surrettiziamente si sta cercando di distorcere il meccanismo costituzionale senza dirlo. Allora lo dico perché ho sentito giustamente il richiamo di tutti i dirigenti del centrosinistra alla giusta gerarchia delle priorità. Però attenzione, perché questo richiamo rischia di far passare un po' il messaggio per cui in fondo sta legge elettorale poi cambia poco. No, questa legge elettorale è il tentativo di prendersi con una manovra furbesca la rivincita rispetto alla sconfitta del referendum. Questo è l'obiettivo fondamentale. E io credo che con la ripresa dell'iniziativa politica, noi dobbiamo mobilitarci come ci siamo mobilitati sul referendum per impedire che questa legge elettorale stravolga indirettamente il nostro assetto costituzionale. Ed è, guardate, forse la cosa più pericolosa, perché poi la legge io sono per le preferenze, ma la puoi aggiustare, la puoi modificare, ma quando distorci un meccanismo, è successo già in qualche modo negli anni 90, quando introduci delle cose che vanno in contrasto con la Costituzione, poi diventa molto complicato tornare indietro. E io credo che noi non dobbiamo consentire che questa cosa passi eccessivamente sotto silenzio, perché il popolo italiano si è già espresso, e si è espresso in un numero che è più alto degli elettori del centrosinistra, perché sono stati quasi 16 milioni di persone che sono andati a dire no. Il popolo italiano non vuole che si tocchi la Costituzione né direttamente né indirettamente, e noi dobbiamo richiamare gli italiani a ridirlo nelle piazze, nelle occasioni pubbliche, perché questa è una questione che non riguarda solo appunto la convenienza o la partita delle prossime elezioni politiche, che pure, come vedremo dopo, è molto importante, ma riguarda tutti quelli che sono affezionati alla Costituzione, che, come abbiamo visto nel risultato referendario, sono persino elettori di destra, perché 1,5 milioni di elettori di destra ha votato no al referendum per la modifica questo si trattava della magistratura. Quindi io penso che questa sia la partita che noi dobbiamo fare ora, la ripresa, quando riprenderà pienamente l'attività politica.
1: Ecco, se c'è una cosa su cui vi trovate d'accordo è la critica all'attività del governo, mi sembra. Però per vincere le elezioni serve la costruzione di un programma alternativo e credibile. Appena 2 giorni fa

0: alla segretaria del PD Schlein, era qua a dire parliamo di programmi, poi parliamo di primarie e di altro. Ecco, quando è che vi metterete insieme per parlare di idee, per parlare di un programma condiviso di governo?
1: Ma saluto anche io, ovviamente, la sindaca Salis, gli amici del PD, e ringrazio per questo invito. È stata tale la foga rispetto al quesito specifico che ho commesso questa distrazione imperdonabile. Ovviamente saluto tutti quanti i presenti, e siete tantissimi, e gli amici del movimento anche, vedo qui anche assessori, consiglieri. Però attenzione, raccontiamola bene, direttore, perché sennò, come dire, siamo noi stessi a raccontarla male, dico noi anche del campo progressista. Guardate che sono 4 anni dove questo governo non è riuscito a produrre una riforma per cui passerà alla storia. Ditemi voi, ce n'è una riforma? Probabilmente, ne parlavamo prima, forse l'unica che passerà sarà questa della legge elettorale, che correttamente, come ha ricordato anche Andrea, contiene anche un premierato mascherato che va ad aggiungersi a tutti gli aspetti anche di distorsione che contiene. Però noi non è che siamo stati, adesso anche nei racconti più meno benevoli, non è che siamo rimasti inerti, eh? Noi, se oggi stiamo parlando di un progetto alternativo, e questo progetto alternativo, adesso a questo progetto ci dedicheremo in questo mese di settembre, in questo autunno, per definirlo compiutamente, ma non partiamo da zero, perché noi c'eravamo in Parlamento, nelle commissioni, giorno dopo giorno, a costruire non solo un'opposizione alle loro proposte, spesso davvero inaccettabili, davvero, vorrei dire, invereconde, vergognose, ma abbiamo costruito tanti passaggi in termini costruttivi, positivi. Quindi non partiamo da zero, sarebbe un falso storico. Ci sono tante proposte di legge su cui c'è stata una piena convergenza, alcune sono già conosciute, e credo che anche Elly Schlein, che è stata qui, le ha raccontate: salario minimo, politica del lavoro, congedo paritario, riduzione del tempo di lavoro a parità di retribuzione e tante altre. Poi ce ne sono delle altre su cui semmai non hanno catturato l'attenzione dell'opinione pubblica. Faccio un solo esempio: una proposta di legge che per me è fondamentale per cercare di restituire alla politica italiana la sua dignità è quella sul conflitto di interessi. Chi fa politica deve scegliere: o fai politica o fai affari. Se fai affari, fai un'altra cosa, fai imprenditore, ma non puoi fare politica e affari contemporaneamente se hai ruoli istituzionali. C'è un progetto di legge che ho presentato io a mia prima firma, ma col pieno accordo del Partito Democratico e di AVS, e così per tante altre cose. Sulla politica estera, direttore, se ne parla spesso, ma guardi che noi siamo molto più convergenti sulla politica estera rispetto a questo governo, perché a differenza, c'è una differenza fondamentale, vedete, adesso non vi voglio tediare e annoiare, c'è un punto: il campo progressista si batterà unitario e in modo determinato per una prospettiva di pace.

a dibattere sulle formule, si batterà per riconoscere subito lo Stato di Palestina, per introdurre le sanzioni economiche

0: interrompere l'accordo di cooperazione militare con Israele. Sarà promuovere, ma però mettiamoci d'accordo, cerchiamo di ridurre gli applausi, perché sennò poi, perché ho diverse cose da dire. Se questo è il senso, siamo d'accordo su molte cose. Siamo d'accordo su molte cose. Sanzioni economiche, finanziarie ai responsabili di un genocidio, da Netanyahu in giù, e via discorrendo. Perché sennò non sei progressista. Perché se no non sei progressista, perché se no non sarà un governo progressista. E allora, conflitto russo-ucraino, ma noi siamo molto più convergenti rispetto alle forze di centrodestra. Sapete perché? Perché qua filorussi non ce ne stanno. Filorussi non ce ne sta, ci sta soltanto chi... E questo forse può essere la nostra sensibilità, il Movimento 5 Stelle, dall'inizio, pur condannando l'aggressione russa, ha sempre detto: dobbiamo evitare un'escalation militare e porre fine a questo conflitto. Perché avete visto che cosa sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo la storia è maestra di vita. Due sono le prospettive: o fai un trattato di pace e lo raggiungi faticosamente, ed è difficilissimo, forse adesso ancora più rispetto alla fase iniziale del conflitto, perché bisogna proteggere la popolazione ucraina e non ovviamente fare un trattato di pace che sia una resa della popolazione aggredita. Attenzione, quindi una impresa difficilissima. Però l'alternativa qual è? Avete visto che sta succedendo? Sono stati buoni profeti. È ovvio che la guerra, anche per quanto ci possa apparire di posizione, è una guerra che sta mietendo vittime nell'una e nell'altra popolazione, tra militari e civili, distruzione, le città, le capitali sono direttamente interessate, ed è evidente che nessuno ci sta a perdere una guerra, e quindi agli attacchi degli uni corrispondono gli attacchi degli altri. È questo che dobbiamo evitare. Allora, o una guerra finisce con la resa e la distruzione di una delle due parti, oppure finisce storicamente con un trattato di pace. Noi vogliamo lavorare per una svolta negoziale.
1: Abbiamo già le prime proposte di punti del programma. Su questo lei è d'accordo, e quali altri punti penserebbe di introdurre nel programma del campo largo o progressista?
2: Guardi, io penso una cosa che noi dovremmo ricordarci, perché c'è stata un po' una rimozione forse anche nella nostra testa, che noi questo paese insieme lo abbiamo già governato, e lo abbiamo governato nella fase più difficile della sua storia recente. E le precondizioni della nascita di quel governo non sono solo... un giorno potremo raccontare gli aneddoti degli incontri, perché io con Giuseppe fui partecipi ai primissimi incontri per far nascere il governo dopo la caduta del governo Conte 1. A proposito, credo che la persona che ci ha lasciato e che ha dato un contributo anche in quella fase, e mi riferisco al professor Guido Alpa, che è stato un grande giurista genovese che purtroppo non è più con noi. Noi abbiamo affrontato una fase difficilissima, ma l'abbiamo fatto. Quando è nato il governo non si sapeva che sarebbe arrivato il Covid. Lo abbiamo fatto dopo una cosa che è accaduta al Parlamento europeo, perché al Parlamento europeo il Movimento 5 Stelle votò, in rottura con le altre forze della coalizione che reggeva il governo Conte 1, votò a favore della commissione retta da Ursula

von der Leyen. Era la prima versione Ursula von der Leyen, adesso forse sarebbe il caso di non rivotarla, ma all'epoca era una cosa abbastanza diversa. Quindi quel governo nasceva da una comune visione rispetto all'Europa. Mentre lo dobbiamo ricordare, in Italia in quel momento c'era chi continuava a parlare di uscita dall'Unione Europea, di referendum contro l'euro, sembrano passati 100 anni, ma sono passati soltanto pochi anni e le posizioni erano molto diverse. Poi noi abbiamo visto che l'Europa è stata la via di uscita da quella crisi che ci siamo trovati ad affrontare. Ora noi dobbiamo aggiungere una cosa, e su questo io penso siamo tutti d'accordo. Poi possiamo avere, come dire, una sequenza diversa rispetto agli atti che vanno compiuti, chiaramente non sulla questione palestinese. Ma noi siamo d'accordo su una cosa, che la soluzione a quello che sta succedendo nel mondo in questo momento è l'Europa. Ma che sappiamo anche che l'Europa così com'è non è all'altezza del suo compito. Questo è il punto fondamentale, perché è evidente che se oggi nel mondo non c'è nessuno in grado di apparecchiare un tavolo e di dire no a Donald Trump, è colpa delle divisioni che si sono determinate all'interno dell'Europa, soprattutto a causa della destra. Quindi noi non solo abbiamo governato insieme, abbiamo una visione che poi dovrà tener conto di sensibilità diverse, ma noi sappiamo che il mondo si può governare solo in modo multilaterale. Direttore, lei dice, sa, per reggere un paese bisognerebbe avere le idee uguali su questi temi. Non è così, perché se noi prendiamo quello che dice Salvini e quello che dice Tajani, non è così. Eppure ce li abbiamo al governo, anche per responsabilità nostre. Ma quello che voglio dire io è che insieme noi abbiamo un'idea del mondo. Abbiamo un'idea dell'Europa, abbiamo un'idea di come risolvere i conflitti attraverso la negoziazione, attraverso il confronto, attraverso la pressione diplomatica, perché quello che non ha fatto l'Europa in questi anni, al di là dell'invio delle armi, è quello di convocare gli altri grandi soggetti del mondo che non hanno interesse a un'escalation, l'India, la Cina, tutti i grandi soggetti che potrebbero dare una mano a uscire da questa situazione. E invece l'Europa si è limitata a fare il tifo per una delle due parti. E poi dall'altra parte, diciamolo francamente, si è tutte le volte che qualcuno ha richiamato all'ordine, soprattutto la destra europea, si è allineata sulle posizioni degli Stati Uniti. Ecco, noi questo non lo vogliamo, e non lo vogliamo, credo, se lo dico, penso di poterlo dire a nome di tutta la coalizione. Io dico una cosa in più, secondo me in questo momento... dalla quale trarre anche il modo in cui affrontare le prossime sfide. Noi oggi non stiamo affrontando soltanto un avversario politico. Noi di fronte non abbiamo soltanto la Meloni. Come i francesi non hanno di fronte soltanto la Le Pen. Noi abbiamo di fronte una oligarchia che a livello globale è la più pericolosa che la storia dell'umanità abbia mai incrociato. E la destra, in modo diverso, è al servizio di questa oligarchia. Sono i cagnolini da guardia della grande oligarchia a livello globale, anche i fascisti come Vannacci. Perché se voi andate a vedere gli Epstein File, se ne è parlato abbastanza poco, a un certo punto Bannon parla con Epstein in questi scambi e Bannon gli dice: io sosterrò la destra, l'estrema destra in Europa. E uno si aspetta, ma perché non vuole, non lo so, la sostituzione etnica, la scristianizzazione, queste cose che ci raccontano per la strada. No, io non voglio, io sosterrò loro perché non voglio che l'Europa regoli le criptovalute. Perché la verità è che la destra è al servizio di un mondo nel quale pochi ricchi stanno diventando sempre più ricchi. E allora in questo quadro, la nostra partita, le elezioni, la sfida che abbiamo di fronte, anche a prescindere dalle sfumature che ci possano essere nella nostra coalizione, dobbiamo avere molto chiaro che è questa. Noi stiamo giocando una partita che ha come oggetto il destino dell'umanità. Perché se noi uscissimo indeboliti da questa campagna elettorale, dalle prossime elezioni, e in Francia ci fosse una vittoria della destra, ecco, Trump ha realizzato il suo disegno e dietro di lui quelli che in qualche modo sono i portatori degli interessi che si stanno manifestando. Io penso che noi dobbiamo essere consapevoli.

0: consapevoli di questo. Se partiamo da lì, anche le differenze, anche i punti di distanza si trovano. Poi noi ce l'abbiamo una storia che ci aiuta, perché l'Italia nel mondo è stata sempre il punto di riferimento di tutte le persone che si volevano parlare. L'Italia ha fatto parlare gli israeliani e i palestinesi, l'Italia è stata protagonista dei processi di pace in tutto il Mediterraneo, l'Italia è stata protagonista dei processi di pacificazione nell'Africa postcoloniale, l'Italia è stata una delle protagoniste della fase della distensione. È la Meloni che l'ha portata da un'altra parte. Noi anche quando eravamo esplicitamente, chiaramente atlantici, e nessuno vuole mettere in discussione il rapporto con gli Stati Uniti, abbiamo sempre mantenuto il nostro livello di autonomia. Ecco, qual è un programma fondamentale che io credo sta alla base di tutto il campo largo? Riconquistare l'autonomia e l'iniziativa conseguente per essere un soggetto che costruisce la pace e che aiuta l'Europa a costruire la pace.
1: Primarie, è un chiodo fisso il mio, ci torno sempre. Lei è qui, leggevo che è la prima festa dell'unità a cui va quest'estate, diciamo da quando si è cominciato più o meno a parlare del tema delle primarie. Vedendo anche l'accoglienza che mi sembra più che amichevole, lei pensa che in caso di primarie una parte dell'elettorato del PD possa scegliere lei piuttosto che la segretaria Schlein? Sente un'affinità con questo elettorato?
2: Allora, questa è una domanda che viene fatta 3 volte al giorno. È una medicina. Di solito la differenza della medicina è dopipasti, questa anche antepasti.
1: Omeopatica però.
2: Quindi non mi sottraggo. Però vedete, dobbiamo affrontare questo tema in modo molto semplice. Elly Schlein ha un grande merito perché ha vinto peraltro senza i favori dei pronostici, è diventata segretaria con merito personale, col vostro appoggio evidentemente della gran parte di voi, del Partito Democratico. Partito Democratico che aveva qualche difficoltà, insomma, storicamente a rilanciarsi, giusto? Anche perché usciamo dalle elezioni del 2022, ricordate Enrico Letta, eccetera. Dice, il Movimento 5 Stelle sono appestati perché hanno voluto mandare a casa Draghi, nonostante un dialogo continuo che noi, io stesso e Andrea è testimone, un dialogo continuo con i vertici del Partito Democratico di allora, per cercare insieme di sollecitare Draghi a sposare un'agenda sociale concreta, misure quelle che adesso attualmente stiamo chiedendo anche a Meloni. E invece c'era sempre questa, ci veniva opposta un'agenda Draghi, io non ancora ho capito dove sta scritta questa agenda Draghi, ancora oggi a distanza di anni. Quali sono le misure di Draghi che stanno scritte in questa agenda? Esatto, temo proprio di sì, è un governo molto draghiano sicuramente da questo punto di vista, nel senso che è un governo, e io sono d'accordissimo, in piena sintonia con quello che ha detto Andrea, questo è un governo, attenzione, che ha negoziato la sua longevità in cambio della quiescenza con i poteri forti. L'oligarchia di cui ha parlato Andrea, vedete, l'oligarchia non sono poteri invisibili, non sono poteri astratti, è l'establishment economico-finanziario. Pensate, 3 fondi comuni di investimento, i primi 3 al mondo, sono americani, statunitensi, hanno partecipazioni intrecciate tra di loro, governano per le ramificazioni un'intera galassia finanziaria e perfino le nostre principali società partecipate. Più o meno cubano solo 3 fondi di investimento. all'incirca

quinto del PIL, controllano direttamente e indirettamente un quinto del PIL mondiale. Poi ci sono le industrie militari, i comparti militari, stanno facendo degli affari incredibili e i fondi di investimento stanno da qualche anno investendo lì. Ci portano in guerra perché stanno facendo affari. Non è un fatto perché ritengono che la guerra sia la soluzione. La guerra è la soluzione ai loro affari. Stiamo rotolando lì. E ancora abbiamo visto anche i giganti del web e oggi dell'intelligenza artificiale. Si arricchiscono ogni volta che lo tocchiamo, questo benedetto aggeggio. Si arricchiscono con le informazioni che noi diamo. Ed è un capitalismo nuovo a cui non eravamo preparati. Eravamo abituati al capitalismo di chi produceva un prodotto, il rischio del capitale, di chi metteva insieme la manodopera, costruiva la fabbrica. Eravamo abituati a chi erogava il servizio contro il corrispettivo. Qui è diverso. Qui loro si arricchiranno sempre più. La ricchezza e il potere che hanno oggi, scordatevela. Fra 10 anni sarà 10 volte, 100 volte di più se non faremo nulla. Siamo una svolta in questo, Andrea dici bene, una svolta della storia dell'umanità. Non è mai successo nella storia dell'umanità, neppure nella logica capitalistica, perché il capitalista di solito era sul mercato, poteva produrre un servizio, un prodotto, vendere, che dopo un po' diventa obsoleto, vecchio, superato. C'è una competizione, c'è una concorrenza. Qui non c'è concorrenza, hanno fatto fuori tutti. Domani mattina, se c'è una start-up di un giovane valoroso, se la comprano, sono pieni di soldi, o la buttano fuori dal mercato. E allora dobbiamo cambiare anche le nostre regole, il nostro approccio. La politica della Meloni è una politica ancillare, funzionale a questa ricchezza e concentrazione di potere in mano di pochi. La dobbiamo contrastare, se no non siamo progressisti. Allora siamo conservatori anche noi. Conservatore cosa significa? Questi sono reazionari, attenzione, questi che abbiamo al governo. Ma conservatore significa chi conserva lo status quo. E allora voi ci dovete dare i voti per cambiarlo questo paese, e ancora tanti più voti, perché dobbiamo andare nei summit internazionali a cambiare anche l'Europa, a cambiare questo nuovo ordine mondiale. È una scommessa difficilissima. Noi possiamo promettere coraggio, forza. Allora, ritornando a noi, Elly Schlein ha fatto un grandissimo lavoro e giustamente, legittimamente dice: io sono la segretaria del primo partito e quindi ho la legittima aspirazione di rappresentare il mio elettorato e di poter governare il paese. Certo, legittimissimo. Però noi non siamo in un contesto in cui da anni o da tante legislature stiamo insieme. È la prima volta che andiamo insieme. Il Movimento 5 Stelle addirittura è nato come un partito, tradizionalmente si dice antisistema, un partito per smuovere, anche contro il PD, che si era un po' guadagnato per alcuni aspetti, senza nessuna offesa. Oggi abbiamo fatto un nuovo corso, siamo nel campo progressista, però non potete chiedere a tutti gli alleati, dovete accettare che il segretario del PD rappresenti tutti. Come fare a uscirne? Io, le primarie non sono nella nostra tradizione, abbiamo mai fatto le primarie? No. È nella vostra tradizione, che noi rispettiamo. Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare, ma le primarie sono divisive e dipende da come le facciamo. Allora io dico questa sera, alla prima festa dell'unità, ai miei del Movimento 5 Stelle, se qualcuno degli iscritti, qui ce n'è qualcuno, riconosco qualche volto, ritiene che Elly Schlein sia la candidata più idonea e competitiva, votate Elly Schlein. Non possiamo fare le primarie di partito, non possiamo stare lì a vedere ognuno si coltiva il suo campo. Cosa dobbiamo andare a vincere? Dobbiamo guardare a queste sfide. E allora non possono essere divisive, perché per me non lo saranno e sono convinto che per Elly Schlein non lo saranno. Qui dobbiamo assolutamente chiamarvi.

una grande partecipazione popolare, perché non vedo altre soluzioni in questo momento. Ce ne potevano essere delle altre, ma mi pare che ormai siamo concentrati su queste due possibilità: o segretario del partito più grande oppure le primarie, ma facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare. Io non ho nella prospettiva di primarie degli avversari, io ho dei compagni di viaggio con cui lavoreremo comunque tutti insieme come una squadra.

0: Abbiamo visto però proprio a Genova che le primarie possono essere anche un rischio, l'abbiamo visto con il centro-sinistra, cioè possono far emergere incomprensioni, le differenze invece che i punti di contatto, e poi può succedere che chi perde non riconosca la sconfitta e alla fine si candidi ugualmente. Lei è favorevole alle primarie? Quali pensa possano essere i modi per evitare questo epilogo?
1: No, non è che siano una dannazione, ha ragione Giuseppe, dipende come si fanno. Quello che penso è che non dobbiamo far derivare le primarie dall'idea che diamo per scontata l'approvazione della legge elettorale, perché questo sarebbe un modo di smobilitare. Noi dobbiamo adesso fare una battaglia perché non passi questa legge elettorale, scusate se insisto, perché dice: ma siccome la legge elettorale prevederà un'indicazione a premier, allora scegliamo il premier. Ma allora noi stiamo dicendo che siamo d'accordo con la legge che ci viene proposta, quindi io sono intanto perché si faccia questa battaglia. Poi, chiaro, io penso che bisogna capire quali sono le possibili vie tra quelle che esistono. Io penso che ci sia un lavoro che è proprio dei gruppi dirigenti, dei leader. Io capisco anche il ragionamento che fa Giuseppe, probabilmente anche quello che fa Elli. Cioè, io, diciamo, ci siamo fidanzati da poco e io devo motivare alla mia famiglia perché, diciamo, ci sposiamo, e quindi ho bisogno di un fatto politico che siano le primarie. Però attenzione, le primarie si possono fare in modi diversi. Ora, sono molte le cose che ci uniscono, però intanto incominciamo a scriverle queste cose che ci uniscono, perché se le scriviamo questa cosa evita una polarizzazione nelle primarie che rischia di essere una forma di vantaggio per i nostri avversari. E aggiungo un'altra cosa, ci dovrebbe essere una regola non scritta, e questo io lo dico perché per quanto posso nella mia area politica esercito questo ruolo. Bisogna tenere un po' a bada i tifosi, perché se partono le primarie e uno dei miei incomincia a dire che Giuseppe Conte è il peggio che può passare il convento, e uno dei sostenitori di Conte dice la stessa cosa, e non è che sto dicendo uno all'angolo della strada, parlo di giornali, parlo di giornalisti, parlo di pezzi anche di gruppi parlamentari, anche nostri, e beh, poi quelli sono argomenti che la destra può utilizzare il giorno dopo. Cioè, noi dobbiamo sapere che la dobbiamo smettere di vivere la coalizione come una specie di stato di necessità. Siamo qua perché altrimenti perdiamo. No, noi siamo qua perché in fondo ci riconosciamo in alcuni valori fondamentali, e il più importante è quello della carta costituzionale nella quale tutti noi ci riconosciamo. E se questo è, allora c'è un punto sul quale, ecco, credo che sia utile che si manifesti, io so che c'è, ma che si manifesti un po' più pubblicamente il grado di solidarietà che ci deve essere tra i leader della coalizione. Perché io non penso che questo popolo e tutte le persone che incontriamo perdonerebbe delle forme di tatticismo nei prossimi mesi, proprio perché la partita è quella che noi abbiamo appena detto. E per aiutare ad andare in questa direzione, io penso questo, che questo programma, i programmi, ora so che il Movimento 5 Stelle ha fatto un suo percorso, noi lavoreremo per una nostra, ma a un certo punto sto programma portiamolo in giro nel paese e facciamo partecipare anche le persone

0: che non si riconoscono in nessuna delle forze politiche della coalizione, perché noi al referendum lo abbiamo visto, sono di più, sono molte le persone che non sono né del Movimento 5 Stelle, non sono del PD, non sono di AVS, ma che si riconoscono in fondo nell'orizzonte della Costituzione. E quelle persone non è detto che rispondano ad una chiamata o si mobilitino per un leader. Magari sono anche un po' incazzate, magari sono anche esigenti, magari sono deluse. Queste persone noi gli dobbiamo dare delle sedi, dei luoghi dove non gli chiediamo soltanto di votare per questo o per quell'altro, ma di dare anche il loro contributo alla costruzione di una piattaforma, perché noi dobbiamo, tra le altre grandi cose, ridare forza alla democrazia italiana. La democrazia italiana non è che langue solo perché ha vinto la Meloni, langue perché ci sono stati milioni di persone che non pensano che cambi minimamente la loro vita a seconda che vinca uno o vinca l'altro. E allora io penso che non gli possiamo soltanto dire venite alle primarie, poi venite alle elezioni, registratevi, fate, e gli dobbiamo anche dire venite anche a dire quello che non va bene nell'attuale campo del centrosinistra, esercitate le vostre critiche, portateci le vostre idee, perché ci sono tante persone che vogliono dare una mano ma magari non trovano lo spazio, non trovano i luoghi. Noi, non voglio fare esempi che naturalmente partono da realtà relativamente più semplici, noi dall'indomani della sconfitta alle elezioni regionali, come gruppi consigliari di opposizione, non abbiamo mai più fatto un'iniziativa di un singolo gruppo, abbiamo fatto solo iniziative di tutti i gruppi messi insieme. Ed è un segnale, guardate, ed è un segnale, perché a quella manifestazione che noi promuoviamo e nella quale diamo la parola alle persone ci può venire anche qualcuno che non si riconosce in nessuno dei partiti. Probabilmente ce ne sono anche qui stasera, che non, se gli chiedi ma tu di che partito sei di questi non saprebbe cosa rispondere, però si riconosce nella Costituzione repubblicana. Ecco, noi dobbiamo far nascere dal basso un campo per la Costituzione, perché credo che questo sia l'obiettivo.
1: Andrea, ma allora ho proposto addirittura di chiamare la coalizione Alleanza per la Costituzione, potrebbe essere un'idea, ovviamente da valutare con gli altri alleati, con gli altri leader.
2: APC sarebbe come sigla.
1: Adesso vediamo l'acronimo. L'importante è la sostanza, Alleanza per la Costituzione, perché abbiamo una Costituzione che non è inattuabile, ma per buona parte inattuata. E quindi basta avere questi pilastri ben presenti e lavorare in quella direzione.
2: Il genovese non è un dialetto ma è una lingua, si dice, ed è, a molti suona quasi incomprensibile, però non è così, perché i genovesi girano, hanno sempre girato per mare, si sono sempre fatti capire con il genovese. Forse per questa ragione, quando la sindaca Salis ha parlato in genovese, mi sembra che abbiano capito finalmente che era inutile tirarla per la giacca. Lei appena ieri ha detto Minugesun, riferendosi a eventuali primarie. Questo non vuol dire...
3: Io gli ho già tediati un'ora e mezza ieri sera. Buonasera. Giuro che ridò il microfono. Giuseppe, m'hai fregato?
1: Silvia, alla domanda sulle primarie non si può sfuggire, non sfugge nessuno.
3: Non sono sfuggito, ho detto non so più in che lingua dirvelo, ve lo dico nella nostra.
2: Ecco, il fatto che abbia dichiarato di non partecipare, non voler partecipare alla primaria, non toglie che esista un'esperienza importante e riconosciuta dai cittadini come importante, che è quella dei sindaci. Qualcuno parla di un partito dei sindaci, però è evidente che oltre a Salis ci sono sindaci come Gualtieri, come Ranieri, che hanno una grande popolarità, un grande seguito e riescono a

0: raggiungere il cuore degli elettori. Che ruolo possono avere nel campo progressista? Come si fa a incanalare questa esperienza?
1: Ma io sempre, diciamo, diligentemente rispondo sempre sulle primarie, però appunto poi non vorrei che qui ci fosse un grande fraintendimento, nel senso che io non dormo la notte per pensare alle primarie, cioè voglio dire, chiariamolo, stiamo lavorando adesso e l'ho detto anche più volte, questo è il tempo del programma, questo è il tempo del programma, e visto che abbiamo parlato, come Andrea ha ricordato, noi del Movimento abbiamo, piuttosto che sederci a un tavolo del Movimento 5 Stelle, piuttosto che sederci a un tavolo e portare un programma confezionato, rubacchiando un po' qua su internet, parlando con qualche esperto, eccetera, abbiamo lavorato nei mesi scorsi, per coinvolgere voi cittadini. Io non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di partecipare. 100 punti in tutta Italia, 100 spazi aperti alla democrazia, proprio per fare quello che Andrea ha poi detto, che si può ancora poi ampliare anche con le altre forze politiche. Cioè il programma lo dobbiamo scrivere insieme, se no voi stasera siete qui e immagino avete anche un diretto interesse, no? Ma ci sono tanti che stanno a casa. Noi dobbiamo smuovere l'astensionismo, dobbiamo far sentire partecipi tutti di questo nuovo progetto. Noi non possiamo andare a vincere con uno scarto di 1, 2, 3%. Per fare quelle cose che abbiamo detto, anche si parlava di politica estera internazionale, abbiamo bisogno di una grande investitura popolare, di un grande entusiasmo. Non ci potete mandare nei tavoli internazionali con uno striminzito 0,1% in più. Dobbiamo dire che questo governo ha sbagliato, questo governo anche in politica estera oltre che interna ha sbagliato. Dobbiamo realizzare questa svolta. Ecco perché è importante adesso lavorare al programma. E dopo ovviamente io molto sinceramente ho detto come la vedo. Per quanto riguarda le spese amministrative, ci mancherebbe. Le spese amministrative sono fondamentali, quelle territoriali, e ne abbiamo tantissimi. C'è qui Silvia che è partita molto bene qui a Genova e sta facendo molto bene. Ci sono tantissimi altri sindaci e sindache in tutta Italia che potranno dare un contributo, e quindi poi decideranno loro in che forma, ma l'appello non può riguardare i cittadini che sono nell'astensione e trascurare poi addirittura gli amministratori locali che ogni giorno si misurano coi problemi quotidiani delle comunità locali. Ci mancherebbe.
0: A questo proposito, qual è lo stato di salute a Genova e in Liguria dell'alleanza del campo progressista o campo largo?
2: Ma io penso che fino qui è stata buona. Vittoria di Genova è anche la conseguenza di aver evitato il giorno dopo le regionali uno schema che purtroppo, diciamo, il centrosinistra ha frequentato spesso, cioè incominciare dei processi e incominciare a darsi la colpa l'uno con l'altro. Ci ha aiutato anche il fatto che si votava molto a ridosso, e però siamo subito stati in grado non solo di tenere la coalizione ma anche di allargarla. Adesso non bisogna un po' rilassarsi, perché secondo me entriamo in una fase nella quale l'iniziativa politica diventa fondamentale, anche perché noi abbiamo una partita importante adesso: impedire che Bucci distrugga la sanità pubblica in questa regione, per fare un favore alle lobby che puntano a una privatizzazione della sanità strisciante. La sanità pubblica non l'abbiamo costruita noi, l'hanno costruita i nostri padri e i nostri nonni, e noi non possiamo essere quelli che la lasciano distruggere.

0: Quindi alla ripresa noi dobbiamo essere in campo. Però penso anche qui, se non capisco male quello che sta avvenendo, che sta avvenendo anche stasera, che sta avvenendo anche nel paese, noi abbiamo uno stato di salute che è tanto più buono quanto più riusciamo a portare la discussione, il confronto, la partecipazione fuori dalle istituzioni. Io mi sono venute in mente delle parole di Carlo Marx. Carlo Marx parlava di cretinismo parlamentare, cioè l'idea di pensare che il mondo inizi e finisca dentro le istituzioni. È sempre meno vero, perché per quanto le istituzioni siano importanti e vanno difese, c'è un mondo che si muove al di fuori delle istituzioni. E la battaglia che noi dobbiamo fare, di cui abbiamo parlato, contro le oligarchie, non si fa soltanto con le leggi, si fa anche con le lotte sociali, per la casa, per il lavoro, per la difesa dei beni pubblici. Un sindaco, un presidente del consiglio, un ministro può avere tutto l'apparato burocratico che vuole, ma la società si cambia soltanto se sei in grado di coinvolgere le persone e di convincere del fatto che quell'obiettivo è fondamentale. Guardate, tanto più è vero questo quanto più diventano potenti i grandi gruppi che vogliono in qualche modo svuotare la democrazia. Ecco perché io insisto molto sul fatto che è assolutamente necessario. Io sono uno delle istituzioni, posso essere anche visto persino come un po' eccessivamente paludato, no? Ma siamo entrati in un'altra fase, siamo entrati in un'altra fase della storia. La democrazia si salva soltanto se ritorna un protagonismo delle masse popolari, il che significa, attenzione perché non voglio sembrare demagogico, significa che si deve cercare la strada del coinvolgimento, ma anche le persone devono cambiare l'atteggiamento. Non basta più mettere mi piace o non mi piace su Facebook, non basta più semplicemente dire preferisco quel leader piuttosto che quell'altro. È il momento nel quale ognuno si riprenda un pezzetto di spazio, di iniziativa, lo può fare col volontariato, lo può far venire a lavorare a una festa in unità, a partecipare alla consultazione del Movimento 5 Stelle, ma è fondamentale che in questo momento tutti capiscono che per quanto uno può essere bravo, per quanto uno possa essere assolutamente illuminato, non ce la fa se non c'è un supporto alla trasformazione popolare, a partire da Genova, perché Genova, il comune, ha trovato una situazione disastrosa, disastrosa, e dietro quelli che hanno prodotto una situazione disastrosa ci sono interessi, ci sono rendite, ci sono persone che si sono arricchite attraverso queste dinamiche, e non si smontano semplicemente col mugugno. Si smontano se c'è una partecipazione e ognuno dice che cosa posso fare per cambiare lo stato delle cose. Ecco, io penso che questo sia il momento. A me tante volte mi chiedono, dovete darvi più da fare, dovete darvi più da fare. No, dobbiamo darci tutti da fare, tutti quanti da fare, ognuno il suo pezzo, ognuno la sua parte.
1: Torniamo sul, anzi parliamo di alleanze.
2: Già ogni tanto si gira, c'ha questo sguardo.
1: Adesso è un po' truce.
2: Che domanda mi farà?
1: No, in fondo sono un buono. C'è spazio per Calenda e per Renzi in un'alleanza di governo?
2: No, non fate così. Non fate così. E questa è un'altra medicina tre volte al giorno che mi viene puntualmente nel corso della giornata riproposta. Lavoriamo per adesso raccogliere le misure che abbiamo già concordato durante la legislatura. Abbiamo fatto già un gran lavoro, dicevo, e nel corso di questo mese di settembre dobbiamo, già alla fine di settembre dobbiamo iniziare poi a ritrovarci con i partiti che sin dall'inizio, in modo chiaro, hanno avuto questo obiettivo di costruire un progetto alternativo per mandare a casa Meloni, che sono indubitabilmente il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e AVS. Dopodiché valuteremo ovviamente

0: si faranno ulteriori valutazioni, ma l'importante è costruire. A me interessa molto la coesione, a me interessa molto la solidità, e io sono convinto che se costruiamo un progetto solido, al di là poi è chiaro che ci saranno anche degli ulteriori, immagino, apporti, qualcosa si sta muovendo al centro, e il tema è il grado di coerenza di questo progetto, il grado di solidità che avrà, il grado di convinzione che ci sarà, ma non a mettersi insieme per vincere le elezioni, attenzione, sono due cose diverse, a governare per 5 anni, con rispetto, con lealtà, in termini di affidabilità. Questo è il vero tema.
1: La domanda è la stessa.
2: Allora, quando noi parliamo del lavoro che ha fatto Elly Schlein, vuol dire che noi abbiamo cambiato. Quando noi stasera discutiamo se Silvia Salis, se Gualtieri, se possano essere i candidati, se Giuseppe Conte, se Elly Schlein possano essere i candidati del campo largo, misuriamo la distanza che c'è dal momento in cui nel 2022 noi ci siamo trovati nella situazione in cui sostanzialmente non ci parlavamo neanche più. Ma se torniamo ancora... Noi non ti parlavamo. Noi siamo stati... uso un plurale improprio, perché io forse è noto che all'epoca ero per farla l'alleanza, e anche con buona pace di Draghi, ma anche perché io non ho giudizio così negativo sul governo Draghi, ma non penso che Draghi sia entrato nel cuore degli italiani, quindi io non penso che il semplice evocare l'agenda Draghi potesse costituire una prospettiva politica, e sono sempre stato convinto che andava fatta questa coalizione. Però attenzione, se uno si chiama fuori e si misura sui fatti, ma attenzione a non mettere fuori nessuno. Lo dico, lo so che può essere impopolare, lo dico perché noi dobbiamo, nel momento in cui costruiamo questa coalizione, andare a scorrere le pagine della storia del nostro paese tra il 1919 e il 1924. E quelle pagine sono piene di divisioni, di esclusioni, di pregiudizi nel campo di coloro che si dovevano opporre al fascismo. Noi dobbiamo costruire le condizioni per il campo più credibile e largo possibile. Metto credibile e metto largo. Quindi se ci sono divergenze programmatiche, io per esempio credo che ci siano forze che hanno posizioni inaccettabili sulla questione palestinese, e con quelle non si può discutere, è assolutamente fuori discussione. Penso che ci sono forze politiche che devono sicuramente riconoscere che è finita una fase a livello globale, che è la fase neoliberista, e sicuramente questo è il confronto che dobbiamo fare. Però io vorrei che le esclusioni e le inclusioni fossero il frutto, la conseguenza di un confronto, e non fossero la conseguenza di un pregiudizio. Guardate, io penso di avere le carte in regola per poter dire questo. Io non ho mai votato Renzi, mi sono candidato contro Renzi alla segreteria del Partito Democratico, quindi non ho però io credo che tutti, quando dico tutti, perché voi qui siete parte attiva di un processo politico, dobbiamo sapere che stiamo attraversando ed affrontando la fase più critica della democrazia italiana, e se non ci sono le condizioni ne dobbiamo prendere atto. Ma dobbiamo verificarlo che non ci siano le condizioni, perché non dobbiamo fare in modo che i nostri figli ci possano dire: potevate fare quella cosa, mancavano quei voti e non li avete saputi conquistare. Ecco, questa è l'unica cosa che io vi dico.

0: riscaldato gli animi con questa domanda. Andrei verso la chiusura e farei una domanda che non è locale, è nazionale, però riguarda molto da vicino Genova e anche Novi Ligure. Abbiamo un presidente del Consiglio e un ministro dello sviluppo. Con loro vorrei parlare di acciaierie, vorrei parlare del caso dell'ex Ilva. Ecco, perché né i vostri governi né quello attuale sono riusciti a risolvere il nodo dell'ex Ilva? E secondo voi la cordata italiana può essere un segnale, può essere una soluzione?
1: Posso essere molto sincero? Chiedermi oggi del perché non avete, io sono stato addirittura Presidente del Consiglio in due governi, chiedermi perché non siamo riusciti a risolvere il problema dell'ex Ilva è un po' ingeneroso come domanda, è una domanda ingenerosa, ovviamente lo dico con rispetto. Sa perché? Perché io sono stato l'unico presidente, ma andate a vedere anche i ministri che sono andato più volte all'Ilva, addirittura a Taranto quando c'era uno sciopero che bloccava tutto e tutti mi sconsigliavano, anche la sicurezza, di presentarmi. Ho parlato con tutti gli operai, ho visitato i forni, l'area bonificata, ci sono tornato tante volte. E abbiamo costruito, la gara non l'avevamo fatta noi, l'aveva fatta Calenda, ministro dello sviluppo uscente. Abbiamo, e io personalmente ho incontrato più volte i vincitori di quella gara per cercare assolutamente di costruire un piano di sostenibilità verso la transizione green. Io poi sono stato mandato a casa, ma quando sono stato mandato a casa vi ricordo che avevo stanziato 1 miliardo per la transizione energetica, in particolare per avere una prospettiva futura, perché era evidente che quello stabilimento, in particolare dico a Taranto, non poteva continuare con l'area a caldo. Oggi c'è un provvedimento della Corte di Giustizia milanese che dice l'aria a caldo va chiusa. Questo governo che cosa ha fatto? Ha preso quel miliardo per la transizione green, per i forni elettrici, e l'ha messo nell'amministrazione straordinaria senza un progetto. Ha detto che aveva, e tra l'altro avevo messo anche in Vitalia, avevamo costruito, Andrea lo ricordi, in Vitalia, perché quello stabilimento, e se vogliamo dare un futuro a questo piano industriale, lo Stato non può non essere direttamente partecipe per dare solidità a questo progetto. Non è stato fatto nulla, sono andato a casa, quindi vi prego, chiedetemi conto del mio operato, ma non di chi è venuto dopo e di chi ha detto che c'erano acquirenti di qua, acquirenti là, imprenditori di là e imprenditori di qua, ha buttato 4 miliardi nella gestione ordinaria senza nessuna prospettiva di transizione e di sostenibilità future.
2: Esattamente così. Ora, in Italia e la transizione di Taranto è una cosa complicata, ma questo governo per la prima volta nella storia si è trovato una massa di risorse da poter investire. Le ha utilizzate per l'ordinaria amministrazione. E non è neanche vero che la magistratura oggi ha chiuso perché perseguita la presenza di Ilva. La magistratura ha dato un anno di tempo per fare alcune cose. In quest'anno non è stato fatto niente di quello che era stato detto, perché i soldi nel frattempo erano stati distratti e mandati in altre direzioni. Lei mi chiede se gli imprenditori, la cordata degli imprenditori va bene. Bisogna vedere che cosa vogliono fare. Perché se vogliono soltanto prendere l'aria fredda e chiudere

0: l'aria a caldo a Taranto, cioè sostanzialmente ridimensionare significativamente la presenza di Ilva. Non abbiamo risolto il problema né dal punto di vista occupazionale né dal punto di vista dell'autosufficienza del nostro paese. Se invece sì appunto, ma infatti sto arrivando lì. Se invece c'è un investimento serio e si vedono i soldi, perché finora attorno a Urso ha girato solo della gente che voleva farseli dare i soldi, non metterceli, allora forse va preso seriamente, lo vedremo molto presto. Ora, io devo dire che molti di quelli che sono intorno lì sono persone serie. Ce n'è qualcuno che, per esempio, a me non perdona il fatto di essere quello che a un certo punto ha sequestrato Ilva e Riva mentre erano latitanti all'estero, perché questo non se lo ricorda nessuno. E nel corso di questi anni ci sono state raccontate, la giunta a Genova si era appena insediata, una serie di cazzate enormi, cioè forni elettrici di qua, forni elettrici di là, quando tutti sapevano che il mercato non prevedeva la possibilità di realizzare altri forni elettrici e quelli che c'erano erano già più che sufficienti. Perché è stata fatta questo tipo di distrazione di massa? Perché il rischio, o forse anche l'opportunità che qualcuno ha visto, è di poter avviare un processo di spezzatino per fare un favore a qualcuno. Allora noi dobbiamo vedere qual è la proposta oggettivamente, ma dire anche due o tre cose. Uno, che noi vogliamo che Ilva resti una, perché spezzettarla significa far fare delle speculazioni, non rilanciare l'acciaio nel nostro paese. Dobbiamo fare in modo che ci sia un'attenzione su Genova e su Novi che non c'è stata in precedenza, perché Taranto è stato anche un luogo che ha attratto molta attenzione, oggettivamente alcuni investimenti che nel frattempo si potevano fare non sono stati fatti anche qui, soprattutto sulla questione della latta, però noi dobbiamo stare molto attenti che non sia una delle tante forme di privatizzazione come quelle che sono state fatte nella storia italiana, dove alla fine si socializzano le perdite e si privatizzano gli utili. Ecco, questa non è la strada che va seguita, anche perché se questi parlano di sovranismo, di sovranità, bisogna ricordargli che nell'arco di 3 anni noi abbiamo perso l'automotive, perché sostanzialmente Stellantis ormai non fa 200.000 pezzi in Italia. L'ENI, che è uno dei partiti della coalizione, non è più un'entità distinta, l'ENI ha deciso di non fare più la plastica in Italia. Se togli l'automotive, togli la plastica e togli l'acciaio, perché se l'acciaio si fa solo dal rottame sei dipendente da altri paesi, un paese non è più autonomo dal punto di vista industriale. Ci volevano dei nazionalisti per raggiungere questo obiettivo, cioè privare l'Italia della sua possibilità di avere un'autonomia in settori di carattere strategico.
1: Dunque, chiuderei chiedendo ai due interlocutori un giudizio sulla serata di adesso. C'era una battuta finale di Casabianca che diceva potrebbe essere l'inizio di una bellissima amicizia. Lei cosa pensa?
2: Che non è l'inizio di una bellissima amicizia questa. Perché con Andrea l'amicizia è di antica data ormai, in particolare, e anche con tantissimi del PD. Vorrei ricordare, perché sennò qui ripartiamo sempre da zero, guardate che c'è stato il Conte 2. Il Conte 2 è stato il governo più progressista dal secondo dopoguerra a oggi. È stato talmente progressista che ha avuto la forza, quel governo, di andare in Europa e di imprimere una svolta. Pensate, erano 20 anni, 25 anni che si addirittura fantasticava senza mai ottenere un finanziamento basato sugli euro bond, sul debito pubblico comune. Ci siamo riusciti, con un grande lavoro anche fatto insieme. Allora c'era il ministro Gualtieri dell'economia, c'era Mendola, ministro degli affari europei, David Sassoli, lo vogliamo ricordare.

è la presidente del Parlamento europeo, una persona incredibile, un politico veramente di rare qualità umane. Siamo riusciti a portare 209 miliardi per l'Italia. E allora domani ci saranno queste celebrazioni. Signora, alla sede del sindaco, si rende conto? Domani, ottimo, domani ci saranno le celebrazioni governative, 4 anni 0 riforme. Domani Giorgia Meloni ci dica quali sono le riforme che ha fatto e soprattutto qual è in 4 anni, pensate un poco, che prospettiva temporale ampia che ha avuto. In 4 anni qual è un progetto industriale che ha portato per l'Italia? Oltre a costruire missili e carri armati col piano di riarmo, oltre a programmare 21 miliardi per riarmarci, qual è il progetto industriale? Non c'è un presidente del Consiglio nella storia repubblicana, uno, che si è seduto sulla scrivania di Palazzo Chigi e si è trovato con 209 miliardi. Domani Giorgia Meloni, rispondi a questa domanda: cosa hai fatto con 209 miliardi? Quali progetti industriali? Quale piano sanitario? Quale piano per i salari reali? Quale piano per la crescita? Quale piano per le liste di attesa? Quale piano contro il caro vita? Quale piano per le famiglie con disabilità? Abbiamo visto a Pietralata la disperazione delle famiglie con disabilità e potrei continuare. Ecco, Giorgia Meloni, prima di festeggiare, rispondi a queste domande.

Scusate se racconto un aneddoto che è anche personale. Quando cadde il governo Conte 1, i primi incontri li facemmo io e Dario Franceschini e Giuseppe e Di Maio, che all'epoca era il capo del Movimento 5 Stelle. E in quegli incontri, anche perché qualcuno, diciamo, del nostro partito non era molto convinto di fare questa operazione, e in quegli incontri si decise poi alla fine che Giuseppe sarebbe stato il presidente del Consiglio e che al PD sarebbero andati il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Esteri. Inopinatamente si pensò che io potessi fare il Ministro degli Esteri, questa era l'indicazione del partito. All'ultimo momento io decisi di non andare al governo e di rimanere a fare il Vice Segretario del partito, perché ritenevo che quell'esperienza politica fosse importante e che andasse guidata proprio dal partito. E allora Zingaretti mi disse: fai te la relazione alla direzione del partito, che è una cosa abbastanza inusuale, perché di solito la fa sempre il segretario. E fece questa relazione nella quale disse una cosa che io penso sia stata abbastanza lungimirante. Non solo è un'occasione, la rivolta contro l'élite, cioè prendere una parte democratica e dividerla da una parte reazionaria, ma è anche un'occasione per le due forze politiche, perché è l'occasione per il PD di uscire dall'establishment nel quale si è rinchiuso e per il Movimento 5 Stelle di entrare pienamente nel gioco istituzionale democratico. Io penso

Conte sia andata esattamente così. Il Movimento 5 Stelle, grazie a Giuseppe Conte, è un protagonista della vita politica, e il Partito Democratico, grazie al lavoro enorme che ha fatto Elly Schlein, è finalmente una forza popolare che non ha paura di scontrarsi anche con l'establishment quando è necessario. Quindi io penso che questo percorso possa produrre qualcosa, non solo un'esperienza.

0: Abbiamo bisogno di ridare vita alla democrazia, abbiamo bisogno anche di riorganizzare le famiglie politiche a livello europeo, perché ormai a livello europeo che cosa distingue alcune forze socialiste da alcune forze della sinistra? E a livello europeo abbiamo bisogno di ricostruire dei soggetti che abbiano quel respiro e quella dimensione, perché ormai la partita si gioca in quella dimensione. Quindi non si tratta di una semplice amicizia, si tratta di un progetto strategico per fare in modo tale che quella rivolta contro l'elite, che in questo paese c'è stata e avrebbe potuto mettere anche in discussione la tenuta democratica, diventi invece la linfa per un rinnovamento della democrazia, ma contemporaneamente perché ci sia anche una sinistra che riconquista la sua dimensione popolare. E questo significa reinterpretare il conflitto. Perché non è sufficiente soltanto fare delle buone leggi, bisogna interpretare il conflitto sociale. Ci sono delle persone che stanno sotto e delle persone che stanno sopra, e tu tutte le volte devi interpretare come puoi aiutare quelli che stanno sotto. Ecco, io penso che noi abbiamo fatto tutta questa strada insieme. Adesso manca l'ultimo miglio. Sarebbe veramente imperdonabile se in qualche modo, in una curva, diciamo, dovessimo deragliare. Però dobbiamo anche essere molto orgogliosi di tutta la strada che abbiamo fatto fino a qui, perché senza questa strada oggi la destra sarebbe non sarebbe a discutere di legge elettorale, perché sarebbe sicura di poter vincere. E invece chi l'avrebbe detto nel 22 che noi siamo a discutere, sì, di come si sceglie la leadership, ma loro si sono divisi e si divideranno sempre di più se noi manteniamo il nostro grado di unità. Ci sono le condizioni. Ecco, dobbiamo raccogliere le condizioni che sono la conseguenza dell'azione politica che abbiamo saputo mettere in campo.
1: Grazie. Finito le domande, restano i saluti e i ringraziamenti. Grazie a Giuseppe Conte, grazie a Andrea Orlando e grazie a tutti voi per la partecipazione.
2: E ora focaccette per tutti!

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di sabato splenderà il sole sulla Liguria, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste, poi il rapido diradamento. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con qualche nuvola in più, specie lungo le coste, come dicevo, nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle prime ore del giorno. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Anche su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, con qualche nuvola in più al mattino lungo le coste. Sul Tigullio sempre un po' di variabilità nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista, venti deboli o del tutto assenti, e con Mar Ligure infatti che risulterà calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime che saranno anche prossime ai 29-30 gradi. Ci attende una domenica ancora per lo più soleggiata sulla Liguria, sempre con maggiore variabilità nelle prime ore del giorno lungo le coste, con qualche velatura, ma poi che sarà il rapido diradamento. I venti saranno ancora una volta deboli, con Mar Ligure calmo e il clima caldo ed estivo, con temperature in aumento, picchi fino ai 31-32 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta a bordo del Bigo di Genova, un'opera famosissima per la sua, diciamo così, prorompenza fisica, visuale, e che ha tutta una storia, ci consente anche dall'alto di poter curiosare nel panorama di questa bella giornata. Benvenuto Antonio Figari, che ha fondato un sito che si chiama I Segreti dei Vicoli.

0: Napoli di Genova.
1: Esatto.
0: Intanto saliamo a bordo, saluto anche il manovratore, il macchinista del Bigo che parte, e intanto qualche dato proprio su questo che è un simbolo del porto antico di Genova, progettato dall'architetto Renzo Piano agli inizi degli anni 90 in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, appunto l'impresa di Colombo. Intanto vediamo che si chiudono le porte, oggi assomiglia più a un ascensore che a quello che era in origine il Bigo, e vediamo anche come si manovra. Antonio, è molto alto.
1: 40 metri, raggiunge 40 metri, c'è possibilità di guardare quindi il centro storico che amo particolarmente dall'alto, ma non solo, in quanto anche stando fermi il Bigo gira su se stesso e quindi la possibilità di guardare a 360 gradi Genova, il porto, il centro storico e non solo.
0: Il Bigo impiega 7 minuti tra salita, sosta e discesa, quindi è un viaggio piuttosto veloce. Bigo, non tutti sanno cosa era il Bigo in passato, un vero e proprio simbolo di Genova.
1: Sì, parliamo, quando parliamo di Bigo, se chiediamo adesso in giro cos'è il Bigo, tutti diranno l'ascensore panoramico del Porto Antico. In realtà il Renzo Piano, quando pensa al Bigo, si rifà alle gru che erano impostate sui ponti delle navi e con un movimento laterale scaricavano le merci. Erano molto utili sui moli in cui non vi erano gru a terra, e per riuscire a scaricare le merci da queste navi senza avere, come dire, un aiuto da terra, si usavano i bighi, appunto.
0: Ecco, vediamo anche, non so come vengono definite
1: queste vele, sì,
0: vele che si muovono,
1: che giocano col vento,
0: spontaneamente dal vento. In questo breve viaggio che ci porta a vedere dall'alto il Porto Antico, possiamo un po' raccontare qualcosa, Antonio, della Genova che tu conosci tanto bene?
1: Sì, diciamo che il Bigo è utilissimo per un primo, come dire, approccio a Genova, un primo abbraccio, in questo caso mio personale, ai vicoli, ma non solo di Genova, sì, quindi anche al porto. E abbiamo, vediamo proprio Genova, è un seno, questo semicerchio lo vediamo benissimo dal Bigo, partendo dalla nostra lanterna che vedremo tra poco inquadrata.
0: Esatto, perché appunto gira lentamente, esatto, il Bigo.
1: E abbiamo, in realtà, dalla lanterna poi avremo cent'anni fa, in realtà saremo saliti su un promontorio che oggi non c'è più, ma di cui rimane il nome, appunto, San Benigno.
0: Ecco, quindi dove oggi c'è San Benigno, che è l'ingresso pulsante del porto commerciale, uno degli ingressi pulsanti, c'era una collina che saliva e si andava ad attaccare là dietro al matitone.
1: Esatto, per farla facile più o meno la sinistra era così. Era la collina di Promontorio, appunto il Promontorio, e lì era un'antica abbazia, appunto di San Benigno, che, di cui non rimane nulla se non appunto il nome, la zona di San Benigno. Il collegamento tra noi, come dire, Genova antica e San Pierdarena, che era un altro comune fino al 1926, in realtà era un collegamento molto complicato fino al 26. Poi si decide di tagliare questa collina e quindi oggi facciamo tranquillamente Via di Francia e in un minuto siamo a San Pierdarena.
0: Prima bisognava camminare, scollinare,
1: era molto complicato. E si passava da una porta, la cosiddetta porta della lanterna, ma era un passaggio molto stretto.
0: Sì.
1: Dall'altra però era un modo per difendere il nostro clima. Se andavate a San Teodoro 150 anni fa, c'era un clima molto diverso da oggi. Oggi i venti che vengono dal ponente tagliano la zona, quindi diciamo, per esempio, il Villa Rosazza, che tra poco vedremo girando nel Bigo, che è una villa con un aranceti, un clima, un microclima molto interessante, un microclima molto mite, in realtà è stato, come dire, sferzato dai venti novecenteschi, quindi oggi quel microclima così ideale, che c'è un tempo, non c'è più, perché non c'è più la collina che, come dire, protegge dal ponente, dai venti del ponente.
0: E c'erano le spiagge sotto i quartieri che oggi sono affacciati sul porto, partendo da Lungomare Canepa, che
1: esatto,
0: era una spiaggia.
1: Esatto, no, superando la lanterna, prima ho avuto le spiagge di San Pierdarena e tante belle cose che oggi in realtà non vediamo più.
0: Ecco, qua vediamo la nostra terrazza Colombo e poi tutta quella parte cruciale del centro storico di Genova.
1: Sì, alla destra terrazza Colombo vediamo per esempio il campanile di San Giorgio, quello campanile verdino, sì, che è qui davanti, che in realtà nasceva nel Medioevo come una torre, la torre della famiglia Alberici. Quello che è successo è stata il palazzo su cui esisteva la torre è stato inglobato, diventa il convento della chiesa di San Giorgio, e la torre sta elevata di due piani, ha messo le campane e ha creato, come dire, da una torre un campanile, come si dice, non si butta via nulla, quindi una vecchia torre diventa un campanile di una chiesa.
0: Ecco, seguiamo le immagini.
1: Seguendo le immagini si vediamo Palazzo San Giorgio, la parte rinascimentale finta nel 600 di Palazzo San Giorgio, quindi la parte a mare di Palazzo San Giorgio, una volta a mare. Vediamo poi tutta sotto ripa, saltando il palazzaccio che vediamo adesso inquadrato da un palo. Quindi saltiamo, bellissima, una bellissima torre, che è la Torre dei Morti, già sede di un bellissimo albergo, l'Hotel Croce.

0: di Malta, uno degli hotel più belli dove potete andare a soggiornare nei vicoli. Se vi capita di leggere tanti autori dell'Ottocento, ma non solo, dormivano all'hotel Croce di Malta. Si diceva che era un po' sporco, non era pulitissimo, però era molto utile. Si racconta anche che quando si arrivava in porto c'erano dei ragazzini, diciamo di quelli che ti venivano appena le valigie, facchini le valigie, che ti consigliavano di andare a dormire proprio in questo hotel. Quindi era famoso anche perché era ben pubblicizzato.
1: In che epoca?
0: Nell'Ottocento, ma in realtà fino al 1980 più o meno è andato avanti questo hotel. Era proprio lì dove c'è, questa, dove c'è la Torre dei Morti.
1: Quando il passaparola era proprio parola, oggi abbiamo le recensioni, esatto, sui siti, ma già ai tempi c'era modo, sì, col passaparola.
0: Anzi, si racconta di un personaggio che aveva chiesto a un ragazzino dove, per indicare l'hotel Santa Marta, e questo ragazzino aveva detto: no, guarda, l'hotel Santa Marta è andato a fuoco, venga come l'hotel Croce di Malta. Quindi era anche un convincimento abbastanza, come dire, cattivo, ve lo vedo, sì.
1: Ecco, qua stiamo intanto continuando a girare, è bello vedere anche dall'alto la parte bassa, questa,
0: sì, grande, vediamo,
1: piazza,
0: esatto,
1: del Porto Antico, le sue palme, e dietro la zona
0: del Molo.
1: Del Molo.
0: Sì, diciamo, quello che viene adesso qui sotto, che l'odierna piazza delle feste, era la terra Mandraccio, una volta era un'insenatura con l'acqua, si attraccavano le navi, è stato riempito nell'Ottocento, quando è stata fatta il 20 settembre. Con il 20 settembre, l'istruzione della via, antica via Giulia, zetto, chiamiamolo così, gli avanzi degli antichi edifici vengono proprio spianati qua al Mandraccio, si crea questa piazza, si crea che la vediamo oggi. Alle sue spalle invece abbiamo il quartiere del Molo, ancora cinto da mura, le mura della Marina, di Marinella di qua e di là, le mura della Malapaga, detto della Malapaga perché qua vi era un carcere, il carcere dei cattivi pagatori, appunto, i malapagatori.
1: Ecco. Prima di via 20 cosa c'era?
0: C'era via Giulia, c'era tutto diverso. In realtà Genova è una città che, invece di, come dire, aumentare la sua, cioè la sua capienza, la sua, aumentare, come dire, di allargarsi, cosa fa? Si distrugge, si ricrea. In questo caso via Giulia finiva, come dire, più o meno dove c'è via Fiume, Piazza della Vittoria, con Porta Pila, con le fronti basse, e lì finiva la città. A fine del 1800 si decise di distruggere l'antica via Giulia, di creare una nuova via, una grossa via, quella che oggi è via 20 settembre, seguirà poi via Piazza dei Ferrari, e quindi tutto ciò che era antico viene distrutto e viene rifatto, e tanto di ciò che era antico, diciamo, tanto zetto, tanto ciò che rimane dagli edifici, viene anche proprio lasciato qua. Quindi lo vediamo alle nostre spalle, nel Mandraccio viene spianato, si crea una nuova piazza per la città moderna.
1: Ricordiamo che fino a un po' di anni fa il porto era chiuso da cancelli.
0: Esatto, il porto che vediamo oggi, il porto turistico, il porto dove tutti noi facciamo due passi, oppure prendiamo il Bigo, in realtà era chiuso da cancelli perché era un porto, appunto, commerciale, ma per gli addetti ai lavori. Quindi, per esempio, quello che vediamo oggi, i magazzini del cotone, magazzini ottocenteschi, ma non solo, alle nostre spalle vedremo tra poco, magari anche con le telecamere, il Porto Franco, erano tutti magazzini per le merci, con diverse finalità. I magazzini del cotone sono magazzini che hanno nati a fine 1800 e diventeranno poi magazzini, appunto, l'ultima destinazione loro è il cotone, appunto, rimarranno nel nome magazzini del cotone. Il Porto Franco, ossia quello che vediamo dove oggi c'è alle nostre spalle questa palazzina rosa, il Millo, ma soprattutto dietro i grandi quartieri, cioè le palazzine del Porto Franco, invece erano zone dove venivano accumulate merci, appunto, franche, cioè che erano esentasse
1: dalle tasse.
0: Esatto.
1: Posso chiederle due note sul funzionamento, visto che lei è il manovratore del Bigo? Io vedo tantissimi pulsanti, in realtà è solo uno.
2: Sì, poi c'è il tempo, è la sosta.
1: La sosta è automatica, quindi tutti i pulsanti, esatto, diciamo che non vengono utilizzati.
2: No.
1: E sale a una velocità molto ridotta, vero?
2: Sì, 0,6 metri al secondo.
1: 0,6 metri al secondo, è sicuramente una delle attrazioni più coinvolgenti del Porto Antico di Genova, da cui si vede anche la bolla di Renzo Piano, dove vi accompagneremo nel proseguo di questa puntata.

0: Impresa diretta, guardate che meraviglia, vi domanderete dove siamo, nella giungla, chissà, invece siamo nel bel centro di Genova, al Porto Antico, quanto all'acquario, all'interno della nota bolla di Renzo Piano, cioè la biosfera, che adesso vi facciamo riscoprire. Da un po' di anni che non arrivavamo, oltretutto è stata coinvolta da alcuni lavori e la vediamo proprio nel suo top. Ciao Claudia Mori.
1: Ciao,
0: che
1: buongiorno.
0: Si occupa proprio della biosfera. Intanto parto

0: dal clima che c'è qua dentro. Vedete, io sono molto molto spogliata, e anche Claudia, perché il clima è fondamentale.
1: Il clima è fondamentale, è la ricostruzione di una foresta tropicale, quindi deve esserci questo caldo umido. Poi naturalmente possiamo un po' regolare l'umidità e il caldo aprendo dei portelloni sommitali, che però oggi non abbiamo ancora aperto.
0: Quanti gradi ci saranno qua?
1: Più o meno su 22 gradi.
0: Accidenti, siamo già piombati in
1: però
0: estate.
1: Però l'umidità è alta, quindi molto si percepiscono più gradi di quelli che in realtà sono.
0: Peraltro sono appena state rifatte le tende, diciamo, quelle che vediamo là in alto,
1: sì.
0: E quindi sono al meglio, al top.
1: Bellissime,
0: per ombreggiare,
1: sì.
0: Anche.
1: Sono dei tendalini che si chiamano pixel, devono oscurare il sole diretto alle piante, e probabilmente con questa modalità di tendalino si sporcano anche molto meno rispetto a quelle precedenti.
0: Bene, entriamo subito nel vivo, perché cosa hai in mano, Claudia?
1: Il cibo degli ibis, che mangiano cozze, pesciolini, gamberetti. Quindi ora proviamo a chiamarli facendo un particolare richiamo che noi siamo soliti fare.
0: Bene.
1: Ecco, arriva Dolores.
0: Arriva Dolores. Quanti ibis ci sono? Sono gli uccelli che fra poco vedrete.
1: Sono 5 esemplari, 2 femmine e 2 maschi, e un giovane nato qua un anno e mezzo fa.
0: Ah, sì? E sono quindi di che paesi originari?
1: Sono originari del Sud America. I 4 adulti fanno parte di uno scambio con l'Oceanografico di Valencia.
0: Ah.
1: Lui invece è genovese, è nato qua.
0: Ecco il richiamo. Vedete che loro arrivano.
1: Il piccolo, il giovane è questo.
0: Questo è il più piccolino, anche se non sembra,
1: sì,
0: a vederlo.
1: È il più grande di dimensioni, ma è ancora giovane. E lo si riconosce dal fatto che ha ancora delle piumette nere che spuntano tra il piumaggio rosso.
0: Ah.
1: Vedete, sul collo, sulla testa. Perché loro nascono completamente neri.
0: Ah, sì.
1: Poi mantengono, l'unica parte nera che rimane è la punta delle ali remiganti. Vedete che è nera?
0: È vero. Adesso loro stanno dicendo, ma come, ci hai chiamato,
1: sì,
0: ti sei persa in chiacchiere, non ci dai da mangiare, ma vediamo che...
1: Lei è l'altra femmina, si chiama Soledad, è la mamma del piccolo.
0: Ed ecco qua, si contendono i bocconi di cibo, che bel cibo, possiamo vedere anche
1: lui si chiama
0: nella scatolina. Allora, Serse, poi...
1: Ed è il giovane. Soledad, che è sua madre, Pablo e Pedro.
0: E poi ce n'è un quinto.
1: Dolores
0: sta vagando per la biosfera.
1: Perché Dolores è abituata a mangiare vicino a noi.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Perché si creano anche queste abitudini. Vediamo, Roberto, ecco cosa c'è dentro lo scatolino. Guardate che meraviglia. Quindi muscoli.
1: Gamberetti e pesciolini. Dobbiamo
0: male.
1: Cominciare a cibarli con ciò che diciamo non è il loro cibo preferito, perché se iniziamo col pesciolino non mangiano più tutto il resto.
0: È proprio come
1: i bambini,
0: no?
1: Sì.
0: Che prima dai la verdura e poi
1: esatto.
0: Dai il resto. Quante volte al giorno mangiano gli ibis?
1: Due volte questa stagione, poi magari quando faremo l'orario lungo, l'orario estivo, aggiungeremo un pasto.
0: Quindi mangiano a pranzo come noi e poi...
1: Mangiano più o meno verso mezzogiorno e adesso, e in chiusura verso le 5.
0: Ecco, bevono l'acqua che scorre in questo fiume.
1: Bevono l'acqua che scorre e pucciano anche il cibo qua dentro, perché loro mantengono il loro atteggiamento naturale, cioè loro mangiano qualsiasi cosa trovino in acqua.
0: Ah.
1: E quindi anche se non lo trovano in acqua, poi lo vanno a inzuppare dentro.
0: Ed ecco che continua il pranzo. Intanto vediamo se Roberto riesce a zoomare o comunque a mostrarvi quell'altro uccellino sul colore blu petrolio, con un bel petto,
1: sì,
0: invece sul misto tra nero e marrone. Chi è lui?
1: Si chiama storno superbo, è un uccello che si nutre di insetti ed è africano.
0: È africano?
1: Sì.
0: Cos'altro ospita la biosfera?
1: Beh, diciamo che oltre agli ibis, l'altra star indiscussa è il pappagallo, il cacatua delle Molucche, che...
0: Eccolo. L'hai citato, e lui, adesso vedremo se si farà vedere, perché non è scontato.
1: Era dentro la voliera perché è abituato a mangiare dentro.
0: Eccolo, allora possiamo andare alla voliera intanto, così lo conosciamo.
1: Ma adesso esce, possiamo farlo venire anche qua.
0: Ah sì, viene?
1: Come volete, sì.
0: Sì. Anzi, seguiamo... Quello che succede, vedete che la collega di Claudia sta aprendo la gabbia del cacatua.
1: Sì.
0: Che mi hai detto originario di dove?
1: Molucche.
0: Delle Molucche. Ed ecco che lui si praticamente scende come
1: scende,
0: a sierpione.
1: Sì, sì. Usa il becco come terza zampa e... Molti si straniscono del fatto che immediatamente appena apriamo la voliera non voli immediatamente
0: è
1: verso
0: vero.
1: Il basso.

0: passo, ma è una cosa che gli risulta difficile fare. Lui preferisce scendere a piedi, diciamo, poi si mette nella sua posizione e vola più o meno da quell'altezza. Ma volare dall'alto verso il basso è una cosa che non riesce a fare.
1: Che bello,
0: con facilità.
1: Ha una specie di criniera che si alza.
0: Ha un ciuffo che alza per vari motivi, quando è molto agitato, quando è molto felice.
1: Adesso secondo te com'è? Preoccupato per la nostra presenza oppure lui è abituato a stare?
0: No, è abituato a vedere tanta gente, quindi...
1: È bello perché si arpiona con il becco e si cala praticamente dai rami. Lui vive praticamente sempre dentro?
0: No, lui sta dentro quando deve mangiare, quando fa il pasto, proprio perché è una sua abitudine, è l'unico momento di tranquillità che ha, perché qua dentro di solito c'è tanta gente e...
1: si ritaglia la
0: quindi,
1: sua privacy.
0: Sì. Allora è come se fosse la sua cameretta in casa sua, questa è tutta casa sua, ma... diciamo quella è la zona in cui non si avvicina il pubblico.
1: Cosa mangia?
0: Quando gli facciamo fare degli esercizi per intrattenerlo nelle ore in cui è fuori e non è dentro la voliera, poi gli diamo della frutta secca come premio, delle mandorle. In questo caso è una mandorla.
1: Ecco, lui la prende come se avesse la mano con la
0: lui
1: sua...
0: usa le zampe come noi usiamo le mani.
1: Accidenti. Ecco, la tua collega, ho visto che gli faceva un po' girare il capo, è un esercizio.
0: È proprio il modo in cui tutte le mattine noi lo pesiamo, perché lui deve rimanere sempre entro un range di peso, entro i 9 etti.
1: Come mai?
0: Perché per la sua salute deve rimanere entro quel peso.
1: Quindi abbiamo nella visto natura che... loro si autoregolano rimanere in quel peso, invece qua avete la bilancia.
0: Qua abbiamo una bilancia che noi posizioniamo proprio su questo soffione e lui tutte le mattine sa che la prima cosa che fa è pesarsi.
1: Ecco, adesso forse la tua collega è andata a prendere la bilancia, sembra morbidissimo. Quanti anni ha, lo sapete?
0: Ha 30 anni.
1: Quindi è molto longevo come uccello.
0: È un adulto ormai, però è un adulto giovane, visto che può vivere fino a 80, ma superarli. Sì.
1: Quindi un po' come gli esseri umani.
0: Un po' come gli esseri
1: come
0: umani.
1: Come media.
0: Sì.
1: E da quanto è che è qua nella biosfera?
0: È dal 2014, aveva 18 anni.
1: Ah sì? Ecco, lui non ha altri suoi simili qua?
0: No, perché è stato cresciuto dall'uomo, quindi identifica l'uomo in un suo compagno. Difficilmente andrebbero d'accordo se ci fosse un esemplare anche di sesso opposto, anche se fosse una femmina, perché andrebbero in competizione per le nostre attenzioni, quindi sono animali molto complicati.
1: Quindi conosce bene te, la tua collega?
0: Conosce tutte le mie colleghe, però ha delle preferenze e ha anche modo di comportarsi in modo diverso.
1: Bene, allora so che la tua collega va forse a procurarsi la bilancia. Nel frattempo non è assolutamente aggressivo lui. Come si chiama?
0: Dust,
1: polvere?
0: Sì.
1: Avete scelto voi il nome?
0: Abbiamo scelto il nome perché i cacatua hanno una ghiandola alla base della coda che secerne una sostanza che si chiama pruina, che loro cospargono in tutte le piume, su tutte le piume, proprio... per, diciamo, è come se avesse un keyway, un impermeabile.
1: Ah, sì?
0: Sì, così rende le piume impermeabili.
1: Che bello. Ma tu lo carezzi anche? Avete questa confidenza oppure...
0: Abbiamo confidenza, nel senso che io lo prendo in mano.
1: Ah,
0: lo, sì. Però più che altro cerchiamo di interagire con lui in modi diversi, facendogli fare esercizi. E...
1: Ginnastica,
0: ginnastica,
1: in un certo
0: ginnastica,
1: senso.
0: Sì, perché è un animale molto intelligente e va intrattenuto durante la giornata.
1: Allora, vediamo un po' le piante, che sono l'altra attrazione. Come animali ci sono lui, gli ibis e poi
0: quelli principali
1: che
0: sono
1: visto.
0: Quelli. Poi ci sono tante altre specie di uccellini molto più piccoli.
1: Ecco, è già arrivata la tua collega con la bilancia. Vediamo se Dust si fa pesare.
0: Naturalmente è un peso falsato, questo, perché ha già fatto un pasto e...
1: Esatto.
0: Ok.
1: Vedete, lui sa esattamente che deve andare sulla bilancia, cioè è veramente docilissimo. Sembra che tremi in certi momenti.
0: Ma no, perché è l'aria che esce dal soffio.
1: Avevo il dubbio. È perfetto, ha 45 grammi in più, ma proprio perché ha mangiato.
0: No, ma stamattina era 8,81, perfetto, quindi...
1: Ok, dicevamo, allora, i tipi di piante che si trovano all'interno, vedo anche una teca, non so
0: una
1: cosa...
0: Una teca con degli insetti stecco, che sono molto particolari, se volete li tiriamo fuori.

0: ne tiriamo
1: basta
0: fuori.
1: Basta che non mi salti addosso.
2: Attenzione.
1: Basta che non mi salti addosso.
0: No, no, no, lui no.
1: No, lui. Il...
0: No, è un insetto secco, no.
1: Ah, ok,
0: no, no.
1: Perché avrei paura. Allora, vediamo lo stecco che Claudia tira fuori. Pensate quante curiosità che ci sono in una bolla. Le dimensioni le conosci, Claudia, della bolla?
0: L'altezza è 20 metri,
1: direi.
0: 20
1: metri?
0: Sì.
1: Si chiude la porta, stupendo. Si è chiuso la porta della gabbia da solo.
0: Sì, quando vuole la sua privacy.
1: Oddio, scusa. Sembrava un pezzettino di legno.
0: È un finge di essere un rametto, un pezzo di legno, ma in realtà è un insetto stecco della famiglia dei fasmidi. Gli insetti stecco hanno una particolarità bellissima, pazzesca. Praticamente tutti gli esemplari che vedete in questa teca sono delle femmine che si riproducono per partenogenesi.
1: Cioè?
0: La partenogenesi è quel fenomeno per cui gli insetti generano delle uova, depongono delle uova da cui nascono esattamente degli esemplari con lo stesso DNA.
1: Senza quindi, bisogno dei maschi.
0: Senza bisogno dei maschi. Questo perché in natura il maschio è molto raro da trovare.
1: Ah, ecco, però esistono.
0: Continuando, sì, rarissimi, continuando ad esistere, a proporsi, magari riusciranno prima o poi a accoppiarsi veramente con
1: un
0: maschio.
1: Mamma mia, che cosa curiosa. Ma voi riuscite a capire se è maschio o femmina, se te ne capitano due in mano?
0: Non ho mai visto un maschio di questa specie, perché sono molto molto
1: vero.
0: Rari. Questi sono tutte femmine.
1: Di che paesi sono?
0: Sono del asiatici.
1: Asiatici. E loro vivono nella teca perché quello è il loro ambiente dove si cibano
0: perché qua,
1: di che cosa?
0: Perché si cibano di rovo, della pianta delle
1: dei
0: more.
1: Rovi?
0: Sì.
1: Sono veramente particolari, è veramente anche il fatto che si cibino dei rovi che nell'immaginario comune sono le piante con le spine,
0: sì.
1: Quindi hanno una vita molto particolare. E loro non tendono a scappare se per caso tu lasciassi aperto, vivono lì, sanno che lì hanno il loro mangiare.
0: Loro stanno sempre fermi proprio perché...
1: sono un po' sul divano.
0: Sanno che è la loro strategia di vita stare immobili. Nel momento in cui si dovessero muovere, vengono magari visti da qualche uccello e predati.
1: Quindi si scambiano, come si dice, si mimetizzano,
0: sì.
1: Proprio con i pezzi di legno.
0: I pezzi di legno.
1: Dust si è arrampicato e quando fa il suo verso vuol dire che è contento. No?
0: Vuol dire che è contento, ma lui in questo modo fa capire che qui è il padrone.
1: Ah, hai visto le dimensioni? Che rapporto ha con gli ibis?
0: Ignora tutti gli animali. L'unico che è innamorato di lui è lo storno, l'uccello che abbiamo visto.
1: L'uccellino
0: prima.
1: Piccolino che ci sfugge un po'.
0: Gli porta anche tutti i doni.
1: Ma veramente? È una storia d'amore?
0: Sì, ma incompresa, non è
1: ricambiata.
0: No.
1: Allora, passeggiamo perché appunto scopriamo anche un po' la flora di questa biosfera. Vedo dei fiori ad esempio che catturano la mia attenzione. Partiamo da questi che vediamo qua sotto. Dimmi
0: sì,
1: tu
0: questi
1: le cose più
0: sono delle comuni lantane, anche che vengono usate nelle bordure dei giardini, però hanno la particolarità che nascono nella foresta dopo 7 anni che è stata deforestata.
1: Proprio 7 anni dopo.
0: Dopo 7 anni, ed è un problema perché sappiamo che le foreste si disboscano
1: sì.
0: Soprattutto per creare pascoli per i bovini. Ma questa pianta è tossica perché fa una drupa nera che è dannosa per gli animali, per cui quando cresce questa pianta bisogna disboscare un'altra parte di foresta.
1: Accidenti. Roberto è riuscito a inquadrare, non mi
0: lo
1: ricordo
0: storno.
1: Il nome, come si chiama lui?
0: Il pretendente del cacatua. Storno superbo.
1: Storno superbo, gli avete dato anche un nome?
0: No.
1: Storno superbo che adesso vede il suo innamorato.
0: Sì, sente il suo innamorato urlare.
1: E lo cerca, che colori veramente meravigliosi.
0: L'anibiscus.
1: Ecco.
0: Bellissimo, una particolarità di hibiscus variegato. Vedete che la foglia non è completamente verde, ma è screziata di bianco.
1: Che bello! Ed è il periodo della fioritura adesso,
0: sì,
1: in questo
0: da
1: microclima.
0: Adesso, sì, da adesso in avanti.
1: Qua non piove mai, ovviamente qua
0: la
1: dentro.
0: La papaya abbiamo.
1: Ah, la papaya!
0: Sì, che questa però, è una piccola pianta, okay. Deve ancora crescere. Quello è il mango. Ci siamo passati di fianco.
1: Il famoso mango che va tanto di moda adesso.
0: È molto
1: questa
0: buono.
1: Pianta, sì. Dicevo, qua ovviamente non piove mai nella biosfera, però il clima è già ideale, quindi non c'è bisogno di nulla.
0: Sì, l'acqua noi ricreiamo comunque la pioggia quando innaffiamo la manichetta dell'acqua.
1: Giusto.
0: Sì.
1: E questo alberone dietro di te con questo fusto?
0: Questo?
1: Sì.
0: Questo si chiama albero bottiglia. È un...

0: Si chiama così perché fa il tronco rimane molto più largo alla base e poi si stringe in punta. Ah. Peccato che non lo vediamo fiorito in questo momento perché fa un fiore rosa bellissimo, ah, sì? Meraviglioso, sì.
1: Che meraviglia.
0: Molto grande. Sembra una grandissima orchidea.
1: Bene, e queste foglione enormi arrampicate su questo altro albero?
0: Quello è un filodendro e quella al centro con le foglie molto scure e diciamo con delle finestre è una monstera.
1: Quella sì. La più bassa, diciamo, sì. Appunto con sì. Le foglie un po' più scure. Lo storno l'abbiamo già visto passare. Qua palmette?
0: Questa è una pianta che si chiama pandano e vive in prossimità degli stagni, nell'acqua.
1: Bene. Se vuoi farmi ancora vedere qualcosa, Claudia, se no possiamo anche chiuderla. Ecco il banano, forse?
0: Banani sono quelli. Banani? Al momento non hanno frutta, però, purtroppo.
1: Qua dentro non fanno il frutto, che se no in natura farebbero più o meno...
0: No, fanno il frutto, ma sono piante giovani. Quindi devono crescere ancora un po' e poi faranno un casco.
1: Tutto l'anno ci sono le banane in natura?
0: No, da adesso in avanti, qua.
1: Ok. Quindi le vedremo nascere. E queste specie di foglie che
0: questa è una pianta bellissima che a noi piace tantissimo e anche a tutti i nostri visitatori. Si chiama begonia maculata perché ha tutte quelle foglie picchiettate di bianco.
1: Allora, chiudiamo ancora con questi bei fiori.
0: Questo è un anturium.
1: Anturium?
0: Anturium, sì.
1: Fiori rossi che sembrano quasi...
0: Fiorisce tutto l'anno. Sì.
1: Tutto l'anno, quindi danno la gioia al di là delle stagioni. E intanto Dust con la tua collega che si chiama Federica sta facendo un po' di ginnastica. Vedete, quale immagine migliore per chiudere questa puntata con le capriole di Dust che si diverte. Guardate che esercizi. È meravigliosa la sintonia che si crea con voi, è vero?
0: Beh, lui ci reputa la sua famiglia.
1: Che bello. Quindi... Ma anche voi avete un rapporto
0: con
1: loro?
0: Sì. Beh, con tutti,
1: con tutti,
0: anche
1: certo.
0: Con gli ibis e con ognuno di loro in modo diverso. La nostra preferita, ad esempio, è quella che si chiama Dolores, che mangia sempre vicino a noi.
1: Ah sì?
0: Sì, perché è la più intelligente.
1: Questa qua sopra, guarda Roberto, qua sopra.
0: Adesso
1: quindi capite anche l'intelligenza. Adesso è su una zampa.
0: Sì,
1: come
0: perché se la riposa. Ha entrambe le zampe.
1: Però ha deciso di riposarsi a suo modo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: Si fa più fatica forse su una zampa che
0: però come poi quando è stanca quando quella zampa è stanca mette giù l'altra e se le riposa a step, diciamo.
1: E come fate a capire che è intelligente da come si muove?
0: Lei è la più intelligente nel senso che visto che è diciamo la più debole di tutto il gruppo, gli altri molto spesso non la facevano mangiare, per cui lei è sempre venuta vicino a noi.
1: Necessità
0: e noi la proteggiamo nel senso che le forniamo una specie di lei ha il suo contenitore col cibo suo vicino a noi, così gli altri non...
1: Bene, ciao Dust, ciao Ibis, nessuno qua litiga tra gli Ibis o Dust,
0: no.
1: Tutti
0: no.
1: In amore e in armonia. Grazie per questa bella visita. Il Bigo è aperto quando? Dipende un po' dalle stagioni, trovate tutto sul sito.
0: La biosfera?
1: Sì, la biosfera, scusa, ho detto Bigo perché prima siamo andati sul Bigo, è la bolla intendevo, sì.
0: Sì, diciamo che adesso dal 1° aprile partiamo già con l'orario estivo, quindi siamo aperti dalle 10 alle 19.
1: Benissimo.
0: Fino a tutto settembre.
1: Grazie Roberto Gnieco per le immagini, arrivederci alla prossima puntata di Presa Diretta.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di sabato splenderà il sole sulla Liguria, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste, poi il rapido diradamento. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperi, al tempo sarà variabile con qualche nuvola in più, specie lungo le coste, come dicevo, nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle prime ore del giorno. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Anche su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, con qualche nuvola in più al mattino lungo le coste. Sul Tigullio sempre un po' di variabilità nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista, venti deboli o del tutto assenti, e con Mar Ligure infatti che risulterà calmo. Sullo Spezzino sarà una

giornata all'insegna del sole e con temperature massime che saranno anche prossime ai 29-30 gradi. Ci attende una domenica ancora per lo più soleggiata sulla Liguria, sempre con maggiore variabilità nelle prime ore del giorno lungo le coste, con qualche velatura, ma poi che sarà in rapido diradamento. I venti saranno ancora una volta deboli con mar ligure calmo e il clima caldo ed estivo con temperature in aumento, picchi fino ai 31-32 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Una buona serata e un ben ritrovato al consueto appuntamento con i colori più belli del mondo, Gradinata Sud, come ogni venerdì, nuova veste, nuova grafica, nuovo studio, insomma tante cose nuove, peccato, un po' meno nuove invece le notizie che arrivano dalla nostra Sampdoria, che esce insomma sconfitta, poi lo vedremo, bene, male, non lo sappiamo, lo diremo e ne parleremo con i nostri ospiti, però esce sconfitta per la prima partita in casa contro la Juve Stabia, peraltro con una papera del portiere. Di questo stasera ne parleremo tanto di portieri. Tanto vado subito a presentare i nostri ospiti, la nostra Lady di Ferro, Laura Rossetti. Buonasera Laura.
1: Buonasera a tutti.
0: Arriva e ritorna da noi, strappato alla BBC, Matteo Monforte.
2: Ciao a tutti, ciao
1: Matteo Monforte. Strappato alle onde del mare,
0: guarda come sei abbronzato.
1: Colore.
2: Ma io sono così anche d'inverno.
1: Sì.
0: E ritorna il nostro sandoriano, sfegatato Davide Olivieri. Buonasera Davide.
3: Ciao Frank, grazie. Buonasera a tutti.
0: Allora, lo sapete come sono andate le cose, fondamentalmente io devo solo, prima di iniziare davvero la puntata, ricordare che avremo tutti i collegamenti in ogni blocco con la nostra Elisa Ricci, quindi gli vado subito a dare il benvenuto. Buonasera Elisa, grazie per essere con noi.
4: Buonasera Franco e buonasera naturalmente anche ai tuoi ospiti.
0: Bene, Elisa avrà un compito importante, quello di catalizzare l'attenzione sui social, di leggere tutti i messaggi e quant'altro. Laura Rossetti, allora parliamo un po'
1: anche col cognome, perché la vicinanza di Monforte che mi rende importante.
0: Allora, dicevamo, una Samp che esce dallo stadio Marassi con una sconfitta, però stamattina, stamattina nel collegamento che abbiamo fatto tu hai detto sì, ha perso, però io comunque non ho visto una brutta Sampdoria. Vogliamo spiegarlo un po' bene, perché sennò poi dicono abbiamo perso, io non capisco quando si perde se si può vedere una bella squadra, a volte succede, però insomma il tifoso, lo sai, vuole vincere.
1: Ma a me è capitato anche di vincere, vedere una partita terribile, cioè succede, nel senso, non è che se
2: quando
1: si...
2: ti è capitato di vincere?
1: No, esatto, quando mi è capitato di vincere.
0: Quello è già un altro discorso.
2: No. 6 anni fa.
1: Oggettivamente, con tutte le defezioni che, a cui la Samp deve far fronte, perché di fatto giochi senza attacco, perché Tutino è un rincalzo, quindi hai Lauritsen che ha esordito benissimo sia nel ritiro estivo, esatto, e poi è sparito. Infatti stamattina ero alla ricerca, ho cercato di informarmi un pochettino, no? Per quanto riguarda i colpi in varie parti, quanto si può star fuori, okay. No? Poi andremo a...
0: Vabbè, nello specifico.
1: Non sono un medico, però mi sono informata. Cercheremo di capire poi se dopo Palermo riusciremo a rivederlo, perché a quel punto poi invece forse magari che si tratti, che si sia complicata la cosa, perché tre settimane credo siano sufficienti.
0: Dovremmo parlare di tutte le defezioni, vedi Viti, vedi Esposito, vedi tanti altri, ma adesso ritorno un attimo da Elisa Ricci, perché Elisa, con te invece dobbiamo affrontare subito il discorso di quelle che sono un po' le domande che chiediamo, che facciamo ai nostri tifosi della Samp. Nello specifico, che cosa abbiamo chiesto ai tifosi blu cerchiati, Elisa, questa settimana?
4: Esattamente Franco, noi questa mattina abbiamo lanciato una nuova domanda proprio per dare spazio ai tifosi anche sui nostri social. La domanda è molto chiara e riguarda una possibile formazione proprio in particolare proprio sul portiere, quindi tema centrale questa sera. Rischiereste l'esordio del giovane portiere Krastev nella partita al Barbera? E devo dire che già diversi nostri follower hanno votato a questo sondaggio. Andiamo infatti a capire un po' come è per il momento la percentuale. Il 77% dice sì, quindi più di 3 tifosi su 4 rischierebbe proprio

0: una partita con Krastev, peraltro una partita molto delicata. Invece il 16%, quindi una percentuale molto inferiore, risponde di no. E poi solo il 7% sarebbe invece favorevole al suo esordio, ma preferirebbe aspettare un'altra partita. Quindi diciamo che c'è un voto, possiamo parlare di un voto di fiducia nei confronti del giovane portiere. Possiamo anche rigirare un po' la domanda in studio. Voi siete d'accordo con questo 77% o no?
1: Allora, grazie Elisa, mantienici sempre informato. Matteo, partiamo da te, non ti dico quasi un plebiscito, ma insomma.
2: Beh, è ovvio. Allora, il problema è io ho anche votato, tra l'altro, ho votato sì. Ovviamente io vorrei vedere questo portierino che già ha
1: 18 anni,
2: che già ci ha dato qualcosa da vedere. E piuttosto che quello lì che si fa passare le palle, la palla in mezzo alle gambe, direi che insomma, che cosa c'è, cioè tanto vale, ecco, un attimo buttare il cuore oltre l'ostacolo, ecco, anche perché secondo me lui ha voglia di fare, ha voglia di giocare. Il problema è che quel portiere lì viene da un infortunio e in più viene che quando sei andato via dallo Sparta Praga i tifosi hanno sbocciato, ma non sto scherzando, cioè il soprannome del portiere era, mi sembra, Pupazzo di Neve. Ma non sto scherzando, andatevelo a vedere. Pupazzo di Neve lo chiamavano i suoi tifosi. Quando è andato via c'è stato grande giubilo, anche perché comunque è andato via, cioè vuol dire che qualche pirla è riuscito a comprarlo, nonostante fosse andato via con un piede rotto, hai capito?
1: Sì.
2: Peraltro, è tutto meraviglioso.
1: Peraltro i sintomi già si erano comunque visti contro la Cremonese e quant'altro. Davide, io insomma penso che anche tu sei d'accordo a questo punto di rischiare, provare, insomma, se no qui le cose si mettono già male già all'inizio.
3: Sì, allora io sono d'accordo, poi punterai, abbiamo parlato di partita critica, però da un certo punto di vista per un portiere potrebbe essere anche una partita, passatemi il termine, comoda, nel senso che si dice sempre che i grandi portieri si vedono quando ci sono due tiri in porta e li parano. A Palermo potremmo andare a vedere una partita contro una squadra che a detta di tutti dovrebbe giocarsi la Serie A e quindi potrebbe essere chiamato in causa, ahimè, parecchie volte, quindi potrebbe essere per lui un bel banco di prova, un giovane entusiasmo. Sicuramente psicologicamente vedo meglio lui che in questo momento dell'attuale portiere, che gli errori che ha fatto inizialmente. Poi a me un'altra cosa che non mi piace mai è quando mi dicono che un portiere è bravo coi piedi.
2: È bravo, esatto, ma lo vedi anche come sta piazzato in porta, cioè sì, è sempre avanti.
1: Sì, è sempre avanti. Il gol della Cremonese quando
3: ma
1: praticamente
3: sì, ma soprattutto in Serie B, già in Serie A bravo coi piedi, ma in Serie B prendiamo dei portieri che siano bravi.
2: Bravo coi piedi vale se sei Ghita, se no non.
1: Peraltro stasera, parlando di portiere, avremo anche Laura, una piccola Marcord che avremo tutte le settimane, che ci faranno vedere un po' questa puntata dedicata ai portieri. Partiremo dagli anni 60 per arrivare fino ad oggi, i portieri più forti che hanno insomma hanno salvato tante volte la Sampdoria. Laura, invece, per te
4: è andato parecchio indietro, perché ultimamente ne abbiamo cambiati tantissimi.
1: Abbiamo cercato di mettere però quelli che insomma hanno veramente fatto la storia. Tu invece cosa ne pensi di questa insomma domanda che abbiamo fatto, anche tu te la rischieresti?
4: Allora, io sinceramente quando hanno parlato di Vindal pensavo fosse un escamotage per far giocare da subito Krastev. Ho pensato, vabbè, viene uno d'esperienza.
1: Poi a questo ragazzo gli hanno rinnovato anche il contratto,
4: ma magari
2: ci credono.
4: Esatto, dalla parte della società sicuramente c'è fiducia, perché insomma, poi abbiamo visto anche durante il ritiro estivo, conterà poco, ma ha un bel approccio anche alla partita, ha un bel carattere. Molto reattivo, molto, forse anche l'età, non lo so, però quando magari subisce un gol non si fa poi condizionare, quindi secondo me, dico la verità, mi sembra un po' una prerogativa quella di non far giocare perché sono troppo giovani,
1: infatti,
4: solo in Italia.
1: Sì, esatto. In altri paesi, anzi, ti buttano lì dentro.
4: Ma
1: e poi...
4: sì, se, allora.
2: Vabbè, perché comunque noi di portieri ne abbiamo visti giovani bruciarsi, questo è vero.
4: Basta evidentemente non erano così forti.
2: Fiorillo era abbastanza forte.
1: Sì,
2: era
1: sì,
4: però forte.
1: Noi in questa clip non l'abbiamo messo, ma poi ti spiego anche il perché. Matteo, ancora una cosa.
4: Però
1: poi...
4: scusa, che sì, chiudo, finisce. Però. Mi viene in mente, tu hai parlato di Fiorillo. Fiorillo, sì, anche a me piaceva, però è un portiere che ha fatto una carriera
2: modesta.
1: Avrebbe potuto fare molto, sì, di più, questo sì, è vero.
2: Beh, però questa pressione che si è sentita sulle sue spalle, poveraccio.

0: faccio, io un po' lo capisco, nel senso, non è che vai ad asfaltare le autostrade, sei sempre un privilegiato, sei sempre un cacciatore,
1: però,
0: eccetera.
1: Per esempio, Falcone vedevi che aveva delle qualità, ha giocato nella Samp alcune partite che era molto giovane, ha sempre fatto discretamente bene. Poi hai anche la scusante, perché se sei tanto giovane, se prendi un gol, magari per mancata esperienza, hai sempre una tutela un certo. po' più un certo, po' più di delicatezza certo. anche nelle critiche. Falcone è andato via,
2: poi ha deciso
1: è un
2: di andarsene, non è piaciuto come ha deciso forti. Anche di andare via, certo. però insomma
1: sì, sì,
2: poi
1: però le carriere dei forti li vedi.
0: Stankovic è comunque come giovane e forte, quello messo. Dell'anno scorso nostro è giovane e forte.
1: Martinelli ha fatto una bella stagione.
3: Stankovic inizialmente c'erano dei dubbi,
2: te lo ricordi all'inizio, poi però aveva fatto prima di far vedere la clipina, chiedo un po' a tutti e tre, oltre il discorso della tenuta psicologica, Davide, perché dopo due gol così ti senti magari, se non hai quella forza è anche difficile entrare in campo nuovamente, eh?
3: Ma sì, allora io prendo tre episodi, vabbè, Cremona comunque non è colpa sua, ma l'uscita lasciamo perdere, e l'ultimo minuto col Cesena comunque se Frabotta ci ha salvato, e adesso il gol di Di Nardo, quindi lui sicuramente non è un momento facile. È da capire se andiamo a infilare, nel caso facesse degli errori, un ragazzo così giovane in una situazione troppo complicata, questo lo possono sapere gli allenatori all'interno dello spogliatoio. Io ci proverei nella speranza che ci vada bene, e siccome Palermo potrebbe essere la partita giusta, non giochiamo in casa, quindi c'è una pressione diversa contro una squadra molto forte, e arriveranno magari tanti tiri e per un portiere si potrebbe esaltare.
1: Allora, anche perché poi nell'ultima partita tu hai subito i gol negli unici tiri in porta che ha fatto l'avversario, perché se tu vai a vedere la Juve Stabia non ha fatto un tiro in porta tranne i gol.
2: Sì, assolutamente.
0: Quindi, questo è abbastanza un grande classico però nostro,
2: ha già purgato tre o quattro volte questa squadra.
1: Scusa, prima per lanciare, cos'è che si sentiva in gradinata? Fai lo stacchetto?
2: Vai. Cos'è che diceva? Hai detto cosa dice?
0: Ah, quando parava Stankovic.
2: Ecco. Va bene, andiamo a vedere alcuni dei portieri che hanno fatto la storia della Samp dagli anni 60 ad arrivare fino ad oggi, ne mancano alcuni, ma poi perché vogliamo dedicare alcune puntate specifiche, allora andiamoli a vedere, vediamo quanti ne riconoscete. Prego.

0: non li abbiamo messi tutti, non li abbiamo messi tutti, anche perché poi vorremmo dedicarne un paio ad altri. Adesso ci dobbiamo fermare un attimo.
1: Beh, manca il mitico Bistazzoni.
0: Bistazzoni, ma perché sul Bista dobbiamo fare una puntata speciale. Okay. Ci fermiamo solo 30 secondi, non scappate, perché Gradinata Sud ritorna e abbiamo ancora tanta carne sul fuoco.

0: Grandinata Sud, tanto stanno arrivando anche tanti tanti messaggi, state rispondendo insomma al questionario, alle domande che vi abbiamo chiesto, fondamentalmente sul portiere, ma non solo. Partiamo subito con questo nuovo impact, così da lì poi possiamo sviscerare il prossimo argomento. Siamo un po' spuntati, siamo senza punta. La Laura ogni tanto quando si mette
1: si
0: lì,
1: si
0: partorisce delle robe incredibili, però sono molto molto carine e immediate. Partiamo da te Matteo, sì. Qui siamo molto spuntati.
1: Ma in realtà, allora, io credevo che saremmo arrivati
0: proprio vicino
1: ad oggi, io credo che saremmo arrivati ad oggi con una punta presa in sostituzione di Loristen,
0: sì.
1: Che adesso i nomi nuovi li ho tutti,
2: no, ma poi ci divertiamo, cioè,
0: bisogna memorizzare
1: Burger,
0: e metabolizzare
1: Zappartusken e

0: Loristan è quello che in realtà ci serviva, perché è il classico, quello che io chiamavo quando facevo Sound TV i frigoriferoni, cioè alto, grosso,
1: il pennellone
0: che fa sportellate,
1: sì.
0: Ok, e va bene. Il problema è che uno a sostituire lui, io ero sicuro che l'avrebbero comprato, e invece forse, non so, pensano di inserire insegne, non lo so.
1: Però siamo sempre nel non lo so, un po' come
0: però tutti ora come ora, cioè considero che Tutino non è una punta.
1: No, assolutamente.
0: Insigne non è una punta. Basta.
2: Bagic non è una punta.
1: Però ogni volta che entra almeno Bagic. A proposito proprio di Pierini, c'è una foto, Laura, così la commentiamo anche insieme a te, sul suo profilo social. Lui ha voluto lasciare questo saluto ai tifosi sampdoriani, è anche molto accorato, quasi, si vede che questo ragazzo, comunque adesso non voglio dire delle eresie, avrebbe veramente fatto carte false,
0: cioè, per le due calzettoni
1: con i soldi che guadagni. Allora Laura, cosa ne pensi di queste parole? A me sembrano sincere.
2: No, ma a parte sono sincere, ma anche perché lui, Bagic, aveva espresso la volontà di gradire il riscatto della Samp, come ha voluto a tutti i costi la Samp il povero Viti, a cui facciamo un in bocca al lupo e una pronta guarigione, purtroppo. Ahimè sì, anche Pierini aveva dato come preferenza assoluta la destinazione della Samp, quindi certo. Sicuramente sono parole sincere.
0: Ecco, perché non l'hai preso? Cioè è questo che
1: lì con Riccio tutto il discorso alla fine.
2: Sì. Però ha lasciato, secondo me, la cosa più importante è che ha lasciato la porta aperta, perché dicendo nel calcio come nella vita, appunto, non si può mai sapere cosa riserverà il futuro.
1: Vero.
2: E è un po' un arrivederci, no? Sembra un po' un arrivederci. Quindi da quello che poi abbiamo captato dall'ultimo giorno di mercato, era abbastanza palese che lui fosse su in attesa di. Quindi
0: io me lo sarei
1: Davide,
0: proprio
1: quanto avrebbe pesato, fosse poi arrivato anche lui nell'economia dell'attacco e di quant'altro?
3: Allora, secondo me, se parliamo della punta in sé, non così tanto, nel senso che si andava ad aggiungere in un, diciamo, mercato che secondo me ha puntato tanto ad aumentare la qualità nelle altre zone del campo. Infatti, per esempio, la partita di Cesena, quando ci siamo trovati in 10 contro 11, cioè in 11 contro 10, è stata clamorosamente, cioè per Tutino secondo tempo non si è mai visto.
1: Ma zero.
3: Il che significa che avevi qualità per creare occasioni,
1: ma non c'era il finalizzatore.
3: Ma non hai il finalizzatore davanti. L'anno scorso, purtroppo, mi viene in mente un nome che avevamo, che però non funzionava lo stesso, che era Soleri, e di quelle caratteristiche lì. Quest'anno non è neanche più quella situazione di Pierini, per l'attaccamento, per lo spogliatoio, per la qualità che poteva dare in altre zone del campo. È sicuramente
1: comunque la qualità c'è, cioè, uno che ha fatto gol, sembra che parliamo solo di uno
3: è
1: che
3: sicuramente una persona che verrà a mancare, un ragazzo che verrà a mancare, soprattutto se viene a sapere che non è arrivato
2: poverino,
3: per colpa di Riccio,
0: facciamo anche morto.
1: Matteo, scusa, stavi aggiungendo
0: no stavo dicendo che lui ha ragione, però cioè Pierini è anche uno che cioè che si propone, che fa gol, ok? Sì. E secondo me a noi adesso serve uno che faccia quel lavoro lì, di proporsi e di fare gol, perché appunto non giocando col puntero, qualcuno lo deve. Poi io sono sicuro che quando staremo bene.
1: Quando? Okay,
0: quando staremo bene.
1: Voce del verbo.
0: Quando staremo bene ad aprile. Ad aprile, quando avremo gli 11 giocatori titolari,
1: alla fine del campionato,
0: hai comunque una squadra che spinge, perché comunque adesso anche questo Makumbu a me è piaciuto un botto, ed è uno che spinge comunque. Questo Rastamanno, figlio di Bob Marley, che abbiamo preso nuovo,
2: come si chiama?
0: Non me lo ricordo già più.
1: Un Mbabu. Tu ci fai un pezzo da cabaret,
0: esatto,
1: questa roba.
0: Mbabu, io, cioè, stando a quello che si legge nei siti dei tifosi che l'hanno avuto in squadra, è uno che spinge anche lui. Stiamo a vedere.
1: Va bene,
0: Versace.
3: Volevo dire Versace una cosa su tutti i
1: ragazzi.
0: Forte,
1: veloce,
0: tocca
1: che poi devo andare
0: benissimo.
1: Da Simone. Dai,
3: no, dicevo che in questi due minuti in cui sono stati elencati tutti questi nomi, certi sono arrivati anche all'ultimo. Oggi le dichiarazioni sentite da Fredberg, cioè sono inconcepibili. C'è stata una confusione nella costruzione anche recente di questa squadra.
1: Il minimo ai playoff,
3: abbastanza importante,
1: tieniti
3: con
1: forte,
3: giocatori arrivati

0: in maniera anche un po' tardiva, e altri arrivati in ruolo.
1: Allora, fanciulli, fermatevi un attimo perché siamo riusciti adesso a ottimizzare il collegamento con il nostro Simone Galdi, tanto ti diamo il benvenuto, buona serata a Gradinata Sud. Allora Simone, avrai sentito, magari stiamo un po' parlando, la puntata non è dedicata espressamente soltanto alla ricerca di un portiere e di chi andrà insomma in porta contro il Palermo, però in linea di massima diciamo che questa Samp ancora una volta ha deluso, soprattutto ha deluso i 21.000 che hanno ancora una volta creduto in questa Samp. Ti faccio una domanda molto specifica, tu segui anche molto gli allenamenti, Bogliaschi e quant'altro, che cos'è davvero adesso che manca a questa Samp, al di là delle punte? Io parlo anche proprio a livello psicologico, c'è di nuovo giusto già un blackout, anche se abbiamo già iniziato, o insomma è soltanto un incidente di percorso?
2: Buonasera intanto a te e ai tuoi ospiti. No, quello che manca è sicuramente un briciolo di fortuna dal punto di vista dell'infermeria, perché è clamoroso che ci siano stati tanti stop. Poi potremmo parlare sul fatto che questi giocatori venissero anche da altri infortuni, da altre situazioni, però comunque la Sampdoria in questo è stata sfortunata e sicuramente merita di essere giudicata quando i ranghi saranno completi. Allo stesso tempo non possiamo non dire che in questa fase sta mancando innanzitutto la difesa, perché sono stati subiti 5 gol in 3 partite ufficiali con solo 2 reti segnate, quindi servono indubbiamente meccanismi difensivi diversi. E poi in questo momento mi pare anche che ci sia un lavoro da parte di Corradi che non è ancora sbocciato del tutto, che non è stato portato a compimento e non può esserlo d'altra parte dopo 2 mesi, però serve vedere anche la mano dell'allenatore in questa fase, perché è chiaro che quando ci sono tanti infortunati ci sono situazioni che vanno al di là della capacità di un tecnico di poter incidere. Ecco, lì poi dalla pagina successiva è il tecnico e il suo staff che devono incidere, quindi io mi aspetto che a Palermo vengano prese delle decisioni magari anche coraggiose, a partire dal modulo, a partire dall'11 titolare, per riuscire a sbloccare una situazione. La Samp ha bisogno di sbloccarsi, perché secondo me qualche valore obiettivamente c'è, non c'è ancora quello spirito di squadra, quei meccanismi oliati che possono portare la Samp verso zone molto alte.
1: Allora, un attimo solo, forse Laura volevi fare una domanda o una precisazione?
3: No, volevo chiedere a Simone, così, a sensazione, chi potrebbe secondo te far giocare, non so, mi viene in mente Insigne, si parlava di Insigne, per cercare di lasciare Tutino meno da solo in una partita che è chiaro che se il pallino del gioco lo tiene il Palermo per tutto il tempo rischiamo veramente di soccombere in maniera importante. Quindi le contromosse di Corradi secondo te quale potrebbero essere?
2: Una buona domanda, obiettivamente Insigne siamo tutti molto curiosi di vederlo all'opera, è lì che deve andare a lavorare secondo me anche Corradi, riuscire a inserire un elemento di valore assoluto, il migliore che in questo momento, anche non solo per la storia ma proprio per le caratteristiche tecniche che ha la Samp in questo momento, deve riuscire a metterlo all'interno di un gruppo, di un meccanismo offensivo equilibrato, potrebbe essere una soluzione. Io vedo più probabile per esempio Vescaren, che ha più minuti nelle gambe in questo momento, che pure veniva da una preparazione molto ritardata, secondo me potrebbe puntare su di lui a Palermo, fermo restando che è fondamentale comunque far crescere Makumbu, che in questa fase prenderà in mano il testimone da Salvatore Esposito, che è importante che cresca ancora Sinani, perché qualcosa di buono l'abbiamo visto ma non è ancora un leader, è un trascinatore e lo può diventare, e certamente registrare la difesa. Ora capisco che il Palermo sia la squadra più attrezzata, la favorita, va bene tutto, però bisogna vedere dei meccanismi difensivi diversi, perché abbiamo giustamente crocifisso Vindal per il grave errore sul 2-1 della Juve Stabia, ma andiamo a rivedere dov'era Cicconi in fase di marcatura. Ecco, a me quelle cose preoccupano, quei meccanismi lì non ci sono ancora.
1: Simone, allora andiamo a vedere questo contributo, Laura, di Branco proprio sul mercato, così poi magari possiamo con voi ovviamente anche con Simone fare qualche valutazione. Grazie della regia.
4: Allora, giocare alla Sampdoria non è la stessa cosa di giocare in altre società in Serie B, non è la stessa cosa giocare assolutamente in altre società nel mondo. Comunque abbiamo cercato di prendere gente che ha già vinto nella B internamente e gente che comunque, se non aveva giocato internamente, aveva già avuto

molto una pressione, non posso dire uguale perché la Sampdoria è unica, però molto simile da vincere, gente che ha fatto dei titoli, ha vinto dei titoli e questo sono fatti, gente che ha fatto dei minutaggi importanti in grandi prove europee, e per quello abbiamo già visto settimana scorsa cos'è la Sampdoria, e sono sicuro che tutti quelli che sono arrivati, che hanno giocato in piazze, ripeto, simile, uguale non esiste.

0: la questione mentale che abbiamo cercato di portare negli acquisti che sono arrivati.
1: Allora Matteo, al di là che ti può piacere o non piacere quello che ha detto, però almeno c'è qualcuno che quest'anno parla.
2: Sì, vogliamo, esatto. Almeno... No, ma lui ha, nel senso, quello che volevo dire io è che comunque sotto la cenere, per la prima volta, anche se abbiamo buscato, ho visto una luce, cioè c'è un qualcosa, cioè effettivamente c'è un qualcosa. Il problema è che qui la luce, cioè poi all'Enel bisogna anche pagarla e quindi bisogna che la si tenga viva, perché sennò c'è il rischio che questa luce qua, anche piccola, e la vedi che è una giocata, che è un giocatore, che è un modo diverso di vedere le azioni in campo, io non lo so che cos'è, però io qualcosa
3: tra l'altro,
2: l'ho visto.
3: Matteo a Genova a tenere la luce accesa.
2: È bravo, esatto, appunto, non vorrei che si spegnesse troppo presto, perché poi cosa succede? Se i giocatori buoni che hai preso, perché qualcuno è buono, perché comunque Makumbu è diverso, lo vedi, io da quando che non lo vedevamo, ma anche Versharen, lo vedi, cioè io appena entrato ha messo un cross a cambiare gioco di esterno di prima che non lo vedevo dai tempi di Quagliarella. Cioè,
3: sai Matteo cos'è che io non vedevo da tempo, ma si va poi ad entrare nel discorso che faceva Branco, che secondo me fa sempre dei discorsi comunque molto inerenti, molto logici,
2: sì, sì.
3: E molto intelligenti. Io erano anni, cioè almeno gli ultimi 3 anni, che non vedevo un giocatore chiamare il pallone, cioè è importante, nel senso che tutti si nascondevano,
2: certo.
3: Quest'anno nel secondo
2: si
3: tempo
2: propongono.
3: Che ce l'avevo proprio sotto, ho visto più giocatori che chiamavano il pallone, alzavano la mano.
2: La mia paura
3: ma questo fa parte
2: chioso,
3: non solo
2: certo.
3: di essere giocatori veri, nel senso che sono giocatori abituati ad altre categorie, ad esempio, ma la stessa problematica mentale che abbiamo dovuto riscontrare per 3 anni,
2: sì,
3: loro
2: sì,
3: ci hanno fatto caso, quindi non solo il giocatore in quanto giocatore, ma anche il temperamento del giocatore.
2: La mia paura è che questa luce che abbiamo appena iniziato a vedere si spenga immediatamente quando i giocatori buoni che sono stati presi, che ora si stanno anche sbattendo, dicono sì, però tu mi avevi promesso degli altri giocatori in squadra che non stanno giocando, e poi allora interviene il procuratore e dice ma non ci mettere la gamba, che l'anno prossimo
1: sì,
2: ce ne andiamo,
1: non usciamo più. Davide, abbiamo meno di un minuto perché poi devo andare in pubblicità. Branco, puntiamo almeno ai playoff, come la interpreti? Insomma, è un tirare, non lo so, c'è chi dice
2: secondo me manca il punto interrogativo,
1: infatti
2: puntiamo almeno ai playoff, raga.
4: Bisogna dividere un po' gli aspetti, no, di noi che siamo tifosi, giustamente abbiamo giustamente l'obbligo di sognare, perché se no non saremo tifosi, e quindi sicuramente i playoff dovrebbe essere l'obiettivo minimo per la Sampdoria in Serie B. Branco mi è piaciuto come dichiarazioni, poi però c'è tutto un resto di conferenze, di cose che si sono dette, che devono essere secondo me un po' più trasparenti, un po' più puntuali, se si hanno certi ruoli, per non prendere in giro appunto i tifosi. Secondo me la Sampdoria è un cantiere aperto, hanno fatto dei buoni acquisti, abbiamo tanta qualità, la luce c'è, secondo me anche semplicemente Corradi si gira in panchina e può far qualcosa, cosa che negli ultimi anni ci eravamo dimenticati,
2: esatto, c'ha dei cambi.
4: Però questa orchestra per girare bene ha bisogno ancora di 2-3 tasselli, e soprattutto inconcepibile il ruolo del portiere.
1: Allora, prima di andare in pubblicità,
2: ma guarda che loro ci credono
1: regia,
2: in finale,
4: questo
2: ci crede di brutto.
1: Un attimo solo, non parliamo tutti insieme, riesco ad andare un attimo da Elisa Ricci per favore, ce la faccio? Benissimo. Allora Elisa, ritorniamo nuovamente da te, quasi in chiusura di secondo blocco, poi tanto ci rivedremo nuovamente dopo. Novità, i tifosi cosa dicono, Instagram e quant'altro, tutto anche il mondo social ovviamente.
5: Certamente Franco, allora poco fa abbiamo visto la domanda che abbiamo caricato questa mattina proprio sulle nostre storie, quindi con chi diciamo si sentisse, se i tifosi si sentissero di provare l'esordio di Krastev per la partita contro il Palermo, il 77%, quindi la maggioranza, ha votato proprio di sì, e per ora il sondaggio è rimasto questo, quindi la domanda per ora ha questo, diciamo, questo esito. Ma andiamo anche a dare voce proprio ai commenti dei tifosi, e che li ritroviamo sotto il post della pagina terra-blucerchiata, che ha condiviso proprio una domanda sempre sul tema del portiere. La domanda anche qui è chiara: e voi chi fareste giocare tra i pali per la partita di Palermo? Anche qui preannuncio che la maggioranza dei commenti sono proprio puntati su Krastev, infatti molti scrivono ovviamente Krastev, chi dice io lo butterei nella mischia, i giovani validi hanno coraggio e sfrontatezza.

0: E quindi qualcuno sottolinea che anche se sarà probabilmente una partita difficile, vorrebbe provare a vedere proprio l'esordio di Krastev. Qualcuno poi è molto duro su Vindal, infatti un utente scrive addirittura: Vindal, ultima presenza in stagione con la nostra maglia. E qualcun altro ironizza dicendo: assolutamente Krastev, la sedia Vinted è buona solo per il reso, quindi ironizzando sulle sue prestazioni. Sulle prestazioni di Vindal. E poi qualcun altro invece ha una posizione opposta, quindi teme che questo non sia il momento per l'esordio di Krastev, molto giovane, quindi potrebbe essere messo troppo sotto pressione. Infatti scrivono: verremmo asfaltati, quindi tanto vale riproporre l'indecente Vindal e poi provare a lanciare Krastev da quella successiva, altrimenti a Palermo ti bruci pure lui. Quindi questo è un tema, diciamo, centrale, la paura di bruciarsi anche Krastev, diciamo, con la partita contro il Palermo. Qualcun altro poi diciamo mette alla luce vecchi ricordi scrivendo Audero, che però non è con noi, quindi bene. Questi sono i commenti per il momento.
1: Grazie Elisa. Allora noi ci fermiamo per giusto un minuto dei pubblicitari, entriamo tra pochi istanti ancora con i nostri ospiti, le vostre ovviamente risposte social e quant'altro. Non abbandonateci, rimanete insieme a noi.

0: Gradinata Sud ancora insieme a voi. Allora Laura, abbiamo subito un impact che ci introduce in questo terzo blocco, andiamolo a vedere, grazie. Eccolo qua, 20.792, nostra, solo nostra, soltanto nostra. Allora Laura, inevitabilmente insomma, a spiegarlo basterebbe semplicemente già la grafica e queste immagini, però se volessimo entrare maggiormente nello specifico.
1: Allora io chiudo solo con un pensiero, quello che diceva lui, perché io gli do ragione, cioè hai pienamente ragione che mancano sicuramente dei tasselli, però sono anche d'accordo quando Branco dice abbiamo dovuto fare tanto lavoro. Cioè questo per me veramente, e qui torno anche un po' a ricalcare il mio pensiero dell'anno zero, cioè oggi hanno le idee abbastanza chiare, mi sembra, cioè c'è un miglioramento dal punto di vista dirigenziale, organizzativo,
0: comunicazione,
1: esatto, certo. Anche proprio nella costruzione c'è da dire una cosa, non dimentichiamocela, che se avesse, per fare il mercato perfetto avrebbero dovuto cambiare probabilmente 22 giocatori,
2: esatto.
1: E soprattutto tolgo il portiere per il momento, io non lo boccio totalmente perché non me la sento, non lo conosco, certo, così bene, certo, per bocciarlo, certo. Però tolto il portiere, tutti gli acquisti sono stati, i nuovi sono tutti di altissimo livello, cioè poi stanno bene, non stanno bene, si integrano, non si,
0: vabbè,
1: è un altro discorso,
3: voglia,
1: io parlo di giocatori,
0: sì, però
1: che
0: parlare
1: con la
0: di voglia
1: B...
0: Matteo,
1: no,
0: sinceramente
3: ragazzi, invece purtroppo era tutta lì
1: ma
3: la
1: io credo,
3: degli
1: guarda
3: anni.
1: Io credo una cosa Matteo, ed è stato specificato proprio oggi in questa specie di conferenza che non è proprio una vera e propria conferenza stampa perché non ha il contraddittorio, però quando si vanno a raccontare come sono andate le trattative, ad esempio Lauritsen aveva anche altre richieste, cioè se tu vieni in Serie B io mi chiedo o sei un pazzo folle, ma uno che è andato per 3 anni in doppia cifra in un campionato comunque importante non può essere così folle da volersi suicidare, o evidentemente a sto giro,
0: certo,
1: un minimo di programma c'è, solo questo.
0: Allora
1: e invece del
0: sì,
1: poi così,
0: chiudo, così chiudiamo, così, sì. Cosa volevi dire?
1: Monopolizzo la puntata, lo sapevamo, l'avevamo anticipato venerdì scorso che probabilmente sarebbe stato record, così è stato, e direi che sottolineo sempre che
0: lo rifacciamo vedere l'impact
1: il tifoso
0: grazie,
1: della Sampdoria.
3: Posso dire sesti in tutta Italia, comunque sì. A parte primi Serie B va bene, però sesti in tutta Italia, cioè vuol dire che ci fumiamo
0: come Genova che è la sesta città d'Italia,
3: esatto.
0: Allora 20.792, adesso proponiamo Laura una nostra rubrica che è già partita la settimana scorsa, siamo molto contenti, che si chiama l'abbiamo voluta insomma

0: chiamare donne in blu cerchiato. Sono ragazze di tutti
1: e Matteo
0: i giorni.
1: È molto contento.
0: Matteo subito, no, aspetta. Raccontano in meno di un minuto la loro sampdorianità, insomma, quindi se anche voi vi fa piacere, mandate un filmato ovviamente qui a Primo Canale, lo manderemo in onda, ci farebbe piacere, in meno di un minuto raccontate la vostra sampdorianità. Scopriamo questa ragazza, questa blu cerchiata all'interno di Gradinata Sud, chi è e da quanti anni è sampdoriana, prego.
2: I colori più belli del mondo non si indossano solamente, si navigano. Ciao a tutti, sono Francesca e sono di Varazze. La mia passione per la Samp è un po' come stare su questo SUP. Ci vuole equilibrio, amore per il mare e la voglia di remare controvento. Io vengo da una famiglia dell'altra sponda di Genova, ma il mio cuore sin da bambina batte per il blu cerchiato. Continuiamo a navigare insieme verso un solo ed unico obiettivo, tornare dove meritiamo, in Serie A. Un bacio a Laura, un bacio a Franco e come sempre forza Doria!
0: Bello, che bello Laura, sono contento di questa rubrica che ci siamo poi inventati insieme, perché dà spazio davvero a realtà che fondamentalmente poi fanno parte in maniera anche massiccia della Samp, tutta la parte rosa, blu cerchiata. Però perdonami, ovviamente il nostro Davide Olivieri, assessore del comune di Arenzano, qui mi arriva Varazze, qui è, cioè, stai soffrendo un po'.
1: È derby?
0: È derby. Portaci qualche d'uno di Arenzano.
3: È un piacere vedere che ci sono tanti sandoriani ovunque, quindi va bene così, non mancheranno le ragazze di Arenzano.
0: Assolutamente, tantissime. Poi facciamo ancora i complimenti, insomma Arenzano è arrivata a seconda in questo contest famoso. Ritorniamo un attimo a parlare invece adesso Laura dell'emergenza, di tutto quello che è successo con tutti gli infortuni. Adesso io ve lo chiedo in maniera per un amico, no? Come si dice in genere, ma è mai possibile che poi quando arrivano qui, ma lo so che è una battuta Laura, non parliamo di, sì adesso poi vado da Simone, assolutamente, non parlo di maledizione perché sarebbe veramente ridicola come, però qualcosa c'è, non è possibile che arrivano qui, si fanno tutti male.
1: Ma facciamo sempre gli stessi discorsi.
4: Secondo me arrivano già.
1: Ma no,
0: ma no, sì. Dai, ti ma prego. No,
4: ma è ovvio, ragazzi.
0: Ma scusami,
4: ma no, non vengono alla Sampdoria. Prima tu hai fatto.
0: Ma scusa, ma Viti,
4: ma
0: Viti.
4: Ma la realtà è questa.
0: Ma Viti,
4: ragazzi,
0: non era così.
4: Vabbè, ma Viti, poveretto, ma ha avuto
0: Esposito,
4: un infortunio.
0: Esposito,
1: però, no,
4: ha avuto un infortunio.
1: Aspetta, Matteo, però, allora, Makumbu non stava benissimo, giocava
4: bene
1: in Turchia.
4: Sta bene.
1: Non dirlo.
0: Insigne nel pescare fino all'ultimo,
1: esatto,
0: stava portando su, ha giocato
1: tanto
4: qua,
1: cioè,
3: posso fare un po' il cascomulo,
0: dimmi.
3: Io mi metto un po' in mezzo, nel senso che io sono d'accordo con tutto quello che ha detto prima Laura, dicendo che comunque c'è stata una costruzione, ci sono stati gli acquisti, la squadra è stata costruita per provare a fare qualcosa di più rispetto agli altri anni, però dall'altra parte sono anche un po' d'accordo con Matteo,
0: ovvio,
3: comunque sia i giocatori che stanno gravitando intorno alla Sampdoria ogni tanto gravitano per delle situazioni diciamo di un certo tipo, se no chissà dove sarebbe andati. Forse la punta invece,
0: esatto,
3: va molto mercato,
1: esatto,
3: e il fatto che sia venuta qua è un bel segnale,
1: ma infatti
3: tutti questi infortuni purtroppo per vincere o per arrivare in Serie A non si costruisce una cosa,
1: però mi aspetto
3: zero,
1: non mi
3: appunto,
1: stupisce, e non mi stupisce per esempio l'infortunio di Meyer, ci può stare perché
3: sì.
1: Meyer è un profilo che l'ho detto
4: sì, ma
1: la scorsa
4: proprio
1: puntata,
4: neanche mai esordito,
1: no sì, ha giocato una partita,
0: ha
1: però,
0: fatto una partita sì, ma
4: no, vabbè,
1: Meyer è un profilo che probabilmente non verrebbe neanche nella Sampdoria in Serie A.
3: Sì.
1: Perché ha un profilo di un giocatore che hanno seguito
3: importante
1: squadre. Verscharen anche, ma Verscharen non ha una carriera costellata di infortuni, perché allora abbiamo avuto Gabbiadini che era ben peggio,
0: certo. Però
1: è un po'
0: allora io ritorno un attimo da Simone Galdi, perché anche lui insomma lo segue per lavoro costantemente tutti i giorni, la Samp, allenamenti e quant'altro. Allora ti faccio anche a te insomma questa domanda che può sembrare molto scontata, non so se tu hai una risposta diversa da quelle che hai sentite, da quelle che senti. Allora com'è possibile veramente che come arrivino qui alla Samp poi ci siano così grandi problemi a livello di tenuta, non solo fisica, ma a volte mi permetto di dire anche psicologica. Simone?
5: Una spiegazione abbastanza razionale è questa: la Samp delle ultime stagioni è sempre stata una squadra in emergenza, non tanto a partire dall'infermeria, ma a partire dalla classifica, quindi con una classifica deficitaria, dovendo sempre rincorrere spesso la costruzione, il lungo periodo che può esserci per tornare da un infortunio più o meno lungo, si tende ad accelerare, perché ovviamente hai bisogno del giocatore in campo prima possibile, e questo poi porta delle ricadute, porta delle forzature.

0: porta a stressare di più i muscoli, i legamenti e quant'altro. Quindi questa secondo me è una delle spiegazioni. Quando magari un giocatore sente un piccolo fastidio, in passato, nelle ultime stagioni l'abbiamo visto, no? Si cercava comunque di recuperarlo più in fretta possibile, ed è quello che non deve fare la Samp quest'anno, perché obiettivamente mi sembra anche dalle parole di Corradi che non ci sia questa fretta di recuperare per esempio Lauritsen, che sappiamo essere un giocatore molto importante, lo avete ricordato bene voi in studio, in prospettiva sarà fondamentale come perno avanzato, però l'ha detto anche Corradi prima della Juve Stabia, ha un problema, un dolore che va a colpire una parte delicata del corpo, il soleo, quindi non vuole rischiare di metterlo, non vuole rischiare di metterlo in campo troppo presto, perché è una zona complicata da gestire a livello di dolore e rischia magari di farsi male anche ad altre parti del corpo. Ma la stessa cosa possiamo dirla per Begic, che ha saltato praticamente tutta la preparazione, o per Insigne, che si è gestito con una prudenza secondo me persino eccessiva, però d'altra parte è Insigne, quindi rischiare di non averlo poi per 3-4 mesi, quando si può rinunciare, ahimè, una, due, tre partite inizio stagione, può essere una spiegazione razionale. Certo, è chiaro, quello che stavate ricordando voi sono tanti episodi in diverse stagioni, quindi obiettivamente un po' di sfortuna aleggia davvero sopra Bogliasco, e lo staff medico e quant'altro è sempre cambiato, certo. In qualche modo c'è sempre stato un ricambio, quindi anche questo io non mi sento di dare la colpa a una persona, no, o beh, a certo, una situazione, certo. Però certamente quando sei in deficit di punti rischi di più.
1: Allora Simone, tanto
2: dipende anche a chi si fa male e nel contempo chi hai fuori, perché a volte è la concomitanza di infortuni, sì, che infortuni. Poi ti crea i problemi, perché...
3: Ma tra l'altro posso dire una cosa e chiudo la polemica?
1: Sì, perché poi devo andare in pubblicità, dimmi.
3: Voglio dire, cioè la maggior parte dei giocatori della Sampdoria non sappiamo neanche effettivamente che cosa abbiano, ok, adesso, cioè perché siano fuori, qual è la loro patologia. Conta che nel rugby giocano le finali con le costole rotte, nel basket si steccano le dita uno con l'altro e fanno le finali di NBA, e Vialli e Mancini io non me li ricordo fuori mai, cioè Bjarkud l'hai mai visto fuori?
1: Ma per l'amore di Dio.
3: Allora ragazzi,
1: allora comunque... ci fermiamo, poi ultimo blocco, poi ritorniamo naturalmente con la nostra Elisa Ricci e poi in conclusione anche con Simone, perché con Simone cercheremo anche di capire quale potrebbe essere l'11 che schiererà ovviamente Corradi contro il Palermo lunedì sera. Rimanete insieme a noi.

0: Gradinata Sud ancora insieme a voi, vado subito e mi trasferisco in collegamento con Elisa Ricci, ultimo collegamento con lei per fare davvero un po' il punto della situazione. Che cosa è uscita insomma da queste domande che abbiamo posto ai nostri telespettatori e ai tifosi blucerchiati? Prego Elisa.
1: Esattamente Franco, noi abbiamo parlato molto del portiere, quindi della situazione che abbiamo proprio alla Sampdoria, rimane il sondaggio, diciamo la domanda che abbiamo lanciato, rimane la percentuale che avevamo già da inizio trasmissione, quindi il 77% vota sì per l'esordio di Krastev contro il Palermo, ma nel frattempo ci sono arrivati anche alcuni messaggi proprio su WhatsApp che parlano un po' in generale della situazione Sampdoria, quindi ne volevo leggere alcuni anche per dare un po' spunto per l'ultimo nostro blocco. Qualcuno vorrebbe vedere giocare Verscharen dall'inizio partita, qualcuno inoltre ci manda la sua formazione ideale con Krastev in porta, un 4-4-2 di Pardo, Gartermann, Delli, Carri, Cicconi, Makumbu, Anderson, Verscharen, Sinani, Begic e Tutino. Questa quindi la formazione ideale di un tifoso. E poi iniziano anche le domande proprio rivolte a te, ai tuoi ospiti. Dopo la sconfitta con la Juve Stabia, che tipo di reazione vi aspettate da questa squadra? E poi ultima domanda, quale giocatore della Samp potrebbe essere decisivo a Palermo? Quindi a voi.
0: Grazie Elisa. Allora Matteo, parto da te. Verosimilmente potrebbe

0: partire dal primo minuto, ovviamente Insigne. Sì. Ce lo auguriamo, perché insomma tra una cosa e l'altra non l'abbiamo visto ancora davvero al netto di quanto può dare davvero questo giocatore. Può essere davvero determinante?
1: Anche lì, guarda, mi dispiace fare sempre questo discorso qua, però se c'ha voglia è determinante, se già...
0: Sì, ma è brutta di sta roba qua,
1: ragazzi, però è così, cioè non si spiega altrimenti, se no è così. Questo, cioè, perché Insigne, tutti dicono guarda che è un professionista, ma io non lo metto in dubbio, sicuramente, però questa arriva, fa 100 metri e c'ha già, che cosa c'ha? Che cosa c'ha? La contratturina, il risentimento, cosa c'ha avuto? Che è stato, che ancora non ce l'abbiamo in campo.
2: Il problema
1: è che allora, non c'ha voglia.
2: Il suo problema.
1: Ma questo è l'ultimo anno, deve venire a farsi il culo al Doria. Ma ragazzi, ma dai.
2: No, io credo che l'anno scorso abbia tirato, come si suol dire, la carretta troppo.
1: Appunto, e poi è venuto a svernare qui.
2: Ma no, non avrebbe avuto voglia neanche l'anno scorso. Dopo tutto è arrivato, è andata a Pescara dopo un'esperienza all'estero abbastanza insignificante.
1: Speriamo, quindi, che abbiate ragione voi.
2: Io credo che invece Insigne sia il classico giocatore che d'avversario, almeno io lo detestavo, e averlo in squadra mi piace un sacco.
1: Speriamo,
2: perché me fa anche spogliatoio.
0: Sì, hai detto bene averlo in squadra, però, perché
1: esatto,
0: fino adesso
1: stiamo parlando di uno che, se davvero entra in certi meccanismi, è devastante per una,
0: assolutamente,
1: per la Serie B.
2: Non possiamo aspettarci che Insigne giochi 30 partite, a me va già bene.
0: No, certo. Davide, senti, come saprai, saputo benissimo, anche Esposito out, non sappiamo per quanto o meno. Insomma, tu sei sempre stato abbastanza, però ti è sempre piaciuto, Esposito, insomma, o dici?
3: Allora, Esposito l'ho ritenuto, quando era arrivato l'anno scorso, tecnicamente superiore a tutti i giocatori che avevamo, e poi però non ha mai dato quelle,
0: anche lì, come l'ultimo, mai, se nello Spezia faceva miracoli.
3: Adesso, quando si è fatto male, probabilmente stava facendo delle sue migliori partite, quindi un gran peccato. Credo che Macumbo,
0: rigore sbagliato, secondo me gli ha dato comunque un'altra
3: mazzata. Sì, quello
0: mazzata
3: è stato, però secondo me stava andando nella direzione giusta. Macumbu sembrerebbe che potrebbe essere adattato,
0: fisicato,
3: io non me l'aspettavo così bravo tecnicamente, sinceramente, ma impressionato, secondo me potrebbe essere adattato a centrocampo. Se mi ce li hai i giocatori,
0: certo.
3: Chiudo un attimo con Insigne, dicendo un aneddoto. L'anno scorso Insigne giocava con un ragazzo di Arenzano, che è Lorenzo Meazzi, tra l'altro un ragazzo che sta facendo una grandissima carriera ancora nel Pescara. Io ci ho parlato velocemente, ma ha proprio detto che questo fa un altro sport. Sono d'accordo che potrebbe, la voglia è fondamentale. Io credo che anche Insigne sia arrivato alla Sampdoria in maniera un po' polemica, questa situazione, no, con Insigne,
1: certo,
3: di Pardo eccetera. Credo che se si entusiasma Insigne,
1: speriamo,
3: se Insigne sta bene, 10 minuti è entrato con il Juve Stabia, anche psicologicamente un difensore a retta già 10 metri con lui in campo.
1: Questo,
0: assolutamente, perché ti dà già comunque.
3: Io voglio dire,
1: ma
3: voglio
1: sperare, posso
3: che
1: dire, lui è il
3: a
1: motivo
3: Palermo,
1: per cui Laura diceva come mai
3: bene
1: uno come Loristen, che comunque è andato in doppia cifra, è venuto, secondo me, anche perché comunque
3: un attaccante
1: viene più
0: sì,
1: velocemente,
0: certo,
1: se c'è uno come Insigne,
0: certo,
1: in
0: Belga,
1: c'è voglia,
0: che comunque volente o non volente è sempre un
3: Belga, tocca la palla diversamente, Insigne, Begic, cioè,
0: però li devi avere poi sempre tutti,
3: va bene, però
0: allora
3: ce li abbiamo.
0: Andiamo da Simone, ultimo minuto. Simone, ti chiedo gentilmente, tu sei molto bravo nel farlo, ottimizzare i tempi in un minuto, massimo un minuto e mezzo, quale potrebbe essere l'undici che Corradi potrebbe, se usiamo sempre volutamente il condizionale, scegliere per insomma affrontare il Palermo, partita molto, come sempre, già delicata.
4: Binda in porta, perché secondo me non rischieranno Krastev. Corradi l'ha fatto capire anche dopo la partita contro la Juve Stabia. Di Pardo a destra, Cicconi a sinistra confermati, esordio di Dellicarri al centro accanto a Gartenmann. Poi non confermerà secondo me il 4-3-3, cambierà modulo, metterà Macumbu e Henderson, più difficile Abigard, anche se è rientrato in gruppo e sarebbe bello vederlo almeno per uno spezzone di partita in campo a Palermo. Begic sulla sinistra, Sinani a destra per rientrare, Tutino davanti, dietro Tutino agirà secondo me Iari Vescarini. Ancora presto, c'è ancora la rifinitura da fare, c'è ancora tempo, però secondo me questo potrebbe essere l'undici. È chiaro che la curiosità di vedere Krastev c'è, però forse non è la partita, forse non è il momento, bruciarsi così Vinda, non lo so, secondo me si giocherà su logiche di prudenza in questo caso.
0: Simone, grazie come sempre, ti auguriamo buon lavoro, grazie per i tuoi collegamenti e i servizi quotidiani che realizzi. Allora, Laura, ti cimbra quello che ha detto Simone o Matteo, non lo so, insomma, chi vuole rispondere.
1: Cioè, sento dei nomi che sulla carta, poi a sentirli dici, lì però, vai veramente a Palermo a giocartela. Il problema è perché dentro di me so che non è così.
0: Laura?

0: Beh, quello bisogna chiederlo al tuo interno.
1: Al mio io, al mio ego, certamente. Però guarda,
2: ma io perché chiedevo Laura cosa ne pensi di eventualmente di questa formazione.
0: Ma io mi associo a Davide, cioè fuori microfono ha detto l'anno scorso ce lo sognava. Versharen, ad esempio, no? Dietro a Tutino ce lo sogniamo. L'importante è che Tutino riesca a parlare la stessa lingua di Versharen, ma è quello che mi preoccupa un pochino, ma non lingua nel senso calcistica. Una lingua calcistica, perché ho visto fare due o tre cose nel secondo tempo contro la Juve Stabia, delle azioni in cui Tutino si guardava intorno come dire oddio perché ha fatto così, cioè sembrava proprio che facessero due sport diversi.
3: Era lui che veniva a chiamare palla a giocare.
0: Allora sia Versharen ma anche Begic l'ho visto visto fare a Insigne.
2: Parlando ovviamente di Begic, Davide, è inevitabile che ogni volta che entra lì sulla fascia crea scompiglio, salta l'uomo, è l'unico che ci mette veramente la faccia a volte. Ecco, insomma, a me piace tantissimo, ci auguriamo e speriamo che questo ragazzo si sia davvero ripreso, perché è importantissimo nell'economia del gioco della Samp.
3: Due partite che ha giocato, si vede che ha voglia, si vede che ha attaccato secondo me la nostra realtà, a gamba. L'anno scorso secondo me era l'unica luce in fondo al tunnel che abbiamo visto, quest'anno ha vicino persone che stanno giocatori che stanno giocando a calcio, dando del tuo alla palla. Il gol di Tutino per esempio esce fuori da un'azione che io non mi ricordo di aver visto un'azione recentemente così. Siccome Palermo paradossalmente potrebbe essere veramente la partita giusta, hanno giocato in Coppa Italia loro, arrivano magari che noi non lo so, ci pensano in un momento un po' così, se giochiamo a calcio secondo me diventa una buona partita per la Sampdoria.
1: Speriamo ragazzi.
2: Abbiamo davvero pochissimo.
0: L'abbiamo convinto?
1: Due minuti. Ma guarda, io in realtà nel senso spero di sbagliarmi totalmente riguardo a queste mie sensazioni, però io sono 5 anni che
3: cambiatissimo
2: ragazzi. Cranio, l'ultimo minuto
1: e tutti i fenomeni poi arrivano qua.
2: L'ultimo minuto per il mister, parto da te Matteo. Sì. Fiducia?
1: Intanto cosa fai? Gliela devi dare per forza, diamogliela. Intanto diamo il beneficio del dubbio di avere i giocatori tutti disponibili. Dai.
2: Però quando è arrivato?
1: No,
2: ecco, quello ti chiedevo perché io ti conosco, ecco quello. Laura?
0: Se la sta conquistando secondo me, perché abbiamo visto qualche idea in campo, e ribadisco ancora un'altra notizia che ci è arrivata proprio oggi fresca dalle parole, ora non ricordo se di Fredberg o di Branco, in cui confermano l'assoluta fiducia nei confronti di un tecnico. Ecco, io questa cosa l'avrei voluta anche nonostante le scellerate scelte dell'anno scorso, avrei voluto vedere un appoggio così e pubblico,
2: cosa che è sempre
0: quindi
2: mancato.
0: Secondo me Corradi avrà modo di
1: anche di Vidal hanno avuto questa
2: parlare. È indiavolato. Ma 20 secondi, prego Davide.
3: No, io sì, sono per non creare ulteriore confusione, siccome Corradi.
2: Ma quando hanno fatto il nome di Corradi, questo volevo dire, devo sfrugugliare.
3: Io sono per, con i miei amici scherziamo sempre, per me Serie B, allenatore da Serie B, qualche giocatore da Serie B e poi intorno metti un po' di qualità. La Serie B non si vince inventando, la Serie B è un campionato complicatissimo, il Palermo stava pareggiando l'altra volta con l'Arezzo, cioè la Serie B è complicata, però su Corradi ora ci punterai e non creare ulteriore confusione.
1: C'è Giampaolo libero comunque.
2: Elisa Ricci questa volta non è scappata, volevo salutarla e ringraziarti per l'ottimo lavoro, ci vediamo venerdì prossimo?
4: Sì, esattamente, naturalmente ci vediamo venerdì prossimo. Io colgo l'occasione un po' per salutarvi, ma anche per ricordare ai nostri telespettatori di seguirci sulla nostra pagina social primocanale.it. Noi ogni post partita pubblichiamo proprio un video dedicato insieme a Simone Galdi e quindi attendiamo il post partita che pubblicheremo sui nostri social di lunedì al Barbera contro il Palermo.
2: Grazie Elisa, grazie che davvero. Grazie a Laura Rossetti, Matteo Monforte, Davide Oliveri, grazie come sempre, un saluto da Franco Nativo, non diciamo niente lunedì sera, però sappiate che comunque vada, noi venerdì sera saremo qui con Gradinata Sud, buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di sabato splenderà il sole sulla Liguria, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste, poi il rapido diradamento. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con qualche nuvola in più, specie lungo le coste, come dicevo, nella prima

0: parte del giorno, poi sole assoluto protagonista. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle prime ore del giorno. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Anche su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, con qualche nuvola in più al mattino lungo le coste. Sul
1: Buonasera, buonasera e bentrovati alla lounge di Terrazza Colombo. Siamo nella nostra sala sud e stasera torniamo a occuparci di tecnologia e di futuro. Lo facciamo insieme a ospiti prestigiosi che vedete già seduti. Cristina Battaglia, grazie di essere con noi, buonasera.
2: Grazie, buonasera.
1: Program manager dell'ecosistema dell'innovazione del progetto RISE, poi ne parleremo. Buonasera a Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano buonasera. Di Tecnologia buonasera. E anche a Riccardo Battaglini, direttore business e servizi di Liguria Digitale.
3: Buonasera.
1: Ma come già nel nostro primo incontro, chiedo al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, di raggiungermi al centro del palco per presentare un po' questo secondo nostro appuntamento qui in terrazza, parte di una settimana molto interessante che avete organizzato.
4: Sì, grazie, è una settimana che organizza l'università insieme a Fondazione Carige, a Fondazione Ambia e una serie di altri partner istituzionali. È una settimana dedicata a una quarantina di ragazzi. Riusciamo per fortuna, grazie a questa forte collaborazione con altri soggetti, ad erogare i corsi a titolo gratuito e vuole essere l'opportunità per spiegare ai ragazzi e formare i ragazzi sui temi della sostenibilità. E voi direte: cosa c'entra la tecnologia con la sostenibilità? Vedremo che c'entra moltissimo, perché parlare di nuove tecnologie, di intelligenza artificiale, ha delle implicazioni molto forti sulle tematiche di sostenibilità ambientale e di sostenibilità sociale. Si pensi ai temi dell'inquinamento, ma si pensi anche al tema dei posti di lavoro. Quindi c'è un'interconnessione strettissima. Oggi abbiamo scelto di farlo con alcuni dei massimi esperti nazionali e non solo nazionali sulle tematiche tecnologiche, e quindi avremo molto da imparare.
1: Grazie, grazie mille al professor Cuocolo per essere stato con noi, bravi. Va bene, vediamo se riesco a rientrare in scena entro un quarto d'ora o se invece devo restare lì a lottare col microfono. Tecnologia e tentativo di mantenere l'ambiente pulito e magari anche migliorarlo, visto che insomma non sembra stare benissimo il nostro pianeta da questo e anche da altri punti di vista. Professor Metta, comincio con lei. Qual è la relazione tra la tecnologia e la sostenibilità? La tecnologia è stata anche causa dei cambiamenti climatici nel corso degli anni. È possibile che oggi possa invece essere il fautore di una regressione dei danni che abbiamo provocato al pianeta?
3: Facendo un pensiero globale su quello che abbiamo fatto nella nostra storia, abbiamo usato la tecnologia e giustamente, senza saperlo, abbiamo cominciato a creare un problema ambientale, banalmente l'inquinamento, ma poi molto più seriamente il cambiamento climatico. Questo senza saperlo fino a un certo punto, perché dovete sapere che c'è un articolo del 1898 che propone o fa uno studio relativamente semplice in laboratorio, dimostrando che la CO2 comunque produce effetto serra. Quindi un segnale forse potevamo averlo, però è chiaro che collegare un esperimento poco conosciuto fatto in un laboratorio, due secoli fa o quello che è, rispetto a capire che invece le emissioni potessero creare un problema, è una questione un po' più complicata. Poi c'è un articolo in realtà famoso, uno studio della Exxon, mi pare, del 70 e qualcosa.
1: Exxon, quindi una delle sette sorelle.
3: Esattamente, quindi uno studio comunque degli anni 70, che comunque invece mette dei paletti o dà una visione abbastanza certa di quello che potesse essere l'impatto. Ebbene, però noi della tecnologia abbiamo bisogno, questo qui è inutile dirlo, la qualità della vita dell'uomo è cresciuta perché c'è una tecnologia. Questo è vero, poi ci sono delle teorie molto belle, molto interessanti del perché siamo così creativi, perché

0: realizziamo tecnologia. È una cosa che dipende anche da come manipoliamo le cose, da come è evoluto il nostro cervello, quindi molto interessante, però fatto sta che noi siamo in simbiosi con la tecnologia. Oggi viviamo con un certo standard di vita tecnologico, un'infrastruttura, e quindi l'altra cosa che possiamo dire è che non possiamo tornare indietro. Questo è evidente, perché non credo che nessuno sia disposto a vivere in un mondo dove, non lo so, l'antidolorifico non è disponibile. Una cosa che sembra semplice, però in realtà, voglio dire, è un cambiamento cruciale del modo in cui possiamo garantirci una qualità della vita. Banalmente l'agricoltura non funzionerebbe senza tecnologia, i fertilizzanti, possiamo pensare quello che vogliamo, ma la terra che coltiviamo non sarebbe produttiva abbastanza senza fertilizzare.
1: No, ma c'è forse
0: quindi
1: qualcosa di più profondo ancora,
0: quindi,
1: no?
0: Quello che volevo dire per chiudere è che dobbiamo prendere la tecnologia a questo punto e trovare il modo di fare quel passaggio di sostenibilità ambientale che non può che essere basato sulla tecnologia.
1: Certo, anche perché a quello studio del 1898 si sarebbe potuto opporre qualcuno con una corretta obiezione a dire sì, è vero che può provocare dei danni all'ambiente e far male, però avremo l'aeroplano, avremo il treno veloce, avremo l'agricoltura con delle tecnologie che ci consentiranno di sfamare milioni di persone, miliardi di persone senza quel problema delle carestie che invece adesso continuiamo a leggere sui nostri giornali e discutere. Quindi, insomma, la tecnologia ha avuto un ruolo centrale, non può essere solo demonizzata. Ora forse è lo switch, no? Il cambio. Bisogna rendere la tecnologia capace di superare quelle che sono le storture che si sono generate. Lei, diciamo, da un punto di vista pratico la vede questa possibilità davvero?
0: Sì, volevo arrivare proprio a questo punto. La tecnologia a questo punto diventa il motore della sostenibilità. E allora, banalmente, la transizione energetica, grosso problema tecnologico, perché tutti i materiali che, partendo dai pannelli ai materiali che usiamo per costruire i mulini, piuttosto che i materiali che consentono di valorizzare, non so, la CO2, le possibilità di catturare la CO2 dall'acqua di mare, è basato su una tecnologia che può essere sviluppata ulteriormente e diventare competitiva anche dal punto di vista del costo, già lo sta diventando, e diventare il motore di una transizione energetica. Poi, accompagnata a questo, rimane il problema dell'agricoltura. Noi adesso emettiamo il 5% circa della CO2 dovuto alla produzione di ammoniaca, che è componente di partenza per i fertilizzanti. Quindi intervenire, 5% è più di quello che mettono gli aeroplani,
1: è tanto,
0: giusto per capirci,
1: è tanto,
0: tantissimo.
1: Sì.
0: Quindi, però non ne possiamo fare a meno, e quindi questo ragionamento già ci deve dire che noi dobbiamo migliorare i processi elettrochimici che ci consentono di produrre le varie composti che ci servono in agricoltura da una parte, in medicina dall'altra. Cioè, vogliamo mantenere una qualità della vita, anzi vogliamo migliorare tantissimo, ma per farlo dobbiamo essere certi e chiari che sviluppiamo delle tecnologie. Poi, spostandosi sempre su un conto della transizione energetica, un conto è anche nuovi sistemi di produzione energetica. Si parla da 50 anni di fusione nucleare, magari ne servono altri 30 a 40 per arrivare a produrre energia per fusione, e tempi lunghi, ma è tutta tecnologia. Tra l'altro, le centrali, cosa interessante, sono centrali dove non ci può entrare, no? Perché non, diciamo, c'è una questione di relatività, ma hanno necessità di essere mantenute, e quindi è un luogo perfetto dove mettere i robot. Quindi è una serie di elementi che, una volta che li mettiamo tutti insieme, capiamo che se vogliamo mantenere il progredire della nostra economia, della nostra qualità della vita, la tecnologia è l'elemento fondamentale.
1: Ha già inserito un tema che poi dopo magari affronteremo, quello del lavoro, quello del rapporto tra tecnologia e lavoro, perché quando parli di robot, ma più banalmente quando parli di automazione, non so, delle gru del porto o delle macchine che guidano da sole, e dei camion che vanno da soli, e i treni che vanno da soli, cioè è chiaro che poi presto o tardi emergerà anche un problema occupazionale, o comunque, insomma, di fare i conti con questa diffusione. L'ultima domanda di questo primissimo intervento gliela farei

0: su chi paga questo tipo di studi, perché se lei mi dice guarda, io sono pronto a costruire un aeroplano completamente elettrico che si ricarica con pannelli solari, quindi non costa nulla l'energia, viaggia, e io ci metto 1 miliardo pronto perché mi piace avere l'aereo che fa così, che mi permetterà risparmio e sarà un enorme progresso. Se invece mi dici guarda, ti posso far passare da emissioni 5% a emissioni 3%, e io ti dico ma se nessuno mi obbliga, perché devo investire del denaro in studi così complessi? C'è qualcuno pronto a pagare? Chi sono i governi, per esempio?
1: Un paio di considerazioni. Intanto, una tecnologia più efficace, alla fine è una tecnologia che costa meno, quindi è il mercato che prima o poi, diciamo, se c'è un'innovazione tale da far risparmiare il 2% dei consumi di, diciamo, dell'aviazione, questa ripaga, questo qui è certo. La ricerca però che serve per lo sviluppo delle tecnologie, ci sono due strade, c'è ovviamente il pubblico e c'è il privato, e qui la tipica cosa è una combinazione delle due. Draghi dice che l'Europa, fortunatamente o sfortunatamente, 80% è pubblico, il 20% è privato, che evidentemente non funziona benissimo. Nord America fa l'opposto, fa 80-20, ma dove 80 è il privato. Questa considerazione
0: sono in
1: da
0: 4,
1: fare.
0: Sono in 4 quei privati, però vabbè.
1: Sono un po' più di 4, no, oggettivamente l'investimento complessivo è molto elevato, ed è molto elevato però perché c'è un contributo privato importante. Il pubblico non ha fatto zero, perché voglio dire, le fabbriche di Tesla ci sono perché sono state detassate pesantemente, quindi l'aiuto di Stato è visto come una cosa possibile, che ha permesso effettivamente poi agli Stati Uniti in questo momento di fare politica industriale in maniera anche aggressiva, peraltro, però è una politica industriale, hanno deciso che vogliono fare 3, 4, 5 cose, quelle cose sono favorite, è importante. Ora forse vogliono fare tutto quasi, mm-hmm. però sicuramente sugli aspetti tecnologici hanno fatto un investimento molto mirato. La Cina ha fatto lo stesso, quindi forse un pensiero su che cosa si può fare per incentivare attraverso il pubblico una ricerca che però deve poi essere anche privata, lo dobbiamo e lo possiamo fare. Però è chiaro che deve esistere una fase in cui la novità arriva da un finanziamento a fondo perduto, tipico investimento di ricerca del pubblico, per passare poi in una fase di transizione dove, se non interviene il privato, la ricerca finisce lì, perché esiste un limite anche a quello che può fare il pubblico, questo è molto chiaro.
0: Non c'è dubbio. Molto interessante, e sicuramente apre degli scenari anche di modelli, no? Tra la Cina, che ha il suo modello che noi credo non vogliamo replicare, almeno non del tutto, gli Stati Uniti, che anche loro mi sembrano andare verso, diciamo, un sistema con una regolamentazione che favorisce solo alcuni e poco altri, e l'Europa, che sembra il posto più bello e più giusto in cui vivere, ma che però è anche quello dove le cose funzionano peggio dal punto di vista degli investimenti. Vedremo. Cristina Battaglia, intanto le chiedo, così anche perché c'è un po' di pubblico a casa in questo momento collegato in streaming e poi che guarderà questo programma nelle sue varie repliche, che cos'è questo progetto RISE, che è molto interessante, poi qualcuno lo chiama RISE, qualcuno lo chiama RISE, ma insomma, chiamiamolo come ci pare, quello è.
2: È un ecosistema dell'innovazione, quindi un partenariato pubblico-privato. Le percentuali sono di investimento sono quelle tipiche europee, 80 pubblico, 20 privato, quindi riflettevo sui numeri che diceva il professor Metta, sono esattamente questi. Che cosa significa? Significa aver utilizzato esattamente il paradigma che dicevamo, cioè provare a portare la tecnologia a servizio della sostenibilità, sostenibilità in tutte le sue declinazioni, quindi non solo ambientale, che è fondamentale, ma anche economica e anche sociale. Quindi sviluppare tecnologia, non fare ricerca. RISE è un partenariato che mette insieme l'IT, abbiamo partner Liguria Digitale, l'Università di Genova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, tante piccole e medie imprese del territorio, declinare combinare la robotica e l'intelligenza artificiale, perché è un ecosistema che sviluppa tecnologie in questi due settori, e provare a abbiamo tentato di identificare delle verticali applicative che appunto rispondessero ai bisogni della sostenibilità, ai bisogni della persona. Essendo fondi di natura europea, questo è quasi obbligatorio, perché RAISE è finanziato sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul PNRR, e quindi il tema della sostenibilità è un vincolo. Qualunque progetto

0: europeo si presenti anche nell'ambito di Horizon, delle programmazioni europee hanno ormai, come dire, il vincolo di rispettare questi aspetti in vari modi e lo vedremo. Noi però l'abbiamo, come dire, tradotto in una scelta appunto di sviluppo tecnologico, quindi ambito città inclusive, quindi la tecnologia a servizio di una città che deve accogliere, poi magari faremo qualche esempio per intenderci, la tecnologia per la medicina di precisione, la medicina predittiva, per la cura remota, e quindi di nuovo la persona evidentemente al centro, e anche una visione, diciamo, di sanità, quindi un supporto tecnologico, una visione di sanità diffusa, più efficiente, e qui siamo sempre evidentemente su un tema di sostenibilità sociale molto profondo, la protezione dell'ambiente, la tecnologia a supporto e a protezione dell'ambiente costiero, marino, terrestre, e quindi qui di nuovo aiutare tutto quello che è la tutela dell'ambiente, della biodiversità attraverso l'impiego di robotica e intelligenza artificiale e la valorizzazione anche di questo ambiente. E poi c'è il tema economico, che è molto ben rappresentato dall'applicazione di queste tecnologie in ambito portuale. Perché molto ben rappresentato? Perché dentro il porto la tecnologia nei nostri progetti è stata utilizzata per efficientare i processi e quindi migliorare l'approccio economico, diciamo, di un mondo come quello logistico e portuale, per garantire sicurezza alle persone e quindi controllo delle merci, sicurezza degli addetti, ma anche perché il porto diventi più sostenibile sotto il profilo ambientale, quindi dell'impatto. Questa è una città ovviamente che discute moltissimo su questo aspetto. Il tema interessante non è stata solo la, come dire, declinare il tema della sostenibilità e della tecnologia che accompagna la sostenibilità, è stato anche quello di prendere la Liguria e decidere che fosse una sorta di laboratorio a cielo aperto. Cioè il tema è anche come queste tecnologie possono maturare dal punto di vista tecnologico, quindi noi abbiamo un parametro, c'è un parametro che utilizziamo che è il TRL, che misura proprio la crescita, la maturità tecnologica, la prossimità al mercato della tecnologia. Tecnologia si valida in laboratorio, poi si valida in ambienti, come dire, controllati, poi arriva in un ambiente reale. Pensate all'intelligenza artificiale che deve imparare, addestrarsi, essere sempre più performante, i robot messi all'acquario di Genova o in altri luoghi molto affollati hanno avuto in 3 anni la possibilità di imparare,
1: interagire,
0: passatemi il termine, interagire con persone di vario tipo, di varie fasce di età e via dicendo. Quindi questo è un esempio piccolo, ma per intenderci tutta la Liguria è stata, dal mare alla costa agli ospedali, tutti e 3 gli ospedali genovesi, Galliera, Gaslini e San Martino, i più, diciamo, impegnati nelle nostre attività di ricerca, sono stati pesantemente coinvolti e sono stati coinvolti i territori, cioè il territorio del comune di Genova è stato un luogo di sperimentazione, non solo il porto evidentemente. Quindi sostenibilità, sperimentazione, centralità della persona e tentativo quindi di utilizzare la tecnologia per essere più sostenibili dopo un lungo periodo, lo diceva bene il professor Metta, dove la tecnologia è stata vista invece come un elemento contrario, no? Alla sostenibilità.
1: E dal suo punto di osservazione come siamo a livello mondiale? Cioè c'è ancora tanta strada da fare? Io sono abbastanza appassionato di quei video che si vedono su YouTube in cui si vedono cose cinesi, per dire, no? Lo devo sempre ribadire, non è che la Cina sia per me un punto di riferimento, e penso anche che poi quel certo tipo di governo favorisca anche determinati investimenti, no? Tanto non è che bisogna rispondere a delle esigenze come le nostre di trasparenza, di sostenibilità dell'investimento, si possono fare intere filiere in perdita se si desidera portare avanti un progetto, lo si fa senza tanti pensieri, non ci sono banche centrali europee, non ci sono vincoli di stabilità, non c'è niente di quello che, diciamo, viviamo noi. Però in effetti loro sembrano nel 2050 in molte cose, no? Dal drone che ti porta il cibo direttamente sulla scrivania dell'ufficio, alle macchine a guida autonoma che ci sono anche negli Stati Uniti. Mi sembra che noi di queste cose parliamo più che fare, cioè non so se l'ecosistema generale delle nostre imprese anche ha veramente capito che cosa si può fare con la tecnologia che già oggi è a nostra disposizione.
0: Allora, certamente ci sono fattori di scala sotto il profilo degli investimenti veramente rilevanti. C'è anche un approccio, io credo, molto diverso, forse ne parlavamo anche col professor Mettano molto tempo fa, questi robot cinesi che fanno moltissime cose, ma in realtà poi di utile non è detto che facciano qualcosa. L'approccio europeo da questo punto di vista è un approccio culturalmente diverso, no? Quindi interrogarsi sull'utilità del robot come caregiver

0: come persona che può assistere e lavorare in modo non solo sulla tecnologia ma in modo straordinariamente multidisciplinare. Questi robot vengono addestrati da personale addetto, psicologi, psichiatri, persone che possono fare in modo che questi oggetti messi a contatto con una persona in una fase riabilitativa post ictus o in fasi non facciano gaffe, perché il problema è che quando si mette un robot a fianco di una persona che ha una difficoltà, il robot deve non solo rispondere a una domanda come si fa il pesto, ma deve essere in grado di creare quell'atteggiamento empatico che sembra assurdo ma richiede un'attenzione enorme. Quindi è un approccio molto diverso. Certamente il tema degli investimenti e anche dell'infrastruttura tecnologica è un tema insomma, che su cui siamo molto indietro da questo punto di vista, ecco, su cui certamente il vecchio continente è molto indietro. In termini di competenze, non so, sono curiosa anche di sentire i colleghi. Io credo che da questo punto di vista, dal punto di vista proprio delle competenze, delle capacità, non siamo così indietro. Credo che quello che ci differenzi sono gli investimenti privati, certamente, lo dicevamo prima, e credo anche appunto l'infrastruttura tecnologica diffusa debba fare un salto di qualità evidente per inseguire, come dire, questa grande produzione di dati, questa grande necessità di elaborarli e di gestirli.
1: Visto che lei ha, come dire, esperienze un po' in tutti i campi, io ho conosciuto Cristina Battaglia che faceva la candidata in un comune, mi ricordo di aver moderato un dibattito e sono tornato a casa e ho detto: ma è brava questa Battaglia, ha perso, perché i bravi non sempre ce la fanno. E
0: può essere stata, come dire, una fortuna,
1: magari meglio, esatto, magari è andata meglio così. Però vorrei capire cosa manca ai privati, cioè nel senso, ok, no, prima Metta l'ha spiegato bene, no, il fatto che da noi l'investimento è più pubblico che privato, cos'è un'abitudine nostra? Allora, di...
0: C'è un tema economico di struttura di questo. Se parliamo dell'Italia, la prevalenza delle piccole, piccolissime imprese, poche, medie e pochissime grandi, fa sì che evidentemente i grandi investimenti siano molto più complessi e siano ovviamente di dimensioni ridotte. Si cerca di lavorare molto sulle filiere delle piccole e medie imprese, sui cluster, sulle aggregazioni, però è chiaro che rimangono piccole imprese. Abbiamo tra l'altro tanta qualità e tanta capacità di innovare in soggetti però che sono piccoli e rimangono piccoli, quindi con un basso livello di patrimonializzazione, con una certa difficoltà a reperire investimenti. Quindi c'è un tema certamente finanziario e un tema di struttura imprenditoriale che è profondamente diversa da quella che... Quindi la piccola impresa ha un'idea molto brillante, cerca il progetto che ha una taglia magari di 400-500 mila euro, perché di più non regge dal punto di vista poi della capacità, e quindi poi quello scale up, quella capacità, no, di andare veloci e di andare rapidi al mercato non è così imponente come quando invece c'è un investimento di capitali da parte di una grande impresa che magari è un filo più rigida e meno innovativa, però certamente ha una struttura e una capacità di spesa, una capacità di investimento enormemente superiore.
1: Ora, lo dico a Cuoccolo che guida una fondazione bancaria, qualche tempo fa ho fatto il conto del denaro arrivato a Genova da alcune cessioni eccellenti di società, di capitali genovesi. Non c'è Elon Musk, ma Warren Buffett sì. Quindi, volendo, genovesi in cui 500.000 euro sono l'argent de poche, ce ne sono più di uno, quindi insomma, speriamo che possano invece essere attirati non tanto, credo io, perché poi io sono abbastanza cinico da questo punto di vista, non da un mondo migliore, ma da un investimento molto ben remunerativo, perché poi probabilmente le tecnologie portano anche a investimenti che possono remunerare. Riccardo Battaglini, allora, Liguria Digitale fa un lavoro molto importante, lo sappiamo tutti, insomma, per chi vive in questa regione, avete fatto cose un po' in tutti i comparti dove c'è tecnologia nella regione, dal punto di vista pubblico ma anche privato c'è Liguria Digitale. Intanto noi possiamo già cominciare a proiettare magari qualche slide che lei ha preparato per questo nostro incontro. Sì, le possiamo vedere, eccole qua, però insomma, tanto per fare anche un po' di quadro di quello che state facendo voi.
2: Sì, sì, allora dunque, le slide le ho preparate anche con lo scopo di lasciarle come documento che possa essere utile anche ai ragazzi, e raggruppano un po' di punti di vista sul tema in particolare dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, poi magari ne trattiamo qualcuna, tipo quella che è alle mie spalle. Liguria Digitale sicuramente Ambiente, come sapete, è una società

0: lavora tendenzialmente per gli enti pubblici liguri e quindi come mission ha proprio quella di fornire servizi al cittadino fondamentalmente. Per farlo oggi più che mai sono necessarie infrastrutture e tecnologie anche di ultima generazione. Noi crediamo molto in queste nuove tecnologie perché effettivamente soprattutto l'arrivo dell'intelligenza artificiale ci permetterà di semplificare tantissimo i processi della pubblica amministrazione. Apro una parentesi perché uno dei nemici degli investimenti spesso è anche la burocrazia, non dimentichiamolo, non perché passa la voglia a volte a fare impresa nel nostro paese, e l'altro grande nemico dell'innovazione rispetto magari ai mercati cinesi è sicuramente la privacy. Sono due parole chiave che spesso, se non usate con moderazione, possono essere i nemici, anche questi nemici degli investimenti, per gli investitori. Tornando a noi, in questo momento stiamo iniziando a portare l'intelligenza artificiale negli uffici dei dipendenti pubblici, cioè ci stiamo costruendo un'infrastruttura nostra, quindi cercando di rispettare quella che è la sovranità tipica europea dell'infrastruttura, e rendendo disponibili in modo controllato, quindi protetto, funzioni di intelligenza artificiale in qualunque momento e in qualunque tipo di attività che deve fare un dipendente pubblico, dal controllare un bando, da accelerare una pratica di finanziamento, dal calcolare la miglior lista d'attesa possibile per ridurre il tempo di attesa del singolo cittadino. Questo perché oggi questi strumenti, oramai che usiamo tutti, ce li abbiamo tutti sul cellulare, facciamo ricerche in continuazione, usiamo questi strumenti per arrivare a elaborare meglio quello che può essere il nostro compito quotidiano, hanno però un problema nel pubblico che per poter elaborare questi progetti, queste elaborazioni fatte con questi strumenti, devi consegnare i tuoi dati a non sai chi. Perché faccio un esempio vero: qualche tempo fa sono stato chiamato da un direttore regionale dicendo: guarda, io vorrei provare a usare questo strumento, ma dovrei consegnare questo set di dati per farmi fare questa elaborazione, e ho paura a darle perché magari che uso ne potrebbero fare. Ecco, effettivamente è vero, perché noi consegnando dati a questi motori, cioè GPT, qualunque di questi, in effetti abbiamo due risultati. Il primo, oggettivamente abbiamo un ritorno utile per il nostro lavoro, magari in pochissimo tempo viene letto un documento, prodotto un elaborato, una sintesi, un Excel, una presentazione. Dall'altra contribuiamo un pochino ad arricchire quel modello, magari con delle informazioni molto precise che abbiamo solo noi. Poi, per carità, non è che le troveremo in vendita da qualche parte, almeno speriamo, però sicuramente le mettiamo in circolo. Quindi nostra mission legata a questo settore in particolare della nuova tecnologia è costruire un'infrastruttura privata dedicata ai soggetti pubblici per i quali forniamo servizio, proprio per garantire complessivamente il fatto che qualunque dato, soprattutto quelli sanitari, non escano mai dal nostro controllo, cosa che tipicamente invece non succede quando usate un qualunque device. Quindi questo per riassumere un po' quello che facciamo.
1: E il pubblico, diciamo, ha questa voglia di investire in tecnologia? Ogni tanto sembra di sì, no? Ci sono delle app magari molto ben fatte, ci sono dei meccanismi che semplificano la burocrazia. Poi altre volte invece sembra di no. Non mi ricordo quale ente pubblico una volta mi dette recentemente il numero del fax.
0: No, che... fax non ci credo.
1: giuro. Ora, se non sbaglio... No, non lo voglio dire perché magari mi sbaglio e non voglio attaccare un'istituzione dello Stato, però una di quelle, diciamo, con cui si può interagire.
0: Il desiderio c'è, devo dire che poi, se consideriamo in particolare l'ente regione, che è un ente che è nato, se non ricordo male, nei primi anni 70. E quindi incominciamo ad avere un turnover significativo delle persone che storicamente l'hanno costituita o che erano rimaste ancora come età proprio anche anagrafica, ormai prossima alla pensione. Quindi c'è una discreta introduzione anche di nuove generazioni. Chiaramente il desiderio c'è, perché chi entra adesso nel pubblico viene da una vita privata abituata.

abituata a usare strumenti che deve ritrovarsi anche in ufficio, quindi c'è questa spinta. Purtroppo ci sono dei fenomeni tipici del pubblico in Italia e in Europa, dove in realtà nasce l'opportunità di finanziamento attorno alla quale devi costruire il progetto. Non è

0: adesso riprendo un attimo il tema delle liste d'attesa in sanità, perché è molto, molto sentito in tutta Italia. Ecco, probabilmente l'arrivo della nuova tecnologia dell'intelligenza artificiale fa sperare un po' tutti che sia la soluzione di tutti i mali, no? Perché effettivamente fosse un problema storico di inefficienza del sistema, non è vero, nel senso che sicuramente la nuova tecnologia ci sta aiutando a capire come addirittura predire diciamo dove la gente non si presenterà per liberare posti e fare in modo certo. che ci vada qualcun altro, piuttosto che a capire quali sono i fattori che potrebbero generare un rallentamento di traffico e far tardare una persona al proprio appuntamento. Però tutto questo ha un limite, nel senso che l'efficienza che puoi introdurre in un sistema così complesso con nuovi strumenti viaggia nell'ordine del 10-15%. Poi c'è un limite nel quale se hai bisogno di fare 10 visite in parallelo e i 6 medici...
1: Esatto, perché questo è un problema...
0: Neanche forse il robot cinese o speriamo del nostro Istituto Italiano di Tecnologia riuscirà adesso, un giorno a fare al nostro posto anche questo.
2: Adesso voglio chiedere a Meta di farci sognare con i robot e capire, insomma, di disegnarci un po' il futuro che verrà. Però quello che diceva Battaglini è vero, perché io ricordo che quando Regione mise in fuori quella bellissima app Prenoto Salute... Il problema era, funzionava benissimo l'app, ma metteva ancora più in evidenza il fatto che, perché un conto è cercare di prenotare chiamando un numero e non ti risponde mai, almeno non sai se il tuo appuntamento, se invece dopo un minuto prenoti, e però prenoti per marzo 2032
0: sì. Tenete presente ora che c'è, diciamo, con i nuovi sistemi attuali c'è un altro fenomeno anche interessante, che se disdico dopo un secondo è di nuovo libera,
2: e questo è molto importante,
0: quindi lo spreco è
2: a
0: bassissimo,
2: zero, molto zero.
0: È chiaro che c'è un limite fisiologico,
2: vabbè, non c'è alcun dubbio, c'è anche chi proprio non si presenta senza, però c'è quell'idea di pagare il ticket, non so se si fa o non si
0: sì,
2: fa,
0: no,
2: si
0: fa forse. Lo show ora è sanzionabile, sì, però purtroppo sono fenomeni che a zero non arrivano mai.
2: No, non arrivano mai. Allora, professor Metta, entriamo un po' nel futuro, visto che abbiamo parlato molto di robotica anche, no? Intanto le chiedo se aveva ragione Asimov, se possiamo stare tranquilli, le tre leggi della robotica saranno rispettate sempre e quindi che di fatto un computer non ci danneggerà mai e difenderà se stesso, ma non danneggiando noi, quindi insomma, le prime due regole devono essere rispettate. E se, diciamo, si sta andando veramente verso quella che potrebbe essere un'automazione totale, anche quella descritta dalla cinematografia, c'era quel famoso film che era Will Smith, che faceva vedere questi robot che erano diventati amici anche delle persone, no? Stavano in casa, diventavano una compagnia. È un po' il ChatGPT 3.4.0, nel senso che per ora abbiamo l'intelligenza artificiale che ci può, con la quale possiamo interagire quasi umanamente. Non so se avete provato l'ultima voce di ChatGPT, roba che fa venire i brividi, perché ride anche quando fai una battuta prima che tu l'abbia finita, cioè è una cosa veramente inquietante sotto certi versi. Potrebbe essere ancora più inquietante quando avremo il robot in casa che fa le pulizie.
3: Quando?
2: Dica lei.
3: No, allora, la cosa che intanto... Voglio dire, in questo momento video se ne vedono, insomma, un po' di tutti i tipi, quindi secondo me dobbiamo un po' distinguere comunque quello che vediamo in un video precostituito, che è reale, non stiamo parlando di un video generato da AI, il video è reale. Il famoso capodanno cinese, mi sembra che l'abbiano visto un po' tutti, inizio di quest'anno, è stato molto interessante. Ci fa vedere una parte della storia, che è quella di come generano dei movimenti efficaci, e cosa che fino a 10 anni fa forse c'era qualche esempio, ma era ancora tutto molto complicato. Adesso è diventato molto più semplice. Detto questo, ambiente super controllato, e quindi quella scenetta l'hanno costruita col pavimento liscio, la gomma magari, e tutta una serie di cose che hanno fatto funzionare la il sistema molto bene. Quello che dico sempre è diverso è mettere i robot in industria, dove una come dire, capacità di risolvere un certo compito al 90% non è sufficiente, perché banalmente un impianto industriale non si può fermare ogni 3 ore perché c'è stato un errore, si è bloccato un robot, oggettivamente non funziona. Quindi la qualità da raggiungere, come sempre, ha un costo importante, per cui quel 10% mancante costerà probabilmente come l'altro 90%.

0: 1%, ne rimarrà ancora un 1% che devo comunque risolvere, anche quell'1% andrà a costare quanto tutto quello che è venuto prima. Quindi importante essere realistici tra la tecnologia ha fatto dei passi da gigante, ma per arrivare all'applicazione, al quello che si chiama deployment at scale, quello è un lavoro più complicato. E ci sono esempi del passato, l'auto autonoma. Le primi esperimenti, ci sono video di auto anche in Germania, in quel caso, in autostrada degli anni 90. Ok, un caso semplice, non è la città. Poi ci sono i video e le cose che vediamo oggi, c'è qualche tentativo di deployment, non è at scale, è un po' più limitato, funziona, ogni tanto si ferma, quindi è molto faticosa portare poi la tecnologia negli ambienti complicati. In industria magari ce la possiamo fare con un po' di trucchi, i trucchi sono quelli di non mettere troppi esseri umani in giro, magari avere insomma dei sistemi di controllo che comunque garantiscano che l'ambiente rimane pulito, rimane abbastanza strutturato. La nuova AI ci consente di fare cose fantastiche, quindi secondo me ne usciamo abbastanza bene in tempi ragionevoli. Però il robot in casa è l'ambiente peggiore che ci possiamo immaginare.
1: Certo.
0: Perché stiamo parlando comunque di un luogo dove ci sono oggetti abbandonati ovunque, dove le cose si spostano misteriosamente per il robot, perché un giorno la vedi qui, l'altro giorno da un'altra parte, poi passano i figli, disastro totale, per cui credo che ci sia un po' da capire o da vedere diverse fasi.
1: Ma è una strada tracciata o invece è ancora possibile che tra 100 anni non avremo ancora questo genere?
0: Penso che la strada sia abbastanza tracciata, bisogna essere però realistici su quello che ci aspettiamo dalla macchina, per cui parlare di qualsiasi cosa come faccio GPT benissimo, fargli fare qualsiasi cosa, magari ci sarà un limite sulle cose che si possono fare, tant'è vero che abbiamo un video di un robot che sistema i pacchetti su un nastro trasportatore, quello ha lavorato per 2 giorni senza problemi, è un tipico compito abbastanza facile, c'è il video del robot che mette a posto la cucina, dura 4 minuti e poi si ferma. Come dire, l'orizzonte temporale in cui l'AI è autonoma in un caso ripetitivo come il nastro trasportatore, 2 giorni no problem, quindi di fatto abbiamo già un'applicazione industriale che può funzionare bene, in casa 4 minuti, che chiaramente io non gli do 20.000 euro per un robot per 4 minuti di funzionamento, no
1: costa ancora meno la signora che...
0: È importante essere realistici. Detto questo, però, la visione è che questo succeda, quindi bisogna attrezzarsi oggi, perché sennò poi la tecnologia la andiamo a comprare a Pechino.
1: Esatto, anche perché non so se da scienziato lei ha un po' questa impressione, ma molte cose mi sembrano più regolamentari che non poi pratiche, cioè l'auto autonoma, secondo me potremmo averla, il treno autonomo, la ferrovia è un circuito chiuso, un'intelligenza artificiale molto potente è in grado, ora ci mancherebbe, ora mi stanno sentendo i ferrovieri e sono già pronti allo sciopero, non voglio dire che potreste stare seduti lì a leggere il giornale e il treno cammina perché ci vuole un responsabile di macchina, non lo so, per dire, però ecco, credo che molte cose siano ferme perché muoverle significa che se lo scienziato tutto sommato non ha il dovere di pensare, non so, all'aspetto sociale di una sua scoperta, un governo sì.
0: Sì, cioè l'aspetto delle regole è sicuramente da tenere in considerazione, anche perché oggettivamente ci possono essere applicazioni insomma non del tutto corrette, ecco, la tecnologia poi come sempre è potente, quindi posso fare bene e male secondo di come la utilizzo, scusate la semplificazione per chi magari è più addentro a queste tematiche, però la cosa importante secondo me è veramente capire, anche l'esempio del treno è interessante. È vero che posso fare un treno completamente automatico, ma probabilmente devo rifare una grossa parte dell'infrastruttura. Per cui...
1: Mi costa
0: insomma,
1: quanto mi costa?
0: Sì, non è ovvio rimpiazzare l'intero CAPEX per mettere un treno che è poi autonomo. Infatti la grossa scommessa dei robot umanoidi è che io li possa mettere nell'infrastruttura

0: resistente a costo quasi zero.
1: Cioè sarebbe l'umanoide che guida il treno.
0: Sarebbe probabilmente l'umanoide che guida il treno, ma allora deve avere capacità percettive di sicurezza di un essere umano che è seduto lì e guida il treno. Quindi la stessa cosa in fabbrica. Io vorrei sostituire, almeno in questa prima fase, è vero che potrei automatizzare intere catene produttive, sì, però devo smontare la fabbrica, butto via i miliardi che sono voluti a realizzare l'infrastruttura e ne faccio una nuova completamente automatizzata. In fase 1 non lo posso fare, forse è più semplice o comunque più un'ipotesi a costo minore quella di fare i robot umanoidi da mettere dentro. Quindi questo è un po' forse il trade-off da considerare. Non darei la colpa alle regole, poi magari qualcosa che si può migliorare esiste, però non è solo quello il problema. Secondo me c'è un problema di tecnologia, e quello che stanno facendo alcuni paesi e investire nella tecnologia di base, quindi che poi la tecnologia si porta dietro la filiera, argomento complicato. Io non faccio la fabbrica dei robot e faccio solo le braccia e le gambe, faccio la fabbrica dei robot per cui bisogno dei motori elettrici, guarda caso i magneti dei motori elettrici sono fatti con le terre rare che le estraggono in Cina, guarda caso.
1: Strano.
0: E quindi poi certo i motori li posso fare anche a Genova, infatti li facciamo, ma è, come dire, qualcosa la sto andando a prendere da un altro pezzo della filiera, quindi è importante anche capire da dove prendo le cose. Poi devo fare i riduttori, i cuscinetti piuttosto che altri componenti, c'è un po' di tutto dentro una macchina di questo tipo. Chi fa i PCB con l'elettronica che controlla il movimento dei robot? Chi ha fatto i chip? Quindi è un po' da capire se abbiamo la filiera. Secondo me abbastanza, e possiamo anche migliorarla e mettere i pezzetti in fila e arrivare a realizzare anche i robot, diciamo anche robot complicati, quelli semplici li facciamo perché certo. Abbiamo aziende in Europa che si occupano di robotica industriale. Certo.
1: Ma infatti probabilmente sarebbe importante che oggi i decisori facessero lo stesso percorso che fate voi scienziati, cioè lo scienziato dice guarda che questa macchina sì entrerà nelle case degli italiani ma tra un tot di anni, perché nel frattempo dobbiamo sistemare tutta una serie di cose, e il decisore dovrebbe dire ok, allora io in questi anni creo il sistema che poi consentirà di costruirli su vasta scala, altrimenti no.
0: Io ho un pensiero,
1: credo che non lo farà, voi sarete pronti, lo Stato no, ma questo è un discorso.
0: Non lo so, però il pensiero che si dovrebbe fare è quello, ma anche un pensiero di decidere quali sono le tecnologie che vale la pena sviluppare in questo momento, perché oggettivamente tutte non le possiamo fare. Dove vediamo di avere dei limiti, forse possiamo portarci a casa qualche pezzetto da ovviamente commerciando, andandolo a comprare, però che sia tutto comprato è l'opposto dove invece io non vorrei arrivare. Quindi ecco, c'è probabilmente una via di mezzo. La via di mezzo ci consente comunque di essere competitivi, perché magari siamo più bravi a fare il robot alla
1: certo.
0: fine, oppure siamo più bravi perché la nostra manifattura è di altissima qualità e quindi io sono in grado di allenare i robot a risolvere certi compiti perché ho i dati che mi arrivano dalle nostre fabbriche. E questo qui è un altro tema. Quindi se siamo capaci a fare delle cose, domani magari avrò un robot che le fa, ma il robot qualcuno lo deve allenare. Siamo molto bravi a fare delle cose, allora è bene che lo alleniamo noi
1: con le nostre
0: cose.
1: Quindi
0: è bene avere un nostro robot in quel caso.
1: Certo, speriamo davvero di sì. Cristina Battaglia, allora intanto volevo fare un po' qualche esempio, no? Delle cose che avete studiato. Poi c'è anche un altro tema di intelligenza artificiale. Secondo me noi stiamo pensando molto al fatto che l'intelligenza artificiale insieme alla robotica può aiutarci a fare delle cose, ma forse l'intelligenza artificiale può farci fare prima le cose che ci consentiranno di fare quelle cose, cioè di studiarle con più facilità, di approfondire temi più facilmente. Io leggo di intelligenza artificiale che scrivono codici che sostituiscono programmatori, no? Quindi questa parte forse potrebbe essere il passaggio prima, no? Quella prima di andare a immettere poi un prodotto nuovo sul mercato di noi tutti. Quindi anche da questo punto di vista forse l'intelligenza artificiale può essere un acceleratore di cose, quindi diminuire i tempi dell'attesa.
2: Questo assolutamente sì, forse con l'accortezza per tutti noi e anche per la vostra categoria di non perdere...
1: La nostra categoria è spacciata, non abbiamo più niente, stiamo solo aspettando.
2: Di non perdere quella parte di pensiero creativo e critico che secondo me insomma ci consente di evolvere per davvero. Perché io credo
1: più.
2: Che l'evoluzione vera passi attraverso questa capacità di essere analitici sì, ma poi anche inventivi creativi da un lato, creativi dall'altro e critici a

0: 360 gradi. Quindi questo non
1: giusto,
0: è una battuta, ma
1: piace,
0: credo che sia
1: giusta osservazione.
0: E torniamo un po' al tema, come dire, della tecnologia a supporto, della tecnologia che in qualche modo subiamo, no? L'inizio della nostra chiacchierata. Sì, esempi molti, moltissimi, ne faccio alcuni, forse magari nemmeno quelli più calzanti, però siccome si parla di fabbrica, Iplom a Busalla, no, l'aspetto della Iplom penso che sia tutti ce l'abbiamo in mente,
1: specialmente quelli di Busalla.
0: C'è stata una sperimentazione molto interessante, molto, molto, molto lunga, e credo anche proprio nell'ottica poi di poter essere replicata in ambienti più semplici, perché quello non è un ambiente semplice né sotto il profilo, come dire, dell'allerta e dell'attenzione ambientale né della movimentazione dei robot. Prima droni e cani robot addestrati per intercettare eventuali problematiche di natura ambientale, diciamo così, e poi per l'intervento. L'intervento ovviamente sconta il fatto che il robot non può sbagliare, no? Evidentemente, quindi richiede. Però questo ad esempio lo racconto perché a mio parere l'idea di utilizzare quel sito, con una grande disponibilità dell'azienda evidentemente, e di immaginare quel sito come luogo sperimentale, certamente ha fatto fare un salto di qualità ad alcune tecnologie che erano già pronte. In fondo il robot è un robot commerciale, quello che poi ci si monta sopra, e come lo si, non è un robot, è un oggettino che possiamo tenerci sul comodino, cioè poi quello che in 3 anni questo oggettino ha imparato a fare è stato molto impressionante, tant'è che quella ad esempio è una linea di attività che prosegue, su cui si intende costituire una startup, e quindi i ricercatori che hanno lavorato su questo stanno lavorando sulla protezione della proprietà intellettuale di questo oggetto, sul fatto di trovare investimenti. Questa è la classica, come dire, storia di successo, non si sa, bisogna andare poi a vedere fra qualche anno, però diciamo storia di valorizzazione di un'attività di ricerca che può creare valore economico, ma in un'ottica di sostenibilità, quindi in qualche modo racconta, no, tutto quello che fino ad ora abbiamo detto. Tutto il nostro mare, tutte le profondità marine sono sostanzialmente inesplorate ancora ora, no? La percentuale.
1: Ne abbiamo parlato lunedì proprio qui, nel primo dei nostri appuntamenti.
0: E quindi voi potete immaginare che cosa significhi poter, ma ospita una quantità di infrastrutture incredibili il nostro mare, quindi da un lato non lo conosciamo, dall'altro però ci facciamo passare i cavi e via dicendo. Quindi la possibilità di costruire oggetti in grado di fare i digital twin dei fondali, digital twin non solo della parte, come dire, fisica, ma anche della parte biologica di questi fondali, poter mandare in profondità oggetti che riconoscono esattamente quello che vedono, intervengono su quello che vedono. L'abbiamo fatto ad esempio per oggetti che sono in grado di andare sulle carene delle navi e riconoscere quelle che sono i materiali depositati sulle carene delle navi, sulla base del riconoscimento pulire. Questo significa, oltre alla pulizia, è fondamentale perché si prevengono le specie aliene che vengono tipicamente portate dalle imbarcazioni e che poi sapete che sono elementi molto distorsivi e molto impattanti per la nostra biodiversità marina. Faccio esempi così perché tutto quello che è stato fatto a livello sanitario è estremamente interessante, metodi, diciamo, di imaging di natura diversa, grazie all'intelligenza artificiale queste immagini elaborate, rese molto molto più diciamo dettagliate, uso parole semplici perché non so tutto, perdonatemi, però questo consente ai chirurghi soprattutto tanto di poter preparare prima l'intervento, quindi avere, come dire, una fase formativa prima dell'intervento grazie a immagini che sono state elaborate, che hanno una precisione straordinaria, e ovviamente rendere più efficiente l'intervento. Questo significa che ad esempio su tumori piccoli in zone molto complesse poter intervenire più rapidamente, più efficientemente e più in modo, diciamo, specifico. Quindi davvero un mondo da questo punto di vista. Ciascuna di queste linee di attività, ciascuna di queste tecnologie è mappata, analizzata, e ci sono piani di valorizzazione, di scale up, di aumento appunto di quella maturità tecnologica di cui parlavamo prima.
1: Mi interessava molto anche l'aspetto delle città inclusive. Da quando hanno inserito quel riquadro vicino ai semafori che ti dice quanti secondi hai per passare, è già un grande passo avanti. Però penso, non lo so, anche al

0: veramente all'intelligenza artificiale applicata banalmente al traffico, già solo lì ci potrebbero essere dei cambiamenti enormi.
1: Sì. Questo sì, in logica predittiva evidentemente sì, perché i controlli semaforici, tutto quello che è proprio la vita, diciamo, del traffico. Però c'è qualcosa, secondo me, in prospettiva ancora più interessante. La città inclusiva significa che la tecnologia si basa non su quello che è la città, ma su quello che la persona, su quelle che sono le percezioni e le esigenze della persona. Faccio un esempio, anche questo banale. Devo andare a piedi, fare un tragitto, Google Maps mi dice: vuoi fare il tragitto più rapido o quello più breve? Queste sono sostanzialmente le due opzioni. Però io posso essere una mamma con un passeggino, con un bambino molto piccolo, la mia esigenza è non incontrare scale. Posso essere una persona affetta da una qualche patologia e quindi, ad esempio, non amare i luoghi particolarmente affollati. E quindi preferire camminare un po' di più. Posso aver paura del calore, delle ondate di calore, un tema evidentemente, quindi preferisco camminare un po' di più, ma farlo completamente in ombra. La città inclusiva significa partire da una progettazione tecnologica della fruizione della città sulla base delle esigenze soprattutto dei più fragili. Perché se i più fragili, diciamo, una città progettata così è una città evidentemente per tutti, perché è una città, ripeto, per chi deve portare il bambino in giro, per chi ha momentaneamente una caviglia slogata, quindi si inverte il paradigma, non è più, cioè la tecnologia è centrata su quelle che sono le esigenze della persona. Questo, tornando alla pubblica amministrazione, ci ha fatto fare alcune sperimentazioni molto interessanti sulla percezione delle persone che girano in città, le mappe emozionali, diciamo così, su numeri abbastanza interessanti, dove si vede che la percezione del bello o la percezione del pericolo, la percezione della sicurezza è estremamente soggettiva per categoria di, cioè ovviamente tutti questi dati poi vengono analizzati. Questa cosa è estremamente interessante e ci stiamo lavorando con alcune pubbliche amministrazioni in termini poi di pianificazione, cioè se io devo riqualificare un quartiere, se ho tutta questa quantità di dati che mi dicono come le persone percepiscono l'aiuola piuttosto che io, posso fare una progettazione che nasce da quella che è la percezione di altre esperienze di questo tipo e quindi sapere che lì i bambini staranno davvero bene e che lì, cioè, e quindi questo è un mondo secondo me affascinantissimo, perché parte da quello che è la storia e quindi un dato acquisito e consente di far diventare migliori gli ambienti in cui viviamo, e qui la pubblica amministrazione è il mercato. Può essere un mercato straordinario, mobilitare moltissime risorse con un limite, che quello che è il procurement innovativo, chiamiamolo così, è veramente poco usato nel nostro paese. Non so, numeri recenti non ne ho visto, ma insomma siamo, nonostante gli sforzi di Agit eccetera, rimaniamo sempre su numeri molto bassi, probabilmente perché lo strumento non è adeguato, questo non lo so. Però invece potrebbe essere potentissimo, cioè la pubblica amministrazione che non compra un prodotto ma che coprogetta un prodotto insieme ai tecnologi, ai ricercatori e alle imprese per adattarlo a un'esigenza specifica, e poi quel prodotto ovviamente va sul mercato. Certo. Questo è un mercato enorme, totalmente inesplorato. Pensate in sanità, no? Un altro esempio molto tipico. Perché le pubbliche amministrazioni gestiscono luoghi potentissimi di sperimentazione.
0: Beh, questo potrebbe essere una buona idea, no? Per voi di Liguria Digitale, che peraltro siete organizzati, come posso dire, avete l'aria dell'azienda privata, no? È una cosa, perché capita, no? Che tu, no, è un complimento, vuole essere un complimento, nel senso che riuscite ad avere, attrarre anche nelle persone che lavorano per voi un certo tipo di senso di appartenenza, la voglia di fare le cose, la voglia anche di vincere premi, di concorrere con altre realtà a livello nazionale. Penso che sia un buon modo di fare pubblica amministrazione. Forse no, vediamo un po', forse sì, va perfetto. Sì,
2: ok. Allora, sicuramente sono assolutamente d'accordo, è quello che cerchiamo di fare, diciamo, ogni giorno quando ci alziamo la mattina, no? Credo che il nostro obiettivo sia quello di dimostrarci ogni giorno sempre più distanti dall'approccio tipico nel pensiero dell'italiano medio, della pubblica amministrazione uguale posto fisso, quindi alla
0: Checco
2: Zalone, no? Infatti sì. Quindi è una cosa che ci stimola molto. Tutto quello che ho sentito è assolutamente affascinante.

0: parte, cerchiamo noi ogni giorno di provare a trovare anche frontiere che possono poi trovare applicazione anche nella vita di tutti i giorni, nei nostri utenti pubblici, che dobbiamo cercare di portare a un livello di utilizzo, ai quali dobbiamo cercare di insegnare, di far utilizzare la tecnologia per migliorare poi alla fine la vita di tutti noi. E devo dire che in questo ultimo periodo si stanno vedendo tantissime cose molto particolari. Prima citavi Asimov, e devo dire che al di là dei robot, di cui appunto il professor Meta ha parlato a lungo, siamo rimasti colpiti da una cosa molto interessante che stiamo vedendo e che stavamo per applicare, ci è venuto un attimo di dubbio, nel senso che, per quelli che lo sanno, se no provo a dirlo in modo molto semplice, cioè, oggi noi siamo abituati a usare l'intelligenza artificiale come ChatGPT, no? Di fatto andiamo su un sito, su un'applicazione, e facciamo una domanda o via voce o via testo a uno strumento, che lei elabora una risposta e ce la dà attraverso un sistema complicatissimo. Però di fatto lo usiamo un po' come un'evoluzione di Google, no? Gli facciamo una domanda e ci aspettiamo una risposta. In realtà oggi siamo ben più avanti, nel senso che siamo in grado di schierare dentro ogni singola applicazione, o addirittura far creare delle applicazioni, dei cosiddetti agenti, no? Questi strumenti nel nostro immaginario, non saprei come definirli, alla fine sono dei bit, no? Sono oggetti di intelligenza artificiale che svolgono compiti al nostro posto. E quindi ci sono anche, se siamo appassionati di video, anche su TikTok si vedono tantissimi video di influencer che si sono costruiti la squadra operativa di agenti che li gestiscono, il marketing, la comunicazione, eccetera. E questo per noi è stato un faro, no? È stato un faro, perché abbiamo detto, riuscissimo a potenziare gli uffici pubblici sostituendo o aggiungendo personale agentico, probabilmente potremmo di fatto ridurre la burocrazia, l'efficientare i processi della pubblica amministrazione, e lo stiamo facendo. Non è di molto tempo fa, tenete presente che gli agenti, scusate ancora un piccolo bit superficiale, sono oggetti informatici, chiamiamoli così, che dialogano in linguaggio naturale fra loro. Cioè, io posso chiedere all'agente dell'applicazione dell'agenzia di viaggi, quindi in automatico, di dialogare con un agente di una compagnia aerea, dotarlo di un portafoglio elettronico e fargli comprare per conto dell'agenzia, per conto dei clienti, i biglietti o ad organizzarmi un viaggio. E questo lo fa in automatico, quindi io gli do delle istruzioni, non come si dava una volta a una macchina con una sequenza di comandi, gli do un obiettivo. La sequenza di passi che fa per raggiungerlo non è controllata, o meglio, teoricamente non è controllata. Bene, abbiamo assistito dalla stampa alla prima notizia dove un insieme di questi agenti sparsi hanno costituito un blog, lo hanno realizzato e si scambiano opinioni. Quindi per la prima volta si è assistiti a una creazione non prevista, non controllata, dell'intelligenza artificiale. Chiaro che c'era qualcosa da sistemare, no, in questi sistemi, però in effetti siamo veramente in un'area di un'innovazione, di una rivoluzione industriale che può avere per la prima volta dei confini labili, no? E quindi la nostra mission in questo momento è cercare di trovare questi limiti, blindarli, perché questo è un grande tema, cioè utilizzare queste tecnologie aperte e intelligenti ha un grosso problema di controllo, oltre che di potenza, di consumi e quant'altro. E lo scopo che ci stiamo dando, proprio per cercare di essere un po' innovativi, un po' privati, è riuscire a trovare di questi limiti le potenzialità, sfruttarle, ma proteggere il nostro ecosistema, perché ovviamente tra i nostri compiti c'è anche quello di non solo di innovare, ma anche di garantire sicurezza del dato, integrità del dato, e evitare che ci siano delle allucinazioni cosiddette tipiche dell'intelligenza artificiale, o addirittura fenomeni evasivi, oramai fatti in autonomia da questi sistemi. Potete immaginarveli, in quel caso è stato creato un blog dove si scambiavano pareri, immaginatevi se avessimo affidato l'intera gestione di una regione a sistemi del genere, che a un certo momento incominciavano a fare atti e delibere.
1: Certo.

0: all'autonomia cambiando legge. Ecco, scusate, è un po' un racconto, però
1: tanto peggio non possono fare. No, sto scherzando. Comunque, bello, molto bello. L'ultimissimo giro, rapidissimo, magari riparto da Battaglini, facciamo al contrario, sulle opportunità di lavoro che la tecnologia porta con sé, allora, perché insomma, mi piace chiudere questi incontri prima di qualche domanda, se arriverà, con questo.
0: Allora, tantissime, nel senso che tutti temono che verranno, che crolleranno i posti di lavoro per via dell'automazione estrema data dall'intelligenza artificiale. In realtà saranno necessarie molte più persone per gestire l'intelligenza artificiale rispetto a quelle che sono, che saranno eliminate per sostituite dall'intelligenza artificiale. Il vero problema è la velocità di formazione e di adeguamento delle competenze a questo nuovo mondo. È evidente che una persona che per anni ha fatto un mestiere che viene integralmente sostituito, il giorno dopo che viene sostituito non è pronto a fare il programmatore di intelligenza artificiale. È vero che in questo momento non c'è sufficiente offerta rispetto alla domanda di competenza che c'è, e questo gap si allargherà se non faremo del nostro meglio come economia, come paese, per formare, tenere aggiornate e cambiare velocemente i programmi della nostra università e far sì che vengano sfornati a tutti i livelli. Ricordiamoci che lavorare nella nuova tecnologia non significa essere dei programmatori, significa saper soddisfare tutta la catena di competenza necessaria, dove il livello più basso, nel senso della catena, può essere anche banalmente un operatore che addestra un modello programmato da qualcun altro, perché dicevano prima, mi sembra Cristina o il professor Metta, questi, ricordiamoci che quello che vediamo nei video è bello, ma è veramente molto distante dall'umano. Per addestrare oggetti, robot e sistemi di intelligenza da far girare tutti i giorni nelle nostre case, bisogna avere la capacità di farlo. E non a caso, ricordiamoci che magari noi immaginiamo che siano tutti gli ingegneri le professioni del domani, e non è assolutamente vero. Proprio perché stiamo andando in questa direzione, c'è una forte ricerca e spinta anche di professioni umanistiche e di professioni non ingegneristiche, che servono comunque sempre, per riuscire a colmare tutta la catena, quindi l'addestramento, la capacità comportamentale, l'educazione che deve essere insegnata non solo quindi ai modelli virtuali ma anche ai robot. E quindi è una minaccia, sì, se non ci adeguiamo, se no io la reputo una grande opportunità.
1: Sì, come è spesso stato, anzi sempre stato nella storia della tecnologia.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: Battaglia?
4: Sì, aggiungo poco. È così. Tra l'altro, la cosa che a me impressiona è che i numeri che vengono dati su quelle che sono queste, diciamo, previsioni sostitutive, no, di posti di lavoro, sono molto diversi fra di loro e cambiano molto rapidamente. Quindi in questo momento la previsione è molto complicata, e per le ragioni anche, cioè, è perché è complicato prevedere come cambierà di qui a qualche anno il mondo. Noi abbiamo un problema in più, oltre all'adeguamento e alla formazione, è il fatto che continua ad esserci un basso accesso alle discipline STEM e un bassissimo accesso delle donne alle discipline STEM delle ragazze, quindi questo abbassa ulteriormente. Ma concordo molto con Riccardo, alcuni paesi stanno eliminando i corsi umanistici, stanno decidendo che il futuro è solo la tecnologia. Credo che invece questo sarà un vantaggio competitivo enorme, cioè saper lavorare sugli aspetti etici e quindi anche filosofici, solo sociologici, di impatto di tutto questo, saranno dei mestieri e ci garantiranno quella parte di pensiero critico e creativo che dicevo, non che secondo dubbio. Me probabilmente potrebbe fare la differenza.
1: Che è la prima cosa a rischio, così come a rischio anche dal punto di vista proprio dello,
4: certo,
1: studio, no?
4: Certo.
1: Il fatto di poter trovare molto rapidamente tutte le informazioni di cui si ha bisogno rischia poi di creare delle generazioni che si accontenteranno, no, della superficie, mentre non dovrebbe essere così. Professor Metta, beh, intanto diciamolo, lei guida uno oggettivamente il posto più figo di Genova, perché, perché è vero che è messo un po' male dal punto di vista

0: facciamo arrivarci è una, però poi quando ci arrivi è un posto bellissimo perché
1: da dentro, però perché da fuori
0: ma è normale, da fuori è un palazzo un po' brutalista, però per dentro invece è bello perché ci sono tante lingue diverse, tanti giovani. Poi quando magari mi è capitato per lavoro di entrare, di parlare con qualcuno che seguiva dei progetti, delle cose, cioè proprio si vede che insomma ci sono delle belle teste, quindi credo che per lei sia un privilegio.
1: Soprattutto è molto bello, cioè un lavoro divertente perché tu parli con qualcuno giovanissimo che fa una cosa completamente diversa da quella che tu hai studiato, ti racconta quello che sta facendo e cioè, rimani
0: wow.
1: Così è molto interessante. No, per concludere, ma forse così provocatoriamente saremo tutti ingegneri invece, nel senso che saremo tutti, grazie proprio all'intelligenza artificiale, dei creatori di qualcosa, dei progettisti di qualcosa. Quindi molto di più la capacità data praticamente a chiunque di inventarsi delle cose complicatissime, perché adesso, ora io non sono un grafico, ma e magari non disegno neanche bene, però con l'intelligenza artificiale posso realizzare delle cose, posso essere la parte creativa
0: che hai dentro,
1: e la
0: ma
1: mano,
0: non sai tirarle
1: e
0: fuori.
1: La mano la fa certo. L'intelligenza artificiale. Quindi pensiamo cosa vuol dire in realtà come possibilità di espandere le capacità di ciascuno. Se la guardiamo in questo modo, problema di lavoro relativamente, sì, qualcosa la dovrò comunque imparare, però è molto diverso da dover saper fare esattamente tutto con accuratezza, quella che serve adesso, e con la matematica, con le tecnologie della progettazione, invece avere uno strumento che questo lo fa. Questa è la prima parte, che probabilmente ci dice che diventeremo tutti molto più dei creativi, no? Quindi adesso magari non subito, ma avremo questa opportunità di essere veramente molto contenti del nostro lavoro, come appunto gli abitanti di Morego. L'altra cosa che forse bisogna tenere in considerazione è che oggettivamente non avremo lo stesso numero di persone che abbiamo adesso. Questo sembra abbastanza chiaro dai trend demografici, per cui il pensiero di forse l'impatto sul lavoro non sarà così drammatico, anzi avremo il problema opposto, che ci dovremo chiedere chi fa il lavoro. Questo è molto importante, che è un ulteriore elemento, pezzettino giustificativo del fatto che progettiamo dei robot. E questo succede in tutto il mondo, per cui non è un problema che posso dire vabbè, ma tanto faccio arrivare qualcuno, apro, voglio dire, lo posso fare per un po', ma oggettivamente non è un problema di demografia globale, e andiamo incontro a una necessità quindi concreta. Quindi il nostro paese prima, insieme non so, al Giappone, prima che in altri paesi, per poi nel 2100 in Africa il fertility rate sarà al 2,1 o forse un po' meno, in Africa, dove adesso continua a crescere la popolazione in maniera incredibile, in realtà avrà un plateau a un certo punto e quindi poi comincerà a scendere anche lì. Per cui
0: sarà una questione culturale, immagino.
1: Sarà una questione culturale, man mano che migliorano gli standard di vita, in realtà
0: si fanno meno figli. Sarebbe giusto il contrario, invece è una cosa curiosa, ma insomma,
1: esatto.
0: Baby boomer 45, 44 sotto le bombe, la gente continua a nascere, invece nel 2026 ne facciamo molti meno. Vabbè, succede. Fate un bel applauso ai nostri tre relatori. E adesso, se volete, è arrivato il vostro momento, potete fare una domanda. Vediamo se rompiamo il muro della domanda entro i primi due minuti, perché sono come i suonatori di Brugnato loro, 2 euro per farli cominciare e 3 per farli smettere. Quindi insomma, adesso chi è che vuol fare una domanda? Una domanda, vai, aspetta che arrivo, regia, non ti preoccupare, troverai il modo di seguire anche questa bella ragazza, vai.
2: Grazie mille, buonasera a tutti innanzitutto, grazie per gli interventi, sono stati ricchi di spunti. Mi collego al primo intervento, quello del professor Metta, a proposito di filiere. Mi allaccio a questo discorso da un punto di vista di misurazione degli standard, insomma di valutazione, no, dell'impatto ambientale. Da un punto di vista accademico, insomma di ricerca scientifica, ci sono tantissimi articoli che parlano di misurazione, di tentativi di misurazione di questo impatto. C'è chi preferisce un approccio life

0: cycle approach, chi invece adotta altri tipi di approcci, qualcuno si focalizza più sulle emissioni di anidride carbonica piuttosto che l'acqua. Lei, secondo lei, qual è l'approccio che riesce a valutare meglio questo impatto? Perché poi c'è tutta la catena, insomma, la supply chain.
1: Noi le cose che abbiamo, diciamo, usato, ma non per tutte le ricerche che facciamo, perché poi ovviamente c'è una componente, e tanto dobbiamo andare a capire qual è l'innovazione che vogliamo fare, dobbiamo farla, e poi spesso mentre la facciamo cominciamo anche a guardarci intorno per capire qual è l'impatto. Noi di solito usiamo o cerchiamo di usare un approccio life cycle, perché quello che ci interessa è capire effettivamente l'impatto globale. Poi lo puoi misurare in CO2 emissions piuttosto che altre cose, anche a volte in costo. Diciamo, non abbiamo una preferenza particolare per usare un metodo piuttosto che un altro. I lavori che abbiamo fatto, che secondo me è interessante perché tipicamente ci danno uno stimolo per fare nuova ricerca, quando fai il life cycle ti cominci a preoccupare anche del ma cosa faccio dopo di quello che sto realizzando, e questo secondo me è molto interessante, perché allora cambi paradigma e cominci a pensare che forse certe cose non le devi, no, banalmente forse la plastica, facciamoci un pensiero, perché poi lo smaltimento è complicato, è costoso, e quindi l'impatto globale comincia a essere più diciamo a costare di più che non a pensare qualcosa di nuovo, e questo ci ha dato lo stimolo però per pensare a nuovi materiali. Secondo me questo è un pensiero interessante, perché se tu ti preoccupi veramente di quando lo fai e quanto consumi per farlo, ma dopo ti preoccupi anche di come lo butti via, in qualche modo hai sì il costo globale, ma anche lo stimolo per dire come riduco questo costo globale. E ridurre il costo globale non vuol dire il costo in euro, ma in questo caso vuol dire anche il costo in sostenibilità, che è bello, perché oggettivamente ci dà una possibilità molto nuova di vedere le cose. Poi esiste una cosa bellissima, sempre legata a questo discorso del life cycle, il design. E questo è dove l'intelligenza artificiale ci può mettere il naso molto approfonditamente, perché puoi provare a chiedere all'intelligenza artificiale di ok, devo realizzare questo oggetto, ma voglio che sia anche riciclabile. E allora lì i parametri che devi ottimizzare non sono più solo quelli del mio design estetico, ma cominciano a diventare anche quelli di come realizzo i componenti, perché poi questi componenti li posso spacchettare e riciclare o non lo posso fare? Quanto mi costa quel riciclo? Quindi questo è diventato anche così un esercizio per dire, è stato un esercizio peraltro che abbiamo guardato in uno studio specifico, e si scopre che il design conta il 50%, quindi potrebbe essere un fattore impattante, che però siccome il design alla fine è ottimizzazione, se io disegno bene quella, come dire, la funzione di costo, l'ottimo che trovo tiene in considerazione anche il life cycle. Quindi questa è un po' l'idea che un po' ci muove, perché è una fonte di ricerca nuova, e ovviamente noi da curiosi facciamo così, perché poi ci viene in mente che possiamo fare dell'altro e ce lo suggerisce la ricerca stessa.
2: Cristina Battaglia?
3: E se posso aggiungere, questo tema dal punto di vista industriale sta diventando super importante anche per l'ottimizzazione dell'uso delle materie prime critiche strategiche o per il loro recupero. Quindi mentre qualche tempo fa era tutto molto legato al tema della sostenibilità, quindi al recupero dei materiali, al loro smaltimento, adesso invece è un tema di recupero delle materie prime critiche o strategiche o di riduzione e sostituzione, che è by design, quindi deve necessariamente essere fatto in sede di progettazione. Questo ci dimostra anche che poi tutto questo tema è fortemente condizionato non solo da come noi ci muoviamo, ma anche da come si muovono gli altri, e quindi dalla geopolitica, eccetera.
2: Però non sembra che ci abbiano pensato al life cycle quando hanno deciso di elettrificare tutto l'automotive europeo.
3: Infatti è tema molto, tema è molto recente.
2: Questo diciamo un po' di più.
1: Adesso c'è il recupero del litio. Ci sono impianti per recuperare il litio delle batterie esaurite.
2: Sono sempre i cinesi o possiamo farlo anche noi?
1: No, questo stiamo cercando di fare anche in Europa. No, ma è il punto interessante. Perché adesso che hai elettrificato, in realtà parzialmente, però che avrai un problema di smaltimento, quello smaltimento in realtà può diventare un impianto per cui con un costo energetico

0: energetico, ovviamente. Che però
1: comunque, perché
0: essere...
1: ci sarà domani, è uno dei temi, perché è quello del fine vita degli oggetti e di riutilizzarli anche come carburanti secondari.
2: Non avendo miniere, abbiamo necessità di prendere, smaltire, esatto. E quelle sono le uniche miniere che possiamo avere.
1: Vediamo una domanda, eccoci qua. Ti chiedo solo, non l'ho chiesto a lei, ma colpa mia, di alzarti in piedi, così la telecamera ti pesca.
3: Grazie,
1: in viso.
3: Buonasera, io avevo una domanda per tutti e tre. Qualche settimana fa, a fine giugno, un'azienda, un imprenditore italiano di cui ora non mi ricordo il nome, aveva lanciato Emma, l'intelligenza artificiale italiana, che poi era stata abbastanza fallimentare, dopo 24 ore aveva chiuso. Volevo chiedervi se secondo voi l'Italia o l'Unione Europea dovrebbe dotarsi di un'intelligenza artificiale propria, mi riferisco a intelligenza artificiale tipo ChatGPT, che possano usare i cittadini, e se sì, ne avessero le capacità, o se secondo voi non è necessario, e se vi si invece migliorare qualcosa, bastasse regolare quelle già esistenti o qualcos'altro. Grazie.
1: Voi fate gli scienziati, ma alla fine siete sempre di fronte a domande esistenziali.
4: Allora, ti rispondo di getto, sì, deve averla. Io ne sono fermamente convinto, perché è un asset strategico. Il problema vero è che siamo molto indietro rispetto all'America e alla Cina, però dobbiamo immaginarci un modello che cerchi di essere diversificante rispetto a quello che c'è già in America e in Cina, e però che ci consenta di recuperare un pochino più di autonomia. Non possiamo pensare di consegnare modelli, dati e elaborazioni a paesi comunque potenzialmente in concorrenza, anche in caso di necessità, con l'Europa. E nel nostro piccolo stiamo cercando di fare proprio così, ma limitatamente, veramente non certo su scala nazionale a livello di clienti. Però l'Italia sta facendo due iniziative interessanti. Una, sta provando a partecipare alla prima call che si apre in questi giorni per la costituzione di una cosiddetta Gigafactory italiana, che fa parte di un progetto europeo dove tanti paesi europei si stanno candidando. Speriamo che la cordata italiana riesca a portarsi a casa un finanziamento che oramai si è ridotto moltissimo rispetto a quello che doveva essere all'inizio, ma speriamo che almeno questo venga fatto, e questo serve solo per creare però una cosiddetta gigafactory che poi serve ad addestrare i modelli di intelligenza artificiale. L'altra cosa che dobbiamo fare invece, per com'è il nostro mercato, a mio avviso, è fare in modo che vengano costruiti o valorizzati siti più prossimi all'utenza, per creare quella che si chiama inferenza, cioè il fatto di avere la capacità elaborativa vicino a dove viene fatta la domanda. Quindi è una strategia diversa. Gli americani hanno costruito grandi infrastrutture e hanno iniziato a vendere servizi cloud in tutto il mondo. I cinesi si stanno concentrando più sulla parte robotica, sul fatto di prendere l'intelligenza e metterla nelle macchine. Gli europei devono riuscire a recuperare il gap cercando di utilizzarla in modo intelligente, perché in questo momento si è arrivati abbastanza vicini al punto di dubbio sulla remuneratività di questi investimenti, e quindi perché forse c'era, rispetto agli incredibili capitali investiti, c'era da parte degli investitori l'attesa di recuperare molto più velocemente, iniziare a recuperare molto più velocemente i soldi. Quindi, arrivando per ultimi, abbiamo la fortuna forse di riuscire a non commettere alcuni errori dei primi e di riuscire a personalizzare molto di più per la nostra realtà questo tipo di infrastruttura. Quindi, in sintesi, per me la risposta è sì, sir.
1: Bene, qualche altra domanda? Eccoci qua.
5: Sì, volevo dare una piccola testimonianza dell'importanza dell'intelligenza artificiale anche nella nostra realtà produttiva. In questo senso, noi realizziamo barriere coralline artificiali con stampanti 3D. Ebbene, il nostro ufficio tecnico è estremamente contento di poter utilizzare questi strumenti, che li aiuta tantissimo nella progettazione sia a livello strutturale che a livello estetico. Quindi le nostre, diciamo, prodotti sono sostanzialmente validi dal punto di vista effettivamente l'efficienza strutturale, perché devono in qualche modo contrastare gli effetti del moto ondoso, e poi anche esteticamente gradevoli, anche se sono

0: Quindi sia diciamo, i nostri collaboratori, il nostro ufficio tecnico sono estremamente soddisfatti proprio perché grazie a questi strumenti oggi riducono moltissimo i tempi di progettazione, di elaborazioni e quindi possiamo dare delle soluzioni estremamente valide, estremamente competenti in tempi decisamente più rapidi del passato. Quindi la tecnologia assolutamente, noi siamo assolutamente favorevoli e mi rilasciavo sia al problema del design, del life cycle del professor Metta e anche dell'aspetto diciamo lavorativo. Noi non abbiamo assolutamente ridotto il personale, anzi probabilmente assumeremo personale, probabilmente personale diverso, però ecco, sono estremamente contento, estremamente positivo. Oggi ho sentito anche da parte vostra, diciamo, quanto è molto confortante praticamente questa attività. Ecco.
1: Bene, allora non so se volete solo dire sì o se siete...
2: Magari una frasettina la aggiungo, perché poi fare tecnologia, l'ho già detta, quindi alcuni dei miei collaboratori la conoscono, è divertente. Quindi tutto il discorso che facciamo di... per questo parlavo del lavoro che potrebbe essere molto più bello, perché sviluppare le tecnologie io non le lascio fare a qualcun altro, perché preferisco farle io direttamente. E questo, secondo me, dovrebbe essere la curiosità che ci muove verso l'applicazione, certo, verso realizzare.
1: Poi
2: quindi
1: mai...
2: il problema della, si diceva prima, della large language model italiano, piuttosto, non è tanto un problema di perché devo usare quello dell'altro e non va bene, ma perché farlo io, intanto imparo a fare delle cose, quindi dopo che ne ho fatto uno ne posso fare mille, tutti diversi, posso farlo uno migliore, come ci hanno dimostrato aver fatto i cinesi in alcuni casi, poi insomma come è tutto un argomento divertente, ma soprattutto perché è una cosa interessante da fare. Quindi dovremmo riuscire a trasformare questa competizione tecnologica in faccio questo perché oggettivamente è molto meglio che non essere a traino, per tanti motivi.
1: Certo, non c'è dubbio. Abbiamo spazio ancora per una domanda, vediamo chi la vuole fare, su coraggio, volendo ce ne sta una, eccoti qua, prego.
3: Grazie innanzitutto, già che siamo nell'ambito di un corso sul diritto dello sviluppo sostenibile, volevo fare una domanda giuridica, nel senso, abbiamo detto che... abbiamo detto che in Europa siamo molto indietro sia sulla realizzazione dei modelli sia delle infrastrutture rispetto ad altri ambiti come Stati Uniti e la Cina, ma siamo arrivati primi invece per quel che riguarda, oltre ai primi per quel che riguarda la regolazione, che è una nostra specialità. Mi riferisco alle Act e altre normative attinenti. Secondo voi questo è un elemento di vantaggio nella competizione globale e nello sviluppo della vostra esperienza anche professionale e industriale, oppure è piuttosto un freno e un ulteriore peso che ci rallenta? Grazie.
1: A naso a me sembra la seconda, però magari non è vero e rispondono loro. Chi è che vuole prendersi la responsabilità di questa risposta? Metta, mi sta guardando, è come a scuola, no, poi no, se uno mi guarda, prego!
2: No, lascio volentieri, è un argomento... No, allora, secondo me ci sono dimostrazioni storiche di regolamentazioni che hanno fatto bene e altre che hanno fatto meno bene. Quindi adesso entrare... Esistono entrambe le possibilità, quindi ci sono degli elementi certamente che sono un costo nella regolamentazione, altri che hanno dato dei vantaggi e potrebbero essere dei vantaggi. Aver messo qualche limite non è sbagliato, che poi sono tutti limiti diciamo di accettazione del rischio alla fine, quindi non è che ci stanno dicendo fermate la ricerca, non facciamo la ricerca, stanno dicendo si fa una valutazione del rischio e si mette una valutazione su cosa si deve fare quando questo diventasse un prodotto. Perché poi il problema è non è tanto quanto se me lo tengo io nel mio computer dentro un laboratorio di ricerca, l'impatto è nullo. E quindi bisogna vedere quanto è questo costo. Su alcune cose, ora, il GDPR un costo l'ha avuto, perché noi ci siamo comunque dovuti dotare, anche come istituto di ricerca, di un sistema di gestione della privacy, di protezione, quindi è evidente che bisogna valutare molto bene. Sulle AI Act ancora io non ho idea di quello che potrebbe essere l'impatto, perché sul lato ricerca impatta poco,

0: Tutto sommato, sul lato trasferimento delle tecnologie è una domanda, insomma, sulla quale non ho un numero in questo momento, però è chiaro che bisogna fare delle considerazioni.
1: So di fatto che fosse...
0: Bisogna essere forse pronti anche a tornare indietro, per cui aver capito a un certo punto che deve essere rettificato, allora mettiamo mano velocemente alla regolamentazione, diciamo questo era un po' troppo, ok? Ha limitato lo sviluppo.
1: Tornare indietro e magari andare invece avanti laddove, in quei settori dove siamo arrivati tardi o non siamo arrivati affatto rispetto
0: che sono più quelli realizzativi, però dovremmo veramente, secondo me,
1: fate tutte le regole che volete, però intanto fate anche, no? Ma non voi, in generale il sistema dovrebbe essere in grado di farlo.
2: Non penso però si possa dire, sono abbastanza convinta in questo momento che la regolamentazione di per sé sottrae vantaggio competitivo al sistema. Questo non è detto. Il monitoraggio e le modifiche sono fondamentali e spesso non si fanno, però un impianto normativo su questo io credo sia stato comunque saggio e potrebbe eliminare distorsioni pericolose anche a livello economico. L'importante è che ovviamente il costo non sia superiore a quello che diciamo può sostenere il sistema, perché allora lì, però fra tutte le normative barocche che subiamo e che generano costo, diciamo che questa non è quella che preoccupa di più.
1: Sì, esatto. Ma comunque c'è sempre tempo, nel senso se ne possono aggiungere delle altre.
0: Esiste un problema di sicurezza. Ora, non so, l'aviazione si è data degli standard severissimi con delle procedure che possono sembrare barocche, sono fatte perché quello è il modo in cui ottieni sicurezza.
1: Certo.
0: Mandando in giro robot umanoidi in mezzo alle persone, forse qualche
1: bisogna
0: regola bisogna darsela.
1: Non c'è dubbio. Applausone per i nostri relatori. Professore, vuoi venire a chiudere? Facciamo una battuta finale, visto che domani ci rivedremo qui, domani pomeriggio, con un altro panel molto interessante e questa settimana, diciamo, continua con questo corso.
3: Sì, domani ci vediamo per parlare di energia e di transizione energetica, quindi comunque è un tema, come dire, collegato a quello di oggi, perché chiaramente l'energia si fonda molto sul progresso della tecnologia e la possibilità di una transizione giusta si fonda sulla possibilità di utilizzare tecnologie che siano a disposizione di tutti, perché poi c'è anche questo tema che, diciamo, più di sostenibilità sociale, se vogliamo, che oggi è stato sfiorato solo in parte, che è quello di mettere la tecnologia non solo a servizio delle grandi corporation, ma anche a servizio delle persone, appunto, che potrebbero rimanere indietro. Quindi, come dire, i nostri incontri hanno un fil rouge che vedremo domani come si concluderà.
1: Beh, grazie. Lo vediamo. Grazie mille al professor Cuocolo, ringrazio i nostri relatori e vi do appuntamento domani. Buona serata.
4: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
5: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
9: Quest'anno i saldi cantano!
10: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

Gran Basco è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana 1 kg a soli 1,19 euro.

0: perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
0: Ah!
1: Più 835 euro.
0: Ah!
2: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
0: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
3: Oh, ti muovi?
4: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
5: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta a bordo del Bigo di Genova, un'opera famosissima per la sua, diciamo così, prorompenza fisica, visuale, e che ha tutta una storia, ci consente anche dall'alto di poter curiosare nel panorama di questa bella giornata. Benvenuto Antonio Figari, che ha fondato un sito che si chiama I Segreti dei Vicoli di Genova.
1: Esatto.
0: Intanto saliamo a bordo, saluto anche il manovratore, il macchinista del Bigo che parte, e intanto qualche dato proprio su questo che è un simbolo del porto antico di Genova, progettato dall'architetto Renzo Piano agli inizi degli anni 90 in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, appunto l'impresa di Colombo. Intanto vediamo che si chiudono le porte, oggi assomiglia più a un ascensore che a quello che era in origine il Bigo, e vediamo anche come si manovra. Antonio, è molto alto.
1: 40 metri, raggiunge 40 metri, c'è possibilità di guardare quindi il centro storico che vediamo particolarmente dall'alto, ma non solo, in quanto anche stando fermi il Bigo gira su se stesso e quindi la possibilità di guardare a 360 gradi Genova, il porto, il centro storico e non solo.
0: Il Bigo impiega 7 minuti tra salita, sosta e discesa, quindi è un viaggio piuttosto veloce. Bigo, non tutti sanno cosa era il Bigo in passato, un vero e proprio simbolo di Genova.
1: Sì, quando parliamo di Bigo, se chiediamo adesso in giro cos'è il Bigo, tutti diranno l'ascensore panoramico del Porto Antico. In realtà il Renzo Piano, quando pensa al Bigo, si rifà alle gru che erano impostate sui ponti delle navi e con un movimento laterale scaricavano le merci. Erano molto utili sui moli in cui non vi erano gru a terra, e per riuscire a scaricare le merci da queste navi senza avere, come dire, un aiuto da terra, si usavano i bighi, appunto.
0: Ecco, vediamo anche, non so come vengono definite
1: queste vele, sì,
0: vele che si muovono,
1: che giocano col vento,
0: spontaneamente dal vento. In questo breve viaggio che ci porta a vedere dall'alto il Porto Antico, possiamo un po' raccontare qualcosa, Antonio, della Genova che tu conosci tanto bene?
1: Sì, diciamo che il Bigo è utilissimo per un primo, come dire, approccio a Genova, un primo abbraccio, in questo caso mio personale, ai vicoli, ma non solo di Genova, sì, quindi anche al porto. E vediamo proprio Genova, è un seno, questo semicerchio lo vediamo benissimo dal Bigo, partendo dalla nostra lanterna che vedremo tra poco inquadrata.
0: Esatto, perché appunto gira lentamente, esatto, il Bigo.
1: E abbiamo in realtà dalla lanterna, poi avremo 100 anni fa, in realtà saremmo saliti su un promontorio che oggi non c'è più, ma di cui rimane il nome, appunto, San Benigno.
0: Ecco, quindi dove oggi c'è San Benigno, che è l'ingresso pulsante del porto commerciale, uno degli ingressi pulsanti, c'era una collina che saliva e si andava ad attaccare là dietro al matitone.
1: Esatto, per farla facile, più o meno la sistemata era così. Era quindi la collina di Promontorio, appunto il Promontorio, e lì vi era un'antica abbazia, appunto di San Benigno, che, di cui non rimane nulla se non appunto il nome, la zona di San Benigno. Il collegamento tra noi, come dire, Genova antica e San Pier d'Arena, che era un altro comune fino al 1926, in realtà era un collegamento molto complicato fino al 26. Poi si decide di tagliare questa collina e quindi oggi facciamo tranquillamente Via di Francia, e in un minuto siamo a San Pier d'Arena.
0: Prima bisognava camminare, scollinare,
1: era molto complicato. E si passava da una porta, la cosiddetta porta della lanterna, ma era un passaggio molto stretto.
0: Ah, sì.
1: Dall'altra però era un modo per difendere il nostro clima. Se andavate a San Teodoro 150 anni fa, c'era un clima molto diverso da oggi. Oggi i venti che vengono dal ponente tagliano la zona, quindi diciamo, ad esempio, Villa Rosazza, che tra poco vedremo girando nel Bigo, che è una villa con

0: un aranceti, un clima, un microclima molto interessante, un microclima molto mite, in realtà è stato, come dire, sfalsato dai venti novecenteschi, quindi oggi quel microclima così ideale che c'è un tempo non c'è più, perché non c'è più la collina che, come dire, protegge dal ponente, dai venti del ponente.
1: E c'erano le spiagge sotto i quartieri che oggi sono affacciati sul porto, partendo da Lungomare Canepa, che
0: superando la lanterna abbiamo avuto le spiagge Sebbene Arena e tante belle cose che oggi in realtà non vediamo più.
1: Ecco, qua vediamo la nostra terrazza Colombo e poi tutta quella parte cruciale del centro storico di Genova.
0: Sì, alla destra della terrazza Colombo vediamo per esempio il campanile di San Giorgio, quello campanile verdino, sì, che qui davanti, che in realtà nasceva nel Medioevo come una torre, la torre della famiglia Alberici. Quello che è successo è stato il palazzo su cui si stava la torre è stato inglobato, diventato il convento della chiesa di San Giorgio, e la torre sta elevata di due piani, ha messo le campane e ha creato, come dire, da una torre un campanile, come si dice, non si butta via nulla, quindi una vecchia torre diventa un campanile di una chiesa.
1: Ecco, seguiamo le immagini.
0: Seguendo le immagini, vediamo Palazzo San Giorgio, la parte rinascimentale fitta nel 600 di Palazzo San Giorgio, quindi la parte a mare di Palazzo San Giorgio, una volta a mare. Vediamo poi tutta sotto ripa, saltando il palazzaccio che vediamo adesso inquadrato da un palo. Quindi saltiamo, vediamo una bellissima torre, che è la Torre dei Morti, già sede di un bellissimo albergo, l'Hotel Croce di Malta, uno degli hotel più belli dove potete andare a soggiornare nei vicoli. Se vi capita di leggere tanti autori dell'Ottocento, ma non solo, dormivano all'Hotel Croce di Malta. Si diceva che era un po' sporco, non era pulitissimo, però era molto utile. Si racconta anche che quando si arrivava in porto c'erano dei ragazzini, diciamo di quelli che venivano appena le valigie, facchine, le valigie, che ti consigliavano di andare a dormire proprio in questo hotel. Quindi era famoso anche perché era ben pubblicizzato.
1: In che epoca?
0: Nell'Ottocento, ma in realtà fino al 1880 più o meno è andato avanti questo hotel. Era proprio lì dove c'è la Torre dei Morti.
1: Quando il passaparola era proprio parola, oggi abbiamo le recensioni, esatto, sui siti, ma già ai tempi c'era modo col passaparola.
0: Anzi, si racconta di un personaggio che aveva chiesto a un ragazzino dove per indicare l'hotel Santa Marta, questo ragazzino aveva detto: no, guarda, l'hotel Santa Marta è andata a fuoco, venga come l'Hotel Croce di Malta. Quindi era anche un convincimento abbastanza, come dire, cattivo, ve lo vedo, sì.
1: Ecco, qua stiamo intanto continuando a girare, è bello vedere anche dall'alto la parte bassa, questa grande piazza,
0: esatto,
1: del Porto Antico, le sue palme, e dietro la zona
0: del Molo.
1: Del Molo.
0: Sì, diciamo, quello che viene adesso qui sotto, che l'odierna piazza delle feste, in realtà era Mandraccio, una volta era un'insenatura con l'acqua, si attraccava le navi, è stato riempito nell'Ottocento, quando è stata fatta il 20 settembre. Con il 20 settembre, l'istruzione della via antica Via Giulia, zetto, chiamiamolo così, gli avanzi degli antichi edifici vengono proprio spianati qua al Mandraccio, si crea questa piazza, si crea che la vediamo oggi. Alle sue spalle invece abbiamo il quartiere del Molo, ancora cinto da mura, le mura della Marina, di Marinella di qua e di là, le mura della Malapaga, detto della Malapaga perché qua vi era un carcere, il carcere dei cattivi pagatori, appunto i malapagatori.
1: Ecco. Prima di Via 20 cosa c'era?
0: C'era Via Giulia, c'era tutto diverso. In realtà Genova è una città che invece di, come dire, aumentare la sua capienza, di allargarsi, cosa fa? Si distrugge, si ricrea. In questo caso Via Giulia finiva, come dire, più o meno dove c'è Via Fiume, Piazza della Vittoria, con Porta Pila, con le fronti basse, e lì finiva la città. A fine del 1800 si decise di distruggere l'antica Via Giulia, di creare una nuova via, una grossa via, quella che oggi è Via 20 Settembre, seguirà poi via Piazza dei Ferrari, e quindi tutto ciò che era antico viene distrutto, viene rifatto, e tanto di ciò che era antico, diciamo tanto zetto, tanto ciò che viene dagli edifici, viene anche proprio lasciato qua. Qui lo vediamo alle nostre spalle, nel Mandraccio viene spianato, si crea una nuova piazza per la città moderna.
1: Ricordiamo che fino a un po' di anni fa il porto era chiuso da cancelli.
0: Esatto, il porto che vediamo oggi, il porto turistico, il porto dove tutti noi facciamo due passi, oppure prendiamo il bigo, in realtà era chiuso da cancelli perché era un porto appunto commerciale, ma per gli addetti ai lavori. Quindi per esempio quello che vediamo oggi, i magazzini del cotone, magazzini ottocenteschi, ma non solo, alle nostre spalle vedremo tra poco magari anche con le telecamere il Porto Franco, erano tutti magazzini per le merci con diverse finalità. I magazzini del cotone sono magazzini che hanno nati a fine 1800 e diventeranno poi magazzini, appunto l'ultima destinazione loro è il cotone, appunto rimarranno nel nome magazzini del cotone. Il Porto Franco, ossia quello che vediamo dove oggi c'è alle nostre spalle questa palazzina rosa, il Millo, ma soprattutto dietro i grandi quartieri, cioè le palazzine del Porto Franco, invece erano zone dove venivano accumulate merci, appunto franche, cioè che

0: erano esentasse
1: state dalle tasse.
0: Esatto.
2: Posso chiederle due note sul funzionamento, visto che lei è il manovratore del Vigo? Io vedo tantissimi pulsanti, in realtà è solo uno.
3: Sì, poi c'è il tempo, è la sosta.
2: La sosta è automatica. Quindi tutti i pulsanti, esatto, diciamo che non vengono utilizzati.
3: No.
2: E sale a una velocità molto ridotta, vero?
3: Sì, 0,6 metri al secondo.
2: 0,6 metri al secondo, è sicuramente una delle attrazioni più coinvolgenti del Porto Antico di Genova, da cui si vede anche la bolla di Renzo Piano, dove vi accompagneremo nel proseguo di questa puntata.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Impresa diretta, guardate che meraviglia, vi domanderete dove siamo, nella giungla chissà, e invece siamo nel bel centro di Genova, al Porto Antico, quanto all'acquario, all'interno della nota bolla di Renzo Piano, cioè la biosfera, che adesso vi facciamo riscoprire. Da un po' di anni che non arrivavamo, oltretutto è stata coinvolta da alcuni lavori e la vediamo proprio nel suo top. Ciao Claudia Mori.
5: Ciao,
2: che
5: buongiorno.
2: Si occupa proprio della biosfera. Intanto parto dal clima che c'è qua dentro, vedete io sono molto molto spogliata e anche Claudia, perché il clima è fondamentale.
5: Il clima è fondamentale, è la ricostruzione di una foresta tropicale, quindi deve esserci questo caldo umido. Poi naturalmente possiamo un po' regolare l'umidità e il caldo aprendo dei portelloni sommitali, che però oggi non abbiamo ancora aperto.
2: Quanti gradi ci saranno qua?
5: Più o meno su 22 gradi.
2: Accidenti, siamo già piombati in
5: però
2: estate.
5: Però l'umidità è alta, quindi
2: molto
5: si percepiscono più gradi di quelli che in realtà sono.
2: Peraltro sono appena state rifatte le tende, diciamo quelle che vediamo là in alto,
5: sì.
2: E quindi sono al meglio, al top.
5: Bellissime,
2: per ombreggiare,
5: sì.
2: Anche.
5: Sono dei tendalini che si chiamano pixel, devono oscurare il sole diretto alle piante, e probabilmente con questa modalità di tendalino si sporcano anche molto meno rispetto a quelle precedenti.
2: Bene, entriamo subito nel vivo, perché cosa hai in mano, Claudia?
5: Il cibo degli ibis.
2: Gli
5: che
2: ibis
5: mangiano cozze, pesciolini, gamberetti, quindi ora proviamo a chiamarli facendo un particolare richiamo che noi siamo soliti fare.
2: Bene.
5: Ecco, arriva Dolores.
2: Arriva Dolores. Quanti ibis ci sono? Sono gli uccelli che fra poco vedrete.
5: Sono 5 esemplari, 2 femmine e 2 maschi, e un giovane nato qua un anno e mezzo fa.
2: Ah, sì? E sono quindi di che paesi originari?
5: Sono originari del Sud America. I 4 adulti fanno parte di uno scambio con l'Oceanografico di Valencia.
2: Ah.
5: Lui invece è genovese, è nato qua.
2: Ecco il richiamo. Vedete che loro arrivano.
5: Il piccolo, il giovane è questo.
2: Questo è il più piccolino, anche se non sembra,
5: sì,
2: vederlo.
5: È il più grande
2: abbastanza
5: di dimensioni, ma è ancora giovane. E lo si riconosce dal fatto che ha ancora delle piumette nere che spuntano tra il piumaggio rosso.
2: Ah.
5: Vedete sul collo, sulla testa? Perché loro nascono completamente neri.
2: Ah, sì.
5: Poi mantengono, l'unica parte nera che rimane è la punta delle ali remiganti, vedete che è nera?
2: È vero, adesso loro stanno dicendo, ma come, ci hai chiamato,
5: sì,
2: ti sei persa in chiacchiere, non ci dai da mangiare, ma vediamo che...
5: Lei è l'altra femmina, si chiama Soledad, è la mamma del piccolo.
2: Ed ecco qua, si contendono i bocconi di cibo, che bel cibo, possiamo vedere anche
5: lui si chiama
2: nella
5: Cerse.
2: Scatolina. Allora, Cerse, poi...
5: Ed è il giovane. Soledad, che è sua madre, Pablo e Pedro.
2: E poi ce n'è un quinto.
5: Dolores, che...
2: Dolores sta vagando per la biosfera.
5: Perché Dolores è abituata a mangiare vicino a noi.
2: Ah sì?
5: Sì.
2: Perché si creano anche queste abitudini. Vediamo Roberto, ecco cosa c'è dentro lo scatolino. Guardate che meraviglia. Quindi muscoli.
5: E gamberetti e pesciolini.
2: Mica
5: dobbiamo
2: male.
5: Cominciare a cibarli con ciò che diciamo non è il loro cibo preferito, perché se iniziamo col pesciolino non mangiano più tutto il resto.
2: È proprio come i bambini, no? Sì. Che prima dai la verdura e poi sì, esatto. dai il resto. Quante

0: volte al giorno mangiano gli ibis?
1: Due volte questa stagione, poi magari quando faremo l'orario lungo, l'orario estivo, aggiungeremo un pasto.
0: Quindi mangiano a pranzo come noi e poi...
1: Mangiano più o meno verso mezzogiorno e adesso e in chiusura verso le 5.
0: Ecco, bevono l'acqua che scorre in questo fiumiciattolo.
1: Bevono l'acqua che scorre e pucciano anche il cibo qua dentro, perché loro mantengono il loro atteggiamento naturale, cioè loro mangiano qualsiasi cosa trovino in acqua.
0: Ah.
1: E quindi anche se non lo trovano in acqua, poi lo vanno a inzuppare dentro.
0: Ed ecco che continua il pranzo. Intanto vediamo se Roberto riesce a zoomare o comunque a mostrarvi quell'altro uccellino sul colore blu petrolio, con un bel petto,
1: sì,
0: invece sul misto tra nero e marrone. Chi è lui?
1: Si chiama storno superbo, è un uccello che si nutre di insetti ed è africano.
0: È africano?
1: Sì.
0: Cos'altro ospita la biosfera?
1: Beh, diciamo che oltre agli ibis, l'altra star indiscussa è il pappagallo, il cacatua delle Molucche, che...
0: Eccolo! L'hai citato, e lui, adesso vedremo se si farà vedere, perché non è scontato.
1: Era dentro la voliera perché è abituato a mangiare dentro.
0: Eccolo, allora possiamo andare alla voliera intanto, così lo conosciamo.
1: Ma adesso esce, possiamo farlo venire anche qua.
0: Ah, sì, viene?
1: Come volete, sì.
0: Sì, sì. Seguiamo... Quello che succede, vedete che la collega di Claudia sta aprendo la gabbia del cacatua.
1: Sì.
0: Che mi hai detto originario di dove?
1: Molucche.
0: Delle Molucche. Ed ecco che lui si praticamente scende come serpione.
1: Sì, sì, usa il becco come terza zampa e molti si straniscono del fatto che immediatamente appena apriamo la voliera non voli immediatamente verso il basso, ma è una cosa che gli risulta difficile fare. Lui preferisce scendere a piedi, diciamo, poi si mette nella sua posizione e vola più o meno da quell'altezza. Ma volare dall'alto verso il basso è una cosa che... Non riesce a fare.
0: Che bello,
1: con
0: ha
1: facilità.
0: Una specie di criniera che si alza.
1: Ha un ciuffo che alza per vari motivi, quando è molto agitato, quando è molto felice.
0: Adesso secondo te com'è? Preoccupato per la nostra presenza oppure lui è abituato a stare?
1: È abituato a vedere tanta gente, quindi...
0: È bello perché si arpiona con il becco,
1: sì, sì, sì,
0: e si cala praticamente dai rami. Lui vive praticamente sempre dentro?
1: No, lui sta dentro quando deve mangiare, quando fa il pasto, proprio perché è una sua abitudine, è l'unico momento di tranquillità che ha, perché qua dentro di solito c'è tanta gente e...
0: si ritaglia la
1: quindi,
0: sua privacy.
1: Sì, sì, sì,
0: allora
1: è come se fosse la sua cameretta in casa sua, questa è tutta casa sua, ma... diciamo quella è la zona in cui
0: è
1: non si avvicina il
0: bello
1: pubblico.
0: Cosa mangia?
1: Quando gli facciamo fare degli esercizi per intrattenerlo nelle ore in cui è fuori e non è dentro la voliera, poi gli diamo della frutta secca come premio, delle mandorle, in questo caso è una mandorla.
0: Ecco, lui la prende come se avesse la mano con
1: sì,
0: la
1: lui
0: sua...
1: usa le zampe come noi usiamo le mani.
0: Accidenti, ecco, la tua collega, ho visto che gli faceva un po' girare
1: sì,
0: il capo, è un esercizio.
1: È proprio il modo in cui la mattina, tutte le mattine noi lo pesiamo, perché lui deve rimanere sempre entro un range di peso, entro
0: sì,
1: i 9 etti, sì.
0: Come mai?
1: Perché per la sua salute deve rimanere entro quel peso.
0: Quindi
1: abbiamo
0: nella
1: visto
0: natura
1: che...
0: loro si autoregolano,
1: sì,
0: per
1: certo,
0: rimanere in quel peso,
1: certo,
0: invece qua avete la bilancia.
1: Qua abbiamo una bilancia che noi posizioniamo proprio su questo soffione,
0: ecco,
1: e lui tutte le mattine sa
0: che
1: la prima cosa che fa è pesarsi.
0: Ecco, adesso forse la tua collega è andata a prendere la bilancia, sembra morbidissimo. Quanti anni ha, lo sapete?
1: Ha 30 anni.
0: Quindi è molto longevo come uccello.
1: È un adulto ormai, però è un adulto giovane, visto che può vivere fino a 80, ma superarli. Sì, sì.
0: Quindi un po' come gli esseri umani.
1: Un po' come gli esseri
0: come
1: umani.
0: Come media.
1: Sì.
0: E da quanto è che è qua nella biosfera?
1: È dal 2014, aveva 18 anni.
0: Ah sì? Ecco, lui non ha altri suoi simili qua?
1: No, perché è stato cresciuto dall'uomo, quindi identifica l'uomo in un suo compagno. Difficilmente andrebbero d'accordo se ci fosse un esemplare anche di sesso opposto, anche se fosse una femmina, perché andrebbero in competizione per le nostre attenzioni, quindi sì, sono animali molto complicati.
0: Quindi conosce bene te, la tua collega?
1: Conosce tutte le mie colleghe e...

0: Però ha delle preferenze e ha anche modo di comportarsi in modo diverso.
1: Bene, allora so che la tua collega va forse a procurarsi la bilancia. Nel frattempo non è assolutamente aggressivo lui. Come si chiama?
0: Dust,
1: polvere?
0: Sì.
1: Avete scelto voi il nome?
0: Abbiamo scelto il nome perché i cacatua hanno una ghiandola alla base della coda che secerne una sostanza che si chiama pruina, che loro cospargono in tutte le piume, su tutte le piume, proprio per, diciamo, è come se avesse un keyway, un impermeabile.
1: Ah, sì?
0: Sì, così rende le piume impermeabili.
1: Che bello. Ma tu lo accarezzi anche? Avete questa confidenza oppure?
0: Abbiamo confidenza, nel senso che io lo prendo in mano.
1: Ah,
0: lo, sì.
1: Sì.
0: Però più che altro cerchiamo di interagire con lui in modi diversi, facendogli fare esercizi. E...
1: Ginnastica,
0: sì, perché è un animale molto intelligente e va intrattenuto durante la giornata.
1: Allora, vediamo un po' le piante, che sono l'altra attrazione. Come animali ci sono lui, gli ibis e poi
0: quelli principali
1: che
0: sono
1: visto.
0: Quelli. Poi ci sono tante altre specie di uccellini molto più piccoli.
1: Ecco, è già arrivata la tua collega con la bilancia. Vediamo se Dust si fa pesare.
0: Naturalmente è un peso falsato, è questo, perché ha già fatto un pasto e...
1: Esatto.
0: Ok.
1: Vedete, lui sa esattamente che deve andare sulla bilancia, cioè è veramente docilissimo. Sembra che tremi in certi momenti.
0: Ma no, perché è l'aria che esce dal soffio, avevo
1: il dubbio. È perfetto, ha 45 grammi in piuma proprio perché ha mangiato.
0: No, ma stamattina era 8,81, perfetto, quindi...
1: Ok, dicevamo allora i tipi di piante che si trovano all'interno, vedo anche una teca, non so
0: una
1: cosa...
0: Una teca con degli insetti stecco, sono molto particolari, se volete li tiriamo fuori, ne tiriamo
1: Basta
0: fuori.
1: Basta che non mi salti addosso!
0: Attenzione!
1: Basta che non mi salti addosso.
0: No, lui no.
1: No, lui...
0: No, è l'insetto secco, no.
1: Ah, ok,
0: no.
1: Perché avrei paura. Allora, vediamo lo stecco che Claudia tira fuori. Pensate quante curiosità che ci sono in una bolla. Le dimensioni le conosci, Claudia, della bolla?
0: L'altezza è 20 metri,
1: 20
0: direi.
1: Metri?
0: Sì.
1: Si chiude la porta, stupendo. Si è chiuso la porta della gabbia da solo.
0: Sì, quando vuole la sua privacy.
1: Oddio, scusa. Sembrava un pezzettino di legno.
0: Finge di essere un rametto, un pezzo di legno, ma in realtà è un insetto stecco della famiglia dei fasmidi. Gli insetti stecco hanno una particolarità bellissima, pazzesca. Praticamente tutti gli esemplari che vedete in questa teca sono delle femmine che si riproducono per partenogenesi.
1: Cioè?
0: La partenogenesi è quel fenomeno per cui gli insetti generano delle uova, depongono delle uova da cui nascono esattamente degli esemplari con lo stesso DNA. Senza bisogno dei maschi. Questo perché in natura il maschio è molto raro da trovare.
1: Ah, ecco, però esistono.
0: Continuando, sì, rarissimi, continuando ad esistere, a proporsi, magari riusciranno prima o poi a accoppiarsi veramente con
1: un
0: maschio.
1: Mamma mia, che cosa curiosa. Ma voi riuscite a capire se è maschio o femmina, se te ne capitano due in mano?
0: Non ho mai visto un maschio di questa specie, perché sono molto molto rari. Questi sono tutte femmine.
1: Di che paesi sono?
0: Sono del asiatici.
1: Asiatici. E loro vivono nella teca perché quello è il loro ambiente dove si cibano
0: perché qua,
1: di che cosa?
0: Perché si cibano di rovo, della pianta delle
1: dei rovi?
0: Sì.
1: Sono veramente particolari, è veramente anche il fatto che si cibino dei rovi, che nell'immaginario comune sono le piante con le spine,
0: sì.
1: Quindi hanno una vita molto particolare. E loro non tendono a scappare se per caso tu lasciassi aperto, vivono lì, sanno che lì hanno il loro mangiare.
0: Loro stanno sempre fermi proprio perché...
1: sono un po' sul divano.
0: Sanno che è la loro strategia di vita stare immobili. Nel momento in cui si dovessero muovere, vengono magari visti da qualche uccello e predati.
1: Quindi si scambiano, come si dice, si mimetizzano,
0: sì,
1: proprio con i pezzi di legno.
0: I pezzi di legno.
1: Dust si è arrampicato e quando Dust fa il suo verso vuol dire che è contento. No?
0: Vuol dire che è contento, ma lui in questo modo fa capire che qui è il padrone.
1: Ah, hai visto le dimensioni? Che rapporto ha con gli ibis?
0: Ignora tutti gli animali. L'unico che è innamorato di lui è lo storno, l'uccello che abbiamo visto.
1: L'uccellino piccolino che ci sfugge un po'.
0: Gli porta anche tutti i doni.
1: Ma veramente? È una storia d'amore?
0: Sì, ma incompresa, non è ricambiata, no.
1: Allora, passeggiamo perché appunto scopriamo anche un po' la flora.

0: di questa biosfera, vedo dei fiori ad esempio che catturano la mia attenzione. Partiamo da questi che vediamo qua sotto. Dimmi,
1: sì, questi sono delle comuni lantane, anche che vengono usate nelle bordure dei giardini, però hanno la particolarità che nascono nella foresta dopo 7 anni che è stata deforestata.
0: Dopo sette anni,
1: ed è un problema perché sappiamo che le foreste si disboscano, sì, soprattutto per creare pascoli per i bovini. Ma questa pianta è tossica perché fa una drupa nera che è dannosa per gli animali, per cui quando cresce questa pianta bisogna disboscare un'altra parte di foresta.
0: Accidenti. Roberto è riuscito a inquadrare, non mi
1: lo
0: ricordo
1: storno,
0: il nome, come si chiama lui?
1: Il pretendente del cacatua. Storno superbo.
0: Storno superbo, gli avete dato anche un nome?
1: No.
0: Storno superbo che adesso vede il suo innamorato.
1: Sì, sente il suo innamorato urlare.
0: E lo cerca, che colori veramente meravigliosi.
1: L'anibiscus.
0: Ecco.
1: Bellissimo, una particolarità di hibiscus variegato. Vedete che la foglia non è completamente verde, ma è screziata di bianco.
0: Che bello! Ed è il periodo della fioritura adesso,
1: sì,
0: in questo microclima.
1: Sì, da adesso in avanti.
0: Qua non piove mai, ovviamente, qua
1: la
0: dentro.
1: La papaya abbiamo.
0: Ah, la papaya!
1: Sì, che questa però è una piccola pianta, deve ancora crescere. Quello è il mango. Ci siamo passati di fianco.
0: Il famoso mango che va tanto di moda adesso.
1: È molto
0: questa
1: buono.
0: Pianta, sì. Dicevo, qua ovviamente non piove mai nella biosfera, però il clima è già ideale, quindi non c'è bisogno di nulla.
1: Sì,
0: l'acqua
1: noi ricreiamo comunque la pioggia quando innaffiamo la manichetta dell'acqua.
0: Giusto.
1: Sì.
0: E questo alberone dietro di te con questo fusto?
1: Questo?
0: Sì.
1: Questo si chiama albero bottiglia. Si chiama così perché il tronco rimane molto più largo alla base e poi si stringe in punta. Peccato che non lo vediamo fiorito in questo momento perché fa un fiore rosa bellissimo,
0: sì?
1: Meraviglioso, sì.
0: Che meraviglia.
1: Molto grande. Sembra una grandissima orchidea.
0: Bene, e queste foglione enormi arrampicate su questo altro albero?
1: Quello è un filodendro e quella al centro con le foglie molto scure e diciamo con delle finestre è una monstera.
0: Quella la più bassa, diciamo,
1: sì,
0: appunto, con
1: sì,
0: le foglie un po' più scure. Lo storno l'abbiamo già visto passare. Qua, palmette?
1: Questa è una pianta che si chiama pandano e vive in prossimità degli stagni, nell'acqua.
0: Bene. Se vuoi farmi ancora vedere qualcosa, Claudia, se no possiamo anche chiuderla. Ecco il banano, forse?
1: Banani sono quelli.
0: Banani?
1: Al momento non hanno frutta, però, purtroppo.
0: Qua dentro non fanno il frutto, che se no in natura farebbero più o meno.
1: No, fanno il frutto, ma sono piante giovani, quindi devono crescere ancora un po' e poi faranno un casco.
0: Tutto l'anno ci sono le banane in natura?
1: No, da adesso in avanti, qua.
0: Ok. Quindi le vedremo nascere. E queste specie di foglie che
1: questa
0: sembrano
1: è una pianta
0: fiori?
1: Bellissima che a noi piace tantissimo e anche a tutti i nostri visitatori, si chiama begonia maculata perché
0: bella,
1: ha tutte quelle foglie picchiettate di bianco.
0: Allora chiudiamo ancora con questi bei fiori.
1: Questo è un anturium.
0: Anturium?
1: Anturium, sì.
0: Fiori rossi che sembrano quasi
1: fiorisce tutto l'anno. Sì.
0: Tutto l'anno, quindi danno la gioia al di là delle stagioni. E intanto Dust con la tua collega che si chiama Federica sta facendo un po'
1: le
0: di
1: capriole.
0: Ginnastica. Vedete quale immagine migliore per chiudere questa puntata con le capriole di Dust che si diverte. Guardate che esercizi, è meravigliosa la sintonia che si crea con voi, è vero?
1: Beh, lui ci reputa la sua famiglia.
0: Che bello,
1: quindi,
0: ma anche voi avete un rapporto
1: sì,
0: loro?
1: Beh, con tutti,
0: con tutti,
1: anche
0: certo,
1: con gli ibis e con ognuno di loro in modo diverso. La nostra preferita, ad esempio, è quella che si chiama Dolores, che mangia sempre vicino a noi.
0: Ah sì?
1: Sì, perché è la più intelligente.
0: Questa qua sopra, guarda Roberto, qua sopra,
1: adesso,
0: quindi capite anche l'intelligenza. Adesso è su una zampa.
1: Sì,
0: come
1: perché se la riposa, ha entrambe le zampe.
0: Però ha deciso di riposarsi a suo modo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: si fa più fatica forse su una zampa. Che,
1: però come poi quando è stanca, quando quella zampa è stanca, mette giù l'altra e se le riposa a step, diciamo.
0: E come fate a capire che è intelligente da come si muove?
1: Lei è la più intelligente nel senso che, visto che è diciamo la più debole di tutto il gruppo, gli altri molto spesso non la facevano mangiare, per cui lei è sempre venuta vicino a noi.
0: Necessità
1: e noi la proteggiamo nel senso che le forniamo una specie di lei ha il suo contenitore col cibo suo vicino a noi, così gli altri non
0: bene. Ciao Dust.

0: ciao Ibis, nessuno qua litiga tra gli Ibis o Dust,
1: no.
0: Tutti in amore e in armonia. Grazie per questa bella visita. Il Bigo è aperto quando? Dipende un po' dalle stagioni, trovate tutto sul sito.
1: La biosfera?
0: Sì, la biosfera. Scusa, ho detto Bigo perché prima siamo andati sul Bigo. È la bolla, intendevo, sì.
1: Sì, diciamo che adesso, dal 1° aprile, partiamo già con l'orario estivo, quindi siamo aperti dalle 10 alle 19.
0: Benissimo.
1: Fino a tutto settembre.
0: Grazie Roberto Gnieco per le immagini. Arrivederci alla prossima puntata di Presa Diretta.

0: 11.33, ben ritrovati ancora in diretta al servizio del pubblico. Voi lo sapete che come ogni giovedì, come le tasse che arrivano rigorosamente sempre da pagare, arriva il nostro uomo delle palle, il nostro Vittorione Sirianni.
1: Meglio delle palle che delle tasse però, cioè sempre meglio insomma, buongiorno.
0: Vittorio, come
1: buongiorno
0: stai?
1: Buongiorno a tutti, io sto bene, spero anche tu. Insomma.
0: Benissimo. Allora, senti Vittorio.
1: Poi hai visto, è arrivato ormai il faraone.
0: Eh sì.
1: Siamo ormai...
0: Andiamo con calma perché poi parliamo di
1: siamo
0: tutto.
1: Il faraone.
0: Il grande faraone El Shaarawy. Allora,
1: dimmi, senti, cosa succede?
0: Caro allora? Vittorio, stamattina stiamo parlando un po' di tante cose, al di là di questa tragica notizia di quello che è successo a Bogliasco, insomma con questi due morti. Abbiamo generato però, cerchiamo anche di parlare di altre cose. Allora, stamattina stiamo parlando della fortuna e della superstizione. Ad esempio, hanno mai fatto parte di te e se sì, in che percentuale tutte e due le cose?
1: Ma io delle le mie teorie sulla chiamiamo, non so, la fortuna, cioè io sono convinto che la vita di ognuno di noi è regolata da una creatura invisibile. Che dall'alto, non si sa dove, ci guarda e decide, secondo me, più o meno la nostra vita.
0: Quindi non
1: tu la chiami
0: noi
1: fortuna, io la chiamo caso, il caso.
0: Quindi cioè, non fortuna.
1: Io, il mio Dio è il caso.
0: Va bene. E per quanto riguarda anche la superstizione, sei mai stato
1: superstizioso? Superstizione, io non sono superstizioso.
0: Non hai mai avuto riti riscaramanti?
1: No, sono lontanissimo da queste cose.
0: Però insomma, massimo rispetto per chi
1: non ho mai avuto quelle forme, anche come hanno per esempio i calciatori che entrano in campo,
0: infatti,
1: prima col piede destro, l'altro con queste cose, no, sono un po' lontano da queste situazioni.
0: Ok. Senti, poi per il resto stiamo parlando anche, al di là di quello che è successo, questa tragica notizia, un po' del discorso legato alle patenti che vengono rinnovate a volte, mi permetto di dire un po' anche così, a persone molto molto anziane. Io ho fatto un esempio di un signore di 100 anni che gli hanno rinnovato la patente e chapeau, se lo merita e tutto. Però insomma, io non so, come la pensi tu Vittorio?
1: Ma guarda, io
0: non
1: avendo,
0: è una caccia alle streghe.
1: No, ma io avendo 90 anni, cioè sono uno di quelli nel mirino, insomma, no? Però io sono d'accordo di stare molto attenti, però io ho l'impressione che il problema non sia fino a un certo punto l'età, cioè il problema è che bisognerebbe fare per queste persone maggiore attenzione,
0: controlli,
1: soprattutto nelle visite, cioè delle valutazioni vere, degli esami veri, e se tu fai se proponi una serie di richieste, di cose giuste, io penso che anche uno come sono io di 90 anni può ancora avere la patente.
0: Infatti,
1: cioè il problema non è tanto l'età, è come questa persona viene guidata, viene considerata.
0: Certo.
1: Perché io mi rendo conto che ci sono anche persone di 50-60 anni
0: che
1: sono spericolati, eccetera. Ci sono persone di una certa età che invece sono razionali, sono attente, però superano anche un esame che deve essere un esame molto attento. Su questo è il punto
0: perché
1: fondamentale.
0: Perché in tanti hanno detto, qui ti fanno dire ci vede, sì, e ci sente, sì,
1: no.
0: Mi dia 40 euro, grazie.
1: Ma no, guarda, io sono a Rapallo, faccio 2 anni fa, ho fatto la patente, credo che dovrò rinnovarla adesso, e vedo che fanno invece delle visite molto accurate, devo fare tutta una serie di esami, quindi da questo punto di vista forse la situazione medica è abbastanza migliorata.

0: fatta, però c'è ancora molto da lavorare.
1: Senti Vittorio, saprai quello che è successo in Nepal, questa tragedia che davvero sta portando migliaia, ormai a parte migliaia di dispersi, ma sono oltre 1200 i morti e chissà quanti ne troveranno. Come sai, tra i tre dispersi c'è questo Marco Ratto di Rapallo, sì, noto gioielliere.
0: Appunto, lo conosco di vista, però...
1: Infatti, è noto comunque come personaggio.
0: Sì, è una persona che conosciamo e conoscono soprattutto quelli che vivono tanti anni a Rapallo, è una persona, se ne è già parlato, insomma, una persona, fra l'altro una persona credo molto attenta ai viaggi che fa,
1: sportivo,
0: equipaggiato,
1: no,
0: sportivo,
1: certo.
0: Ma lì siamo, scusa, il caso,
1: sì.
0: O no?
1: Tu dici non c'è la fortuna, quello è il caso.
0: Cioè, ma che fortuna? È il caso.
1: Ti sei trovato lì nel momento.
0: È il caso che manda purtroppo in quella situazione a morire una persona e ne manda 1200 dispersi, e poi tu chi si salva dice mi sono salvato perché ho ringraziato qualcuno, hai ringraziato il caso, insomma.
1: Allora senti Vittorio, tanto iniziamo, ecco, tanto un po' di magie tremende, veramente una cosa che non si può nemmeno, sembra l'intelligenza artificiale, invece è tutta realtà. Allora, mi hai portato un po' di fotografie, caro
0: sono
1: Vittorio,
0: arrivati, sì, eh? Anzi volevo dirti, sono arrivati un po' di fotografie perché tu ricordi nelle volte scorse noi avevamo parlato di una famosa partita Genoa-Sampdoria, una bella foto in cui io ancora avevo la maglia della Sampdoria eccetera. Bene, in quella partita avevamo affrontato Pasolini, che giocò con la maglia del Genoa alla sinistra. Ecco,
1: allora iniziamo a farle vedere, grazie,
0: ecco,
1: della
0: qui
1: regia.
0: C'è una foto che mi è stata mandata, se riusciamo a vederla,
1: eccola,
0: vedete? Allora, sulla sinistra volta c'è il difensore Zerbini, che anche lui ha la maglia della Samp, e doveva controllare Pasolini, che lo vedete alla sinistra.
1: Ma era in gamba?
0: Allora, Pasolini era velocissimo, però il tocco non era eccezionale, però potrebbe essere oggi un ottimo esterno, visto che il Genoa sta cercando al posto di Sharawi,
1: sì.
0: Potremmo mettere Pasolini. Ricordo che doveva marcarlo Zerbini, ma Zerbini lo teneva a distanza per permettergli di giocare. E di...
1: Poi là in fondo vediamo un'altra persona.
0: Sì, quello è un altro collega che mi pare Traverso, sì. Che allora lavorava al lavoro. Ma questa è la bella posizione, l'atteggiamento è perfetto di Pasolini,
1: stavo dicendo la coordinazione,
0: sì, la coordinazione eccetera.
1: Poi abbiamo altre foto,
0: poi
1: Vittorio.
0: Ascolta, no, sempre di quella partita mi è arrivata un'altra foto di tre personaggi che giocavano invece con la maglia del Genoa, non so se che sono esattamente, adesso li vediamo forse,
1: sì, sono i tre.
0: Che facevano parte, eccoli qua, molti li ricorderanno. Allora, sulla vostra sinistra c'è Franco Rivara. Rivara fu un mediano fortissimo, lo chiamavano
1: fisicato,
0: il tigre.
1: È vero, fisicato.
0: Molto, molto coso. Poi all'altra, a metà c'è quel che il nome non lo ricordo, ma è un attore, perché il Genoa, allora la formazione del Genoa aveva misto attori giocatori.
1: Ah, che bella.
0: Erano le partite che facevamo.
1: Non mi viene in mente, questo non mi viene.
0: Adesso mi sfugge, ma poi. E alla sua sinistra c'è uno che è stato un ottimo centravanti del Genoa, Morelli, che tutti molto ricorderanno. Poi Morelli è finito, ragazzo intelligente, è finito comprando un lussuoso negozio di frutta e verdura.
1: E poi c'è un bel bambino là in fondo che insomma
0: sì,
1: saluta questi.
0: Allora, poi qualcun'altra
1: foto, sì.
0: Vabbè, poi
1: ma se Andrea ce li propone,
0: sì,
1: tu
0: allora,
1: le conosci, le puoi commentare.
0: Queste sono le altre foto, perché ci è arrivata una richiesta se si poteva ricordare la prima puntata di Controsalotto.
1: Che tu feci
0: nell'82.
1: Alla faccia.
0: Quando?
1: Guarda un po'.
0: Allora aspetta, sì, quando noi il primo canale nasceva e aveva come prima sede Via Orlando. Via Orlando era un appartamento e la primo Controsalotto lo facemmo in quello che era la stanza da letto dell'appartamento. Allora, qui vedete, qui c'è questo personaggio che è...
1: Ma chi è?
0: No. Vorrei sapere
1: allora,
0: se qualcuno
1: sulla
0: lo vede.
1: Tua destra,
0: ci sono due. Allora, alla mia destra c'è Bordon.
1: Ivano Bordon,
0: che venne alla Samp, un grandissimo portiere. E alla mia sinistra c'è, ve lo ricordate, un certo Eloy.

0: Eloy, te lo stavo dicendo adesso, Eloy, vedi che l'ho indovinato.
1: Eloy,
0: grande.
1: Che era, andammo a riceverlo, mi ricordo, con tutti gli onori alla riva all'aeroporto, ecco. Ma poi insomma non fu un grandissimo.
0: Però questa foto mi fa ritornare indietro a quello che ti chiesi la scorsa settimana. Pensate che una volta, insomma, Vittorio chiamava e arrivavano i grandi campioni, adesso sì. Il mondo è totalmente cambiato. Vabbè,
1: ma era un mondo diverso. Forse c'è ancora una o due foto, perché.
0: Sì, ce n'è poi anche una mia, ma la mettiamo all'ultimo. La mia,
1: prima questa invece è la prossima, se me lo mette, sì. Credo che qui sia un altro personaggio che allora fece la storia del Genoa.
0: Allora, qui ecco, sei ancora nel...
1: Qui abbiamo un gruppo dove c'è sulla sinistra Gianni Di Marzio.
0: Mitico.
1: Poi ci sono io, poi c'è il professor Gatto.
0: Gatto,
1: che
0: Gatto,
1: fu uno
0: grande.
1: Dei grandi medici sportivi del Genoa, sempre Eloy, la splendida Grazia Barile,
0: che andava
1: dal coiffeur ogni tre ore.
0: Guarda che se ti sente poi chiama.
1: No, ma perché è stata fantastica. Ecco, questa era l'altra. E l'ultima, vabbè, niente, se la vuol dare, ma era ancora un primo piano con Gianni Di Marzio.
0: Grande Gianni.
1: Che fu un grande simpatico.
0: Ecco, questa si riferisce alla tua prima puntata, no? Proprio.
1: Questa era la prima puntata di Controsalotto in via Orlando. Ecco,
0: con Gianni Di Marzio, insomma, ancora i microfoni.
1: Qui abbiamo risolto tutti i ricordi e le memorie di un periodo bellissimo, bellissimo.
0: E tu ce l'hai fatto vivere. C'è un'altra foto invece che ci ha mandato un nostro telespettatore, se la facciamo vedere, Andrea, perché è un collettivo. Guarda un po', ma tu ti ricordi qualcuno? Ce l'ha mandata qualcuno che dice che c'era Fabrizio De André, c'era Gigi Rizzi, ha detto probabilmente c'era anche Vittorio Siriani. È una foto, un collettivo bellissimo, penso forse in una delle discoteche di Santa Margherita. Penso.
1: Sì, erano gli anni in cui sulla riviera di Levante, Santa, Portofino, eccetera, si riunivano, c'erano i grandi balli e quindi può darsi che fosse un bel gruppo. Adesso io lo vedo un po' lontano, ma se poi nell'intervallo abbiamo...
0: Te la faccio vedere
1: vivo è molto
0: allora, c'è stato un altro messaggio. Mia cugina ha 97 anni, ci vede poco e guida ancora finché ci va bene, però vedi, ci sono anche i casi limiti.
1: Vedi,
0: poi,
1: per esempio, appunto, bisogna anche lì stare attenti, cioè le varie fasi, la vista, l'udito, eccetera, devono essere verificati con molta attenzione, solo questo.
0: Certo.
1: Perché poi ci sono delle persone sanissime che hanno ancora... Io per esempio io faccio visite oculistiche, però non porto gli occhiali. Per esempio, però ho delle valutazioni positive da parte degli esperti oculistici che mi dicono: ma lei può fare questo.
0: Ovvio.
1: Altri invece dicono: ma come, uno a 90 anni non porta gli occhiali?
0: Capito,
1: insomma, bisogna che ciascuno venga valutato.
0: Ragazzi, il nostro Vittorio è un supereroe.
1: Vale. No, ma io ho fatto il caso che mi aiuta.
0: Il famoso caso. Ciao, sono Marina da Granarolo, sono nata di venerdì 13, mi ritengo fortunata perché io apprezzo quel poco che ho e che ho avuto. Genitori poveri, a scuola una sola maglietta firmata, i miei compagni ogni giorno l'avevano invece di un colore diverso. Ho sempre studiato per poter ringraziare i miei genitori per i sacrifici che facevano e per mantenere i miei studi. A scuola ho preso un'insufficienza di venerdì 17, ma ero molto scarsa in italiano scritto. Non sono assolutamente superstiziosa, è solo un caso del destino. Buon lavoro. Vedi che anche la nostra amica di Granarolo, Marina, scrive del caso.
1: Perché poi il caso ti mette anche in una situazione di una certa tranquillità, insomma, nel senso che dici: posso mica,
0: certo.
1: in parte qualche cosa devi aiutare anche te, aiutarti, però nell'insieme dici: insomma.
0: Abbiamo una telefonata, nel frattempo vi ricordo che poi a mezzogiorno ci fermeremo solo per 10 minuti, mezzogiorno un quarto, va bene. Allora, prendiamo la telefonata, mi farebbe piacere sentire anche qualche amico o amica per fare qualche saluto al nostro Vittorio Siriani. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Franco, sono Luigina.
0: Luigina, buongiorno e benvenuta.
2: Il Gatto, che era il dottore dei genoani,
0: sì?
2: Era radiologo all'ospedale Martinez. Quando veniva a prendere il caffè, i suoi collaboratori mi facevano segno di stare zitta quando il Genoa perdeva, perché era arrabbiato con tutti.
0: Si arrabbiava il prof del Genoa?
2: Si arrabbiava quando perdeva il Genoa.
0: Guarda, senti, Luigina, senti, lo sta dicendo, tanto grazie carissimo, lo sta dicendo anche il nostro Vittorio. Sì.
1: Il gatto era, a parte che era un bravissimo medico, forse uno dei migliori medici sportivi.

0: insieme a quello che poi venne dopo di lui, che era Casaleggio, cioè il nostro Mauro Casaleggio, ma Gatto era pensa che Gatto era un divampante, cioè aveva dei momenti di sfogo, ma di grande passione, insomma, tu pensa che ha avuto, lo ricordo sempre, un incidente pazzesco, sì? Allora, in via 20 Settembre, all'angolo con via Maragliano, c'era un baretto, il sì? Baretto, che era genuano, okay. C'era Raffaghello che era il titolare, okay. E lì dove c'erano tutti, e dove Pigi lo chiamavamo Gatto, andava a prendere il caffè. Questo locale aveva delle grandi vetrate,
1: okay.
0: A un certo pomeriggio siamo lì e sentiamo una botta sul vetro e il vetro che cade si frantuma completamente, e chi c'era dietro? Il professor Gatto, che non aveva visto, pensava che fosse aperto, e ha dato una testata ed è rimasto per un po' veramente cotto. Me lo ricordo sempre, che poi su questo episodio l'abbiamo scherzato.
1: Allora, la regia mi ha detto che ci propone una foto, me la fai vedere, Andrea? Guarda un po', lo sai chi è questo?
0: Questo è chi è, Zerbini?
1: No. È diventato un po', non so quanti anni avrà adesso, giusto Andrea? Eloy è trasformata ai giorni nostri.
0: Ma cos'è, con l'intelligenza artificiale?
1: No, è proprio lui, ha trovato una foto ufficiale su internet e lui, infatti,
0: vedi che... oggi, quindi Eloy
1: sì,
0: di
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, di oggi.
0: Ma no, mettetelo insieme a quello di ieri.
1: Mettetelo
0: cioè,
1: insieme.
0: Cosa, ha perso tutti i capelli.
1: No. Mamma mia, com'è cambiato. Senti, altre foto. C'è un amico che ci manda un'altra foto. Penso, ma è incredibile questo ragazzo qua. C'ha tutte foto dove ci sei tu. Poi la scarichiamo, una foto bellissima di te a panchina Cabaret, te, e non te lo dico, adesso la vedrai, ti faccio una sorpresa. Ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, poi dobbiamo far parlare le palle, Genoa, Sampdoria, tante altre cose con Vittorio Siriani, dai!
2: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: oggi fino al 6 settembre torna a Sarzana il Festival della Mente. La kermesse porterà in città scrittori, scienziati, filosofi, storici, sportivi, psicanalisti, antropologi e artisti. Le loro riflessioni si intrecceranno con il concetto del fuoco, filo conduttore dell'edizione 2026. Kendall all'insegna di spettacoli, laboratori e degustazioni nel Ponente. Dal 4 al 6 settembre a Pieve di Teco c'è Expo Valle Arroscia. Un ricco programma di idee, gusti, attività e storie è pronto ad accogliere cittadini e turisti per scoprire una vallata ricca di storia e bellezza, tra borghi medievali, ambienti naturali incontaminati, percorsi di trekking e specialità gastronomiche. Fine settimana dolcissimo a Sassello, sabato 5 e domenica 6 settembre, largo alla festa dell'amaretto, dedicata alla specialità sassellese, famosa in tutta Italia e non solo. Tra menù speciali nei ristoranti, degustazioni, mostre e laboratori ad hoc, il Borgo del Parco del Begua celebra la sua tradizione pasticcera. Infine, un appuntamento in programma giusto al termine del weekend. Lunedì 7 e martedì 8 settembre Recco festeggia Nostra Signora del Suffragio con la celebre Sagra del Fuoco, una storica tradizione che unisce la devozione della festa religiosa con gli spettacolari fuochi d'artificio di una delle più note manifestazioni pirotecniche d'Italia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Allora, eccoci ancora in diretta, 11.52, continuano ad arrivare anche tanto un po' di telefonate quando volete per salutare il nostro Vittorio Siriani, pronto anche con le sue palle. Vittorio, sono arrivate tante foto, soprattutto salutiamo il nostro Antonio Rocchi che è una memoria digitale meravigliosa. Adesso te ne faccio vedere un'altra, sì. Vediamo un po' se ti viene in mente, adesso appena il nostro Mario Boccuni ce la propone. Eccola qua, se la allarghi un po' la fai...
2: Sì, questa, eh? Questo è panchino, sì, qui è con Beppe Grillo.
1: È con grande Beppe.
2: Quando avevamo fatto la panchina cabaret, sì.
1: Arrivavano tutti questi grandi personaggi. Ma
2: sì.
1: Senti un attimo, Vittorio, ma tu avevi sentore che lui poi un giorno potesse addirittura veicolare?

0: verso la politica?
1: Ah, non credo proprio di no, anche se lui aveva queste voglie di problemi universali. Io mi ricordo che lui,
0: già da giovane,
1: già ancora così quando era comico, così, era azionista di una grande società, mi pare della sinergia o dell'energia, e andava a tutte i consigli di amministrazione, okay. Aveva un'azione, due azioni, perché era molto legato a questi problemi del clima, questi problemi dell'energia, aveva queste visioni
0: molto
1: abbastanza
0: verso,
1: universali, certo. E da quel punto di vista sicuramente aveva iniziato politicamente, o comunque non era una persona stupida, era anzi intelligente su queste materie. Poi si è spostato ed è arrivato.
0: Ha fatto bene o male Vittorio poi?
1: Come è andata malissimo, insomma,
0: certo.
1: Però è stato un momento in cui sembrava che veramente la situazione della politica italiana cambiasse,
0: certo.
1: Quando è arrivata l'ondata dei 5 Stelle,
0: 30%.
1: Tu pensa che lui a un certo momento, questo comico straordinario come comico, aveva il paese in mano. Cioè era l'uomo che sembrava dovesse risolvere, appunto aprire la scatola di tonno, eccetera, eccetera. E invece no, poi si è capito che insomma la democrazia è tutta un'altra cosa.
0: Se pensi che Zelensky era un attore, è diventato veramente presidente. Senti, arrivano messaggi.
1: Però Grillo, io ho passato tanti anni con lui, sono un grande amico ancora. Io non posso dimenticare invece gli anni veri di Grillo, insomma, personaggio straordinario, comico, incredibile.
0: Faceva sold out in continuazione. Allora, tanti messaggi. A Vittorio Siriani, storico pilastro del giornalismo televisivo e della carta stampata in Liguria. Però è giusto ricordarlo. Saluto. Poi, ciao Frank, io non sono assolutamente superstizioso, ma un po' mi sforzo di esserlo, non si sa mai. Ciao a tutti, Giancarlo da San Pier d'Arena. Allora, senti, io direi che possiamo iniziare a farle muovere queste palle. Cosa dici,
1: vogliamo
0: Vittorio?
1: Come vuoi tu.
0: Sì,
1: come
0: dai. Allora.
1: No, senti, però prima volevo fare una puntualizzazione, perché è arrivata una telefonata dove in una foto che abbiamo fatto vedere,
0: sì?
1: Io avevo detto giocatore.
0: E invece era Ian Peters.
1: Era a fianco del professor Gatto.
0: Adesso la facciamo di nuovo rivedere.
1: Eloy era simile, ma era Peters.
0: Ian Peters,
1: grande, eccezionale
0: giocatore. Lui già, grande personaggio.
1: Era un bel personaggio, era un bel giocatore.
0: Adesso
1: va bene,
0: la
1: detto
0: vedere.
1: Puntualizzata questa situazione, perché nel sport bisogna essere precisi.
0: No. Senti, peraltro, questa poi adesso poi foto che vedremo tutto ci collega insomma a Genoa e Samp, no? Quindi insomma, eccola qua, sì, adesso la facciamo vedere, eccola qua.
1: Sì, lo vedete?
0: Sì.
1: C'è Di Marzio, ci sono io, c'è il professor Gatta, ecco, quello è Peters accanto a Grazia Barile.
0: Sì,
1: mi
0: ero
1: confuso
0: con
1: Eloy, che invece è di fianco ancora. Va bene.
0: Vabbè, allora,
1: senti, che
0: insomma,
1: facciamo?
0: Parliamo di Genoa e di Sampdoria, anzi di Genoa, Sampdoria subito,
1: sì.
0: Come vuoi tu, insomma, perché la scorsa settimana le palle avevano detto un qualche cosa, no?
1: Dunque, le palle sì, avevano detto che per quanto riguarda la Sampdoria c'era attesa per questo branco di generosi. E in effetti la generosità in questa Samp c'è stata, però purtroppo per un errore succedere, eccetera, ha perso una partita che non doveva perdere, perché per 80-90 minuti era partita in vantaggio.
0: E invece
1: sul Genoa, cosa avevamo detto? Col Genoa, con Lazio, avevamo detto che il Grifo avrebbe artigliato, e dobbiamo dire che
0: lascia perdere il risultato, che anche lì poi va bene.
1: Sì, certo, ma poteva, se tu pensi che Genoa ha avuto con Metzkey questo una grande occasione di pareggiare da solo davanti al portiere, che tutto sommato loro hanno fatto un gol col portiere che si è fatto fare la palla sotto, per il resto il Genoa nella sua struttura non ha giocato, ha giocato da Genoa, cioè una squadra ancora in fase un po' di costruzione. Adesso è arrivato finalmente uno di quei tre giocatori che la dirigenza aveva promesso da Serie A, ne è arrivato uno, che sicuramente Sharawi è, adesso lo vedremo, la sua condizione,
0: adesso,
1: eccetera, però è un
0: DNA,
1: giocatore sicuramente da Serie A.
0: Il DNA c'è al Genoa, Genovese.
1: Vediamo se questo Osmaic, centravanti, funziona, vediamo se piano piano ricostruiscono Taore, che sembra in grado. Adesso adesso però, adesso vediamo cosa dice la

0: palla, perché domani sì, alle 20:30 e 45 c'è Genoa Como. Il Como che è la società, ho letto sui giornali, che è quello che ha speso di più. Madonna. Ed è stato quello che ha fatto la migliore campagna acquisti.
1: Hai visto anche il Napoli?
0: 8,5.
1: Pensa a te.
0: Quindi una partita.
1: E allora, cosa vogliamo chiedere a queste nostre palle, Vittorio, stamattina?
0: Allora, proviamo col Genoa.
1: Sì.
0: Allora, al Genoa chiediamo cosa succederà in questo Genoa.
1: Ok, allora, Genoa allora eccola qua, la palla va, poi a un certo punto adesso gli diciamo a Vittorio stop, io direi stop Vittorio. Vediamo un po' cosa dice. Quindi il proseguo naturalmente.
0: Allora, dice... Pronti a tornare baldanzosi.
1: Qui però non è facile, l'interpretazione è una sola,
0: No, c'è grande fiducia in Baldanzi, ma non so gli altri come potranno interpretare questa. Pronti a tornare baldanzosi.
1: Baldanzosi.
0: Quindi speriamo, a riaffidarci un po' veramente a questo.
1: Perché tu dici che qualcuno ha già perso un po' la fiducia, non penso.
0: Dopo no, la fiducia no, però sai che il tifo genoano è un tifo straordinario, ma grandi celebrazioni, grandi depressioni, insomma. Quindi già adesso, dopo la partita con la Lazio...
1: Prima di passare alla Samp, volevo salutarvi, in particolare il mio caro amicone Vittorio, più passano gli anni e più buca lo schermo, saluti Lorenzo Mazzitelli.
0: Ah, ciao, Enzo, sì, eh? Enzo è uno dei più grandi, è stato uno dei grandi pianisti bar di Genova, della Genova, quando Genova viveva la notte, e Mazzitelli fu un grandissimo, insieme a Metodio, insieme a tanti altri, e un giorno ne parleremo di questi piani bar di Genova che sono scomparsi letteralmente, invece rappresentavano veramente il piacere della notte.
1: Addirittura, senti, non solo i piano bar, ma c'erano anche i grandi night, il Ragno Verde e tanti altri. Che comunque non erano per niente volgari, anzi erano completamente cose diverse da quelli che si pensa adesso, scambi di coppie.
0: Night club.
1: Allora, passiamo alla Samp?
0: Sì, vogliamo fare la palla sulla Samp?
1: Sì, così vediamo un po' cosa.
0: Allora, vediamo.
1: Allora, la Samp, dopo
0: ahimè, va a Palermo. Ed è una trasferta, almeno sulla carta, non facile.
1: Per niente.
0: Però nell'insieme vedo che si sta lavorando molto sulla ricostruzione di questa squadra.
1: Sai che adesso potrebbe ritornare Gabbiadini? Potrebbe.
0: Io leggo molti nomi, molti stranieri, dei nomi complicatissimi, che io non vorrei mai fare il commentatore.
1: Se dovessi fare la sintesi di una partita.
0: Per carità. Comunque vedo che però vanno alla ricerca anche con una certa attenzione. Prendere i giocatori per il ruolo giusto, cioè giocatore giusto al ruolo giusto, viceversa. Allora vediamo cosa potrebbe succedere, cosa dice la palla.
1: Vai
0: su Palermo Sampdoria.
1: Allora Vittorio, lo facciamo
0: attenzione.
1: Stop. Vediamo cosa dicono le palle, in questo caso la palla di Vittorio Sirianni per quanto riguarda la Samp, dopo aver sentito il Genoa.
0: Aia,
1: non buone notizie.
0: Dice attenzione. Attenzione, cassate con la S, sì? Siciliane.
1: Qui c'è anche della, insomma, c'è dell'ironia, c'è della provocazione.
0: Perché insomma bisogna stare, quindi andare a Palermo con grande attenzione.
1: Perché
0: anche
1: se ne
0: dal
1: mangi troppe di cassate può rimanere sullo stomaco.
0: Sì, mangiarne o fare. Sì, mangiarne, sì, mangiarne.
1: Allora, Vittorio, noi ci fermiamo solo per un minuto di pubblicità, rientriamo e poi insomma saremo con voi.
0: Andiamo avanti.
1: Mi raccomando. Come dicevi, Vittorio, cosa c'è adesso?
0: Reclam.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: Da Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre.

0: settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate Pavesi 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola La Molisana 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: 20 anni di emozioni, una notte di

0: una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre, ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Sì. 12.04, ancora 10-11 minuti, quindi se volete chiamare, salutare il nostro Vittorio a vostra disposizione, avete sentito le palle. Attenzione, perché le palle bisogna saperle interpretare.
2: Beh sì, le palle danno un suggerimento, danno un flash,
1: poi
2: ognuno pensa quello che
1: vuole. Poi ognuno pensa. Senti Vittorio, mi dicevi proprio pochi istanti fa, prima di tornare in diretta, tanto abbiamo una telefonata, la prendiamo subito,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: magari
2: sì,
1: ecco,
2: subito,
1: perché
2: subito.
1: Le telefonate vanno prese subito. Pronto, buongiorno, eccoci. Pronto? Pronto?
2: È una ex.
3: Pronto, mi sentite?
1: Sì, bene, sentite? Ciao Gian,
3: buongiorno.
1: Dimmi, veloce.
3: Sono Gian Barzani d'Arena, buongiorno.
1: Sì.
3: Riguardando al libro che scrisse tanti anni fa, Siriani, io avevo tradotto, sto traducendo, una pubblicazione in tedesco, modestamente posso farlo, dove c'è scritto che nella chiesa di Santo Stefano venne battezzato addirittura Cristoforo Colombo, e non lo dice nel modo, scusi, potrebbe, dice proprio venne. Ora, tra virgolette, ce lo vede benedetta o potrebbe essere vero?
1: Bene, grazie. Allora, Vittorio, insomma, sì. Cristoforo Colombo è nato ovunque, è stato battezzato ovunque, sì. È spagnolo, è italiano, è francese, è un po' di tutti. Insomma, però forse il bello di Cristoforo Colombo è anche questo suo proprio, no, essere
2: sì,
1: un po'.
2: Questo alone, certo. Sì. Ma fra l'altro è stato anche condannato quando era. Grande nome boss nelle isole che aveva conquistato,
1: okay.
2: Tant'è vero che poi l'hanno mandato dalla principessa
1: certo.
2: Che le aveva tolto il titolo di imperatore,
1: okay.
2: Sì, ha avuto delle vicende complicatissime, ecco, quindi qualunque cosa, però è stato un grande personaggio, ancora oggi ne parliamo. Quindi.
1: Senti, allora parliamo un po' di spiagge di mare, perché in questi giorni tutto quello che è successo, lo sapete, insomma.
2: sì, ho letto.
1: È vero,
2: ma mi ha incuriosito, c'era quella polemica sui bagni di San Nazaro,
1: che sono del comune,
2: sì.
1: Sono del comune, è una partecipata del comune, quindi, ecco, di questa signora va bella bacia, però tu più che quello
2: no, ma ti spiego, mi è venuto in mente San Nazaro perché la spiaggia, lo stabilimento, parlo degli anni 50,
1: sì?
2: Lo stabilimento San Nazaro era lo stabilimento dei genovesi,
1: che è quello in Corso Italia,
2: primo stabilimento in Corso Italia.
1: Bravo.
2: Era lo stabilimento dei genovesi, un bellissimo stabilimento, una bella spiaggia, la famiglia genovese, quindi era un modo di fare le vacanze, di fare i bagni assolutamente tranquillo, senza polemiche, che c'era la possibilità di entrare in un certo modo, l'abbonamento, le cabine più belle eccetera, ma soprattutto aveva una caratteristica. Su un lato della spiaggia c'era una collinetta piena di alberi, no?
1: Sì.
2: Una collinetta fiorita, piena di fiori, piena di piante. Bene, lì al centro c'era la cabina del sindaco.
1: Ma figurati!
2: Riservata al sindaco.
1: Alla faccia!
2: Questa era bellissima.
1: Allora
2: il sindaco mi pare fosse Vittorio Pertusio.
1: Pertusio?
2: Sì. Non so se poi lui andava o non andava, comunque c'era la cabina. In questa bellissima spiaggia. Così c'era anche, per dire, insomma, come viveva la società genovese.
1: Senti, al giorno
2: allora,
1: d'oggi sarebbe apriticielo, polemiche, no?
2: Una cabina del sindaco, in una, per carità, ma per dire, allora c'era questa curiosità che è stata molto, era allora molto apprezzata, perché poi fra l'altro Vittorio Pertusio è stato un sindaco straordinario, era uno dei primi sindaci dopo la liberazione.
1: Messaggio, una volta la tifoseria era tutta un'altra cosa, bei tempi, ricordo che i giocatori del Genoa frequentavano tutti il Bai, lo sappiamo, grande persona speciale, anche il signor Gianni, il gestore, li trattava come figli pur essendo sampdoriano, un saluto al grande Vittorio, anche quello è vero, insomma,
2: il
1: Bai, no, che andavano tutti e diceva che anche il signor Gianni, che era un vecchio gestore, li trattava come figli.
2: Il Bai è stato, dal punto di vista della cucina, della gastronomia, uno dei punti significativi di tutta la cucina italiana.
1: Ecco, parlavamo pochi istanti fa, perché c'è un signore che ha scritto, ha detto che

0: I tempi, anche i tempi dei night, ma quelli belli, dove non c'era solo volgarità. Perché è vero, abbiamo fatto il caso semplicemente del ragno verde, ma anche dell'orchidea e tanti altri. E anche lì, insomma, era un mondo anche
1: Ma sai,
0: quello.
1: allora il nightclub riceveva anche le famiglie,
0: Per quello
1: cioè
0: che dicevo.
1: andavano come a seguire lo spettacolo,
0: Sì,
1: e
0: non
1: poi
0: c'era
1: c'erano
0: questa.
1: anche attori, comici,
0: Vero?
1: cantanti che usavano poi le musiche da night, insomma. Io ricordo a mezzanotte in un night all'Orchidea,
0: Orchidea?
1: che era in fondo a via Casaregge, sì, in
0: Casaregge,
1: fondo,
0: sì.
1: che a mezzanotte si abbassavano le luci e iniziavano le canzoni d'amore,
0: Ah, che bello.
1: cioè le
0: E
1: canzoni,
0: qui subentrano
1: e
0: anche
1: quindi
0: i pianisti di piano
1: piano
0: bar e
1: bar, ma no, ma
0: tutto
1: lì c'era proprio l'orchestrino,
0: quello. Sì,
1: l'orchestra,
0: vabbè.
1: e allora iniziavano le coppie che si stringevano e ballavano
0: Però,
1: questa
0: ecco, non
1: notte
0: c'era la
1: d'amore.
0: promiscuità che c'è adesso,
1: No,
0: però.
1: no, però ti devo dire che per esempio l'Orchidea era frequentatissima da due calciatori sandoriani di allora, grandi, Cucchiaroni e
0: Mamma
1: Skocond.
0: mia, stai parlando di due, beh, a
1: Sì,
0: Cucchiaroni gli hanno dedicato
1: Cucchiaroni e
0: dei.
1: Skocond, che poi sì, insomma, erano personaggi molto turbolenti, tormentati, ed erano frequentatori assoluti dell'Orchidea. Era un bellissimo momento anche quello.
0: Allora, siamo addirittura di arrivo, abbiamo circa 3 minuti. San Nazaro era bellissimo, con tanto di trampolino e taboga, era un mucchio di ricci sugli
1: E
0: scogli, bei tempi, saluti da
1: tu
0: Walter.
1: pensa che a Cianazzaro alle 17 in punto eravamo tutti sotto un altoparlante che dava l'arrivo del Giro d'Italia.
0: Ah, che bello!
1: Tutti
0: Quindi tutte
1: riuniti,
0: le.
1: tutti i bagnanti erano lì sotto, perché allora c'era il grande cronista che raccontava all'altoparlante l'arrivo, alla radio, ecco. E
0: Certo.
1: quindi aspettavamo l'arrivo del.
0: Allora, prendiamo l'ultima telefonata e poi siamo addirittura di arrivo. Salutiamo poi il nostro Vittorio Sirianni. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Volevo parlare con posso parlare con Vittorio?
0: È tutto qui solo per
1: Eccomi,
0: lei, tanto mi dica solo chi è.
2: eccomi. Sono Dino, un compagno di Vittorio dei tempi del Lido che gli parlava lui.
0: Prego, allora mi dica.
2: Ma non sono in linea.
0: Sì, è in diretta, però deve spegnere l'audio della televisione, se no non riusciamo a comunicare. Dai che gli do un minuto, 10 secondi, perché se no non riusciamo a comunicare. So, ecco, prego.
2: Ciao Vittorio.
1: Ciao, Pino.
2: Sono Dino, dato
0: Dino,
2: che
0: Dino.
2: parlavi dei tempi, diciamo, di qualche giorno fa.
1: Sì.
2: Non mi ricordo tu in che squadra giocavi. Io ero nei Nuovi Angeli
1: Ah,
2: e non
1: sì.
2: ricordo tu che giocavi molto bene in
1: No,
2: che
1: lui
2: squadra
1: fa
2: giocavi.
1: riferimento, sì, fa riferimento, adesso è lungo, non possiamo, però al Lido nel pomeriggio, ai pomeriggi c'erano i tornei di calcio, di
0: Ok.
1: calcetto a 7, in un bellissimo campetto sopra degli Emiliani, non so di chi
0: Ok.
1: fossero, e ogni squadra, c'erano le squadre fatte dai bagnanti del Lido. Lui era, adesso dice degli Nuovi Angeli, io ero di una squadra che ci chiamava i Liberi Pensatori, dove avevamo ed era un torneo affascinante, perché poi a questo campo andavano tutti i bagnanti, ma le bagnanti soprattutto, che facevano il tifo per i vari calciatori. E quindi era
0: Ruolo
1: uno dei,
0: giocavi?
1: io centravanti,
0: Centravanti di
1: dei Liberi
0: sfondamento.
1: Pensatori. Ricordo dei nomi, Maccaroni, ma tanti, Nizzola, che veniva a giocare ancora, Nizzola faceva il calciatore, ma
0: Pensa.
1: insomma venivano i giocatori del Genoa ad applaudirci. Pantaleone, io me lo ricordo sempre, venne a vedermi, perché io una volta lo attaccai per un gol mancato davanti alla porta, e io lì in quell'occasione di una squadra lì sbagliai un po' una palla davanti alla porta, e Pantaleone mi toccò e dice: vedi che si può sbagliare.
0: Allora,
1: Va
0: caro
1: bene,
0: Vittorio,
1: tante avventure.
0: mamma mia, siamo arrivati alla fine, dobbiamo davvero salutare, non abbiamo tempo, penso, nemmeno per l'ultima telefonata. Vittorio, io davvero come sempre ti ringrazio,
1: Ringrazio anche
0: grazie.
1: te, caro
0: No,
1: Frank.
0: tutte le persone che ti hanno scritto, che ti
1: Andiamo
0: ringraziano,
1: avanti, ci
0: insomma,
1: rivediamo sempre al
0: ci
1: giovedì,
0: vediamo giovedì con le tue
1: questo
0: palle.
1: con le palle, ma con tutti questi incontri piacevoli che ci fanno veramente raccontare la storia di 50 anni di Genova, che è una bellissima
0: Assolutamente.
1: cosa.
0: Grazie davvero, Vittorio, grazie a tutti voi, un saluto
1: E
0: da
1: cari
0: Franco Cattivo.
1: amici, reclama.
0: Ci vediamo domani mattina rigorosamente in diretta con Primo Canale, con al servizio del pubblico. Un saluto da Franco Nativo e buon proseguimento con i programmi della nostra emittente.
3: Quest'anno i saldi cantano.
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50%.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta, tipicamente estiva. Sfruttiamo la bella giornata sia a livello meteorologico, quindi con il sole, sia a livello di mare. Vi accompagniamo a fare un viaggio dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante, che è nota in tutto il mondo per la sua bellezza, viene anche inserita in alcune classifiche internazionali, e vi accompagniamo verso Punta Manara in una gita che è un po' più comoda per noi invece che andare a piedi lassù in quel promontorio, camminando per, se non ricordo male, una quarantina, cinquantina di minuti, anche con una discreta salita. Noi vi accompagniamo cullati da queste piccole onde che però vi raccontano la costa vista dal mare, un aspetto che non tutti purtroppo possono godere di persona, e da qui nasce appunto la nostra presa diretta. Io presento tutti i miei ospiti partendo da Giovanni Saperdi, che si occupa un po' di tutte le attività della Baia anche a livello turistico, Giuseppe Adorni, che fa parte di Acquamanara, quindi insomma nuotatori, parleremo anche di nuoto. Lui è il papà di un famosissimo ligure nuotatore, ma non ricordo il nome. Marco Razzetti, papà di
1: Alberto Razzetti,
0: che ha vinto titoli molto importanti. Il biologo Daniele,
2: sì,
0: di cognome
2: Pianetti.
0: Daniele ci racconterà anche quello che c'è sotto il mare, quello che si può vedere, pensate, attraverso dei SUP o SAP, che sono delle tavole che poi vi mostreremo. Dietro ci sono Matteo e Isabella, adesso li stiamo trainando, fanno vita facile, sono su un SAP, ma fra poco li vedremo all'opera. Intanto raccontiamo un po' questo tipo di rocce, non so se sono falese, come si chiamano? Parto da Giuseppe. Guardate che bellezza.
3: Allora, diciamo che qua in Baia è stato fatto un rifacimento per quanto riguarda la diga 2 o 3 anni fa, e per la sicurezza, perché sì, originariamente non c'era niente, parliamo di centinaia di anni fa.
0: Quindi tu non c'eri ancora?
3: No, però ci sono delle foto che sono i due mari che si toccano in caso di mareggiate.
0: Ah sì?
3: Quindi sì, era un grosso problema per Sestri Levante. Il fatto di aver fatto il porto dalla parte di Ponente e quindi Levante, avendo rinforzato la diga, si è messa in sicurezza tutta la zona, anche se il mare delle volte è un po' birbante.
0: E come è mai passato il mare sopra il cioè sopra la baia, dalla striscia di terra?
3: Sì, sì, tra una casa e l'altra.
0: Tra una casa e l'altra con
3: dentro,
0: delle...
3: Sì, entra dentro e...
0: È vero, anche oggi può succedere di vedere un po' di acqua, ai tempi forse di più rispetto a quello che si vede oggi.
3: Assolutamente, perché poi non era così...
0: Non era protetto.
3: Esatto, certo.
0: Quindi questa viene chiamata la parte di Levante e quella di là di Ponente, da voi Sestrini.
3: Sestrini, sì, Levante, Ponente e... E poi qua si sviluppa tutto il promontorio di Punta Manara.
0: Allora, promontorio di Punta Manara. Intanto diciamo che noi la stiamo percorrendo in gommone, in questo caso, ed è bellissimo perché sono queste rocce che arrivano direttamente sul mare. Ma si può andare anche a piedi percorrendo il crinale. Si parte dal centro storico di Sestri Levante. Ho detto un'oretta più o meno, io ricordo,
3: sì,
0: l'ho fatta,
3: sì.
0: E ricordo un punto molto in pendenza alla fine, sicuramente.
3: Sì, confermo, un'oretta. Giù sulla punta è un po' pericoloso scendere, però.
0: No, sulla punta io intendo per arrivare dove c'è quel rudere in cima, no? Quando proprio si arriva a Punta Manara. Perché Manara? Da dove deriva il nome?
3: Dobbiamo andare ad attingere nella storia al primo secolo avanti Cristo. Dove questa praticamente era quasi un'isola, cioè era un'isola perché non c'erano le case,
0: sì.
3: Sestri Levante era una zona paludosa e c'era, si erano insediati.

0: insediati una popolazione che si chiamavano Mani, perché veneravano il dio, alcuni dei, insomma,
1: ah, sì?
0: Questi Mani qua. Infatti noi abbiamo una località che qua si chiama Mani Erta, abbiamo Manarola, cioè abbiamo tutte delle residenze in Mani. Si pensa, si dice che venissero dalla Germania, però qua stavano benissimo, perché questa praticamente è un'isola, quindi era protetta dalla terra, da eventuali invasioni, e si coltivava qualunque cosa a livello agricolo.
1: Quindi non c'era la congiunzione, era un'isola, cioè c'era quel promontorietto lì.
0: Questo qui è questo,
1: questo.
0: Sì, confermo. Quindi Mani Erta da Mani.
1: Da Mani.
0: Mani,
1: Manara,
0: sì.
1: Pure
0: Manara.
1: È una zona molto franosa, mi sembra di vedere, almeno
0: sì,
1: ultimamente non si è vissuto.
0: Sì, sì, il libeccio entra molto forte e quindi picchia e sicuramente va a intaccare quella che è la costa, non c'è dubbio.
1: Quella casa lassù rosa che ha una vista meravigliosa, è raggiungibile solo a piedi oppure che tu sappia ci si arriva anche in auto?
0: Credo che ci sia una strada, ma non so se è agibile. So che per farla hanno dovuto attrezzarsi in un certo modo, perché
1: non è... Che meraviglia però, anche là guardate, curiosiamo un po'. Roberto, quella casetta bianca che sembra fatta di panna montata, sarà stata ristrutturata, veramente belle ville.
0: Sì, sì, molto belle. Qui dietro ci sono delle bellissime ville.
1: Ma sono tutte di milanesi, come si suol dire, o c'è anche qualche locale?
0: No, no, assolutamente. Ci sono diversi locali, sì, sì, sì, che hanno case di proprietà, assolutamente.
1: Bene, Marco, qua come siamo a livello di fondale? Che profondità
2: sì,
1: più o meno?
2: Più o meno siamo sui 25 metri.
1: 25 metri è un buon fondale?
2: Qua ci abbiamo dei relitti, due relitti.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: Sono di cosa?
2: Uno è una bettolina e uno è un cargo. Sono uno, diciamo, il relitto quello più meno profondo è sui 27 metri e invece quello che è un po' più fuori siamo sui 32 metri.
1: Ora non so se rendono le immagini, ma l'acqua è veramente blu, come si vede nelle pubblicità, uno pensa che sia magari modificato il colore, invece in questo caso è proprio blu. Le bandierine segnalano il limite entro cui non ci si può avvicinare.
2: Sono reti da pesca queste qui.
1: Sono reti? Sono reti?
2: Sì, sono segnali da pesca di pescatori locali che calano le reti, diciamo, da posta. E poi giornalmente vengono a prelevare se c'è il pesce.
1: Chissà cosa pescano,
2: ma... Qui ci sono saraghi, ci sono, diciamo, pesci chiamiamoli barriera, per quello che può essere la barriera nostra.
1: Ecco, qua invece avvicinandosi è proibitivo a livello di fondale?
2: No,
1: allora, se sei d'accordo ci avviciniamo un pochino perché... È bellissima l'idea di poter quasi prendere contatto con... Notiamo anche nella parte alta... che ci sono ancora delle terrazze, ormai direi che sono abbandonate, ma un tempo veramente si sfruttava tutto, Giuseppe.
0: Sì, sì, era molto fiorente come agricoltura, oliveti ce n'era praticamente pieno.
1: Anche poi, qua sul promontorio proprio?
0: Sì, sì, sì, assolutamente. E poi c'erano olive, viti, veramente su era, adesso si vede così brullo perché negli anni non ha più coltivato nessuno.
1: Anche perché vedete la posizione.
0: Tutta una coltivazione.
1: Ecco, ma c'erano anche gli animali, perché io sono rimasta colpita ad esempio a scoprire che nelle colline dietro a Portofino c'erano le mucche. Qua chissà se c'erano anche gli animali.
0: Io ricordo che venivano soprattutto per le lepri.
1: Le lepri?
0: Sì, sì,
1: le cacciavano?
0: Le cacciavano, beh, io ero un bambino, mi ricordo che i cacciatori locali venivano e poi c'era il passaggio, quando c'era il passaggio degli uccelli che migravano, quindi qua era un posto ideale.
1: Ecco, se stessimo percorrendo a piedi saremmo più o meno lì sul
0: crinale. Là. Sì, sì, sì, confermo.
1: Ecco, qua ci sono anche Giovanni dei bei punti dove chi può si fa un tuffetto in piena privacy.
3: Assolutamente, qui viene chiamato il Miglio Blu, quello che collega dalla Baia del Silenzio a Punta Manara, ed è uno dei punti più belli che abbiamo qua a Sestri, che si può raggiungere non solo a piedi, perché come abbiamo visto prima molta della zona limitrofa al litorale è franosa e quindi bisogna rimanere sui sentieri tracciati, ma con un kayak o con un SUP invece si possono fare delle bellissime escursioni qua dove l'acqua è cristallina, dove la pace regna sovrana, lontano da magari il caos della spiaggia, uno può venire qua a trovare la pace e rilassarsi

0: un modo, è un luogo magico, ecco.
1: Veramente è così. Allora, non so quanto Roberto, quanto abbiamo già raccolto, perché fra poco vi faremo vedere con il SUP, intanto un piccolo corso di SUP, ma anche quello che c'è qua sul fondale. Cosa mi... Oh, che meraviglia, Roberto, guarda, c'è un cormorano lì che spunta. Adesso non so se vola via, se no, ecco, si immerge, ecco, perché va a pescare.
2: Tanto tempo, no, sì, lo perdi.
1: Lo abbiamo perso, ma poi lo vedremo magari ricomparire. E devo dire la verità che si avvicinano tantissimo anche alle spiagge, perché io a Chiavari, sulla spiaggia, lì dove c'è la gente che fa il bagno, ogni tanto lo vedi lì vicino agli scogli, si prende i pesci in bocca e se li mangia.
2: Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Piano piano ci avviciniamo alla Ciappadulù.
1: Ciappadulù, del lupo?
2: Del lupo, sì. Non so esattamente perché questa definizione.
1: Chissà, magari c'erano veramente i lupi. Tanto guardate, godete con Roberto Gnecco e le sue immagini questi scorci con il sole che illumina l'acqua trasparente, col fondale che si nota e che si va poi ad appoggiare su queste che sono rocce normali, non sono rocce di...
2: No, normali, sì. È il deterioramento che avviene quando ci sono le mareggiate, quindi scivolano in mare. Ci sono anche delle piccole grotte.
1: Addirittura?
2: È vero, Giovanni?
3: Sì. Noi, tra le varie esperienze sportive che portiamo conoscenza dei turisti, vi è l'escursione lungo la costa che presenta alcune insenature che sembrano appunto dei luoghi incantati, magici. Come vediamo, l'acqua assume dei colori di diverse sfumature di azzurro e vi è una trasparenza che è data da questo fondale sassoso che appunto mantiene l'acqua sempre cristallina e pulita.
1: E, diciamo, quindi ci sono delle grottine lì in mezzo?
3: Sì, assolutamente sì, bisogna saperle conoscere, bisogna andarci in sicurezza, magari accompagnati da una guida, ma sono posti unici che spesso anche noi locali a volte trascuriamo e non conosciamo bene come a poca distanza dalla nostra città ci siano dei luoghi così incantati.
1: Ecco, da sopra non si può scendere in nessun punto a piedi, non ci sono sentieri o sì?
4: Qui è la Ciappadulù, sì.
1: Ah, allora, Ciappadulù la indoviniamo perché è una bella ciappa, una bella scoglione piatto.
4: Un po' difficoltoso, però...
1: Si può scendere da sopra?
4: Sì, è ripido, la discesa.
1: Però
4: è ripido,
1: lo sapete voi del posto. Ma tu non sei di qua però, no. Di accento, eh? Io me ne sono accorta del no.
4: Sono Veneto.
1: Ah, Veneto. Sì. Quindi però, importato.
4: Sì, sono qua dal 90 che ormai sono qua, okay. Se levate, quindi...
1: Allora, Roberto, fa un po' vedere Isabella e Matteo che se la godono lì seduti, chiacchierano, perché li stiamo accompagnando noi, ma fra poco li vedremo spuntare, si metteranno in piedi, ci racconteranno il SUP, però vedete, anche questo è un modo per raggiungere magari il largo e poi poter girare a bordo del SUP. Allora, ci fermiamo un attimo, ma state con noi perché adesso ci avvicineremo il più possibile alla Ciappadulù, del lupo, e racconteremo la sua storia, poi vedremo anche quando arriviamo a Punta Manara e quello che c'è sul fondale con Daniele che ce lo racconterà.
5: Imperia Sailing Week dal 28 agosto al 6 settembre, un grande evento, le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
6: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
7: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
8: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
9: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
7: In tutta Italia.
1: Presa diretta, vi sta raccontando il mare della Liguria. Siamo partiti dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante con un gommone alla scoperta del promontorio di Punta Manara e di questa costa meravigliosa che, come ripeto spesso, non tutti i liguri hanno il privilegio di poter vedere, e da qui nasce la nostra intenzione proprio di mostrarvi questo. Vedete Matteo in piedi su un SUP o SAP e anche Isabella

0: che lo segue, siamo arrivati in un punto suggestivo alla Ciappa du Loup, quindi la ciappa, la pietra piatta del lupo, quasi a punta Manara, e qua si nota soprattutto il colore, l'acqua trasparente con la sabbia bianca sul fondo, cosa piuttosto rara in Liguria, almeno nella Liguria del Levante e nella zona del Tiguglio. Intanto con Marco al timone ci stiamo avvicinando il più possibile, e qua parlano le immagini della bellezza di questo luogo, Giuseppe.
1: Assolutamente sì, di solito c'è pieno di turisti.
0: Ah sì? Sì, però quelli che arrivano in barca?
1: Sì, sì, si fanno trasportare qui in barca, e sicuramente è molto bello perché si riesce a stare qua tutta la giornata, vengono qua al mattino, poi vengono trasportati nuovamente in baia praticamente nel pomeriggio. È un posto gradevole, molto gradevole.
0: Ecco, ci sono questi tipi di turismo che magari non tutti conoscono, ma che possono essere, anche per così dire, accessibili. Abbiamo già detto nella prima parte che addirittura per chi conosce bene i sentieri, dal sentiero di Punta Manara a piedi che corre lassù, Giuseppe, si può scendere, vedete c'è una pietra, come dire, una...
1: Sì, sì, è praticamente in questo vallotto qua, praticamente si scende giù, e sopra ci sono delle intersezioni con la strada che corre sulla costa. E sicuramente non è indicata.
0: Assolutamente.
1: Diciamolo perché...
0: E anche il sentiero, Giovanni, se ne parla molto alle Cinque Terre, ma vale per tutto, Portofino, Sestri Levante, ogni sorta di luogo bisogna andare attrezzati. Sembra banale dirlo, ma ogni anno qualcuno deve andare con il soccorso alpino a recuperare con gli elicotteri, i vigili del fuoco, persone che magari si avventurano in infradito con i sandali nei sentieri.
2: Assolutamente, noi all'Infopoint in Baia del Silenzio abbiamo appunto delle mappe con la sentieristica di tutta Punta Manara che forniamo ai turisti, e diamo appunto queste indicazioni importanti di usare delle calzature adeguate, di avventurarsi magari non negli orari più caldi della giornata e di informarsi su quello che è la difficoltà del sentiero per poter raggiungerlo al meglio senza mettersi in pericolo, perché comunque sia un luogo molto bello ma difficilmente raggiungibile, quindi un eventuale soccorso può essere anche complicato.
0: Certo, allora se volete riprendiamo, perché ci sono altri spunti da vedere.
1: Come diceva Marco, sì, che è stato fatto un intervento dai vigili del fuoco, perché c'era un signore che si è rotto una gamba, però c'era mare, quindi non si riusciva a scendere giù, sono atterrati praticamente su un pattino solo l'elicottero per poterlo farlo salire.
0: Ma lui era sul sentiero di Punta Manara?
1: Qui.
0: No, era proprio qua?
3: Era qui,
0: ci è arrivato qua?
3: È sceso da sopra, poi è scivolato sulle pietre, si è rotto la gamba, a salire non si poteva più salire perché non era trasportabile su queste salite. Via mare c'era un po' di risacca, quindi non si poteva avvicinare la barca, quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero, hanno appoggiato praticamente solo un pattino per rimanere
0: sulla
3: ciappa, per rimanere orizzontali dalla parte dove poi hanno imbarcato il signore, e poi sono ripartiti.
0: Accidenti. Andando avanti c'è un altro scoglio che ha un nome?
1: Sì, là davanti la prua. Abbiamo la carega, così chiamata,
0: in genovese vuol dire sì, seggiola.
1: Sì. E abbiamo la possibilità di salire fino a un certo punto dove ci sarebbe una seduta di una seggiola e tuffarsi, oppure quelli più arditi possono salire su in cima e tuffarsi di in cima.
0: Però sono cose pericolosissime, quindi direi che è meglio.
1: Lì c'è fondo.
0: Ecco,
1: si può fare.
0: Intanto mi meraviglia perché stiamo riuscendo ad avvicinarci molto alla riva, diciamo. Questo è un fondale discreto, dunque.
3: È tipico ligure, comunque il fondale subito profondo vicino alla costa, soprattutto se la costa come qua è rocciosa.
0: Okay.
3: Ci sono i 2 metri, ci sono subito.
0: Praticamente
3: a ridosso degli scogli.
0: Siamo quasi al livello di Punta Manara in alto o ancora dietro?
3: Ancora un po' bisogna andare.
0: Io intendo dove c'è appunto questa specie di castello, il torrione di Roccato.
1: Sì, il torrione.
0: Ecco, era un torrione di avvistamento?
1: Di avvistamento prima, poi credo che ci fosse stata una batteria nel periodo di tempo di guerra.
0: Ah,
1: quindi sì.
0: Per visionare. Daniele, raccontiamo un po' cosa si può trovare qua sotto. Intanto c'è la Poseidonia. Poseidonia o Posidonia?
4: Posidonia.
0: Posidonia. Sì.

0: nonostante comunque il nome ovviamente sia ispirato al dio del mare, okay. Poseidone.
1: Ed è sinonimo di mare pulito.
0: Sì, assolutamente. Sì,
1: perché
0: sì,
1: dove
0: sì.
1: c'è lei vuol dire che, cioè, lei nasce solo dove c'è mare pulito.
0: Sì, e poi essendo una pianta comunque sensibile all'inquinamento, all'impatto antropico, sicuramente la troviamo in dei posti molto particolari.
1: Ecco, quali sono le specie che abitano la Posidonia? Che tipi di animali, di pesci si possono trovare?
0: Ah, possiamo trovare moltissimi, moltissimi esseri viventi, partendo sia da organismi unicellulari come alghe o altro, fino ad arrivare a molluschi, crostacei, stelle marine, ricci di mare, anche cetrioli di mare, e fino ad arrivare, sì, assolutamente, a una miriade di specie diverse di pesci che vivono al suo interno.
1: Ecco, lì notiamo che sugli scogli, già prima l'ho visto, ci sono delle specie di muschietti gialli.
0: Sì, sì, sono alghe che vivono sulla superficie degli scogli, ce ne sono diversi tipi e sono caratteristiche appunto di questi fondali rocciosi.
1: Invece nella parte alta, nella gita alta, c'è la tipica macchia mediterranea.
0: Macchia mediterranea, sì, esatto. Infatti Punta Manara è molto interessante anche da questo punto di vista, diciamo, botanico, perché possiamo vedere la macchia mediterranea caratterizzata da arbusti come l'erica arborea, il corbezzolo e altri che sono appunto caratteristici di questa vegetazione.
1: Vedete che Matteo sta pagaiando con molta determinazione, quindi adesso sentiremo anche come si fa ad andare sul SUP, che consente anche a chi non ha la barca e ha un minimo di talento di potersi avventurare in queste zone, ma intanto continuiamo a godere le rocce a picco sul mare. Io ne sono particolarmente innamorata di questo genere di paesaggio. Giuseppe.
2: Sì, eccola qua, la carega qui davanti a noi, si vede proprio che è fatta a seggiola.
1: E questo scoglio grosso?
2: Quello scoglio che è fatta a seggiola.
1: Sì, sembra lo schienale.
2: Uno schienale, sì, intorno ai 5 metri c'è una seduta, poi uno schienale che va su. Sono due punti che si ci può tuffare perché c'è sufficientemente acqua in basso.
1: Ok, e intanto stiamo per girare, diciamo, l'angolo per poi vedere quando arriviamo a Punta Manara. Allora, vediamo Isabella sul SUP. Adesso ci organizziamo un attimo magari con i microfoni per vedere, così ci fa un piccolo corso, e voglio curiosare anche con il SUP trasparente cosa c'è sul fondale, anche solo sabbia, però è sicuramente molto affascinante lo stesso. Ancora verso Levante stiamo per passare il promontorio di Punta Manara, ma facciamo un brevissimo corso di SUP o SAP con Isabella. Isabella, da dove si parte? A me sembra complicata come faccenda, ma
3: allora,
1: ho un gran rapporto con l'acqua, dimmi.
3: Mi affianco un attimo a voi. Praticamente la regola della pagaiata è la medesima della canoa. Adesso
1: però la canoa bisogna già conoscerla, quindi
3: facciamo un pochino un breve ripasso. Allora, si aggiunge solamente l'equilibrio. Adesso vi faccio vedere, ci si mette in quadrupedia, piedi paralleli alla maniglia, che è il punto di maggiore equilibrio.
1: Quindi in mezzo, e vediamo che è la caviglia legata al SAP.
3: Sì, allora questa è una regola della sicurezza, la cavigliera o liscio va sempre tenuto in qualsiasi occasione, perché sì, anche quando si nuota, perché la tavola ci segue sempre, e anche perché poi essendo così leggere è facile che con una ventata si sposti di un bel po'.
1: Adesso c'è un po' d'onda, ce la fai?
3: Perfetto, sì, allora balliamo la samba.
1: Ok, allora, no, devi accompagnare il movimento dell'onda ovviamente,
3: allora,
1: non
3: sì,
1: essere rigida.
3: Diciamo che ovviamente le gambe funzionano come delle molle e si segue l'andamento dell'onda, la pagaiata brevemente, si pesca più acqua possibile a prua, si scorre di fianco paralleli alla sponda del SAP, l'estrazione arriva all'altezza dei piedi e pronti con la fase aerea e si rimerge. Poi per frenare si mette semplicemente la pagaia dietro a poppa e si spinge l'acqua in avanti.
1: Da un lato e dall'altro si alterna?
3: Sì, allora se si continua a frenare da una parte o dall'altra si va in retro. Mentre l'altra regola è che per girare si fa un semicerchio a sinistra e si gira a destra, e poi semplicemente un semicerchio a destra e si va dalla parte opposta.
1: Vedo che la impugni in alto dalla, sì, dove c'è,
3: allora, quando si è in piedi si impugna dalla parte del pomolo oliva, e la pagaia ha sempre un'inclinazione di

0: 13 gradi in alto, e quindi si pesca l'acqua sempre dalla parte ovviamente della pagaia dove è più alta. È la stessa regola praticamente della
1: canoa.
0: Della canoa.
1: Ecco, si può anche non stare in piedi, cioè se ci si stanca.
0: Allora, per prendere confidenza con l'acqua, io consiglio sempre di portarsi dietro una pagaia con doppia, anche di quelle smontabili, anche perché poi per la sicurezza, appena si alza un po' di onda o vento, è più semplice andare pagaiando come il kayak.
1: Ah, quindi c'è anche quindi una con i due lati?
0: O mettersi una pagaia doppia da kayak infilata dentro di quelle smontabili, e poi sempre per la sicurezza in mare di guardare sempre bene il meteo, perché il SUP è un mezzo estremamente leggero e si può spostare con grande facilità, ma è anche molto difficile rientrare se non c'è il vento a favore.
1: Ecco, ma se tu dovessi pagaiare appunto non in piedi, come fai? Vai in ginocchio o vai seduta?
0: Allora ci aiutiamo sempre come se fossimo dei funamboli per scendere con la pagaia. Sì, ci si può mettere o gambe incrociate o stese, come viene più
1: facile. E con le gambe larghe e i piedi in acqua no?
0: Anche, però queste fanno da freno.
1: Ah, giusto, quindi, hai ragione.
0: Quindi quanta voglia uno ha di pagaiare. E poi è un ottimo prendisole che uno si può stendere e fare anche tranquillamente una gita rilassante o al traino come abbiamo fatto.
1: Ecco, il vantaggio è anche che tu puoi avvicinarti un po' dove vuoi alla costa, puoi scendere,
0: allora,
1: andare sulle rocce.
0: La cosa interessante è che spesso si può tranquillamente portarsi maschere e boccaglio e fare snorkeling.
1: Vediamo un po' cosa c'è sul fondo, se c'è qualcosa, che tu hai il SUP trasparente, ora c'è anche un po' di schiumetta, però giusto per far capire che...
0: Allora, questa zona è ricchissima sia di castagnole, sia di sarghe, sia di polpi, ovviamente.
1: Ecco, polpi è vero, Marco, in particolare?
2: Sì, sono parecchie tane di polpi, sono molte anfratti, quindi il polpo ci si intana e poi depone le uova.
1: Giuseppe, da bambino venivi a prendere i polpi?
3: Assolutamente sì.
1: Ma come venivi qua, scusa?
3: Venivamo con delle piccole imbarcazioni o con dei gomoncini, da Riva Trigoso però. Il nostro limite era la Ciappadulunga. Oltre non andavamo perché eravamo veramente molto distanti.
1: Ok.
3: Età dagli 8 anni fino a in avanti.
1: Mamma mia, pensare oggi come siamo paurosi noi mamme, ma insomma.
3: No, però si acquista una certa sicurezza, si impara a conoscere il mare, soprattutto a rispettarlo.
1: Certo.
3: Questo è una cosa importante.
1: E quindi venivate, bastava mettere giù i piedi che arrivavano i polpi?
3: Arrivavano i polpi, sì. Adesso non è più così, Non è più così.
1: Poi li portavate alla mamma che li cucinava?
3: Sì, se si era bravi di trovarne qualcheduno in più, non solo uno, e allora sì, ma poi c'era pieno di patelle, c'era pieno di ricci, e c'era pieno di muscoli, vari scogli che si conoscevano, e cosa che piano piano stanno venendo meno. Pare che però sui ricci quest'anno sia un anno particolarmente fortunato, abbiamo visto anche nella baia di Portobello, ci sono veramente tanti ricci. Quindi...
1: Ecco, Daniele biologo, ma come mai cambia nel tempo la popolazione? Cioè dicevano prima c'erano tanti ricci, tante patelle, tanti muscoli, magari tanti polpi, e poi a un certo punto in un'epoca cambia, ce n'è meno.
4: Beh, sicuramente parte di questo impoverimento che abbiamo della fauna ittica è dovuto purtroppo alla pesca e probabilmente all'inquinamento, all'impatto antropico.
1: Può creare effetti. Vediamo qua sotto, Daniele, vediamo cosa c'è qua sotto, qualche scoglio con un po' di alghe forse,
4: sì,
1: qualche riccio.
4: Sì, vediamo questi scogli ricoperti di alghe, di diverse specie, una grande moltitudine di ricci riusciamo a vedere. Anche qui.
1: Ma come si fanno a prendere i ricci con le mani senza pungersi, Giuseppe?
3: C'è la possibilità, basta prenderli
1: con la mano morbida,
3: senza schiacciare, e poi fare in modo che gli aculei si alzano. Si possono, sì, assolutamente, certo.
1: Che meraviglia. Allora, tanto godiamo anche qua, Roberto, la vicinanza a questi scogli ricoperti di muschio marino, come si chiamerà?
4: Sì, sono ricoperti di alghe, possiamo vedere alcuni muscoli, alcuni denti di cane, tipici crostacei appunto che vivono sulla superficie di questi scogli.
0: Lo scoglio.
1: Ci avviciniamo perché andiamo a chiudere, che abbiamo finito il tempo, questi alberi che resistono alle condizioni, sono dei piccoli pinetti direi, no? Questi qua?
4: Sì, questi che vediamo sono pini tipici.

0: tipici della macchia mediterranea è il pino d'Aleppo. Lo possiamo riconoscere dal fatto che il tronco, i rami sono molto chiari rispetto agli altri pini.
1: E qua nelle mareggiate, grande bulesum.
2: Remeshur.
1: Cioè remeshur, bulesum.
2: Non è la mia lingua, ma è remeshur, lo chiamano così.
1: È vero, Giovanni, remeshur.
3: Assolutamente sì, qui è una zona dove quando le intemperie colpiscono le onde raggiungono altezze veramente significative e la scogliera rimbalza tanta energia, quindi si creano paesaggi scenici bellissimi. Infatti una delle cose più belle è andare a vedere appunto la mareggiata in cima a Punta Manara, dove uno è al sicuro dalle onde ma vede quello che è lo scenario incredibile del mare che si colora di colori della tempesta, la mareggiata, di tutti questi colori azzurri e grigi che riempiono il mare di energia.
1: Tanto Isabella continua, non cadere Isabella che ha il microfono attaccato, mi raccomando, ma sono convinta che Isabella non cade mai.
3: Un'espertissima istruttrice.
1: Però vedete come ci si gode anche nel silenzio attraverso il SUP oppure le canoe, questa costa, sembrano dei gradoni che accompagnano verso l'alto. Ma c'è una storia relativa a Garibaldi qua, Giuseppe?
4: Ah sì, è vero. Forse più avanti, adesso il sole è un po' alto, ma quando il sole è più basso si riesce a individuare una figura che viene chiamata Garibaldi perché si vede proprio lui con la barba e col cappello.
1: Nella roccia?
4: Nella roccia, sì, in questa roccia qui. Qui dovrebbe essere questa qui, però dipende dall'altezza del sole rispetto a
1: quella subito dopo quella più scura?
4: Quella lì, sì.
1: Prima di quella bianca lì in mezzo.
4: Vediamo se riusciamo a individuarla, non è facile.
1: Non è facile, però anche questo è un punto di curiosità, tutto dipende dalla luce. Siamo sotto Punta Manara e se fate caso in qualche momento.
4: Dietro c'è l'edicola della Madonna.
1: Veramente? Ah, laggiù in fondo, non lo sapevo. Adesso allora arriviamo fino a lì e proseguendo si arriva a Trigoso, vedremo la Fincantieri dietro l'angolo.
3: Esattamente, siamo ormai sulla punta del promontorio, qui è un luogo di scambio di correnti, c'è una forte attività ittica, infatti vediamo i pescatori subacquei, le società di diving qua a Sestri si occupano anche di portare i turisti a vedere quella che è la zona presente nelle profondità di Punta Manara. Prima Daniele ci parlava di un corallo che è presente solo in questa zona ed è molto abbondante.
1: Ecco, è vero, un corallo che forse eravamo in viaggio in Liguria, non ricordo, è arancione?
0: Sì, un corallo arancione dorato, si chiama Savaglia ed è presente in abbondanza qua nelle profondità proprio di Punta Manara.
1: Bene, allora Roberto, chiudiamo ancora con le immagini, se non si immerge, del SUP che sta scoprendo il fondo del mare. È una delle attività ovviamente che si possono compiere in tutto il nostro mare. A me non resta che ringraziarvi veramente per questo viaggio, abbiamo toccato diversi temi e abbiamo scoperto anche da questo lato come si vive il mare, come si vivono le scogliere della Liguria, come si vivono alcuni sport e come si può anche scoprire il fondale anche attraverso queste piattaforme, questi SUP o SAP. Ciao Isabella, grazie,
5: ciao ci vediamo
1: Matteo
5: presto.
1: Che ci hanno seguito, grazie Roberto Gnecco per queste immagini presa diretta, torna alla prossima puntata.

Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 27esimo appuntamento con il nostro magazine che ritorna dopo un'estate caldissima che abbiamo vissuto sul nostro portale di informazione liguriasport.com, con i tanti risultati dagli europei di atletica e nuoto ai giochi del Mediterraneo ancora in corso, i mondiali di canottaggio con il grande oro azzurro e altre medaglie importanti da Amsterdam. Insomma, un'estate che abbiamo celebrato con le nostre stelle sul portale Stelle nello sport.com e su tutti i nostri canali social e la newsletter, che hanno toccato numeri davvero da record. Tante storie che abbiamo archiviato

0: cambiato e che adesso vi proporremo, perché torna in campo il nostro magazine su Primo Canale e su tutti i canali podcast di Stelle nello Sport. Questa settimana riapriamo con i sorrisi di Sveva Terzi e Diego Negri, un giovanissimo talento, Sveva, che ha trascinato l'Italia Under 17 al quinto posto nel mondiale di pallavolo, e un vecchio leone di mare come Diego Negri, che ancora una volta ha portato in Liguria risultati straordinari. Lui, che velista, ha iniziato a veleggiare verso grandi traguardi già dalle Olimpiadi di Sydney nel 2000, una delle nostre primissime stelle nello sport. Ma iniziamo anche a parlare di senior, perché con settembre riparte anche l'attività sportiva dei senior. Nike lancia un bellissimo progetto e diamo qualche anticipazione sullo Sport Ability Day del prossimo 10 ottobre alla Sciorba, perché ci saranno bellissime novità. Parliamo di tennis, perché il Park ha aperto la stagione, un settembre clamoroso in attesa dell'Aon Open Challenger. Si gioca l'Open Memorial Andrea Consigliere sui campi del Park Tennis Genova, il trofeo Auto B. Poi ci sarà anche il Challenger, novità del Park a fine settembre. Ma celebriamo anche le bellissime medaglie agli europei di Beatrice Serra e Marco Campanile nella Gonzatti, e ovviamente molto altro. E allora allacciamo le cinture e riparte il magazine di Stelle nello Sport, a cura come sempre del nostro Marco Callai. Pronti, partiamo.
1: Quest'anno, grazie al progetto della regione vinto tramite l'Oxen e un progetto scritto da Elisa Patanè, anche Nike può partecipare all'attività gratuita per gli senior, e da qui in poi si partirà con questo grandissimo progetto che presentiamo questo weekend.
0: Vernissage proprio nel weekend presso la vostra sede a Nervi, e allora regalaci qualche anticipazione, anche perché è un percorso per i cosiddetti senior articolato, importante e davvero prezioso.
1: Sì, è un appuntamento che vogliamo articolare alla grande, infatti ci sarà tutta una serie di appuntamenti di calendario che appunto presentiamo tutto in questo weekend, ma l'appuntamento saliente e più importante sicuramente sono gli senior game allo Sport Ability.
0: Il 10 ottobre alla Sciorba, Nike come sempre sarà in campo con le sue attività, ma anche con l'attività per i senior, con tante discipline ovviamente adattate. Quanto è importante lo sport, anche e soprattutto per questa fascia d'età?
1: È fondamentale, perché come diciamo noi in realtà è una cosa che si dovrebbe portare avanti per tutta la vita, e soprattutto in una fascia di età senior va mantenuta costantemente, quotidianamente, quindi è un'attività adattata a tutte le abilità necessarie, ma è una cosa che dovrebbe andare a braccetto tutti i giorni.
0: Per chi non ci sarà sabato alle 16.30 nella vostra sede a Nervi, come fare per avere tutte le informazioni attraverso i vostri canali, sito, social?
1: I social sono sempre attivi sulle nostre novità, gli appuntamenti, e quindi tenere d'occhio sempre la pagina Facebook e la pagina Instagram.
2: Vi invitiamo tutti sabato 19 dalle 14 alle 18 sotto il tendone appunto delle feste al Porto Antico, e ci sarà un doppio appuntamento: ci sarà l'appuntamento del pomeridiano e poi ci sarà un appuntamento serale presso i Giardini Luzzati. Il decennale sarà una festa per prima cosa dei nostri ragazzi e delle nostre famiglie che ci supportano da 10 anni, e ci saranno dei momenti di gioco, ci saranno dei momenti di attività, e ci saranno dei momenti istituzionali, e ci saranno alcuni interventi in cui ci raccontiamo e proviamo a raccontare parte di quella che è stata la nostra storia. La giornata partirà fin da subito con una piccola prestazione sportiva, una sorta di fiaccolata che arriverà ad accendere la festa dei 10 anni, con una staffetta che partirà da Corsa Italia in bicicletta, poi si andranno a unire dei corridori del corso di atletica fino ad aggiungersi invece quelli del corso di pattinaggio.
3: Questa è la nona edizione dell'Open, abbiamo raggiunto un numero incredibile di iscritti, 180, e per cui il giudice arbitro delle sala e il direttore del torneo Claudio Camposaragno hanno dovuto tagliare 20 giocatori con la classifica più bassa. Quindi il tabellone di quarta è composto dai giocatori da 4.4 fino a 4.1. Le finali saranno il sabato.

0: Sabato 5 settembre, con l'idea di avere tutte e tre le finali, vale a dire il tabellone di quarta categoria con Montepremi, il tabellone di terza con Montepremi e la classica finale dell'Open a seguire sempre intorno nel tardo pomeriggio di sabato, però, di sabato 5.
1: Quest'estate è iniziata la mia avventura con la Nazionale Under 17, piena di soddisfazioni e di grandi emozioni. A partire dai primi giorni di giugno, io e i miei compagni ci siamo radunate a Castelnuovo, dove abbiamo fatto molti collegiali e molti allenamenti. Alla fine di luglio ci siamo preparate per partire per il Cile, dove la prima settimana abbiamo fatto allenamenti e amichevoli con altre nazionali. E il 5 agosto ci siamo preparate nuovamente per andare a Los Andes, dove abbiamo fatto il girone di qualificazione, e successivamente siamo andate a Santiago per fare le fasi finali, e mi sono divertita veramente molto e sono contenta di aver fatto parte di questa squadra e di aver cantato gli inni a ogni partita. Sicuramente partecipare al mondiale è stata una grande emozione, ma sono state anche emozionanti le vittorie dei regionali e il mio primo ingresso in B2 alla Normac. Da bambino ho praticato molti sport, verso i 7-8 anni ho provato pallavolo, siccome i miei genitori ci giocavano, e da lì non l'ho più lasciata. I valori che insegna lo sport sono di essere sempre leali, giocare correttamente seguendo le regole e rispettando l'avversario, e in particolare la pallavolo, siccome è uno sport di squadra, insegna a raggiungere un obiettivo collaborando. Se una bambina o una ragazza volesse iniziare a giocare a pallavolo, il mio consiglio è di scegliere una buona società dove hai la possibilità di avere un percorso di crescita. La prossima stagione spero di fare un buon campionato di B2 e per il futuro spero di continuare a partecipare ai giovanili della nazionale e avere possibilità di crescita.
2: Un saluto a tutti gli amici di Liguria Sport, sono Diego Negri, ne vengo da un bel risultato alla Edinburgh Cup nelle acque di Caos, nel Solent, in Inghilterra, dove abbiamo chiuso al secondo posto nella classe Dragoni insieme a Marcus Coy e Christian Töffer. E sono particolarmente contento di questo risultato perché il campo di regata è estremamente complesso, ci sono le correnti di marea e le perturbazioni che rendono le condizioni molto variabili, quindi è stata davvero complicata, ci siamo battuti bene in mezzo a questo nutrito gruppo di inglesi e abbiamo avuto l'onore di partecipare alla premiazione smoking al Royal Yacht Squadron, quindi una delle associazioni sportive veliche più importanti del mondo. E chiuso questo capitolo, mi trovo adesso a Medemblik in Olanda, dove domani inizieremo il campionato europeo della classe Star, navigo insieme a Sergio Lambertenghi, siamo un team piuttosto affiatato e cercheremo di fare del nostro meglio, quindi spero di darvi buone notizie prima della fine di questa settimana. Un saluto a tutti.
3: Io ho ottenuto due medaglie nella M e nel Parallel, e poi in questa variante nuova, la variante C della gara squadre, siamo riusciti a strappare una medaglia ai più forti campioni d'Europa.
4: Tra l'altro a pari merito con gli ungheresi, padroni di casa, no?
3: Sì, infatti noi siamo andati lì a cuor leggero sempre e non pensavamo manco di poter arrivare al terzo posto. Abbiamo detto divertiamoci perché questo è l'importante e è stata inaspettata. Sono molto felice, sinceramente non mi sembra manco di averle vinte, infatti non ho ancora realizzato, anche se sono medaglie di bronzo, diciamo così, sono per me medaglie molto importanti perché ho faticato, mi sono impegnato, spero di essere impegnato, e però sono già pronto per affrontare il prossimo anno e cercare di fare ancora meglio di quello che ho fatto quest'anno.
5: Sono molto soddisfatta, soprattutto perché il tempo era molto basso ed era pochi secondi rispetto alla terza.
4: Poi è arrivata la medaglia a squadre e questa è un'altra grande gioia.
5: È arrivata la medaglia a squadre, che era completamente inaspettata perché abbiamo gareggiato con persone molto forti, molto più forti di noi, però comunque ce la siamo portata a casa.
4: In che modo? Cos'è che ha fatto la differenza? Grinta, caparbietà? Dov'è che siete riusciti a strappare questo bronzo?
5: Probabilmente, forse siamo state l'unica squadra che sono partiti tranquilli, cioè una gara per divertirsi, e da lì però abbiamo dato il meglio di noi e

0: ha avuto il suo risultato.
1: Storie, emozioni che potrete come sempre continuare a vivere giorno per giorno sul sito liguriasport.com. Tutte le notizie quotidianamente, il sito ufficiale dello Sport Ligure, la nostra newsletter ogni mattina con gli aggiornamenti e le notizie in anteprima nella vostra mail, e poi ovviamente i nostri portali specializzati Stelle nello Sport e sportabilityliguria.it per tutta l'attività delle grandi stelle dello sport e dello sport inclusivo, lo sport per tutte le abilità, sui nostri social Facebook, Instagram, TikTok, X, insomma continuate a seguirci, ad aggiornarvi e ad aiutarci a regalare a tutti quelli che non sono sport minori ma sono sport veri quella visibilità, quell'applauso, quell'emozione che davvero meritano. Parte un mese di settembre davvero straordinario, viviamolo insieme con Stelle nello Sport.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di sabato splenderà il sole sulla Liguria, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste, poi il rapido diradamento. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con qualche nuvola in più, specie lungo le coste, come dicevo, nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle prime ore del giorno. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Anche su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, con qualche nuvola in più al mattino lungo le coste. Sul Tigullio sempre un po' di variabilità nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista, venti deboli o del tutto assenti, e con Mar Ligure infatti che risulterà calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime che saranno anche prossime ai 29-30 gradi. Ci attende una domenica ancora per lo più soleggiata sulla Liguria, sempre con maggiore variabilità nelle prime ore del giorno lungo le coste, con qualche velatura, ma poi che sarà il rapido diradamento. I venti saranno ancora una volta deboli, con Mar Ligure calmo e il clima caldo ed estivo, con temperature in aumento, picchi fino ai 31-32 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Ben trovati, benvenuti in questa diretta dedicata alla 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto, una gara che porta sulle strade della nostra valle pilota.

0: noti navigatori e appassionati. E per capire meglio un po' che cosa succede dentro e fuori le prove speciali, abbiamo con noi Giuseppe Sciortino. Buongiorno.
1: Grazie Carlotta, grazie a te, all'editore, a tutti, per al direttore per l'invito. E anche questa volta parliamo di rally. Già ci siamo ritrovati con i rally della Lanterna, adesso il rally della Val d'Aveto, decima edizione, 71 pilota iscritti, rally che torna nella Coppa di zona, insomma un rally molto atteso anche a livello nazionale.

0: aspettarci da questo rally?
1: Tanto divertimento sulle strade dell'entroterra genovese e soprattutto su Primo Canale e anche su primocanale.it, ricordiamo i social di Primo Canale, certo, che seguono metro dopo metro i rally della Val d'Aveto, che in questo momento ha, diciamo, il suo avvio ufficiale con lo shakedown. Lo shakedown è la prova, l'ultimo test che i piloti possono fare, è l'unico e vero e proprio test che i piloti possono fare con la macchina da gara su una prova speciale. Quindi siamo pronti per vedere quello che accade sì, con tre ore fino alle 12, i piloti esatto, 2 ore e mezza, i piloti hanno a disposizione la strada tutta per loro per mettere a punto le vetture e gli ultimi accorgimenti prima della partenza, che ricordiamo avverrà nel corso del pomeriggio.
0: Esatto, intorno alle 15 le ultime verifiche, le prove per vedere se tutto va bene come hai detto tu. Allora noi intanto ci colleghiamo con Chiara Orru, che è proprio lì a Santo Stefano d'Aveto, per vedere che cosa sta succedendo nel parco assistenza. Buongiorno Chiara.
2: Buongiorno Carlotta, buongiorno Giuseppe, insomma siamo qui per raccontarvi in prima linea che cosa accade in questa giornata e poi anche ovviamente domani in diretta per questa 10ª edizione del rally della Val d'Aveto. Sono, guardate, alle mie spalle il castello Malaspina Santo Stefano d'Aveto, che è diventato in questi giorni il parco assistenza, dove appunto le auto pronte per il rally verranno qui dopo le prove. Insomma, lo ricordiamo, le prove sono tre: Alpicella, Due Valli, Montebruno, insomma sono tanti, 71 gli equipaggi iscritti quest'anno a questa 10ª edizione. E guardate, alle mie spalle siamo venuti proprio qua per raccontarvi il dietro le quinte: vetture, i team, meccanici al lavoro, gli pneumatici, gli attrezzi, tutto quello che normalmente il pubblico vede soltanto per pochi istanti durante una gara, qui è sotto gli occhi di tutti. È il dietro le quinte del rally, è uno dei luoghi dove si respira appunto proprio la passione per lo sport. Ma io mi avvicino intanto a un membro del team, di un team che partecipa quest'anno, un po' per farci raccontare insomma come vi siete preparati quest'anno per la gara, insomma siete pronti?
3: Ma noi veniamo tutti gli anni in questa gara qua, diciamo che è un po' una gara particolare che ci teniamo. E anche tutti gli equipaggi che abbiamo qua, diciamo che più o meno sono tutti locali delle zone qua intorno, e anche loro più o meno vengono tutti gli anni. I piloti l'hanno preparata sicuramente bene, perché essendo di casa penso che oltre alla conoscenza del percorso poi hanno anche fatto le ricognizioni, e abbiamo un paio di equipaggi che speriamo possano vincere o lottarsela almeno per il podio. E speriamo che funzioni tutto e in bocca al lupo a loro.
2: Sentite proprio il rombo dei motori, le macchine stanno partendo per lo shakedown. Quanto lavoro c'è dietro una macchina che noi vediamo passare poche frazioni di secondi, ma c'è un lavoro grande dietro?
3: Ma dietro c'è tantissimo lavoro. Pensa che dopo il weekend di gara, al lunedì, a parte lavare la macchina, viene smontata quasi completamente per i soliti rialzi, poi al venerdì si riparte per preparare la macchina, preparare le gomme e tutto quanto. C'è dietro un lavoro molto importante, soprattutto per queste macchine che partono con i primi numeri, perché sono le più performanti, ma anche le macchine più piccole hanno sempre una manutenzione importante, perché altrimenti dopo in gara si hanno solo problemi.
2: Qual è l'ultimo ritocco? Cosa controllare prima di partire? Che cosa bisogna controllare?
3: Prima di partire bisogna sempre controllare che abbiano tirato bene i bulloni delle ruote, perché quella roba lì è più importante, prima di partire. Il resto bisogna farlo prima.
2: Benissimo, quindi siete pronti per questa 10ª edizione? Insomma, la Val d'Aveto ha una sua città sua importante. Voi siete di casa, da dove venite?
3: No, io sono di Voghera, della provincia di Pavia, però diciamo che qua sono di casa perché ho un mare di amici, ci vengo molto spesso, diciamo che è un po' una gara di casa.
2: Una gara di casa, grazie. Grazie ancora, continueremo a raccontare il rally. Intanto guardate, qui le ultime macchine rimaste qui al parco assistenza, assistiamo in diretta alla partenza di questa macchina, insomma tutto pronto per lo shakedown, che appunto, come diceva Giuseppe prima, la sessione ufficiale di prove libere che si svolge proprio prima dell'inizio della gara.

0: in questo caso dalle 9.30 fino alle 12.30 di questo sabato 5 settembre e poi tutti pronti perché alle 15 parte il rally della Val d'Aveto, decima edizione. Continuate a restare con noi per io insieme a Lucrezia Marini vi racconteremo un po' il dietro le quinte, gli equipaggi, i piloti. Restate con noi.
1: Grazie Chiara, e allora sì, la gara comincia ben prima, no?
2: Perché intanto abbiamo visto partire l'equipaggio numero 3, quello di Federici, che è uno dei pretendenti al titolo. Attenzione, perché abbiamo detto che un rally, anche se Coppa di Rally di zona 2, è una gara importante per assegnare il titolo, ma è una gara importante perché quella che vediamo inquadrata è una Lancia Y Rally 2, ed è la prima volta che la Lancia Y Rally 2 viene affidata a un gentleman driver in un rally così, la prima volta in assoluto.
1: Come mai la prima volta?
2: È la prima volta perché la Lancia Rally 2 è, diciamo, ex ufficiale, cioè che arriva proprio da Parigi, dalla preparazione ufficiale Lancia, ha iniziato il suo percorso nel campionato del mondo verso quella che vuole essere una rincorsa anche verso vette più alte soltanto quest'anno, quindi è la prima volta che viene affidata non a piloti ufficiali, quindi professionisti, ma un gentleman driver, ed è stata assegnata a Maurizio Rossi. Vediamo la macchina inquadrata,
1: che è il prossimo che parte,
2: che sono pronti,
1: partire.
2: Eccoli là con il suo navigatore, tutto pronto.
3: 30 secondi.
2: E allora andiamo a sentire appena partono, poi sentiremo e seguiremo in diretta.
3: Yes.
2: Sentiamo che, ecco, vedete, in questo momento è in folle. Vettura in folle, quella è nel neutral, che vuol dire che la vettura è in folle, e siamo pronti per la partenza. Prima dentro, qualcuno direbbe gas a martello.
3: 4, 3, 2, 1. Destra 3 secche, sinistra 4 regolare, tieni vai, destra 5. 30, destra 4 meno, lascia vai, 30. Sinistra 4 diventa 3 più al paletto, chiudila. In destra 2 gira tanto, chiudila. In sinistra 3 secca, vai vai, 30. Sinistra 3 gira, occhio, 80, albiri. Sinistra 3 secca, 30. Destra 3 corda, tieni, vai. Chiudila, in sinistra 3 gira tanto. 3 gira tanto. 20, destra 3 meno, dopo tieni. Chiudila tanto, vai in sinistra 5. 30, sinistra 3, chiudila tanto. In destra 5 lascia e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, va in sinistra lascia, subito diventa 2 tonde, gira tanto la 2, gira tanto, in destra 4 regolare, va, lascia, già torna in destra 3, 50 lo specchio, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve chiudila, in destra 4 meno sfiora, tieni. In sinistra 3 più, chiudila. Destra in sinistra 4, si ora corda, apre, vai vai, 80. Destra 7, al cartello destra stacca, in sinistra 3 gira. 3 gira. 50. Destra 3 meno, secca, tieni. In sinistra 3 secca. E destra 2 gira tanto, chiudila. 2 gira tanto, chiudila. In sinistra 3 meno, gira tanto, tanto. E destra 4 lascia, diventa 3 meno corta, 3 meno corta, e sinistra 2 gira, vai, 80, destra 3 lunga, tonda, tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda, e destra 3 meno, 80, stesso tempo del miglior tempo della Hyundai.
2: Prova 2,63 km di test sulla prova di Caselle, primo giro di shakedown per quella che è la coppia numero uno, col numero uno sulle fiancate, Maurizio Rossi insieme a Paolo Zanini. Avete sentito anche il commento a fine prova, certo. Stesso tempo, insomma, è una macchina sicuramente performante ed è, ripetiamo, la prima volta, era tutto in diretta, lo diciamo per chi si è messo soltanto in collegamento adesso con Primo Canale, primocanale.it, alle 9:41 minuti, tutto rigorosamente in diretta, vi abbiamo fatto vedere l'intero shakedown, l'intera prova, dall'inizio alla fine, tutto in diretta, comprese le telecamere che abbiamo visto all'interno, erano

0: ancora da sistemare, è insomma, però per il resto abbiamo vissuto, cioè, le emozioni di quello che vuol dire stare all'interno dell'abitacolo di una Lancia Y Rally 2. Ricordiamo che è la prima volta assoluta in Italia, soltanto un pilota ufficiale come Crugnola aveva portato in gara la Lancia Y, è la prima volta assoluta per un gentleman driver al volante di una Lancia Y Rally 2 ex ufficiale, cioè quella che ha corso il mondiale, il campionato italiano, stiamo parlando di quella vettura lì.
1: Esatto, e abbiamo visto anche il rapporto di cui abbiamo parlato anche nello scorso del rally successivo, quello che era successo appunto, quello della Lanterna, e questo rapporto tra il pilota e il navigatore è fondamentale. Abbiamo sentito le note, no? Allora, perché non ci traduci anche un po' una nota, Giuseppe, magari?
0: Le note a scuola, no? Le note del navigatore. Ogni navigatore ha la sua tecnica, ci sono delle tecniche comuni, ma ogni navigatore ha la sua tecnica. Vengono indicate con i numeri alle volte le marce, alle volte il grado di incidenza della curva, dell'apertura, cioè quanti gradi lo sterzo deve essere messo. Insomma, fondamentalmente tra pilota e navigatore ci deve essere una fiducia totale, perché ognuno, e lo ricordiamo sempre, motorsport is dangerous, dicono, e c'è scritto all'ingresso di ogni circuito delle gare inglesi, e il motorsport è uno sport comunque pericoloso, quindi ognuno dei due affida la propria vita comunque nelle mani dell'altro. Il pilota deve avere fiducia totale nelle note del navigatore, e il navigatore, come vedi, non guarda la strada, guarda le note, ha fiducia totale in quello che fa il pilota. Deve essere una vera e propria squadra. In rally, quando si pensa che si corre da soli, non si corre da soli. C'è una squadra, un team, abbiamo sentito anche dall'intervista di Chiara Orru, che lavora per pilota e navigatore all'interno della vettura, poi pilota e navigatore devono essere un tutt'uno con la vettura.
1: Ecco, allora tra poco appunto vedremo lo shakedown, già stiamo vedendo un po' l'inizio di queste prove, queste verifiche. Che cosa bisogna controllare durante queste verifiche?
0: Tutto, bisogna verificare che intanto il lavoro fatto dai meccanici, magari su indicazione del pilota e del navigatore, sia stato effettuato a dovere, che la macchina risponde a quelle che sono le tue sollecitazioni, magari c'è da verificare, da tarare qualcosa, c'è da sistemare per esempio anche per l'utilizzo delle gomme. Ricordiamo che è un rally, anche se è un rally di zona, ma un rally complicato, perché sono 7 le prove speciali, ma 3 sono quelle che vedremo poi oggi in diretta a partire dalle 15.30, sempre la prova speciale al Picella. Ma a 3 momenti diversi, con 3 luci diversi, perché si parte alle 3.30 con la prima prova, poi alle 5.50 c'è il secondo passaggio, ma soprattutto alle 20.15, sempre in diretta su Primo Canale e su primocanale.it, c'è la prova in notturna. Quindi sono 3 condizioni completamente luce, diverse. Certo. Cambia completamente anche il meteo, inteso come rapporto tra asfalto e temperatura, e quindi comunque delle sollecitazioni diverse, e soprattutto che con vetture di quel livello, soprattutto le Rally 2, che sono tante ai nastri di partenza del Rally della Val d'Aveto, della decima edizione del Rally della Val d'Aveto, con quei limiti lì, insomma, anche la temperatura, qualche grado di differenza sull'asfalto, pone delle condizioni diverse a cui il pilota deve essere pronto a rispondere.
1: Ecco, quanto cambia affrontare una prova proprio in notturna? I fari diventano fondamentali.
0: Quanto cambia per il pubblico o per i piloti? Perché per il pubblico è una goduria pazzesca, è veramente un momento di un'emozione incredibile. Per i piloti cambia anche molto, perché comunque devi fidarti, se già ti fidi al 100% del navigatore, devi fidare al 110% della macchina. Comunque hanno degli impianti di illuminazione notevoli, li vedremo. Detto questo, insomma, più che altro cambiano le condizioni anche dell'asfalto in rapporto con la temperatura, e devo dire che sarà emozionante. Per questo che invitiamo tutti a seguirci, certo, a partire subito dalle 3.25 con la prima prova speciale. Ma se proprio, insomma, avete da fare in questo sabato pomeriggio, alle 20.15, Primo Canale, sul sito primocanale.it potete seguire in diretta le emozioni di un rally notturna, di una prova speciale come quella di Alpicella, che è davvero, insomma, importante.
1: Ecco, hai detto che per il pubblico sicuramente vederla in notturna è più emozionante, perché?
0: In notturna è emozionante perché comunque vedi i fari anche in lontananza, senti già la macchina in lontananza, vedi in base a dove ti metti, vedi i fari che tagliano il buio. È un'emozione diversa, bisogna viverla. È un po' come la Le Mans, il fascino di Le Mans, la notte, il fascino del rally, la notte sulle strade in cui vanno a velocità, insomma, importanti, ricordiamo, con tutti gli accorgimenti di sicurezza, strada dedicata, eccetera, però queste sono strade dove noi andiamo, noi comunque.

0: mortali 30-40 all'ora, insomma.
1: Certo.
0: E basta, perché il limite è quello e non bisogna andare più forte. Lasciamolo fare ai piloti professionisti e ai gentleman driver, che comunque sono abituati a stare su vetture che hanno la capacità e la sicurezza per farlo.
1: E certamente, il rally allora è lungo 252,98 km complessivi, ma soltanto 64,32 km sono cronometrati, quindi il resto sono trasferimenti. La prova di Alpicella che prova è?
0: È una prova sicuramente interessante, che ci dirà già quello che sarà praticamente il rally, chi punterà alla vittoria. Ricordiamo che sono tanti i piloti, lo abbiamo detto, sono tanti i piloti iscritti come rally 2 con delle vetture, quindi che hanno delle prestazioni sicuramente interessanti. Abbiamo già citato Maurizio Rossi con il numero 1 con la Lancia Y rally 2, ma con il 2 c'è Luca Bertani insieme a Stefano Pinitti con la Skoda Fabia rally 2, che è da tenere particolarmente d'occhio, perché Bertani arriva dopo il terzo posto del 2025, conosce bene le strade della Val d'Aveto, e nel 2025 chiuse alle spalle di Miele e di Federici, che abbiamo visto prima partire dalla sua postazione in parco chiuso in assistenza. Fabio Federici con il numero 3 con Erika Badinelli su Skoda Fabia Rally 2, ed è una delle coppie più interessanti, anche perché hanno un legame molto forte con il territorio, il classico pilota locale che conosce ogni centimetro di quelle strade.
1: Quindi avvantaggiato anche un po'.
0: È avvantaggiato, insomma, saprà esattamente dove mettere le ruote per cercare di vincere. Tanto che nel 2025 furono secondi, mentre già nel 2024 Federici era salito sul podio, quindi è un pilota che conosce molto bene le strade avetane. Poi c'è Francesco Aragno con Giancarlo Aguzzi, con un'altra Skoda Fabia Rally 2. È un equipaggio, insomma, di esperienza da tenere nel gruppo dei possibili vincitori, ma poi ce ne sono altri, c'è la Citroen C3 Rally 2 di Igor Raffo e Paolo Rocca, altro equipaggio da seguire, insomma, legato molto all'ambiente realistico ligure, un'altra Skoda Fabia Rally 2, quella di Scapellato Sopraccone, insomma, sono tanti i piloti che ambiscono al vertice. Attenzione a Luigi Guardincerri con Michele Guastavino, che conoscono bene le strade, così come Biggi Trivellato, anche qui Skoda Fabia Rally 2. Poi c'è una Hyundai i20 Rally 2, che è una delle alternative alle tante Skoda della classe Regina, quindi la Rally 2. E poi, insomma, a completare il gruppo dei protagonisti della categoria maggiore c'è anche Soracchi con Bardini, anche loro su Skoda Fabia Rally 2. Come puoi vedere, per un rally di Coppa di Zona, Coppa Rally Zona 2, insomma, sono tante le Rally 2 alla partenza e sono tanti quelli che puntano alla vittoria o quantomeno a salire sul podio.
1: Eh sì, allora adesso andiamo invece a vedere se possiamo tornare al parco assistenza per sentire magari che cosa c'è come aggiornamento da parte, va bene, delle nostre colleghe. Torneremo da loro tra poco. Intanto io direi di andare anche a sentire le parole di uno dei padroni di casa e quindi del vice sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Alessandro Badaracco, perché appunto il rally si disputerà proprio lì, in questa porzione di territorio, nell'entroterra genovese. Quindi andiamo anche ad ascoltare proprio le sue parole.
2: Sandro Badaracco qui con noi per raccontarci quanto è importante una manifestazione del genere per Santo Stefano.
3: Importantissima, è per noi un appuntamento comunque di fisso, quello del rally. Ormai è dal 2003 che c'è la manifestazione sportiva sul nostro comune, prima era una ronde, poi si è trasformata in un rally nazionale, e questo va dato atto anche alla stoicità del gruppo sportivo Allegrezze, che ringraziamo infinitamente con nella persona del presidente, di Mauro Monteverde, e poi di tutto lo staff, di tutti gli associati che hanno, e della Lanterna Corse. E per noi è fondamentale perché ha una ricaduta sul nostro territorio importantissima. L'immagine che dà il rally della nostra valle e la copertura che riesce a dare anche nel settore del motorsport è rilevante, e noi teniamo tantissimo questa manifestazione, che come dicevo è radicata nella nostra cultura, sia nel bene che nel male, come giusto che sia, come tutte le cose, e ci auguriamo di portarla avanti e di migliorarci sempre di più. Noi siamo a portata di mare, perché è

0: Effettivamente in questa settimana, mentre nei miei spostamenti lavorativi, stavo pensando a cosa potrei offrire io come assessore del turismo al pubblico per incentivare Santo Stefano d'Aveto. Potrei offrire che noi possiamo offrire il mare a tutti gli effetti, perché siamo a un'ora e mezza dalla riviera del Tiguglio, dalle spiagge di Chiavari, di Sestri Levante, di Lavagna, e quindi siamo a portata. Poi con complice le nevicate, gli impianti di risalita presenti sul nostro territorio, abbiamo la fortuna anche di sciare con la vista mare.
1: Ecco, un'importante ricaduta attraverso il rally, ricaduta economica ma anche turistica a livello di presenze.
0: Sì, questo è il fattore più importante. Per noi il rally rappresenta un avere le strutture ricettive completamente piene, non solo nel territorio di Santo Stefano ma anche negli ai comuni limitrofi e anche quelli emiliani, perché noi siamo comunque nel confine con Parma e Piacenza, e infatti anche molti piloti arrivano anche da lì. E quindi vuol dire avere un bel riscontro anche da parte del pubblico, dagli appassionati, dei piloti, delle scuderie e quant'altro.
1: Ecco, siete pronti per ospitare questa 10ª edizione? Come vi siete preparati, insomma, per ospitare ormai tante persone, non solo tra i partecipanti ma anche chi ha voglia di assistere a questa rally?
0: Siamo abbastanza rodati in questa cosa, noi siamo pronti a ricevere tutti gli appassionati, li aspettiamo sulle strade nelle prove speciali, li aspettiamo presso le nostre attività commerciali, i rifugi che abbiamo e soprattutto anche grazie a molte attività commerciali, appunto, ci sono delle attività correlate, ci sono diverse feste che cominciano stasera per annunciare il rally e poi finiranno domenica dopo la premiazione.
1: Insomma, l'invito è di venire tutti qui.
0: Certo, aspettiamo tutti quanti, appassionati e non chi si vuole avvicinare a questo mondo che è molto, molto ristretto, però affascinante.
2: Allora, direi ristretto a chi? Non è ristretto. È un mondo amato, molto amato,
1: certo.
2: Che ha il suo pubblico che segue i rally ovunque. Vedremo anche tanto pubblico tra le strade di quello che viene definito. Sai che viene definito il rally del popolo?
3: Del popolo.
2: Il rally del popolo, perché è una delle caratteristiche più belle da raccontare, proprio il rapporto che ha questo rally che nasce come ronde e il cui per adesso i tre titoli, insomma tre titoli li ha signor, ma li ha soprattutto Fabrizio Tabato, anche viste le prime tre edizioni, sono i recordman. Una delle caratteristiche è proprio la tradizionale sfilata degli equipaggi che è avvenuta nel centro storico di Santo Stefano d'Aveto. E non si vede spesso proprio nel centro storico vedere passare una dietro l'altra tutte le vetture, quindi
3: certo.
2: E senza mugugno, incredibilmente, in Liguria senza mugugno dei residenti per il rumore, anzi
3: uno spettacolo.
2: Infatti è un rally in cui il pubblico non vede rally soltanto dalla montagna, lo incontra in paese, lo incontra a Santo Stefano d'Aveto, a Rezzoaglio, e il parco assistenza poi l'abbiamo visto, si trova nel cuore di Santo Stefano, ai piedi del castello Malaspina Fieschi Doria. Di fatto qui il rally non è chiuso all'interno della montagna di alcune prove, è proprio il circuito e la valle e il paese diventa proprio parte dello spettacolo. Ecco perché la caratteristica unica di questo rally della Val d'Aveto, che nel 2026 celebra la 10ª edizione. Per alcuni anni non si è disputato, ricordiamo gli anni del Covid, e quindi siamo alla 10ª edizione.
3: E allora andiamo a vedere che cosa succede in tempo reale, in diretta proprio di nuovo da lì, da dove si sta.
2: Mentre si alternano le auto alla partenza e abbiamo già i primi tempi, perché possono fare fino a otto test,
3: okay.
2: Diciamo. E nel primo test Aragno in questo momento ha staccato il miglior tempo con 1.59.6, seguito da Federici con 2 minuti 0 e 3 decimi, quindi poco più di 7 decimi di distanza. In seconda posizione, staccato di solo 4 decimi rispetto a Federici, c'è Bertani, e poi in quarta posizione Rossi con la Lancia Y, 2 minuti 4 secondi e un decimo, quindi poco più di 4 secondi dal leader in questo momento, o meglio quello che ha staccato il miglior tempo. sono prove, sono test.

0: Est, per chi ancora poco conoscesse la differenza tra rally Formula 1 e altri sport che si corrono in circuito motoristici, non c'è un test sul tempo, cioè certo. Il test è tra pilota e macchina per vedere che tutto funzioni. Sta di fatto che comunque il miglior tempo è quello di Aragno per il momento.
1: Va bene, allora andiamo da Lucrezia Marini e allora capiamo un po' che cosa sta succedendo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno Carlotta e buongiorno Giuseppe. Io mi ricollego un po' a quello che stava dicendo prima Giuseppe proprio sulla faccia dello shakedown, perché in realtà, come avete ben detto, lo shakedown sono delle prove e vi è anche una particolarità. Cioè non tutti i piloti, non tutti gli equipaggi decidono di fare queste prove. Infatti lo shakedown è facoltativo e vi sono anche persone, piloti, che decidono di dire io con i test di vettura che ho fatto la sera precedente o la mattina presto, questa mattina presto nel nostro caso, sono soddisfatto e quindi non ho bisogno di fare lo shakedown. E noi qui abbiamo proprio la testimonianza di un equipaggio che ha deciso che oggi lo shakedown non sarebbe stato necessario, che quindi hanno deciso di iniziare il loro rally alla lanterna direttamente dalla prima prova speciale. Io saluto e ringrazio l'equipaggio che per me è presente e vi chiedo: come mai avete deciso di rinunciare allo shakedown, alle prove libere, diciamo?
3: Ma abbiamo deciso di rinunciare perché abbiamo fatto un test venerdì scorso e quindi insomma partiamo direttamente per la gara.
2: Quindi siete soddisfatti con il test, avete deciso che va tutto bene?
3: Sì, molto, okay. Tutto regolare.
2: Ecco, vi chiedo, come si prepara al meglio una vettura da gara con un rally particolare come questo della Val d'Avito, che è un rally molto tecnico, con curve molto complicate ma anche molto molto veloci?
4: Beh, allora, questo dovremmo crederlo ai meccanici, noi ci limitiamo a stare in auto, sì. Scherzi a parte, comunque, sono state fatte alcune modifiche proprio in sede di test, in quanto abbiamo scelto una strada per il test molto molto simile, quindi che abbia più o meno le stesse caratteristiche della gara che siamo a fare adesso, quindi la Val d'Avito. Effettivamente lui è molto soddisfatto perché la sente, insomma, si sente sicuro con questa configurazione nuova, perché poi come sai ogni strada ovviamente ha, ogni percorso ha le sue caratteristiche, e questa volta partiamo bene, contenti, soddisfatti della macchina. La gara è bella, sono tanti anni che non veniamo a correre qua, quindi la facciamo volentieri e appunto abbiamo scelto di riposarci questa mattina per poi partire per i due giorni oggi e domani. Cercheremo dai di fare il meglio possibile e di divertirci soprattutto.
2: Ecco, io volevo chiedervi un'altra cosa. Questo rally ha anche un'altra particolarità, soprattutto questo giorno, che è la prova al Picella, la terza volta, che è in notturna. Quali sono le difficoltà di affrontare una prova in notturna in un tratto come quello di Alpicelle?
3: Beh, direi che passandoci due volte di giorno le difficoltà diminuiscono, per fortuna. È logico che di notte cambia tutto, non è... però è emozionante comunque, molto emozionante.
2: Ecco, adesso vi stiamo facendo vedere anche l'interno di questo van, che è un po' praticamente un'officina mobile sostanzialmente. Qui avete tutti gli attrezzi, una grande parte di attrezzi. Anche qui ovviamente dovremmo chiedere magari al meccanico come si prepara al meglio un van per ricordarsi tutto quello che serve in caso di qualsiasi cosa possa succedere, guasto, foratura?
5: Beh, avendo tutti i ricambi possibili dalla macchina, quelli che si possono cambiare in assistenza, e vabbè, le chiavi avendole tutte necessarie.
2: Un'altra domanda tecnica, proprio per entrare un po' nel mondo, come, ecco, in queste prove le cose più, il guasto più grave che si potrebbe avere, magari anche il più complicato da proprio quella cosa dice non si deve rompere, perché se no è, a parte il motore ovviamente, vorrei dire, ecco,
5: cambio differenziale, le cose più sì, perché a livello di bracetti e ammortizzatori si possono cambiare tranquillamente.
2: Perfetto, io ringrazio l'equipaggio che ci ha un po' raccontato anche l'altra faccia dello shakedown, cioè chi decide di non farlo, e vi restituisco la linea, ma torneremo presto con altre curiosità qui dal parco assistenza a Santo Stefano d'Aveto.
1: Grazie Lucrezia. E allora questa
0: noi saliamo
1: scelta...
0: subito a bordo, sì, scusami, certo. Perché siamo proprio sulla strada, sì, con l'equipaggio numero 1. Andiamo subito a bordo.
6: 3 meno tonda ed è tra 3 meno

0: 801-2030.
1: Quindi ha migliorato rispetto a prima.
0: Sì, esatto, bank, eh?
1: Bene, hanno tirato giù un secondo rispetto a prima. Ecco, lo shakedown serve a questo, serve proprio a capire cosa puoi sistemare, aggiustare, che ti può permettere passaggio dopo passaggio di tirare, limare qualche secondo. Già secondi sono insomma tanta roba, ma a volte anche i decimi, perché poi un rally così si gioca anche sui decimi di secondo.
2: Certo, e come vedi allora questa scelta che ha fatto l'equipaggio che abbiamo sentito prima, proprio di non effettuare quindi queste prove?
1: Evidentemente sono soddisfatti della macchina, evidentemente c'è anche il rischio, perché quando fai una prova del genere o la fai perché comunque vuoi migliorare, vuoi testare la macchina, quindi comunque vai, se non vai proprio al 100% comunque vai al 98%, non sotto quella soglia, perché altrimenti non serve a niente farti la passeggiata, certo, lungo questa strada non serve assolutamente a nulla. Quindi evidentemente avranno scelto di non rischiare nulla, anche perché se tiri la macchina contro un muro in questo momento poi è una rincorsa per la partenza. Sono sicuri, abbiamo sentito delle parole del risultato dei test, delle prove effettuate fino adesso, quindi si chiederanno perché rischiare, può essere comprensibile.
2: Ok, chiaro. E adesso ci fermiamo un secondo, andiamo in pubblicità e poi torniamo qua, rimanete con noi in diretta per il rally della Val d'Aveto.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Da Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

oggi fino al 6 settembre torna a Sarzana il Festival della Mente. La kermesse porterà in città scrittori, scienziati, filosofi, storici, sportivi, psicanalisti, antropologi e artisti. Le loro riflessioni si intrecceranno con il concetto del fuoco, filo conduttore dell'edizione 2026. Scanda all'insegna di spettacoli, laboratori e degustazioni nel Ponente. Dal 4 al 6 settembre a Pieve di Teco c'è Expo Valle Arroscia. Un ricco programma di idee, gusti, attività e storie pronto ad accogliere cittadini e turisti per scoprire una vallata ricca di storia e bellezza, tra borghi medievali, ambienti naturali incontaminati, percorsi di trekking e specialità gastronomiche. Fine settimana dolcissimo a Sassello, sabato 5 e domenica 6 settembre, largo alla Festa dell'Amaretto, dedicata alla specialità sassellese, famosa in tutta Italia e non solo. Tra menù speciali nei ristoranti, degustazioni, mostre e laboratori ad hoc, il Borgo del Parco del Begua celebra la sua tradizione pasticcera. Infine, un appuntamento in programma giusto al termine del weekend. Lunedì 7 e martedì 8 settembre Recco festeggia Nostra Signora del Suffragio con la celebre Sagra del Fuoco. Una storica tradizione che unisce la devozione della festa religiosa con gli spettacolari fuochi d'artificio di una delle più note manifestazioni

0: E siamo ritornati qui per la 10ª edizione della Rally della Val d'Aveto. Allora, siccome si passerà anche da Rezzoaio, andiamo ad ascoltare le parole di Mauro Losi, che è proprio il vice sindaco di Rezzoaio.
1: Con Mauro Losi, il vice sindaco di Rezzoaio, cerchiamo di capire quanto è importante questa manifestazione, il Rally della Val d'Aveto, che negli anni ormai si è dimostrata essere tanto apprezzata.
2: Sicuramente, buonasera a voi che siete venuti a Rezzoaio, buonasera ai telespettatori. Il Rally della Val d'Aveto ormai è la 10ª edizione ed è una delle manifestazioni che coinvolge tutta l'intera Val d'Aveto. Quest'anno tocca anche parte della Val Trebbia nel comune di Fontanigorda, perché una prova speciale, il cosiddetto Due Valli, va a toccare anche il comune di Fontanigorda nonché di Montebruno, però il clou della manifestazione è Santo Stefano e Rezzoaio, quindi la nostra Val d'Aveto. Quest'anno, in sinergia come l'anno scorso con Santo Stefano, col comune di Santo Stefano e con la Lanterna Rally, con i ragazzi di La Villa che sono fantastici perché ci mettono entusiasmo, voglia, tempo, passione, si è riusciti a fare questa manifestazione che indubbiamente richiama un gran numero di persone. Infatti già oggi, che è venerdì, abbiamo visto che ci sono macchine, gente, i locali pieni, quindi è un buon... Poi grazie a voi di Primo Canale che quest'anno mandate la manifestazione in diretta, sicuramente è un volano non indifferente per poter far conoscere tutta la Val d'Aveto e le sue bellezze che sicuramente abbiamo.
1: Ci sono tanti aspetti positivi, tanto turismo, tante persone, ma anche qualche magari difficoltà per quanto riguarda l'organizzazione. C'è un equilibrio tra le due parti?
2: Ma sicuramente le difficoltà ci sono, come ci sono in tutte le cose che si deve organizzare, un po' la burocrazia, un po' tutto. Però, come vi dicevo prima, grazie agli organizzatori della Lanterna Rally, ai ragazzi, ai due comuni, tutte le difficoltà più o meno si cercano di superare e si riesce a fare questa manifestazione e a portarla, speriamo, a termine con successo, ma sono sicuro che è così.
1: Promozione del territorio e anche per quanto riguarda il turismo potrebbe essere una grande occasione.
2: Sicuramente è un volano non indifferente, perché voglio dire, come dicevo prima, anche grazie a voi di Primo Canale fate conoscere tutta la Val d'Aveto, Rezzoaio. Ora qui alle nostre spalle abbiamo la piscina, gli impianti sportivi che sono un fiore all'occhiello nostro, che quest'estate ha avuto un pienone, si può dire, per più di un mese tutti i giorni, perché è veramente l'unica struttura di questo tipo che possiamo incontrare nella Val d'Aveto. E quindi sicuramente voglio dire, noi dobbiamo richiamare turisti e far conoscere il nostro territorio affinché poi, voglio dire, la gente venga anche dopo che sia il periodo di agosto, che venga tutto l'anno, perché noi abbiamo tantissime cose che sicuramente la gente deve conoscere, se le conosce poi sicuramente le apprezza.
1: Ecco, quest'estate com'è andata?
2: Quest'estate direi che è andata bene, anzi molto bene, e purtroppo poi si viene sempre a racchiudere nel mese di agosto, nei 20 giorni di agosto. Poi quest'anno forse anche dovuta al grande caldo che c'è stato in Riviera,
1: una boccata d'aria
2: fresca, perché noi, come spesso dico, siamo un polmone verde a un'ora da, un poco più da Genova, un'ora da Chiavari, quindi voglio dire, qui si stava veramente al fresco. La sera ci voleva delle volte anche la maglietta, perché o la manichetta lunga, perché voglio dire, faceva veramente piacere. Quindi questo fa sicuramente ha portato tanta gente e si è vista, perché c'è stata una grande affluenza.
0: E in effetti si sta proprio bene in quelle zone. Senti, ma andiamo direttamente però lì con Chiara Orrù.
1: Eccoci di nuovo insieme a Carlotta. Giuseppe, è il momento di andare ad ascoltare un po' le prime impressioni dopo lo Shakedown, e lo facciamo con il numero uno, l'equipaggio di Maurizio Rossi e Paolo Zanini, navigatore. Come è andata questa prova, lo Shakedown? Vi sentite soddisfatti, diciamo così?
3: Assolutamente sì, ovviamente lo Shakedown serve proprio per prendere un attimo di confidenza con la macchina, con gli assetti, con le gomme. Per noi è tutto nuovo, il pacchetto è veramente

0: niente nuovo, gomme, macchina nuovissima con 0 km, abbiamo fatto 2 passaggi direi molto buoni, la macchina è... noi abbiamo abbastanza già confidenza con questa vettura che mi sembra davvero molto performante. Ora proviamo una diversa mescola di gomma e faremo altri 2 passaggi e poi vediamo la gara come andrà.
1: Benissimo, quindi vi sentite pronti per affrontare questa gara? Insomma, poi c'è anche affinità tra di voi.
0: Diciamo che questa è la 5ª volta che corro con Maurizio Rossi qui al Rally della Val d'Aveto barra Lanterna, quindi insomma, poi però... il prossimo anno festeggeremo i 40 anni dalla prima corsa che abbiamo fatto insieme, peraltro facendo primi assoluti al Rally di Millesimo, e quindi insomma direi che abbiamo un grande affiatamento ormai.
1: Avete un obiettivo di risultato oppure preferite insomma pensare prova dopo prova?
0: No, cerchiamo di fare ovviamente il nostro, del nostro meglio da over 55. Abbiamo sicuramente degli avversari molto tosti, molto bravi, con delle belle macchine, per cui il nostro obiettivo è in questa gara prendere la confidenza con questa vettura nuova e poi cercheremo ovviamente di migliorarci sempre di più.
1: Assolutamente, noi continueremo a seguirvi. Facciamo allora magari 2 parole con il pilota della macchina numero 1 a partire, Maurizio Rossi. Insomma, come è andata questa prova?
2: Ma la prova è una prova che non c'entra moltissimo poi con la gara, perché è un asfalto molto diverso, molto più scivoloso rispetto al grip che poi troviamo sul Monte Penna già oggi pomeriggio e anche domani. Però è giusto che la macchina è una macchina nuova, siamo saliti praticamente l'altro ieri per fare qualche chilometro, è una gara proprio per cercare di capirla, capire gli assetti, le gomme, come si comporta con gomme diverse. Adesso proviamo delle gomme più dure, che sicuramente forse sono un po' troppo dure per questo shake, ma comunque le prove sono prove, bisogna farle.
1: Allora, come ho chiesto al navigatore, avete un obiettivo oppure dopo prova capirete un po' quale sarà il risultato?
2: Ma no, l'obiettivo non c'è, perché questa è proprio la prima gara di questa macchina, è una macchina che è la prima volta che corre nei campionati di Coppa Italia in Italia, ha fatto solo fino ad oggi gare del campionato italiano, europeo e mondiale, quindi è una macchina dove i team ufficiali mondiali sanno già come tararla. Noi dobbiamo lavorarci sopra insieme a Sportec, che ha comprato questa meravigliosa macchina e mi dà l'onore di salirci per la prima volta e di inaugurarla, e sono felice di farlo qui al Rally della Val d'Aveto, che come ho detto per me è il Rally della Lanterna, perché le prove di oggi sono quelle che c'erano negli anni 90, quando sicuramente il piede era più pesante, però c'erano anche 35 anni in meno, quindi prima gara che ho fatto qui è stato nel 1982 con una Lancia, però era una Beta HPE, una macchina allucinante, e poi nel 1990 invece con la Delta Gruppo A, quando abbiamo vinto insieme a Raffaele Caliro.
1: Ecco, insomma, abbiamo anche raccontato sui nostri social, abbiamo postato un po' di foto di quello che era il Rally della Lanterna del 1990, un po' di ricordi, e molti sono stati i commenti. Mi ricordo di quell'anno, mi ricordo della vostra partita, insomma, quest'anno siete pronti, quindi direi, per la 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto?
2: Allora, questa è la 10ª edizione del Val d'Aveto, però tra Val d'Aveto e Lanterna, che poi le prove sono state spesso le simili, per noi questa è la 14ª volta che partecipo, quindi pronti, siamo pronti, anche perché ci sono 4-5 piloti che hanno un passo sicuramente superiore al nostro, e quindi vedremo come vanno, ma mi interesserà anche vedere i termini di paragone, diciamo di confronto alla macchina che guidavo prima, che è una straordinaria Citroen C3, che oggi è con Raffo in gara. Mi farà piacere vedere i distacchi, ecco, se sono superiori o inferiori a quando correvo con la C3.
1: E allora grazie a Maurizio Rossi, continueremo a raccontarvi il dietro le quinte, il backstage, le voci degli equipaggi, dei piloti e anche un po' dei meccanici, dei team, per quanto riguarda quello che è la 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto. Rimanete sempre qui, sempre con noi.
3: Grazie allora Chiara. E allora diceva appunto Maurizio Rossi che queste prove che stanno facendo sono sul terreno molto scivoloso.
4: Sì, anche perché è una prova speciale che poco c'entra poi con Alpicella, Due Valli e Montebruno, almeno per conformazione di asfalto e per quello che sarà poi il grip. Ricordiamo Alpicella, prima partenza alle 15:20.

0: 5 in diretta qui sul primo canale, secondo giro sempre sul Picella 17:50 e poi alle 20:15 vi aspetto tutti in notturna in diretta qui sul primo canale. Domani invece due passaggi sulla Due Valli e due passaggi sul Monte Bruno. Maurizio Rossi ha citato il Monte Penna, giusto per far capire l'importanza anche di questo rally per quello che riguarda il test sulle macchine ma anche sulla capacità dei piloti. Il Monte Penna 30 anni fa è stato anche oggetto di prova speciale del Rally di Sanremo, quando il Rally di Sanremo era campionato del mondo rally, quindi hanno anche a che fare con una prova che in altri momenti storici è stata anche la prova di campionato del mondo rally.
1: Caspita, ma infatti tra l'altro il percorso di quest'anno, no, riporta due prove storiche che sono le Due Valli e le Monte Bruno, che erano state utilizzate nel rally della Lanterna in passato.
0: Assolutamente, anche perché lo ha ricordato Maurizio, ma insomma il rally della Val d'Aveto, la ronde della Val d'Aveto e il rally della Lanterna nasce come ronde della Val d'Aveto più di 10 anni fa. Insomma sono praticamente gemelli, ecco, figli della stessa mamma, se così possiamo dire, quindi è un legame sempre stretto non solo per le prove speciali ma anche per l'organizzazione e per tutto il resto.
1: Ecco, abbiamo parlato prima, abbiamo sentito il vice sindaco di Rezzo Aio, appunto il rally passerà anche da quella zona, allora sarebbe interessante anche sentire che cosa ne pensano i cittadini, no? Prima tu hai menzionato i residenti che magari possono essere disturbati, ma molti possono essere molto attratti da questo spettacolo appunto che si potrà vedere in questi giorni. Allora andiamo ad ascoltare proprio i cittadini di Rezzo Aio.
2: Carola, alla tabaccheria qui a Rezzo Aio, mi sa che il rally lo sta accogliendo molto bene, vedo dalla vetrina.
3: Sì, mi piace il rally. Ti dico, l'anno scorso era il primo anno che ero qua, perché è solo un anno e mezzo che c'è il negozio, e io ho trovato un buon riscontro, sì, io sono contenta. Quando ci sono queste manifestazioni in paese io sono contenta, porta gente, porta bello.
2: Però la vetrina vedo tutta a tema rally, come l'avete allestita?
3: Allora, per fare la vetrina ho chiesto ai miei amici rallisti che corrono in questo rally, De Paoli Marta, Biggio Ivan e Tiziano Cella. Ho detto, servono qualcosa a tema rally da portarmi, come tuta, pezzi, e loro si sono dati da fare e mi hanno fatto fare la vetrina così.
2: Vediamo alcuni pezzi, allora abbiamo dei guanti, un...
3: Volante di una macchina di Tiziano Cella, una presa d'aria di una C2 con cui correva De Paoli Marta e non so l'autista come si chiamasse, che ha capottato, e la presa d'aria l'ho messa in vetrina insieme alla foto.
1: Per il ricordo.
2: Sì. Abbiamo un po' di tute, dei caschi, insomma un po' di tutto.
3: Sì, tutte di loro, tutta roba loro che gentilmente mi hanno imprestato per fare la vetrina, tutta di primo canale, ingrandimento di primo canale, direi che siamo a tema.
2: Direi che siamo a tema, insomma, voi emozionati, pronti, felici?
3: Prontissima, prontissima, dormirò in negozio.
4: E domani la partenza è qua davanti al nostro bar e quindi speriamo così in una bella giornata e tanto divertimento.
2: Siete emozionati?
4: Un po'. No.
5: Speriamo che venga tanta gente, poi.
6: Porta gente, per cui è giusto che sia così.
5: È curioso che guardano le macchine anche. Ricordo l'anno scorso quando facevano le frenate che credevo che andassero a sbattere contro il muro. Lì veramente è stato. Domani ci sono di nuovo, vedremo, no?
6: Domani ci sono di nuovo.
5: Comunque è bello, dai, è bello perché è bel tempo e... La gente viene su, è giusto che ci sia qualcosa.
7: Tanto siamo pronti e speriamo che venga molta gente, siamo degli esercenti che ci aspettiamo, vi aspettiamo.
1: Allora la manifestazione sportiva
0: per un attimo ho avuto un attimo di sbandamento, ho detto ma non è che siamo in un'altra regione, tutti così ottimisti,
1: tutti così,
0: contenti,
1: vero, felici, mi sembra strano.
0: Poi però... è arrivata la signora che ha detto pensavo che andasse a sbattere contro il muro.
1: Allora lì hai detto va bene, allora siamo
0: in Liguria,
1: siamo dove
0: subito
1: essere.
0: l'ottimismo. Detto questo, confermiamo quello che abbiamo già detto durante i rally della Lanterna per chi ci ha seguito qualche settimana fa. I rally sono importantissimi, non solo per gli appassionati, per le auto, per la vendita delle auto, perché poi alla fine sono tutte derivazioni da auto di serie, queste non sono prototipi, o meglio insomma le Rally 1 sì che sono prototipi, comunque hanno una derivazione minima dalle auto di serie. Detto questo, sono importantissimi i rally perché fanno vivere queste zone che vediamo, che sono le zone dell'entroterra, ma se vediamo tutti i rally anche a livello mondiale, a carattere mondiale, europeo, si corrono nelle strade dell'entroterra, non in un circuito o nelle strade cittadine di una grande città, e tutto questo serve comunque, uno, per la manutenzione, perché quelle strade le devi tenere bene e sono strade

0: poco frequentate, quindi altrimenti sarebbero abbandonate, oppure vediamo anche quello che è successo a tante prove speciali, ex prove speciali del Rally di Sanremo, soprattutto in Toscana. Il Rally di Sanremo si correva per metà in Liguria su asfalto, per metà in Toscana su prove speciali su sterrato, le prove più belle del campionato del mondo fino agli anni 90. Molte di quelle prove speciali, da quando non c'è più il rally, sono state asfaltate, ok? Giusto così, non lo so. Però, per dire come i rally mantengono poi alla fine l'entroterra, le strade dell'entroterra. Abbiamo sentito anche commercianti che hanno detto, hanno portato gente, hanno portato turisti, porteranno tanti ragazzi che nel corso della giornata di oggi e di domani saliranno su, faranno le loro spese, occuperanno il territorio.
1: Certo.
0: Poi ti dico anche che la maggior parte di quelli che seguono i rally, c'è sempre la pecora nera, ma sono tutti ragazzi che lasciano il posto meglio di come l'hanno trovato, non lasciano, non abbandonano nulla nei boschi, nelle strade. Quindi il rally è veramente uno sport da preservare per quello che riguarda l'aiuto all'entroterra che possono dare, economico per le strade che devono essere mantenute in maniera ottimale, e per quello che riguarda anche la notorietà, la comunicazione. L'ho detto anche il sindaco di Rezzo Aglio, grazie a Primo Canale in questo caso e grazie a tutti i media che parlano di rally locali, europei o internazionali, perché comunque conosciamo la Val d'Aveto, che magari tanti turisti che adesso sono in Liguria per fare uno degli ultimi fine settimana d'estate magari non conoscerebbero.
1: Sì, sì, estendo il pensiero anche a tante manifestazioni sportive, nel senso che lo sport alla fine attrae, e sicuramente uno spettacolo come questo, come dici tu, può contribuire veramente a far conoscere il territorio e a farlo vivere realmente, con veramente uno spettacolo emozionante.
0: 71 iscritti, sono tanti per i rally della Val d'Aveto. 71 iscritti vuol dire squadre al seguito, vuol dire famiglie al seguito, quindi ristoranti, alberghi. Vuol dire tante cose, quindi prima di accusare, puntare il dito, insomma parlare male, lo diciamo,
1: certo,
0: di determinate manifestazioni, guardate i numeri, guardate quello che portano e guardate soprattutto quello che succede a una valle bellissima come la Val d'Aveto.
1: Esatto. E allora torniamo a parlare di quella che è la prova che si disputerà oggi al Picella, è diciamo la più corta delle tre, 8,1 km. E senti, in una prova allora così breve, diciamo, dove si può fare la differenza?
0: Ma la differenza si fa metro dopo metro in ogni prova, i distacchi saranno sicuramente più limitati rispetto a prove più lunghe, però è una prova che abbiamo detto e lo ripetiamo, si svolge in tre momenti diversi, alle 3 del pomeriggio, alle 3.25 il primo passaggio, alle 6.30 il secondo e alle 8.15 il terzo. Tre momenti diversi della giornata, tre temperature diverse. Quindi sarà importantissima la scelta delle gomme, importantissima, perché soprattutto per quello che riguarda le Rally 2 con prestazioni così elevate, anche la gomma giusta o lo scarto di pochi gradi dell'asfalto può fare la differenza, quindi occhio all'umidità, la differenza di umidità. Poi qui ci troviamo nell'Appennino, non siamo in riva al mare,
1: certo,
0: dove il clima magari è più,
1: è una temperatura diversa,
0: ci sono delle escursioni maggiori e quindi anche l'umidità può fare il suo, la differenza, ecco.
1: Senti, invece c'è più rischio di perdere, diciamo, tempo in una curva sbagliata o in una frenata sbagliata?
0: È la stessa cosa, insomma si perde tempo laddove fai l'errore o dove calcoli male o dove trovi l'imprevisto che non ti permette di staccare, non ti permette di staccare al meglio o di affrontare la curva al meglio. Intanto abbiamo visto passare una Lancia Y Rally 4, ricordiamo che questo è anche un rally internazionale perché c'è un equipaggio polacco che è arrivato dalla Polonia per un campionato di rally di zona per correre con la propria Y di Rally 4. Ma questo adesso cosa vuol dire? Vuol dire che comunque queste strade, intanto c'è, sembrava una vettura ferma per strada, invece era il drone, guardate che meraviglia il drone di Primo Canale, che permette veramente di vedere, difficilmente mai si vede un campionato di una gara di rally di zona così, in maniera così professionale, quindi complimenti ai tecnici, a tutti quelli che lavorano dietro le quinte nel gruppo di Primo Canale, primocanale.it, un lavoro veramente straordinario per un rally di zona.
1: Ecco, questo rally infatti è valido per la Coppa Rally Zona 2.

0: Che significato ha questo?
1: È il significato che è una gara importante per la classifica, siamo quasi agli sgoccioli del campionato, quindi poi man mano snoccioleremo quella che è la classifica. È una gara che ormai per i piloti che si giocano nel campionato, con i due o tre piloti, insomma, vuol dire o la va o la spacca.
0: Secondo te sarà più impegnativa la giornata di oggi, la prima giornata di questo rally, con appunto tre prove, che poi è sempre la stessa che viene ripetuta tre volte in diversi orari e in diversi anche diciamo ambienti, orari, come abbiamo spiegato, oppure la giornata di domani che comincerà proprio dalla mattina e saranno quattro prove, due che si ripetono?
1: Sai, è un discorso che riguarda il singolo pilota, nel senso che c'è chi preferisce partire forte per poi cercare di amministrare il giorno dopo o comunque calcolare. Le prove decisive sono quelle della giornata di domani, perché saranno le più lunghe, sono quattro, due prove speciali che si ripetono, Montebruno e Due Valli. Alpicella sono in totale 19 km sui 64, quindi sì che saremo un terzo praticamente del rally. Ma secondo me, insomma, i piloti, quelli che pensano di avere l'auto apposta, di essere forti e che puntano alla vittoria, la differenza potrebbero cercare di farla, secondo me, nella prova speciale in notturna. Perché comunque la notturna è una prova particolare, non tutti sono abituati al buio, l'umidità sulla strada e le condizioni diverse, quindi strada sicuramente più scivolosa, probabilmente qualcuno cercherà di fare la differenza lì.
0: Certamente, allora abbiamo parlato prima anche proprio dell'effetto sul turismo che avrà questo rally, questa manifestazione sportiva. Abbiamo ascoltato il vice sindaco di Rezzoai, abbiamo ascoltato anche i cittadini e quindi anche i commercianti. Allora andiamo ad ascoltare anche un ristoratore proprio del territorio, per capire anche come la sta vivendo lui, come vivrà lui questo weekend.
2: Al ristorante, alla trattoria Al Valico, che si trova all'interno della prova speciale Due Valli, e siamo qui con il proprietario Giuliano. Ecco, com'è essere al centro di una delle prove speciali del decimo rally della Val d'Aveto?
3: Buongiorno, è una cosa interessantissima, emozionante, e che fa parte della nostra storia da tantissimi anni, da 36 anni che facciamo parte del rally Lanterna e vari nomi che ha preso nei vari anni. E sì, è una cosa che aspettavamo con tanta emozione, diciamo.
2: Ecco, 36 anni di storia, c'è qualche ricordo in particolare legato al rally della Val d'Aveto, ma anche al rally della Lanterna? Poi qui è stato anche zona di mondiale, quindi sicuramente vi sono stati ricordi anche emozionanti.
3: Sì, guarda, nel 93 abbiamo avuto ospite Michi Biasion, che è stata una buonissima compagnia, una gran persona, lui come altri piloti, ovviamente anche Tavato e molti altri. Momenti interessanti sono stati sempre quegli anni in cui il mondiale era ancora, diciamo, una cosa Sanremo importante, tutti i prodotti del mondiale sono venuti a provare comunque le macchine, perciò sono stati anni interessanti, ecco, diciamo.
2: Ecco, anche dal punto di vista un pochino più, diciamo, della parte commerciale, lei si trova proprio all'interno della prova speciale, sicuramente anche in questa settimana di avvicinamento al decimo rally della Val d'Aveto avrà avuto anche occasione di avere come ospiti, diciamo, come clienti un po' di equipaggi, ma anche di tifosi, di curiosi.
3: Sì, sicuramente, diciamo che ha portato anche alcuni equipaggi a fermarsi a mangiare, a approfittare del bar, anche bisognosi di sera di meccanico, diciamo, e sicuramente gira tanta gente interessata per domenica, per venire qua al locale, per venire a vedere la prova, essendo all'interno prova. Sì, direi che la gente è interessata alla cosa.
2: Ecco, noi siamo i primi a essere interessati come primo canale, perché poi noi avremo proprio due postazioni qui nei pressi del suo ristorante, perché è comunque uno dei punti migliori per osservare questa prova speciale, la Due Valli. Ma l'altra cosa che le volevo chiedere, anche dal punto di vista dei cittadini, ecco, delle persone che vivono questa zona dell'entroterra tutto l'anno, vi è interesse? Sono emozionati? Vi è un po' di fermento? Magari anche alcuni che dicono: ma sì, vengo qui così almeno mi fermo anche a guardare la prova speciale, oltre che a mangiare.
0: E allora stiamo per partire di nuovo con la macchina di Maurizio Rossi, siamo a bordo.
1: Pronti per la partenza dello shutdown, dopo che hanno già effettuato due round con il tempo di 2.04.1, 2.03.4. Il miglior tempo al momento è di Luca Bertani con la Skoda Fabia, 46.8. Prima dentro.
4: 4, 3, 2, 1. Destra 3 secca,

in sinistra 4 regolare, tieni vai, destra 5, 30 vista, destra 4 meno lascia 30, sinistra 4 diventa 3 più al paletto, chiudila, in destra 2 gira tanto, chiudila, 2, e vai, 30, sinistra 3 gira, 80, albiri, sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni,

0: fermamento tira tanto, in destra 5 lascia e destra 2 gira tanto, va in sinistra lascia, diventa 2 tonda gira tanto, e destra 4 regolare, vai vai, lascia 30, tornante destro 3, più 3, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in destra 4 meno sfiora tieni, sinistra 3 più chiudila, 3 più chiudila, in destra sinistra 4 sfiora, corda apre vai vai, 80, destra 7 poi destra stacca, in sinistra 3 gira, 50, destra 3 stacca tieni, in sinistra 3 secca, e destra 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto tanto, questa è occhio che gira tanto, destra 4 lascia, diventa 3 meno corda, e sinistra 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda, tieni, tienila, in sinistra 3 meno, tonda, e destra 3 meno, 80, alzato di 4. Bang.
1: Sì, adesso allora ci fermiamo un secondo per la pubblicità e poi torniamo qui. Rimanete con noi per la 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E rieccoci qui al Rally della Val d'Aveto, ci colleghiamo subito con Chiara Orru che è proprio lì in tempo reale.
1: Eccoci di nuovo insieme dal Parco Assistenza di Santo Stefano d'Aveto, alle mie spalle il Castello Malaspina Fieschi d'Oria e qui con me, al mio fianco, Arianna Ravano, la navigatrice del numero 10 che oggi partirà per la decima edizione del Rally della Val d'Aveto e parteciperà insieme al suo pilota Berchio. Ma intanto io sono molto curiosa di andare a sbirciare nel quaderno di un navigatore. Insomma, ci racconti qualcosa?
2: Tanto questi geroglifici che ovviamente a primo impatto uno può non comprendere, poi di fatto sono piuttosto semplici, perché poi ovviamente ogni

0: pilota ha il suo metodo e ogni navigatore ha la propria maniera di scrivere, però hanno ovviamente una linea di fondo, certo, diciamo, comune.
1: Allora, il numero indica,
0: ti ripeto, nella maggior parte, certo, dei casi. Poi c'è chi lo utilizza al contrario, ci sono anche altri metodi di dettare, di scrivere le note, quindi io ti parlo di quello che utilizziamo.
1: Quindi
0: noi, ovviamente,
1: metodo personale,
0: il mio quaderno, sì, che poi è quello, diciamo, più comune, diciamo, utilizzato dalla maggior parte. Destra e sinistra indicano ovviamente la direzione della curva e i numeri da 1 a 5, 6 indicano l'ampiezza della curva. Per noi l'1 è diciamo la curva più stretta, chiamiamola, come invece puoi vedere magari il tornante, che lo differenziamo ancora, vediamo, adesso abbiamo preso l'unica prova che non ha di tornanti. Ad ogni modo, comunque, indichiamo tornante sinistro piuttosto che tornante destro, vedi, ecco qua, c'è un tornante destro, ecco, ok? E per il resto, appunto, l'ampiezza si indicano della curva, si indicano con un numero. Qualcuno mi dice: ma indica la marcia, indica la velocità? Poi diciamo che è tutto collegato, però fondamentalmente la maniera è quella. Ovviamente ci sono delle congiunzioni che io corro molto spesso con lui, ma cambiando anche piloti ho notato che sono differenti, cioè per alcuni è la distanza maggiore tra due curve, per lui invece corrisponde un po' a un subito, qualcuno usa un subito, okay.
1: Quindi è importante anche l'affinità tra navigatore e pilota che si va a creare col tempo.
0: Assolutamente, la difficoltà del navigatore è proprio quella di adattarsi al metodo, appunto, di dettatura del pilota, proprio perché, appunto, ci sono varie sfaccettature, sfumature, per cui ovviamente nel momento in cui io gliele leggo devo ricordarmi di dire: già, è vero, per lui le significa due curve molto vicine, quindi so che dovrò leggergliele piuttosto vicine. Per altri invece rappresentano una pausa, diciamo, più ampia, quindi una pausa più lunga tra due curve, quindi come se ci fosse una metratura e mezzo. Usiamo anche delle distanze, quindi quando ci sono dei pezzi rettilinei si può usare un 80, un 100. Io poi di mia abitudine mi indico sempre i chilometraggi progressivi da inizio prova, magari mi metto un chilometro, due chilometri, tre chilometri, giusto per sapere in ogni caso dove siamo, dovesse appunto succedere qualcosa, esserci qualche imprevisto, bucare una gomma. Poi vabbè, si possono aggiungere vari riferimenti, uno può mettere il cartello, si possono poi dettagliare maggiormente le note indicando ritarda, anticipa o quant'altro. Comunque, ovviamente, il prima chitto sembra abbastanza complesso,
1: sì, sembrano dei codici segreti, e invece sono le indicazioni,
0: esatto,
1: per far sì che una prova speciale venga poi fatta nel modo più corretto possibile.
0: Chiaramente,
1: ovviamente.
0: Questi sono quaderni, diciamo, speciali, perché comunque vengono utilizzati e creati apposta per i navigatori. Ovviamente anche questo è molto personale, perché c'è chi usa magari ancora block notes come ai vecchi tempi, chi usa questo con lo spiralino in plastica, chi vuole quello in metallo, chi lo vuole più grande, con più righe, con meno righe, è veramente soggettivo. Quindi poi ogni navigatore ha le sue. A me capita di cambiare, anche di provare più quaderni, lo spessore delle pagine, il calco,
1: tutti i dettagli sono importanti,
0: tutti dettagli che poi, appunto, qualcuno magari può dire per me è indifferente, qualcuno magari invece è un po' più attento, ma semplicemente perché magari preferisce sentirsi più a suo agio in prova speciale e quindi, diciamo, avere il quaderno a posto. Poi anche queste vetture qui adesso sono molto più complesse, molto più professionali, sembra delle astronavi, diciamo. Queste qui sono le categorie un pochino più alte, chiamiamole, insomma, per chi magari a vedere sono quelle che partono con i numeri più bassi, quindi sono, no, sulla carta le macchine un pochino più potenti e hanno un sacco di comandi che adesso Gian magari vi farà vedere, vedo che ci sono già.
1: Allora, io direi, Arianna, se me lo permetti, intanto ti do del tu, di entrare, provare ad entrare insieme al pilota per provare questa esperienza, insomma, potrò scriverlo anche nel mio curriculum. Allora, proviamo ad entrare in una macchina da rally, siamo pronti? Venite con me. Allora, innanzitutto entro, eccoci qua, benissimo, eccoci qua insieme al pilota. Se dovessi farmi da pilota, innanzitutto la prima cosa che mi insegnerebbe qual è?
2: Da pilota non saprei, cioè sono
1: tante, in

0: Insomma, guardiamo tutti questi.
1: Vabbè, questi sì, questo è, diciamo, se si dà contatto, no, qua si fa tutto un check anche qui, no, fa tutto il check, diciamo, di funzionamento della vettura, poi si accende il quadro.
0: Ah, ecco, il quadro generale.
1: Il quadro generale, poi di lì ha 10 o 12 pagine dove si può vedere totalmente le funzioni della vettura, temperature, vabbè, tutto quello che, diciamo, fa parte del funzionamento, diciamo, della macchina.
0: Allora, la mettiamo in moto questa macchina?
1: Proviamo?
0: Dai, lo facciamo in diretta qui con voi. Intanto è la prima volta per me all'interno di una macchina da rally, ovviamente per diciamo allestirla in tutto questo modo ci vuole tanto tempo.
1: Ma sono fatte dalle fabbriche queste macchine, non sono fatte da preparatori. Questa è una Hyundai costruita da Hyundai, proprio casa madre, come le vetture di serie.
0: Ma non se ne vedono tanto di Hyundai in queste competizioni?
1: No, qua in Italia sono poco diffuse. Perché preferiscono magari i piloti o i preparatori, preferiscono, insomma, magari Skoda è la più diffusa di tutte, poi c'è Lancia, Citroen, insomma ci sono svariate marche che...
0: Allora, proviamo ad accenderla? Lo facciamo in diretta, sentite che rombo.
1: Bisogna caricare l'olio prima.
0: Ah, ecco, ci vogliono, ecco, qualche minuto. Eccolo qua.
2: Sono procedure un pochettino più complesse rispetto alle macchine di alcuni anni fa, perché adesso c'è molta elettronica, come vedi, ha il display, lui ha un sacco di comandi sul volante nel quale può regolare, diciamo, la modalità di gara, quindi in partenza la prova speciale per avere più potenza. Addirittura lì sopra la fanaliera, quindi fanali normali come anche i fanali accessori che invece monteremo questa sera per l'ultima prova speciale, ha i tergicristalli che addirittura l'altro giorno quando abbiamo fatto il test si è messo a piovere. Dove sono? Abbiamo acceso qualsiasi cosa, sembrava un albero di Natale, non li trovavamo più. Poi alla fine non funzionano, no, eccoli, erano dal lato sinistro.
3: Eccoli qua.
2: Quindi quello e quant'altro. Come vedi c'è anche una console lì con le varie ventole, i pulsanti di accensione, e anche se tu non te ne sei accorta hai addirittura messo i piedi sul trip, ma no, ma assolutamente sono fatti apposta sul trip master, che ti permette di azzerare anche il contachilometri parziali, che sono tutte cose molto molto utili soprattutto nei trasferimenti, perché noi non ti abbiamo fatto vedere il roadbook. È invece un diciamo una cartina molto dettagliata che ti indica il percorso che dobbiamo seguire, perché ovviamente non possiamo inventarci le strade per raggiungere le prove speciali, ma c'è tutto un percorso da seguire che è indicato in questo radar o roadbook. Ovviamente sono indicati vari simboli stradali, ci sono delle distanze, questo è molto utile perché ti permette di dire guarda, là dovevo girare a destra tra 2 chilometri, sono già passati, sì, me lo posso azzerare. Idem, quel pulsante può essere collegato al cronometro, altre macchine possono avere il tergicristallo che lì è stato tolto, per esempio, quindi
0: ogni macchina ha un po'...
2: Ogni macchina può essere personalizzata. E un'altra cosa che servirà, visto che mi chiedevi della prova speciale di questa sera al buio, il leggi-note, questo qua sopra, guarda.
0: Eccolo qua, questo è per la prova speciale al Picella che verrà...
2: Che mi permetterà di riuscire a leggere il quaderno delle note...
0: Spegniamo insieme il... così ci sentiamo meglio.
1: Vuoi vedere la modalità gara?
0: Vai, facciamolo. E qua già cambia.
1: Questa è la modalità prova speciale.
0: Questa è la modalità prova speciale. Tanto Carlo, ecco qua. Carlo, ti ringrazio. Allora, se riusciamo a spegnere il motore, grazie. Grazie Carlo, grazie di averci fatto vivere un po' l'esperienza. Sì,
4: Chiara,
0: eccoci.
4: No, ascolta,
0: Giuseppe,
4: fatemi
0: dimmi.
4: Vedere ancora l'interno della macchina, per favore, perché vorrei che tu chiedessi a Carlo Berchio, e Arianna Ravano è stata bravissima e ringraziala.
0: Sì.
4: Due domande. La prima, non ha la tuta da pilota, ha una camicia hawaiana, insomma, pronto per le vacanze. Beh, non sei lì in vacanza, come mai non sei sul percorso dello shakedown?
0: Allora, da studio.

0: proprio ci chiedono Giuseppe Sciortino, ovviamente questa sarà, non sarà appunto il tuo e al tuo abbigliamento adatto, ecco. Non hai partecipato allo Shakedown, ecco perché non sei ancora vestito da, ovviamente c'è un abbigliamento tutto specifico.
1: Certo, è tutto ignifugo, deve essere omologato, abbigliamento sia al sottotuta, alla tuta, al casco, hanno delle scadenze questi abbigliamenti, come il casco, come i sedili, come le cinture, il serbatoio, ad esempio il serbatoio ogni 5 anni va sostituito, le cinture ogni 5 anni vanno sostituite, non c'entra l'usura, proprio hanno una scadenza,
0: certo.
1: I sedili 10 anni e tante altre cose, beh, gli abiti durano di più.
0: Allora, sì, Chiara, la domanda, Arianna sì. È collegata con te, quindi ascolta,
2: no, Arianna,
0: tutte le tue domande.
2: Allora lo chiedo a te, Arianna, la domanda non era sull'abbigliamento, capisco che poi può colpire anche l'abbigliamento, ma perché non siete sul percorso dello Shakedown? Una risposta rapida.
3: Non siamo andati a fare lo Shakedown perché abbiamo fatto un test settimana scorsa su prove molto simili e quindi abbiamo preferito questa mattina prendercela con calma,
2: allora.
3: Riposarci e partire oggi poi con le tre prove di Alpicella direttamente.
2: Grazie
0: grande,
2: Carlo Becchi, Arianna Ravano.
0: Insomma, Giuseppe, se per te è a posto.
2: Grazie, andiamo subito in prova speciale per il quarto passaggio di questa bellissima Lancia Y Rally 2, la prima volta che viene affidata a un gentleman driver, finora soltanto a piloti professionisti nei campionati nazionali e internazionali. La prima volta in assoluto che viene affidata a un gentleman driver, questo è Maurizio Rossi.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Destra 3 secca, in sinistra 4, regolare, tieni vai, destra 5. 30 vista destra 4 meno lascia mai 30, sinistra 4 diventa 3 più al paletto, chiudila in destra 2 gira tanto chiudila, in sinistra 3 secca vai 30, sinistra 70, 3 gira 80 albiri, sinistra 3
2: questo vestito
4: 30, destra 3 corda tieni vai chiudila, in sinistra 3 gira tanto e destra 3 meno dopo, tieni, chiudi la vai, in sinistra 5, 30, destra 5, destra 2, gira tanto, 2, gira
0: tanto. E allora, insomma, questo è quello che stiamo vedendo, il giro, insomma, è la quarta prova, hai detto, della Lancia e sicuramente è un modo in più ancora per fare tutte le verifiche, per controllare che tutto possa andare bene.
4: Chiudila, in attenzione, destra
0: bene.
4: 4 meno sfiora, tieni, in sinistra 3 più chiudila, in destra, in sinistra 4 sfiora, corda, apre, vai 80, tieni giù, destra 7 e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3, gira, 50, destra 3 meno, tieni, secca, 3 meno, in sinistra 3 secca e destra 2 gira tanto chiudila, 2 gira tanto chiudila, in sinistra 3 meno gira tanto questa, è un 3 meno e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno corda, gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda tieni, 3 lunga, tonda tieni e sinistra 3 meno, tonda, e destra 3 meno, poi vai 0 2 e mezzo,
5: guidata bene, vero?
4: Bravo,
5: pulito,
2: sentiamo, restiamo ancora un po' a bordo per sentire meglio, qualche commento. Bene, quindi soddisfatti di questo quarto passaggio, o addirittura il quinto passaggio, no, il quarto passaggio, mentre dopo quattro passaggi il miglior tempo è quello di Francesco Aragno, in 1.55.3, ed è stato un continuo migliorarsi, perché il primo passaggio in 1.59.6, poi 58.6, poi 56.1, il quarto passaggio Aragno lo ha fissato sul 55.3. E poi abbiamo l'equipaggio numero 2 in 56.8, 1.56.8, sempre su Skoda Fabia, poi Fabio Federici con il numero 3 a 57.3, questo è il tempo, 1.57.3. Quindi sono tutti nel giro di pochi secondi, il primo sopra i 2 secondi è il quarto, colui che ha il quarto tempo in questo momento, che è Stefano Scarpellato insieme a Stefano Soppelli.

0: Bracone 2,01 netti, ma loro hanno già effettuato tre passaggi.
1: Certo, e senti, quali sono allora i piloti, insomma, che bisogna tenere d'occhio in questo rally della Val d'Aveto, quelli che insomma si possono disputare un po' questa gara?
0: Beh, sono sicuramente quelli, la leadership, la testa, il rally se lo giocheranno i tanti equipaggi di Rally 2, con il numero 1 Maurizio Rossi e Paolo Zanini, l'abbiamo detto, con la Lancia Y. Rally 2 la prima volta che un gentleman driver porta in gara una Lancia Y di Rally 2, che fino adesso ha svolto soltanto gare di campionato italiano, europeo e mondiale. Poi c'è con il numero 2 Bertani Oppimitti su Skoda Fabia Rally 2, Federici Badinelli sempre su Skoda Fabia. Vuol dire che le Skoda Fabia sono tantissime, salvo qualche eccezione come la Lancia Y o la Hyundai che abbiamo visto prima della partenza di Maurizio. Poi Aragno Guzzi, che adesso hanno il miglior tempo sulla prova, almeno sulla prova dello shakedown. Poi Raffo Rocca con Citroen C3 Rally 2, Scarpellato su Pracone, un'altra Fabia, abbiamo Bici Trivellato, Guardincerri Guastavino, Berchio Ravano che abbiamo sentito con la Hyundai i20, Soracchi Bardini sulla Skoda Fabia. Però non c'è soltanto i Rally 2, allora sì, i Rally se lo giocheranno queste vetture indicativamente, insomma, per quello che riguarda la classifica assoluta. Però ci sono anche le lotte nelle altre classi, con la Rally 3 e i protagonisti sono tutti su Renault Clio RS, con l'equipaggio Levi, oppure l'equipaggio Porzio Gennaro, l'equipaggio Costi Romei, Caserza Patrone, Mottola Cade Martori, e poi qui da segnalare c'è anche, insomma, la Mosca Bianca, che è la Renault Clio Super 1600, quella di Gallo Morando. Ma poi ci sono anche le Rally 4, che è una delle categorie più affollate, interessanti, e allora qui abbiamo Ganci, Patetta, Lello Power, Garbarino, Volpi, Bigotti, Mannone, Fugazzi, Michele Tavano, insomma. E qui troviamo anche l'equipaggio polacco, quello di Tomasz Kroll e Patrick Olejniczak, con la Lancia Y Rally 4, che sono venuti apposta dalla Polonia per correre. Intanto abbiamo visto passare la Clio Super 1600 di cui vi ho parlato prima, quella di Gallo Morando. Insomma, queste sono le varie categorie, perché la lotta c'è sì per l'assoluto, ma anche nelle varie classi, ed è divertente seguire anche quello che accade nelle varie classi.
1: Qual è, secondo te, diciamo, la cosa più difficile da spiegare a chi guarda un rally da casa?
0: Non te lo so dire, perché, cioè, nel senso che di difficile c'è poco, probabilmente almeno per chi ama e conosce i rally da tanto tempo, se uno si approccia per la prima volta a un rally, magari comprendere il motivo per cui partono staccati a qualche minuto uno dall'altro, come si calcolano i tempi, cosa succede durante il trasferimento, perché ricordiamo che una gara a tempo che si calcola sui tempi delle prove speciali, ma anche i trasferimenti sono a tempo, anche il fatto che tu puoi portare la vettura nel parco assistenza in alcuni momenti della gara e anche con determinati tempi da rispettare. È una gara contro il tempo, così come tutte le gare motoristiche. Di fatto, più contro il tempo e quindi contro te stesso, la tua possibilità, rispetto a una gara in cui invece c'è un testa a testa, fianco a fianco, gomito a gomito, mettiamola così, spalla a spalla, ginocchiate contro ginocchiate, non so come dirti. Qui è una gara più contro il tempo, contro il cronometro e le proprie capacità.
1: Ecco, c'è il trasferimento poi, no? Quindi quel momento in cui si passa da una prova all'altra, si sposta, no? Perché comunque anche la distanza non è poca. Che cosa succede durante il trasferimento?
0: Durante il trasferimento le auto sono delle vere e proprie auto stradali. Abbiamo sentito anche prima la differenza all'interno della Hyundai, ci ha fatto sentire la differenza proprio di mappatura del motore, quella che, insomma, qualcuno chiama rombo, ma evitiamo il rombo. I rombi stanno a mare, insomma, nel mare riusciamo lì. Detto questo, il motore ha diverse mappature. L'abbiamo sentito da fermo ed è stato interessantissimo nella versione stradale, cioè nel momento in cui ti trasferisci, quindi anche con delle sollecitazioni minori, rispetto a quella che poi il motore è portato all'estremo, con un suono completamente differente, molto più grintoso, cattivo, insomma. Quando fanno i trasferimenti da una prova all'altra, le vetture devono, i piloti, gli equipaggi devono rispettare le regole della strada, i limiti di velocità, i sorpassi, le righe per terra, i semafori, gli stop devono rispettare il codice.

0: codice della strada, perché si trasferiscono da un punto all'altro della valle, in questo caso delle valli, rispettando le regole della strada, e sono in mezzo al traffico.
1: Invece che cos'è, diciamo, che fa la differenza poi, no, nell'arrivare primo? Anche il rapporto che c'è con il navigatore. Quello sicuramente.
0: La coppa più grande.
1: La coppa più grande.
0: Lo champagne ormai lo danno a tutti e tre gli equipaggi, poi devi salire sul gradino più alto.
1: Esatto, spesso ti fatica,
0: devi,
1: foto,
0: devi salire due gradini per arrivare al podio più.
1: Infatti l'ultima fatica. E no, intendo proprio la differenza, diciamo, che può fare magari la macchina piuttosto che un buon navigatore, piuttosto che, non so, magari
0: l'aver fatto delle prove bene. Il complesso delle cose, la congiunzione astrale rispetto al buon momento il pilota che esegue, insomma, ovviamente guida senza errori, la macchina che ti permette, ti asseconda in tutto quello che le ordini, è il navigatore che ovviamente fa il suo lavoro insieme a te. Ricordiamo che poi il lavoro del navigatore non è soltanto quello di leggere le note, è anche certo. Lo psicologo del team che mette in contatto il pilota con i meccanici, insomma, e tutto quello che ne consegue. È uno psicologo, è un aiuto per i meccanici, è quello che trasmette, deve trasmettere la sicurezza e la calma al momento giusto, così come spiegare al pilota quando deve attaccare e quando invece può essere più conservativo.
1: Se,
0: ecco, diciamo, abbiamo appena visto una cosa che non si fa, non si attraversa in curva.
1: Sì, effettivamente
0: deve stare attento. Anche qui attenzione, seguite attenti. Sempre quelle che sono le indicazioni da parte degli steward, da parte dei commissari di percorso, perché non sono cattivi, dicono se si può stare in un punto o in un altro per la sicurezza e quindi per preservare anche la sicurezza di chi sta a vedere a rally.
1: Ecco, sì, appunto, sicuramente la sicurezza è un veramente un punto fondamentale, soprattutto quando si parla di manifestazioni sportive che hanno a che fare con corse di macchine. Ti dicevo prima, invece, per quanto riguarda il navigatore, ancora una domanda per te: se il navigatore sbaglia una nota, sbaglia qualcosa, insomma, il pilota se ne accorge subito?
0: Speriamo, nel senso che potrebbe anche non accorgersene, certo. E le conseguenze potrebbero essere serie. Insomma, dire che non c'è una curva potrebbe essere molto pericoloso.
1: Certo.
0: Ci sono stati, insomma, tanti casi nel passato, alcuni anche tragici. Detto questo, insomma, l'augurio è che piloti e navigatori vadano sempre nella stessa direzione e che non ci sia un errore da una parte e dall'altra, perché altrimenti può essere quello che dicevamo, ci vuole fiducia reciproca l'uno nell'altro.
1: Assolutamente, un rapporto di fiducia importantissima,
0: totale.
1: E allora a questo punto noi torniamo a Santo Stefano D'Aveto per questo rally con Chiara Orru in diretta da lì.
2: Eccoci di nuovo insieme, abbiamo cambiato però questa volta location per farvi vedere anche un altro lato di quello che è il rally della Val d'Aveto. Ma prima di tutto presento il mio ospite, Riccardo Fugazzi del gruppo sportivo Allegrezze, organizzatore appunto di questo fantastico rally che stiamo raccontando in diretta da questa mattina. Due giornate impegnative anche dal punto di vista organizzativo. Carlotta, ti ricordo che lui ha le cuffiette, quindi per qualsiasi domanda lui ascolta. Punto di vista organizzativo, quanto è stato impegnativo?
3: Buongiorno a tutti, sì, organizzare un rally è sempre difficile, più che altro perché devi organizzare sia la parte appunto esterna, cioè dal parco assistenza, da tutte le location appunto dove si devono mettere appunto le macchine che correranno, ma anche dal punto di vista tecnico. Qui ci troviamo nella sala Spazio Meghi, che è stata restaurata e inaugurata quest'anno per la prima volta. È la vecchia scuola media, e dove è stato fatto appunto un nuovo spazio multimediale e dove è stata allestita la direzione gara con tutta la parte organizzativa, quindi dal tracciamento, dal tracking di tutti, diciamo, i piloti, i navigatori e gli equipaggi che sono in gara vengono appunto monitorati attraverso questo tracking che viene montato su ogni autovettura partente. Nella parte organizzativa appunto si trova poi l'ufficio segreteria, che è la parte appunto più burocratica, e la parte dietro di noi, le radio, che seguono ogni commissario dotato di una radio, che è una postazione che quindi, se succede un incidente o comunque qualcosa durante le prove, loro

0: devono appunto poter interrompere la prova subito, ecco, in modo tale che il concorrente successivo non possa avere una segnalazione, un'attenzione.
1: L'importante è proprio la coordinazione tra le parti, anche in questo caso.
0: Esattamente, deve essere appunto tutto calibrato per far sì che lo svolgimento della gara, di tutte le prove speciali, avvenga di continuo senza interruzioni.
1: Questa organizzazione di questa 10ª edizione, insomma, il Rally della Val d'Aveto ha una grande storia, ritorna nell'entroterra che diventa protagonista.
0: Esattamente, cioè noi ci teniamo sempre, grazie al contributo dei comuni di Reggio Aglio, Santo Stefano d'Aveto e anche a noi del gruppo sportivo, con la passione che ci mettiamo per far vivere appunto in Val d'Aveto il rally. E devo ringraziare appunto tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano per far sì che anche questa 10ª edizione avvenga nel modo che sta avvenendo.
1: Giusto. Allora, intanto qui nel mio pass ci sono tutti i programmi, tutti gli orari. Allora, li ricordiamo un po' per i nostri telespettatori da casa, per ricordarci un po' quello che è il programma. Guardate, a partire dalle 9:30 lo shakedown, alle 15 la partenza. Insomma, ci racconta un po' qual è il programma.
0: Allora, sì, adesso si sta svolgendo lo shakedown nella prova di Caselle. La strada sarà chiusa dalle 8 alle 13. Dopodiché le macchine si trasferiranno per la partenza a Reggio Aglio, nella piazza di Reggio Aglio, che avrà luogo alle 15. Dopodiché ci saranno la ripetizione di 3 prove speciali al Picella, che partiranno dall'omonimo abitato di Alpicella, passeranno al passo del Romezzano sull'innesto, dove ci sarà lo spettacolare salto che penso appunto dove verrà fatto anche un po' di...
1: Riprenderemo senz'altro.
0: E dopodiché finirà nei pressi del passo del Tomarlo. Questo verrà 3 volte con una new entry, la prova in notturna quest'anno, che abbiamo messo di nuovo in auge dopo tanti anni. Domani, 6 settembre, invece, le macchine ripartiranno da Santo Stefano e dopo il parco assistenza si trasferiranno nelle 2 prove, Due Valli e Barba Gelata, che verranno ripetute 2 volte.
1: Poi abbiamo detto l'ultima è Montebruno,
0: esatto,
1: dall'omonimo località.
0: Sì, sì. Barba Gelata, sì, ho detto Barba Gelata perché attraversa Barba Gelata, ma in realtà sì, la prova speciale è Montebruno, quindi dall'omonima località a partenza e finisce nei pressi del Passo della Scogliera.
1: Ovviamente massima attenzione anche per chi dovesse comunque venire da queste parti, anche perché ci sono delle chiusure in atto giustamente per far sì che il rally possa avvenire. Voi siete tutti pronti, avete il walkie-talkie qui?
0: Esattamente, noi siamo più o meno su tutti gli spazi dove possono appunto venire queste chiusure, per chiudere, per evitare che ci siano ingorghi con le macchine che vengono appunto o a vedere il rally o che vengono in Val d'Aveto per vedere il nostro territorio, quindi siamo pronti per cercare di dare una mano organizzativa anche in tal senso.
1: Allora Riccardo, se ci accompagni magari parliamo con qualche tecnico che si sta occupando della direzione della gara qui all'interno dello spazio Meghi, che mi ha raccontato. Allora, chi ci presenti per poter parlare di questo? Possiamo disturbarla? Eccoci. E allora?
0: Zerbinati, direttore di gara, giusto, tecnico.
1: Eccoci. Allora,
0: lascio la parola.
1: Passiamo la parola al direttore appunto di quella che è tutta la parte più tecnica, rally, e anche questo.
2: E anche questo, esatto. Io sono Simone Zerbinati, sono il direttore di gara di questa 10ª edizione del Rally Val d'Aveto. Quindi in questo momento ci stiamo un po' occupando delle fasi iniziali della manifestazione, abbiamo in corso lo shakedown, quindi le macchine in questo momento sono, diciamo, in assetto warm up, quindi stanno testando un po' le vetture e portiamo avanti un po', stiamo preparando i vari documenti che serviranno per la giornata.
1: Ci fai vedere che cosa state facendo in questo momento? Vedo qua degli appunti.
2: Qui stiamo preparando delle circolari informative che sono praticamente delle modifiche al regolamento, perché ci sono in tutte le gare comunque capita dei cambi orari, delle problematiche, quindi vengono sistemate tramite questo. Qui abbiamo il controllo dello shakedown, quindi il tracking, stiamo seguendo le vetture.
1: Quindi voi sapete tutte le vetture dove sono?
2: Questo qui è praticamente il posizionamento delle vetture attuali. La fascia in rosso è il percorso dello shakedown, mentre tutta la parte verde è il giro di trasferimento. Quindi quelle freccine che vedete sono le vetture con il numero. Noi sappiamo in tempo reale dove sono, quanto stanno andando, se hanno problematiche, se hanno un incidente, quindi per intervenire immediatamente.
1: Voi nel caso potreste intervenire immediatamente?
2: Assolutamente, in direzione gara c'è anche il dottore, abbiamo un medico di gara, c'è il direttore di gara aggiunto, c'è il servizio radio, abbiamo i cronometristi, quindi abbiamo, diciamo, tutto il pacchetto

0: gestione e sicurezza della manifestazione.
1: Ecco, il rally della Val d'Aveto è anche questo, vi abbiamo fatto entrare un po' anche nel dietro le quinte, oltre a quello che è parco assistenza e poi lo shakedown, insomma vi abbiamo mostrato anche questo lato. Avete delle domande? Se no vi restituisco la linea.
2: Grazie.
3: Grazie Chiara, sì grazie,
2: grazie, ci sentiamo più tardi. Puntuale e preciso, insomma, abbiamo, perché è importante vedere tutte queste cose, anche il discorso della sicurezza in un rally come questo, che non è né mondiale né italiano, ma un campionato rally di zona importante, ma un campionato rally di zona, uno dice ma come, c'è tutto questo apparato dietro? Sì, avete visto tutte le auto seguite con il GPS, quindi in tempo reale si sa che cosa succede alla macchina, se si ferma lungo il percorso, se capita qualcosa, se in una posizione pericolosa per i piloti, per il pubblico o per altri, e quindi si interviene immediatamente. Bravi, complimenti all'organizzazione.
3: Allora, noi adesso ci fermiamo un secondo e poi torniamo più tardi, torneremo anche per parlare di un altro sport,
2: un
3: ossia la vela.
2: Un secondo.
3: A tra poco, rimanete con noi.

Oggi fino al 6 settembre torna a Sarzana il Festival della Mente. La kermesse porterà in città scrittori, scienziati, filosofi, storici, sportivi, psicanalisti, antropologi e artisti. Le loro riflessioni si intrecceranno con il concetto del fuoco, filo conduttore dell'edizione 2026. Kendall all'insegna di spettacoli, laboratori e degustazioni nel Ponente. Dal 4 al 6 settembre a Pieve di Teco c'è Expo Valle Arroscia. Un ricco programma di idee, gusti, attività e storie pronto ad accogliere cittadini e turisti per scoprire una vallata ricca di storia e bellezza, tra borghi medievali, ambienti naturali incontaminati, percorsi di trekking e specialità gastronomiche. Fine settimana dolcissimo a Sassello, sabato 5 e domenica 6 settembre, largo alla festa dell'amaretto, dedicata alla specialità sassellese, famosa in tutta Italia e non solo. Tra menù speciali nei ristoranti, degustazioni, mostre e laboratori ad hoc, il borgo del Parco del Begua celebra la sua tradizione pasticcera. Infine, un appuntamento in programma giusto al termine del weekend. Lunedì 7 e martedì 8 settembre Recco festeggia Nostra Signora del Suffragio con la celebre Sagra del Fuoco. Una storica tradizione che unisce la devozione della festa religiosa con gli spettacolari fuochi d'artificio di una delle più note manifestazioni pirotecniche d'Italia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: E rieccoci qui, adesso per cambiare sport, perché parliamo delle vele d'epoca che si stanno, sta succedendo tutto questo a Imperia dal 28 agosto e terminerà il 6 settembre, quindi domani, domenica. Quindi andiamo anche a seguire questa Sailing Week, che tra l'altro quest'anno compie, diciamo, 40 anni il raduno, quindi è un momento veramente fondamentale, importante per la nautica. Allora ci colleghiamo subito con Imperia, con Alessandra Boero. Andiamo da Alessandra Boero per capire anche un po' che cosa sta succedendo oggi e quale sarà il programma anche di questa giornata.
1: Gusto, ve la presenterò prossimamente, vi parlo di quelli che sono i criteri di valutazione.
2: Quindi noi siamo qua perché siamo la parata qua. Delle...
0: Insomma, ricordiamo che è un evento che coinvolgerà, insomma, le due anime di Imperia, Onedia e Porto Maurizio, per un'esperienza veramente indimenticabile tra vele, male, sapori e colori. Insomma, ve l'abbiamo raccontata in queste giornate, veramente in ogni accezione, e vogliamo continuare a farlo fino alla premiazione, poi che appunto avverrà in queste ore, e è un momento veramente, insomma, importante per la Liguria. È un evento che si ripete e che ormai è diventato storico e fondamentale soprattutto per Imperia. Vediamo se riusciamo a collegarci dunque con Alessandra Boero, che in questo momento è proprio lì in collegamento da Imperia, ha raccontato

0: in questi giorni, proprio lei da lì, quello che sta accadendo, come sta andando la gara. Allora vediamo un po' se ci sente Alessandra.
1: Avremo poi decretato dalla giuria il premio Eleganza. E la giuria è composta da Mauro Pelaschier.
0: Allora, insomma, questo appunto è dal 29 agosto al 1 settembre. In Perugia c'è stata anche la World Championship, che è il prestigioso campionato del mondo dedicato agli International 12 Meter, che ha riportato nel capoluogo di Ponente gli iconici 12 metri da tutto il mondo, per regatare nelle acque del Golfo d'Imperia, in un evento di livello assoluto. Un concentrato dunque di eleganza, di storia, di competizione, veramente ai massimi livelli nel cuore della Liguria. E dal 2 al 5 settembre invece c'è stato lo spazio dedicato alle vele d'epoca, che è il raduno storico, come abbiamo detto, delle regine del mare, che dal 1986 regala emozioni davvero uniche sia in mare che a terra, permettendo agli sportivi, al pubblico e diciamo a tutti gli appassionati di vivere la città in tutte le sue forme. Tu, Giuseppe, sei un appassionato di vela, ti piacciono solo i motori?
2: I motori, ma anche la vela, nel senso che questa è la sintesi di poi quello che è l'impegno. E vi faccio i complimenti di Primo Canale, perché si passa dai motori alla vela, quindi dal sound dei motori che passa attraverso due valli, e l'abbiamo visto, alla vela, quindi se vuoi anche quella che è la massima espressione di green. Possiamo dire così. Insomma, guardate che bellezza queste imbarcazioni.
0: Molto scenografico.
2: Ma poi la bellezza di queste barche storiche,
0: eleganti,
2: perché poi sono l'eleganza
0: sì.
2: delle barche storiche. Quell'eleganza che forse, insomma, andrebbe ripresa, no?
0: Ripresa ancora di più. Allora,
2: anche
0: andiamo da Alessandra
2: auto.
0: Boero, così ci spiega
2: dobbiamo
0: un po'
2: proprio,
0: che cosa
2: proprio
0: dobbiamo,
2: da Alessandra Boero.
0: Dobbiamo.
2: Da Alessandra.
0: Alessandra, a te.
1: Non vi dico niente di più.
3: Eccoci qua dal molo lungo di Imperia. Noi siamo in attesa della gran parata, uno dei momenti più belli e suggestivi dei raduni delle vele d'epoca qui ad Imperia. Come potete vedere dalle immagini di Diego, la gente sta iniziando ad occupare, chiaramente pacificamente, il molo. Questo per vedere questo spettacolo è qualcosa di incredibile. La giuria è da poco arrivata. Il premio più ambito, quello è quello del premio dell'eleganza. Sappiamo che stiamo parlando delle signore del mare. C'è stato qualche ritardo nella partenza per la mancanza di vento, ma ormai è tutto super organizzato. La cosa davvero, adesso vediamo se riusciamo a sbirciare qualche piccola lamentela, però anche propositiva, sul fatto che la gente ha calcato lì. Ci sono le transenne, ma queste sono state piazzate dagli artificieri, perché stasera ci saranno anche i fuochi. Vedono poco, loro vediamo poco, ma gli abbiamo detto di aspettare un attimo, perché il vero spettacolo sarà esattamente lì all'imbocco del porto. Ora inizia anche a scaldare, anzi a issare le vele, lo speaker pronto poi per commentare barca per barca, magari chissà svelerà qualche aneddoto. Io per il momento vi lascio, riprenderò la linea sicuramente quando inizieranno a sfilare le belle signore del mare. Almeno una cinquantina regaleranno uno spettacolo suggestivo e sicuramente indimenticabile.
0: Ecco, tra quanto diciamo sfileranno le vele?
3: Io credo tra qualche manciata di minuti, proprio perché è partita a rilento per la mancanza di vento, poi sono tante che devono uscire tutte insieme, quindi le tempistiche difficilmente si azzeccano. Dovevano partire alle 11, ma come possiamo vedere sono già passati 10. Aspetta, che proviamo a spostarci, se riusciamo ancora a tenere la linea, perché aspetta, infatti si scherza sull'aria, perché ce n'è veramente poco di vento, un peccato, ma questo non rovinerà sicuramente questa sfilata meravigliosa. Sto cercando di capire se c'è un punto, ma non c'è, è inutile che siamo lì. Però intanto possiamo guardare gli yacht.
0: Sì, intanto anche ti volevo chiedere stasera,
3: Diego,
0: che cosa succederà invece. Hai parlato di fuochi, che momento sarà quello di questa sera?
3: E questa sera di nuovo un altro momento top del raduno, quindi lo show pirotecnico accompagnato dalla musica. l'intera città

0: di Imperia si stringerà qui in Calata Anselmi anche perché la cosa stupenda è vedere i legni illuminati, è qualcosa di incredibile. Noi saremo qua chiaramente, ma è uno spettacolo, a parte che è irripetibile perché ogni anno è diverso, anche perché le barche sono diverse, a volte ce ne sono un po' di più, a volte un po' di meno, ma è proprio un gioco di colori meraviglioso accompagnato dalla musica. Chiaramente noi non sveleremo la colonna sonora, ma è davvero davvero bello. E poi per noi imperiesi è uno dei momenti più belli veramente dell'anno, adesso che il raduno annuale, una volta era biennale, e stiamo aspettando, effettivamente sto aspettando anch'io perché sono curiosa. Vedi, le voci iniziano ad abbassarsi, forse per dare spazio, dare la scena alle barche che speriamo spuntino. Diego, noi rimaniamo sempre dall'uscita del porto, ma siamo sempre in attesa. Io appena ne spunterà una richiederò la linea, proprio per far vivere anche ai telespettatori questo momento di attesa.
1: Certo, senti, intanto ti volevo
0: chiedere,
1: spero
0: sia il più breve possibile.
1: Certo, siccome intanto domani terminerà quindi questa manifestazione che è iniziata il 28 agosto, ti volevo chiedere magari di fare anche un po' un riassunto di queste giornate, come sono andate.
0: Non ho sentito bene, probabilmente ci sono tante linee occupate, tante celle occupate, ho sentito malissimo.
1: Dicevo,
0: scusami, ma
1: sì, assolutamente.
0: Forse
1: ti ripeto assolutamente, dimmi. La domanda è quella che appunto domani ci sarà la conclusione di questa manifestazione storica importante per il territorio di Imperia, ma di tutta la Liguria. Allora ti volevo chiedere anche un riassunto, no, di queste giornate che sono iniziate il 28 agosto e termineranno appunto domani.
0: Assolutamente sì. Allora, come sappiamo, abbiamo immortalato più volte, è stato l'anno del mondiale, il campionato mondiale dei 12 metri. Questo ha catalizzato l'attenzione non tanto per imperiesi e turisti quanto per gli addetti ai lavori. Abbiamo avuto velisti, abbiamo ospitato qui Imperia velisti di fama mondiale, i migliori, il top della vela, e questo è stato un battesimo importantissimo per la città. Questo perché sede di campionato mondiale, quindi Imperia ha risposto la sua conformazione, ma soprattutto hanno risposto i servizi e i sottoservizi del porto, quindi dagli ormeggiatori alla capacità di accoglienza e quant'altro. E lì buona la prima, chissà se ricapiterà ancora nel giro dei prossimi 10 anni, sarà difficile, ma ripeto, Imperia sicuramente è rimasta nel cuore nelle tappe del mondiale. A seguire, partenza in grande stile per il 40° raduno che è stato inaugurato il 1° settembre, lì ormai è una manifestazione consolidata, ma è una sfida continua. Questo perché la sfida di renderlo annuale ha sicuramente da una parte messo in difficoltà l'amministrazione, perché devi trovare il modo di attirare e non annoiare, ed ecco perché ogni anno si cerca di potenziare l'offerta e quindi anche tutti quelli che sono gli eventi. Abbiamo visto la sera la banchina piena di gente proprio per queste piccole manifestazioni, l'altra volta siamo stati in mezzo proprio al parco giochi, giochi in legno dei bambini, banchina affollata dai bambini, piuttosto che musica, DJ, balli e quant'altro. Quindi questa credo che sia davvero la vera sfida, quindi un raduno ogni anno. Per il resto il bilancio in questo momento è più che positivo, anche per quanto riguarda il comparto turistico ed economico. Abbiamo visto che non ha lavorato solo Borgo Marina, noi ci troviamo qui a Imperia, a Borgo Marina, ha lavorato anche Oneglia e quindi anche il centro storico, il Palazzo. Questo perché si muove una macchina impressionante, non solo degli equipaggi ma anche proprio dei colleghi addetti alle riviste, addetti ai lavori. Quindi devo dire che di nuovo è stato promosso sicuramente a pieni voti. Abbiamo parlato anche con una persona che lavora, un operaio del comune, un dipendente del comune che lavora da 40 anni per questo raduno, ha detto ci sono stati degli alti e bassi, ma ormai possiamo dire che sono 10 anni che ha ripreso in grande stile, e quindi direi che Imperia c'è, Imperia risponde, gli imperiesi anche. Un'altra cosa, poi ti ripasso se vuoi la linea, di nuovo si sono affacciati anche i turisti del Nord Europa, lo fanno sempre d'estate, difficilmente lo facevano durante il raduno, quindi di coda proprio alla stagione estiva. Invece ne abbiamo incontrati veramente tanti in banchine, quindi anche lì un plauso, ripeto, alla città di Imperia.
1: Grazie allora Alessandra, allora ci poi richiedi la linea appunto quando inizierà la parata per tornare a vedere questo spettacolo.
0: Assolutamente.
1: Vedremo tra poco questa parata, ci fermiamo un secondo, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: E rieccoci qui per il Rally della Val d'Avet. Allora Giuseppe, noi torniamo lì, torniamo in diretta con Lucrezia Marini.
1: Eh sì, eccoci, perché noi siamo con il primo classificato dopo lo shakedown, con Francesco Aragno. Ci stava raccontando che lei dice lo shakedown non conta perché sono le prove libere, però sempre che lei è il primo, come essere qui al decimo Rally della Val d'Aveto?
2: Ma intanto siamo molto contenti di essere qua, perché comunque partecipare a un rally è sempre una cosa positiva. Poi questa mattina lo shakedown abbiamo cercato di forzare abbastanza per capire un po' dove eravamo rispetto anche agli altri, perché comunque ci sono un paio di piloti locali, quindi sicuramente molto, molto più conoscitori delle strade, e è andata bene, ecco, non ci sono dei distacchi sicuramente elevati perché siamo abbastanza vicini in tre, quindi. Però mi sono trovato bene sia con la macchina che con la strada, che comunque era un po' di anni che non facevo. Ecco. Poi è una prova abbastanza particolare lo shakedown, quindi è da provare bene, è da capire bene.
1: Ecco, io volevo fare un'altra domanda, perché lei ha partecipato anche al Rally della Lanterna, dove lì lo shakedown era fatto su una prova speciale a Sant'Eusebio. In questo caso lo shakedown invece è un tratto che poi non rientrerà all'interno delle prove speciali. Questa scelta, anche magari per asfalto, che potrebbe anche incidere un po' sulla mescola delle gomme, secondo lei è una scelta vincente? Potrebbe essere magari come alla Lanterna?
2: No, perché comunque questo shakedown qua è un po' anomalo rispetto alle prove speciali. È un pezzo di salita con tutte delle curve molto, molto lunghe da raccordare, è un asfalto molto scivoloso, cosa che invece sulle prove speciali sia di oggi che di domani non troviamo. Domani troviamo tanto grip, mentre invece oggi no. Quindi sulla scelta delle gomme no, non influisce aver fatto questo shakedown qua. Ecco, siamo abbastanza sicuri di quello che dobbiamo montare.
1: Ecco, io lei, che è il primo ma che è anche un pilota molto esperto, le volevo proprio chiedere un'analisi un po' anche tecnica di queste prove speciali, perché sono prove speciali tecniche, anche con strade molto strette, curve difficili, anche tratti molto veloci che poi si alternano. A cosa bisogna stare più attenti in questo rally?
2: Sì, diciamo che sono

0: prove intanto molto belle, perché comunque le nostre strade liguri sono veramente bellissime, e poi sono molto tecniche, perché all'interno della prova speciale troviamo veramente di tutto. Quella che faremo oggi per esempio tre volte, si parte nello stretto molto guidato a poi l'ultimo pezzo velocissimo, e le altre invece bene o male sono molto lineari, ecco, però sempre medio veloci, ecco. Lento lento non ce n'è.
1: La prova in notturna la preoccupa un po'? È emozionato?
0: La prova in notturna mi preoccupa più che altro il salto, non tanto la prova ma quanto il salto, perché comunque non l'ho mai fatto. Io ho fatto questo rally nel 2017 con la Super 2000 e quel pezzo di strada lì l'ho fatto, ma c'era un'inversione che poi andavamo sul pene e non a scendere, quindi il salto non l'ho mai fatto e quindi sono preoccupato più che altro di quello, non tanto della notte.
1: Ecco, lei oggi invece guida una macchina Skoda
0: Fabia RS, sì.
1: Le caratteristiche tecniche di questa macchina?
0: Ma è una macchina 1.6 turbo, circa 300 cavalli, 4 ruote motrici, e diciamo che rispetto alle altre Rally 2 sono simili. Ecco, poi c'è la macchina che magari è un po' più tecnica come può essere la C3, e questa qua è un po' più semplice da guidare, però diciamo che sono tutte uguali, anche perché il regolamento tecnico parla chiaro, quindi sono tutte simili.
1: Le chiederei se si è trovato bene con la macchina, se ha avuto un buon feeling, però vedendo anche i risultati dello shake direi che ha avuto un ottimo feeling anche con la vettura, come è stata anche impostata e preparata.
0: Sì, e anche perché le altre tre gare che ho fatto prima di questa le ho fatte con un'altra vettura, con la Skoda Evo, questa invece è l'RS, una versione molto più evoluta della Evo, quindi ci è voluto un pochettino per riadattarmi, perché comunque l'anno scorso questa macchina l'avevo già usata, e quindi ci è voluto un pochettino di tempo. Ho fatto un test che mi ha aiutato e poi questa mattina nello shakedown diciamo che sono riuscito ad affinare ancora un po' più il feeling che avevo. A livello di setup mi sono affidato completamente al team, non ho dato indicazioni particolari, anche perché queste macchine qua sono abbastanza semplici, non bisogna inventarsi niente secondo me.
1: Ecco, noi Carlotta, Giuseppe, Francesco ha anche la cuffietta, quindi se volete fargli delle domande, anche
2: certo.
1: Se avete voi delle
2: sì,
1: curiosità,
2: Francesco.
1: Ma io in realtà volevo tirare fuori un piccolo... Ah, ok, eccolo.
2: Sì, no, ciao, subito una domanda a Francesco, perché parliamo di campionato, perché ok, il rally, insomma, ne mancano tre alla fine di questa Coppa di zona per il 2026. Nelle prime tre posizioni Francesco ci punta alla grande.
0: Ma sì, nel senso che io sostanzialmente ho partecipato alle gare di zona per un discorso del trofeo Michelin, non tanto per la qualificazione alla finale di Lucca. Poi chiaramente la finale di Lucca coincide anche con la finale del trofeo Michelin e quindi ho guardato dove mi poteva permettere anche di qualificarmi per, come finalista di zona, e la zona 2 era quella che, avendo fatto lanterna, mi permetteva di avere una possibilità, e quindi ho deciso di fare il Val d'Aveto adesso, poi salterò il Rubinetto mi sembra,
2: sì, e poi ci sarà il Rally delle Palme
0: al Palme a ottobre,
2: e quindi ti ritroveremo a Bordighera.
0: Non sarà semplice, però
2: bene, insomma. Bene, dai, quindi una ciliegia tira l'altra, insomma,
1: ecco,
2: l'obiettivo è quello.
0: È saltato la lì.
1: Sì, ecco, io volevo fare la domanda di rito che va fatta a tutti i piloti prima delle prove speciali. L'obiettivo di questo rally?
0: Beh, l'obiettivo, vabbè, innanzitutto è quello di arrivare in fondo, che è la cosa fondamentale, perché se non si arriva in fondo... Poi è chiaro che non è inutile nasconderci, l'obiettivo è quello di vincere, ma credo che sia insito in ogni pilota. Poi alcune volte ci si riesce, altre meno, però almeno per quanto mi riguarda parto sempre per vincere, non parto di certo per partecipare, quindi oggi le condizioni per poterlo fare sono un po' più elevate rispetto magari ad altri rally, e quindi ci proverò assolutamente.
1: Grazie, grazie mille a Francesco Aragno, in bocca al lupo per questo rally e vi restituisco la linea.
3: Grazie Lucrezia, allora poi ci sentiremo anche più tardi, adesso andiamo a vedere lo shakedown eseguito da Maurizio Rossi.
2: Saremo a bordo della Lancia,
3: certo.
2: Y Rally 2, ricordiamo la prima volta che viene assegnata in assoluto una Lancia Y fabbrica, cioè che viene fuori proprio dalla fabbrica ufficiale e che viene consegnata a un gentleman driver, quindi non un pilota ufficiale, un pilota professionista, ma un gentleman driver, Maurizio Rossi, insomma, è proprio il team Sportec che ha preso l'automobile, l'ha affidata all'equipaggio Rossi Zanini. Saliamo a bordo con loro.

10. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Destra 3 secca, in sinistra 4, regolare, Gini va in destra 5. 30 vista, destra 4 meno, lascia vai 30. Sinistra 4 diventa 3 più al paletto, chiudila, chiudila in destra.

0: 30, 30, destra 3 corda, tieni, vai, chiudila, in sinistra 3 gira tanto, e destra 3 meno dopo, tieni, chiudila, vai, in sinistra 5, 3 meno, 30, sinistra 3 chiudila tanto, in destra 5, lascia, e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, vai in sinistra, lascia, subito diventa 2 tonda, gira tanto, 2 tonda, gira tanto, e destra 4 regolare, vai, lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in attenzione, destra 4 meno sfiora, tieni, in sinistra 3 più chiudila, in destra, in sinistra 4 sfiora, corda apre, vai, vai, 80, tieni giù, destra 7 e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3, gira, 50, destra 3 meno, tieni, secca, 3 meno, in sinistra 3 secca, e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto tanto, questa è 3 meno, e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno, 3 meno corda, e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda tieni, 3 lunga, tonda tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda, e destra 3 meno, poi vai, 80, 2, 0, 0, tolto 3, 2 e mezzo.
1: Guidata bene, vero?
0: Bravo.
1: Pulito.
2: Bene, questo di fatto il quarto passaggio, il migliore, dell'equipaggio Rossi-Zanini. Per quello che conta attualmente sono, hanno ottenuto il settimo tempo. Il miglior tempo è quello di Francesco Aragno e Giancarlo Aguzzi con 1.54.9, loro hanno effettuato 5 passaggi, così come 5 passaggi Fabio Federici, che ha fermato il crono in 55.5, 56.8 Luca Bertani, poi Luigi Guardincerri 59.5, 59.6 Igor Raffo, 59.9 Alberto Vigi, Maurizio Rossi, 2 minuti netti proprio spaccati, come abbiamo sentito anche dal commento con Paolo Zanini, il suo navigatore, subito insomma gli ha dato il tempo. Poi Scarpellato 2.01, 2.01.6 per Iceman, Caserza 2.02 e il primo delle vetture Rally 3, seguito da una Rally 4 con 2.04.8 che è quella di Matteo Garbarino, la Renault Clio di Caserza e la Peugeot 208 è quella di Matteo Garbarino. Questi
3: sì,
2: tempi.
3: Questi sono i tempi, dunque.
2: Almeno tra i primi, ecco, insomma. Sì. Poi abbiamo la Lancia Y, un'altra Rally 4 di Federico Ganci, 2.05.3, a 2.05.5 il tempo quello di Andrea Soracchi con una Rally 2, poi Francesco Bigotti con una Peugeot 208 Rally 4 2.06.9, via via, insomma. Questi sono i tempi della ottenuti durante lo shakedown, quasi tutti i primi hanno effettuato 5 round, c'è chi ne ha effettuati 4, quindi magari hanno già trovato l'equilibrio ottimale per la macchina.
3: E allora insomma ci siamo adesso, le ultime prove dunque di questo shakedown, e poi ci sarà la pausa, e poi alle 15 si comincerà con la gara vera e propria.
2: Alle 15 la partenza da Rezzo Aglio, sì. 15.30 la prima prova speciale.
3: Esatto.
2: Noi ovviamente saremo in diretta già a partire dalle 15.
3: Certo. E la tua impressione insomma di questo shakedown, che cosa ne pensi? Com'è andato secondo te?
2: Ma abbiamo sentito quello che hanno detto i piloti, l'ha detto Maurizio Rossi, l'ha detto Aragno, ma l'ha detto anche altri piloti. È un shakedown atipico perché non si trova poi all'interno di una prova speciale, e comunque è un asfalto completamente diverso rispetto a quello che troveranno per esempio nella prova speciale che oggi ripeteranno 3 volte, una prova speciale di 6 km rotti, una prova speciale che insomma ha caratteristiche diverse a quella di Alpicella rispetto allo shakedown, quindi insomma ci sono tante incognite, tanti punti interrogativi, e questo rende ancora più divertente, renderà ancora più divertente, più emozionante e anche più curioso insomma vedere che cosa accadrà durante già il primo passaggio alle 15.25 ad Alpicella, poi alle 17.50 ricordiamo il secondo passaggio, alle 20.15 il passaggio che tutti attendiamo con più emozione, che è quello in notturna.
3: Eh sì, allora insomma tra poco magari riusciremo anche a sentire di nuovo Chiara Orru per sentire anche insomma i commercianti, insomma la risposta anche proprio del

0: territorio a una manifestazione sportiva così importante, che però porta anche sul territorio veramente tante persone, quindi anche sicuramente un risultato per chi lavora lì, quindi commercianti, alberghi, ristoratori, l'abbiamo detto tante volte, e quindi tra poco riusciremo a collegarci anche con lei per ascoltare proprio la voce di un commerciante.
1: Ma vogliamo risentire anche quello che ci ha detto il sindaco di Rezzoaglio, proprio per chi soltanto da poco si fosse messo in contatto con Primo Canale, primocanale.it, vi ricordo tutti gli indirizzi dove potrete seguire il Rally della Val d'Aveto oggi e domani. Andiamo a sentire il sindaco di Rezzoaglio, il sindaco di uno dei comuni interessati da questa decima edizione del Rally della Val d'Aveto.
0: Sì, allora andiamo ad ascoltare le parole del sindaco di Rezzoaglio.
2: Sandro Badaracco qui con noi per raccontarci quanto è importante una manifestazione del genere per Santo Stefano.
3: Importantissima, è per noi un appuntamento comunque di fisso, quello del rally. Ormai è dal 2003 che c'è la manifestazione sportiva sul nostro comune, prima era una ronde, poi si è trasformata in un rally nazionale, e questo va dato atto anche alla stoicità del gruppo sportivo Allegrezze, che ringraziamo infinitamente nella persona del presidente di Mauro Monteverde e poi di tutto lo staff, di tutti gli associati che hanno, e della Lanterna Corse. E per noi è fondamentale perché ha una ricaduta sul nostro territorio importantissima. L'immagine che dà il rally della nostra valle e la copertura che riesce a dare anche nel settore del motorsport è rilevante, e noi teniamo tantissimo a questa manifestazione, che come dicevo è radicata nella nostra cultura, sia nel bene che nel male, come giusto che sia, come tutte le cose, e ci auguriamo di portarla avanti e di migliorarci sempre di più. Noi siamo a portata di mare, perché effettivamente in questa settimana, mentre nei miei spostamenti lavorativi, stavo pensando a cosa potrei offrire io come assessore del turismo al pubblico per incentivare Santo Stefano d'Aveto. Potrei offrire che noi possiamo offrire il mare a tutti gli effetti, perché siamo a un'ora e mezza dalla riviera del Tiguglio, dalle spiagge di Chiavari, di Sestri Levante, di Lavagna, e quindi siamo a portata. Poi con complice le nevicate, gli impianti di risalita presenti sul nostro territorio, abbiamo la fortuna di sciare con la vista mare.
2: Ecco, ricaduta, un'importante ricaduta attraverso il rally, ricaduta economica ma anche turistica a livello di presenze.
3: Sì, questo è il fattore più importante. Per noi il rally rappresenta un avere le strutture ricettive completamente piene, non solo nel territorio di Santo Stefano ma anche negli ai comuni limitrofi e anche quelli emiliani, perché noi siamo comunque nel confine con Parma e Piacenza, e infatti anche molti piloti arrivano anche da lì, e quindi vuol dire avere un bel riscontro anche da parte del pubblico, dagli appassionati, dei piloti, delle scuderie e quant'altro.
2: Ecco, siete pronti per ospitare questa decima edizione? Come vi siete preparati, insomma, per ospitare ormai tante persone, non solo tra i partecipanti ma anche chi ha voglia di assistere a questa rally?
3: Siamo abbastanza rodati in questa cosa, noi siamo pronti a ricevere tutti gli appassionati, li aspettiamo sulle strade nelle prove speciali, li aspettiamo presso le nostre attività commerciali, i rifugi che abbiamo, e soprattutto anche grazie a molte attività commerciali, appunto, ci sono delle attività correlate, ci sono diverse feste che cominciano stasera per annunciare il rally e poi finiranno domenica dopo la premiazione.
2: Insomma, l'invito è di venire tutti qui.
3: Certo, vi aspettiamo tutti quanti, appassionati e non chi si vuole avvicinare a questo mondo che è molto, molto ristretto, però affascinante.
1: Il vice sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
0: Esatto, Alessandro Badaracco.
1: Sindaco di Rezzoaglio, lo sentiremo più avanti.
0: Assolutamente, adesso invece ci colleghiamo direttamente con Lucrezia Marini, lì in tempo reale, proprio per

0: raccontarci cosa sta succedendo.
1: Eh sì, esatto, perché siamo qui per raccontare anche l'altro aspetto del rally della Val d'Aveto, perché il rally non è solo prove speciali e motori, ma è anche un entroterra che vive in maniera intensa questi due giorni, questo weekend a tutta velocità. Noi siamo qui con Marco, che può osservare il rally da una posizione speciale, perché siamo proprio di fronte al parco assistenza. Ecco Marco, il suo negozio è qui davanti. Lei ci ha raccontato che è aperto da 8 anni e quindi il rally della Val d'Aveto se l'è praticamente seguito fin dalla nascita quasi.
2: Esatto, ed è un weekend che ci consente di allungare tanto la stagione, ed è una bellissima cosa con tantissima gente al seguito, e ci fa piacere che comunque sia sempre così tanto seguito. E la Val d'Aveto ha bisogno anche di tutti questi eventi per continuare a crescere e ritornare ad essere quella che era un tempo, e quindi un posto veramente fantastico dove passare anche solo un weekend in serenità.
1: Ecco, lei dal punto di vista anche commerciale, magari la presenza di questo rally a inizio settembre ha un po' allungato la stagione, ha anche aiutato gli affari in qualche maniera?
2: Sì, sicuramente. Poi in questi 8 anni abbiamo avuto anche una fidelizzazione di tutta la clientela legata al rally, che ci viene a trovare una volta all'anno, e anche gli addetti al lavoro tutto sono fedeli al nostro punto vendita, quindi siamo contenti di tutto questo.
1: Ecco, un legame molto speciale con il rally della Val d'Aveto, anche perché lei ci hanno raccontato, un uccellino ci ha detto che è un grande appassionato di rally, e da qui, se Chiara riesce a inquadrarla magari anche in lontananza, riusciamo anche a vedere
2: la macchina di Guardincerri, che è un nostro amico, un nostro caro amico, e che aiutiamo a fare questo weekend di corsa, perché insomma ci fa piacere partecipare totalmente anche all'organizzazione dell'evento, in quanto anche sponsor sia della manifestazione che di una macchina.
1: Ecco, l'altra domanda è: il suo amore per il rally nasce tanti anni fa, oppure è un po' anche cresciuto, è nato magari con la presenza appunto del rally della Val d'Aveto?
2: È nato qua, nel senso che abbiamo iniziato a partecipare all'evento e da lì è nata questa passione.
1: Le chiederei per chi tifa, ma sarebbe...
2: Giochiamo in casa,
1: esatto.
2: Tifo Guardincerri.
1: Quindi l'ultima domanda è: lei, a persone magari che non hanno mai visto un rally o che sono ancora un po' fuori a questo mondo, visto che lei è proprio entrato nel mondo del rally con Rally della Val d'Aveto, quindi da pochi anni, consiglierebbe di appassionarsi, di venire tutti qui a Santo Stefano nell'entroterra ligure per assistere dal vivo alle prove speciali?
2: Sì, anche perché poi molte prove sono immerse nella foresta, nei boschi e tutto, ed è proprio anche bello da vedere.
1: Bene, bene, io ringrazio.
2: Grazie.
1: Marco, ringrazio molto e vi restituisco la linea, anche se andremo a scoprire altri voci delle persone che abitano proprio Santo Stefano d'Aveto tutto l'anno, e col rally a lanterna hanno molte più emozioni e tanta adrenalina.
3: Grazie Lucrezia, sì, ci sentiremo allora più tardi. Adesso invece facciamo un passaggio dal rally della Val d'Aveto alle vele d'epoca e torniamo a Imperia con Alessandra Boero.
4: La parata è iniziata, come potete vedere dalle immagini, le ragazze stanno uscendo pronte a farsi vedere in tutta la loro bellezza. Nella giuria, membro di giuria anche Pelaschier, quindi ci sono poi i commenti. Ogni volta che passa un'imbarcazione chiaramente vi è la descrizione, quindi dalla lunghezza alle particolarità, al varo e quant'altro, dei risultati in caso ottenuti. È stata meravigliosa primaria, perché è stata poi anche cantata. Aspetta un attimo, così cerchiamo di farvele vedere proprio bene. Mi avvicino.
5: Affidandosi la Coppa Aire del Tirreno nel 22-23.
4: Ecco, normalmente questa è proprio una tradizione, si quasi rallentano davanti alla giuria per farsi vedere, giustamente salutano poi il pubblico di Imperia che è numerosissimo. Non so se riuscite a vedere dalle immagini il molo. Il molo è gremito. Le lamentele poi sono sparite. Sono sparite perché turisti e imperiti hanno capito che potevano vederle tranquillamente. Adesso stanno uscendo e poi.

0: la vera parata si terrà, adesso cerco di farvi vedere, in mare, non sarà proprio mare aperto, ma sarà lì davanti al molo e davanti al litorale, in maniera tale che anche chi è in spiaggia, in Borgo Marina, a San Lorenzo addirittura, potrà ammirarli in tutto il loro splendore. Poi abbiamo detto aspettiamo il premio Eleganza. Ecco di nuovo.
1: Decenni di navigazione negli Stati Uniti, un importante restauro, Java ha stabilito la propria base a Viareggio. Buon vento Java, entrando nel circuito delle principali regate di vele d'epoca italiane internazionali.
0: Dovrebbero una ventina fino ad ora, quindi ne mancano poco più della metà. Ecco proprio il saluto agli imperiesi da parte degli equipaggi. Chiaramente salutano prima gli imperiesi, prima i turisti della giuria.
1: Penelope,
0: un inchino anche alla città che da 40 anni ospita questo raduno, cercando di dare davero il meglio di sé
1: alla regata Ostard.
0: Come dicevo prima, è comunque una sfida costante, non è facile mantenere l'entusiasmo dopo così tanti anni, invece soprattutto la parata annienta le polemiche, annienta i mugugni.
1: Veniva utilizzata per formare i nuovi nostromi della Marina Militare alla sezione velica Marina Militare di La Spezia, presentandosi con una vittoria di classe alla regata Vele d'Epoca durante la settimana velica Accademia Navale e Città di Livorno del 2021. Facendo risultati nel circuito AIVE e classificandosi complessivamente terza.
0: E si continua adesso, fortunatamente il ritmo si è leggermente vivacizzato, anche per una questione tecnica e di organizzazione.
1: E del trofeo Assonautica provincia della Spezia, è seconda nei classici del trofeo AIVE.
0: Mi lascio con il commento dello speaker in maniera tale da venire a conoscenza di qualche dettaglio. San Germani, dei cantieri San Germani,
1: che sta arrivando per ricevere il vostro applauso in banchina, è Sandra, appartenente alla classe classica IOR CIM e il prototipo di una piccola serie di quattro imbarcazioni di 12 metri progettate da Cesare San Germani e costruite negli storici cantieri San Germani, varata nel 1972 e catalogata nell'archivio San Germani come progetto 137 del 1972. Scafo in retroresina, coperte interni eleganti e molto confortevoli, sono stati costruiti in teak e mogano. Armata
2: e allora Alessandra, noi torniamo da te poi più tardi, sempre per seguire questa magnifica parata. Adesso ci fermiamo un momento e andiamo in pubblicità, rimanete con noi.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
6: In tutta Italia.
7: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta.
4: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Marca.

0: E rieccoci qui per parlare, insomma, lo stiamo facendo di due manifestazioni molto diverse. Passiamo dai motori alla vela e allora andiamo subito a parlare di vela, perché in questo momento è in corso la parata proprio delle vele d'epoca, un momento veramente emozionante,
1: yacht
0: bellissimo.
1: Appartenente alla classe 7 metri stazza internazionale, tra i pochissimi esemplari superstiti di questa prestigiosa formula di regata del primo Novecento, progettata nel 1911 dal leggendario William Fyfe III, architetto navale scozzese, è considerata una preziosa testimonianza dello yachting classico. Hendrick è stata sottoposta ad un accurato restauro filologico a Lisbona, che ne ha restituito l'ordinaria bellezza e queste qualità eccellenti veliche.
0: Comunque, insomma, è un momento, devo dire.
1: Ed eccoci con Artica 2. L'aspettavamo, un'imbarcazione gloriosa, uno storico yacht appartenente alla flotta dello sport velico della Marina Militare Italiana e della flotta Marivela. Quest'anno compie il suo 70° anniversario, varata nel 1956 dai cantieri San Germania, una delle imbarcazioni più rappresentative della vela italiana del dopoguerra. Scuola di tecnica, disciplina e cultura marinaresca, ha formato generazioni di ufficiali marinai, distinguendosi anche nelle regate d'altura internazionali. È custodita dalla flotta Marivela, l'ufficio vela della Marina Militare fondato nel 1935, e continua. E continua a promuovere la tradizione del mare e la tutela del patrimonio nautico. Ah, ecco, l'imbarcazione è visitabile in banchina per tutta la manifestazione, eh? Sta celebrando i suoi 70 anni di storia con questo spirito competitivo che continua ancora oggi a renderla un simbolo della marineria italiana. Artica Terza. E l'applauso va a Nin. Nin è stato varato nel 1913, un raro e straordinario yacht d'epoca appartenente alla tradizione delle imbarcazioni metriche da regata e crociera. Progettato da Jean Carnel e costruito dal cantiere Allegrini di Antibes, nacque come 8 metri stazza internazionale, poi nel corso di oltre un secolo ha cambiato diversi proprietari, diversi nomi, prima di tornare definitivamente al suo Nin dal 2010. Dichiarato monumento storico dallo Stato francese, è stato sottoposto a un accurato restauro filologico concluso nel 2012, che ne ha ripristinato l'elegante arma originale a cattere aurico. Oggi rappresenta una delle più ammirate protagoniste del circuito delle vele classiche del Mediterraneo. E si sta avvicinando con Minnie a prua Joyeur II. È un catch Marconi in legno di 13,20 metri, varato nel 1972 dai cantieri Gioacchini Leonardi di Pesaro. Costruito in mogano con ponte in teck e interni in mogano massello, fu originariamente concepita per il circuito Yor, distinguendosi nelle regate dell'Adriatico fino al 78. Dopo la scomparsa del primo armatore Francesco Di Donato, l'imbarcazione venne abbandonata nel porto di Pescara, finché nel 1992 fu acquistata e recuperata dall'armatore Capanna, che ne avviò il restauro presso il cantiere De Cesari. Dal 2007 passò a Carlo Buffetti e, dopo la sua scomparsa, i figli Chiara e Diego, che nel 2011 promossero un importante intervento conservativo. Tornate alle regate nel 2008, Joyeur II partecipa regolarmente ai principali raduni e competizioni di vele classiche del Mediterraneo, rappresentando ancora oggi una preziosa testimonianza della tradizione nautica italiana degli anni 70, con Minnie a prua. Buon vento, Nin. Joyeur II.

Stavamo commentando il copricapo da comandante del timonatore del Joyer II e il nostro vice comandante di nave Palinuro ci stava appunto raccontando che si possono comunque ottenere, Antonello Lorusso, si possono comprare da Marina Mercantile. E intanto ecco il Tabù, che fu costruita come yacht privato di Anselmi Borretti. All'epoca vennero sperimentate numerose nuove tecnologie, stiamo parlando del 1968, c'è un albero rotante, i flap sul timone. Nel frattempo queste caratteristiche sono state rimosse. Oggi lo yacht è custodito e mantenuto con cura come imbarcazione da crociera per la famiglia. Buon vento Tabù! Cantieri di Loano.

L'equipaggio di pace è schierato, ma andrà direttamente al campo di gara, mentre si presenta con il saluto al pubblico e a Imperia, Victoria. Sono riusciti a coinvolgere anche voi in banchina, il crew di Victoria, mentre c'è un saluto da parte di Pascia che saluta e raggiunge direttamente il campo di gara senza far parte della parata di eleganza, mentre vediamo qua gli amici di Victoria. È uno yacht Spirit of Tradition, costruito da Spirit Yachts nel Suffolk, in Regno Unito. Il proprietario possiede anche l'imbarcazione originale, che è il Falcon, che quest'anno celebra il suo 100° anniversario e che si ritiene sia stata il modello diretto da cui venne successivamente sviluppato il celebre J-Class Ranger. Ecco, il proprietario ha commissionato questa nuova imbarcazione per reinterpretare come sarebbe stata Falcon se fosse stata costruita oggi. Questo è interessante. Le linee, il piano velico, le dimensioni dell'attrezzatura sono identiche al progetto del 1926, ma realizzati con materiale moderno, come un discreto albero in carbonio che vediamo e i winch contemporanei. Questa sarà la sua prima stagione nel Mediterraneo, non vediamo l'ora di vivere un debutto straordinario. Imperia, come sempre, rappresenterà una splendida tappa della stagione per il Victoria Spirit Yachts del 2026. Ecco che si avvicina, andale! Ecco, andale, uno sloop bermudiano in legno. Lasciamo completare lo spettacolo, lo show a bordo. Oh. Complimenti per questo show a Andale, che ha vinto, è stato varato nel 1951, ha una storia ricca di successi, ha vinto numerose

0: Professor Thomas Lipton Cup tra il 1951 e il 64 e continua a distinguersi anche nel Mediterraneo. Progettato da Nicholas Potter nel 37, ha un'eleganza e un lungo sbalzo posteriore molto elegante, pur non avendo le performance di bolina delle barche moderne, Andale tiene testa a molti yacht recenti. La lunga chiglia garantisce manevolezza e stabilità nel moto ondoso. L'assenza di ringhiere, l'assenza di ringhiere impone cautela nei movimenti, ma contribuisce a un'estetica affascinante. Ed è stato veramente affascinante anche il piccolo show che hanno prodotto sulle note di Volare nella versione dei Gypsy Kings.
1: Ok, vai, vai.
0: Ella, riceve il vostro saluto. Varata come Oliana Quarta.
1: E ora ci fermiamo un momento per la pubblicità e poi torniamo qua, rimanete con noi.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: E rieccoci qui, adesso passiamo invece al rally della Santo Stefano D'Avito, che appunto si sta disputando in questo weekend, in due giornate, oggi e domani. Andiamo subito da Chiara Orru, che andrà ad ascoltare anche le parole dei protagonisti.
1: Rieccoci insieme sempre da Santo Stefano D'Avito al Parco Assistenza per continuare a raccontare questa decima edizione. E chi meglio di loro possono raccontarvela? Tabacco come pilota e la navigatrice Callegaro. Per lei è la seconda volta qui al Rally della Val D'Avito. Insomma, siete pronti per questa sfida? Tra poche ore inizierà la prima prova. Siete pronti? Vi siete preparati?
2: Sì, siamo prontissimi, dai. Siamo solamente in tre in classe, però ci daremo battaglia fino all'ultimo.
1: Io so che lei ormai corre da tanti anni, giusto?
2: Mi fai ridere, troppi anni.
1: Troppi anni.
2: Sì, bisogna piantarla lì alla mia età, però abbiamo ancora voglia di...
1: Vedo dai suoi occhi proprio l'emozione a parlare di questo sport.
2: È una vita che lo facciamo e se pensi che dall'84 è stato il mio primo rally qua, il rally della Lanterna, dal 1984.
1: Me ne ricorda uno in particolare, questo e molti altri?
2: È stato bello quello perché eravamo col 112, avevamo vinto già la classe allora e è stata molto, molto affascinante, dai, c'era sul Penna la neve ancora, a maggio c'era la neve.
1: Ecco, vedo.
2: Ma penso che ci sia stato anche Rossi, il nostro capo.
1: Assolutamente, vedo in lei, Lucrezia.

0: proprio l'emozione nel parlare di questo sport che ormai è entrato nel suo cuore.
1: Mi fai ridere. Purtroppo sì, perché passano gli anni, però la voglia ti rimane sempre.
0: Sempre la voglia di correre, perché la velocità. Che cosa le piace di questo sport?
1: Ma è uno sport che, a parte con tutte le difficoltà che ci sono, con la burocrazia che è diventata, che frena tanti di noi. Difatti, tra poco bisognerà piantarla lì, anche perché l'età di piantare, di non correre più, ce l'ho.
0: Assolutamente, io le auguro di continuare per molti anni. Quest'anno corre con una macchina?
1: La mia è da 13 anni che ce l'ho e mi tengo sempre quella lì, una vecchietta come me, però va bene così. Con la Federica ci divertiamo, non tiriamo a grossi risultati, però il migliore è il divertimento, tutto lì.
0: L'obiettivo è quindi fare al meglio le prove e divertirsi.
1: Ma sì, bisogna divertirci senza cercare di fare danni, dai, perché è facile sbagliare. Appena uno si distrae un attimo, sbagli e dai una rotata e a volte si fa presto a darci il giro.
0: La sua lunga carriera le è capitato di...
1: Parecchie volte, perché quando esageri un po' di più, che vuoi fare i tempi, come tutti, per fare i tempi si rischia, e quando rischi è facile darci il giro, come mi è già successo.
0: Una bellissima carriera, grazie delle sue parole. Mi sposto un attimo dalla sua navigatrice, insomma è giovanissima, ha iniziato da poco, so che per te è la seconda volta qui al Rally della Val d'Aveto, come è iniziata questa passione?
2: Allora sì, è la seconda volta qua al Rally della Val d'Aveto, sempre con Mario, che ringrazio ovviamente per la fiducia. È stato il mio esordio l'anno scorso con lui e sono molto contenta di essere di nuovo qua. E l'ambiente è bellissimo, la giornata è bella e la mia passione, comunque sono sempre stata un po' appassionata di auto, anche col mio ragazzo siamo appassionati, poi io mi sono spostata anche sul rally e ho fatto il corso navigatori con Lanterna lo scorso anno e poi ho fatto la prima gara qui a L'Aveto.
0: Insomma, è importante l'affinità che si crea tra pilota e navigatore?
2: Sì, sì, è molto importante, bisogna andare d'accordo, capire quando magari uno è agitato oppure è troppo rilassato e dargli un po' una sveglia, però quando poi si crea una bella affinità ci si diverte e si fanno anche dei risultati buoni e fila tutto liscio.
0: Io per concludere vi chiederei, qual è la prova che temete di più?
1: Montebruno Barba Gelata, Passo della Scoglina, è una delle più belle, a parte questa che è sempre storica, la Ronde della Val d'Aveto, che adesso la rifacciamo come rally, però la Montebruno penso che sia una delle migliori.
0: E invece la prova notturna vi spaventa o vi...
1: Non l'abbiamo mai fatta di notte, sempre con... prima c'era la Ronde, adesso è rally, però una di notte. Metteremo quattro fanali e cercheremo di stare in strada.
0: Questo è l'importante.
2: Sì, sì, per forza, quello, l'importante è quello, però non siamo particolarmente spaventati, speriamo di far tutto bene, ecco.
0: Grazie, grazie. Allora io prima di restituire la linea chiedo come sempre al conduttore se ha qualche domanda per loro. La navigatrice ha con lei appunto la cuffietta, se no vi restituisco la linea. Ditemi voi.
3: Grazie, grazie Chiara, grazie mille, ci poi sentiamo anche più tardi. E allora noi insomma a questo punto stiamo seguendo sempre il nostro rally, stiamo seguendo sempre le vele e magari adesso andiamo a vedere se ci sono appunto ancora delle macchine che stanno effettuando le ultime verifiche, quindi lo shakedown che tra poco ormai starà terminando, comunque siamo agli sgoccioli.
4: L'ultimo quarto d'ora. Praticamente quelli che puntano alla vittoria e quelli che puntano alla vittoria sono fermi in parco assistenza, evidentemente per loro va bene così, 5 passaggi la media, chi ne ha fatti 4, e quindi diciamo che siamo verso la conclusione di questo dello shakedown. Siamo ancora in debito con chi ci segue da questa mattina dell'intervista col sindaco di Rezzoaglio. Vogliamo sentirlo il sindaco di Rezzoaglio riassumere quello che ci ha detto, proprio per sottolineare l'importanza di quanto il rally in sé sia importante come evento, come manifestazione per i paesi dell'entroterra. Andiamo a sentire.
0: Con Mauro Losi, il vice sindaco di Rezzoaglio, cerchiamo di capire quanto è importante questa manifestazione.

0: passione, il rally della Val d'Aveto, che negli anni ormai si è dimostrata essere tanto apprezzata.
1: Sicuramente, buonasera a voi che siete venuti a Reggio Aglio, buonasera ai telespettatori. Il Rally della Val d'Aveto ormai è la 10ª edizione ed è una delle manifestazioni che coinvolge tutta l'intera Val d'Aveto. Quest'anno tocca anche parte della Val Trebbia nel comune di Fontanigorda, perché una prova speciale, il cosiddetto Due Valli, va a toccare anche il comune di Fontanigorda nonché di Montebruno, però il clou della manifestazione è Santo Stefano e Reggio Aglio, quindi la nostra Val d'Aveto. Quest'anno, in sinergia come l'anno scorso con Santo Stefano, col comune di Santo Stefano e con la Lanterna Rally, con i ragazzi di La Villa che sono fantastici perché ci mettono entusiasmo, voglia, tempo, passione, si è riusciti a fare questa manifestazione che indubbiamente richiama un gran numero di persone. Infatti già oggi, che è venerdì, abbiamo visto che ci sono macchine, gente, i locali pieni, quindi è un buon... Poi grazie a voi di Primo Canale che quest'anno mandate la manifestazione in diretta, sicuramente è un volano non indifferente per poter far conoscere tutta la Val d'Aveto e le sue bellezze che sicuramente abbiamo.
0: Ci sono tanti aspetti positivi, tanto turismo, tante persone, ma anche qualche magari difficoltà per quanto riguarda l'organizzazione. C'è un equilibrio tra le due parti?
1: Ma sicuramente le difficoltà ci sono, come ci sono in tutte le cose che si deve organizzare, un po' la burocrazia, un po' tutto, però come vi dicevo prima, grazie agli organizzatori della Lanterna Rally, ai ragazzi, ai due comuni, tutte le difficoltà più o meno si cercano di superare e si riesce a fare questa manifestazione e a portarla, speriamo, a termine con successo, ma sono sicuro che è così.
0: Promozione del territorio e anche per quanto riguarda il turismo potrebbe essere una grande occasione.
1: Sicuramente è un volano non indifferente, perché voglio dire, come dicevo prima, anche grazie a voi di Primo Canale fate conoscere tutta la Val d'Aveto, Reggio Aglio. Ora qui alle nostre spalle abbiamo la piscina, gli impianti sportivi che sono un fiore all'occhiello nostro, che quest'estate ha avuto un pienone, si può dire, per più di un mese tutti i giorni, perché è veramente l'unica struttura di questo tipo che possiamo incontrare nella Val d'Aveto. E quindi sicuramente voglio dire, noi dobbiamo richiamare turisti e far conoscere il nostro territorio affinché poi, voglio dire, la gente venga anche dopo che sia il periodo di agosto, che venga tutto l'anno, perché noi abbiamo tantissime cose che sicuramente la gente deve conoscere, e se le conosce poi sicuramente le apprezza.
0: Ecco, quest'estate com'è andata?
1: Quest'estate direi che è andata bene, anzi molto bene, e purtroppo poi si viene sempre a racchiudere nel mese di agosto, nei 20 giorni di agosto. Poi quest'anno forse anche dovuta al grande caldo che c'è stato in Riviera,
0: una boccata d'aria
1: fresca, perché noi, come spesso dico, siamo un polmone verde a un'ora da, un poco più da Genova, un'ora da Chiavari, quindi voglio dire, qui si sta veramente al fresco. La sera ci voleva delle volte anche la maglietta, perché ho la manichetta lunga, perché voglio dire, faceva veramente piacere. Quindi questo fatto sicuramente ha portato tanta gente e si è vista, perché c'è stata una grande affluenza.
2: Vice sindaco di Reggio Aglio, benissimo, ecco, è stato preciso, ha spiegato esattamente, sì, l'importanza dei rally in generale per l'entroterra.
3: Esatto, che è importante, abbiamo detto tante volte, ma è sempre giusto ripetere veramente l'importanza anche per il territorio di queste manifestazioni sportive che portano tanto lavoro. Adesso però noi passiamo, perché insomma questa mattinata, ma lo faremo anche nel pomeriggio, abbiamo questi passaggi dai motori alla vela, e allora torniamo
2: benzina al vento,
3: perché bello, non mi c'è, piace, molto
2: Imperia,
3: poetico così.
2: Ce n'è poco oggi a Imperia.
3: Esatto, e quindi torniamo a Imperia con Alessandra Boero, che c'è questa parata delle vele d'epoca in questo momento.
4: Orientare il Mediterraneo. Saluto tutto il crew di Wiki, ammiraglia della Wiki Centennial Expedition, una missione di 1000 giorni per proteggere, certo, e preservare il Mediterraneo. Buon vento Wiki!
5: Vi ho fatto vedere anche l'albero, hai visto?

0: Mi scappa la pipì, lo sai. Tanta, tanta pipì. Ok, ti voglio bene. Ciao. Ciao. Luca, dimmi un secondo. Dimmi un attimo.
1: Ed eccoli, quelli del TEA. Che ha svolto un ruolo chiave nella rinascita.
0: Ragazzi.
1: E ormai dai norvegesi non ci aspettiamo altro che questo simbolico remare che ci ha accompagnato nella Coppa Mondiale di Calcio. Buon vento, Tea! Una classe 12 metri R danese, Tea è stata così ben curata dai suoi proprietari nel corso degli anni che non ha mai avuto bisogno di un restauro completo. Ha 106 anni e la gran dama della flotta 12 MR.
2: E allora, insomma, Giuseppe, passiamo, come abbiamo detto, dai motori
3: bellissime
2: alle vele, al vento, bellissime immagini
3: bellissime
2: che arrivano, e ne parleremo anche più tardi perché alle 18 ci sarà la chiusura, insomma, di questa manifestazione che è iniziata il 28 agosto e terminerà ufficialmente domani, domenica 6 settembre. Noi torniamo poi dopo, dalle 15, quando inizierà la gara.
3: Appuntamento alle 15 con la partenza da Rezzo Aglio del rally, poi la prima prova speciale alle 15.25 che è al Picella, saranno tre passaggi, una prova speciale di circa 6 km, tre passaggi alle 15.30, alle 17.50 e poi alle 20.15 con i fari accesi. Sarà uno spettacolo imperdibile, vi consigliamo di stare qui con noi a Primo Canale, seguitelo su primocanale.it se dovete uscire, se siete in giro per la città, per il paese, per il mondo, e quindi appuntamento alle 15, come salendo a bordo di una bellissima lancia Y Rally 2, quella dell'equipaggio numero 1, Rossi Zanini. Per il momento ci salutiamo così, saliamo a bordo.
2: Lasciamo
3: e ci ritroviamo
2: immagini.
3: Alle 3.
4: Secca, in sinistra 4, regolare, tieni vai, destra 5, 30 vista, destra 4, meno lascia vai, 30, sinistra 4 diventa 3 più, al paletto chiudila, chiudila, in destra 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 secca, vai vai, 30, sinistra 3 gira, 80, 3 gira, 80, albiri, sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni, vai, chiudila, in sinistra 3 gira tanto, e destra 3 meno dopo, tieni, chiudila, vai, in sinistra 5, 3 meno, 30, sinistra 3 chiudila tanto, in destra 5, lascia, e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, vai in sinistra, lascia, subito diventa 2, tonda, gira tanto, 2, tonda, gira tanto, e destra 4, regolare, vai, lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in attenzione destra 4 meno sfiora, tieni, in sinistra 3 più chiudila, in destra, in sinistra 4 sfiora, corda apre, vai vai, 80, tieni giù, destra 7 e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3, gira, 50, destra 3 meno, tieni, secca, 3 meno, in sinistra 3 secca e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto tanto, questa è 3 meno, e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno corda, e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80.

0: destra, tre lunga, tonda, tieni, tre lunga, tonda, tieni, e sinistra, tre meno, tonda, tre meno, tonda, e destra, tre meno, poi vai, 80, 2, 0, 0, tolto, 3, 2 e mezzo.
1: Guidata bene, vero?
0: Bravo.
1: Pulito.

dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Bentrovati, benvenuti in questa diretta dedicata alla 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto, una gara che porta sulle strade della nostra valle piloti, navigatori e appassionati. E per capire meglio un po' che cosa succede dentro e fuori le prove speciali, abbiamo con noi Giuseppe Sciortino, buongiorno.
1: Grazie, grazie Carlotta, grazie a te, all'editore, a tutti, per al direttore, per l'invito e anche questa volta parliamo di rally. Già ci siamo ritrovati con i rally della Lanterna, adesso il rally della Val d'Aveto, 10ª edizione, 71 piloti iscritti, rally che torna nella Coppa di zona, insomma un rally molto atteso anche a livello nazionale.
0: Ecco, cosa dobbiamo aspettarci da questo rally?
1: Tanto divertimento sulle strade dell'entroterra genovese e soprattutto su Primo Canale e anche su primocanale.it, ricordiamo i social di Primo Canale, certo, che seguono metro dopo metro i rally della Val d'Aveto, che in questo momento ha, diciamo, il suo avvio ufficiale con lo shakedown. Lo shakedown è la prova, l'ultimo test che i piloti possono fare, è l'unico e vero e proprio test che i piloti possono fare con la macchina da gara su una prova speciale. Quindi siamo pronti per vedere quello che accade. Con tre ore fino alle 12, i piloti, esatto, 2 ore e mezza, i piloti hanno a disposizione la strada tutta per loro per mettere a punto le vetture e gli ultimi accorgimenti prima della partenza, che ricordiamo avverrà nel corso del pomeriggio.
0: Esatto, intorno alle 15 le ultime verifiche, le prove per vedere se tutto va bene come hai detto tu. Allora noi intanto ci colleghiamo con Chiara Orru, che è proprio lì a Santo Stefano d'Aveto, per vedere che cosa sta succedendo nel parco assistenza. Buongiorno Chiara.
2: Buongiorno Carlotta, buongiorno Giuseppe, insomma siamo qui per raccontarvi in prima linea che cosa accade in questa giornata e poi anche ovviamente domani in diretta per questa 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto. Sono, guardate, alle mie spalle il castello Malaspina Santo Stefano d'Aveto, che è diventato in questi giorni il parco assistenza, dove appunto le auto pronte per il rally verranno qui dopo le prove. Insomma, lo ricordiamo, le prove sono 3, Alpicella, Due Valli, Montebruno, insomma sono tanti, 71 gli equipaggi iscritti quest'anno a questa 10ª edizione. E guardate, alle mie spalle siamo venuti proprio qua per raccontarvi il dietro le quinte, vetture, i team, meccanici al lavoro, gli pneumatici, gli attrezzi, tutto quello che normalmente il pubblico vede soltanto per pochi istanti durante una gara, qui è sotto gli occhi di tutti. È il dietro le quinte del rally, è uno dei luoghi dove si respira appunto proprio la passione per lo sport. Ma io mi avvicino intanto a un membro del team, di un team che partecipa quest'anno, un po' per farci raccontare insomma come vi siete preparati quest'anno per la gara, insomma siete pronti?
3: Ma noi veniamo tutti gli anni in questa gara qua. Diciamo che è un po' una

0: gara particolare che ci teniamo, e anche tutti gli equipaggi che abbiamo qua, diciamo che più o meno sono tutti locali delle zone qua intorno, e anche loro più o meno vengono tutti gli anni. I piloti l'hanno preparata sicuramente bene, perché essendo di casa penso che oltre alla conoscenza del percorso poi hanno anche fatto le ricognizioni, e abbiamo un paio di equipaggi che speriamo possano vincere o lottarsela almeno per il podio, e speriamo che funzioni tutto, e in bocca al lupo a loro.
1: Sentite proprio il rombo dei motori, le macchine stanno partendo per lo shakedown. Quanto lavoro c'è dietro una macchina che noi vediamo passare poche frazioni di secondi, ma c'è un lavoro grande dietro?
0: Ma dietro c'è tantissimo lavoro. Pensa che dopo il weekend di gara, al lunedì, a parte lavare la macchina, viene smontata quasi completamente per i soliti rialzi, poi al venerdì si riparte per preparare la macchina, preparare le gomme e tutto quanto. C'è dietro un lavoro molto importante, soprattutto per queste macchine che partono con i primi numeri, perché sono le più performanti, ma anche le macchine più piccole hanno sempre una manutenzione importante, perché altrimenti dopo in gara si hanno solo problemi.
1: Qual è l'ultimo ritocco? Cosa controllare prima di partire? Che cosa bisogna controllare?
0: Prima di partire bisogna sempre controllare che abbiano tirato bene i bulloni delle ruote, perché quella roba lì è più importante, prima di partire. Il resto bisogna farlo prima.
1: Benissimo, quindi siete pronti per questa 10ª edizione? Insomma, la Val d'Aveto ha una sua città sua importante. Voi siete di casa, da dove venite?
0: No, io sono di Voghera, della provincia di Pavia, però diciamo che qua sono di casa perché ho un mare di amici, ci vengo molto spesso, diciamo che è un po' una gara di casa.
1: Una gara di casa, grazie. Grazie ancora, continueremo a raccontare il rally. Intanto guardate qui le ultime macchine rimaste qui al parco assistenza, assistiamo in diretta alla partenza di questa macchina, insomma tutto pronto per lo shakedown, che appunto, come diceva Giuseppe prima, la sessione ufficiale di prove libere che si svolge proprio prima dell'inizio della gara, e in questo caso dalle 9.30 fino alle 12.30 di questo sabato 5 settembre, e poi tutti pronti perché alle 15 parte il rally della Val d'Aveto 10ª edizione. Continuate a restare con noi, per io insieme a Lucrezia Marini vi racconteremo un po' il dietro le quinte, gli equipaggi, i piloti. Restate con noi.
2: Grazie Chiara. E allora sì, la gara comincia ben prima, no?
3: Perché intanto abbiamo visto partire l'equipaggio numero 3, quello di Federici, che è uno dei pretendenti al titolo. Attenzione, perché abbiamo detto che un rally, anche se Coppa di Rally di zona 2, è una gara importante per assegnare il titolo, anche per assegnare il titolo, ma è una gara importante perché quella che vediamo inquadrata è una Lancia Y Rally 2, ed è la prima volta che la Lancia Y Rally 2 viene affidata a un gentleman driver in un rally così, la prima volta in assoluto.
2: Come mai la prima volta?
3: È la prima volta perché la Lancia Rally 2, diciamo ex ufficiale, cioè che arriva proprio da Parigi, dalla preparazione ufficiale Lancia, ha iniziato il suo percorso nel campionato del mondo verso quella che vuole essere una rincorsa anche verso vette più alte, soltanto quest'anno. Quindi è la prima volta che viene affidata non a piloti ufficiali, quindi professionisti, ma un gentleman driver, ed è stata assegnata a Maurizio Rossi. Vediamo la macchina inquadrata,
2: che è il prossimo che parte,
3: che sono pronti,
2: partire.
3: Eccoli là con il suo navigatore, tutto pronto.
4: 30 secondi.
3: E allora andiamo a sentire appena partono, poi sentiremo e seguiremo. Andiamo in bene? Diretta,
4: certo.
3: Sentiamo che, ecco, vedete, in questo momento è in folle. Vettura in folle, quella
4: secondi.
3: È nel neutral, che vuol dire che la vettura è in folle, e siamo pronti per 10. La partenza. Prima dentro, qualcuno direbbe cassa martello.
4: 4, 3, 2, 1. Destra 3 secche, sinistra 4 regolare, giri vai, destra 5. 30, destra 4 meno, lascia vai, 30. Sinistra 4 diventa 3 più al paletto, chiudila. In destra 2 gira tanto, chiudila. In sinistra 3 secca, vai vai, 30. Sinistra 3 gira, occhio, 80, albiri. Sinistra 3 secca, 30. Destra 3 corda, tieni, vai. Chiudila, in sinistra 3 gira tanto. 3 gira tanto.

senti destra 3 meno, dopo tieni, chiudila tanto, vai in sinistra 5, 30, sinistra 3, chiudila tanto, in destra 5 lascia e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, vai in sinistra lascia, subito diventa 2 tonda, gira tanto la 2,

0: Radio, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve chiudila, in destra 4 meno sfiora, tieni, in sinistra 3 più chiudila, destra in sinistra 4 sfiora, corda, apre, vai vai 80, destra 7, al cartello destra stacca, in sinistra 3 gira, 3 gira, 50, destra 3 meno secca, tieni, in sinistra 3 secca e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto, tanto, e destra 4 lascia, diventa 3 meno corta, 3 meno corta, e sinistra 2 gira, vai, 80, destra 3 lunga, tonda, tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda, e destra 3 meno, 80, stesso tempo del miglior tempo della Hyundai.
1: Prova 2,63 km di test sulla prova di Caselle, primo giro di shakedown per quella che è la coppia numero uno, col numero uno sulle fiancate, Maurizio Rossi insieme a Paolo Zanini. Avete sentito anche il commento a fine prova, certo. Stesso tempo, insomma, è una macchina sicuramente performante ed è, ripetiamo, la prima volta, era tutto in diretta, lo diciamo per chi si è messo soltanto in collegamento adesso con Primo Canale, primocanale.it, alle 9:41 minuti, tutto rigorosamente in diretta, vi abbiamo fatto vedere l'intero shakedown, l'intera prova, dall'inizio alla fine, tutto in diretta, comprese le telecamere che abbiamo visto all'interno, erano ancora da sistemare, insomma, però per il resto abbiamo vissuto, cioè, le emozioni di quello che vuol dire stare all'interno dell'abitacolo di una Lancia Y Rally 2. Ricordiamo che è la prima volta assoluta in Italia, soltanto un pilota ufficiale come Crugnola aveva portato in gara la Lancia Y, è la prima volta assoluta per un gentleman driver al volante di una Lancia Y Rally 2 ex ufficiale, cioè quella che ha corso il mondiale, il campionato italiano, stiamo parlando di quella vettura lì.
2: Esatto, e abbiamo visto anche il rapporto di cui abbiamo parlato anche nello scorso del rally successivo, quello che era successo appunto, quello della Lanterna, e questo rapporto tra il pilota e il navigatore è fondamentale, abbiamo sentito le note, no? Allora, perché non ci traduci anche un po' una nota, Giuseppe, magari?
1: Le note a scuola, no? Le note del navigatore, ogni navigatore ha la sua tecnica, ci sono delle tecniche comuni, ma ogni navigatore ha la sua tecnica, vengono indicate con i numeri alle volte le marce, alle volte il grado di incidenza della curva, dell'apertura, cioè quanti gradi lo sterzo deve essere messo, insomma, fondamentalmente tra pilota e navigatore ci deve essere una fiducia totale, perché ognuno, e lo ricordiamo sempre, motorsport is dangerous, dicono, e c'è scritto all'ingresso di ogni circuito delle gare inglesi, e il motorsport è uno sport comunque pericoloso, quindi ognuno dei due affida la propria vita comunque nelle mani dell'altro. Il pilota deve avere fiducia totale nelle note del navigatore, e il navigatore, come vedi, non guarda la strada, guarda le note, ha fiducia totale in quello che fa il pilota. Deve essere una vera e propria squadra. In rally, quando si pensa che si corre da soli, non si corre da soli. C'è una squadra, un team, abbiamo sentito anche dall'intervista di Chiara Orru, che lavora per pilota e navigatore all'interno della vettura, poi pilota e navigatore devono essere un tutt'uno con la vettura.
2: Ecco, allora tra poco appunto vedremo lo shakedown, già stiamo vedendo un po' l'inizio di queste prove, queste verifiche. Che cosa bisogna controllare durante queste verifiche?
1: Tutto, bisogna verificare che intanto il lavoro fatto dai meccanici, magari su indicazione del pilota e del navigatore, sia stato effettuato a dovere, che la macchina risponde a quelle che sono le tue sollecitazioni, magari c'è da verificare, da tarare qualcosa, c'è da sistemare per esempio anche per l'utilizzo delle gomme. Ricordiamo che è un rally, anche se è un rally di zona, ma un rally complicato, perché sono 7 le prove speciali, ma 3 sono quelle che vedremo poi oggi in diretta a partire dalle 15:30, sempre la prova speciale al Picella, ma 3 momenti diversi con 3 luci diversi, perché si parte alle 3:30 con la prima prova, poi alle 5:50 c'è la seconda passaggio, ma soprattutto alle 20:15, sempre in diretta su Primo Canale e su primocanale.it, c'è la prova in notturna, quindi sono 3 condizioni cambia completamente luce, diverse, certo. Cambia completamente anche il meteo, inteso come rapporto tra asfalto e temperatura, e quindi comunque delle sollecitazioni diverse.

0: e soprattutto che con vetture di quel livello, soprattutto le Rally 2, che sono tante ai nastri di partenza del Rally della Val d'Aveto, della decima edizione del Rally della Val d'Aveto, con quei limiti lì, insomma, anche la temperatura, qualche grado di differenza sull'asfalto, pone delle condizioni diverse a cui il pilota deve essere pronto a rispondere.
1: Ecco, quanto cambia affrontare una prova proprio in notturna? I fari diventano fondamentali.
0: Quanto cambia per il pubblico o per i piloti? Per il pubblico è una goduria pazzesca, è veramente un momento di un'emozione incredibile. Per i piloti cambia anche molto, perché comunque devi fidarti, se già ti fidi al 100% del navigatore, devi fidare al 110% della macchina. Comunque hanno degli impianti di illuminazione notevoli, li vedremo. Detto questo, insomma, più che altro cambiano le condizioni anche dell'asfalto in rapporto con la temperatura, e devo dire che sarà emozionante. Per questo che invitiamo tutti a seguirci, certo, a partire subito dalle 3.25 con la prima prova speciale. Ma se proprio, insomma, avete da fare in questo sabato pomeriggio alle 20.15, primo canale, sul sito primocanale.it potete seguire in diretta le emozioni di un rally notturna, di una prova speciale come quella di Alpicella, che è davvero, insomma, importante.
1: Ecco, hai detto che per il pubblico sicuramente vederla in notturna è più emozionante, perché?
0: In notturna è emozionante perché comunque vedi i fari anche in lontananza, senti già la macchina in lontananza, vedi in base a dove ti metti, vedi i fari che tagliano il buio, è un'emozione diversa, bisogna viverla. È un po' come la Le Mans, il fascino di Le Mans, la notte, il fascino del rally, la notte sulle strade in cui vanno a velocità, insomma, importanti, ricordiamo, con tutti gli accorgimenti di sicurezza, strada dedicata, eccetera, però queste sono strade dove noi comuni mortali, 30-40 all'ora, insomma.
1: Certo.
0: E basta, perché il limite è quello e non bisogna andare più forte, lasciamolo fare ai piloti professionisti, ai gentleman driver che comunque sono abituati a stare su vetture che hanno la capacità e la sicurezza per farlo.
1: E certamente, il rally allora è lungo 252,98 km complessivi, ma soltanto 64,32 km sono cronometrati, quindi il resto sono trasferimenti. La prova di Alpicella che prova è?
0: È una prova sicuramente interessante, che ci dirà già quello che sarà praticamente il rally, chi punterà alla vittoria. Ricordiamo che sono tanti piloti, lo abbiamo detto, sono tanti piloti iscritti come rally 2 con delle vetture, quindi che hanno delle prestazioni sicuramente interessanti. Abbiamo già citato Maurizio Rossi con il numero 1 con la Lancia Y rally 2, ma con il 2 c'è Luca Bertani insieme a Stefano Pinitti con la Skoda Fabia rally 2, che è da tenere particolarmente d'occhio, perché Bertani arriva dopo il terzo posto del 2025, conosce bene le strade della Val d'Aveto, e nel 2025 chiuse alle spalle di Miele e di Federici, che abbiamo visto prima partire dalla sua postazione in parco chiuso, in assistenza. Fabio Federici con il numero 3 con Erika Badinelli su Skoda Fabia Rally 2, ed è una delle coppie più interessanti, anche perché hanno un legame molto forte con il territorio, il classico pilota locale che conosce ogni centimetro di quelle strade.
1: Quindi avvantaggiato anche un po'.
0: È avvantaggiato, insomma, saprà esattamente dove mettere le ruote per cercare di vincere. Tanto che nel 2025 furono secondi, mentre già nel 2024 Federici era salito sul podio, quindi è un pilota che conosce molto bene le strade avetane. Poi c'è Francesco Aragno con Giancarlo Aguzzi, con un'altra Skoda Fabia Rally 2, è un equipaggio, insomma, di esperienza da tenere nel gruppo dei possibili vincitori, ma poi ce ne sono altri, c'è la Citroen C3 Rally 2 di Igor Raffo e Paolo Rocca, altro equipaggio da seguire, insomma, legato molto all'ambiente realistico ligure, un'altra Skoda Fabia Rally 2, quella di Scapellato Sopraccone, insomma, sono tanti i piloti che ambiscono al vertice. Attenzione a Luigi Guardincerri con Michele Guastavino, che conoscono bene le strade, così come Biggi Trivellato, anche qui Skoda Fabia Rally 2. Poi c'è una Hyundai i20 Rally 2, che è una delle alternative alle tante Skoda della classe Regina, quindi la Rally 2. E poi, insomma, a completare il gruppo dei protagonisti della categoria maggiore c'è anche Soracchi con Bardini, anche loro su Skoda Fabia Rally 2. Come puoi vedere, per un rally di Coppa di Zona, Coppa Rally Zona 2, insomma, sono tante le Rally 2 alla partenza e sono tanti quelli che puntano alla vittoria o quantomeno

0: salire sul podio.
1: Eh sì, allora adesso andiamo invece a vedere se possiamo tornare al parco assistenza per sentire magari che cosa c'è come aggiornamento da parte, va bene, delle nostre colleghe. Torneremo da loro tra poco. Intanto io direi di andare anche a sentire le parole di uno dei padroni di casa e quindi del vice sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Alessandro Badaracco, perché appunto il rally si disputerà proprio lì, in questa porzione di territorio, nell'entroterra genovese. Quindi andiamo anche ad ascoltare proprio le sue parole.
2: Alessandro Badaracco qui con noi per raccontarci quanto è importante una manifestazione del genere per Santo Stefano.
3: Importantissima, è per noi un appuntamento comunque di fisso, quello del rally. Ormai è dal 2003 che c'è la manifestazione sportiva sul nostro comune. Prima era una ronde, poi si è trasformata in un rally nazionale, e questo va dato atto anche alla stoicità del gruppo sportivo Allegrezze, che ringraziamo infinitamente nella persona del presidente, di Mauro Monteverde, e poi di tutto lo staff, di tutti gli associati che hanno, e della Lanterna Corse. E per noi è fondamentale perché ha una ricaduta sul nostro territorio importantissima. L'immagine che dà il rally della nostra valle e la copertura che riesce a dare anche nel settore del motorsport è rilevante, e noi teniamo tantissimo questa manifestazione, che come dicevo è radicata nella nostra cultura, sia nel bene che nel male, come giusto che sia, come tutte le cose, e ci auguriamo di portarla avanti e di migliorarci sempre di più. Noi siamo a portata di mare, perché effettivamente in questa settimana, mentre nei miei spostamenti lavorativi, stavo pensando a cosa potrei offrire io come assessore del turismo al pubblico per incentivare Santo Stefano d'Aveto. Potrei offrire che noi possiamo offrire il mare a tutti gli effetti, perché siamo a un'ora e mezza dalla riviera del Tiguglio, dalle spiagge di Chiavari, di Sestri Levante, di Lavagna, e quindi siamo a portata. Poi con complice le nevicate, gli impianti di risalita presenti sul nostro territorio, abbiamo la fortuna di sciare con la vista mare.
2: Ecco, ricaduta, un'importante ricaduta attraverso il rally, ricaduta economica ma anche turistica a livello di presenze.
3: Sì, questo è il fattore più importante. Per noi il rally rappresenta un avere le strutture ricettive completamente piene, non solo nel territorio di Santo Stefano ma anche negli ai comuni limitrofi e anche quelli emiliani, perché noi siamo comunque nel confine con Parma e Piacenza, e infatti anche molti piloti arrivano anche da lì. E quindi vuol dire avere un bel riscontro anche da parte del pubblico, dagli appassionati, dei piloti, delle scuderie e quant'altro.
2: Ecco, siete pronti per ospitare questa decima edizione? Come vi siete preparati, insomma, per ospitare ormai tante persone, non solo tra i partecipanti ma anche chi ha voglia di assistere a questa rally?
3: Siamo abbastanza rodati in questa cosa, noi siamo pronti a ricevere tutti gli appassionati, li aspettiamo sulle strade nelle prove speciali, li aspettiamo presso le nostre attività commerciali, i rifugi che abbiamo, e soprattutto anche grazie a molte attività commerciali, appunto, ci sono delle attività correlate, ci sono diverse feste che cominciano stasera per annunciare il rally, e poi finiranno domenica dopo la premiazione.
2: Insomma, l'invito è di venire tutti qui.
3: Certo, aspettiamo tutti quanti, appassionati e non, chi si vuole avvicinare a questo mondo che è molto, molto ristretto, però affascinante.
4: Allora, direi ristretto a chi? Non è ristretto. È un mondo amato,
1: certo,
4: che ha il suo pubblico che segue i rally ovunque. Vedremo anche tanto pubblico tra le strade di quello che viene definito. Sai che viene definito il rally del popolo?
1: Del popolo.
4: Il rally del popolo, perché è una delle caratteristiche più belle da raccontare, proprio il rapporto che ha questo rally che nasce come ronde, e il cui per adesso i tre titoli, insomma tre titoli li ha signor, ma li ha soprattutto Fabrizio Tabato, anche viste le prime tre edizioni, sono i recordman. Una delle caratteristiche è proprio la tradizione.

0: Tradizionale sfilata degli equipaggi che è avvenuta nel centro storico di Santo Stefano d'Aveto. E non si vede spesso proprio nel centro storico vedere passare una dietro l'altra tutte le vetture, quindi e senza mugugno, incredibilmente in Liguria senza mugugno dei residenti per il rumore, anzi
1: uno spettacolo.
0: Infatti è un rally in cui il pubblico non vede rally soltanto dalla montagna, lo incontra in paese, lo incontra a Santo Stefano d'Aveto, a Rezzoaglio, e il parco assistenza poi l'abbiamo visto, si trova nel cuore di Santo Stefano, ai piedi del castello Malaspina Fieschi Doria. Di fatto qui il rally non è chiuso all'interno della montagna di alcune prove, è proprio il circuito e la valle e il paese diventa proprio parte dello spettacolo. Ecco perché la caratteristica unica di questo rally della Val d'Aveto, che nel 2026 celebra la decima edizione. Per alcuni anni non si è disputato, ricordiamo gli anni del Covid, e quindi siamo alla decima edizione.
1: E allora andiamo a vedere che cosa succede in tempo reale, in diretta proprio di nuovo da lì, da dove si sta.
0: Mentre si alternano le auto alla partenza, e abbiamo già i primi tempi, perché possono fare fino a otto test, diciamo. E nel primo test Aragno in questo momento ha staccato il miglior tempo con 1:59.6, seguito da Federici con 2 minuti 0 e 3 decimi, quindi poco più di 7 decimi di distanza. In seconda posizione, staccato di solo 4 decimi rispetto a Federici, c'è Bertani, e poi in quarta posizione Rossi con la Lancia Y, 2 minuti 4 secondi e un decimo, quindi poco più di 4 secondi dal leader in questo momento, o meglio quello che ha staccato il miglior tempo. Sono prove, sono test, per chi ancora poco conoscesse la differenza tra rally Formula 1 e altri sport che si corrono in circuito motoristici, non c'è un test sul tempo, cioè certo. Il test è tra pilota e macchina per vedere che tutto funzioni. Sta di fatto che comunque il miglior tempo è quello di Aragno per il momento.
1: Va bene, allora andiamo da Lucrezia Marini e allora capiamo un po' che cosa sta succedendo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno Carlotta e buongiorno Giuseppe. Io mi ricollego un po' a quello che stava dicendo prima Giuseppe proprio sulla fatta dello shakedown, perché in realtà, come ha ben detto, lo shakedown sono delle prove, e vi è anche una particolarità, cioè non tutti i piloti, non tutti gli equipaggi decidono di fare queste prove. Infatti lo shakedown è facoltativo e vi sono anche persone, piloti, che decidono di dire io con i test di vettura che ho fatto la sera precedente o la mattina presto, questa mattina presto nel nostro caso, sono soddisfatto e quindi non ho bisogno di fare lo shakedown. E noi qui abbiamo proprio la testimonianza di un equipaggio che ha deciso che oggi lo shakedown non sarebbe stato necessario, che quindi hanno deciso di iniziare il loro rally alla lanterna direttamente dalla prima prova speciale. Io saluto e ringrazio l'equipaggio che per me è presente e vi chiedo: come mai avete deciso di rinunciare allo shakedown, alle prove libere, diciamo?
3: Ma abbiamo deciso di rinunciare perché abbiamo fatto un test venerdì scorso e quindi insomma partiamo direttamente per la gara.
2: Quindi siete soddisfatti con il test, avete deciso che va tutto bene?
3: Sì, molto, okay. Tutto regolare.
2: Ecco, vi chiedo, come si prepara al meglio una vettura da gara con un rally particolare come questo della Val d'Aveto, che è un rally molto tecnico, con curve molto complicate ma anche molto molto veloci?
4: Beh, allora, questo dovremmo crederlo ai meccanici, noi ci limitiamo a stare in auto, sì. Scherzi a parte, comunque, sono state fatte alcune modifiche proprio in sede di test, in quanto abbiamo scelto una strada per il test molto molto simile, quindi che abbia più o meno le stesse caratteristiche della gara che stiamo a fare adesso, quindi la Val d'Aveto. Effettivamente lui è molto soddisfatto perché la sente, insomma, si sente sicuro con questa configurazione nuova, perché poi come sai ogni strada ovviamente ha, ogni percorso ha le sue caratteristiche, e questa volta partiamo bene, contenti, soddisfatti della macchina. La gara è bella, sono tanti anni che non veniamo a correre qua, quindi la facciamo volentieri, e appunto abbiamo scelto di riposarci questa mattina per poi partire per i 2 giorni oggi e domani, e cercheremo dai di fare il meglio possibile e di divertirci soprattutto.
2: Ecco, io volevo chiedervi un'altra cosa, questo rally ha anche un'altra particolarità, soprattutto questo giorno.

0: che è la prova Alpicella, la terza volta che è in notturna. Quali sono le difficoltà di affrontare una prova in notturna in un tratto come quello di Alpicelle?
1: Ma direi che passandoci due volte di giorno le difficoltà diminuiscono, per fortuna. È logico che di notte cambia tutto, non è... però è emozionante comunque, molto emozionante.
0: Ecco, adesso vi stiamo facendo vedere anche l'interno di questo van, che è un po' praticamente un'officina mobile sostanzialmente. Qui avete tutti gli attrezzi, una grande parte di attrezzi. Anche qui ovviamente dovremmo chiedere magari al meccanico come si prepara al meglio un van per ricordarsi tutto quello che serve in caso di qualsiasi cosa possa succedere, guasto, foratura?
2: Beh, avendo tutti i ricambi possibili dalla macchina, quelli che si possono cambiare in assistenza, e vabbè, le chiavi avendole tutte necessarie.
0: Un'altra domanda tecnica, proprio per entrare un po' nel mondo, come, ecco, in queste prove le cose più, il guasto più grave che si potrebbe avere, magari anche il più complicato, da proprio quella cosa dice non si deve rompere, perché se no, a parte il motore ovviamente, vorrei dire, ecco,
2: cambio, differenziale, le cose più, sì, perché a livello di bracetti e ammortizzatori si possono cambiare tranquillamente.
0: Perfetto, io ringrazio l'equipaggio che ci ha un po' raccontato anche l'altra faccia dello shakedown, cioè chi decide di non farlo, e vi restituisco la linea, ma torneremo presto con altre curiosità qui dal parco assistenza a Santo Stefano d'Aveto.
3: Grazie Lucrezia. E allora
4: noi saliamo subito a bordo,
3: sì,
4: scusami,
3: certo.
4: Perché siamo proprio sulla strada, sì, con l'equipaggio numero uno. Andiamo subito a bordo.
5: 3 meno tonda e destra 3 meno salto 1 2 0 3 0.
4: Ha migliorato rispetto
5: nervoso
4: a prima.
5: Sì, esatto. Bank,
4: bene, hanno tirato giù un secondo rispetto a prima. Ecco, lo shakedown serve a questo, serve proprio a capire cosa puoi sistemare, aggiustare, che ti può permettere passaggio dopo passaggio di tirare, limare qualche secondo. Già, secondi sono insomma tanta roba, ma a volte anche i decimi, perché poi un rally così si gioca anche sui decimi di secondo.
3: Certo, e come vedi allora questa scelta che ha fatto l'equipaggio che abbiamo sentito prima, proprio di non effettuare quindi queste prove?
4: Evidentemente sono soddisfatti della macchina, evidentemente c'è anche il rischio, perché quando fai una prova del genere o la fai perché comunque vuoi migliorare, vuoi testare la macchina, quindi comunque vai, se non vai proprio al 100%, comunque vai al 98%, non sotto quella soglia, perché altrimenti non serve a niente farti la passeggiata,
3: certo,
4: lungo questa strada non serve assolutamente a nulla. Quindi evidentemente avranno scelto di non rischiare nulla, anche perché se tiri la macchina contro un muro in questo momento poi è una rincorsa per la partenza. Sono sicuri, abbiamo sentito delle parole del risultato dei test, delle prove effettuate fino adesso, quindi si chiederanno perché rischiare, può essere comprensibile.
3: Ok, chiaro. E adesso ci fermiamo un secondo, andiamo in pubblicità e poi torniamo qua, rimanete con noi in diretta per il rally della Val d'Aveto.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con l'anticiclone nordafricano ancora ben saldo sull'Italia e quindi anche sulla Liguria, a garanzia di tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere meglio la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica,

con temperature massime diurne non eccessivamente elevate. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni e tersi, i venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari poco mossi, contesto climatico ancora estivo. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo sulla provincia di Genova, dove il sole sarà l'assoluto protagonista, con caldo sì, ma si tratterà comunque di un caldo moderato. E per quanto riguarda il Tigullio, clima asciutto, una giornata ben assolata, con temperature massime comprese fra i 26 e i 28 gradi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, non cambia lo scenario meteorologico, una giornata prevalentemente assolata con cieli poco velati. Nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Liguria, garantendo tempo stabile e ben assolato con temperature minime e massime senza variazioni significative. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: E siamo ritornati qui per la 10ª edizione della Rally della Val d'Aveto. Allora, siccome si passerà anche da Rezzo Aio, andiamo ad ascoltare le parole di Mauro Losi, che è proprio il vice sindaco di Rezzo Aio.
1: Con Mauro Losi, il vice sindaco di Rezzo Aio, cerchiamo di capire quanto è importante questa manifestazione, il Rally della Val d'Aveto, che negli anni ormai si è dimostrata essere tanto apprezzata.
2: Sicuramente, buonasera a voi che siete venuti a Rezzo Aio, buonasera ai telespettatori. Il Rally della Val d'Aveto ormai è la 10ª edizione ed è una delle manifestazioni che coinvolge tutta l'intera Val d'Aveto. Quest'anno tocca anche parte della Val Trebbia nel comune di Fontanigorda, perché una prova speciale, il cosiddetto Due Valli, va a toccare anche il comune di Fontanigorda nonché di Montebruno, però il clou della manifestazione è Santo Stefano e Rezzo Aio, quindi la nostra Val d'Aveto. Quest'anno, in sinergia come l'anno scorso con Santo Stefano, col comune di Santo Stefano e con la Lanterna Rally, con i ragazzi di La Villa che sono fantastici perché ci mettono entusiasmo, voglia, tempo, passione, si è riusciti a fare questa manifestazione che indubbiamente richiama un gran numero di persone. Infatti già oggi, che è venerdì, abbiamo visto che ci sono macchine, gente, i locali pieni, quindi è un buon. Poi grazie a voi di Primo Canale che quest'anno mandate la manifestazione in diretta, sicuramente è un volano non indifferente per poter far conoscere tutta la Val d'Aveto e le sue bellezze che sicuramente abbiamo.
1: Ci sono tanti aspetti positivi, tanto turismo, tante persone, ma anche qualche magari difficoltà per quanto riguarda l'organizzazione. C'è un equilibrio tra le due parti?
2: Ma sicuramente le difficoltà ci sono, come ci sono in tutte le cose che si deve organizzare, un po' la burocrazia, un po' tutto, però come vi dicevo prima, grazie agli organizzatori della Lanterna Rally, ai ragazzi, ai due comuni, tutte le difficoltà più o meno si cercano di superare e si riesce a fare questa manifestazione e a portarla, speriamo, a termine con successo, ma sono sicuro che è così.
1: Promozione del territorio e anche per quanto riguarda il turismo potrebbe essere una grande occasione.
2: Sicuramente è un volano non indifferente, perché voglio dire, come dicevo prima, anche grazie a voi di Primo Canale fate conoscere tutta la Val d'Aveto, Rezzo Aio. Ora qui alle nostre spalle abbiamo la piscina, gli impianti sportivi che sono un fiore all'occhiello nostro, che quest'estate ha avuto un pienone, si può dire, per più di un mese tutti i giorni, perché è veramente l'unica struttura di questo tipo che possiamo incontrare nella Val d'Aveto. E quindi sicuramente voglio dire, noi dobbiamo richiamare turisti e far conoscere il nostro territorio affinché poi, voglio dire, la gente venga anche dopo che sia il periodo di agosto, che venga tutto l'anno, perché noi abbiamo tantissime cose che sicuramente la gente deve conoscere, se le conosce poi sicuramente le apprezza.
1: Ecco, quest'estate com'è andata?
2: Quest'estate direi che è andata bene, anzi molto bene, e purtroppo poi si viene sempre a racchiudere nel mese di agosto, nei 20 giorni di agosto. Poi quest'anno forse anche dovuta al grande caldo che c'è stato in Riviera,
1: una boccata d'aria
2: fresca, perché noi, come spesso dico, siamo

0: un polmone verde a un'ora da, un poco più da Genova, un'ora da Chiavari, quindi voglio dire qui si stava veramente al fresco, la sera ci voleva delle volte anche la maglietta perché o la manichetta lunga perché voglio dire faceva veramente piacere, quindi questo fatto sicuramente ha portato tanta gente e si è vista perché c'è stata una grande affluenza.
1: E in effetti si sta proprio bene in quelle zone. Senti, ma andiamo direttamente però lì con Chiara Orrù. Eccoci di nuovo insieme a Carlotta. Giuseppe, è il momento di andare ad ascoltare un po' le prime impressioni dopo lo Shakedown e lo facciamo con il numero uno, l'equipaggio di Maurizio Rossi e Paolo Zanini, navigatore. Come è andata questa prova, lo Shakedown? Vi sentite soddisfatti, diciamo così?
2: Assolutamente sì, ovviamente lo Shakedown serve proprio per prendere un attimo di confidenza con la macchina, con gli assetti, con le gomme. Per noi è tutto nuovo, il pacchetto è veramente nuovo, gomme, macchina nuovissima con zero chilometri, abbiamo fatto due passaggi direi molto buoni, la macchina è... noi abbiamo abbastanza già confidenza con questa vettura che mi sembra davvero molto performante, ora proviamo una diversa mescola di gomma e faremo altri due passaggi e poi vediamo la gara come andrà.
1: Benissimo, quindi vi sentite pronti per affrontare questa gara, insomma poi c'è anche affinità tra di voi?
2: Diciamo che questa è la quinta volta che corro con Maurizio Rossi qui al Rally della Val d'Aveto barra Lanterna, quindi insomma, poi però il prossimo anno festeggeremo i 40 anni dalla prima corsa che abbiamo fatto insieme, peraltro facendo primi assoluti al Rally di Millesimo, e quindi insomma direi che abbiamo un grande affiatamento ormai.
1: Avete un obiettivo di risultato oppure preferite insomma pensare prova dopo prova?
2: No, non cerchiamo di fare ovviamente del nostro meglio da over 55, abbiamo sicuramente degli avversari molto tosti, molto bravi, con delle belle macchine, per cui il nostro obiettivo è in questa gara prendere la confidenza con questa vettura nuova e poi cercheremo ovviamente di migliorarci sempre di più.
1: Assolutamente, noi continueremo a seguirvi. Facciamo allora magari due parole con il pilota della macchina numero uno a partire, Maurizio Rossi, insomma come è andata questa prova?
3: Ma la prova è una prova che non c'entra moltissimo poi con la gara perché è un asfalto molto diverso, molto più scivoloso rispetto al grip che poi troviamo sul Monte Penna già oggi pomeriggio e anche domani. Però è giusto che la macchina è una macchina nuova, siamo saliti praticamente l'altro ieri per fare qualche chilometro, è una gara proprio per cercare di capirla, capire gli assetti, le gomme, come si comporta con gomme diverse. Adesso proviamo delle gomme più dure, che sicuramente forse sono un po' troppo dure per questo shake, ma comunque le prove sono prove, bisogna farle.
1: Allora, come ho chiesto al navigatore, avete un obiettivo oppure dopo prova capirete un po' quale sarà il risultato?
3: Ma no, l'obiettivo non c'è perché questa è proprio la prima gara di questa macchina, è una macchina che è la prima volta che corre nei campionati di Coppa Italia in Italia, ha fatto solo fino a oggi gare del campionato italiano, europeo e mondiale, quindi è una macchina dove i team ufficiali mondiali sanno già come tararla. Noi dobbiamo lavorarci sopra insieme a Sportec che ha comprato questa meravigliosa macchina e mi dà l'onore di salirci per la prima volta e di inaugurarla, e sono felice di farlo qui al Rally della Val d'Aveto, che come ho detto per me è il Rally della Lanterna, perché le prove di oggi sono quelle che c'erano negli anni 90, quando sicuramente il piede era più pesante, però c'erano anche 35 anni in meno, quindi prima gara che ho fatto qui è stato nel 1982 con una Lancia, però era una Beta HPE, una macchina allucinante, e poi nel 1990 invece con la Delta Gruppo A, quando abbiamo vinto insieme a Raffaele Caliro.
1: Ecco, insomma, abbiamo anche raccontato sui nostri social, abbiamo postato un po' di foto di quello che era il Rally della Lanterna del 1990, un po' di ricordi e molti sono stati i commenti. Mi ricordo di quell'anno, mi ricordo della vostra partita, insomma, quest'anno siete pronti, quindi direi, per la decima edizione del Rally della Val d'Aveto?
3: Allora, questa è la decima edizione del Val d'Aveto, però tra Val d'Aveto e Lanterna, che poi le prove sono state spesso le simili, per noi questa è la 14ª volta che partecipo, quindi pronti, siamo pronti, anche perché

0: ci sono 4-5 piloti che hanno un passo sicuramente superiore al nostro, e quindi vedremo come vanno, ma mi interesserà anche vedere i termini di paragone, diciamo, di confronto alla macchina che guidavo prima, che è una straordinaria Citroen C3 che oggi è con Raffo in gara. Mi farà piacere vedere i distacchi, ecco, se sono superiori o inferiori a quanto correvo con la C3.
1: E allora grazie a Maurizio Rossi, continueremo a raccontarvi il dietro le quinte, il backstage, le voci degli equipaggi, dei piloti e anche un po' dei meccanici, dei team per quanto riguarda quello che è la 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto. Rimanete sempre qui, sempre con noi.
2: Grazie allora Chiara. E allora diceva appunto Maurizio Rossi che queste prove che stanno facendo sono su un terreno molto scivoloso.
3: Sì, anche perché è una prova speciale che poco c'entra poi con Alpicella, Due sì. Valli e Montebruno, almeno per conformazione di asfalto e per quello che sarà poi il grip. Ricordiamo Alpicella, prima partenza alle 15.25 in diretta qui su Primo Canale, secondo giro sempre su Alpicella 17.50 e poi alle 20.15 vi aspetto tutti in notturna, in diretta qui su Primo Canale. Domani invece due passaggi sulla Due Valli e due passaggi su Montebruno. Maurizio Rossi ha citato il Monte Penna, giusto per far capire l'importanza anche di questo rally per quello che riguarda il test sulle macchine ma anche sulla capacità dei piloti. Il Monte Penna 30 anni fa è stato anche oggetto di prova speciale del rally di Sanremo, quando il rally di Sanremo era campionato del mondo rally, quindi hanno anche a che fare con una prova che in altri momenti storici è stata anche la prova di campionato del mondo rally.
2: Caspita, ma infatti tra l'altro il percorso di quest'anno, no, riporta due prove storiche che sono le Due Valli e le Montebruno, che erano state utilizzate nel rally della Lanterna in passato.
3: Assolutamente, anche perché lo ha ricordato Maurizio, ma insomma il rally della Val d'Aveto, la ronde della Val d'Aveto e il rally della Lanterna nasce come ronde della Val d'Aveto più di 10 anni fa. Sono praticamente gemelli, ecco, figli della stessa mamma, se così possiamo dire, quindi è un legame sempre stretto, non solo per le prove speciali ma anche per l'organizzazione e per tutto il resto.
2: Ecco, abbiamo parlato prima, abbiamo sentito il vice sindaco di Rezzo Aio, appunto il rally passerà anche da quella zona. Allora sarebbe interessante anche sentire che cosa ne pensano i cittadini, no? Prima tu hai menzionato i residenti che magari possono essere disturbati, ma molti possono essere molto attratti da questo spettacolo appunto che si potrà vedere in questi giorni. Allora andiamo ad ascoltare proprio i cittadini di Rezzo Aio.
1: Carola, al tabaccheria qui a Rezzo Aglio, mi sa che il rally lo sta accogliendo molto bene, vedo dalla vetrina.
4: Mi piace il rally. Io dico, l'anno scorso era il primo anno che ero qua, perché è solo un anno e mezzo che c'è il negozio, e io ho trovato un buon riscontro, sì, io sono contenta. Quando ci sono queste manifestazioni in paese io sono contenta, porta gente, porta bello.
1: La vetrina vedo tutta a tema rally, come l'avete allestita?
4: Allora, per fare la vetrina ho chiesto ai miei amici rallisti che corrono in questo rally, De Paoli, Marta, Biggio, Ivan e Tiziano Cella. Ho detto, servono qualcosa a tema rally da portarmi, come tuta, pezzi, e loro si sono dati da fare e mi hanno fatto fare la vetrina così.
1: Vediamo alcuni pezzi, allora abbiamo dei guanti, un
4: volante di una macchina di Tiziano Cella, una presa d'aria di una C2 con cui correva Biggio De Paoli Marta e non so l'autista come si chiamasse, che ha capottato, e la presa d'aria l'ho messa in vetrina insieme alla foto.
2: Per il ricordo.
1: Sì. Abbiamo un po' di tute, dei caschi, insomma un po' di tutto.
4: Sì, tutto di loro, tutta roba loro che gentilmente mi hanno imprestato per fare la vetrina, tutta di Primo Canale, ingrandimento di Primo Canale, direi che siamo a tema.
1: Direi che siamo a tema, insomma, voi emozionati, pronti, felici?
4: Prontissima, dormirò in negozio.
5: E la domani la partenza è qua davanti al nostro bar e quindi speriamo così in una bella giornata e tanto divertimento.
1: Siete emozionati?
5: Un po'. No.
6: Speriamo che venga tanta gente, poi
7: porta gente, per cui è giusto che sia così.
6: È curioso che guardano le macchine anche. Ricordo l'anno scorso quando facevano le frenate che credevo che andassero a sbattere contro il muro. Lì veramente è stato. Domani ci sono di nuovo, vedremo, no?
7: Domani ci sono di nuovo.
6: Comunque è bello perché è bel tempo e la gente viene su, è giusto che ci sia qualcosa.
8: Tanto siamo pronti e speriamo che venga molta gente, siamo degli esercenti che ci aspettiamo, vi aspettiamo.
2: Allora una manifestazione sportiva.
3: Per un attimo,

0: Un attimo, ho avuto un attimo di sbandamento, ho detto: ma non è che siamo in un'altra regione, tutti così ottimisti,
1: tutti così,
0: contenti,
1: vero,
0: felici.
1: Mi sembra strano.
0: Poi è arrivata la signora che ha detto: pensavo che andasse a sbattere contro il muro.
1: Allora lì ha detto: va bene, allora siamo
0: in Liguria.
1: Siamo dove
0: subito
1: essere.
0: l'ottimismo. Detto questo, confermiamo quello che abbiamo già detto durante i rally della Lanterna per chi ci ha seguito qualche settimana fa. I rally sono importantissimi. Non solo per gli appassionati, per le auto, per la vendita delle auto, perché poi alla fine sono tutte derivazioni da auto di serie, queste non sono prototipi, o meglio, insomma, le Rally 1 sì che sono prototipi, comunque hanno una derivazione minima dalle auto di serie. Detto questo, sono importantissimi i rally perché fanno vivere queste zone che vediamo, che sono le zone dell'entroterra, ma se vediamo tutti i rally anche a livello mondiale, a carattere mondiale, europeo, si corrono nelle strade dell'entroterra, non in un circuito o nelle strade cittadine di una grande città, e tutto questo serve comunque, uno, per la manutenzione, perché quelle strade le devi tenere bene e sono strade poco frequentate, quindi altrimenti sarebbero abbandonate. Oppure vediamo anche quello che è successo a tante prove speciali, ex prove speciali del Rally di Sanremo, soprattutto in Toscana. Il Rally di Sanremo si correva per metà in Liguria su asfalto, per metà in Toscana su prove speciali su sterrato, le prove più belle del campionato del mondo fino agli anni 90. Molte di quelle prove speciali, da quando non c'è più il rally, sono state asfaltate, ok? Giusto così? Non lo so. Però, per dire come i rally mantengono poi alla fine l'entroterra, le strade dell'entroterra. Abbiamo sentito anche commercianti che hanno detto, hanno portato gente, hanno portato turisti, porteranno tanti ragazzi che nel corso della giornata di oggi e di domani saliranno su, faranno le loro spese, occuperanno il territorio.
1: Certo.
0: Poi ti dico anche che la maggior parte di quelli che seguono i rally, c'è sempre la pecora nera, ma sono tutti ragazzi che lasciano il posto meglio di come l'hanno trovato, non abbandonano nulla nei boschi, nelle strade. Quindi il rally è veramente uno sport da preservare per quello che riguarda l'aiuto all'entroterra che possono dare, economico per le strade che devono essere mantenute in maniera ottimale, e per quello che riguarda anche la notorietà, la comunicazione. L'ho detto anche il sindaco di Rezzo Aglio, grazie a Primo Canale in questo caso e grazie a tutti i media che parlano di rally locali, europei o internazionali, perché comunque conosciamo la Val d'Aveto, che magari tanti turisti che adesso sono in Liguria per fare uno degli ultimi fine settimana d'estate magari non conoscerebbero.
1: Sì, estendo il pensiero anche a tante manifestazioni sportive, nel senso che lo sport alla fine attrae, e sicuramente uno spettacolo come questo, come dici tu, può contribuire veramente a far conoscere il territorio e a farlo vivere realmente, con veramente uno spettacolo emozionante.
0: 71 iscritti, sono tanti per i rally della Val d'Aveto. 71 iscritti vuol dire squadre al seguito, vuol dire famiglie al seguito, quindi ristoranti, alberghi. Vuol dire tante cose, quindi prima di accusare, puntare il dito, insomma parlare male, lo diciamo,
1: certo,
0: di determinate manifestazioni, guardate i numeri, guardate quello che portano e guardate soprattutto quello che succede a una valle bellissima come la Val d'Aveto.
1: Esatto. E allora torniamo a parlare di quella che è la prima prova, la prova che si disputerà oggi al Picella. È diciamo la più corta delle tre, 8,1 km. E senti, in una prova allora così breve, diciamo, dove si può fare la differenza?
0: Ma la differenza si fa metro dopo metro in ogni prova, i distacchi saranno sicuramente più limitati rispetto a prove più lunghe, però è una prova che abbiamo detto e lo ripetiamo, si svolge in tre momenti diversi, alle 3 del pomeriggio, alle 3.25 il primo passaggio, alle 6.30 il secondo e alle 8.15 il terzo. Tre momenti diversi della giornata, tre temperature diverse. Quindi sarà importantissima la scelta delle gomme, importantissima, perché soprattutto per quello che riguarda le Rally 2 con prestazioni così elevate, anche la gomma giusta o lo scarto di pochi gradi dell'asfalto può fare la differenza. Quindi occhio all'umidità, la differenza di umidità. Poi qui ci troviamo nell'Appennino, non siamo in riva al mare,
1: certo,
0: dove il clima magari è più
1: a temperatura diversa,
0: ci sono delle escursioni maggiori e quindi anche l'umidità può fare la differenza, ecco.
1: Senti, invece c'è più rischio di perdere, diciamo, tempo in una curva sbagliata o in una frenata sbagliata?
0: È la stessa cosa. Insomma, si perde tempo laddove fai l'errore o dove calcoli male o dove trovi l'imprevisto

0: che non ti permettere di staccare, che non ti permette di staccare al meglio o di affrontare la curva al meglio. Intanto abbiamo visto passare una Lancia Y Rally 4. Ricordiamo che questo è anche un rally internazionale, perché c'è un equipaggio polacco che è arrivato dalla Polonia per un campionato di rally di zona per correre con la propria Y di Rally 4. Ma questo adesso cosa vuol dire? Vuol dire che comunque queste strade, intanto c'è, sembrava una vettura ferma per strada, invece era il drone, guardate che meraviglia il drone di Primo Canale, che permette veramente di vedere, difficilmente mai si vede un campionato, una gara di rally di zona così, in maniera così professionale, quindi complimenti ai tecnici, a tutti quelli che lavorano dietro le quinte nel gruppo di Primo Canale, primocanale.it, un lavoro veramente straordinario per un rally di zona.
1: Ecco, questo rally infatti è valido per la Coppa Rally Zona 2, che significato ha questo?
0: È il significato che è una gara importante per la classifica, siamo quasi agli sgoccioli del campionato, quindi poi man mano snoccioleremo quella che è la classifica. È una gara che ormai per i piloti che si giocano nel campionato con 2-3 piloti, insomma, vuol dire o la va o la spacca.
1: Secondo te sarà più impegnativa la giornata di oggi, la prima giornata di questo rally, con appunto 3 prove, che poi è sempre la stessa che viene ripetuta 3 volte in diversi orari e in diversi anche diciamo ambienti orari, come abbiamo spiegato, oppure la giornata di domani, che comincerà proprio dalla mattina e saranno 4 prove, 2 che si ripetono?
0: Sai, è un discorso che riguarda il singolo pilota, nel senso che c'è chi preferisce partire forte per poi cercare di amministrare il giorno dopo, o comunque calcolare. Le prove decisive sono quelle della giornata di domani, perché saranno le più lunghe, sono 4, 2 prove speciali che si ripetono, Montebruno e 2 valli. Alpicella sono in totale 19 km sui 64, quindi sì che saremo un terzo praticamente del rally. Ma secondo me, insomma, i piloti, quelli che pensano di avere l'auto apposta, di essere forti e che puntano alla vittoria, la differenza potrebbero cercare di farla, secondo me, nella prova speciale in notturna. Perché comunque la notturna è una prova particolare, non tutti sono abituati al buio, l'umidità sulla strada e le condizioni diverse, quindi strada sicuramente più scivolosa, probabilmente qualcuno cercherà di fare la differenza lì.
1: Certamente, allora abbiamo parlato prima anche proprio dell'effetto sul turismo che avrà questo rally, questa manifestazione sportiva. Abbiamo ascoltato il vice sindaco di Rezzo Ai, abbiamo ascoltato anche i cittadini e quindi anche i commercianti. E allora andiamo ad ascoltare anche un ristoratore proprio del territorio, per capire anche come la sta vivendo lui, come vivrà lui questo weekend.
2: Al ristorante, alla trattoria Al Valico, che si trova all'interno della prova speciale Due Valli, e siamo qui con il proprietario Giuliano. Ecco, com'è essere al centro di una delle prove speciali del 10° rally della Val d'Aveto?
3: Buongiorno, è una cosa interessantissima, emozionante, e che fa parte della nostra storia da tantissimi anni, da 36 anni che facciamo parte del rally Lanterna e vari nomi che ha preso nei vari anni, e sì, è una cosa che aspettavamo con tanta emozione, diciamo.
2: Ecco, 36 anni di storia, c'è qualche ricordo in particolare legato al rally della Val d'Aveto, ma anche al rally della Lanterna? Poi qui è stato anche zona di mondiale, quindi sicuramente vi sono stati ricordi anche emozionanti.
3: Sì, guarda, nel 93 abbiamo avuto ospite Michi Biasion, che è stata una buonissima compagnia, una gran persona, lui come altri piloti, ovviamente anche Tavato, molti altri. Momenti interessanti sono stati sempre quegli anni in cui il mondiale era ancora, diciamo, una cosa Sanremo importante, tutti i prodotti del mondiale sono venuti a provare comunque le macchine, perciò sono stati anni interessanti, ecco, diciamo.
2: Ecco, anche dal punto di vista un pochino più, diciamo, della parte commerciale, lei si trova proprio all'interno della prova speciale, sicuramente anche in questa settimana di avvicinamento al 10° rally della Val d'Aveto avrà avuto anche occasione di avere come ospiti, diciamo, come clienti un po' di equipaggi, ma anche di tifosi, di curiosi.
3: Sì, sì, sì, sicuramente, diciamo che ha portato anche alcuni equipaggi a fermarsi a mangiare, a approfittare del bar, anche bisognosi di sera di meccanico, diciamo, e sicuramente gira tanta gente interessata per domenica, per venire qua al locale, per venire a vedere la prova, essendo all'interno prova.

0: che la gente è interessata alla cosa.
1: Ecco, noi siamo i primi a essere interessati come primo canale, perché poi noi avremo proprio due postazioni qui nei pressi del suo ristorante, perché comunque è uno dei punti migliori per osservare questa prova speciale, la Due Valli. Ma l'altra cosa che le volevo chiedere, anche dal punto di vista dei cittadini, ecco, delle persone che vivono questa zona dell'entroterra tutto l'anno, vi è interesse? Sono emozionati? Vi è un po' di fermento? Magari anche alcuni che dicono: ma sì, vengo qui così almeno mi fermo anche a guardare la prova speciale oltre che a mangiare.
2: E allora stiamo per partire di nuovo con la macchina di Maurizio Rossi, siamo a bordo.
3: Pronti per la partenza dello shutdown, dopo che hanno già effettuato due round con il tempo di 2.04.1, 2.03.4. Il miglior tempo al momento è di Luca Bertani con la Skoda Fabia, 46.8. Prima dentro.
4: 4, 3, 2, 1. Destra 3 secca, in sinistra 4 regolare, tieni vai, destra 5. 30 vista, destra 4 meno lascia 30, sinistra 4 diventa 3 più al paletto, chiudila, in destra 2 gira tanto, chiudila, 2, e vai, 30, sinistra 3 gira, 80, Albiri, sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni, vai, chiudila, in sinistra 3 gira tanto, 20 alla casa, destra 3 meno, dopo tieni, chiudila tanto e vai in sinistra 5, 3, chiudila tanto, in destra 5 lascia e destra 2 gira tanto, vai in sinistra lascia, diventa 2 tonda e gira tanto, e destra 4 regolare, vai vai, lascia 30, tornante destro 3, più 3, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in destra 4 meno sfiora tieni, sinistra 3 più chiudila, 3 più chiudila, in destra sinistra 4 sfiora, corda apre vai vai, 80, destra 7 poi destra stacca, in sinistra 3 gira, 50, destra 3 secca tieni, sinistra 3 secca, e destra 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto tanto, questa è occhio che gira tanto, destra 4 lascia, diventa 3 meno corda, e sinistra 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda, tieni, tienila, in sinistra 3 meno, tonda, e destra 3 meno, 80, alzato di 4. Bang.
2: Sì, adesso allora ci fermiamo un secondo per la pubblicità e poi torniamo qui. Rimanete con noi per la 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Oggi fino al 6 settembre torna a Sarzana il Festival della Mente. La kermesse porterà in città scrittori, scienziati, filosofi, storici, sportivi, psicanalisti, antropologi e artisti. Le loro riflessioni si intrecceranno con il concetto del fuoco, filo conduttore dell'edizione 2026. Scanda all'insegna di spettacoli, laboratori e degustazioni nel Ponente. Dal 4 al 6 settembre a Pieve di Teco c'è Expo Valle Arroscia. Un ricco programma di idee, gusti, attività e storie pronto ad accogliere cittadini e turisti per scoprire una vallata ricca di storia e bellezza, tra borghi medievali, ambienti naturali incontaminati, percorsi di trekking e specialità gastronomiche. Fine settimana dolcissimo a Sassello, sabato 5 e domenica

6 settembre largo alla festa dell'amaretto, dedicata alla specialità sassellese, famosa in tutta Italia e non solo. Tra menù speciali nei ristoranti, degustazioni, mostre e laboratori ad hoc, il Borgo del Parco del Begua celebra la sua tradizione pasticcera. Infine, un appuntamento in programma giusto al termine del weekend. Lunedì 7 e martedì 8 settembre Recco festeggia Nostra Signora del Suffragio con la celebre Sagra del Fuoco, una storica tradizione che unisce la devozione della festa religiosa con gli spettacolari fuochi d'artificio di una delle più note manifestazioni pirotecniche d'Italia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: E rieccoci qui al Rally della Val d'Aveto, ci colleghiamo subito con Chiara Orru che è proprio lì in tempo reale.
1: Eccoci di nuovo insieme dal Parco Assistenza di Santo Stefano d'Aveto, alle mie spalle il Castello Malaspina Fieschi d'Oria e qui con me, al mio fianco, Arianna Ravano, la navigatrice del numero 10 che oggi partirà per la decima edizione del Rally della Val d'Aveto e parteciperà insieme al suo pilota Berchio. Ma intanto io sono molto curiosa di andare a sbirciare nel quaderno di un navigatore, insomma... Questi, ci racconti qualcosa?
2: Intanto, questi geroglifici che ovviamente a primo impatto uno può non comprendere, poi di fatto sono piuttosto semplici, perché poi ovviamente ogni pilota ha il suo metodo e ogni navigatore ha la propria maniera di scrivere, però hanno ovviamente una linea di fondo, certo, diciamo, comune.
1: Allora, il numero indica
2: ti ripeto, nella maggior parte dei casi, poi c'è chi lo utilizza al contrario, ci sono anche altri metodi di dettare, di scrivere le note, quindi io ti parlo di quello che utilizziamo.
1: Quindi
2: noi ovviamente
1: metodo personale,
2: il mio quaderno, sì, che poi è quello diciamo più comune, diciamo utilizzato dalla maggior parte. Destra e sinistra indicano ovviamente la direzione della curva e i numeri da 1 a 5, 6 indicano l'ampiezza della curva. Per noi l'1 è diciamo la curva più stretta, chiamiamola, come invece puoi vedere magari il tornante, che lo differenziamo ancora, vediamo, adesso abbiamo preso l'unica prova che non ha di tornanti, ad ogni modo comunque indichiamo tornante sinistro piuttosto che tornante destro, vedi,
3: eccolo
2: qua, c'è un tornante destro,
3: eccolo,
2: ok? E per il resto appunto l'ampiezza si indicano della curva, si indicano con un numero. Qualcuno mi dice ma indica la marcia, indica la velocità, poi diciamo che è tutto collegato, però fondamentalmente la maniera è quella. Ovviamente ci sono delle congiunzioni che io corro molto spesso con lui, ma cambiando anche piloti ho notato che sono differenti, cioè per alcuni lei è la distanza maggiore tra due curve, per lui invece corrisponde un po' a un subito, qualcuno usa un subito, okay.
1: Quindi è importante anche l'affinità tra navigatore e pilota che si va a creare col tempo.
2: Assolutamente, la difficoltà del navigatore è proprio quella di adattarsi al metodo appunto di dettatura del pilota, proprio perché appunto ci sono varie sfaccettature, sfumature, per cui ovviamente nel momento in cui io gliele leggo devo ricordarmi di dire già è vero, per lui le significa due curve molto vicine, quindi so che dovrò leggergliele piuttosto vicine, per altri invece rappresentano una pausa diciamo più ampia, quindi una pausa più lunga tra due curve, quindi come se ci fosse una metratura e mezzo. Usiamo anche delle distanze, quindi quando ci sono dei pezzi rettilinei si può usare un 80, un 100. Io poi di mia abitudine mi indico sempre i chilometraggi progressivi da inizio prova, magari mi metto un chilometro, due chilometri, tre chilometri, giusto per sapere in ogni caso dove siamo, dovesse appunto succedere qualcosa, esserci qualche imprevisto, bucare una gomma. Poi vabbè, si possono aggiungere vari riferimenti, uno può mettere il cartello, si possono poi dettagliare maggiormente le note indicando ritarda, anticipa o quant'altro. Comunque ovviamente il prima chitto sembra abbastanza complesso,
1: sì, sembrano dei codici segreti e invece sono le indicazioni,
2: esatto,
1: per far sì che una prova speciale venga poi fatta nel modo più corretto possibile.
2: Chiaramente,
1: ovviamente.
2: Questi sono quaderni diciamo speciali, perché comunque vengono utilizzati e creati apposta per i navigatori. Ovviamente anche questo è molto personale, perché c'è chi usa magari ancora block notes come vecchi tempi.

0: chi usa questo con lo spiralino in plastica, chi vuole quello in metallo, chi lo vuole più grande, con più righe, con meno righe, è veramente soggettivo. Quindi poi ogni navigatore ha le sue. A me capita di cambiare, anche di provare più cos'è, lo spessore delle pagine, il calco.
1: Tutti i dettagli sono importanti.
0: Tutti i dettagli che poi appunto qualcuno magari può dire per me è indifferente, qualcuno magari invece è un po' più attento, ma semplicemente perché magari preferisce sentirsi

0: sono sembra delle astronavi, diciamo, queste qui sono le categorie un pochino più alte, chiamiamole, insomma, per chi magari a vedere sono quelle che partono con i numeri più bassi, quindi sono sulla carta le macchine un pochino più potenti e hanno un sacco di comandi che adesso Gian magari vi farà vedere, vedo che ci sono già.
1: Allora, io direi, Arianna, se me lo permetti, intanto ti do del tuo, di entrare, provare ad entrare insieme al pilota per provare questa esperienza. Insomma, potrò scriverlo anche nel mio curriculum. Allora, proviamo ad entrare in una macchina da rally. Siamo pronti? Venite con me. Allora, innanzitutto entro, eccoci qua. Benissimo, eccoci qua, insieme al pilota. Se dovessi farmi da pilota, innanzitutto la prima cosa che mi insegnerebbe qual è?
2: Da pilota non saprei, cioè sono
1: tante, insomma, guardiamo tutti questi.
2: Vabbè, questi sì, questo è, diciamo, se si dà contatto, no, qua si fa tutto un check anche qui. No, fa tutto il check, diciamo, di funzionamento della vettura, poi si accende il quadro.
1: Ah, ecco, il quadro generale.
2: Il quadro generale, poi di lì ha 10 o 12 pagine dove si può vedere totalmente le funzioni della vettura, temperature, vabbè, tutto quello che, diciamo, fa parte del funzionamento, diciamo, della macchina.
1: Allora, la mettiamo in moto questa macchina?
2: Proviamo?
1: Dai, lo facciamo in diretta qui con voi. Intanto è la prima volta per me all'interno di una macchina da rally, ovviamente per allestirla in tutto questo modo ci vuole tanto tempo.
2: Ma sono fatte dalle fabbriche queste macchine, non sono fatte da preparatori. Questa è una Hyundai costruita da Hyundai, proprio casa madre, come le vetture di serie.
1: Ma non se ne vedono tanto di Hyundai in queste competizioni?
2: No, qua in Italia sono poco diffuse. Perché preferiscono magari i piloti o i preparatori, preferiscono, non so, magari Skoda è la più diffusa di tutte, poi c'è Lancia, Citroen, insomma ci sono svariate marche che...
1: Allora, proviamo ad accenderla? Lo facciamo in diretta, sentite che rombo.
2: Bisogna caricare l'olio prima.
1: Ah, ecco, ci vogliono, ecco, qualche minuto. Eccolo qua.
3: Sono procedure un pochettino più complesse rispetto alle macchine di alcuni anni fa, perché adesso c'è molta elettronica, come vedi ha il display, lui ha un sacco di comandi sul volante nel quale può regolare, diciamo, la modalità di gara, quindi in partenza la prova speciale per avere più potenza, addirittura lì sopra la fanaliera, quindi fanali normali come anche i fanali accessori che invece monteremo questa sera per l'ultima prova speciale, ha i tergicristalli che addirittura l'altro giorno quando abbiamo fatto il test si è messo a piovere, dove sono? Abbiamo acceso qualsiasi cosa, sembrava un albero di Natale, non li trovavamo più, poi alla fine non funzionano, no, eccoli, erano dal lato sinistro, quindi quello e quant'altro, come vedi c'è anche una console lì con le varie ventole, i pulsanti di accensione e anche se tu non te ne sei accorta hai addirittura messo i piedi sul trip, ma assolutamente sono fatti apposta sul trip master che ti permette di azzerare anche il contachilometri parziali, che sono tutte cose molto molto utili soprattutto nei trasferimenti, perché noi non ti abbiamo fatto vedere il roadbook è invece un una cartina molto dettagliata che ti indica il percorso che dobbiamo seguire, perché ovviamente non possiamo inventarci le strade per raggiungere le prove speciali, ma c'è tutto un percorso da seguire che è indicato in questo radar o roadbook. Ovviamente sono indicati vari simboli stradali, ci sono delle distanze, questo è molto utile perché ti permette di dire guarda, là dovevo girare a destra tra 2 chilometri, sono già passati, sì, me lo posso azzerare. Idem, quel pulsante può essere collegato al cronometro, altre macchine possono avere il tergicristallo che lì è stato tolto, per esempio, quindi
1: ogni macchina ha un po'...
3: Ogni macchina può essere personalizzata. E un'altra cosa che servirà, visto che mi chiedevi della prova speciale di questa sera al buio, il leggi-note, questo qua sopra, guarda.
1: Eccolo qua, questo è per la prova speciale al Picella che verrà...
3: Che mi permetterà di riuscire a leggere il quaderno delle note...
1: Veniamo insieme così ci sentiamo meglio.

0: modalità gara?
1: Vai, facciamolo. E qua già cambia.
0: Questa è la modalità prova speciale.
1: Questa è la modalità prova speciale. Tanto Carlo, ecco qua. Carlo, ti ringrazio. Allora, se riusciamo a spegnere il motore, grazie. Grazie Carlo, grazie di averci fatto
2: Chiara,
1: entrare,
2: aspetta,
1: averci
2: Chiara.
1: Fatto vivere un po' l'esperienza. Sì,
2: Chiara,
1: eccoci,
2: no, ascolta,
1: Giuseppe,
2: fatemi
1: dimmi.
2: Vedere ancora l'interno della macchina, per favore, perché vorrei che tu chiedessi a Carlo Berchio, e Arianna Ravano è stata bravissima e ringraziala.
1: Sì.
2: Due domande. La prima, non ha la tuta da pilota, ha una camicia hawaiana, insomma, pronto per le vacanze. Beh, non sei lì in vacanza, come mai non sei sul percorso dello shakedown?
1: Allora, da studio ci chiedono Giuseppe e Shortino, ovviamente questa sarà, non sarà appunto il tuo
0: abbigliamento,
1: è al tuo abbigliamento adatto, ecco. Non hai partecipato allo shakedown, ecco perché non sei ancora vestito, da ovviamente c'è un abbigliamento tutto specifico.
0: Certo, è tutto ignifugo, deve essere omologato, abbigliamento sia al sottotuta, alla tuta, al casco, hanno delle scadenze. Questi abbigliamenti, come il casco, come i sedili, come le cinture, il serbatoio, ad esempio il serbatoio ogni 5 anni va sostituito, le cinture ogni 5 anni vanno sostituite, non c'entra l'usura, proprio hanno una scadenza.
1: Certo.
0: I sedili 10 anni e tante altre cose, beh, gli abiti no, gli abiti durano di più.
1: Allora,
2: sì, Chiara,
1: Giuseppe,
2: la domanda,
1: Arianna
2: sì.
1: È collegata con te, quindi ascolta,
2: no, Arianna,
1: tutte le tue
2: allora
1: domande.
2: Lo chiedo a te, Arianna, la domanda non era sull'abbigliamento, capisco che poi può colpire anche l'abbigliamento, ma perché non siete sul percorso dello shakedown? Una risposta rapida.
3: Non siamo andati a fare lo shakedown perché abbiamo fatto un test settimana scorsa su prove molto simili e quindi abbiamo preferito questa mattina prendercela con calma,
2: allora.
3: Riposarci e partire oggi poi con le tre prove di Alpicella direttamente.
2: Grazie, grazie
1: grande,
2: Carlo Berchi e Arianna
1: fiducia.
2: Ravano.
1: Insomma, Giuseppe, se per te è a posto.
2: Grazie, andiamo subito
1: grazie.
2: In prova speciale per il quarto passaggio di questa bellissima Lancia Y Rally 2, la prima volta che viene affidata a un gentleman driver, finora soltanto a piloti professionisti nei campionati nazionali e internazionali. È la prima volta in assoluto che viene affidata a un gentleman driver, questo è Maurizio Rossi.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Destra 3 secca, in sinistra 4, regolare, tieni vai, destra 5. 30 vista destra 4 meno lascia vai 30, sinistra 4 diventa 3 più al paletto, chiudila in destra 2 gira tanto chiudila, in sinistra 3 secca vai 30, sinistra 70, 3 gira 80 al biri, sinistra 3
2: questo vestito
4: 30, destra 3 corda tieni vai chiudila, in sinistra 3 gira tanto e destra 3 meno dopo, tieni, chiudi la vai, in sinistra 5, 30, destra 5, destra 2, gira tanto, 2, gira tanto.
1: E allora, insomma, questo è quello che stiamo vedendo, il giro, insomma, è la quarta prova, hai detto, della Lancia e sicuramente è un modo in più ancora per fare tutte le verifiche, per controllare che tutto
4: chiudila,
1: possa andare bene.
4: Chiudila, in attenzione, destra 4 meno sfiora, tieni, in sinistra 3 più chiudila, in destra, in sinistra 4 sfiora, corda, apre, vai, 80, vieni giù, destra 7 e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3, gira, 50. Destra 3 meno, tieni secca, 3 meno, in sinistra 3 secca, e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto, questa è un 3 meno, e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno corda, gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda, tieni, 3 lunga, tonda, tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 destra 3 meno poi vai 0 2 e mezzo
5: guidata bene vero?
4: Bravo
5: pulito

0: Sentiamo, restiamo ancora un po' a bordo per sentire qualche commento.
1: Sì.
0: Bene, quindi soddisfatti di questo quarto passaggio. O addirittura il quinto passaggio, no, il quarto passaggio, mentre dopo quattro passaggi il miglior tempo è quello di Francesco Aragno in 1.55.3 ed è stato un continuo migliorarsi, perché il primo passaggio in 1.59.6, poi 58.6, poi 56.1, il quarto passaggio Aragno lo ha fissato sul 55.3. E poi abbiamo l'equipaggio numero 2 in 56.8, 1.56.8 sempre su Skoda Fabia, poi Fabio Federici con il numero 3 a 57.3, questo è il tempo, 1.57.3. Quindi sono tutti nel giro di pochi secondi, il primo sopra i due secondi è il quarto, colui che ha il quarto tempo in questo momento, che è Stefano Scarpellato insieme a Stefano Sopracone, 2.01 netti, ma loro hanno già effettuato tre passaggi.
2: Certo, e senti, quali sono allora i piloti, insomma, che bisogna tenere d'occhio in questo rally della Val d'Aveto, quelli che insomma si possono disputare un po' questa gara?
0: Beh, sono sicuramente quelli, la leadership, la testa, il rally se lo giocheranno i tanti equipaggi di Rally 2 con il numero 1 Maurizio Rossi e Paolo Zanini, l'abbiamo detto con la Lancia Y, Rally 2 la prima volta con Gentleman Driver porta in gara una Lancia Y di Rally 2 che fino adesso ha svolto soltanto gare di campionato italiano, europeo e mondiale. Poi c'è con il numero 2 Bertani Oppimitti su Skoda Fabia Rally 2, Federici Badinelli sempre su Skoda Fabia, vuol dire che le Skoda Fabia sono tantissime, salvo qualche eccezione come la Lancia Y o la Hyundai che abbiamo visto prima della partenza di Maurizio. Poi Aragno Guzzi, che adesso hanno il miglior tempo sulla prova, almeno sulla prova dello shakedown. Poi Raffo Rocca con Citroen C3 Rally 2, Scarpellato Sopracone, un'altra Fabia, abbiamo Bici Trivellato, Guardincerri Guastavino, Berchio Ravano che abbiamo sentito con la Hyundai i20, Soracchi Bardini sulla Skoda Fabia, però non c'è soltanto i Rally 2. Allora sì, i rally se lo giocheranno queste vetture indicativamente, insomma, per quello che riguarda la classifica assoluta, però ci sono anche le lotte nelle altre classi con la Rally 3 e i protagonisti sono tutti su Renault Clio RS con l'equipaggio Levi Levi, oppure l'equipaggio Porzia Gennaro, l'equipaggio Costi Romei, Caserza Patrone, Mottola Cademartori, e poi qui da segnalare c'è anche insomma la Mosca Bianca, che è la Renault Clio Super 1600, quella di Gallo Morando. Ma poi ci sono anche le Rally 4, che è una delle categorie più affollate e interessanti, e allora qui abbiamo Ganci, Patetta, Lello Power, Garbarino, Volpi, Bigotti, Mannone, Fugazzi, Michele Tavano, insomma, e qui troviamo anche l'equipaggio polacco, quello di Tomasz Kroll e Patrick Olejniczak, con la Lancia Y Rally 4, che sono venuti apposta dalla Polonia per correre. Intanto abbiamo visto passare la Clio Super 1600 di cui vi ho parlato prima, quella di Gallo Morando. Insomma, queste sono le varie categorie, perché la lotta c'è sì per l'assoluto ma anche nelle varie classi, ed è divertente seguire anche quello che accade nelle varie classi.
2: Qual è secondo te, diciamo, la cosa più difficile da spiegare a chi guarda un rally da casa?
0: Non te lo so dire, perché, cioè, nel senso che di difficile c'è poco, probabilmente almeno per chi ama e conosce i rally da tanto tempo, se uno si approccia per la prima volta a un rally, magari comprendere il motivo per cui partono staccati a qualche minuto uno dall'altro, come si calcolano i tempi, cosa succede durante il trasferimento, perché ricordiamo che è una gara a tempo che si calcola sui tempi delle prove speciali, ma anche i trasferimenti sono a tempo, anche il fatto che tu puoi portare la vettura nel parco assistenza in alcuni momenti della gara e anche con determinati tempi da rispettare. È una gara contro il tempo, così come tutte le gare motoristiche, di fatto più contro il tempo e quindi contro te stesso, la tua possibilità, rispetto a una gara in cui invece c'è un testa a testa, fianco a fianco, gomito a gomito, mettiamola così, spalla a spalla, ginocchiate contro ginocchiate, non so come dirti. Qui è una gara più contro il tempo, contro il cronometro e le proprie capacità.
2: Ecco, c'è il trasferimento poi, no? Quindi quel momento in cui si passa da una prova all'altra, si sposta, no? Perché comunque anche la distanza non è poca. Che cosa succede durante il trasferimento?
0: Durante il trasferimento

0: Le auto sono delle vere e proprie auto stradali. Abbiamo sentito anche prima la differenza all'interno della Hyundai, ci ha fatto sentire la differenza proprio di mappatura del motore, quella che insomma qualcuno chiama rombo, ma evitiamo il rombo. I rombi stanno a mare, insomma, nel mare riusciamo lì. Detto questo, il motore ha diverse mappature. L'abbiamo sentito da fermo ed è stato interessantissimo nella versione stradale, cioè nel momento in cui ti trasferisci, quindi anche con delle sollecitazioni minori, rispetto a quella che poi il motore è portato all'estremo con un suono completamente differente, molto più grintoso, cattivo, insomma. Quando fanno i trasferimenti da una prova all'altra, le vetture devono, i piloti, gli equipaggi devono rispettare le regole della strada, i limiti di velocità, i sorpassi, le righe per terra, i semafori, gli stop, devono rispettare il codice della strada, perché si trasferiscono da un punto all'altro della valle, in questo caso delle valli, rispettando le regole della strada, e sono in mezzo al traffico.
1: Invece che cos'è, diciamo, che fa la differenza poi, no, nell'arrivare primo? Anche il rapporto che c'è con il navigatore. Quello sicuramente.
0: La coppa più grande.
1: La coppa più grande.
0: Lo champagne ormai lo danno a tutti e tre gli equipaggi, poi devi salire sul gradino più alto.
1: Esatto, spesso fai fatica,
0: devi due gradini per arrivare al podio più.
1: Infatti l'ultima fatica. E no, intendo proprio la differenza, diciamo, che può fare magari la macchina piuttosto che un buon navigatore, piuttosto che, non so, magari
0: il complesso delle cose, la congiunzione astrale rispetto al buon momento del pilota che esegue, insomma, ovviamente guida senza errori, la macchina che ti permette, ti asseconda in tutto quello che le ordini, è il navigatore che ovviamente fa il suo lavoro insieme a te. Ricordiamo che poi il lavoro del navigatore non è soltanto quello di leggere le note, è anche certo. Lo psicologo del team che mette in contatto il pilota con i meccanici, insomma, e tutto quello che ne consegue. È uno psicologo, è un aiuto per i meccanici, è quello che trasmette, deve trasmettere la sicurezza e la calma al momento giusto, così come spiegare al pilota quando deve attaccare e quando invece può essere più conservativo.
1: Se,
0: ecco, diciamo, abbiamo appena visto una cosa che non si fa, non si attraversa in curva.
1: Sì, effettivamente
0: deve stare attento. Anche qui attenzione, seguite attenti. Sempre quelle che sono le indicazioni da parte degli steward, da parte dei commissari di percorso, perché non sono cattivi, dicono se si può stare in un punto o in un altro per la sicurezza e quindi per preservare anche la sicurezza di chi sta a vedere a rally.
1: Ecco, sì, appunto, sicuramente la sicurezza è un veramente un punto fondamentale, soprattutto quando si parla di manifestazioni sportive che hanno a che fare con corse di macchine. Ti dicevo prima, invece, per quanto riguarda il navigatore, ancora una domanda per te: se il navigatore sbaglia una nota, sbaglia qualcosa, insomma, il pilota se ne accorge subito?
0: Speriamo, nel senso che potrebbe anche non accorgersene, certo. E le conseguenze potrebbero essere serie. Insomma, dire che non c'è una curva potrebbe essere molto pericoloso.
1: Certo.
0: Ci sono stati, insomma, tanti casi nel passato, alcuni anche tragici. Detto questo, insomma, l'augurio è che piloti e navigatori vadano sempre nella stessa direzione e che non ci sia un errore da una parte e dall'altra, perché altrimenti può essere quello che dicevamo, ci vuole fiducia reciproca l'uno nell'altro.
1: Assolutamente, un rapporto di fiducia importantissima,
0: totale.
1: E allora a questo punto noi torniamo a Santo Stefano d'Aveto per questo rally con Chiara Orru in diretta da lì.
2: Eccoci di nuovo insieme, abbiamo cambiato però questa volta location per farvi vedere anche un altro lato di quello che è il rally della Val d'Aveto. Ma prima di tutto presento il mio ospite, Riccardo Fugazzi del gruppo sportivo Allegrezze, organizzatore appunto di questo fantastico rally che stiamo raccontando in diretta da questa mattina. Due giornate impegnative anche dal punto di vista organizzativo. Carlotta, ti ricordo che lui ha le cuffiette, quindi per qualsiasi domanda lui ascolta. punto di vista organizzativo, quanto è stato impegnativo?
3: Buongiorno a tutti, sì, organizzare orari è sempre difficile, più che altro perché devi organizzare sia la parte appunto esterna, cioè dal parco assistenza, da tutte le location appunto dove si devono mettere appunto le macchine che correranno,

0: ma anche dal punto di vista tecnico. Qui ci troviamo nella sala Spazio Meghi, che è stata restaurata e inaugurata quest'anno per la prima volta, è la vecchia scuola media, e dove è stato fatto appunto un nuovo spazio multimediale e dove è stata allestita la direzione gara con tutta la parte organizzativa, quindi dal tracciamento, dal tracking di tutti, diciamo, i piloti, i navigatori e gli equipaggi che sono in gara, vengono appunto monitorati attraverso questo tracking che viene montato su ogni autovettura partente. Nella parte organizzativa appunto si trova poi l'ufficio segreteria, che è la parte appunto più burocratica, e la parte dietro di noi, le radio, che seguono ogni commissario dotato di una radio, che è una postazione, che quindi se succede un incidente o comunque qualcosa durante le prove, loro devono appunto poter interrompere la prova subito, ecco, in modo tale che il concorrente successivo non possa avere una segnalazione, un'attenzione.
1: Importante proprio la coordinazione tra le parti anche in questo caso.
0: Esattamente, tutto deve essere appunto tutto calibrato per far sì che lo svolgimento della gara, di tutte le prove speciali, avvenga di continuo senza interruzioni.
1: Questa organizzazione di questa 10ª edizione, insomma, il Rally della Val d'Aveto ha una grande storia, ritorna nell'entroterra che diventa protagonista.
0: Esattamente, cioè noi ci teniamo sempre, grazie al contributo dei comuni di Reggio Aglio, Santo Stefano d'Aveto e anche a noi del gruppo sportivo, con la passione che ci mettiamo per far vivere appunto in Val d'Aveto il rally, e devo ringraziare appunto tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano per far sì che anche questa 10ª edizione avvenga nel modo che sta avvenendo.
1: Giusto. Allora, intanto qui nel mio pass ci sono tutti i programmi, tutti gli orari, allora li ricordiamo un po' per i nostri telespettatori da casa, per ricordarci un po' quello che è il programma. Guardate, a partire dalle 9:30 lo shakedown, alle 15 la partenza, insomma ci racconta un po' qual è il programma.
0: Allora, sì, adesso si sta svolgendo lo shakedown nella prova di Caselle, la strada sarà chiusa dalle 8 alle 13, dopodiché le macchine si trasferiranno per la partenza a Reggio Aglio, nella piazza di Reggio Aglio, che avrà luogo alle 15. Dopodiché ci saranno la ripetizione di 3 prove speciali al Picella, che partiranno dall'omonimo abitato della Picella, passeranno al passo del Romezzano sull'innesto, dove ci sarà lo spettacolare salto che penso appunto dove verrà fatto anche un po' di...
1: Riprenderemo senz'altro.
0: E dopodiché finirà nei pressi del passo del Tomarlo. Questo verrà 3 volte con una new entry, la prova in notturna, quest'anno che abbiamo messo di nuovo in auge dopo tanti anni. Domani, 6 settembre, invece, le macchine ripartiranno da Santo Stefano e dopo il parco assistenza si trasferiranno nelle 2 prove, Due Valli e Barba Gelata, che verranno ripetute 2 volte.
1: Poi abbiamo detto l'ultima è Montebruno,
0: esatto,
1: dall'omonimo località.
0: Sì. Barba Gelata, sì, ho detto Barba Gelata perché attraversa Barba Gelata, ma in realtà sì, la prova speciale è Montebruno, quindi dall'omonima località a partenza e finisce nei pressi del Passo della Scoglina.
1: Ovviamente massima attenzione anche per chi dovesse comunque venire da queste parti, anche perché ci sono delle chiusure in atto giustamente per far sì che il rally possa avvenire. Voi siete tutti pronti, avete il walkie-talkie qui?
0: Esattamente, noi siamo più o meno su tutti gli spazi dove possono appunto avvenire queste chiusure, per chiudere, per evitare che ci siano ingorghi con le macchine che vengono appunto o a vedere i rally o che vengono in Val d'Aveto per vedere il nostro territorio, quindi siamo pronti per cercare di dare una mano organizzativa anche in tal senso.
1: Allora Riccardo, se ci accompagni magari parliamo con qualche tecnico che si sta occupando della direzione della gara qui all'interno dello spazio Meghi, che mi ha raccontato. Allora, chi ci presenti per poter parlare di questo? Possiamo disturbarla? Eccoci. E allora?
0: Zerbinati, direttore di gara, giusto, tecnico.
1: Eccoci. Allora,
0: lascio la parola.
1: Passiamo la parola al direttore appunto di quella che è tutta la parte più tecnica, rally, e anche questo.
2: E anche questo, esatto. Io sono Simone Zerbinati, sono il direttore di gara di questa 10ª edizione del Rally Val d'Aveto. Quindi in questo momento ci stiamo un po' occupando delle fasi iniziali della manifestazione, abbiamo in corso lo shakedown, quindi le macchine in questo momento sono, diciamo, in assetto warm up, quindi stanno testando un po' le vetture e portiamo avanti un po', ci stiamo preparando i vari documenti che serviranno per la giornata.
1: Ci fai vedere

0: Che cosa state facendo in questo momento? Vedo qua degli
1: Qui
0: appunti,
1: stiamo
0: insomma.
1: preparando delle circolari informative, che sono praticamente delle modifiche al regolamento, perché ci sono in tutte le gare, comunque capita dei cambi orari, delle problematiche, quindi vengono sistemate tramite questo. Qui abbiamo il controllo dello shakedown, quindi il tracking, stiamo seguendo le vetture
0: Quindi voi
1: attualmente.
0: sapete tutte le
1: Esatto,
0: vetture dove
1: esatto.
0: sono.
1: Questo qui è praticamente il posizionamento delle vetture attuali. La fascia in rosso è il percorso dello shakedown, mentre tutta la parte verde è il giro di trasferimento. Quindi quelle freccine che vedete sono le vetture con il numero. Noi sappiamo in tempo reale dove sono, a quanto stanno andando, se hanno problematiche, se hanno un incidente, quindi per intervenire immediatamente.
0: Voi nel caso potreste intervenire
1: Assolutamente. In direzione
0: immediatamente.
1: gara c'è anche il dottore, abbiamo un medico di gara, c'è il direttore di gara aggiunto, c'è il servizio radio. Abbiamo i cronometristi, quindi abbiamo, diciamo, tutto il pacchetto gestione e sicurezza della manifestazione.
0: Ecco, il rally della Val d'Aveto è anche questo, vi abbiamo fatto entrare un po' anche nel dietro le quinte, oltre a quello che è parco assistenza e poi lo shakedown, insomma, vi abbiamo mostrato anche questo lato. Avete delle domande? Se no vi restituisco la linea.
2: Grazie Chiara, sì, grazie, ci
3: Grazie
2: sentiamo un po' più
3: Chiara.
2: tardi.
3: Puntuale e preciso, insomma, perché è importante vedere tutte queste cose, anche il discorso della sicurezza in un rally come questo, che non è né mondiale né italiano, ma un campionato rally di zona importante, ma un campionato rally di zona. Uno dice: ma come, c'è tutto questo apparato dietro? Sì, avete visto tutte le auto seguite con il GPS, quindi in tempo reale si sa che cosa succede alla macchina, se si ferma lungo il percorso, se capita qualcosa, se in una posizione pericolosa per i piloti, per il pubblico o per altri, e quindi si interviene immediatamente. Bravi, complimenti all'organizzazione.
2: Allora, noi adesso ci fermiamo un secondo e poi torniamo più tardi, torneremo anche per parlare di un altro sport,
3: Un secondo.
2: ossia la vela.
3: Un secondo.
2: Un secondo.
3: Un secondo.
2: A tra poco, rimanete con noi.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Basco è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: E rieccoci qui, adesso per cambiare sport, perché parliamo delle vele d'epoca che si stanno, sta succedendo, tutto questo a Imperia dal 28 agosto e terminerà il 6 settembre, quindi domani, domenica. Quindi andiamo anche a seguire questa Sailing Week, che tra l'altro quest'anno compie diciamo 40 anni il raduno, quindi è un momento veramente fondamentale, importante per la nautica. Allora ci colleghiamo subito con Imperia, con Alessandra Boero. Andiamo da Alessandra Boero per capire anche un po' che cosa sta succedendo oggi e quale sarà il programma anche di questa giornata.
1: Gusto, ve la presenterò prossimamente, vi parlo di quelli che sono i criteri di valutazione.
2: Quindi noi siamo qua perché siamo qua.
0: Insomma, ricordiamo che è un evento che

0: che coinvolgerà, insomma, le due anime di Imperia, Onedia e Porto Maurizio per un'esperienza veramente indimenticabile tra vele, male, sapori e colori. Insomma, ve l'abbiamo raccontata in queste giornate, veramente in ogni accezione, e vogliamo continuare a farlo fino alla premiazione, poi, che appunto avverrà, in queste ore. E è un momento veramente, insomma, importante per la Liguria, è un evento che si ripete, che ormai è diventato storico e fondamentale, soprattutto per Imperia. Vediamo se riusciamo a collegarci dunque con Alessandra Boero, che in questo momento è proprio lì, in collegamento da Imperia, ha raccontato in questi giorni proprio lei da lì quello che sta accadendo, come sta andando la gara. Allora vediamo un po' se ci sente Alessandra.
1: Avremo poi decretato dalla giuria il premio Eleganza. E la giuria è composta da Mauro Pelaschier, timoniere
0: Allora,
1: storico
0: insomma,
1: di Zucca.
0: questo appunto è dalle 29 agosto al 1 settembre. In Imperia c'è stata anche la World Championship, che è il prestigioso campionato del mondo dedicato agli International 12 Meter, che ha riportato nel capoluogo di Ponente gli iconici 12 metri da tutto il mondo per regatare nelle acque del Golfo d'Imperia in un evento di livello assoluto. Un concentrato dunque di eleganza, di storia, di competizione, veramente ai massimi livelli nel cuore della Liguria. E dal 2 al 5 settembre invece c'è stato lo spazio dedicato alle vele d'epoca, che è il raduno storico, come abbiamo detto, delle regine del mare, che dal 1986 regala emozioni davvero uniche sia in mare che a terra, permettendo agli sportivi, al pubblico e diciamo a tutti gli appassionati di vivere la città in tutte le sue forme. Tu, Giuseppe, sei un appassionato di vela o ti piacciono solo i motori?
2: I motori, ma anche la vela, nel senso che questa è la sintesi di poi quello che è l'impegno. Vi faccio i complimenti di Primo Canale perché si passa dai motori alla vela, quindi dal sound dei motori che passa attraverso due valli, e l'abbiamo visto, alla vela, quindi se vuoi anche quella che è la massima espressione di green. Possiamo dire così,
0: Possiamo dire così.
2: insomma, guardate che bellezza queste
0: Molto
2: imbarcazioni,
0: scenografico, molto
2: molto
0: scenografico.
2: scenografico, ma poi la bellezza di queste barche storiche, perché poi
0: Elegante,
2: sono
0: sì.
2: l'eleganza delle barche storiche, quell'eleganza che forse, insomma, andrebbe ripresa in
0: Ripresa
2: alcuni,
0: ancora di più. Allora
2: anche
0: andiamo
2: tra
0: da
2: le
0: Alessandra
2: auto.
0: Boero, così ci spiega un
2: Dobbiamo
0: po' che cosa
2: proprio da
0: dobbiamo.
2: Alessandra
0: Lo so,
2: Boero.
0: dobbiamo,
2: Andiamo da
0: dobbiamo.
2: Alessandra.
0: Alessandra, a te.
1: Non vi dico niente di più,
3: Eccoci qua
1: questo
3: dal
1: mi deve
3: molo lungo di
1: apparire
3: Imperia. Noi siamo in attesa della Grand
1: una
3: Parade,
1: barca
3: uno dei
1: storica del
3: momenti più belli e
1: 1935
3: suggestivi dei raduni
1: imbastonata,
3: delle vele
1: che ha una
3: d'epoca qui ad
1: storia tutta
3: Imperia. Come
1: particolare,
3: potete
1: a
3: vedere
1: quello
3: dalle
1: sono
3: immagini di
1: appassionato.
3: Diego, la
1: Ovviamente
3: gente
1: avrete
3: sta
1: capito che
3: iniziando
1: sono.
3: ad occupare, chiaramente pacificamente, il molo. Questo per vedere questo spettacolo è qualcosa di incredibile. La giuria è da poco arrivata. Il premio più ambito, quello è quello del premio dell'eleganza. Sappiamo che stiamo parlando delle signore del mare. C'è stato qualche ritardo nella partenza per la mancanza di vento, ma ormai è tutto super organizzato. La cosa davvero, adesso vediamo se riusciamo a sbirciare qualche piccola lamentela, però anche propositiva, sul fatto che la gente ha calcato lì, ci sono le transenne, ma queste sono state piazzate dagli artificieri perché stasera ci saranno anche i fuochi. Vedono poco, loro vediamo poco, ma gli abbiamo detto di aspettare un attimo perché il vero spettacolo sarà
1: Interrompe la
3: esattamente lì
1: giuria al
3: all'imbocco
1: Prato di
3: del
1: Eleganza,
3: porto.
1: esibizione
3: Ora
1: quattordicesima
3: inizia anche a scaldare, anzi, a issare le vele
1: in
3: lo
1: questo senso,
3: speaker,
1: figurando
3: pronto
1: lei
3: poi
1: come una
3: per
1: nuova
3: commentare
1: leader
3: barca per barca, magari
1: dell'eleganza,
3: chissà svelerà qualche aneddoto. Io per il momento
1: avremo
3: vi lascio,
1: incontrato
3: riprenderò la linea sicuramente
1: il
3: quando
1: regalante di
3: inizieranno a
1: Bergoglio, poi alle
3: sfilare le
1: 18
3: belle
1: vi do
3: signore
1: la
3: del mare, almeno
1: premiazione.
3: una cinquantina
1: In
3: regaleranno
1: palco
3: uno spettacolo
1: centrale,
3: suggestivo e sicuramente
1: poi questa sera i fuochi
3: indimenticabile.
0: Ecco, tra
1: d'artificio
0: quanto
1: dall'Imperia.
0: diciamo sfileranno le vele?
3: Io credo tra qualche manciata
1: Il
3: di
1: tempo
3: minuti,
1: per
3: proprio
1: questa prima
3: perché
1: barca di
3: è
1: camminare
3: partita a rilento
1: non
3: per
1: avrà
3: la mancanza
1: bisogno
3: di
1: pure di
3: vento, poi sono tante
1: frenare,
3: che
1: questo
3: stanno
1: un po'
3: che
1: anche
3: devono
1: per
3: uscire
1: questo
3: tutte insieme,
1: teatro.
3: quindi le tempistiche
1: La parata di
3: difficilmente
1: eleganza
3: si
1: delle vele
3: azzeccano.
1: d'epoca.
3: Dovevano partire alle 11, ma come possiamo vedere
1: Magari, mamma mia,
3: sono già passati
1: c'è
3: 10.
1: un po' di
3: Aspetta, che proviamo a
1: aria.
3: spostarci.

0: Cioè, se riusciamo ancora a tenere la linea, perché aspetta, infatti si scherza sull'aria, perché ce n'è veramente poco di vento, un peccato, ma questo non rovinerà sicuramente questa sfilata meravigliosa. Sto cercando di capire se c'è un punto, ma non c'è, è inutile che siamo lì. Però intanto possiamo guardare gli yacht.
1: Sì, intanto anche ti volevo chiedere stasera, Diego, che cosa succederà invece. Il sabato di fuochi, che momento sarà quello di questa sera?
0: E questa sera di nuovo un altro momento top del raduno, quindi lo show pirotecnico accompagnato dalla musica. L'intera città di Imperia si stringerà qui in Calata Anselmi, anche perché la cosa stupenda è vedere i legni illuminati, è qualcosa di incredibile. Noi saremo qua chiaramente, ma è uno spettacolo, a parte che è irripetibile perché ogni anno è diverso, anche perché le barche sono diverse, a volte ce ne sono un po' di più, a volte un po' di meno, ma è proprio un gioco di colori meraviglioso accompagnato dalla musica. Chiaramente noi non sveleremo la colonna sonora, ma è davvero davvero bello. E poi per noi imperiesi è uno dei momenti più belli veramente dell'anno, adesso che il raduno annuale, una volta era biennale, e stiamo aspettando, effettivamente sto aspettando anch'io perché sono curiosa. Vedi, le voci iniziano ad abbassarsi, forse per dare spazio, dare la scena alle barche che speriamo spuntino. Diego, noi rimaniamo sempre dall'uscita del porto, ma siamo sempre in attesa. Io appena ne spunterà una richiederò la linea, proprio per far vivere anche ai telespettatori questo momento di attesa.
1: Certo, senti, intanto ti volevo
0: chiedere, spero sia il più breve possibile.
1: Certo, siccome intanto domani terminerà quindi questa manifestazione che è iniziata il 28 agosto, ti volevo chiedere magari di fare anche un po' un riassunto di queste giornate, come sono andate.
0: Non ho sentito bene, probabilmente ci sono tante linee occupate, tante celle occupate, ho sentito malissimo.
1: Dicevo,
0: scusami, ma
1: sì, sì, assolutamente. Forse ti ripeto assolutamente, dimmi. La domanda è quella che appunto domani ci sarà la conclusione di questa manifestazione storica importante per il territorio di Imperia, ma di tutta la Liguria. Allora ti volevo chiedere anche un riassunto, no, di queste giornate che sono iniziate il 28 agosto e termineranno appunto domani.
0: Assolutamente sì. Allora, come sappiamo, abbiamo immortalato più volte, è stato l'anno del mondiale, il campionato mondiale dei 12 metri. Questo ha catalizzato l'attenzione non tanto per imperiesi e turisti quanto per gli addetti ai lavori. Abbiamo avuto velisti, abbiamo ospitato qui in Imperia velisti di fama mondiale, i migliori, il top della vela, e questo è stato un battesimo importantissimo per la città. Questo perché sede di campionato mondiale, quindi Imperia ha risposto alla sua conformazione, ma soprattutto hanno risposto i servizi e i sottoservizi del porto, quindi dagli ormeggiatori alla capacità di accoglienza e quant'altro. E lì buona alla prima, chissà se ricapiterà ancora nel giro dei prossimi 10 anni, sarà difficile, ma ripeto, Imperia sicuramente è rimasta nel cuore nelle tappe del mondiale. A seguire, partenza in grande stile per il 40° raduno che è stato inaugurato il 1° settembre, lì ormai è una manifestazione consolidata, ma è una sfida continua. Questo perché la sfida di renderlo annuale ha sicuramente da una parte messo in difficoltà l'amministrazione, perché devi trovare il modo di attirare e non annoiare, ed ecco perché ogni anno si cerca di potenziare l'offerta e quindi anche tutti quelli che sono gli eventi. Abbiamo visto la sera la banchina piena di gente proprio per queste piccole manifestazioni. L'altra volta siamo stati in mezzo proprio al parco giochi in legno dei bambini, banchina affollata dai bambini, piuttosto che musica, DJ, balli e quant'altro. Quindi questa credo che sia davvero la vera sfida, quindi un raduno ogni anno. Per il resto il bilancio in questo momento è più che positivo, anche per quanto riguarda il comparto turistico ed economico. Abbiamo visto che non ha lavorato solo Borgo Marina, noi ci troviamo qui a Imperia, a Borgo Marina, ha lavorato anche Oneglia e quindi anche il centro storico, il Palazzo. Questo perché si muove una macchina impressionante, non solo degli equipaggi ma anche proprio dei colleghi addetti alle riviste, addetti ai lavori. Quindi devo dire che di nuovo è stato promosso sicuramente a pieni voti. Abbiamo parlato anche con una persona che lavora, è un operaio del comune, un dipendente del comune che lavora da 40 anni per questo raduno, ha detto ci sono stati degli alti e bassi, ma ormai possiamo dire che sono 10 anni che ha ripreso in grande stile, e quindi direi che Imperia c'è, Imperia risponde.

0: risponde, gli imperiesi anche. Un'altra cosa, poi ti ripasso se vuoi la linea, di nuovo si sono affacciati anche i turisti del nord Europa, lo fanno sempre d'estate, difficilmente lo facevano durante il raduno, quindi di coda proprio alla stagione estiva, invece ne abbiamo incontrati veramente tanti in banchine, quindi anche lì un plauso, ripeto, alla città di Imperia.
1: Grazie allora Alessandra, allora ci poi richiedi la linea appunto quando inizierà la parata per tornare a vedere questo spettacolo.
0: Assolutamente.
1: Vedremo tra poco questa parata, ci fermiamo un secondo, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui per seguire appunto la parata ma anche il rally della Val d'Aveto.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con l'anticiclone nordafricano ancora ben saldo sull'Italia e quindi anche sulla Liguria, a garanzia di tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere meglio la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime diurne non eccessivamente elevate. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni e tersi, i venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari poco mossi, contesto climatico ancora estivo. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo sulla provincia di Genova, dove il sole sarà l'assoluto protagonista, con caldo sì, ma si tratterà comunque di un caldo moderato. E per quanto riguarda il Tigullio, clima asciutto, una giornata ben assolata, con temperature massime comprese fra i 26 e i 28 gradi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, non cambia lo scenario meteorologico, una giornata prevalentemente assolata con cieli poco velati. Nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Liguria, garantendo tempo stabile e ben assolato con temperature minime e massime senza variazioni significative. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: torniamo lì, torniamo in diretta con Lucrezia Marini.
1: Eh sì, eccoci, perché noi siamo con primo classificato dopo lo shakedown, con Francesco Aragno. Ci stava raccontando che lei dice lo shakedown non conta perché sono le prove libere, però sempre che lei è il primo, come essere qui al decimo rally della Val d'Aveto?
2: Ma intanto siamo molto contenti di essere qua, perché comunque partecipare a un rally è sempre una cosa positiva. Poi questa mattina lo shakedown abbiamo cercato di forzare abbastanza per capire un po' dove eravamo rispetto anche agli altri, perché comunque ci sono un paio di piloti locali, quindi sicuramente molto, molto più conoscitori delle strade, e è andata bene, ecco, non ci sono dei distacchi sicuramente elevati perché siamo abbastanza vicini in tre, quindi, però mi sono trovato bene sia con la macchina che con la strada, che comunque era un po' di anni che non facevo, ecco. Poi è una prova abbastanza particolare lo shakedown, quindi è da provare bene, è da capire bene.
1: Ecco, io volevo fare un'altra domanda, perché lei ha partecipato anche al Rally della Lanterna, dove lì lo shakedown era fatto su una prova speciale a Sant'Eusebio. In questo caso lo shakedown invece è un tratto che poi non rientrerà all'interno delle prove speciali. Questa scelta, anche magari per asfalto, che potrebbe anche incidere un po' sulla mescola delle gomme, secondo lei è una scelta vincente? Potrebbe essere magari come alla Lanterna?
2: No, perché comunque questo shakedown qua è un po' anomalo rispetto alle prove speciali. È un pezzo di salita con tutte delle curve molto, molto lunghe da raccordare, è un asfalto molto scivoloso, cosa che invece sulle prove speciali sia di oggi che di domani non troviamo. Domani troviamo tanto grip, mentre invece oggi no. Quindi sulla scelta delle gomme no, non influisce aver fatto questo shakedown qua. Ecco, siamo abbastanza sicuri di quello che dobbiamo montare.
1: Ecco, io lei, che è il primo ma che è anche un pilota molto esperto, le volevo proprio chiedere un'analisi un po' anche tecnica di queste prove speciali, perché sono prove speciali tecniche, anche con strade molto strette, curve difficili, anche tratti molto veloci che poi si alternano. A cosa bisogna stare più attenti in questo rally?
2: Sì, diciamo che sono prove intanto molto belle, perché comunque le nostre strade liguri sono veramente bellissime, e poi sono molto tecniche, perché all'interno della prova speciale troviamo veramente di tutto. Quella che faremo oggi per esempio tre volte, si parte nello stretto molto guidato a poi l'ultimo pezzo velocissimo, e le altre invece bene o male sono molto lineari, ecco, però sempre medio veloci, ecco. lento non ce n'è.
1: La prova in notturno la preoccupa un po'? È emozionato?
2: La prova in notturna mi preoccupa più che altro il salto, non tanto la prova ma quanto il salto, perché comunque non l'ho mai fatto. Io ho fatto questo rally nel 2017 con la Super 2000, e quel pezzo di strada lì l'ho fatto, ma c'era un'inversione che poi andavamo sul pene e non a scendere, quindi il salto non l'ho mai fatto, e quindi sono preoccupato più che altro di quello, non tanto della notte.
1: Ecco, lei oggi invece guida una macchina Skoda
2: Fabia RS, sì.
1: Le caratteristiche tecniche di questa macchina?
2: Ma è una macchina 1.6 turbo, circa 300 cavalli, 4 ruote motrici, e diciamo che rispetto alle altre Rally 2 sono simili. Ecco, poi c'è la macchina che magari è un po' più tecnica, come può essere la C3, e questa qua è un po' più semplice da guidare, però diciamo che sono tutte uguali, anche perché il regolamento tecnico parla chiaro, quindi sono tutte simili.
1: Le chiederei se si è trovato bene con la macchina, se ha avuto un buon feeling, però vedendo anche i risultati dello shake direi che ha avuto un ottimo feeling anche con la vettura, come è stata anche impostata e preparata.
2: Sì, e anche perché le altre tre gare che ho fatto prima di questa le ho fatte con un'altra vettura, con la Skoda Evo, questa invece è l'RS, una versione molto più evoluta della Evo, quindi ci è voluto un pochettino per riadattarmi, perché comunque l'anno scorso questa macchina l'avevo già usata, e quindi ci è voluto un pochettino di tempo. Ho fatto un test che mi ha aiutato, e poi questa mattina nello shakedown diciamo che sono riuscito ad affinare ancora un po' più il feeling che avevo. A livello di setup mi sono affidato completamente al team, non ho dato indicazioni particolari, anche perché queste macchine qua sono abbastanza semplici, non bisogna inventarsi niente secondo me.
1: Ecco, noi Carlotta, Giuseppe, Francesco ha anche la cuffietta, quindi se volete fargli delle domande, certo. Anche se avete voi delle curiosità,
3: Francesco.
1: Ma io in realtà volevo tirare fuori un piccolo... Ah, ok, eccolo.
3: Sì, no, ciao, subito buongiorno. Una domanda, Francesco, perché parliamo di campionato.

0: Perché ok, il rally, insomma, ne mancano tre alla fine di questa Coppa di zona per il 2026. Nelle prime tre posizioni Francesco ci punta alla grande.
1: Ma sì, nel senso che io sostanzialmente ho partecipato alle gare di zona per un discorso del trofeo Michelin, non tanto per la qualificazione alla finale di Lucca. Poi chiaramente la finale di Lucca coincide anche con la finale del trofeo Michelin e quindi ho guardato dove mi poteva permettere anche di qualificarmi per, come finalista di zona, e la zona 2 era quella che, avendo fatto lanterna, mi permetteva di avere una possibilità, e quindi ho deciso di fare il Val d'Aveto adesso, poi salterò il Rubinetto, mi sembra,
0: sì, e poi ci sarà il Rally delle Palme
1: al Palme a ottobre,
0: e quindi ti ritroveremo a Bordighera. Benissimo.
1: Non sarà semplice, però
0: bene, insomma. Bene, dai, quindi una ciliegia tira l'altra, insomma, ecco, l'obiettivo è quello.
1: È saltato la linea.
2: Sì, ecco, io volevo fare la domanda di rito che va fatta a tutti i piloti prima delle prove speciali. L'obiettivo di questo rally?
1: Beh, l'obiettivo, vabbè, innanzitutto è quello di arrivare in fondo, che è la cosa fondamentale, perché se non si arriva in fondo. Poi è chiaro che non è inutile nasconderci, l'obiettivo è quello di vincere, ma credo che sia insito in ogni pilota. Poi alcune volte ci si riesce, altre meno, però almeno per quanto mi riguarda parto sempre per vincere, non parto di certo per partecipare. Quindi oggi le condizioni per poterlo fare sono un po' più elevate rispetto magari ad altri rally, e quindi ci proverò assolutamente.
2: Grazie, grazie mille a Francesco Aragno, in bocca al lupo per questo rally e vi restituisco la linea.
3: Grazie Lucrezia, allora poi ci sentiremo anche più tardi, adesso andiamo a vedere lo shakedown eseguito da Maurizio Rossi.
0: Saremo a bordo della Lancia, certo. Y Rally 2, ricordiamo la prima volta che viene assegnata in assoluto una Lancia Y fabbrica, cioè che viene fuori proprio dalla fabbrica ufficiale e che viene consegnata a un gentleman driver, quindi non un pilota ufficiale, un pilota professionista, ma un gentleman driver, Maurizio Rossi, insomma, è proprio il team Sportec che ha preso l'automobile, l'ha affidata all'equipaggio Rossi Zanini. Saliamo a bordo con loro.
4: Secca, in sinistra 4, regolare, Gini vai, destra 5, 30 vista, destra 4, meno, lascia vai, 30, sinistra 4 diventa 3 più, al paletto chiudila, chiudila, in destra 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 secca, vai vai, 30, sinistra 3 gira, 80, 3 gira, 80, Albiri, sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni, vai, chiudila, in sinistra 3 gira tanto, e destra 3 meno dopo, tieni, chiudila, vai, in sinistra 5, 3 meno, 30, sinistra 3 chiudila tanto, in destra 5, lascia, e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, vai in sinistra, lascia, subito diventa 2, tonda, gira tanto, 2, tonda, gira tanto, e destra 4, regolare, vai, lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in attenzione, destra 4 meno, sfiora, tieni, in sinistra 3 più, chiudila, in destra, in sinistra 4 sfiora, corda, apre, vai vai, 80, tieni giù, destra 7, e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca, in 3 gira, 50, destra 3 meno, tieni, secca, 3 meno, in sinistra 3 secca, e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto tanto, questa è un 3 meno, e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno, 3 meno corda, e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda, tieni, 3 lunga, tonda, tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda, e destra 3 meno, poi vai, 80, 200, tolto 3, 2 e mezzo.
5: Guidata bene, vero?
4: Bravo.
5: Pulito.
0: Bene, questo di fatto il

0: quarto passaggio, il migliore dell'equipaggio Rossi-Zanini, per quello che conta attualmente sono, hanno ottenuto il settimo tempo. Il miglior tempo è quello di Francesco Aragno e Giancarlo Aguzzi con 1.54.9, loro hanno effettuato 5 passaggi, così come 5 passaggi Fabio Federici, che ha fermato il crono in 55.5, 56.8 Luca Bertani, poi Luigi Guardincerri 59.5, 59.6 Igor Raffo, 59.9 Alberto Vigi, Maurizio Rossi, 2 minuti netti proprio spaccati, come abbiamo sentito anche dal commento con Paolo Zanini, il suo navigatore, subito insomma gli ha dato il tempo. Poi Scarpellato 2.01, 2.01.6 per Iceman, Caserza 2.02 e il primo delle vetture Rally 3, seguito da una Rally 4 con 2.04.8, che è quella di Matteo Garbarino, la Renault Clio di Caserza, e la Peugeot 208 è quella di Matteo Garbarino. Questi
1: sì,
0: tempi.
1: Questi sono i tempi, dunque.
0: Almeno tra i primi, ecco, insomma. Sì. Poi abbiamo la Lancia Y, un'altra Rally 4 di Federico Ganci, 2.05.3, a 2.05.5 il tempo quello di Andrea Soracchi con una Rally 2, poi Francesco Bigotti con una Peugeot 208 Rally 4, 2.06.9, via via, insomma. Questi sono i tempi della, ottenuti durante lo shakedown. Quasi tutti i primi hanno effettuato 5 round, c'è chi ne ha effettuati 4, quindi magari hanno già trovato l'equilibrio ottimale per la macchina.
1: E allora insomma ci siamo adesso, le ultime prove dunque di questo shakedown, e poi ci sarà la pausa, e poi alle 15 si comincerà con la gara vera e propria.
0: Alle 15 la partenza da Rezzo Aglio, 15.30 la prima prova speciale.
1: Esatto.
0: Noi ovviamente saremo in diretta già a partire dalle 15.
1: Certo. E la tua impressione insomma di questo shakedown, che cosa ne pensi? Com'è andato secondo te?
0: Ma abbiamo sentito quello che hanno detto i piloti, l'ha detto Maurizio Rossi, l'ha detto Aragno, ma l'ha detto anche altri piloti. È un shakedown atipico perché non si trova poi all'interno di una prova speciale, e comunque è un asfalto completamente diverso rispetto a quello che troveranno per esempio nella prova speciale che oggi ripeteranno 3 volte, una prova speciale di 6 km rotti, una prova speciale che insomma ha caratteristiche diverse a quella di Alpicella rispetto allo shakedown, quindi insomma ci sono tante incognite, tanti punti interrogativi, e questo rende ancora più divertente, renderà ancora più divertente, più emozionante e anche più curioso insomma vedere che cosa accadrà durante già il primo passaggio alle 15.25 ad Alpicella, poi alle 17.50 ricordiamo il secondo passaggio, alle 20.15 il passaggio che tutti attendiamo con più emozione, che è quello in notturna.
1: Eh sì, allora insomma tra poco magari riusciremo anche a sentire di nuovo Chiara Orru per sentire anche insomma i commercianti, insomma la risposta anche proprio del territorio a una manifestazione sportiva così importante, che però porta anche sul territorio veramente tante persone, quindi anche sicuramente un risultato per chi lavora lì, quindi commercianti, alberghi, ristoratori, l'abbiamo detto tante volte, e quindi tra poco riusciremo a collegarci anche con lei per ascoltare proprio la voce di un commerciante.
0: Ma vogliamo risentire anche quello che ci ha detto il sindaco di Rezzo Aglio, proprio per chi soltanto da poco si fosse messo in contatto con Primo Canale, primocanale.it, vi ricordo tutti gli indirizzi dove potrete seguire il Rally della Val d'Aveto oggi e domani. Andiamo a sentire il sindaco di Rezzo Aglio, il sindaco di uno dei comuni interessati da questa decima edizione del Rally della Val d'Aveto.
1: Sì, allora andiamo ad ascoltare le parole del sindaco di Rezzo Aglio. Sandro Badaracco qui con noi per raccontarci quanto è importante una manifestazione del genere per Santo Stefano.
2: Importantissima, è per noi un appuntamento comunque di fisso, quello del rally. Ormai è dal 2003 che c'è la manifestazione sportiva sul nostro comune, prima era una ronde, poi si è trasformata in un rally nazionale, e questo va dato atto anche alla stoicità del gruppo sportivo Allegrezze, che ringraziamo infinitamente con nella persona del presidente di Mauro Monteverde e poi di tutto lo staff, di tutti gli associati che hanno e della Lanterna Corse. E per noi è fondamentale perché ha una ricaduta sul nostro territorio importantissima. L'immagine

da rally della nostra valle, e la copertura che riesce a dare anche nel settore del motorsport è rilevante, e noi teniamo tantissimo a questa manifestazione, che come dicevo è radicata nella nostra cultura, sia nel bene che nel male, come giusto che sia, come tutte le cose, e ci auguriamo di portarla avanti e di migliorarci sempre di più. Noi siamo a portata di mare, perché effettivamente

0: fare Santo Stefano d'Aveto potrei offrire che noi possiamo offrire il mare a tutti gli effetti, perché siamo a un'ora e mezza dalla riviera del Tiguglio, dalle spiagge di Chiavari, di Sestri Levante, di Lavagna, e quindi siamo a portata. Poi con complice le nevicate, gli impianti di risalita presenti sul nostro territorio, abbiamo la fortuna di sciare con la vista mare.
1: Ecco, ricaduta, un'importante ricaduta attraverso il rally, ricaduta economica ma anche turistica a livello di presenze.
0: Sì, questo è il fattore più importante. Per noi il rally rappresenta un avere le strutture ricettive completamente piene, non solo nel territorio di Santo Stefano ma anche negli ai comuni limitrofi e anche quelli emiliani, perché noi siamo comunque nel confine con Parma e Piacenza, e infatti anche molti piloti arrivano anche da lì, e quindi vuol dire avere un bel riscontro anche da parte del pubblico, dagli appassionati, dei piloti, delle scuderie e quant'altro.
1: Ecco, siete pronti per ospitare questa 10ª edizione? Come vi siete preparati, insomma, per ospitare ormai tante persone, non solo tra i partecipanti, ma anche chi ha voglia di assistere a questa rally?
0: Siamo abbastanza rodati in questa cosa, noi siamo pronti a ricevere tutti gli appassionati, li aspettiamo sulle strade nelle prove speciali, li aspettiamo presso le nostre attività commerciali, i rifugi che abbiamo e soprattutto anche grazie a molte attività commerciali, appunto, ci sono delle attività correlate, ci sono diverse feste che cominciano stasera per annunciare il rally e poi finiranno domenica dopo la premiazione.
1: Insomma, l'invito è di venire tutti qui.
0: Certo, aspettiamo tutti quanti, appassionati e non chi si vuole avvicinare a questo mondo che è molto, molto ristretto, però affascinante.
2: Il vice sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
3: Esatto, Alessandro Badalacco.
2: Sindaco di Rezzuaglio, lo sentiremo più avanti.
3: Assolutamente, adesso invece ci colleghiamo direttamente con Lucrezia Marini lì in tempo reale, proprio per raccontarci cosa sta succedendo.
4: Eh sì, esatto, perché siamo qui per raccontare anche l'altro aspetto del rally della Val d'Aveto, perché il rally non è solo prove speciali e motori, ma è anche un entroterra che vive in maniera intensa questi due giorni, questo weekend a tutta velocità. Noi siamo qui con Marco, che può osservare il rally da una posizione speciale, perché siamo proprio di fronte al parco assistenza. Ecco Marco, il suo negozio è qui davanti, lei ci ha raccontato che è aperto da 8 anni e quindi il rally della Val d'Aveto se l'è praticamente seguito fin dalla nascita quasi.
5: Esatto, ed è un weekend che ci consente di allungare tanto la stagione ed è una bellissima cosa, con tantissima gente al seguito, e ci fa piacere che comunque sia sempre così tanto seguito, e la Val d'Aveto ha bisogno anche di tutti questi eventi per continuare a crescere e ritornare ad essere quella che era un tempo, e quindi un posto veramente fantastico dove passare anche solo un weekend in serenità.
4: Ecco, lei dal punto di vista anche commerciale, magari la presenza di questo rally a inizio settembre ha un po' allungato la stagione, ha anche aiutato gli affari in qualche maniera?
5: Sì, sicuramente. Poi in questi 8 anni abbiamo avuto anche una fidelizzazione di tutta la clientela legata al rally, che ci viene a trovare una volta all'anno, e anche gli addetti al lavoro tutto sono fedeli al nostro punto vendita, quindi siamo contenti di tutto questo.
4: Ecco, un legame molto speciale con il rally della Val d'Aveto, anche perché lei ci hanno raccontato, un uccellino ci ha detto che è un grande appassionato di rally, e da qui, se Chiara riesce a inquadrarla magari anche in lontananza, riusciamo anche a vedere
5: la macchina di Guardinzi, che è un nostro amico, un nostro caro amico, e che aiutiamo a fare questo weekend di corsa, perché insomma ci fa piacere partecipare totalmente anche all'organizzazione dell'evento, in quanto anche sponsor sia della manifestazione che di una macchina.
4: Ecco, l'altra domanda è: il suo amore per il rally nasce tanti anni fa, oppure è un po' anche cresciuto, è nato magari con la presenza appunto del rally della Val d'Aveto?

0: D'Aveto?
1: È nato qua, nel senso che abbiamo iniziato a partecipare all'evento e da lì è nata questa passione.
0: Le chiederei per chi tifa, ma sarebbe...
1: Giochiamo in casa,
0: esatto.
1: Tifo Guardincervi.
0: Quindi l'ultima domanda è, lei, a persone magari che non hanno mai visto un rally o che sono ancora un po' fuori da questo mondo, visto che lei è proprio entrato nel mondo del rally da Correlli della Val d'Aveto, quindi da pochi anni, consiglierebbe di appassionarsi, di venire tutti qui a Santo Stefano, nell'entroterra ligure, per assistere dal vivo alle prove speciali?
1: Sì, anche perché poi molte prove sono immerse nella foresta, nei boschi e tutto, ed è proprio anche bello da vedere.
0: Bene, bene, io ringrazio.
1: Grazie.
0: Marco, ringrazio molto e vi restituisco la linea, anche se andremo a scoprire altri voci delle persone che abitano proprio Santo Stefano d'Aveto tutto l'anno, anzi, e col rally a lanterna hanno molte più emozioni e tanta adrenalina.
2: Grazie Lucrezia, sì, ci sentiremo allora più tardi. Adesso invece facciamo un passaggio dal rally della Val d'Aveto alle vele d'epoca e torniamo a Imperia con Alessandra Boero.
3: La parata è iniziata, come potete vedere dalle immagini, le ragazze stanno uscendo pronte a farsi vedere in tutta la loro bellezza nella giuria. Membro di giuria anche Pelaschier, quindi ci sono poi i commenti, ogni volta che passa un'imbarcazione chiaramente vi è la descrizione, quindi dalla lunghezza, le particolarità, al varo e quant'altro, dei risultati in caso ottenuti. È stata meravigliosa primaria, perché è stata poi anche cantata. Aspetta un attimo, così cerchiamo di farvele vedere proprio bene, mi avvicino.
4: Attivandosi la Coppa Aire del Tirreno nel 22-23.
3: Ecco, normalmente questa è proprio una tradizione, si quasi rallentano davanti alla giuria per farsi vedere, giustamente, salutano poi il pubblico di Imperia, che è numerosissimo. Non so se riuscite a vedere dalle immagini il molo è gremito, le lamentele poi sono sparite perché turisti e imperiti hanno capito che potevano vederle tranquillamente. Adesso stanno uscendo e poi la vera parata si terrà, adesso cerco di farvi vedere in mare, non sarà proprio un mare aperto, ma salì davanti al molo e davanti al litorale in maniera tale che anche chi è in spiaggia in Borgo Marina, a San Lorenzo addirittura, potrà ammirarle in tutto il loro splendore. Poi abbiamo detto aspettiamo il premio Eleganza. Ecco di nuovo.
4: Decenni di navigazione negli Stati Uniti, è un importante restauro. Java ha stabilito la propria base a Viareggio. Buon vento Java! Entrando nel circuito delle principali regate di vele d'epoca italiane e internazionali.
3: Una ventina fino ad ora, quindi ne mancano poco più della metà. Ecco proprio il saluto agli imperiesi da parte degli equipaggi. Chiaramente salutano prima gli imperiesi, prima i turisti della giuria. Un inchino anche alla città che da 40 anni ospita questo raduno, cercando di dare davvero il meglio di sé
4: alla regata Ostarn.
3: Come dicevo prima, è comunque una sfida costante, non è facile mantenere l'entusiasmo dopo così tanti anni, invece soprattutto la parata annienta le polemiche, annienta i mugugni.
4: Veniva utilizzata per formare i nuovi nostromi della Marina Militare alla sezione velica Marina Militare di La Spezia, presentandosi con una vittoria di classe alla regata Vele d'Epoca durante la settimana velica Accademia Navale e Città di Livorno del 2021. Facendo risultati nel circuito AIVE e classificandosi complessivamente terza.
3: E si continua adesso, fortunatamente il ritmo si è leggermente vivacizzato, anche per una questione tecnica e di organizzazione.
4: E del trofeo Assonautica Provincia della Spezia, e seconda nei classici del trofeo AIVE.
3: Vi lascio con il commento dello speaker in maniera tale da venire a conoscenza di qualche dettaglio. San Germani, dei cantieri San Germani.
4: Che sta arrivando per ricevere il vostro applauso in banchina è Sandra, appartenente alla classe classica IOR CIM e il prototipo di una piccola serie di quattro imbarcazioni di 12 metri progettate da Cesare San Germani e costruite negli storici

0: Alfieri, San Germani, varato nel 1972 e catalogato nell'archivio San Germani come progetto 137 del 1972. Scafo in retroresina, coperte interni eleganti e molto confortevoli, sono stati costruiti in PEC e mogano. Armata
1: e allora Alessandra, noi torniamo da te poi più tardi, sempre per seguire questa magnifica parata. Adesso ci fermiamo un momento e andiamo in pubblicità, rimanete con noi.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con l'anticiclone nordafricano ancora ben saldo sull'Italia e quindi anche sulla Liguria, a garanzia di tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere meglio la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime diurne non eccessivamente elevate. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni e tersi, i venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari poco mossi, contesto climatico ancora estivo. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo sulla provincia di Genova, dove il sole sarà l'assoluto protagonista, con caldo sì, ma si tratterà comunque di un caldo moderato. E per quanto riguarda il Tigullio, clima asciutto, una giornata ben assolata, con temperature massime comprese fra i 26 e i 28 gradi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, non cambia lo scenario meteorologico, una giornata prevalentemente assolata, con cieli poco velati. Nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Liguria, garantendo tempo stabile e ben assolato con temperature minime e massime senza variazioni significative. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Da Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Oggi fino al 6 settembre torna a Sarzana il Festival della Mente. La kermesse porterà in città scrittori, scienziati, filosofi, storici, sportivi, psicanalisti, antropologi e artisti. Le loro riflessioni si intrecceranno con il concetto del fuoco, filo conduttore dell'edizione 2026. Scanda all'insegna di spettacoli, laboratori e degustazioni nel Ponente. Dal 4 al 6 settembre a Pieve di Teco c'è Expo Valle Arroscia. Un ricco programma di idee, gusti, attività e storie pronto ad accogliere cittadini e turisti per scoprire una vallata ricca di storia e bellezza, tra borghi medievali, ambienti naturali incontaminati, percorsi di trekking e specialità gastronomiche. Fine settimana dolcissimo a Sassello, sabato 5 e domenica 6 settembre, largo alla Festa dell'Amaretto, dedicata alla specialità sassellese, famosa in tutta Italia e non solo. Tra menù speciali nei ristoranti, degustazioni, mostre e laboratori ad hoc, il Borgo del Parco del Begua celebra la sua tradizione pasticcera. Infine, un appuntamento in programma

0: in un rally che non è un campionato italiano, ma un rally di zona.
1: E allora, beh sì, allora fino a oggi c'è Ypsilon che ha appena vinto tra l'altro il mondiale costruttori, è stata presente sia nell'europeo che nel mondiale e nell'italiano con Andrea Grugnolo. È la prima volta che la macchina compare, diciamo, è arrivata, pensate, due giorni fa, l'ho provata per qualche decina di chilometri sul colle dell'Elonio, questa l'abbiamo portata qui e adesso iniziamo a cercare di capirla, perché il team ovviamente che si stanno correndo a livello mondiale e l'hanno sviluppata. Cioè, ogni macchina quando esce dalla fabbrica corse chiaramente di Stellantis va tarata, quindi il mio compito oggi è cercare di capire la macchina insieme a Paolo Zanini, che è il mio navigatore storico.
2: In effetti volevo proprio parlare poi con lui. L'emozione di salire su.
3: Eccoci. E allora noi continuiamo con Paolo Zanini, il navigatore, il primo navigatore in gara.
4: Di un marchio storico, ovviamente. E poi portarla a debutto in Italia nelle gare di CRZ, cioè delle gare di campionato di zona, è un motivo di orgoglio per noi. La macchina, dai primi chilometri che abbiamo effettuato, è una macchina estremamente competitiva, cercheremo di impararla, cercheremo di prendere un pochino di confidenza. Maurizio ha una grandissima esperienza, quindi sicuramente se la adatterà nel corso dei prossimi chilometri.
2: Maurizio, scusa, una domanda al volo, poi vi lascio andare perché dovete mettervi in coda per timbrare in perfetto orario. Mi metto qui in mezzo. Allora, oggi facciamo una ronde oggi, perché tre passaggi sulla prova di Albicella, tre passaggi di cui due di giorno e uno di notte. E qui ogni passaggio bisogna tirare giù dei secondi,
5: Ma diciamo che ormai di giorno e di notte non c'è più la differenza che di una volta, giusto quando si correva veramente tutta la notte il rally della lanterna, si partiva alle 5 pomeriggio da Piazza dei Ferrari, si arrivava a mezzogiorno del giorno dopo. Oggi diciamo che gli impianti di luci delle macchine sono veramente eccezionali, quindi grandi differenze come una volta non ce ne sono, però vediamo i passaggi, chiaramente l'asfalto sarà diverso, magari sarà più freddo, bisogna valutare anche se cambiare gomme, mettere più morbidi o meno, e anche questo fa parte della gara.
2: E qui entra in gioco anche la parte assistenza. Va bene, io adesso vi lascio andare perché poi il saluto
3: adesso, ufficiale lo Maurizio Rossi e Paolo Zanini in macchina. Andiamo ad ascoltare però Giulia, prima le parole del sindaco di Rezzuaglio. Venite con me.
6: Fa parte del campionato di zona 2.
3: Sindaco, eccoci alla partenza a Rezzuaglio di questa decima edizione della Val d'Aveto. Insomma, che cosa rappresenta per voi il rally? Siete contenti di poterlo ospitare quest'anno?
7: Siamo contenti che per il secondo anno consecutivo ospitiamo la partenza. Quest'anno abbiamo aggiunto le due prove della Val Trebbia. Per il Val d'Aveto, per Rezzuaglio, è una tradizione storica di rally, di rallisti. Quest'anno abbiamo anche due equipaggi patrocinati dal comune che correranno per noi. E niente, per noi è un grande orgoglio ospitare il Rally della Val d'Aveto per il terzo anno consecutivo.
3: Anche dal punto di vista turistico deve essere un incentivo il rally importante anche quest'anno di nuovo. Come è andata quest'estate?
7: Quest'estate è andata molto bene, noi abbiamo un turismo che dura tutto l'anno perché finita l'estate incominciano i funghi, poi comincia la caccia, poi la pesca, poi di nuovo l'estate, la primavera, le escursioni, e il rally comunque porta, diciamo, questo pezzo tra agosto e ottobre è un appuntamento che porta tanto turismo. L'estate è andata benissimo, siamo stati pieni dappertutto e siamo contenti.
3: Assolutamente, l'entroterra protagonista di questo rally, tanti appassionati, tanti curiosi quest'anno.
7: Sì, tanti, tanti, ogni anno si cresce, speriamo di crescere anche il prossimo anno. Quando sono arrivato due anni fa avevamo solo una timbratura a Rezzuaglio, siamo arrivati ad avere la partenza e due prove, quindi chissà, il prossimo anno vediamo di aumentare.

0: ancora.
1: Prossimo anno, auspicio per il prossimo anno fare ancora di più, ancora meglio.
0: Sì, sicuramente noi da lunedì ricominceremo a contattare gli sponsor, gli organizzatori, per pianificare già quello che sarà il rally del prossimo anno.
1: Grazie, grazie ancora al sindaco di Rezzo Aglio. Qui tutto è pronto, guardate i primi curiosi al bar qui a Rezzo Aglio, stanno aspettando quella che sarà l'inizio della prima prova speciale di questo rally della Val d'Aveto, decima edizione, guardate alcuni piloti, alcuni curiosi, appassionati. Andiamo a vedere le macchine, sono quasi pronte per la partenza. Ricordiamo ancora una volta, la prima prova speciale sarà quella dell'Alpicella, una gara speciale importante dal punto di vista anche tecnico. Il tratto lungo 8,12 km sarà affrontato per 3 volte nella giornata. In questa giornata il primo previsto per le 15:25, il secondo alle 17:50 e il terzo scatterà alle 20:15. Guardate, le macchine stanno arrivando, guardate, siamo arrivati al numero 34 al momento, una prova tecnica, guardate, lo vediamo in diretta, l'arrivo delle macchine dalla prima fino all'ultima. Quest'anno sono 71 gli equipaggi presenti. Allora venite con me, vi faccio vedere alcune di queste macchine in gara. Tra l'altro ci sarà una novità quest'anno, l'Alpicella, la terza prova dell'Alpicella avverrà in notturna, quindi anche qui un'assoluta novità di quest'anno. Insomma, andiamo a magari farci raccontare come sta andando l'adrenalina pre-gara. Ragazzi, come sta andando? Adrenalina pre-gara, siete pronti, non pronti?
2: Pronti, dai, sì, siamo qua adesso in attesa dell'orologio e niente, dai.
1: Come vi siete preparati quest'anno?
2: Quest'anno, allora, il mio pilota che fa finta di niente è quello dietro la fotocamera, ma quest'anno questa è la nostra quinta gara insieme. È stato un anno lick, siamo stati un po' sfortunati, quindi proviamo a rifarci su questo rally qua.
1: Qual è la prova speciale che vi spaventa di più? L'abbiamo chiesto oggi al parco assistenza, continuiamo a chiederlo.
2: Quella che spaventa di più lui è Due Valli. Quella che spaventa leggermente di più me è Barba Gelata, ma perché io dando le note è una dopo l'altra e ci vuole tanto ritmo subito.
1: Qual è l'insidia più grande che potete affrontare in queste 3 prove speciali?
2: Il ritmo. Cioè, trovare subito il ritmo pilota navigatore è necessario se non fondamentale, perché altrimenti si sbaglia tanto e si perdono tanti secondi.
1: Quindi massima concentrazione fino alla fine.
2: Assolutamente sì, fino all'ultimo.
1: Grazie. Io direi di continuare. Se non c'è nient'altro, io continuerei con i piloti e i navigatori qui presenti, sono in attesa, trepidanti di iniziare. Allora, ansia? Preoccupazione?
3: No, siamo tranquilli.
1: Siete rodati ormai?
3: Sì, siamo rodati, sì, è una gara, sono prove comunque conosciute, è una gara che abbiamo fatto già diverse volte con Gianluca, quindi siamo tranquilli.
1: Questa per voi è la che edizione? Terza, quarta?
3: È una domanda difficile.
1: Ormai da troppi anni.
3: Sì. Io in Val d'Aveto è dal 2012 che vengo, quindi sinonimo di vecchiaia purtroppo, però è già qualche anno. Quindi
1: gareggiate con che numero?
3: Il 16.
1: 16, allora buona fortuna a voi, anzi bocca al lupo, diciamo così. Continuiamo a far vedere quello che è la partenza. Ecco, Aragno, l'abbiamo ascoltato prima, pronti?
4: Sì, assolutamente sì. Vediamo.
1: Adrenalina, tranquillità, come affronta questa prova speciale?
4: No, beh, l'adrenalina è ancora bassissima, l'adrenalina di solito si alza quando scatta il verde, prima siamo ancora abbastanza tranquilli.
1: Benissimo. Pronti, c'è affinità con il navigatore, insomma, siete prontissimi?
4: Sì, assolutamente sì, pare che corriamo assieme, poi Giancarla è veramente molto brava, quindi...
1: Prova notturna, vi spaventa?
4: Più che altro il salto, non è tanto la notte, ma il salto che, boh, non so, vedremo come farlo, io non l'ho mai fatto.
1: Allora, buona partenza, in bocca al lupo.

0: continuiamo, guardate, guardate quante macchine sono parcheggiate qui. Vi ricordo, 71 sono gli equipaggi che quest'anno gareggeranno. Tanti giovani, tante nuove leve quest'anno. Guardate, cameraman in azione per riprendere quello che è la decima edizione del rally della Val d'Aveto. Guardincerri, qua sta Vino, come sta andando? Siete pronti?
1: Sì, siamo pronti, speriamo di divertirci tanto come abbiamo fatto stamattina. E...
0: vi spaventa questa prima prova, Alpicella, il salto che dovete affrontare?
1: No, è una bella prova. In pieno, sì. Lui lo farebbe in pieno, io magari un po' meno. Comunque...
0: obiettivo? Vincere, partecipare?
1: Partecipare, divertirci e arrivare in fondo.
0: Grazie. Grazie ancora a tutti gli atleti, se possiamo chiamarli così, tutti gli sportivi che parteciperanno a questa edizione, questa manifestazione. Tutto pronto? Siete pronti per partire?
2: Tutto a posto, siamo pronti.
0: Siete pronti? Come vi siete preparati quest'anno?
2: Ma abbastanza bene, dai. Noi corriamo solo per divertirci, non abbiamo nessuna validità di risultato, visto quindi... la nostra età, e basta che arriviamo domani sera e che ci divertiamo.
0: Passione? Divertimento?
2: Sì, passione tanta, divertimento tanto, perché sono tanti anni che corriamo, siamo ancora qua e vuol dire che la passione è tanta.
0: Grazie. Voi correrete con il numero?
2: 22.
0: 22, allora in bocca al lupo anche a voi per questa gara, questa decima edizione. Ecco, guardate, si sta... No.
3: Metta
0: in diretta.
3: No, sto così che sto più comodo.
0: Pronto per partire?
3: Pronto, teso ma pronto. Meno male che ho un bravissimo navigatore, Mattia Bardini, navigatore esperto. Siamo pronti, dai.
0: Importante l'affinità tra navigatore e pilota.
3: È tutto. È fondamentale, veramente fondamentale. Sì.
0: Grazie. Allora in bocca al lupo anche a voi. Guardate alle mie spalle la trafila delle 71 macchine in fila per poter iniziare questa decima edizione. Regia, ditemi se devo continuare o posso fermarmi qui. Guardate, la fila dietro di me è ancora molto lunga, stanno arrivando ancora le macchine. Benissimo, allora io direi, vi abbiamo fatto vivere questo pre-partenza al massimo e allora vi restituisco la linea, a tra pochissimo.
4: Grazie, allora Chiara, dunque abbiamo, insomma... stiamo per iniziare, siamo ai sgoccioli, ci siamo, la prima prova
5: equipaggi,
4: speciale.
5: 64 km, 7 prove, insomma ci siamo. La Val d'Aveto è pronta per vivere il suo fine settimana più veloce? Possiamo dire così?
4: Possiamo dire così. Saranno due giornate, lo ricordiamo, oggi che si disputerà questa prova speciale Alpicella. Tre volte si ripeterà questa prova in diversi orari, che questa è anche un po' la complessità, perché l'ultima arriverà alle 20:15, quindi cambierà la luce, cambieranno un po' di condizioni e quindi chiaramente ci sarà anche da vedere come verrà affrontata. E poi ci sarà domani dalle 9 fino poi al pomeriggio per vedere le altre due prove speciali che si ripeteranno appunto due volte l'una, quindi quattro prove speciali per un totale di 7. Allora adesso invece torniamo a Santo Stefano d'Aveto per capire che cosa sta accadendo in tempo reale. Lo facciamo con Lucrezia Marini.
6: Siamo di nuovo qui per parlare sempre del decimo rally della Val d'Aveto e vi facciamo vedere un parco assistenza un po' diverso rispetto a quello che vi abbiamo mostrato questa mattina, proprio perché non l'abbiamo detto in realtà, ma quest'anno il parco assistenza del Val d'Aveto, essendo che ci sono stati ben 71 iscritti, è un parco assistenza diffuso, quindi su vari piazzali, tutti a Santo Stefano, tutti nei pressi del castello, vi sono diversi parchi assistenza. Noi adesso qui siamo con Mauro Zappettini, che è il principal di KZ Racing Team. Com'è essere al decimo rally della Val d'Aveto?
7: Ma diciamo che ci fa sempre piacere, perché io sono di Chiavari, quindi giochiamo in casa, cioè, i miei ragazzi che corrono qua sono quasi tutti di qua, c'è Gianmaria, Lorenzo Mottola, Costi Lorenzo.

0: Poi abbiamo la new entry, papà e figlia dei ragazzi di Levi, che sono due ragazzi, papà e figlia, che corrono nel Ferrari Challenger, che sono alla loro prima gara, quindi diciamo che siamo felici di essere qua. Poi qua è sempre bello, voglio dire, un gruppo di amici sono.
1: Ecco, lei come principal, come team principal, ci può un po' raccontare anche come gestire tutto il lavoro dietro le quinte, che comunque è la parte che non si vede, ma che poi è la parte molto importante, insieme ovviamente ai piloti e navigatori, per avere ottimi risultati durante il rally, durante la gara?
0: Allora, diciamo che io ho due aziende, quindi non è il mio primo lavoro, quindi già partiamo dal fatto che non sono io in prima persona, ma sono coadiuvato da due persone molto brave, che uno è Cometa Nicola, che è il mio capo tecnico, che prepara le macchine insieme a Luca Mazzola, e io diciamo che sabato e domenica, quando posso, quasi sempre sono in campo gara. Durante la settimana mi occupo di un altro tipo di attività insieme a mia figlia, quindi non sono in primo piano, però è tanto lavoro per essere qua già dal venerdì, quindi abbiamo la settimana sempre corta, quindi rientriamo la domenica sera e giovedì si riparte tutte le domeniche, quindi è abbastanza impegnativo.
1: Sì, tanta passione ci vuole.
0: Sì, questo è solo frutto di passione. Non se guardi i soldi fai altro nella vita.
1: Ecco, io invece le voglio chiedere un segreto, proprio come l'ha detto lei, è coadiuvato da dei altre persone, degli assistenti, così possiamo dire. Qual è il segreto per creare un team vincente?
0: Allora, diciamo che le persone che sono al mio fianco, i miei collaboratori, sono forse più motivate di me, nel senso che il mio capo tecnico, per lui è una sfida poter riuscire a portare le macchine sempre a risultato, quindi sono coadiuvato bene. Purtroppo a volte non si riesce a trovare queste persone qua che vivono di passione, perché questo è veramente tanta passione. Però ti dico, mettere insieme un team al giorno d'oggi che si lavora prettamente di sabato e domenica non è molto semplice, perché a sabato e domenica vorremmo stare tutti con le nostre famiglie.
1: Ecco, siamo qui alla Val d'Aveto, immagino che non sia la prima volta che partecipate al Rally della Val d'Aveto. Le sfide di questa competizione?
0: Ma non è che ci abbiamo grosse sfide, perché comunque abbiamo, Gianmaria Mannone è un pilota che fa due gare all'anno, è appassionato. Lorenzo Mottola, tra l'altro, che lui invece è un altro ragazzo di quelli che mi aiuta come collaboratore, perché è un bravo meccanico, e anche lui fa due gare all'anno, pilota esperto. Poi abbiamo invece Sergio Patetta, che lui scende dal Piemonte, e bel piede, e quindi voglio dire, su lui secondo me farà una gran bella gara. Abbiamo Costi Lorenzo, che arriva dalla Reggio Emilia in preparazione della gara della settimana prossima dell'Appennino Bolognese, e basta, voglio dire, però non è che abbiamo veleità di vittorie qua.
1: Però tanta emozione, tanta passione, e soprattutto immagino, anche da come vedo un po' qui dietro le quinte, anche tanto legame, quasi una famiglia, una seconda famiglia potremmo definirvi.
0: Esatto, noi siamo sempre quei ragazzi, per noi è un gruppo amici, ma è un gruppo che quindi pranziamo insieme, facciamo tutte quelle cose insieme, cioè siamo un bel gruppo, voglio dire, speriamo di riuscire a stare insieme.
1: Ecco, grazie mille a Mauro Zappettini, che ci ha mostrato un po' anche il dietro le quinte del rally della Val d'Aveto.
2: E il dietro le quinte, insomma, è importante, c'è tanto lavoro, no? Anche dietro all'organizzazione di un evento del genere, ma anche dietro proprio agli equipaggi proprio che preparano, no? I piloti, le auto, c'è tanto lavoro che viene fatto. Che
3: lavoro
2: viene fatto?
3: Prima, dopo, durante, tanto lavoro, faccio per esempio, tanto lavoro che ha portato in questo rally due novità particolari. Prima di tutto è un rally internazionale, se così vogliamo dire, perché c'è anche la partecipazione di un pilota polacco venuto apposta dalla Polonia per il rally della Val d'Aveto, per le prove speciali, per testare la sua Lancia Y Rally 4 su queste strade, quindi è grande lavoro di chi ha organizzato anche rally della Val d'Aveto da questo punto di vista. E poi ricordiamo che col numero 1 partirà l'equipaggio Rossi Zanini. Perché è importante? Perché è la prima volta che una Lancia Y Rally 2 viene data in mano a un gentleman driver. Di solito fino a oggi la Lancia Y è stata utilizzata nel campionato del mondo rally, nel WRC 2, è stata utilizzata nel campionato europeo, è stata utilizzata nel campionato italiano.

0: italiano solo dai piloti ufficiali, quindi piloti professionisti. È la prima volta che una Rally 2 Lancia Y viene data in mano a un gentleman driver, la vedremo in partenza con il numero 1. Questo insomma è una nota importante, perché evidentemente anche Lancia a questo punto si fida di questa macchina, l'ha testata sulle strade dei rally nazionali e internazionali e vuole insomma far sì che anche nelle, per esempio in questa che è una coppa di zona, perché ricordiamo questa è la decima edizione Rally della Val d'Aveto, che ritrova la validità come campionato rally di zona, quindi ulteriormente diciamo bravi agli organizzatori del Lanterna Rally, gli amici di Allegrezze e tutti quelli che hanno contribuito a questa decima edizione.
1: Eh sì, allora le prime auto insomma sono partite, no? Dal Rezzoaio per dirigersi proprio all'inizio della prima prova speciale.
0: Sono in trasferimento verso la prima prova speciale, esatto. La prima partenza è prevista alle 15:25.
1: Esatto. E allora noi intanto andiamo da Lucrezia Marini per vedere che cosa sta succedendo.
2: Sì, eccoci Carlotta, siamo qui con Stefano Bertuccioli, ufficio stampa del Rally della Val d'Aveto, la decima edizione. Alla partenza, a pochi minuti dalla partenza, quali sono le emozioni?
3: Sicuramente, allora, Rally della Val d'Aveto è una gara molto molto sentita, come avete potuto vedere, perché qua il territorio aspetta il rally tutto l'anno e per loro è proprio uno degli eventi principali dell'anno, e sono tutti i paesi sono proprio vestiti a festa per il rally e lo accolgono a braccia aperte, sia gli abitanti che tutte le attività commerciali locali sono molto soddisfatti per la manifestazione, perché comunque porta un indotto economico importante in queste zone e aiuta anche molto alla promozione turistica, perché tanti concorrenti che vengono qui a correre poi magari tornano in vacanza con la famiglia e conoscono, apprezzano il territorio, conoscono i prodotti tipici, quindi è sempre una bella festa qua.
2: Ecco, adesso che è ufficialmente partito possiamo anche dire che è un grande successo, 71 vetture iscritte per un rally interregionale, che vi sono diverse coppe, diverse categorie di gara. Siete soddisfatti dell'organizzazione, di quello che siete riusciti a realizzare?
3: Sì, siamo soddisfatti perché questo, ricordiamo che è un weekend in cui ci sono ben 5 gare e quasi tutte nel nord Italia, quindi comunque il numero di macchine da gara in tutta la nazione è abbastanza limitato, e quindi aver fatto 71 iscritti e aver incrementato parecchio rispetto all'anno scorso è un ottimo risultato. Ovvio che il calendario con così tante concomitanze non aiuta, forse magari in un weekend con meno gare avrebbero potuto esserci una decina di macchine in più, però sicuramente il bilancio è positivo.
2: Ecco, noi siamo qui a pochi metri dalla partenza, vediamo proprio le macchine in fila. Questa volta la partenza è venuta da Rezzoaio, avrà luogo poi un po', diciamo, tutte le varie prove speciali saranno un po' in tutto l'entroterra della Val d'Aveto e della Val Trebbia, come anche ha ricordato il sindaco. Questa scelta è stata anche proprio dovuta alla volontà di allargare ulteriormente quello che era già un rally comunque importante, anche in occasione magari della decima edizione.
3: Sì, assolutamente, perché il rally si chiama Rally della Val d'Aveto, hanno voluto quindi allargarlo a tutto il territorio, e poi quest'anno ricordiamoci che tornando sulle prove speciali storiche di Montebruno e Due Valli si va anche in Val Trebbia, quindi è un rally che abbraccia una parte importante dell'Appennino genovese.
2: Ecco, un rally, come hai ben detto, importante, storico, che prima è stato parte anche di queste prove speciali del Rally alla Lanterna, quindi anche tanti piloti noi abbiamo intervistato molto emozionati. Anche voi dell'organizzazione magari fate un po' un passo indietro con i ricordi di quando era ancora Rally alla Lanterna e poi si è trasformato un po' così?
3: Sì, beh, per gli appassionati un po' più grandi, diciamo, sono sempre bei ricordi, perché di qua passava il Rally della Lanterna, soprattutto sulla prova speciale che si corre oggi, che in parte perché facevano la prova del Monte Penna che era più lunga, e c'è passato anche il Rally Mondiale di Sanremo qua, quindi essendoci passato il Mondiale vuol dire che le strade sono veramente ad un livello altissimo, molto difficili, tecniche da interpretare, ma anche molto appaganti, molto divertenti per i piloti che sono proprio soddisfatti di correre qua, si divertono.
2: Ecco Giuseppe, non so se hai una domanda per il nostro Stefano Bertuccioli, che è pronto, ti senti in cuffia.
0: Stefano, una risposta rapida: Lancia, Skoda, Hyundai.

0: C3 sembra quasi veramente VRC, insomma, di alti livelli, è un VRC2 di alti livelli. Chi vince?
1: Ma non è molto facile dirlo. Allora, prima di tutto, tu hai elencato praticamente tutti i costruttori delle Rally 2, non è facilissimo avere tutti i marchi al via. Manca la Ford in realtà, però Ford ormai in Italia praticamente non ce ne sono più. Chi vince? Io, se dovessi scommettere un euro oggi, ti direi Aragno, perché è il pilota, tecnicamente il pilota più completo, e su queste strade lui va fortissimo, sono proprio le sue strade, sono il tipo di strada su cui lui si esprime meglio. In più oggi lui guida la Skoda RS, che è di livello superiore rispetto a quella che ha usato a Lanterna, quindi credo che l'uomo da battere sarà lui domani.
0: Aragno, che ha tenuto anche il miglior tempo nel corso.
2: Grazie.
0: Grazie a voi. Aragno, che ha avuto, Carlotta, anche ha ottenuto il miglior tempo. Grazie. Durante lo shakedown, quindi insomma piuttosto. Poi
2: messo.
0: Abbiamo detto corre per il trofeo Michelin, l'abbiamo sentito, anche se da un occhio, visto che può, alla classifica della Coppa di Zona, perché si vorrebbe qualificare, si potrebbe, ha tutte le carte e le potenzialità per qualificarsi per la finale di Lucca, quindi insomma un pilota su cui potremmo puntare un euro,
2: visto un che euro, siamo parchi, non più di un euro.
0: Siamo genovesi, quindi dobbiamo stare attenti. Adesso ti faccio vedere, facciamo vedere a chi ci segue da adesso, che magari stamattina ha avuto altro da fare,
2: certo,
0: giustamente
2: ovviamente.
0: Si è riposato e si è perso quello spettacolo, lo shakedown. Saliamo in macchina sulla Lancia Y Rally 2, un po' come fanno i piloti ufficiali Griazin e Rossell, un po' come fa Crugnola nel campionato italiano. È la stessa vettura, è quella lì, uguale, identica, questa volta data per la prima volta a un gentleman driver, a Maurizio Rossi. Quindi da Rossell passiamo a Rossi e vediamo che cosa è successo durante lo shakedown. Salite in macchina con noi, volume a palla, andiamo.
3: Secca, inizi destra 4, regolare, tieni vai, destra 5, 30 vista, destra 4 meno, lascia vai, 30, sinistra 4 diventa 3 più, al paletto chiudila, chiudila, in destra 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 secca, vai vai, 30, sinistra 3 gira, 80, 3 gira, 80, albiri, sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni, vai, chiudila, in sinistra 3 gira tanto, e destra 3 meno dopo, tieni, chiudila, vai, in sinistra 5, 3 meno, 30, sinistra 3 chiudila tanto, in destra 5, lascia, e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, vai in sinistra, lascia, subito diventa 2, tonda, gira tanto, 2, tonda, gira tanto, e destra 4, regolare, vai, lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in attenzione destra 4 meno, sfiora, tieni, in sinistra 3 più chiudila, in destra, in sinistra 4 sfiora, corda, apre, vai vai, 80, tieni giù, destra 7 e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3, gira, 50, destra 3 meno, tieni, secca, 3 meno, in sinistra 3 secca, e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto tanto, questa è 3 meno, e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno, 3 meno corda, e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda, tieni, 3 lunga, tonda, tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda, e destra 3 meno, poi vai 80, 200, tolto 3, 2 e mezzo.
4: Guidata bene, vero?
3: Bravo,
4: pulito.
0: Pulito, infatti lo dice
2: pulito.
0: Lui stesso, è stato il giro migliore tra i quattro che sono stati fatti questa mattina dall'equipaggio Rossi Zanini, che troveremo con il numero uno in partenza fra 5 minuti esatti. La prima prova speciale, quella di Alpicella, lunghezza 8,12 km, è un percorso tecnico, selettivo, ricco di insidie, vediamo già, questo è il salto.

0: di cui tutti hai sentito quando dicono: ma cosa temi, la notte, la lunghezza, il cambiamento magari delle condizioni meteo, anche se è previsto il sole,
1: certo,
0: sia oggi che domani, tranne stasera, anche perché quando il sole cala lì su quel tratto di Appennino è buio, ci sono le luci, le macchine hanno le luci, però la strada,
1: i fari, hanno belli, i fari forti.
0: E vedrai che fari che hanno, hanno anche delle illuminazioni supplementari. Però le insidie dell'Appennino, con quel filo di umidità che potrebbe rendere il percorso, l'asfalto scivoloso.
1: Quindi saremo a vedere, insomma, come cambierà anche proprio.
0: Quindi la prova, lo start, abbiamo visto, avviene da Alpicella. Le vetture salgono lungo la strada comunale 74, poi lì superano la frazione di Villaneri e raggiungono il passo di Romezzano. Questa prima parte è lente guidata, stretta e richiede grande precisione. Quindi qualcuno, magari preso subito dalla foga, potrebbe anche commettere qualche errore. La seconda parte invece, da lì, dal passo di Romezzano, le auto entrano dentro la speciale, nella provinciale 75 del Penna. Attenzione, quel tratto di strada che è stata parte del campionato mondiale rally, quando Sanremo, il rally di Sanremo, era campionato mondiale, e qui da sanremese mi piange il cuore. Detto questo, carattere della speciale cambia del tutto, perché lì la carreggiata si allarga, il tracciato diventa molto più veloce, ritmato, impegnativo, e poi il fine prova con la linea del traguardo che è posizionata nei pressi del bivio della statale 654 al passo del Tomarlo, quel passo che sempre d'inverno 9 su 10 è chiuso per il freddo e per la neve, e che qui invece è chiuso perché sarà il fine prova e quindi passeranno le auto a tutta velocità.
1: Eh sì, allora insomma manca veramente poco, pochissimi minuti, tra poco inizierà la prima prova speciale, insomma, di questo rally della Valle d'Aveto. L'abbiamo detto diverse volte, questa è una prova insomma la più corta, diciamo, e quindi staremo a vedere che cosa succederà. Diciamo che da questa prima prova già si potrà un po' capire l'andamento di questo rally, di questa gara?
0: Beh sì, sono tre prove speciali, sempre la stessa prova ripetuta tre volte. Diciamo che i primi due passaggi si disputano alla luce del giorno, quindi bene o male la prima magari sarà giusto con piloti che la affronteranno al 90%, sulla seconda già vedremo, il cronometro sarà più indicativo e più chiaro, mentre il terzo giro viene effettuato praticamente notturna, si parte alle 20:15, attenzione, appuntamento qui su Primo Canale. Sarà veramente uno spettacolo vederlo, insomma, e attenzione perché la sera qualche volta la nebbia in quota potrebbe arrivare, anche se il clima non lo lascia presupporre, ma l'Appennino da questo punto di vista è sempre, sempre certo, poco leggibile, certo. Ecco, insomma.
1: Senti, prima invece ai nostri microfoni c'erano dei piloti che parlavano anche giustamente dalle domande che hanno fatto Lucrezia e Chiara, insomma, qual era la prova che potesse in qualche modo più spaventarli, no? E hanno detto tanto Due Valli e poi qualcuno anche Monte Bruno. Ti torna?
0: Sì, mi torna. Poi spaventare è una parola,
1: certo, insomma, una parola grossa.
0: Credo che non abbiano paura di nulla, almeno chi fa il rally e chi si trova lì in questo momento. Sono sicuramente le due prove più lunghe, più difficili
1: insidiose.
0: Da affrontare, più insidiose. Forse più insidioso ci metterei la notte con il salto. Tutti hanno la prova serale con il salto. Vuoi per la condizione che cambia dell'asfalto rispetto alle prime due, dove c'è, vedi già qui in alcune zone il sole manca,
1: certo,
0: e sono già le 3:25, anzi tra meno di un minuto. A questo punto, tra 50 secondi parte la prima macchina, che è quella della la Lancia Y Rally 2 dell'equipaggio Rossi Zanini. Chiedo se possiamo andare nell'abitacolo con i piloti, perché noi abbiamo una telecamera e
1: sì,
0: cercheremo di farvi seguire,
1: sì,
0: se possiamo seguire
1: riusciamo.
0: Già dall'interno dell'abitacolo della Lancia Y, che tra 30 secondi dovrebbe partire.
1: Non è disponibile, però tra poco sicuramente.
0: Eccoli, hanno staccato, insomma, la telecamera,
1: dice,
0: perché stanno spiegando,
1: certo.
0: Si stanno raccontando, stanno assettando le ultime cose che nessuno deve sentire. Giusto, così si fa.
1: Comunque tra 15 dopo secondi, magari entreremo.
0: Tra 15 secondi è prevista la prima partenza. Quindi sì, insomma, io credo che invece il salto stanotte e questa prova speciale, cioè, credo che la prova più insidiosa potrebbe essere questa per la maggior parte dei piloti. E poi domani ovviamente andranno a tutta dall'inizio alla fine.
1: Ecco, ma il punto più spettacolare di questo rally qual è?
0: È
1: anche per il pubblico, chiaramente.
0: È quello che vediamo su Primo Canale. quello che vediamo sul primo canale. Ah.

0: il salto, poi questo curvone veloce, e noi non scegliamo a caso i punti dove mettiamo le telecamere, non è, cara
1: ovviamente,
0: Carlotta,
1: c'è uno
0: che arriviamo lì
1: dietro,
0: e mettiamo i nostri cameraman là dove trovano posto.
1: Assolutamente, so. C'è uno studio, una ricerca per capire qual è il punto più interessante, no?
0: Esatto, quindi... a questo punto il primo pilota dovrebbe essere sceso in, dovrebbe almeno essere in partito, perché sono le 15:25 abbondanti, tra poco vedremo il salto, non abbiamo le immagini dall'interno della vettura, poco male, tra poco dovrebbe arrivare al salto, questo è un salto emozionante, bellissimo, uh-huh. Ed è quello che temono da questo punto di vista, sì, molti piloti, perché non l'hanno mai fatto. E nelle interviste che abbiamo sentito delle nostre ragazze lì nella zona paddock, questo è uno dei punti in cui si può guadagnare o perdere molto, che poi tu dici perdi un secondo, due secondi, ma prova a riguadagnarlo quel secondo,
1: no, certo,
0: che perdi magari perché hai alzato un po' prima il piede. Quindi il rally è anche questo, insomma, si vince sui decimi di secondo, anche sui centesimi di secondo. Si vince o si perde?
1: Si vince o si perde, come in tutte le gare alla fine, no?
0: Come in tutte le gare.
1: E allora ci siamo, insomma, dovrebbe proprio iniziare tra pochissimi secondi veramente questa gara che stiamo attendendo per vedere, insomma, subito le prime immagini. Noi ci siamo pronti, ecco qua che intanto ci sono delle nuove inquadrature per capire anche un po' che cosa sta succedendo. C'è attesa, c'è tanta attesa, ci saranno tante persone sicuramente a vedere, ovviamente ricordiamo sempre la sicurezza perché ne abbiamo parlato tanto ed è importante sempre posizionarsi in punti che possono essere sicuri, perché comunque è una manifestazione sportiva che rischia di diventare pericolosa, quindi attenzione assoluta veramente per quanto riguarda la sicurezza.
0: Sì, devo dire che ci sono anche tante persone che vanno a godersi il fresco del nostro Appennino, della nostra bellissimo entroterra, anche perché in queste ore a Genova
1: è
0: in riva al mare, dove? Lì, spero.
1: Sì, lì.
0: Perché
1: però
0: fuori...
1: rispetto a qualche settimana fa, diciamo che in generale le temperature sono un po' migliorate, possiamo dirlo, leggermente.
0: Un pochino, ma qui vediamo, insomma, anche lì la differenza tra l'asfalto dove c'è il sole, che comunque è un sole che si fa sentire,
1: sì, sì,
0: e le zone d'ombra, quelle differenze lì per i piloti, per auto che hanno delle dei limiti così raffinati con le gomme eccetera, insomma alcuni piloti possono lì veramente fare la differenza, perché sentono, hanno l'intuizione e la sensibilità per adeguarsi a queste condizioni che cambiano rapidamente, insomma già alle 5 quando ci sarà l'altra, intorno alle 17 quando ci sarà la secondo giro, soprattutto questa sera poi alle 20:15 in notturna, saranno tre condizioni completamente differenti dell'asfalto, e quindi lo stesso percorso di 8,12 km alla fine sembra quasi, tra

0: sì, che magari
1: che... ma dovremmo
0: ha attraversato
1: essere,
0: la strada, ecco, come abbiamo visto pronti. Prima. E il caldo è un elemento veramente particolare, no, di questa gara, perché sappiamo che, insomma, io l'ho scoperto anche facendo i rally della lanterna, che indossano queste tute, chiaramente, che sono molto pesanti. E questo, insomma, quasi sotto passamontagna, possiamo dire, e poi il casco.
1: Passamontagna, si chiama balaclava.
0: Insomma, però sembra un passamontagna, per chi non se ne intende. E poi mettono questo casco, e devo dire che io, quando aprivo le portiere per sentire, per fare l'intervista, sentivo un caldo uscire da quell'abitacolo, certo, che stavo quasi per svenire. Io non posso immaginare come fanno loro a, insomma, sopravvivere lì dentro con questo caldo assurdo, che è sicuramente...
1: Eccolo, il primo salto con Lancia Y, hai visto che spettacolo, che salto.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Complimenti all'equipaggio Rossi Zanini, sì. Abbiamo presi quasi in contropiede, siamo stati quasi presi in contropiede, un salto bellissimo,
0: molto
1: affrontato,
0: bello, sì.
1: Molto molto,
0: sì,
1: bene. Ho capito perché tanti hanno paura di questo salto,
0: perché sì, tanti, ho capito, rischiano, perché di arrivare... tanti rischiano di
1: anzi, spero che dietro la telecamera non ci sia nessuno, perché comunque no, sarà, scherzi a parte, in una posizione rialzata, in una posizione di assoluta sicurezza, altrimenti non sarebbe lì. Però questo è uno dei passaggi più emozionanti di questo rally.

0: sì, e non tutti i rally, anche quelli importanti, sono tutti importanti, ma anche quelli magari che hanno coefficienti diversi o nomea diversa, insomma, hanno un passaggio così spettacolare. Infatti vedi che chiedono ad alcuni del pubblico di,
1: certo,
0: spostarsi perché
1: per la sicurezza, sì.
0: Insomma, fa gola fare foto in quel punto lì, però la sicurezza prima di tutto, ecco, la sicurezza deve essere, anche perché altrimenti rischiano di fermare la gara, la partenza, a rallentare, e questo poi potrebbe insomma non fa bene alla psicologia dei piloti, quantomeno l'impegno, la concentrazione e tutto il resto.
1: Vedete che velocità vanno le auto?
0: Le auto da rally non sono auto da pista, quindi non è tanto la velocità di punta, è quanto la tenuta di strada e soprattutto le percorrenze nelle curve. Cioè, calcola che qui, anche se questo è un tratto puoi affrontare a 70, 80, 90, voglio dire, ma anche pezzi di rettilineo dove arrivi a velocità che 150, 170 all'ora, ma devi raggiungerli in poco tempo e soprattutto frenare. Eccolo qua, la lancia Y di Rally 2 R2 che ha finito la sua prova. Qui siamo in fine prova e adesso aspettiamo i tempi. Quindi ti dicevo, quello che conta nei rally più che altro è la ripresa, è la media, la tenuta in curva, effettuare le curve nella maniera più rapida possibile, perché non è tanto la velocità di punta che non puoi sfruttare, quanto il fatto che devi avere una media piuttosto alta.
1: Certo, assolutamente, perché poi
0: fai una prova 70-80 di media, tu dici, ah, ma 70-80, prova tu lì dove c'è il salto a passare a 100 km orari, a 110.
1: No, io non ci provo.
0: E poi e a tenere la macchina in strada, perché poi fare il salto è facile.
1: Esatto, però
0: bisogna poi tenerla però in strada, esatto. Bisogna però tenerla in strada, e quindi non è sempre. Sono cose da non fare assolutamente quando la strada è aperta al traffico. Qui le situazioni di sicurezza sono estreme, con strada chiusa al traffico, il pubblico in posti di sicurezza, vediamoli sullo sfondo, casomai i mezzi di emergenza se dovessero servire, per intervenire nella maniera più rapida possibile. Quindi è una condizione ottimale per la gara, ma sono situazioni da non ripetere assolutamente nel momento in cui la strada è aperta al traffico. Lì bisogna rispettare ovviamente le regole della strada, come farà la Lancia Y con Maurizio Rossi al volante in questo momento, perché ha finito la prova, deve ritornare inizio prova per fare poi il suo secondo giro fra un paio d'ore, e lì praticamente deve rispettare le regole della strada.
1: Della strada,
0: è un'auto stradale a tutti gli effetti. Eccola! Allora, la prima era quella di Maurizio Rossi con Zanini, questa era Luca Bertani con Stefano Oppimitti su Skoda Fabia Rally 2, è un pilota da tenere d'occhio perché ne hanno parlato poco tra i favoriti, ma appunto per questo è proprio da tenere d'occhio secondo me, anche perché Bertani arriva dal terzo posto dell'anno scorso e conosce molto bene queste strade, le strade della Val d'Aveto. Nel 2025 chiuse sul podio alle spalle di Simone Miele, che vinse, e di Fabio Federici, che sarà il prossimo che vedremo saltare tra qualche secondo, insomma tra poco più di un minuto, visto che i piloti partono comunque cadenzati, con tempi cadenzati l'uno dall'altro, tra uno e l'altro.
1: Appunto adesso continuiamo a vedere questo salto, eccolo un altro, eccolo.
0: Ed è Federici.
1: Devo dire che è proprio sì, un bel punto questo.
0: No, abbiamo rivisto Maurizio Rossi? Fatemi capire, abbiamo rivisto il salto di Maurizio Rossi?
1: No.
0: Era Federici, perché l'ho visto così di sfuggita. Era Federici con Erika Badinelli.
1: Sì, era sempre in diretta.
0: Una delle coppie più interessanti anche per quello che riguarda il legame con il territorio di sicuro, e nel 2025 furono secondi, mentre nel 2024 Federici concluse al terzo posto, quindi secondo l'anno scorso, terzo l'anno prima, quest'anno sicuramente punta a qualcosa di più, ed è uno dei piloti che ormai conosce ogni segreto di queste strade, delle strade della Val d'Aveto. Il prossimo sarà Francesco Aragno,
1: sì.
0: Colui che vinse

cioè colui che ha ottenuto il miglior tempo per quello che riguarda lo shakedown, quello che non ha sicuramente nascosto le mire per quello che riguarda il trofeo Michelin, equipaggio di esperienza, insomma questo rischia di essere, è già nel novero dei protagonisti assoluti per questa edizione della Rally della Val d'Aveto.

0: aveva iniziato la stagione con una Evo, quindi un salto in avanti, un salto sicuramente prestazionale importante.
1: Senti, ma insomma, diciamo che i meccanici sono fondamentali durante il rally, no? Ecco, nel tempo che intercorre...
0: I meccanici sono fondamentali sempre.
1: Sempre, indubbiamente.
0: Anche quando ti aggiustano la macchina. Sempre.
1: Anche nella vita reale, proprio, sempre. Non nella gara. Nel tempo che intercorre tra una prova e l'altra, no? Che cosa riescono concretamente a fare sulla macchina se c'è la necessità?
0: No, ci sono dei momenti in cui posso intervenire nella macchina, quindi quando le auto possono entrare in parco assistenza, altrimenti la macchina non può essere toccata. Quindi quando c'è il momento in cui da programma può entrare in parco assistenza, il meccanico, sentiamo un motore, dovrebbe essere quello di Aragno tra poco, e allora il meccanico può agire sulla macchina e insomma nei rally più importanti in pochi minuti praticamente ti cambiano ti fanno la macchina nuova,
1: certo,
0: nel vero senso della parola. Altrimenti la macchina non può essere toccata se non dai due piloti, cioè dal pilota e dal navigatore.
1: Caspita, ecco, quindi questo è un aspetto anche molto interessante. Adesso aspettiamo magari di vedere ancora un altro salto, perché insomma in questo momento devo dire che ogni volta che
0: momento di attesa,
1: sì, momento di attesa, ecco, si staccano di tanto una macchina tra l'altra.
0: Dipende dalla velocità. Ah sì, no, credo che qui la partenza sia due minuti una dall'altra.
1: Due minuti l'una dall'altra.
0: Adesso non ho visto esattamente, ma credo che sia un paio di minuti una dall'altra. Tra una e l'altra.
1: Tra una e l'altra.
0: Poi magari chiederemo a Bertuccioli se Chiara e Lucrezia lo hanno a portata di mano, lui che lì.
1: Certo.
0: Ma allora abbiamo i primi tempi per la prova speciale, perché il miglior tempo per il momento è quello di Bertani con Stefano Oppimitti 5:40.9, seguito da Maurizio Rossi e Paolo Zanini a 18 secondi e 8 di distacco. Quindi Bertani, come ci siamo detti giusto pochi istanti fa, attenzione a Bertani perché punta in alto. Mentre Aragno, eccola qua, vedi che c'è chi l'ha presa un po' più tranquilla.
1: Sì, devo dire che ognuno poi ha il suo modo, il suo metodo. C'è anche strategia, chiaramente.
0: Francesco Aragno l'ha presa con moderazione.
1: Con moderazione.
0: Con moderazione.
1: E come mai questa, secondo te?
0: Evidentemente il primo round, primo giro, la prima prova speciale, non vuole rischiare, vuole... Poi sai, c'è anche chi punta allo spettacolo, quindi al salto più alto, chi calcola che più in alto sta la macchina, più perdi tempo, perché quello che ti porta, che ti fa guadagnare tempo è la trazione, quindi le ruote sull'asfalto. Quindi devi trovare la giusta via di mezzo per mettere le ruote a terra il prima possibile. Eccolo l'altro, che è la Citroen C3 di Igor Raffo. Quindi i problemi per Aragno erano molto in ritardo, perché Igor Raffo è passato subito dopo con la sua Citroen C3 Rally 2 insieme a Paolo Rocca. Igor Raffo è un pilota molto legato all'ambiente ligure del rallismo, quindi anche lui conosce bene le strade. Ecco, la Citroen C3 potrebbe essere uno tra gli outsider, anche se le Skoda sembrano forse avere un passo diverso su queste strade. Federici, intanto è uscito il tempo di Federici, ha staccato il secondo crono, attualmente leader è Bertani con Oppimitti, seguito da Federici Badinelli, staccato di 1:07, e poi Maurizio Rossi con Paolo Zanini, che evidentemente hanno avuto un problema, così come un problema deve averlo avuto Francesco Aragno, che ci ha fatto attendere parecchio tempo. Stefano Scapellatto con Sopracone, la coppia di Stefano, Skoda Fabia R2, da tenere d'occhio per le posizioni di vertice. Sono passati anche loro dal salto e sono passati a tutta. Abbiamo visto, insomma, sono andati abbastanza forte. Sono curioso di sapere perché Aragno ci ha messo così tanto tempo.

0: Magari poi riusciremo anche tra poco a sentire le parole, no? Per capire anche le prime impressioni proprio dei piloti dopo aver eseguito la prima prova, perché anche quello è interessante, no? Capire proprio il mood, il sentiment, è andata bene, è andata male, cosa può... Diciamo che è anche un po' un giro di prova per vedere un po' come inizia questa gara. E poi a volte può capitare anche che magari durante le verifiche, durante lo shakedown, una prova vada molto bene e poi purtroppo invece, no, in gara succede qualcosa.
1: Sì, certo.
0: Tutto può cambiare, può variare.
1: La gara, certo. Infatti l'abbiamo visto passare adesso a Ragno. Ed è Alberto Bigi con Cristian Trivellato. Che è un equipaggio interessante soprattutto per la componente locale, insomma, per la presenza costante in questo rally ligure. Quindi loro, conoscendo bene queste strade, hanno cercato un compromesso diverso probabilmente.
0: C'è anche chi un po', diciamo, sul salto cerca anche, no, di fare un po' lo spettacolo per la folla, per
1: a
0: il
1: favore
0: pubblico.
1: Di telecamera, sapendo che c'è la telecamera.
0: Esatto, un po' per noi.
1: Un po' per noi, un po' per il pubblico, un po' per i social, sai com'è.
0: Un po' ci vuole.
1: Esatto. Anche per mettere lo sponsor a favore di telecamera, ecco. Diciamo così.
2: Dove è addosso? Veloci,
0: via! Ecco, tanto
1: dovrebbe passare tra poco Luigi Guardincieri, sì, con Michele Guastavino.
0: Tra poco avremo anche, ecco, un altro.
1: Guardincieri con Guastavino. Anche loro su Skoda Fabia, con la pattuglia di Skoda Fabia, insomma, piuttosto numerosa, mentre a breve dovremmo vedere anche la Hyundai i20 Rally 2, quella di Carlo Berchio e Arianna Ravano, tra poco dovremmo vederla, mentre qui vediamo i piloti che man mano arrivano, che consegnano, insomma, che ovviamente seguono tutto l'iter che devono seguire per quello che riguarda il fine prova, e se ne vanno verso l'inizio della prova, perché poi fra meno di due ore toccherà nuovamente a loro.
0: Sì, tra poco allora cercheremo anche di collegarci poi con le nostre inviate per il rally. Abbiamo Lucrezia Marini, abbiamo Chiara Orru, che si stanno spostando per raggiungere il riordino, in modo tale anche da riuscire proprio a sentire, le prime impressioni dei piloti dopo questa prima prova speciale eseguita. Ricordiamo, gli equipaggi sono 70, più o meno una settantina.
1: Sono 71 iscritti. 71. Intanto arrivano i tempi, devo dire con calma. Il primo miglior tempo rimane sempre quello di Luca Bertani, 5.49, seguito a un secondo e 7 da Federici, a Raffo a 6 secondi e 7 con la Citroen C3, Maurizio Rossi a 18.8 e Aragno staccato di 42 secondi. Quindi problemi per Aragno, che è quello che alla fine dello shakedown veniva dato come lo strafavorito, visto il tempone che aveva effettuato, e lui, insomma, ha detto di essere pronto per... invece Aragno avrà avuto qualche problema, un errore o insomma qualcosa che ne ha compromesso comunque la prima prova speciale, staccato già di 42 secondi e 9 dalla vetta, quindi per lui una c'è da rimontare, ecco. Qui abbiamo visto passare la Hyundai i20 di Carlo Berchio e Arianna Ravano, che è una delle alternative alle tantissime Skoda della classe regina. Anche loro piuttosto cauti sul salto. Tanto Scarpellato si inserisce in seconda posizione, il tempo di Stefano Scarpellato con Stefano Sopracone su Skoda Fabia, 5.42.4, 1 secondo e 5 di distacco da Bertani, mentre anche Guardincieri e Guastavino hanno avuto qualche problema, ci hanno messo 24 secondi in più, Bigi è sesto a 16 secondi e Iceman insieme a Savi 15 secondi e 4 in quinta posizione con la loro Skoda numero 8. Quindi qui vediamo passare adesso Andrea Soracchi con Mattia Bardini, Skoda Fabia.

0: R2 a completare il gruppo dei protagonisti della categoria maggiore. Adesso vedremo i passaggi delle Rally 3, che di fatto sono quasi tutte, praticamente il 99% sono Renault Clio RS, tranne la Renault Clio Super 1600, quella di Riccardo Gallo e Davide Morando, meno tra quelli che puntano alla vittoria. E qui vedremo i Federica e Andrea Levi, Porzia Gennaro, Costi Romei, Caserza Patrone, Mottola Cademartori, insomma adesso li vedremo passare uno dopo l'altro. Quindi se andiamo a vedere, riassumere quella che è la classifica.
1: Sì, come sta andando?
0: Bertani, Luca Bertani e Stefano Oppimitti, 5.40.9 hanno staccato al momento il miglior crono, seguiti da Stefano Scarpellato con Stefano Sopracone, sempre su Skoda Fabia, entrambi gommati Pirelli, 5.42.4, quindi un secondo e mezzo. In terza posizione anche lui gommato Pirelli, una Skoda Fabia, quella di Federici Badinelli, a 1.07. In quarta posizione Raffo Rocca su Citroen C3, questi gommati Michelin, a 6.07. In quinta posizione Iceman con Savi su Skoda Fabia, 15.04. Poi Bigi Trivellato, un'altra Fabia, a 16 secondi. Rossi Zannini su Lancia Y Rally 2 a 18.8. Poi Guardincerri Guastavino a 24 secondi e 1 di distanza. Berchio Ravano Hyundai Y20 in nona posizione a 35 secondi e 9. E chiude per il momento le Rally 2 Aragno, Francesco Aragno con Giancarlo Guzzi in undicesima posizione a 42 secondi e 9, perché nel frattempo in nona posizione si è inserito Soracchi con Bardini a 30 secondi e 1. Quindi le prime 11 vetture più veloci, questa è la classifica. Classifica guidata da Luca Bertani, che con passato per secondo e ha realizzato il miglior tempo finora. Quindi leader del rally della Val d'Aveto alla fine della prima prova speciale, Luca Bertani con Stefano Oppimitti su Skoda Fabia gommata Pirelli.
1: E poi insomma una classifica che ovviamente noi stiamo aggiornando, ma tutto può cambiare chiaramente in base a quello che
0: siamo soltanto alla prima di 7 prove speciali.
1: Ah, sì.
0: Già l'Alpicella, questa seconda Alpicella la vedremo tra poco meno di 2 ore, il secondo round, e poi ecco, guarda che bel salto anche con una Rally 3, e poi la prova speciale, quella spettacolare, la notturna alle 20:15,
1: e lì sarà insomma forse anche un po' più il momento bello, possiamo dire, no? Perché comunque c'è buio, c'è un altro tipo di...
0: Ma sai, ti dico, fari, buio,
1: è un pochino
0: pubblico,
1: più suggestivo,
0: rumore, temperatura anche più fresca, e quindi anche proprio il rapporto con l'asfalto che cambia, l'eventuale umidità dell'asfalto, la scelta delle gomme, fondamentale la scelta delle gomme, maggiore difficoltà nel leggere il fondo. Ci divertiremo a partire dalle 20:15.
1: Dalle 20.
0: Non che adesso non ci stiamo divertendo.
1: Non che adesso non ci
0: stiamo divertendo, perché stiamo vedendo delle immagini bellissime per un campionato rally di zona. Questa è la terzultima prova del campionato di rally zona 2, poi rimarrà il rally del Rubinetto e rally delle Palme, questo a coefficiente 1, rally del Rubinetto a coefficiente 1 e rally delle Palme poi il coefficiente 1.5. E anche perché dovremmo, insomma, queste gare servono per capire, per designare i tre piloti che rappresenteranno la Coppa Rally di zona 2 nelle finali tra tutte le zone, tra tutti i piloti che partecipano al campionato rally zona. In questo caso noi rappresentiamo la zona 2 a Lucca.
1: Ecco, noi tra poco ci collegheremo con, ecco, ci colleghiamo subito allora con Chiara Orru per vedere che cosa succede anche al riordino. Chiara.
2: Ecco, dalla partenza di Rezzoaglio direttamente a Rocca d'Aveto, il parco riordino sta per arrivare. La prima macchina qui con me, Vittore Saredi, ci spiegherà un po' che cosa fanno i piloti al parco riordino. Ecco, è arrivato il navigatore, il primo navigatore di questa decima edizione. Ci può raccontare che cosa succede in questo momento, anche chi da casa non sa?
3: Allora, il parco...

0: Il riordino in un rally serve a ridistribuire eventuali defezioni di piloti che possono mancare perché hanno avuto un incidente in prova o per qualche motivo si sono ritirati. In questo parco qui le vetture vengono posteggiate per un tempo preordinato e poi ripartono in ordine di numero ad un intervallo di un minuto uno dall'altra, in modo tale da ripristinare la regolarità della circolazione del rally.
1: Quindi il primo passaggio il navigatore scende e dà il tempo giusto?
0: Esattamente, il navigatore scende, dà il tempo di arrivo. Il suo tempo di arrivo è la base per il calcolo di tutti gli altri per poterli rimettere ad un intervallo di un minuto uno dall'altro. Quindi tutti quelli che arrivano qui potrebbero fermarsi alcuni un tempo, altri qualche minuto di più, in modo tale da ripristinare la partenza delle vetture esattamente a un minuto una dall'altra.
1: E questo accade per tutte le vetture dopo la prima?
0: Esattamente, dalla prima all'ultima ripartiranno tutte allo stesso intervallo di tempo.
1: Una volta fatto questo si passa al parcheggiare la macchina proprio lì, dal riordino, giusto?
0: No, allora, qui si entra.
1: Esatto.
0: Ci si ferma, non tutti si fermano per lo stesso tempo, perché qualcuno dovrà fermarsi un po' di più se manca qualche macchina. Quando poi usciranno da qui e ritorneranno a correre sulle strade, saranno tutti a un minuto uno dall'altro.
1: Perfetto, quindi dopo il parco riordino si riprende, giusto?
0: Esattamente.
1: Si riprende, si arriva al parco assistenza a Santo Stefano d'Ave.
0: Esatto, da qui arriveranno al parco assistenza. Il parco assistenza è un tempo fissato che oggi è di 30 minuti. Avranno 30 minuti per fare i loro interventi sulle vetture, cambiare le gomme, eventuali riparazioni, e poi ripartiranno esattamente dopo 30 minuti in modo da continuare ad essere a un minuto uno dall'altro.
1: Questo adesso è tutto più chiaro anche per chi ci guarda da casa. Insomma, se vogliamo un parere tecnico, la prova Alpicella è una prova insidiosa, una prova difficile per i piloti?
0: Ma tutte le prove di questa gara sono abbastanza insidiose. La prova di Alpicella non particolarmente, perché è quasi tutta in salita, quindi mancando la discesa che normalmente può portare a qualche errore di più, diciamo che può essere forse la più semplice fra le tre prove che compongono questo rally. Però diciamo che per me personalmente, per il mio gusto, è la più divertente.
1: Molti piloti mi hanno raccontato invece che la terza prova, quella di Montebruno, forse potrebbe essere la più difficoltosa. Per lei è così?
0: È esattamente così, perché è una prova difficile, ha una salita piuttosto lenta e una discesa piuttosto veloce. Bisogna stare molto attenti perché un minimo errore compromette il risultato della gara.
1: Già dallo shakedown abbiamo già dei piloti che possono essere già tra i forse principali protagonisti di questa decima edizione. Lei che cosa ne pensa?
2: Chiara?
0: Ma da quello che è emerso dallo shakedown e anche dal risultato adesso, appena uscito il tempo della prima prova speciale, quello che è andato più forte fino adesso è Bertani, un pilota di Parma, però è seguito ad un distacco non tanto notevole da tutti gli altri. Ci sono Raffo, Scappellato, Federici. Il problema, abbiamo avuto un problema con Aragno, che purtroppo su questa prova probabilmente ha fatto un errore o ha avuto un problema tecnico e ha preso un distacco molto importante che supera i 40 secondi. Sulla carta, anche per quanto riguarda la sua esperienza e le sue capacità di guida, i risultati che sta facendo, dovrebbe essere il favorito. Però sarà faticoso recuperare 40 secondi in una gara di 60 km.
1: Grazie, grazie Giuseppe, avevi qualche domanda da studio?
2: No, ringrazio Vittorio Saredi, grazie davvero, sempre prezioso il suo contributo. Ti chiedo, visto che li hai tutti lì davanti, proviamo a raggiungere i piloti, chiedere a loro che cosa è successo, per esempio ad Aragno, sì, con la targa numero 4.
1: Andiamo.
2: Così come a...
1: Grazie.
2: Grazie, grazie.
1: Andiamo
2: davvero,
1: a capire.
2: Così come a...
1: Esatto, Giuseppe.
2: Così come a...

0: a Berchio che ha preso 35 secondi. Insomma, chiediamo sentire, come mai questo problema, che cosa è successo a Maurizio Rossi. Comunque anche lui 18 secondi e 8 in questa prova speciale, non è la differenza del pilota della macchina, cioè evidentemente ha commesso un errore o comunque è successo qualcosa. Lui che ha aperto la strada e di fatto comunque ha fatto... Eccolo qua con Maurizio, ciao. Ecco,
1: perfetto.
0: Brava Chiara.
2: Eccoci. Eccoci con Maurizio Rossi, la prima macchina in gara, abbiamo già visto il tempo, non male direi.
3: Vabbè dai, per essere la prima prova che abbiamo inaugurato con questa macchina va bene, nel senso che sicuramente sono margini enormi, però tanto io non sono un pilota di punta, sono credo un pilota esperto che può capire tante cose della macchina, ma cerco di mantenermi qualche margine, sempre diciamo di sicurezza. Nel limite del possibile, quando si corre non ce ne sono mai abbastanza, ovviamente. E, però la macchina molto bene, adesso chiederò di fare ancora qualcosina perché scivola un pochino davanti, ma la macchina è eccezionale davvero.
2: Dal punto di forza proprio l'esperienza.
3: Sì, assolutamente. Adesso, le macchine diciamo che per imparare a guidarle, per capirle, ci vogliono qualche centinaio di chilometri. Quindi adesso abbiamo fatto i primi 8.
2: È solo l'inizio.
3: Quindi siamo all'inizio e poi ci sono dei bravi piloti che sono 4-5 che sono veramente piloti molto molto bravi che stanno facendo degli ottimi tempi.
2: Grazie a grazie Maurizio a Rossi, proseguiamo allora. Giuseppe, cerchiamo di incontrare, ecco, Bertani, Oppimitti, insomma, come è andata questa prova? Il tempo vi ha soddisfatti?
4: Bene, sì, il tempo è il primo, quindi non pensavamo, ma quindi è andata bene, dai, siamo partiti un po' con ritardo, nel senso che non andava.
2: Cos'è che non è andato?
4: Occhio che non mi prendano sotto. Il semaforo. Dicevano che era il semaforo che non andava, non abbiamo capito. Siamo partiti dopo 4 minuti, mi sembra, di Rossi. E basta, dai, la prova è bella, la conosciamo dall'anno scorso, quindi abbiamo cercato di dare il massimo con qualche errorino, però il tempo è saltato fuori, quindi va benissimo.
2: Domanda di rito, obiettivo? Vincere?
4: Beh, quello sempre, però è dura. Mi dispiace per Aragno perché... non si sa cosa ha combinato.
2: Adesso andremo a chiedere.
4: Secondi, non sta arrivando, vediamo un po'. Fabio ci abbiamo attaccato perché ha 2 secondi, quindi sarà una bella lotta.
2: Grazie a Bertani. Proseguiamo, cerchiamo di andare a capire che cosa è davvero successo, che cosa è cosa non è andato in questa prova. Cerchiamo di arrivare, ecco. Le macchine sono appena arrivate qui a Rocca d'Aveto, proprio per al parco riordino e dare i propri tempi. Insomma, mi pare che sia... Ecco, tanto chiediamo a voi, com'è andata? Siete soddisfatti?
5: Sì, dai,
2: tempo soddisfacente?
5: Sì, dai, potevamo fare qualcosina meglio, ma va bene così, dai.
2: Dove si poteva migliorare?
5: Ma nella salita, nei tornanti, che siamo un po' lenti, quindi... spero del giro dopo e quello dopo ancora di...
2: Dicevamo, questo è solo l'inizio.
5: Sì, punto, solo l'inizio, poi la gara vera è domani, quindi domani sarà da fare.
2: Prova più difficile, mi hanno detto, Montebruno, anche per voi questa?
5: Sì, Montebruno che è domani, però.
2: Grazie.
5: Anche
2: la più bella. Grazie. Vediamo cosa non è andata con Aragno. Numero 8, macchina numero 8. Ah, non è ancora... non è... chiediamo alla navigatrice. Ecco, Tania Safi. Insomma, com'è andata?
6: È andata bene, dai, ci dobbiamo scaldare un pochino. Diciamo che noi partiamo lenti, siamo un po' come dei diesel. Poi dopo recuperiamo. Comunque è andata bene, la prova ci piace, l'abbiamo già fatta. Adesso vediamo come sono i risultati di questa e poi vediamo di modificare la nostra guida e le mie note.
2: Migliorare. Grazie.
6: Migliorare.
2: Grazie. Allora, per quanto riguarda Ragno, ancora non è arrivato, quindi cercheremo di parlare con lui e capire che cosa non è andato. Siamo arrivati alla macchina numero 8, vi racconteremo ancora per quanto riguarda l'arrivo al parco riordino qui a Rocca d'Aveto. Per il momento ti restituisco la linea, Giuseppe.
0: Sì, abbiamo visto passare la Citroen C3, per esempio, di Igor Raffo, che poi è passato subito dopo a Ragno. Puoi chiedere a lui, dovrebbe essere qualche metro lì davanti a te. Ovviamente lui, Igor Raffo, è andato fortissimo, quarto tempo a 6 secondi e 7 di distanza da Luca Bertani.

0: Ma se ha capito che cosa è successo a Francesco Ragno e se non è lì tra voi, perché non è ancora arrivato, quindi a questo punto potrebbe essere un problema serio alla macchina, per esempio. Quindi se trovi Igor Raffo con la sua Citroen C3 che abbiamo visto passare lì davanti a te, insomma, potrebbe essere interessante chiedergli questa cosa. Eccolo, brava.
1: Eccoci Giuseppe, siamo... Eccoci, proprio qui, Raffo, macchina numero 5, Citroen C3, com'è andata?
2: Malissimo il primo pezzo, però vabbè, poi abbiamo un po' recuperato e l'abbiamo portata in fondo alla prova.
1: Cos'è che si poteva migliorare?
2: Tutto il primo pezzo ha fatto schifo rispetto all'anno scorso e poi vabbè, ora vediamo di non invertire ora la prossima prova, di non fare bene il primo pezzo e male il secondo, no? Di fare tutte e due bene.
1: Migliorare la partenza,
2: migliorare
1: quindi.
2: Migliorare tutto, via, dai. Grazie.
1: Qual è la prova che la spaventa di più?
2: No, le conosco tutte molto bene, io sono un locale, quindi questa è la mia preferita. Quindi.
1: Insomma, tra i favoriti, quindi no, lei qual è il suo obiettivo?
2: È sempre quello di vincere, però davanti ci sono due o tre che fanno paura. Quindi il podio potrebbe essere alla portata. Grazie mille,
1: grazie.
2: Buon lavoro, ciao.
1: Grazie. Il podio è questo. Purtroppo la partenza è andata male per la Citroen C3. Insomma,
0: ha quasi raggiunto in prova a Ragno. Magari potrebbe essere interessante chiedergli se ne sa di più, ma adesso si sposta, va bene. Comunque resterà per il momento, almeno per noi, se avete notizie,
1: certo,
0: lì abbiamo i nostri inviati, fateci sapere, e vogliamo
3: di
0: sapere
3: cosa è successo.
0: Anche perché non se lo merita, insomma,
3: no,
0: Ragno,
3: certo.
0: È stato effettuato un shakedown, è andato fortissimo ed è uno di quei piloti che ci piacerebbe vedere ancora fino alla fine.
3: Indubbiamente. Senti, noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità e poi torniamo qua. Rimanete con noi, con Rally della Val d'Aveto.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Da Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

Facciamo un bel riassunto per la classifica, vai, Carlotta, perché dopo la prima prova speciale, mentre continuano a passare le rally 3, adesso forse siamo già alle rally 4, il leader è Luca Bertani con Stefano Pimitti su Skoda Fabia, 5 minuti 40 secondi e 9 decimi. In seconda posizione Stefano Scarpellato e Stefano Sopracone su Skoda Fabia, staccati di un secondo e mezzo. Poi Federici Badinelli, anche loro Skoda Fabia, un secondo e 7. La prima vettura non Skoda è in quarta posizione, una Citroen C3, quella di Raffo Rocca, staccati di 6 secondi e 7. In quinta posizione un'altra Fabia, quella di Iceman Savi, 15 secondi e 4. In sesta posizione Bigi Trivellato su Skoda Fabia, 16 secondi di distacco. In settima posizione assoluta Rossi Zannini su Lancia Y Rally 2, 18 secondi e 2, 18 secondi e 8 di distacco. Queste sono tutte Rally 2, come quella di Guardinceri Guastavino, Skoda Fabia 24 secondi e 1, Soracchi Bardini a 30 secondi, 30 secondi e 1. In decima posizione assoluta troviamo, e davanti ad alcune Rally 2, troviamo la prima Rally 3, che è quella di Mauro Porzia con Alessandro Rappoldi, una Renault Clio RS Line, tra l'altro sono tutte Renault Clio RS, almeno quelle più competitive in Rally 3, 32 secondi.

0: 8 di distacco dal leader, davanti alla Hyundai i20 Rally 2 di Berchio Ravano 35,9 di distacco, Aragno Guzzi Skoda Fabia a 42,9 e poi Levi Renault Clio e anche qui RS Rally 3 staccati di 1,21. Quindi a questo punto ottimo scratch di Mauro Porzia, che con la sua Rally 3 occupa la decima posizione assoluta davanti ad alcune Rally 2.
1: E sì, invece adesso tra poco noi andiamo subito dalla nostra Lucrezia Marini, che è con Aragno, quindi
0: così possiamo adesso finalmente sapere che cosa è successo.
1: Esatto, quindi tra pochi istanti potremo finalmente sapere che cosa è successo e capire anche un po', esatto, queste domande che ci siamo fatti tra pochissimi istanti. Giusto il tempo di perfezionare il collegamento. Ci siamo, Lucrezia?
2: Sì, eccomi Carlotta, Giuseppe, siamo qui con Aragno, che sta proprio adesso parlando. Facciamo un attimo passare la macchina e poi andiamo a fare le due domande, perché è arrivato con un ritardo importante. Cerchiamo di andare a capire quello che è successo, quello che non è andato. Scusateci, so che forse non è il momento delle domande, però cosa è successo?
3: Ho bucato prima la gomma anteriore, ma pizzicando probabilmente una pietra che c'era a bordo strada, ma non l'ho vista. E poi andando su ho incominciato a non tenere più la macchina e in una curva l'ho persa anche dietro. Ho toccato un'altra pietra, ho bucato anche dietro, quindi ho bucato due gomme. Sono riuscito ad arrivare alla fine facendo dei miracoli e vabbè, adesso vediamo le prossime prove, dai.
2: C'è ancora speranza di recuperare comunque, cioè non magari la lotta per la vittoria inizia a essere più difficile, ma il rally è ancora lungo, ci sono ancora molte prove e bisogna essere ottimisti forse in questo caso, direi.
3: Ma sinceramente ho visto solo, mi sembra, il tempo del primo, che forse avevo preso 40 secondi, 40 qualcosa, quindi per la vittoria assolutamente no. Vediamo per il podio, non so sinceramente come sono messi gli altri, adesso vedremo e poi comunque ci proviamo, dai, vediamo.
2: Capisco la tanta frustrazione, però è anche giusto in questo caso, magari avete la seconda prova al Picella 2, al Picella 3 notturna e qualcosa si può migliorare sicuramente a questo punto.
3: Beh, quello sicuramente, cercherò di andare più forte possibile, devo andare a timbrare.
2: Okay, grazie. Ecco, purtroppo capiamo anche l'umore di Aragno, che era, secondo i bookmaker vorrei dire, tutti i pronostici, il vero vincitore. Aspetta, che siamo un attimo in mezzo alla strada, magari andiamo a sentire le voci anche degli altri piloti che nel frattempo sono arrivati, che comunque, ecco, questa è forse un po' anche la bellezza del rally, di queste prove, che non è mai nulla di detto, come perché un piccolo errore e poi può succedere queste cose. Ripeto, è comprensibile anche la frustrazione, la rabbia di Aragno. Non abbiamo avuto la possibilità di sentire il suo navigatore perché era già sceso dalla macchina, ma andiamo a sentire un po' come sono andate le prove proprio di chi conosciamo bene ormai. Eccoci. Allora, Alpicella 1, com'è andata?
4: Bene, dai, siamo contenti. Insomma, la prima prova molto tranquilli, non abbiamo esagerato assolutamente, però dai, ci siamo divertiti, le strade sono veramente belle, quindi
2: per il secondo giro la ripetizione, che
4: cercheremo di andare un po' più forte. Assolutamente sì, dai.
2: Il punto più insidioso di questa prova speciale
4: è tutta abbastanza difficile, dovessi dirti. Non ci sono punti in cui puoi respirare un attimo, ne sono tutta una curva dentro l'altra, e anche il pezzo dove invece puoi allungare un po' è comunque molto veloce, secondo me è difficile anche quello. Comunque dai, va bene, cercheremo di fare meglio ancora.
2: Grazie mille a Ravano. Adesso andiamo a sentire anche le voci degli altri piloti, venite. Bardini, prima prova speciale, è andata, com'è andata?
5: Allora, bene, è stato bravo, abbiamo avuto un piccolo problema in partenza che si è spenta, penso che avremmo perso 12-13 secondi, dunque secondo me si poteva fare 58, è stato bravissimo, è la sua quarta prova speciale a 50 anni, niente da togliere ai cinquantenni, però con sta macchina qua, adesso il secondo giro azzecchiamo la partenza, andiamo a prendere i primi.
2: E allora andiamo a seguire il pilota.

0: perché quando il navigatore si complimenta bisogna seguire anche il pilota. Prima prova speciale, ci hanno appena detto che è la sua quarta prova speciale in assoluto. E allora com'è stata?
1: Allora, la prova è stata bellissima, perché è veramente bella, molto guidata, anche se la mia preferita è il Due Valli. Peccato che ho ciccato completamente la partenza, quindi avremmo lasciato un 10-12 secondi lì per strada. Però dai, adesso ci rifacciamo, ne abbiamo altre due e speriamo di andare meglio.
0: Quindi oltre la partenza, che ci hanno detto che si è spenta la macchina, c'è un altro punto magari in cui si può migliorare, i tornantini, il salto?
1: No, allora, secondo me posso migliorare un pelino nel pezzettino lento che porta a Villa Neri, quel pezzettino lì qualcosa riesco a tirare giù.
0: Bene, bene, io ringrazio Soracchi e Bardini e andiamo a sentire magari qualche altra voce, se volete, che ne dite? Così certo, abbiamo anche altre. Oh, venite, andiamo qui. Siamo qui con Levi e Levi perché abbiamo intervistato il vostro team principal questa mattina, sì, sì. E ci hanno detto che siete padre e figlia.
2: Esattamente.
0: Com'è gareggiare insieme?
3: Allora, è molto bello perché ci alterniamo anche sia come pilota che come navigatore. Quindi adesso ho fatto io la prima prova speciale, Federica farà la seconda e io farò da navigatore. Quindi doppia esperienza nuova per tutti e due. Veniamo dalla pista, ma l'adrenalina è la stessa, forse qua anche di più.
0: Ecco, Alpicella 1 com'è stata la prova? Ci sono punti in cui si può migliorare, qualcosa da ancora perfezionare, oppure è stata una prova solida?
3: No, possiamo sicuramente migliorare, siamo andati, insomma, prima gara non abbiamo esagerato, quindi adesso mano a mano aumentiamo gradualmente.
0: Ecco, non me ne voglia, ma voglio sentire anche le parole della navigatrice, che una navigatrice giovanissima, quanti anni hai?
4: 22.
0: Ecco, più giovane di noi, è giovanissima. Che emozione è guidare qui con il proprio padre, con queste prove così anche un po' particolari, direi, visto che vinte dalla pista, ci ha detto.
4: Sì, veniamo dalla pista, abbiamo fatto tante gare uno contro l'altro, adesso è bello invece poter essere insieme, poter essere un team, ci diamo supporto a vicenda e soprattutto guidiamo entrambi, siamo entrambi piloti, quindi questa prima gara l'ha fatta lui e poi mi diverto io alla guida, invece lui farà da navigatore.
0: Ecco, da dove venite? Prima dei rally in generale, dove venite in generale, ma anche proprio la vostra esperienza in pista, categorie?
4: Allora, adesso corriamo nel campionato italiano GT, Gran Turismo, con Ferrari 296 Challenge, svolgiamo insieme un campionato Porsche in cui siamo appunto avversari, però questa è la prima esperienza nei rally.
0: Bene, allora io chiedo in studio a Giuseppe Sciortino se magari ha qualche domanda per questa coppia veramente particolare, non solo perché sono padre e figlia, ma anche per il background.
5: No, più che altro per lo sponsor che hanno di lato, che è una di quelle manifestazioni che noi non perdiamo mai. Quindi
0: vero, lo sponsor.
5: ci vuole, insomma, noi andiamo sempre lì al Salone dell'Auto di Torino, quindi complimenti, nel 2026 ci saremo, ci siamo, sì. E ci saremo, insomma, sempre. Grazie all'equipaggio Levi Levi, complimenti.
6: Una bella storia.
0: Grazie.
5: Una bella storia, sì, una bella storia.
6: Particolare, è capita tutti i giorni, insomma, no? Di vedere padre e figlia addirittura che si scambiano, quindi navigatore e pilota, devo dire che è molto interessante.
5: E li controlleremo anche nel secondo scratch, esatto, per vedere se poi Federica andrà più forte di Andrea, esatto. Ce l'abbiamo ancora Lucrezia?
6: Sì,
5: eccola, vai Lucrezia.
0: Sì, sono qui, sono sempre qui, sempre pronta, andiamo a sentire altre macchine, venite. Veniamo un po' più avanti, perché lasciamo le macchine, queste le prime che abbiamo a portata di mano, che vanno a fare, a timbrare, diciamo. Prima prova speciale, Alpicella 1, com'è andata?
7: Direi tutto bene, siamo stati accorti a non fare errori e ci siamo divertiti, ora cerchiamo di fare qualche accorgimento sulla macchina.
0: Ecco, gli accorgimenti da fare quali sono?
7: Siccome abbiamo sentito che la macchina nei punti veloci non era proprio come volevo, vorrei cercare di migliorare un po' l'assetto e cercare di far ruotare un po' più il posteriore.
0: In generale una prima prova positiva, ok, aveva già fatto il rally della Val d'Aveto, sì.
7: Penso che sia la decima o undicesima volta.
0: Quindi ormai è un veterano, le conosce benissimo queste strade. Qual è la prova che lo preoccupa di più?
7: Penso Due Valli.
0: Due Valli?
7: Sì.
0: La complicanza ci hanno detto in molti, vorrei sentire anche la sua parte, diciamo, più che la preoccupa di più.
7: È insidiosa, soprattutto la parte dopo lo scollino in discesa, che è un po' sconnessa, è tanto guidata, quindi sarà difficile trovare un buon ritmo.
0: Grazie mille. E guarda, siamo arrivate verso la fine, direi che aspettiamo che arrivino altri piloti e poi andiamo a sentire altre voci.
5: Bene, grazie Lucrezia, è qui il salto che ormai seguiamo.

0: da una ventina di minuti, anche di più, con la passione. Guardate lì quanto pubblico sullo sfondo. Gli organizzatori ci dicono che c'è veramente tanto pubblico intorno a questa prova speciale. Qui siamo già arrivati alle Rally 4 e quindi continuiamo con i passaggi di queste vetture. Ben 71 iscritti, insomma, un rally della Val d'Aveto che nella decima edizione, devo dire, si presenta bene, benissimo.
1: Eh sì, devo dire che questa inquadratura che poi vediamo spesso, quella del salto, è veramente, come dicevamo prima, non a caso noi posizioniamo le telecamere, abbiamo scelto un punto che è veramente da vedere anche da casa, spettacolare questi salti. Poi non tutti magari appunto fanno il salto in maniera più evidente, però quando c'è è veramente un colpo d'occhio. Quindi continuiamo a seguire, continuiamo a vedere insomma le prossime auto, quante siamo arrivate, quante ne mancano ancora ad andare per la prima prova speciale.
0: Siamo ormai abbiamo superato la metà da poco, comunque ecco, siamo vicinissimo insomma al toro. C'è chi vediamo proprio la differenza di chi l'affronta in una maniera più garibaldina e più tranquilla dall'altra parte, insomma chi preferisce tagliare per guadagnare qualche decimo e chi invece con più tranquillità in questa prima prova. Aragno, per esempio, abbiamo sentito la sua voce, la grinta non gli manca, ma questo insomma lo ha portato poi a commettere un errore che poi lo ha costretto al secondo, tagliato troppo,
1: certo.
0: Tagliato una prima gomma, dopodiché spingendo si è traversato e ha tagliato una seconda gomma. Ecco qui i 42 secondi di ritardo. 42 secondi di ritardo. Lucrezia, a te.
1: Torniamo da Lucrezia.
2: Eh sì, perché Carlotta, Giuseppe, siamo qui con un team molto particolare, o meglio, che è venuto da lontanissimo per partecipare a questo rally. E l'intervista sarà fatta in inglese, perché giustamente venendo dalla Polonia non parlano italiano, ma ve la tradurremo.
3: I
2: don't speak Polish, I'm sorry. Purtroppo non parlo polacco, ma per il prossimo mi inizierò ad attrezzarmi. First special proof, let's say, and how did you feel?
3: Yes, for us it's very good. Weather is very good. Stages for us are very hard, but for us very good idea be here.
2: Hanno detto che per essere la prima prova è andata bene, il tempo è ottimo, è una prova molto complicata, ma sono molto felice di essere qui. Why are you here from Poland?
4: The story is a few weeks ago, I saw at Instagram a reel from Laterna Rally with the 600 trophy, 600 cup, and after that I checked the next rally, so I find the Val d'Aveto. I emailed to organizers. They responded, very welcome, and it's nice to see us here. So we came.
2: Allora, hanno detto che hanno visto in realtà su internet il Lanterna Rally, hanno visto che proprio pochi giorni dopo che hanno visto il Lanterna Rally ci sarebbe stato il rally della Val d'Aveto, e quindi hanno chiamato gli organizzatori a dire: riuscite a organizzarci, possiamo ancora iscriverci? E hanno detto sì sì, e loro sono stati così felici di venire qui, di provare questo rally. Two last questions. The first one is how did you find not the rally but the track? It was easy, it was hard. Which is the hardest part of this evening?
3: Well, it's very hard for us because it's many corners, tarmac is very hard.
2: Mm-hmm.
3: And that's all.
2: Hanno detto che è una prova molto difficile perché le curve sono impegnative e anche l'asfalto è comunque va studiato, bisogna averci un ottimo approccio. Last question is for you, something to improve for the next two repetition, and the last one is during the night.
4: For us it's some kind of new experience in stages like that. We go to evaluate this year in Lancia Trofeo. So for us it will be learning, learning, learning and learning. But we are very happy.

0: Are you scared from the last track of the day and the night?
1: No, we like the night stages, okay. Because the big difference between these stages and Polish stages, here is top speeds very lower, okay. But very much hard corners.
0: Okay.
1: In Poland we have stages when you go 180 from through the wood, okay. or to the village, so and the corners are not so tight. So there is many tight corners, so it's hard to work to turn.
0: Hanno detto che sono molto emozionati di fare la prova in notturna. Thank you very much. I know you have to go. Li salutiamo perché loro anche devono andare a timbrare il tempo. Hanno detto che sono molto emozionati di fare la prova in notturna, che amano le prove in notturna, che rispetto ai rally che loro corrono in Polonia sono molto diversi, perché in Polonia pensate che arrivano anche a 180-190 km orari, mentre qui le curve molto strette, anche le condizioni dell'asfalto diverse, gli hanno fatto trovare un campo di gara un po' che non se lo aspettavano, e quindi stanno un po' anche migliorando la strategia chilometro dopo di chilometro, se possiamo dire così. Vi restituisco la linea.
2: Sì, non a caso queste sono le curve che vengono definite la vera università del rally. Il rally di Sanremo lo era a tutti gli effetti, tanto quanto Monte Carlo. Qui mi fermo perché sennò rischierei di essere denunciato.
3: E diciamo che un po' tutte le strade della Liguria sono un po' una palestra, no? Ce lo insegnano anche un po' con la patente.
2: Assolutamente,
3: no?
2: Lascia stare la patente. Anche quelli, sì, in effetti
3: sono le strade difficili della Liguria alla fine, no?
2: Strade difficili,
3: scuola.
2: Un po' come il nostro carattere. Giusto, e quindi bravo. Noi siamo così. Detto questo, il rallismo in Italia nasce in Liguria. Anche in Liguria non a caso, Liguria, Veneto, certo. Toscana, non a caso.
3: Ma senti, abbiamo sentito anche i polacchi che li volevi prima, li cercavi. Quindi
2: cercavamo,
3: li
2: abbiamo visti
3: anche...
2: perché questo dà quel tocco di internazionalità. Hai visto
3: è
2: cosa?
3: Vero.
2: Loro hanno detto: abbiamo visto i rally della lanterna su internet.
3: Ma ti rendi conto?
2: Grazie a chi?
3: A noi, ovviamente.
2: Poi hanno visto Carlotta, bionda, occhi azzurri, hanno detto: oh, questa è come, cioè, è come essere
3: nostre,
2: a casa.
3: Quindi.
2: Esatto, è come essere a casa. E allora noi dobbiamo andare assolutamente. Però questa è la prova come l'operazione di Primo Canale sia un'operazione vincente, certo. Per quello che riguarda Rally della Lanterna, per quello che riguarda una Coppa Rally di zona con una copertura del genere, un qualsiasi rally di Coppa Rally, di campionato Rally di zona, faccio fatica a trovarlo in tutta Europa, non soltanto in Italia, e in tutto il mondo, fatemelo dire. Detto questo, questa è l'importanza di un'operazione come questa. In Polonia hanno visto il Rally della Lanterna, hanno detto: ma perché non andiamo a provare su quelle strade meravigliose, là dove 30 anni fa c'erano anche le prove del campionato del mondo rally di Sanremo, lo ripeto, mannaggia, e qui mi fermo. Perché non andiamo a provare? Si sono iscritti, sono venuti e stanno facendo una bella prova. Quindi complimenti a Primo Canale, tutta la squadra, certo. Di Primo Canale, dall'editore fino a chi in questo momento è lì in prova speciale con la telecamera in mano. Complimenti a tutti, perché questa è l'idea vincente che porta il rally non soltanto nelle case dei liguri, certo. Di chi anche lì in zona magari vuole vederlo e non può uscire,
3: ma arriva oltre l'oceano,
2: arriva ovunque, certo. Sì, la Polonia è al di qua dell'oceano.
3: Oltreoceano è un modo di dire, no?
2: Modo di dire.
3: Arriva lontano, arriva ed ha veramente un evento.
2: Anche
3: che...
2: sulle rive del Mar Baltico, del Mare del Nord, hai visto?
3: Arriviamo ovunque. Noi liguri arriviamo ovunque. Ed è importante, in effetti, una manifestazione così sportiva, pensa anche quanto può essere fondamentale per il territorio, per l'entroterra, no? Sapere che arrivano addirittura appunto dalla Polonia per poter. Non solo partecipare alla gara, ma vedere l'entroterra, vedere il territorio e scoprire anche dei posti bellissimi che ci sono qua.
2: Ma se mi stuzzichi così, potremmo anche sentire quello che hanno detto i commercianti, certo. Della zona intervistati. Attenzione, certo. Lo diciamo per chi conosce bene la Liguria, è incredibile, ma sono commercianti liguri, non ce n'è uno pessimista, è incredibile, un mezzo. Infatti uno no, perché se uno si collega subito dice: ma non sono in Liguria, perché è incredibile.
3: Sì,
2: sentite che cosa dico.
3: Andiamo ad ascoltarli.
4: Carola, al tabaccheria qui a Rezzuaglio, mi sa che il rally lo sta accogliendo molto bene, vedo dalla vetrina.
5: Sì, mi piace il rally. Io dico, l'anno scorso era il primo anno che ero qua, perché è solo un anno e mezzo che c'è il negozio, e io ho trovato un buon riscontro. Sì, io sono contenta, quando ci sono queste manifestazioni in paese io sono contenta, porta gente, porta bello.
4: La vetrina vedo tutta a tema rally, come l'avete allestita?
5: Allora, per fare la vetrina ho chiesto ai miei amici

0: Listi che corrono in questo rally, De Paoli Marta, Biggio Ivan e Tiziano Cella. Gli ho detto: servono qualcosa tema rally da portarmi, come tuta, pezzi, e loro si sono dati da fare e mi hanno fatto fare la vetrina così.
1: Vediamo alcuni pezzi. Allora, sì, abbiamo dei guanti, un
0: volante di una macchina di Tiziano Cella, una presa d'aria di una C2 che, con cui correva Biggio Marta, scusa, De Paoli Marta, e non so l'autista come si chiamasse, che ha capottato, e la presa d'aria l'ho messa in vetrina insieme alla foto.
2: Per il ricordo.
1: Sì. Poi abbiamo un po' di tute, dei caschi, insomma, sì, un po' di tutto.
0: Sì, tutte di loro, tutta roba loro che gentilmente mi hanno imprestato per fare la vetrina. Tutta di Primo Canale, ingrandimento di Primo Canale, direi che siamo a tema.
1: Direi che siamo a tema, insomma, voi emozionati, pronti, felici?
0: Prontissima, prontissima, dormirò in negozio.
2: E domani la partenza è qua davanti al nostro bar, e quindi speriamo così in una bella giornata e tanto divertimento.
1: Siete emozionati?
2: Un po'. No,
3: speriamo che venga tanta gente, poi
4: porta gente, per cui è giusto che sia così, ecco.
3: È curioso che guardano le macchine anche. Ricordo l'anno scorso quando facevano le frenate che credevo che andassero a sbattere contro un muro. Lì veramente è stato. Domani ci sono di nuovo, vedremo,
4: domani,
3: no?
4: Domani ci sono di nuovo.
3: Comunque è bello, dai, è bello perché è bel tempo e la gente viene su, è giusto che ci sia qualcosa.
5: Tanto siamo pronti e speriamo che venga molta gente, siamo degli esercenti che ci aspettiamo, vi aspettiamo.
2: E allora i commercianti aspettano.
6: Vedi, tutti positivi, tranne la signora che sperava che qualcuno si stampasse contro il muro, non l'ho capito.
2: Si è capito, c'è stato un attimo di, secondo me, rabbia repressa.
6: Prima o poi arriveranno lì.
2: E vabbè, giusto, dopo tanta positività ci voleva anche un po' di, no, momento negativo. Torniamo a vedere appunto le nostre inquadrature, la nostra gara. Ricordiamo che poi ci sarà la seconda prova, che poi è la stessa, semplicemente viene eseguita, come abbiamo detto diverse volte, tre volte. La prossima volta sarà alle 17.50 e poi ci sarà la notturna alle 20:15, dove insomma magari quella delle 17.50 sarà più o meno simile, no? Come condizioni meteo sicuramente, mentre invece quella delle 20:15 vedremo sicuramente delle condizioni diverse, e quindi sarà interessante anche capire che cosa potrà succedere.
6: Per chi si fosse collegato adesso, andiamo a vedere qual è il riassunto dei tempi, almeno i migliori tempi, dopo la prima prova speciale del Rally della Val d'Aveto, con il miglior tempo di Luca Bertani e Stefano Pimitti, 5:40.9, Skoda Fabia, poi un'altra Fabia, quella di Scarpellato Sopracone, a 1:05, quella di Federici Bardinelli in terza posizione, sempre Fabia, a 1:07. Poi, quarta posizione, la prima vettura che non sia una Skoda Fabia, che è una Citroen C3, quella di Raffo Rocca, 6:07, in quinta posizione di distacco. In quinta posizione la Skoda Fabia di Iceman Savi, staccati di 15:04, in sesta posizione la Fabia di Bigi Trivellato, staccati di 16, in settima posizione la Lancia Y di Rossi Zanini a 18:08, poi Guardincerri Guastavino su Fabia a 24:01, Soracchi Bardini, Skoda Fabia a 30:01, in decima posizione assoluta la prima di Rally 3, che è quella di Mauro Porzia con Alessandro Rappoldi sulla Renault Clio RS, 32:08, in undicesima posizione Berchio Ravano, Hyundai i20 di Rally 2, 35:09, in dodicesima posizione Aragno con Guzzi, Skoda Fabia. Abbiamo sentito i problemi di Aragno in diretta, ha forato due volte, uno a inizio prova, uno a metà prova, staccati di 42:09. In tredicesima posizione adesso la coppia Levi-Levi, padre e figlia, con Andrea Levi che ha staccato 7:02 netti, quindi staccato di 1:21 dalla leadership. Vedremo poi che cosa succede a parti invertite nella prossima prova, quando sarà Federica a mettersi al volante e il padre a leggere le note. Questi sono gli unici tempi che i cronometristi ci danno in questo momento, ne mancano tanti, speriamo che anche la Federazione Italiana Cronometristi, insomma, aggiorni al più presto quello che è il crono della prima tappa, della prima prova speciale.
2: Esatto. E senti, invece adesso noi andiamo anche ad andiamo in collegamento, perché torniamo da Chiara Orru, per vedere che cosa sta succedendo. Dovrebbe essere ancora al parco riordino. Torniamo dalla nostra Chiara.
1: Eccoci Carlotta, Giuseppe,

0: ancora qua da Rocca d'Aveto. Le macchine sono arrivate, il numero 34 arriva in questo momento al Parco Riordino a Rocca d'Aveto. Hanno appena affrontato la prima prova speciale, la prova Alpicella. Allora andiamo a sentire com'è andata, sono soddisfatti? Continuiamo le nostre interviste. First impression, insomma la prima impressione dopo aver affrontato la prova. Zunino Carraro, insomma com'è andata? Sei soddisfatto?
1: Non troppo, ma per demerito mio si poteva fare sicuramente qualcosa di meglio, solo che trovare il feeling dopo tanti mesi che non si corre è sempre complicato.
0: Prima volta qui al Rally della Val d'Aveto?
1: No, la seconda volta, ma prima con questa macchina. Comunque sia, cerchiamo di fare meglio il giro successivo e vediamo stasera cosa riusciamo poi.
2: Va bene, senti un attimo, già che sei lì.
0: Visto sul tabellone, ti aspettavi di fatto fosse questo o speravi meglio?
1: Sinceramente non l'ho neanche visto, quindi non lo so e forse non li guarderò neanche stasera i tempi.
0: E criticità di questa prima prova?
1: Pensavo durasse un po' di più l'asfalto, invece si è rotto particolarmente, quindi nelle curve veloci si è un po' sgretolato e ogni tanto scivolava, però molto bella la prova.
0: Ovviamente c'è margine di miglioramento?
1: Assolutamente sì.
0: Bene, allora in bocca al lupo, Zunino Carraro, 34, numero 34. Beh, arriveremo a non avere più udito questa sera. Ma continuiamo il racconto di questo rally della Val d'Aveto. Tavano, Solis, insomma, com'è andata?
3: Bene, bene, abbiamo preso qualche rischio, però siamo arrivati in fondo e va bene così.
0: Che cosa ti ha sorpreso di questa prima prova dell'Alpicella?
3: È molto molto cattiva e molto molto bella, quindi sono due sentimenti contrastanti.
0: Insomma, ti aspettavi questo tempo? Hai già visto il tempo? Pensavi meglio? Pensavi peggio?
3: Ancora non abbiamo visto il tempo, quindi non te lo so dire di per certo, però penso sia un buon tempo, dai.
0: Sei partito con le aspettative alte?
3: Sì, abbastanza, sì. Siamo qua per fare bene e diamo tutto dall'inizio alla fine.
0: Hai paura di qualcuno? Qualche nome?
3: Per ora ancora no, però vedremo alla fine della giornata.
0: Prima volta al rally della Val d'Aveto?
3: No, è la seconda. 4 anni fa ho fatto la prima volta con un N2, adesso siamo tornati con l'R2B, molto, molto più bello ed emozionante.
0: Mi spaventa le due valli, Montebruno?
3: No, per ora siamo tranquilli anche perché abbiamo fatto un buon lavoro nelle ricognizioni, quindi non mi spaventa nulla.
0: E allora prontissimo Tavano, Solis, grazie della vostra testimonianza. Ecco, parliamo della sicurezza, anche questa importante, ambulanza qui presente. Eccoci, arriva la prossima vettura, numero 36, Cardinali Zelioli. Allora cerchiamo di farci raccontare anche da loro che come è andata. Allora, venite con me. Allora, com'è andata?
4: Discretamente male. Abbiamo problemi e adesso dobbiamo risolverli, tecnici.
0: Cosa non è andato?
4: No, problemi alla frizione, abbiamo avuto problemi meccanici. Adesso dobbiamo andare in assistenza per vedere un attimo di sistemare.
0: Ecco, importante anche il ruolo dell'assistenza per il rally, fondamentale.
4: Ah beh, basilare. Senza la fiducia poi sull'assistenza è molto drammatica la cosa.
0: Per quanto riguarda la prima prova appena affrontata, che cosa ti ha stupito? Era la prima volta che la facevi?
4: No, è già il terzo anno che faccio questa prova. No, è anche una prova che mi piace, infatti mi dispiace non essermi divertito perché è una prova che mi dà soddisfazione. Gli altri anni mi ha sempre dato soddisfazione, solo che se non va la macchina non ti diverti.
0: Assolutamente, allora speriamo che si risolva il tutto. Grazie, grazie Cardinali, macchina numero 36. Proseguiamo. E allora, eccoci, Morando, Formentera. No,
5: non sono Formentera.
0: Ah, eccolo, è andato via.

ci è scappata, ci è scappata. Adesso arriva la macchina 39. Cerchiamo di recuperarlo. Cerchiamo di recuperarlo. Cerchiamo di recuperarlo. Questo è tutto in diretta, quindi

0: stati. E noi oggi guiderà lui, domani guiderò io.
1: Vi alternate
0: per giocare, quindi per noi è una festa, è un gioco e dobbiamo arrivare in fondo, questo è il nostro obiettivo. Poi se si vince saremo ancora più contenti, berremo di più.
1: Prima prova, sono state delle criticità che avete affrontato la partenza, mi stavi dicendo?
0: Sì, un po' la partenza, siamo partiti un po' bottonati, però poi il passo è stato buono.
1: E salto?
0: Salto è sempre. Ho chiuso gli occhi, io non ho letto, mi sono divertito. Grazie.
1: Grazie, ciao. Grazie ancora. Beh, Larini, andiamo a farci raccontare anche da loro. Vedo un giovanissimo, com'è andata?
2: Bene.
1: Da quanto è che fai questo sport?
2: È il secondo rally.
1: Secondo rally, quanti anni hai?
2: 18.
1: 18, ragazzi, giovanissimo. Insieme a tuo papà?
2: Sì.
1: Beh, bellissimo, padre e figlio, siete andati d'accordo?
2: Sì.
1: Com'è andata questa prima prova?
3: Bene, molto bene.
1: C'era qualcosa da... si può migliorare? Che si può far meglio?
3: Sì, qualcosina, forse sì.
1: A suo figlio questa sua passione, l'ha tramandata?
3: Sì, e c'è anche mia figlia che l'anno scorso ha
1: lasciato con mia figlia. Di famiglia, insomma. Benissimo, grazie. Grazie ancora, bellissimo vedere questo rapporto che si instaura tra padre e figlio all'interno della competizione.
4: E dunque, insomma, intanto abbiamo avuto la segnalazione che la numero 7, l'auto numero 7, la ferma probabilmente dopo un salto, quindi diciamo che questa prima prova speciale sta, insomma, facendo uscire un po' di problemi,
5: sembrerebbe. È iniziato, insomma, e tu speri sempre che vada tutto bene, poi alla fine c'è sempre qualche problema, no? C'è chi si è fermato, chi ha forato, chi invece ha staccato il miglior tempo. Abbiamo sentito anche vari accenti. Questo, insomma, il rally della Val d'Aveto ha una caratteristica particolare, perché molti equipaggi arrivano dalle province vicine, quindi Piacenza e Parma, perché ricordiamoci che in quella zona dietro la Liguria praticamente abbiamo le province di Piacenza e Parma. Poi ce ne sono alcuni da Toscana, altre zone d'Italia. Abbiamo visto il pilota polacco che è arrivato direttamente dalla Polonia, e qui parliamo di persone che abbinano la gara poi a qualche giorno a qualche periodo di soggiorno, magari con la famiglia, con i meccanici. C'è chi si gioca le ferie per fare un rally, quindi insomma, questo per capire come i rally poi alla fine sono importanti per l'entroterra, in questo caso l'entroterra ligure, ma per qualsiasi zona in cui si corrono.
4: Assolutamente. Senti, ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui a Rally della Val d'Aveto. Rimanete con noi.

0: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E allora entriamo un po' nel vivo con i presentatori del rally, Agostino Orsino e Giulia Bico. Andiamo ad ascoltare un po' le loro voci.
1: Beh, io lascio la parola per questo collegamento al presentatore del Rally della Val d'Aveto, quindi non sono io che presento lui. Agostino Orsino, il presentatore, e dall'altra parte Giulia Bico, che quest'anno sarà la presentatrice, ma non solo, è

0: anche una grande navigatrice, ma avremo tempo per raccontarlo. Agostino, sei pronto?
1: Sempre pronto. Buongiorno a tutti. Siamo pronti ancora una volta in questa bella cornice che è appunto la Val d'Aveto. Santo Stefano d'Aveto è un posto che si presta. Io ho cominciato qua circa 16 anni fa, quando era ancora una ronde, poi è diventata una collaborazione con Rally della Lanterna e poi da 10 anni ha preso il suo nome. In effetti siamo alla 10ª edizione del Rally Val d'Aveto.
0: Insomma, qualche edizione l'ha fatta.
1: Sì, appena appena. Qualche pilota l'abbiamo presentato, e qualche avventura l'abbiamo vissuta, perché qui abbiamo corso con la neve, abbiamo corso col sole, abbiamo corso con la pioggia, insomma abbiamo avuto di tutto. Oggi è una giornata splendida, fantastica, e saranno sicuramente contenti i concorrenti.
0: Ecco, proprio qui che voglio arrivare. Dei ricordi di quelle che sono state le precedenti edizioni, quest'anno il 10º rally della Val d'Aveto, ma insomma sono stati anni, insieme anche quello del rally della Lanterna, anni che ha portato avanti la sua passione, potuto raccontare di rally.
1: Sì, beh, certamente ha portato avanti la passione. C'è da dire tante cose di questo rally o ronde o collaborazione con Rally della Lanterna qui a Val d'Aveto, perché è un posto ovviamente non il più comodo per arrivarci, però se la gente arriva e viene qua e vengono a correre, perché non è facilissimo neanche solo dalla stessa Genova, per dire che è il posto più vicino, però poi quando arrivi qua sei in un altro mondo.
0: L'entusiasmo c'è, tanti curiosi, tanti appassionati.
1: Sì, sì, poi il paese che risponde molto molto bene, i commercianti, i ristoratori, gli albergatori, cioè sono tutti che ovviamente ci tengono a mantenere vivo questo paese. Ricordiamo che è anche una grande zona sciistica,
0: certo.
1: E insomma anche se la neve adesso scende un po' meno, però insomma è sempre un posto prediletto soprattutto per i genovesi, sì. E per la riviera di Levante della Liguria e qualcosa anche dal ponente,
0: anche perché siamo vicinissimi al mare, abbiamo un'oretta e mezza. Insomma, a portata di mare, così l'ha definita il vice sindaco di Santo Stefano. Una ricaduta importante sul territorio, sull'entroterra. Mi sposto da Giulia Bico. Per te è la prima volta come presentatrice?
2: Sì, la prima volta, e grazie Ago, proverò appunto questa nuova esperienza, quindi dal sedile di destra a fare da presentatrice. Sono molto contenta e farò ovviamente del mio meglio per affiancare appunto il maestro e imparare da lui tutto quello che posso. Però sono molto ovviamente contenta di presentare anche degli amici, perché ovviamente nei rally bene o male ci conosciamo poi un po' tutti, quindi sarà molto emozionante comunque essere dall'altra parte. E poi negli equipaggi c'è anche mio papà, quindi certo, sarà ancora più emozionante presentare anche lui.
0: Ecco, perché ricordiamo, è stata la navigatrice insieme alla figlia di Fiorio.
2: Esatto, sì, io ho corso molte gare l'anno scorso, abbiamo fatto il trofeo italiano rally con Maria Paola Fiorio, che salutiamo, e quest'anno abbiamo avuto l'occasione di fare la nostra prima gara di rally storico e ovviamente torneremo insieme in macchina e quindi la rivedremo come pilota e spero appunto di tornare a suo fianco come navigatrice.
0: Ecco, come navigatrice ti chiedo, prova più difficile, prova più da temere tra le tre?
2: Allora, secondo me da temere è subito la prima prova, nel senso che la prima prova si parte sempre un po' da un lato, alcuni piloti partono con troppa leggerezza e alcuni troppo nervosi, quindi la prima prova già è fondamentale proprio alla partenza del rally. Quindi il consiglio, diciamo, che do sempre io come navigatrice al pilota che mi sta a fianco è: concentrati già da subito, già dal primo chilometro, perché già dal primo chilometro si fa la differenza nella classifica. Però concentrati, ma senza strafare.

0: perché la gara comunque è lunga, è un giorno e mezzo
1: poi di strafare,
0: esatto, è un giorno e mezzo di gara, quindi domani dopo vedremo chi veramente ce l'ha fatta.
1: Due giorni impegnativi, ma direi che siamo in buonissime mani con Agostino e
0: Giulia
1: qui con me. E allora, presenti per quanto riguarda il Rally della Val d'Aveto, tra poche ore, alle 15, giusto?
2: Alle 15 cominciamo con la cerimonia di partenza da Rezzoaglio per il secondo anno, perché Rezzoaglio è molto vicino a Santo Stefano d'Aveto, ha fortemente voluto nuovamente il parco partenza. Poi domani ci sposteremo al parco Allegrezze, dove faremo le interviste a metà gara, e poi domani nel tardo pomeriggio sotto questo bellissimo castello ci sarà la cerimonia, la premiazione d'arrivo.
1: Vi aspettiamo.
0: A domani e a questa sera o oggi pomeriggio per la partenza.
3: Grazie.
4: Ah sì, infatti non ho mai accetto.
3: Bene, grazie quindi al contributo con Ago. E qui intanto è finita la prova, è finita la prima prova speciale con questo che di fatto è l'ultimo equipaggio. Fammi salutare Maria Paola Fiorio, ricordando soprattutto la figura di Alex Fiorio, che nei giorni scorsi ci ha lasciato. È stato campione del mondo gruppo N, si è classificato secondo nel campionato mondiale rally con la Lancia Delta integrale alle spalle in quell'anno di un imprendibile Mickey Biasion, che comunque aveva una vettura ufficiale mentre Alex Fiori non aveva la vettura ufficiale. Pilota che io ho visto a Rally di Sanremo la prima volta quando vinse il trofeo 1 Turbo, quindi proprio agli inizi, un ragazzo eccezionale, un pilota secondo me fortissimo. Un pilota veramente che poteva raccogliere anche più di quello che ha raccolto, quindi insomma Alex Fiorio lo ricordiamo tutti, gli appassionati del rally lo ricordano e sanno che è uno di quei piloti che ha dato tanto al tricolore e che merita assolutamente di essere ricordato.
4: Assolutamente. E bene, allora insomma questa è la prima prova che finisce, tra poco poi ci sarà alle 17.50 la seconda prova.
3: No, ma hai notato, possiamo tornare dove eravamo lì al salto, avete visto quanta gente, guardate quanta gente
4: tra l'altro
3: c'è.
4: Non la vedevamo prima perché chiaramente per motivi di sicurezza stavano
3: adesso
4: disparte,
3: passeranno
4: però
3: le auto a tutta ovviamente e... certo. No, scherziamo, ovviamente la prova è finita, no. In questo momento, come dire, momento di relax, la prima passerà fra un'ora.
4: E si può scorrazzare liberamente.
3: Fra qualche minuto, quando comincerà a passare prima la numero 0, poi la doppio 0, prima la doppio 0, poi la 0, è ora dire che il pubblico dovrà invece mettersi a posto. Vedi che si spostano da una curva all'altra e vediamo insomma quanta gente, tanta gente che è andata su a vedere la prima prova speciale, quella di Alpicella, che si è appena conclusa, mentre mancano 10 minuti alla fine del Q3 per quello che riguarda la Formula 1. Lo sapevi che c'è anche Monza? Tu sapevi che dove
4: sapevo
3: Monza,
4: che c'era anche Monza,
3: ma quando mi è stato chiesto
4: Vuoi
3: venire a fare rally della Val d'Aveto, c'è Carlotta, c'è Matteo Cantile, ho detto subito dove si firma, ci sono Carlotta e Matteo Cantile, ci
4: subito.
3: Sono anch'io subito.
4: Bravo,
3: devo
4: mi sembra
3: lì.
4: Giusto, importante
3: per il rally insomma, questo è anche per Carlotta e per Matteo.
4: Bravo.
3: Cantile, per carità, e per tutti i ragazzi che si impegnano e che guardate che prodotto che poi vi offrono e che offrono al pubblico sia su Primo Canale che su primocanale.it. In questo momento Antonelli al miglior tempo, seguito da Piastri e Norris, poi un fenomenale Gasly, Russell, Verstappen, Lindblad, Colapinto, Leclerc ed Hamilton, ma in pratica insomma da Verstappen in poi devono ancora staccare il primo crono. Questa è la Formula 1, non è il risultato della Val d'Aveto.
4: Vedi,
3: perché magari qualcuno dice, ma come, c'è la Ferrari in Val d'Aveto? No, non
4: no,
3: è in Val d'Aveto.
4: Ragazzi, non è così.
3: Non è
4: abbiamo
3: così.
4: Aggiornamenti anche
3: almeno
4: da Monza.
3: Per quest'anno, vedremo poi il prossimo anno
4: chissà,
3: cosa succede.
4: Tutto può succedere.
3: Tutto può succedere. Invece per quello che riguarda i tempi del rally della Val d'Aveto, vi dico che il miglior crono è quello di Luca Bertani, 5:40:09 insieme a Stefano Pimitti, in seconda Skoda Fabia, poi un'altra Fabia, quella di Scarpellato e Sopracone, staccati di un secondo e mezzo, Federici Badinelli, Skoda Fabia, staccati di un secondo e sette, Raffo Rocca su Citroen C3, 6:07, Iceman Savi, Skoda Fabia, 15:04, Bigi Trivellato, Skoda Fabia, 16:00, Rossi Zanini in settima posizione assoluta con la Lancia Y Rally 2 al debutto ufficiale nelle mani di un gentleman driver in un campionato rally di zona a 18:08, poi in ottava posizione Guardincieri Guastavino, Skoda Fabia 24:01, poi Soracchi Bardini anche loro su Fabia.

0: abbia 30 secondi e uno invece a posizione la Renault Clio RS, quella di Porzia Rappoldi, primi di Rally 3 a 32 secondi 8, poi Berchio Ravano con la Hyundai i20 di Rally 2 a 35,9, Aragno è staccato di 42 secondi e 9 e padre e figlio Levi, Federica e Andrea con la Clio RS in Rally 3 sono staccati 1 minuto e 21, gli altri tempi sono tutti da aggiornare. Sappiamo che i cronometristi hanno problemi in quella zona per quello che riguarda i tempi, con la trasmissione dei tempi, quindi a breve speriamo di avere tutti i tempi e ve li daremo classe per classe, gruppo per gruppo, in modo che così riusciamo a citare anche tutti quelli che poi sono partiti anche con i numeri più alti e che meritano anche loro di essere nominati.
1: Andiamo adesso a vedere se possiamo collegarci con Chiara Orru,
0: che si trova a Monza.
1: Non da Monza. Per adesso ancora no, ma ci arriveremo. E adesso allora tra pochissimo ci collegheremo con lei per capire anche un po' come sono anche le prime impressioni di altri piloti navigatori che hanno appena concluso la prima prova. Ricordiamo che alle 17:50 ci sarà la seconda prova. Magari intanto vogliamo rivedere un po' di momenti di questa mattinata e ricordiamo, magari vediamo anche proprio il camera car che abbiamo visto questa mattina proprio della prova.
0: Saliamo a bordo della Y Rally 2 e sono 6 chilometri, ma guardate che divertimento.
2: 3, 2, 1, destra 3 secca, in sinistra 4, regolare, tieni vai, destra 5, 30 vista, destra 4 meno, lascia vai, 30, sinistra 4 diventa 3 più, al paletto chiudila, chiudila, in destra 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 secca, vai vai, 30, sinistra 3 gira, 80, 3 gira, 80, Albiri, sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni, vai, chiudila, in sinistra 3 gira tanto, e destra 3 meno dopo, tieni, chiudila, vai, in sinistra 5, 3 meno, 30, sinistra 3 chiudila tanto, in destra 5, lascia, e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, vai in sinistra, lascia, subito diventa 2, tonda, gira tanto, 2, tonda, gira tanto, e destra 4, regolare, vai lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in attenzione, destra 4 meno, sfiora, tieni, in sinistra 3 più, chiudila, in destra, in sinistra 4, sfiora, corda, apre, vai vai, 80, tieni giù, destra 7 e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3 gira, 50, destra 3 meno, tieni secca, 3 meno, in sinistra 3 secca e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto tanto, questo è un 3 meno, e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno, 3 meno corda, e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda tieni, 3 lunga, tonda tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda, e destra 3 meno, poi vai, 80, 2, 0, 0, torto 3, 2 e mezzo.
3: Guidata bene, vero?
2: Bravo.
3: Pulito.
1: E adesso andiamo da Lucrezia Marini.
4: Sì, eccoci, siamo ancora qui al riordino e stanno arrivando anche gli altri piloti. Già molti sono ripartiti per andare al parco assistenza perché, come abbiamo detto, prima di Alpicella 2 bisognerà passare anche dal parco assistenza e poi si avrà il via la seconda prova speciale della giornata. Ma andiamo a sentire un po' le opinioni, le voci di altri piloti. Salve, com'è andata la prima prova speciale di questo 10° rally della Val d'Aveto?
5: Abbastanza bene, ci dobbiamo prendere un po' feeling con la macchina, due migliorie dobbiamo sistemare. Mm-hmm. Abbiamo avuto un problema con un tubo dell'acqua che è esploso, però adesso lo sistemiamo.
4: Il tratto più impegnativo di questa prima prova speciale?
5: Ma secondo me è la prima parte, che c'è un po' più di misto, è un po' più impegnativa sul guidare, però è bella, bella veramente.
4: In vista della seconda prova,

0: Ficella e poi della notturna.
1: Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Lucrezia Marini. Purtroppo chiaramente a Santo Stefano d'Aveto insomma non prende proprio benissimo per ovvi motivi, quindi vediamo se riusciamo a ricollegarci per sentire anche di nuovo le impressioni dopo la prima prova speciale.
2: Dato qui vediamo tanta gente ancora lungo la prova speciale, pronti per vedere il secondo passaggio che avverrà. La prima macchina passerà tra poco meno di un'ora. Abbiamo visto anche le immagini come alcune vetture effettuavano il passaggio proprio di quel curvone veloce con le auto. Eccole qua, vedete insomma quello che era il passaggio. Eccole qua, le vediamo. Possiamo anche alzare il volume, tenere a palla il volume?

0: insomma alcuni passaggi di quello che era una delle curve dello shakedown di questa mattina, con il lavoro di tutta la squadra di Primo Canale e primocanale.it.
1: Esatto. E senti, adesso andiamo invece ad ascoltare le parole del padrone, di uno dei padroni di casa di Santo Stefano d'Aveto, parlo del vice sindaco Alessandro Badaracco. Vediamo anche un po' le sue impressioni per questo rally.
2: Alessandro Badaracco qui con noi per raccontarci quanto è importante una manifestazione del genere per Santo Stefano.
3: Importantissima, è per noi un appuntamento comunque di fisso, quello del rally. Ormai è dal 2003 che c'è la manifestazione sportiva sul nostro comune, prima era una ronde, poi si è trasformata in un rally nazionale. E questo va dato atto anche alla stoicità del gruppo sportivo Allegrezze, che ringraziamo infinitamente nella persona del presidente di Mauro Monteverde e poi di tutto lo staff, di tutti gli associati che hanno, e della Lanterna Corse. E per noi è fondamentale perché ha una ricaduta sul nostro territorio importantissima. L'immagine che dà il rally della nostra valle e la copertura che riesce a dare anche nel settore del motorsport è rilevante, e noi teniamo tantissimo a questa manifestazione, che come dicevo è radicata nella nostra cultura, sia nel bene che nel male, come giusto che sia, come tutte le cose, e ci auguriamo di portarla avanti e di migliorarci sempre di più. Noi siamo a portata di mare, perché effettivamente in questa settimana, mentre nei miei spostamenti lavorativi, stavo pensando a cosa potrei offrire io come assessore del turismo al pubblico per incentivare Santo Stefano d'Aveto. Potrei offrire che noi possiamo offrire il mare a tutti gli effetti, perché siamo a un'ora e mezza dalla riviera del Tiguglio, dalle spiagge di Chiavari, di Sestri Levante, di Lavagna, e quindi siamo a portata. Poi con complice le nevicate, gli impianti di risalita presenti sul nostro territorio, abbiamo la fortuna di sciare con la vista mare.
2: Ecco, ricaduta, un'importante ricaduta attraverso il rally, ricaduta economica ma anche turistica a livello di presenze.
3: Sì, questo è il fattore più importante. Per noi il rally rappresenta un avere le strutture ricettive completamente piene, non solo nel territorio di Santo Stefano, ma anche negli ai comuni limitrofi e anche quelli emiliani, perché noi siamo comunque nel confine con Parma e Piacenza, e infatti anche molti piloti arrivano anche da lì.

0: E quindi vuol dire avere un bel riscontro anche da parte del pubblico, dagli appassionati, dei piloti, delle scuderie e quant'altro.
1: Ecco, siete pronti per ospitare questa 10ª edizione? Come vi siete preparati, insomma, per ospitare ormai tante persone, non solo tra i partecipanti, ma anche chi ha voglia di assistere a questa rally?
0: Siamo abbastanza rodati in questa cosa, noi siamo pronti a ricevere tutti gli appassionati, li aspettiamo sulle strade nelle prove speciali, li aspettiamo presso le nostre attività commerciali, i rifugi che abbiamo e soprattutto anche grazie a molte attività commerciali appunto ci sono delle attività correlate, ci sono diverse feste che cominciano stasera per annunciare il rally e poi finiranno domenica dopo la premiazione.
1: Insomma, l'invito è di venire tutti qui.
0: Certo, aspettiamo tutti quanti, appassionati e non chi si vuole avvicinare a questo mondo che è molto, molto ristretto, però affascinante.
2: Dal territorio c'è grande soddisfazione,
3: incredibile quello che succede in Formula 1, incredibile, lo diamo perché ovviamente stiamo aspettando il secondo passaggio per la seconda prova speciale del rally della Val d'Aveto. Intanto arriva il risultato del Gran Premio di Monza per quello che riguarda la pole position. La pole position del prossimo Gran Premio di Monza, cara mia, va all'Alpine di Gasly, incredibile, l'Alpine di Gasly, Flavio Briatore ancora una volta si supera. In seconda posizione la Mercedes di Russell, in terza posizione la McLaren di Piastri, poi Leclerc Hamilton con le Ferrari, quarta e quinta, deludenti perché puntavano molto su Monza ovviamente, Verstappen sesto, Antonelli settimo, partirà ultimo perché ha deciso di cambiare il motore, quindi settimo partirà Colapinto con l'altra Alpine, ottavo Norris e nono Lindblad con la Visa Cash App, insomma la ex Toro Rosso, che si è piazzato bene in una posizione. Complimenti al francese Gasly, francese italiano, visto che abita a Milano. Faccherino.
2: E allora, grazie per questo aggiornamento. Noi facciamo di tutto, facciamo tra poco le vele, il rally e anche la Formula 1. Ci colleghiamo con Lucrezia Marini.
4: Sì, eccoci. Siamo qui in compagnia delle ultime due macchine perché sono arrivate anche le ultime due vetture qui al parking in riordino e adesso sentiamo un po' le impressioni di questa prima prova speciale al Picella. Com'è andata?
5: Devo dire molto bene, eravamo un po' titubanti sul salto e non sapevamo fino all'ultimo ancora bene cosa fare, ma ci è uscito bene, ci siamo divertiti come ogni volta e niente, ora aspettiamo il prossimo giro di fare ancora meglio di come abbiamo fatto in modo tale da migliorare ogni volta e portarci qualcosa a casa.
4: Il punto più insidioso di questa prova per voi qual è stata?
5: Prima di arrivare sul salto che c'è un po' di rotto lì, abbiamo avuto, cioè, niente di che, però la parte forse un po' più insidiosa, per il resto tutta molto divertente, cioè io mi sono divertita, lui anche, quindi va bene così.
4: Prima volta al rally da Val d'Aveto?
5: No, il secondo anno, ho cambiato macchina, ho cambiato pilota, quindi okay. Un po' tutto nuovo.
4: Il feeling con la macchina, con il pilota, com'è?
5: È già la terza gara che facciamo insieme, ci siamo trovati sempre bene, ogni gara è sempre un migliorarsi, tutte le gare sono fatte per allenarsi e per portare a casa qualcosa, quindi...
4: Ecco, un'ultima domanda, molti piloti ci hanno detto che hanno trovato un asfalto diverso da quello che si aspettavano, anche voi avete riscontrato questo problema o bene o male...
5: Bene o male, cioè io onestamente non ho sentito, cioè un po' l'ho sentita la differenza, ma non una differenza così abissale. Dopo il salto si sente che c'è un asfalto nuovo, lì si sente e si vede anche a vista, però nulla di che comunque secondo me.
4: Domanda di routine, obiettivi per questo rally?
5: Portarci a casa un sacco di esperienza e un sacco di divertimento come ogni gara, quindi nel senso portare la macchina domenica sera ma... con dei risultati in ogni prova, migliorare ogni prova e vedere cosa riusciamo a fare.
4: Bene, grazie mille.
5: Buona giornata.
4: Grazie, ecco, andiamo a fare l'ultima macchina a riordino e poi io e Chiara ci sposteremo perché l'Alpicella 2 ve la racconteremo dal parco assistenza, torneremo a Santo Stefano d'Avito, dal castello Malaspina Fieschi Doria. Ci sfugge proprio un secondo veloce e una... domanda velocissima, come è andata la prima prova speciale?
6: Ma direi che è andata bene, benissimo per noi, è andata bene, ci siamo divertiti

0: la macchina è andata bene. L'unica cosa è che adesso abbiamo un piccolissimo problema, che non posso spegnerla perché poi non parte più, qualche problemino il motorino d'avviamento, però penso risolvibile, ecco.
1: Ecco.
0: Per il resto tutto bene, tutto bene.
1: Ecco, quindi anche magari il passaggio al parco assistenza è molto importante per voi piloti dopo.
0: Sì, è importantissimo per noi, importantissimo. È basilare. Veramente.
1: Domanda di routine, la prova che vi spaventa di più di questo rally, di questo decimo rally della Val d'Aveto?
0: Ma direi che ci spaventa nessuna, perché sono tutte belle prove, mi piacciono tutte, quindi forse la più impegnativa è questa che abbiamo appena fatto. Le altre...
1: È anche notturna questa.
0: Sì, infatti. E le altre sì, sono impegnative anche quelle, però forse un pochino meno. La strada è un po' più larga e sono molto da guidare, ecco, anche quelle, però... Però belle prove.
1: Grazie mille. Ecco, vi abbiamo raccontato un po' l'emozione dei piloti qui al Parco Riordino con la prima prova speciale di questo decimo rally della Val d'Aveto, e adesso noi vi restituiamo la linea e quando ci ricollegheremo saremo insieme dal Parco Assistenza a Santo Stefano d'Aveto.
2: Bene, grazie. Perfetto, Lucrezia. Grazie. Abbiamo i tempi, finalmente sono stati scaricati tutti i tempi dei piloti che hanno concluso la prova speciale. Allora, andiamo a vedere i primi 10 assoluti. Al primo posto Luca Bertani insieme a Stefano Pimitti, 5.49 il tempo, in seconda su Skoda Fabia. Le prime tre sono tre Skoda Fabia. In seconda posizione Scarpellato Sopracone, 1,5 secondo e Federici Badinelli in terza a 1,7 secondi. Poi c'è la C3 di Igor Raffo e Paolo Rocca, staccati di 6,7 secondi. In quinta posizione la Skoda Fabia di Iceman Savia, 15,4 secondi. In sesta posizione l'altra Fabia di Bigi Trivellato a 16 secondi. In settima Rossi Zannini su Lancia Y a 18,8. In ottava posizione assoluta la Renault Clio RS di Rally 3, di gruppo Rally 3, R3, che è quella di Caserza Patrone, staccati di 19,8 secondi. Complimenti, perché hanno fatto uno scratch straordinario. Poi in nona posizione Guardincerri Guastavino con una Skoda Fabia Rally 2, in staccati di 24,1. In decima posizione assoluta Multari Arata su una Citroen Saxo VTS, che è della categoria K10, quindi una kit car, 25,9 secondi. In undicesima posizione Mariani su Opel Astra GSI K11, la categoria 26,3 secondi di distacco. In dodicesima posizione Ganci Farfalla, primi di Rally 4 con la Lancia Y, 26,7 secondi. Questi i primi 11. Se vogliamo andare a vedere gruppo per gruppo, andiamo a vedere per esempio il Rally 2 l'abbiamo capito, perché sono praticamente i primi 7, sono i primi 7 anche di Rally 2. Per quello che riguarda la R3, quindi leader è Caserza Patrone, seguiti a 13 secondi da Porze Rappoldi, tutti su Renault Clio. Poi in terza posizione Gallo Morando a 14,8 secondi, in quarta posizione Costi Romei a 24,6 secondi, e poi padre e figlia Levi staccati di 1 minuto in quinta posizione. Per quello che riguarda il gruppo R4, in R4 Multari è leader, Multari Arata con la Citroen Saxo VTS sono leader. In seconda posizione Gangi Farfalla su Lancia Y a 8 decimi. In terza posizione Bigotti Cresta a 3,4 secondi su Peugeot 208 GT. In quarta posizione l'altra 208 GT, quella di Garbarino Bottino a 4,5 secondi. A soli 2 decimi poi Ciprietti Orsi su Renault Clio Williams, e a 5 secondi Mazza Paladini, a 5,3 secondi Volpi Cervi. Quindi una classifica molto su Renault Clio, una classifica molto, molto compatta. Poi per quello che riguarda invece la R5, abbiamo il leader che è Adani insieme a Bocciardo su Renault Clio RS, staccati di 2,4 secondi da, ci sono Caffa Pozzi su Renault Clio, un'altra Clio è quella a 6,3 secondi di Craviotto Piccinini, a 6,4 secondi, quindi a 1 decimo, l'altra Citroen Saxo VTS, quella di Minetti Bianchini, e a 6,7 secondi Cirio Tasselli, a 6,9 secondi Gasparini Rossi. Quindi vedi che proprio le posizioni in classifica, alcuni piloti se le giocano per decimi di secondo. Andiamo a vedere anche l'ultima categoria, che è la R6, praticamente la R6, in cui ci sono due piloti, la Fiat 600 Sport, che sono le ultime due che abbiamo visto proprio nell'intervista di poco fa.

0: di Lucrezia con Manna e Guglielmino con la Fiat 600 Sporting, che sono leader di questa classifica a 2, seguiti dalla MG ZR di Moscardini Bariani a 5 secondi e 7. Queste sono almeno le prime posizioni categoria per categoria, gruppo per gruppo, della prova speciale Alpicella 1. Alle 17.50 ci sarà la prova speciale Alpicella 2.
1: Assolutamente, quindi tra poco andremo anche a scoprire questa seconda prova, a vedere come l'affronteranno i piloti. Abbiamo visto, per fare anche un riassunto, che la prima prova è stata un po' difficoltosa per alcuni, no? Ci sono stati un po' di problemi tecnici, possiamo dire, quindi sicuramente questa sarà l'occasione di risolverli in questa pausa, per poi affrontare la seconda prova evidentemente con più sicurezza e con meno problemi, speriamo. E dopodiché ci sarà la terza prova alle 20:15 in notturna.
0: Sì, intanto purtroppo, proprio anche a conferma di quello che abbiamo detto fin dalle prime battute del rally, la raccomandazione al pubblico: state sempre laddove i commissari vi dicono di stare, non provate a fare follie per una foto, per un selfie, per attraversare la strada prima.
1: Certo.
0: Seguite sempre le indicazioni dei commissari, perché purtroppo arriva una brutta notizia, veramente una brutta notizia da Rally Mille Miglia, perché c'è stato un grave incidente durante il Rally Mille Miglia che è in corso a Brescia, e una persona, non è chiaro ancora se uno spettatore o un commissario di gara, è stato travolto da una delle auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia, e la direzione di gara, giustamente dico io, sospeso il rally. Quindi purtroppo racing is dangerous, bisogna stare attenti, sicurezza al top per sé e per gli altri, seguite sempre le indicazioni degli steward, dei commissari di gara, di chi vi dice ovviamente dove potete stare e dove non potete stare.
1: Senti, vediamo se ci riusciamo un attimo a fermare per la pubblicità e poi torniamo
0: ci
1: qui,
0: proviamo.
1: Rimanete con noi, Rally della Val d'Aveto.
0: Ci proviamo, anche se noi non ci fermiamo mai.
1: No, mai.
0: Noi siamo buoni piloti, noi non ci fermiamo.
1: Esatto. Qualche pausa per vedere, controllare qualche cosa, insomma.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con l'anticiclone nordafricano ancora ben saldo sull'Italia e quindi anche sulla Liguria, a garanzia di tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere meglio la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime diurne non eccessivamente elevate. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni e tersi, i venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari poco mossi, contesto climatico ancora estivo. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo sulla provincia di Genova, dove il sole sarà l'assoluto protagonista, con caldo sì, ma si tratterà comunque di un caldo moderato. E per quanto riguarda il Tigullio, clima asciutto, una giornata ben assolata, con temperature massime comprese fra i 26 e i 28 gradi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, non cambia lo scenario meteorologico, una giornata prevalentemente assolata con cieli poco velati. Nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Liguria, garantendo tempo stabile e ben assolato con temperature minime e massime senza variazioni significative. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

E siamo tornati qui per raccontare il rally, la decima edizione del rally della Valle d'Aveto. Però bisogna dire che tra poco noi apriremo una finestra anche su un altro evento, una manifestazione importante, storica, che si tiene a Imperia. Ne abbiamo parlato già questa mattina, abbiamo fatto qualche collegamento con Alessandra Boero, che era appunto lì, e tra poco ci ricollegheremo con Matteo Cantile, che sta per iniziare la cerimonia di chiusura di questa manifestazione iniziata

0: il 28 agosto e terminerà proprio nella giornata di domani, quindi cercheremo anche di capire un po' che cosa sta succedendo. Oggi abbiamo, stamattina abbiamo visto un po' la parata delle vele d'epoca, e allora andremo anche a scoprire che cosa sta accadendo proprio nel pomeriggio. Ci porterà proprio all'interno di questo mondo proprio Matteo Cantile. Tra poco riusciremo a collegarci con lui, intanto vediamo già qualche immagine che ci arriva da Imperia. Un palco, quindi insomma
1: il palco
0: sarà...
1: c'è, su il questo
0: palco
1: possiamo...
0: c'è,
1: il palco c'è,
0: tutti gli altri.
1: È già un buon inizio, il palco c'è,
0: quindi tra poco è stato montato quello è successo, e tra poco sicuramente inizierà anche un po' tutto l'organizzazione della cerimonia, che sarà ufficialmente aperta alle 18, quindi noi intanto faremo qualche collegamento e poi inizierà alle 18 questa cerimonia,
1: quando manca poco più di mezz'ora alla seconda prova speciale del Rally della Val d'Aveto. Prova speciale molto attesa, i piloti che sono andati a tutta, piloti che hanno tenuto un po' i remi in barca, quindi insomma ci saranno altri motivi e altre occasioni per vedere lo spettacolo, soprattutto con quel salto emozionante che abbiamo visto, certo, durante la prova speciale di Alpicella. Abbiamo un altro vice sindaco da sentire?
0: Abbiamo, sì, certo, il vice sindaco di Arezzo Aio, che è stata appunto una zona interessata ed è una zona interessata di questo rally, Marco Losi. Allora andiamo ad ascoltare anche le sue parole.
2: Mauro Losi, il vice sindaco di Arezzo Aio, cerchiamo di capire quanto è importante questa manifestazione, il rally della Val d'Aveto, che negli anni ormai si è dimostrata essere tanto apprezzata.
3: Sicuramente, buonasera a voi che siete venuti a Arezzo Aio, buonasera ai telespettatori. Il Rally della Val d'Aveto ormai è la decima edizione ed è una delle manifestazioni che coinvolge tutta l'intera Val d'Aveto. Quest'anno tocca anche parte della Val Trebbia nel comune di Fontanigorda, perché una prova speciale, il cosiddetto Due Valli, va a toccare anche il comune di Fontanigorda nonché di Montebruno, però il clou della manifestazione è Santo Stefano e Arezzo Aio, quindi la nostra Val d'Aveto. Quest'anno, in sinergia come l'anno scorso con Santo Stefano, col comune di Santo Stefano e con la Lanterna Rally, con i ragazzi di La Villa che sono fantastici perché ci mettono entusiasmo, voglia, tempo, passione, si è riusciti a fare questa manifestazione che indubbiamente richiama un gran numero di persone. Infatti già oggi, che è venerdì, abbiamo visto che ci sono macchine, gente, i locali pieni, quindi è un buon, poi grazie a voi di Primo Canale che quest'anno mandate la manifestazione in diretta, sicuramente è un volano non indifferente per poter far conoscere tutta la Val d'Aveto e le sue bellezze che sicuramente abbiamo.
2: Ci sono tanti aspetti positivi, tanto turismo, tante persone, ma anche qualche magari difficoltà per quanto riguarda l'organizzazione. C'è un equilibrio tra le due parti?
3: Ma sicuramente le difficoltà ci sono, come ci sono in tutte le cose che si deve organizzare, un po' la burocrazia, un po' tutto, però come vi dicevo prima, grazie agli organizzatori della Lanterna Rally, ai ragazzi, ai due comuni, tutte le difficoltà più o meno si cercano di superare e si riesce a fare questa manifestazione e a portarla, speriamo, a termine con successo, ma sono sicuro che è così.
2: Promozione del territorio e anche per quanto riguarda il turismo, potrebbe essere una grande occasione.
3: Sicuramente è un volano non indifferente, perché voglio dire, come dicevo prima, anche grazie a voi di Primo Canale fate conoscere tutta la Val d'Aveto, Arezzo Aio. Ora qui alle nostre spalle abbiamo la piscina, gli impianti sportivi che sono un fiore all'occhiello nostro, che quest'estate ha avuto un pienone, si può dire, per più di un mese tutti i giorni, perché è veramente l'unica struttura di questo tipo che possiamo incontrare nella Val d'Aveto, e quindi sicuramente voglio dire, noi dobbiamo richiamare turisti e far conoscere il nostro territorio affinché poi, voglio dire, la gente venga anche dopo che sia il periodo di agosto, che venga tutto l'anno, perché noi abbiamo tantissime cose che sicuramente la gente deve conoscere, se le conosce poi sicuramente le apprezza.
2: Ecco, quest'estate com'è andata?
3: Quest'estate direi che è andata bene, anzi molto bene, e purtroppo poi si viene sempre a racchiudere nel mese di agosto, nei 20 giorni di agosto. Poi quest'anno forse anche dovuta al grande caldo che c'è stato in Riviera,
2: una boccata d'aria
3: fresca, perché noi, come spesso dico, siamo un polmone verde a un'ora da un poco più da Genova, un'ora da Chiara.

0: cadaveri, quindi voglio dire, qui si stava veramente al fresco, la sera ci voleva delle volte anche la maglietta perché o la manichetta lunga, perché voglio dire, faceva veramente piacere. Quindi questo fatto sicuramente ha portato tanta gente e si è vista perché c'è stata una grande affluenza.
1: Ed ecco allora le parole appunto del vice sindaco di Arezzo Aio, come abbiamo ripetuto già diverse volte in questa mattinata, in questa giornata, c'è una grande anche attenzione sul territorio e quindi sull'effetto che questa manifestazione sportiva può avere sul turismo e quindi anche sicuramente l'effetto sui commercianti che, come abbiamo sentito prima dalle loro parole, insomma non vedono l'ora di accogliere tutte le persone che sono coinvolte dal rally, che non sono poche, perché dicevamo prima sì gli equipaggi che sono composti da tante persone, ma anche le famiglie che sicuramente magari per il weekend hanno seguito insomma chi gareggia per comunque viversi anche il territorio, questo pezzo di territorio.
2: Sì, poi un rally che viene definito il rally del popolo perché proprio una delle caratteristiche da raccontare è proprio quella della del rapporto che c'è tra pubblico e concorrenti, prima di tutto per la tradizionale sfilata che si svolge nelle ore precedenti e che si è svolto ovviamente che attraversa il centro storico di Santo Stefano d'Aveto. Poi di fatto perché il rally, quindi, che in questo caso attraversa la montagna, il pubblico lo vede prima in casa, lo vede nel proprio paese. Certo. E quindi la gente partecipa attivamente, vede da vicino quello che vuol dire un parco assistenza che si trova nel cuore di Santo Stefano d'Aveto, proprio ai piedi del castello Malaspina Fieschi Doria. Quindi abbiamo già visto e torneremo a rivedere le immagini di auto moderne, castello medievale, il comune, insomma veramente una fotografia di quello che è la bellezza dell'entroterra ligure, in questo caso genovese. Difficile da riportare in altri momenti e soprattutto a un pubblico così vasto.
1: Eh sì, è vero, l'entroterra poi genovese devo dire che è una chicca, bisognerebbe anche un po' veramente conoscere l'entroterra ligure perché comunque nasconde veramente dei luoghi incredibili e molto interessanti anche dal punto di vista culinario. Andiamo a vedere adesso però qualche spezzone anche di questa giornata, di questa mattina.
3: Di Santo Stefano d'Aveto, alle mie spalle il castello Malaspina Fieschi Doria e qui con me, al mio fianco, Arianna Ravano, la navigatrice del numero 10 che oggi partirà per la decima edizione del Rally della Val d'Aveto e parteciperà insieme al suo pilota Berchio. Ma intanto io sono molto curiosa di andare a sbirciare nel quaderno di un navigatore, insomma... Ci racconti qualcosa?
4: Intanto, questi geroglifici che ovviamente a primo impatto uno può non comprendere, poi di fatto sono piuttosto semplici perché poi ovviamente ogni pilota ha il suo metodo e ogni navigatore ha la propria maniera di scrivere, però hanno ovviamente una linea di fondo, certo, diciamo comune.
3: Allora, il numero indica?
4: Il numero indica, ti ripeto, nella maggior parte dei casi, poi c'è chi lo utilizza al contrario, ci sono anche altri metodi di dettare, di scrivere le note, quindi io ti parlo di quello che utilizziamo.
3: Quindi
4: noi ovviamente
3: metodo personale,
4: il mio quaderno, sì, che poi è quello diciamo più comune, diciamo utilizzato dalla maggior parte. Destra e sinistra indicano ovviamente la direzione della curva e i numeri da 1 a 5, 6 indicano l'ampiezza della curva. Per noi l'1 è diciamo la curva più stretta, chiamiamola, come invece puoi vedere magari il tornante che lo differenziamo ancora, vediamo, adesso abbiamo preso l'unica prova che non ha di tornanti, ad ogni modo comunque indichiamo tornante sinistro piuttosto che tornante destro, vedi, ecco qua c'è un tornante destro, ok? E per il resto appunto l'ampiezza si indicano della curva, si indicano con un numero. Qualcuno mi dice ma indica la marcia, indica la velocità, poi diciamo che è tutto collegato, però fondamentalmente la maniera è quella. Ovviamente ci sono delle congiunzioni che io corro molto spesso con lui, ma cambiando anche piloti ho notato che sono differenti, cioè per alcuni è la distanza maggiore tra due curve, per lui invece corrisponde un po' a un subito, qualcuno
3: qualcuno usa subito. Okay. Quindi è importante anche l'affinità tra navigatore e pilota che si va a creare col tempo.
5: Assolutamente, la difficoltà del navigatore è proprio quella di adattarsi al metodo appunto di dettatura.

0: natura del pilota, proprio perché appunto ci sono varie sfaccettature, sfumature, per cui ovviamente nel momento in cui io gliele leggo devo ricordarmi di dire già è vero, per lui le significa due curve molto vicine, quindi so che dovrò leggergliele piuttosto vicine, per altri invece rappresentano una pausa diciamo più ampia, quindi una pausa più lunga tra due curve, quindi come se ci fosse una metratura e mezzo. Usiamo anche delle distanze, quindi quando ci sono dei pezzi rettilinei si può usare un 80, un 100. Io poi di mia abitudine mi indico sempre i chilometraggi progressivi da inizio prova, magari mi metto un chilometro, due chilometri, tre chilometri, giusto per sapere in ogni caso dove siamo, dovesse appunto succedere qualcosa, esserci qualche imprevisto, bucare una gomma. Poi vabbè, si possono aggiungere vari riferimenti, uno può mettere il cartello, si possono poi dettagliare maggiormente le note indicando ritardo, anticipa o quant'altro. Comunque ovviamente il primacchetto sembra abbastanza complesso,
1: sì, sembrano poi dei codici segreti, e invece sono le indicazioni per far sì che una prova speciale venga poi fatta nel modo più corretto possibile.
0: Chiaramente,
1: ovviamente
0: questi sono quaderni diciamo speciali, perché comunque vengono utilizzati e creati apposta per i navigatori. Ovviamente anche questo è molto personale, perché c'è chi usa magari ancora block notes come ai vecchi tempi, chi usa questo con lo spiralino in plastica, chi vuole quello in metallo, chi lo vuole più grande, con più righe, con meno righe, è veramente soggettivo. Quindi poi ogni navigatore ha le sue. A me capita di cambiare, anche di provare più cos'è, lo spessore delle pagine, il calco.
1: Tutti i dettagli sono importanti.
0: Tutti dettagli che poi appunto qualcuno magari può dire per me è indifferente, qualcuno magari invece è un po' più attento, ma semplicemente perché magari preferisce sentirsi più a suo agio in prova speciale e quindi diciamo avere il quaderno a posto. Poi anche queste vetture qui adesso sono molto più complesse, molto più professionali, sembra nelle astronavi, diciamo. Queste qui sono le categorie un pochino più alte, chiamiamole insomma, per chi magari a vedere sono quelle che partono con i numeri più bassi, quindi sono sulla carta le macchine un pochino più potenti e hanno un sacco di comandi che adesso Gianna magari vi farà vedere, vedo che ci sono già.
1: Allora io direi, Arianna, se me lo permetti, intanto ti do del tu, di entrare, provare ad entrare insieme al pilota per provare questa esperienza, insomma potrò scriverlo anche nel mio curriculum. Allora proviamo ad entrare in una macchina da rally, siamo pronti? Venite con me. Allora, innanzitutto entro, eccoci qua, benissimo, eccoci qua insieme al pilota. Se dovessi farmi da pilota, innanzitutto la prima cosa che mi insegnerebbe qual è?
2: Eh beh, da pilota è... non saprei, cioè
1: sono tante, insomma, guardiamo tutti questi.
2: Vabbè, questi sì, questo è, diciamo, se si dà contatto, no, qua si fa tutto un check anche qui, no, fa tutto il check diciamo di funzionamento della vettura, poi si accende il quadro.
1: Ah, ecco, il quadro generale.
2: Il quadro generale, poi di lì ha 10 o 12 pagine dove si può vedere totalmente le funzioni della vettura, temperature, vabbè, tutto quello che diciamo fa parte del funzionamento diciamo della macchina.
1: Allora, la mettiamo in moto questa macchina?
2: Proviamo?
1: Dai, lo facciamo in diretta qui con voi. Intanto è la prima volta per me all'interno di una macchina da rally, ovviamente per diciamo allestirla in tutto questo modo ci vuole tanto tempo.
2: Ma sono fatte dalle fabbriche queste macchine, non sono fatte da preparatori. Questa è una Hyundai costruita da Hyundai, proprio casa madre, come le vetture di serie.
1: Ma non se ne vedono tanto di Hyundai in queste competizioni?
2: No, qua in Italia sono poco diffuse. Perché preferiscono magari i piloti o i preparatori, preferiscono, non so, magari Skoda è la più diffusa di tutte, poi beh, c'è Lancia, Citroen, insomma ci sono svariate marche che...
1: Allora, proviamo ad accenderla? Lo facciamo in diretta, sentite che rombo.
2: Bisogna caricare l'olio prima.
1: Ah, ecco, ci vogliono, ecco, qualche minuto. Eccolo qua.
3: Sono procedure un pochettino più complesse rispetto alle macchine di alcuni anni fa, perché adesso c'è molta elettronica, come vedi ha il display, lui ha un sacco di comandi sul volante nel quale può regolare diciamo la modalità di gara, quindi

0: permanenza, addirittura lì sopra la fanaliera, quindi fanali normali come anche i fanali accessori che invece monteremo questa sera per l'ultima prova speciale, ha i tergicristalli che addirittura l'altro giorno quando abbiamo fatto il test si è messo a piovere. Dove sono? Abbiamo acceso qualsiasi cosa, sembrava un albero di Natale, non li trovavamo più. Poi alla fine non funzionano, no, eccoli, erano dal lato sinistro.
1: Eccoli qua.
0: Quindi quello e quant'altro. Come vedi c'è anche una console lì con le varie ventole, i pulsanti di accensione e anche se tu non te ne sei accorta hai addirittura messo i piedi sul trip, ma ma assolutamente sono fatti apposta sul Trip Master, che ti permette di azzerare anche il contachilometri parziali, che sono tutte cose molto molto utili soprattutto nei trasferimenti, perché noi non ti abbiamo fatto vedere il roadbook. Il roadbook è invece un diciamo una cartina molto dettagliata che ti indica il percorso che dobbiamo seguire, perché ovviamente non possiamo inventarci le strade per raggiungere le prove speciali, ma c'è radar o roadbook. Ovviamente sono indicati vari simboli stradali, ci sono delle distanze, questo è molto utile perché ti permette di dire guarda là dovevo girare a destra tra 2 chilometri, sono già passati, sì me lo posso azzerare. Idem quel pulsante può essere collegato al cronometro, altre macchine possono avere il tergicristallo che lì è stato tolto per esempio, quindi
2: ogni macchina ha un po'.
0: Ogni macchina può essere personalizzata. E un'altra cosa che servirà, visto che mi chiedevi della prova speciale di questa sera al buio, il leggi-note. Questo qua sopra, guarda.
2: Eccolo qua. Questo è per la prova speciale al Picella che verrà.
0: Che mi permetterà di riuscire a leggere il quaderno delle note.
2: Spegniamo insieme il. Così ci sentiamo meglio.
3: Vuoi vedere la modalità gara?
2: Vai. Facciamolo. E qua già cambia.
3: Questa è la modalità prova speciale.
2: Questa è la modalità prova speciale. Tanto Carlo, ecco qua. Carlo, ti ringrazio. Allora, se riusciamo a spegnere il motore, grazie. Grazie Carlo, grazie di averci fatto
4: Chiara,
2: entrare,
4: aspetta,
2: averci
4: Chiara.
2: Fatto vivere un po' l'esperienza. Sì,
4: Chiara,
2: eccoci,
4: no, ascolta,
2: Giuseppe,
4: fatemi
2: dimmi.
4: Vedere ancora l'interno della macchina, per favore, perché vorrei che tu chiedessi a Carlo Berchio, e Arianna Ravano è stata bravissima e ringraziala.
2: Sì.
4: Due domande. La prima, non ha la tuta da pilota, ha una camicia hawaiana, insomma, pronto per le vacanze. Non sei lì in vacanza, come mai non sei sul percorso dello shakedown?
2: Allora, da studio ci chiedono Giuseppe Sciortino, ovviamente questa sarà, non sarà appunto il tuo
3: abbigliamento,
2: è al tuo abbigliamento adatto, ecco. Non hai partecipato allo shakedown, ecco perché non sei ancora vestito, da ovviamente c'è un abbigliamento tutto specifico.
3: Certo, è tutto ignifugo, deve essere omologato, abbigliamento sia al sottotuta, alla tuta, al casco, hanno delle scadenze. Questi abbigliamenti come il casco, come i sedili, come le cinture, il serbatoio, ad esempio il serbatoio ogni 5 anni va sostituito, le cinture ogni 5 anni vanno sostituite, non c'entra l'usura, è proprio, hanno una scadenza,
2: certo.
3: I sedili 10 anni e tante altre cose, beh gli abiti no, gli abiti durano di più.
2: Allora,
4: sì, Chiara, la domanda.
2: Arianna,
4: sì.
2: È collegata con te, quindi ascolta,
4: no, Arianna,
2: tutte le tue domande.
4: Allora lo chiedo a te, Arianna. La domanda non era sull'abbigliamento, capisco che poi può colpire anche l'abbigliamento, ma perché non siete sul percorso dello shakedown? Una risposta rapida.
0: Non siamo andati a fare lo shakedown perché abbiamo fatto un test settimana scorsa su prove molto simili e quindi abbiamo preferito questa mattina prendercela con calma,
4: allora.
0: Riposarci e partire oggi poi con le tre prove di Alpicella direttamente.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Vele d'epoca Imperia 2026, ben ritrovati, lo abbiamo raccontato lungamente in questi giorni, non è andato via ma è qui vicino a me perché lui sa tutto e quindi può parlare anche di vele d'epoca. Giuseppe Ciortino, ciao.
1: Conosco
0: Giuseppe.
1: Imperia, conosco meno le vele, non sono un velista, anche se le vele d'epoca è una di quelle manifestazioni che quando posso seguo.
0: Però ti piacciono più i motori, ma questo lo sappiamo.
1: Tutto quello che fa rumore, puzza, suono, sound, che fa vibrare l'anima, insomma, ecco quelle cose.
0: Ti piace, però le vele,
1: anche la vela, il suo perché è bellissimo.
0: Il suo perché è vero, è molto più rilassante. Abbiamo raccontato, dicevamo, in questi giorni, dal 28 agosto al 6 settembre, l'iniziativa delle vele d'epoca di Imperia. Tra pochissimo andremo da Matteo Cantile con questo evento. Andiamo verso la conclusione di un'iniziativa che ha sempre un grande successo, richiama non solo gli appassionati ma richiama poi in realtà anche un po' tutto l'indotto del turismo, perché siamo ancora con un piede più o meno in estate. Il tempo mi sembra che sia decisamente affascinante a Imperia, quindi lo vedo pronto. Matteo Cantile, ciao Matteo, buon pomeriggio.
2: Ciao Giorgia, ciao Giuseppe, ben trovati da Calata Anselmi e Imperia. Siamo arrivati alla premiazione tra poco, intorno alle 18 sul palco centrale qui di Calata Anselmi. Sapremo tutto di questa manifestazione, chi ha vinto le diverse categorie delle vele d'epoca 2026, che è il 40° anno di questa manifestazione. Peraltro devo dirvi una cosa che mi ha molto colpito, perché insomma noi siamo un po' tutti del mestiere, no? Mi è arrivata la scaletta ufficiale della premiazione e mancano 20 minuti. Però, siccome qui fanno le cose seriamente, in tutta la scaletta non c'è ancora il nome del vincitore di ogni categoria. Pensavo di potermele spoilerare, invece no. C'è scritto nome barca, quindi ancora non abbiamo i vincitori, nemmeno ufficiosamente, dell'edizione 2026. Non so voi, ma a me questa serietà piace.
0: Eh beh, sì, devo dire che anche possiamo interpellare anche Giuseppe Ciortino, che conosce molto bene questo ambiente, il mondo. È un po' strano, però forse
1: no, vabbè,
0: si voleva evitare di spoilerare.
1: Come giusto che sia in ogni manifestazione, in ogni evento in cui si vuole poi tenere fino alla fine alta la tensione. Tra l'altro, come vedi, guarda Matteo Cantile come felice, come sorride, quando lui più va a Ponente più è a casa sua praticamente, lui sente già l'odore di Costa Azzurra,
0: sì.
1: Imperia, Sanremo, poi la Costa Azzurra, vedi? Quando supera il confine con Alassio ed entriamo in Costa Azzurra, dico confine,
0: sì,
1: perché da Alassio in poi è Costa Azzurra, Matteo Cantile cambia il sorriso, guarda.
0: Sì, credo che gli manchi molto, anche perché so che le ultime settimane è stato impegnato su altro, quindi per il momento non se la può gustare, però magari chissà stanotte.
1: Ma sente già il
0: profumo,
1: Matteo, vero?
2: Sì, assolutamente, guarda, poi è molto curata questa zona della Liguria, devo dire la verità, le strade, la pulizia, l'ordine, mi piace molto, così come mi piace un sacco vedere il Parasio alle mie spalle. Ora con Francesco Righi magari possiamo un po' girare, però il Parasio rimane contro sole, perché giustamente è a Ponente rispetto a dove mi trovo, quindi rischiamo un po' di darvi delle immagini un po' bruciate, però insomma questa è la bellezza di questa calata. Peraltro in una serata calda, devo dire la verità, è caldo, però vabbè, si comincia a sentire la brezzolina secca di settembre, quindi tutto sommato sarà anche una bella premiazione. Saliranno sul palco in diversi, ovviamente a partire dal sindaco di Imperia Claudio Scaiola, che ha ovviamente molto voluto questa manifestazione, soprattutto gli ha voluto dare un senso speciale essendo il 40° anno delle vele d'epoca. Quest'anno l'abbiamo raccontato

0: In tutti questi giorni anche il campionato del mondo della stazza 12 metri, 12 metri stazza internazionale, sono le barche che hanno fatto la storia dell'America's Cup e quindi hanno portato qui ad Imperia alcuni tra i più grandi velisti della storia della vela italiana e mondiale, e poi ovviamente le vele d'epoca con tutte le imbarcazioni che abbiamo sempre giustamente definito le regine del mare. Poi c'è Mauro Pelaschier, che è il padrino della manifestazione, che salirà sul palco, darà peraltro un premio speciale della giuria, essendo lui il presidente di giuria, e dopo sicuramente potremo anche portarlo al nostro microfono. Adesso si sta un po' rilassando perché giustamente le giornate qui sono molto lunghe. Si sta peraltro anche cominciando ad animare la Calatanselmi, le barche sono rientrate dalle ultime regate, dalla parata di questa mattina che abbiamo anche visto in diretta sul primo canale. Insomma, è tutto quasi pronto per arrivare alla chiusura di questa manifestazione che abbiamo seguito a partire da venerdì 28 tutti i giorni con collegamenti dirette, con il nostro speciale delle 18:20 tutte le sere. Insomma, penso che gli appassionati di vela, ma anche solo gli appassionati delle cose belle, si siano molto divertiti questa settimana.
1: L'altro, vogliamo ricordare che è un anno straordinario per la vela, e lo sarà almeno fino al prossimo anno in Italia, visto che la 38esima edizione dell'America's Cup si svolgerà per la prima volta nella storia del trofeo più antico al mondo in Italia, nel Golfo di Napoli. Proprio nelle prossime settimane ci saranno le regate preliminari della Louis Vuitton Cup, che poi designerà alla conclusione di un iter il challenger dell'America's Cup. Quindi, insomma, la vela in Italia sta vivendo un momento straordinario. Guardate che bellezza, poi questi sono gioielli d'epoca, guardate che bellezza queste immagini.
0: Sì, è vero, un anno importante. Poi insomma, so che Genova ha un po' sperato anche di poter essere la Napoli dell'America's Cup, però vabbè, è giusto anche che Napoli abbia avuto questa grande opportunità, un'opportunità di visibilità mondiale assoluta, quindi è importante per l'Italia più in generale questa manifestazione. E poi insomma, sappiamo anche che in Liguria il mondo della vela è importantissimo, sia perché abbiamo lo Yacht Club italiano, perché abbiamo tanti yacht club importanti, quello di Imperia e quello di Sanremo peraltro hanno collaborato assieme in questa edizione delle vele d'epoca, e Giuseppe può spiegare meglio di tutti noi quale può essere, diciamo così, il rapporto campanilistico tra Imperia e Sanremo, che però è caduto, diciamo, in questa edizione, perché la volontà era quella di fare insieme un grandissimo
1: tregua, Matteo,
0: evento,
1: no?
0: E poi
1: È una tregua
0: armata magari, però...
1: No, ma una tregua favorita anche dal fatto che la Sanremese ha battuto l'Imperia in Coppa Italia, lasciatemelo dire così, ma insomma ci sta, ecco.
0: Vabbè, posso anche dire che lo Spezia ha battuto il Vado, però, adesso, visto che stiamo parlando di Coppa Italia, vedi che insomma in Liguria rimane tutto qua. Guarda che belle queste imbarcazioni con il nostro Francesco Righi, peraltro stiamo anche un po' impallando i turisti e i visitatori imperiesi che sono venuti a godersele queste barche, che sono veramente magnifiche, ce ne sono alcune. Guarda per esempio la timoneria di questa imbarcazione che si chiama Cambria. È veramente qualcosa di eccezionale, poter fare una veleggiata su questa imbarcazione deve essere qualcosa di speciale, così come ce ne sono veramente tantissime ormeggiate qui a Calatanselmi, e sono state peraltro un'attrazione straordinaria anche durante soprattutto durante i momenti in cui le barche non erano in mare a regatare, perché era l'occasione per tanti di fare un passo qui e di venirsele a godere. Vi faccio vedere anche qualche altra barca veramente molto bella. Qua credo di poter solleticare le fantasie di lusso della nostra Giorgia Fabiocchi, che lei ama le cose belle. Allora,
2: fammi vedere, sì,
0: non so che
2: mi interessa,
0: dici,
2: molto.
0: Giorgia, vieni a vedere. Faccio vedere questa, perché tra l'altro su questa imbarcazione, che si chiama Bluebird, sono stato testimone. Purtroppo non sono stato invitato, non mi conoscevano, si vede ancora. Però questa stupenda imbarcazione, la Bluebird, che peraltro è di Londra, ha nella parte di sopra una splendida area, diciamo dining, dove si pranza. Intanto guarda il pozzetto di poppa com'è elegante, con i fiori, con il tavolo che può ospitare naturalmente gli ospiti. Però nella parte di sopra, che ovviamente non è molto visibile dalla posizione in cui noi siamo, la sera si ritrovano per le loro cene, bicchiere di vino, sicuramente un pesce fresco, insomma qualcosa veramente di magnifico. Guardiamo anche le timonerie del Baruna, anche questa barca alla nostra destra è assolutamente spettacolare.

0: spettacolare. Sono curioso, avendole viste veleggiare, soprattutto avendole viste qui in banchina in questi giorni, sono molto curioso di capire chi possa avere vinto, perché è molto difficile scegliere la più bella. Ci sono sicuramente delle caratteristiche che vengono premiate da parte delle giurie, ovviamente anche il comportamento in regata delle imbarcazioni è speciale, importante per stabilire chi vince, però per quanto mi riguarda sono un po' tutte a pari merito, perché guarda anche questa stupenda telas con il tè del pomeriggio o il caffè, a seconda di ciò che si preferisce, barca che batte bandiera italiana, e qua anche qui ci si sta rilassando poco prima di arrivare alla premiazione sul palco centrale di Calatanselmi. Insomma, c'è tanta voglia. Poi vabbè, sullo sfondo, per chi ama le cose più moderne, c'è anche una parata di maxi yacht che sono più contemporanei, magari un po' più comodi, forse meno affascinanti, ma molto lussuosi, come potete vedere.
1: Senti Matteo, sicuramente è uno spettacolo per gli occhi, sono andate immagino molto bene queste giornate, lo dicevi tu, lo si raccontava quotidianamente dopo la pagina dedicata all'informazione alle 18:20, qual è la sensazione anche da parte del ruolo che hanno avuto le istituzioni? Nominavi tu il sindaco Scajola, ma in generale sappiamo anche che il presidente Bucci è amante della vela, quindi pensi che questo sia davvero oramai un appuntamento importante anche per il mondo poi che riguarda il turismo, tutto un indotto che la Liguria ha fatto suo, comunque ci sta puntando molto oramai in questi anni?
0: Sì, sì, certo, lo è sicuramente, perché è stato deciso di fare, come è giusto in queste circostanze, un intrattenimento diffuso, quindi non c'è soltanto la parte della vela, ma ci sono stati concerti, DJ set, spettacoli di vario tipo che hanno animato Calatanselmi e che hanno portato qui tantissime persone. Anche la sera c'è stata una magnifica cena di gala alla quale ho avuto l'onore di partecipare il giorno dell'inaugurazione delle vele d'epoca. Ci sono tante occasioni di divertimento in questo contesto che servono ovviamente per avvicinare le persone allo spettacolo, anche quelli che magari non si interessano di vela o non conoscono in modo particolare questo sport, questa disciplina. Poi qui su Calatanselmi ci sono una serie di stand molto ricchi, che sono un po' tutti legati alla vela. Ci sono alcuni cantieri che sono venuti a mostrare qui le loro qualità, ci sono altri stand che sono più collegati invece sia alle realtà locali, alla Marina d'Imperia, ai produttori di abbigliamento tecnico per la nautica da diporto, e poi c'è una frequentatissima lounge che potete vedere qui sulla mia destra di fronte a voi adesso, che ha animato tantissimo un po' la parte più giocosa, di movida del mondo della vela. Qui si sono incontrati i velisti per il classico gin tonic o anche soltanto per un aperitivo, una birra. È stata l'occasione di conoscere tante persone, e qui sicuramente il lavoro non è mancato nel corso di questi 10 giorni, perché la lounge è stata veramente super super frequentata un po' da tutti. Poi tu citavi il presidente Bucci, che è ovviamente un grande appassionato di vela, che ha portato con grandi sforzi a Genova la Ocean Race e che sarà peraltro presente stasera qui per le conclusioni. Quindi insomma, nonostante i tanti impegni da presidente, non è mancato né all'inaugurazione né alla chiusura, almeno a quanto si dice. Non l'ho ancora visto, ma ho visto alcuni membri del suo staff, quindi penso che non mancherà per la parte finale di questa America's Cup, di questa vele d'epoca. Peraltro presidente Bucci so che farà il suo intervento in inglese, quindi sarò costretto a tradurvelo in tempo reale probabilmente mentre sarà sul palco, ma è giusto, perché tante imbarcazioni sono internazionali e quindi ci sono armatori e marinai che arrivano un po' da tutte le parti del mondo.
1: Sei la persona più adatta, mi viene da dire, per tradurlo in modo simultaneo. L'appuntamento alle 18, giusto, con la cerimonia, con la chiusura, e quindi poi ci si gode la coda di questo sabato e poi la giornata di domani. Domani in programma cosa c'è?
0: C'è una parte di show cooking e poi direi la chiusura della manifestazione, quindi diciamo che il momento finale e celebrativo è quello di questa sera. Poi appunto domani una

0: o da quegli ultimi eventi, e poi le imbarcazioni che ripartiranno per magari regatare ancora, visto che la stagione è assolutamente perfetta. Magari qualcuno andrà, come diceva giustamente prima Giuseppe, verso la Costa Azzurra, altri torneranno nelle loro basi anche qui in Liguria per continuare la parte finale di quest'estate 2026. Intanto direi che con Francesco Righi possiamo andare un po' verso l'area della premiazione, anche se per raggiungerla noi prima abbiamo scavalcato, stavolta dovremo cercare di trovare delle soluzioni, diciamo, meno complicate, soprattutto per la diretta. Magari possiamo passare qui da qualche parte, ecco, passiamo qui in questo pertugio, di modo che ci si possa avvicinare a quella che è appunto l'area del palco. Come vedete, le telecamere di Primo Canale Production sono già pronte, piazzate per raccontarvi il momento. Poi, se ci riusciamo, ecco qua vedo anche il presidente Bucci, quindi magari riusciremo anche a fargli un'improvvisata al presidente di Regione Marco Bucci, che, come appunto si diceva, non è voluto mancare a questa manifestazione. Direi che vedo soprattutto, oh, c'è Mauro Pelaschie, se Mauro mi dà un secondo in diretta lo recupero, visto che lui è il padrino di queste vele d'epoca. Siamo arrivati alla conclusione, io ho tutta la scaletta ma non ho i nomi dei premiati, questo fa onore alla serietà dell'organizzazione, che non ha diffuso nulla. Io quando le guardavo queste barche dicevo, certo, scegliere le migliori, le più belle, molto difficile, perché ognuna ha le sue caratteristiche, c'è quella più piccola, quella più lunga, quella più lussuosa, quella più magari spartana, ma insomma sono tutte regine del mare.
1: Sì, sì, è stato, guarda, impegnativo a scegliere la migliore, ma io ho guardato la bellezza delle linee, il restauro adeguato, la partecipazione di eventi internazionali con delle vittorie, ovviamente, che è importantissimo, e poi l'eleganza dell'equipaggio quando si è presentato davanti alla giuria. Quindi con questi elementi ho cercato di dare il premio alla migliore barca, però ce n'erano almeno 10 che meritavano lo stesso premio.
0: È una filosofia speciale, no? Quella di conservare un'imbarcazione molto, molto antica, che può essere veramente al contrario. Ho avuto modo di salire su alcune barche a vela di ultimissima generazione, che fondamentalmente sono il peso minimo possibile e la performance massima possibile. Queste imbarcazioni non cercano questo, cercano invece l'eleganza, la bellezza delle linee e anche la conservazione, in qualche modo, filologica di quella che è stata quella barca.
1: Sì. Ah, però ti dirò che certe barche sono anche leggerissime come le moderne, solo che la tecnologia era quella del legno, quindi sceglievano dei legni particolarmente forti per la struttura, ma altrettanto leggeri. Quindi guarda, ci sono delle barche che dici, madonna, che spettacolo, meravigliosa, e anche che costruzione meravigliosa. Quindi poi ci sono quelle con più interni che avevano un obiettivo diverso, che era anche quello di andare in crociera con la famiglia finita le regate, quindi ci sono tanti aspetti. Poi ci sono le storiche, le classiche, che lì secondo me, andando verso gli anni 60 e dopo, fino al 70, diciamo, le barche erano un po' meno belle, però più comode, molto più comode.
0: Tra l'altro tu, va bene, non diciamo che sei esperto, sei diversamente giovane, hai una grande esperienza su queste barche e quindi hai vissuto tutta l'evoluzione, almeno degli ultimi, dai, 50 anni della vela mondiale, quindi anche della cantieristica collegata alla vela. Tante cose sono cambiate, ma penso che alla fine l'obiettivo fosse sempre quello di fare il massimo possibile con le condizioni del momento.
1: Sì, con il materiale di allora, la tecnologia di allora, e io sono partito dal legno e finisco con il legno, ma sono passato con la costruzione aeronautica con l'alluminio e fino al Kevlar e poi il carbonio, quindi tutti i materiali che sono utilizzati nella nautica li ho in qualche modo provati e evoluti, e quindi sono contento di tornare sul legno, perché ero bambino quando andavo a falegnameria da mio zio a partecipare alla costruzione della mia prima barca per vincere il primo titolo italiano.
0: Allora, grazie Mauro Pelaschie. Trovate sul nostro sito una bellissima intervista che gli ha fatto la nostra Lucrezia Marini, con un po' anche di aneddoti sulla sua carriera, molto belli, e che vi invito a riscoprire. Grazie Mauro,
1: grazie,
0: e ci vediamo sul palco. Vediamo se Alessandro Piana vuole venire a salutarci in diretta, visto che insomma lui non è soltanto assessore regionale, ma è soprattutto un

0: un uomo di zona, diciamo, di questa città e di questa zona della Liguria. È bello essere arrivati alla fine di una manifestazione che ha portato veramente tanta gente su questa calata e in generale ad Imperia, portando tanto interesse.
1: Sì, ho soprattutto un pubblico eterogeneo, perché dagli adulti che sono appassionati di queste imbarcazioni ai giovani e giovanissimi, famiglie intere, quindi questo è l'atto un po' positivo, no? Quando si riesce ad attrarre veramente un pubblico così, così eterogeneo, vuol dire che è un format vincente. Poi è anche difficile manifestazioni di questo tipo ripetere successo di anno in anno, di solito sono o triennali o biennali, farle di anno in anno è impegnativo e migliorarsi lo è ancora di più. Per fortuna ci si riesce sempre, complimenti al comune di Imperia, al sindaco Claudio Scaiola, a tutta l'amministrazione, perché anche quest'anno sono stati impeccabili nell'organizzazione. Complimenti ai tanti equipaggi che hanno reso ancora più bello, diciamo così, l'orizzonte sul mare visto da terra con queste vele enormi colorate, ecco.
0: E per il futuro c'è una grande speranza che è affidata anche al rapporto col governo. È venuto qui il ministro allo sport Abodi, che non ha detto, diciamo, non ha fatto annunci specifici, ma ha detto che ci sono dei ragionamenti in corso con il comune, con l'amministrazione regionale, per cercare di creare ulteriori occasioni legate alla vela e allo sport su questa provincia.
1: E questa è un'ottima notizia. C'è anche l'ex ministro Garavaglia, Massimo Garavaglia, che era ministro al turismo e che ci aveva dato un grandissimo contributo in passato, che è venuto a salutarci e sarà anche uno di quelli che dovrà premiare poi gli equipaggi.
0: Grazie assessore, salutiamo anche il presidente Bucci. Ti ridò un attimo la linea Giuseppe Giorgia, torno tra poco.
2: Grazie Matteo. Giuseppe, facciamo rapidamente una anche finestra per, sul rally.
3: Sì, perché ci sono i primi tempi della seconda prova speciale al Picella, il miglior tempo ancora una volta ottenuto da Luca Bertani con Stefano Pimitti, 5:40:07, un tempo fotocopia rispetto al primo passaggio. In seconda posizione Federici, staccato di 7 decimi, in terza posizione Aragno, 8:07, lui che ha bucato due volte nel corso della prima prova speciale, e col quarto tempo Rossi Zanini, staccati di 11:07, questi i primi quattro tempi, i primi quattro passaggi. Quindi Bertani attualmente leader del rally della Val d'Aveto, seguito da Federici, tutti e due su Skoda Fabia, a 2:04. Al momento è Maurizio Rossi in terza posizione a 30:05 e in quarta posizione invece Aragno Guzzi, staccati di 51:06. In questo momento arriva il tempo anche di Raffo Rocca, terzo tempo per la prova speciale a 5:08, e sono terzi in classifica assoluta al momento. Con la Citroen C3 12:05 di distacco dal leader Luca Bertani.
2: Grazie Giuseppe. Torniamo direi ad Imperia da Matteo Cantile. Non so se tanto dovrebbe mancare poco alla premiazione, forse potrebbe essere tra poco, vedremo, in compagnia del presidente Marco Bucci. Allora torno da te Matteo, le ultimissime.
0: Sì, le ultimissime prima di cominciare, la gente sta già cominciando ad affollarsi. Tra poco arriveremo anche al presidente Marco Bucci, c'è anche Richard Brisius che è il presidente della The Ocean Race. Allora cercheremo di portare anche lui al nostro microfono. Ho visto passare anche il sindaco di Imperia Claudio Scaiola, che vedremo tra poco sul palco, ma insomma lo avremo sicuramente anche al nostro microfono prima della chiusura di questa nostra diretta qui da Imperia, da Calata Anselmi. Non preoccupiamoci se ci saranno dei passaggi di fronte alla telecamera, mi rendo conto che è molto complicato riuscire a evitarlo, visto che siamo veramente tanti, la gente sta cominciando davvero ad affollare la Calata Anselmi. Vediamo se il presidente Bucci mi dà un istante della sua attenzione, così facciamo anche un saluto regionale con il presidente, che insomma sono veramente bellissime queste barche. Lei presidente ne ha una un po' più moderna, però avere anche uno di questi legni non sarebbe mica male.
4: No, non sarebbe male per niente, ma non vorrei che qualcuno pensasse quanto costano di manutenzione queste cose.
0: L'amministratore delegato di Google per avere
4: qualcosa. No, adesso non scherziamo. Sono pezzi d'arte, sono capolavori, sono l'esempio concreto di quello che faceva la nostra cultura, perché la maggior parte sono fatte in Liguria. La cultura del mare, la blue economy di una volta, quello che lavorava con legno, lavorava con le materie prime, legno, metalli vari, e soprattutto lavorava con la capacità delle persone attraverso

0: sul legno e i metalli di fare qualcosa che vada per mare, ci vada bene, ci vada seriamente. Molte di queste barche, anche come performance veliche, non hanno nulla da invidiare alle performance di oggi.
1: Per la loro epoca erano molto leggere, diceva prima Mauro Bellaschia.
0: Erano molto leggere, quindi sapete, fare una partita di legno di 4 cm, di 1 cm, 10 cm sono grandi differenze, quindi veramente un grande livello. Questa manifestazione è sempre più ricca, con sempre più gente. Quest'anno facciamo 40 anni, quindi è una cosa veramente fantastica. Ci sono ospiti e velisti da tutto il mondo e di questo ne siamo assolutamente felici, soddisfatti e soprattutto orgogliosi.
1: E Richard Brisius, che cosa è venuto a fare? A prendere accordi con il presidente Bucci?
0: A parlare con di Ocean Race. È venuto a vedere le barche.
1: Okay,
0: diciamo, è venuto a vedere le barche che una volta andavano bene. E che a quell'epoca non c'era, no, c'erano altre regate a quell'epoca che andavano in giro per il mondo, non c'era solo l'Ocean Race, c'erano altre cose, però è bello che sia qui a vedere le barche.
1: Grazie Marco Bucci, grazie al presidente di regione. Allora vediamo se Richard Brisius mi dà un istante della sua attenzione, così almeno facciamo. Allora, buonasera, benvenuto, ben trovato. Insomma, sempre bello vedere Ocean Race in Liguria. Beh, queste sono un'altra cosa, no? Rispetto alle imbarcazioni super veloci di oggi, ma sono comunque di un fascino eccezionale.
2: Sì, ho proprio preso una pausa perché adesso noi abbiamo Ocean Race Atlantic, dove le barche in questo momento stanno correndo da New York in Francia, e questo giorno ho deciso vengo qua perché voglio proprio vedere le vele d'epoca qua.
1: E quando è che torniamo con l'Ocean Race in Liguria?
2: Questa vediamo nel futuro, però nel futuro è sempre bright, molto bello.
1: Però è bella che la nostra regione sia così attenta al mondo della vela, no? Lo è anche con questi eventi.
2: Sì, e con buona ragione anche, perché sì, è una cosa buona per tutte le gente che vanno in mare, è sempre buono per l'economia, quindi fate bene qua.
1: C'è un buon ricordo dell'edizione genovese di Ocean Race con il gran finale che è arrivato qui da noi?
2: Sì, il gran finale e anche il due volte con Ocean Race Europe, che siamo stati qua. Sì, le veliste amano venire qua perché c'è questo proprio authentic interesse della vela.
1: Grazie mille, grazie Richard Brisius, grazie al presidente di Ocean Race, grazie mille di essere stato con noi. Allora, intanto vieni Francesco, andiamo ad avvicinarci verso il palco, perché mi piacerebbe anche salutare il sindaco Scajola. Vediamo un attimo di andarlo a salutare, ma siamo quasi pronti con l'inizio di questa premiazione. Sindaco, una battuta prima della premiazione, perché insomma credo che siano stati 10 giorni di grandi emozioni per lei.
3: Eh sì, 10 giorni di grande vela, dove Imperia è stata la capitale che ha accolto i più grandi campioni della storia della vela in una condizione meteomarina splendida per regatare e con un'accoglienza della città calorosa e piena di affetto verso i grandi campioni del mare, con l'obiettivo di caratterizzare sempre di più Imperia come città dello sport, città della vela.
1: E quindi possiamo dire che questa 40ª edizione, questo 40ª anno per essere più precisi, è l'inizio di una nuova storia?
3: Beh, insomma, storia se n'è fatta già molta, ma siccome mai fermarsi, come sanno tutti i miei collaboratori, bisogna ogni volta pensare di fare meglio la volta dopo.
1: Grazie al sindaco di Imperia Claudio Scajola, grazie al prefetto, grazie a tutti coloro che naturalmente sono qui oggi in questa premiazione. Siamo quasi arrivati all'inizio, c'è anche Biagio Parlatore non smette un attimo di essere in tensione, pure è praticamente finito. Cosa contavi, Biagio? Sei proprio super sul pezzo.
4: Guarda, in realtà contavo quanti anni ancora abbiamo davanti per le vele d'epoca, ed era interessante la cosa. E stavo pensando, il prossimo anno ci abbiniamo questo, il prossimo anno abbiamo l'altro questo.
1: No, stavo... Un po' di notizie, quindi, sì, dentro i tuoi pensieri.
4: Sì, è che stavo facendo un po' un punto personale di come sono andate le cose in questi ultimi 10 giorni, devo dire che siamo estremamente soddisfatti. È innegabile la soddisfazione che si sente, si respira in banchina, sia tra noi che siamo delle organizzazioni, ma anche i regattanti, i partecipanti, i coadiuvanti, chiunque, siamo tutti molto soddisfatto.
1: È bello essere il presidente dello Yacht Club e di Assonautica con tutto questo appoggio anche da parte delle istituzioni, un presidente di regione che fa il velista, sindaco di Imperia che ha deciso che questa può essere una strada importante in generale anche per lo sviluppo della città, insomma meglio di così.
5: Salve a tutti.
4: Diciamo che presidente Yacht Club e presidente Ocean Nautic,

0: è una passione più che altro, però effettivamente grazie all'amministrazione locale, l'amministrazione, il sindaco Scajola in modo particolare, ma il presidente Bucci, l'intera regione, cioè effettivamente sono stimolanti, perché ti trovano le soluzioni a problematiche difficili, enormi, complicate da riuscire a realizzare, ed ecco che poi si riescono a fare grandi eventi, ma perché c'è chiaramente il loro supporto. Noi magari abbiamo le idee, magari noi abbiamo l'ambito tecnico, riusciamo a trovare e parlare con, non so, la classe 12 metri internazionale, la vogliamo portare, ma poi dietro c'è una macchina organizzativa pesante, complicata, e senza il loro aiuto non si sarebbe fatto, è innegabile.
1: Grazie Biagio Parlatore. Allora, siamo abbastanza vicini, Giorgia, Giuseppe, all'inizio della premiazione, siamo, vabbè, in ritardo di 6-7 minuti, 8 minuti, insomma ci sta in questo tipo di situazioni, ma direi che un po' tutti sono pronti per dare il via alla premiazione. Ci saranno sul palco il sindaco Scajola, il presidente Bucci, Biagio Parlatore, poi sfileranno i premiati di questa edizione delle vele d'epoca, e sicuramente sarà interessante a questo punto capire chi ha rubato l'occhio, perché poi, insomma, tutto sommato erano tutte belle le barche, l'abbiamo visto, è difficile per un occhio profano, attento solo alla bellezza, ma la bellezza era sprigionata ed è sprigionata da tutte queste imbarcazioni. Difficile scegliere la migliore per ogni categoria, ma evidentemente qualcuno doveva farlo, è il lavoro difficile della giuria che ha lavorato in questa edizione delle vele d'epoca, e allora tra poco vedremo i nomi dei vincitori. Se avete domande, io sono qui e vi accompagno fino all'inizio della premiazione.
2: Ma direi che sei stato molto esaustivo, abbiamo sentito le voci dei principali protagonisti, quindi adesso è il momento di vedere la premiazione. Nel frattempo ci siamo, per un attimo abbiamo aperto una finestra, Giuseppe, sul rally della Val d'Aveto con
3: la seconda prova speciale, sempre il secondo passaggio dal Picella, miglior tempo in prova di Bertani, seguito da Federici a 7 decimi, Raffo a 5,8, stesso tempo di Scarpellato, poi Aragno 8 secondi e 7, Rossi 11 e 7, Bigi 12,8 di distacco. La classifica che vede Bertani dopo due prove speciali leader, seguito da Federici Baldinelli 2 secondi e 4 e Scarpellato Sopracone 7 secondi e 3 di distacco, tutti e tre su Skoda Fabia. In quarta posizione Raffo Rocca, Citroen C3 a 12 secondi e 5. In quinta posizione Bigi, e qui inizia una bella sfida per la quinta posizione, perché abbiamo Bigi Trivellato su Skoda Fabia a 28 secondi e 8, seguiti da Iceman Savi su Fabia a 29 secondi e 8, quindi a un solo secondo l'uno dall'altro. In settima posizione Rossi Zanini su Lancia Y a 35, quindi tra la quinta e l'ottava posizione ci sono di fatto un secondo e 7 decimi.
2: Quindi per chi,
3: e questa
2: magari
3: è una delle immagini della prova speciale in corso in questo momento, che è il secondo passaggio sulla prova di Alpicella. Appuntamento, lo dico per gli appassionati, ecco, alle 20:15, perché seguiremo tutta la prova in notturna. Dopo le vele continueremo e riassumeremo quello che è successo nella seconda prova speciale, ma alle 20:15 poi appuntamento con questa prova con i fari accesi e la notte del rally, che sarà entusiasmante.
2: Da neofita, da profano, mi viene da dire molto più suggestivo rispetto a quando c'è invece il sole, o comunque...
3: No, è bello sempre, ma i fari, la strada più umida, quindi bisogna stare più attenti, e il pubblico, il rumore, il sound... Insomma, tutto più questo bello. Fa venire la colina in bocca.
2: La colina in bocca, sì.
3: A te no, sì. Però ad altri,
2: oddio,
3: sì.
2: Io dovrei iniziare a indottrinarmi su...
3: Tu sei qui per il vento tra i capelli in una regata di vela.
2: Sì. Ma sono due materie che non pratico molto, però diciamo che potrei appassionarmi. Invece poi, a proposito, prendiamo ancora qualche minuto, Giuseppe, perché tra poco inizierà la premiazione delle vele d'epoca di Imperia. Domani cosa ci si deve aspettare invece per la giornata?
3: Domani, dalle 9 mattino saremo in diretta fino alla conclusione del rally, quindi nel tardo pomeriggio, quattro prove speciali, due prove ripetute due volte, anche qui grande emozione. Intanto vediamo se, ecco, vedete, questo è il salto, vediamo che già è umido, cioè lì ci troviamo all'interno,
2: è
3: l'umidità, e lì ci troviamo all'interno, all'entroterra, l'Appennino, quindi il tempo cambia rapidamente, dal caldo di qualche ora fa, certo, sparito il sole, si passa all'umidità della montagna, perché siamo praticamente in montagna, e tutto questo rende praticamente la prova che tu la percorri tre volte, ma con tre condizioni completamente diverse.

0: differenti.
1: Quindi non cambia anche probabilmente anche
0: l'approccio. Anche per gli appassionati che sicuramente ci seguiranno, ma credo che sei anche tu un'appassionata di Formula 1, perché domani ci sarà anche il Gran Premio di Monza.
1: Ecco, c'è qualcosina in più.
0: Perché c'è la pole position straordinaria della Alpine.
2: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla cerimonia di premiazione della
1: premiazione delle vele d'epoca,
2: anniversario delle vele d'epoca di Imperia. Ladies and gentlemen, welcome to the prize giving of the 40th edition of Vele d'Epoca Imperia. As you know, we are kindly asked to you to remain with us up to the end of the prize giving to give the right credit to all the competitors and to enjoy the rest of the night with us. Vi chiediamo cortesemente di restare con noi fino alla fine della cerimonia di premiazione al fine di creditare tutti quanti top performer con il giusto riconoscimento. But before to go forward with the prize giving, ma prima di andare avanti con la premiazione, è giusto dedicare un minuto di silenzio ad uno dei più grandi fotografi di vela che ci ha lasciato poche settimane fa, Mr. Carlo Borlenghi, il maestro. Thank you Carlo, grazie Carlo Borlenghi. And now guys, it's the moment to go forward with the prize giving. È il momento di iniziare con la cerimonia di premiazione e invito il sindaco di Imperia, l'onorevole Claudio Scaiola, di raggiungermi sul palco. Ladies and gentlemen, the mayor of Imperia, onorevole Claudio Scaiola.
3: Equipaggi, autorità, amici delle vele, siamo giunti alla conclusione di questa magnifica edizione del raduno che ha reso omaggio ai 40 anni da quando siamo partiti con le vele d'epoca. Una manifestazione che si è confermata negli anni sempre di più come un qualcosa di valore non soltanto per il nostro territorio, ma per il mondo della vela. Prima i 12 metri, le vele d'epoca dopo, 10 giorni di grande sport, ma direi anche di stile, di grandissima passione. Ancora una volta Imperia ha confermato un legame speciale con la vela e ha ribadito il ruolo di primo piano con questo evento nel Mediterraneo. So che Imperia ha un posto particolare nei vostri cuori, equipaggi, perché ho parlato con molti di voi, proprio per il calore e l'affetto con cui vi abbraccia la nostra città edizione dopo edizione, con un'accoglienza piena di calore e piena di affetto. Non siete ospiti di passaggio, voi equipaggi. Siete diventati nei giorni del raduno parte della nostra comunità e vi ringraziamo per questo. Gli eventi, da quelli culturali a quelli di maggior svago, hanno reso vive le giornate e le serate delle vele d'epoca. E stasera le concluderemo là, in questo bellissimo Rosa dei Venti, con uno spettacolo pirotecnico che vuole significare la festa, vuole significare l'apertura, vuole significare lo stare insieme a guardare le luci. Un ringraziamento sentito a tutti coloro che in mare e in banchina, con un lavoro straordinario di accoglienza, hanno reso questa manifestazione un'eccellenza. A tutti gli enti, ai partner che hanno creduto e

0: vestito in questo evento va un ringraziamento sentito, non doveroso, ma effettivamente vero per il loro aiuto. Un particolare pensiero, sicuramente condiviso da tutti, va a Nave Palinuro, che è stata in mezzo a noi al mare per far partire le vele d'epoca con la loro sirena e quindi per essere a disposizione degli imperiesi nel porto di Oneglia. E con Nave Palinuro a tutti i corpi dello Stato, a tutti i corpi dello Stato, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, a tutti i corpi dello Stato che hanno aperto le porte ai nostri naviganti e che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento. E quindi a Marina d'Imperia, che con i suoi ormeggiatori hanno dimostrato la capacità che c'è in questo territorio in un complesso compito di far uscire e far rientrare tanti velieri che hanno ormeggi, come sappiamo, molto complicati. Alla polizia locale e a tanti volontari, tantissimi volontari che dalla lounge, dalla cucina, dalla cambusa, dal servizio agli ospiti hanno dato un contributo di grande affetto. Anche con i nostri piccoli che hanno lavorato con noi, la nostra ciurma, che si è avvicinata in questo modo al mare, al mondo della vela, credo che a loro vada tributato una calorosa ringraziamento e sappiate che riceveranno una prima paghetta della loro vita, riceveranno un buono di 50 euro per comprare in libreria tutto ciò che può essere utile per la loro crescita. Si meriteranno il loro primo stipendio, capendo che lo stipendio si guadagna col lavoro e quindi questi bravi ragazzi della ciurma, questi bambini, hanno lavorato insieme ai grandi. La collaborazione fra tutte queste realtà ha permesso questo evento, che è cresciuto di anno in anno e direi, con un termine che non vuole essere enfatico, lo ha fatto diventare un evento di popolo. Abbiamo aperto con questa frase che ha sempre contraddistinto la mia vita. Chi resta ormeggiato non affonda quasi mai, ma non arriva neppure da nessuna parte. Con questo spirito, noi a Imperia, il largo abbiamo scelto di prenderlo sempre. E anche questa volta, con questa edizione, non abbiamo sbagliato. Viva le vele, viva Imperia.
1: Thank you to the Major of Imperia, onorevole Claudio Scaiola. I translate for our international audience, competitors, authorities, friends of sailing. The 40th edition of the Vele Epoca Imperia is now over. We had two events and 10 days of great sailing, style and passion. Imperia has been on fire, confirming itself as one of the Mediterranean capital. You are welcome not as guests, but as part of the community. Now we are ready for the closing ceremony that will take part tonight, and we will have fireworks in the sky. But when we opened the event, I was stating one phrase that is that made the basement of my life. And the meaning is, if you remain moored, for sure you will not have problem with the weather, and you will not sink. But it's also true that if you are not leaving the mooring, you will never reach nowhere. You can't go sailing. Here, in Imperia, we decided to leave the moorings and go sailing. We made

0: no mistakes, and we enjoy the best of sailing and the best of sport. We made no mistake. So be happy for sailing and viva Imperia! And again, thanks to Major Scajola, grazie ancora al sindaco Claudio Scajola. Adesso vorrei invitare sul palco il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, the president of Liguria Region, Marco Bucci.
1: Spero che chi parla italiano non si offenda, io parlerò inglese per aiutare quelli, ovviamente per cercare di farmi capire da quelli che non sono italiani. Tanto il mio inglese è molto semplice, quindi sono certo che capirete tutti. Mayor Claudio Scajola, authorities,
2: Scajola, autorità,
1: all of you, especially
2: tutti
1: sailors,
2: quanti, specialmente i marinai,
1: captains, skippers,
2: capitani, skipper,
1: a warm welcome to the region of
2: un
1: Liguria,
2: grande
1: warm
2: benvenuto
1: to the city of
2: in
1: Imperia,
2: Regione
1: warm
2: Liguria e nella
1: to
2: città di Imperia
1: everybody that has sailing in our blood.
2: e naturalmente benvenuto a tutti quelli che hanno la vela nel cuore. Qualche volta diciamo che i marinai hanno alcune caratteristiche specifiche.
1: It was written
2: È stato scritto in una pietra negli Stati Uniti d'America, nella costa est, i marinai hai il sangue salato, la pelle di un delfino e il cuore batte al ritmo delle onde. Io sono d'accordo su questo, ma ci dà la realtà di quello che siamo. Io penso, io sono un marinaio, sono andato a vela negli ultimi 40 anni e davvero mi piace qualunque evento in cui la vela mostra il suo ruolo così importante. Belle d'epoca quest'anno diventa quarantenne negli suoi eventi, è incredibile. E quest'anno vi garantisco che tutti saranno d'accordo con me che abbiamo visto più delle nostre aspettative. L'evento è stato bellissimo, molto più bello di quello che mi aspettavo, e questo è un grande risultato per tutti. I marinai si sono divertiti, c'è il vento, ci sono le onde, c'è la gente, c'è tutto quello che veramente ha messo questo evento come un grande successo e siamo onorati. E anche un po', direi, felici, no, non un po', tanto felici per questo, perché è stato veramente un grande successo. Ora, come sapete, Imperia è una città storica, è stata la madre della vela in Liguria, da cui abbiamo avuto tante persone importanti come Andrea Doria, il grande ammiraglio, che nel 500 ha contribuito a creare una nuova versione della Repubblica di Genova e ha fatto veramente la battaglia di Lepanto, l'ha vinta lui. Ed è stato l'ammiraglio che ha marcato la storia come una delle più grandi persone. Ed era di qui, di Imperia. E tanti altri capitani vengono da qui. Nel 700, nell'800 e anche all'inizio del 900, quando il motore a scoppio è diventato al centro della tecnologia e ha mosso la tecnologia in avanti. Ma anche a quel tempo Imperia era uno dei più grandi porti per navigare. La vela è uno sport, ma non è soltanto uno sport, è un pezzo di cultura, è una tradizione, è un buon modo di lavorare in squadra, è un buon modo per capire che non vinciamo contro il vento e contro il mare. È uno sport che ti insegna l'umiltà e noi marinai capiamo veramente bene che cosa questo vuol dire, cosa vuol dire l'umiltà per il fatto che il mare e le onde sono più importanti di noi, sono più forti di noi. E questa è una cosa molto importante anche per i cittadini. Di solito i velisti sono dei buoni cittadini ed è per questo che le amministrazioni pubbliche davvero vogliono investire sulla vela. Noi siamo vicini per portare sul tavolo tanti eventi nuovi qui in Imperia, in Liguria, perché noi crediamo fortemente nello sport e fortemente crediamo nella vela, che ci dà tante buone persone che nel futuro saranno buoni cittadini. Ed è questo il messaggio che voglio mandare a tutti, a tutte le persone, soprattutto

0: Soprattutto i piccoli, che ci sono tante opportunità per divertirsi con la vela. Grazie davvero per aver contribuito a questa organizzazione, grazie a tutti coloro, ho già detto grazie al sindaco, il sindaco prima ha dato dei segnali chiari, non li voglio ripetere, ma io penso che davvero tutta la pubblica amministrazione, tutta la gente che lavora negli uffici, tutti quanti hanno lavorato forte e duro per questo evento e avete fatto un grande lavoro. Siamo orgogliosi di voi, siamo orgogliosi che siate qui, che siate in Liguria, che Imperia sia in Liguria e siamo vicini alla pubblica amministrazione locale per aiutarvi a creare eventi come questo e nel futuro saranno ancora più di successo. Viva Imperia e buon vento a tutti.
1: Thank you to Marco Bucci, presidente della Regione Liguria. Grazie mille a Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria. Siamo vicini al momento che darà inizio alla nostra premiazione e a tal proposito prego a Biagio Parlatore, presidente di Assonautica Imperia, di raggiungerci sul palco.
2: Autorità tutte, ospiti, amici e cittadini, benvenuti e grazie ancora una volta di essere qui a questa, permettetemi, straordinaria edizione di Vele d'Epoca d'Imperia, che si è conclusa, si sta concludendo, ma dà ancora adesso, anche negli ultimi minuti, emozioni forti. È stata un'edizione straordinaria, permettetemi, a tratti anche complicata nell'organizzazione. Ma in tal senso vorrei immediatamente ringraziare l'amministrazione e tutto lo staff dell'amministrazione, perché senza di loro non sarebbe stato mai possibile realizzare questo evento, perché hanno lavorato veramente tanto e continuano a lavorare tanto. Io credo che un applauso sia doveroso, è importante. Chiaramente mi unisco ai ringraziamenti del sindaco per tutti le autorità, ma tutti gli enti che hanno permesso la realizzazione e contribuito a questo evento. Per darvi solo qualche dato, l'evento è in crescita, abbiamo avuto fin 64 imbarcazioni tra vele d'epoca e 12 metri internazionale e alcune barche a motore d'epoca in banchina. Abbiamo costantemente più di 50 barche regate durante le vele d'epoca. Abbiamo avuto presenze in banchina in costante crescita, non solo per gli eventi serali che sono stati oltre 23 o altri tutti gli eventi pomeridiani, ma proprio durante tutto il giorno la curiosità, l'attenzione verso questo evento sta migliorando, sta crescendo e ci riempie di gioia, perché vuol dire che stiamo lavorando nella giusta direzione. Permettetemi di fare anche un ringraziamento doveroso a tutti gli sponsor commerciali che ci aiutano. Ne cito solo alcuni, i più importanti, mi scuserete se dimenticherò qualcuno, ma abbiamo un gruppo da Milano, abbiamo un gruppo Algida, abbiamo sicuramente una serie di sponsor che ci hanno aiutato, il Zoccarato con le macchine, cioè, Conad, sono tutti importanti. Anche loro hanno dato il loro contributo per far sì che questo evento funzionasse. Permettete di ringraziarmi la Brigata Cambusa, lo staff della lounge. Dalla lounge sono usciti ben 450 kg di focaccia della vele d'epoca, signori, e mi pare di capire dall'applauso che è una cosa gradita, sicuramente ci permetteranno di proseguire in tal senso. È una curiosità, ben 84 metri lineari aperti per 2,5 metri di focaccia, sono 721 teglie, vi assicuro che sono precise, perché se andate nello schermo all'interno sono precise, c'è tutto scritto. Quindi ringrazierei anche gli Yacht Club che hanno organizzato, lo Yacht Club Imperia e lo Yacht Club Sanremo in modo particolare, entrambi, che hanno, e tutti i ragazzi del club, istruttori, addetti, perché hanno fatto delle belle regate, hanno organizzato bene tutto e abbiamo ricevuto il plauso, mi sembra di capire abbondantemente, sia dalla classe 12 metri, che è la classe altamente tecnica, quindi bisogna realizzare le cose con attenzione, come così le vele d'epoca. Cosa posso dire? Ringrazio anche questi ragazzi della ciurma, i volontari che sono stati tanti. Imperia, secondo me, merita eventi come questo e sono sicuro che grazie all'impegno di tutti e chiaramente grazie all'impegno della

0: amministrazione, che mi sento in dovere di dire, come anche presidente del club, sicuramente riusciremo a portare avanti bene con orgoglio. Grazie a tutti ancora.
1: Buona thank Biagio parlatore. He was underlining some specific point apart to thanks all the crew. Guys, for more than 400 kilos of focaccia coming from Liguria, it means 84 meters, so they deserve a great effort, the guys of the lounge, to welcome all of you here. And now it's time to go forward with the prize giving, with the first name. And now I want to kindly ask to Biagio to stay here with me, because we are ready for the first prize giving of the evening. Siamo pronti per la prima premiazione della serata. Da questo momento vado avanti in italiano per rendere più sciolta la nostra premiazione. Il premio Assonautica Imperia. Il premio viene assegnato a France One, prima barca ad aver rappresentato la Francia alla Coppa America nel 1970, che è stata insignita dell'onorificenza di monumento storico ancora nel 1992. Biagio parlatore, e I kindly ask to the representative of France One to come on the stage. The crew of France One. While we are taking the picture, mentre prendiamo quella fotografia ufficiale, vi chiedo di tributare un applauso all'equipaggio di France One, premiato con il premio Assonautica Imperia. E adesso siamo pronti per il premio Parata Eleganza, qualcosa che ha a che fare con quanto accaduto questa mattina. Un attimo.
2: Sì, sì, lo so, come ho fatto prima. Assolutamente.
1: Premio Parata Eleganza, che è collegato all'attività che abbiamo visto questa mattina ed è stata apprezzata da quanti si sono radunati lungo le banchine di Imperia. Chiedo all'assessore allo sport, cultura e manifestazioni della città di Imperia, Marcella Ruggero, di unirsi a me per andare a tributare questo premio, che è particolarmente sentito da tutti quanti i nostri competitors. La giuria, composta da Jean-François Coutugno, presidente dello Yacht Club di Cannes, Mauro Pelaschier, padrino del raduno, Federico Michetti, direttore commerciale di Swan Europa e Nord America, dichiara vincitrice del premio Parata Eleganza l'imbarcazione Aria. Aria, una delle imbarcazioni storiche più conosciute appartenenti alla flotta di queste vele d'epoca Imperia. Serena Galvani, storica armatrice, a ritirare questa vela di cristallo. Un applauso per Aria, che vince il premio Parata Eleganza, edizione numero della 40ª edizione delle vele d'epoca Imperia.
3: Diamo il microfono, un secondo.
1: Subito.
4: Io non riesco mai a stare zitta. Allora, grazie a questo splendido soprano abbiamo portato la poesia tra le onde del mare della Butterfly, e vorrei dedicarla a tutte le donne che come me, come lei, nella vita fanno un sacco di cose e amano. Allora vorrei dedicarla alla nostra...
3: No, grazie, sì, Marcella, grazie.
4: Marcella, vorrei dedicarla alla moglie del Presidente della Regione, e vorrei dedicarla al grande amore che c'è tra la moglie del Sindaco di Imperia e sua figlia, che amo follemente anch'io. Grazie alle donne.

0: simbolo d'amore vero.
1: Signore e signori, Serena Galvani, armatrice di Aria. Grazie anche all'assessore Roggero. Chiedo adesso di raggiungermi sul palco Federica Betti per andare a

Tina nel corso di questi giorni ha deciso di premiare come equipaggio più goliardico l'equipaggio dell'imbarcazione Serenade. Un fantastico piatto che immortala le onde di Imperia per questa edizione del 40° anniversario delle vele d'epoca, mentre l'equipaggio di Serenade ci raggiunge sul palco. Signore e signori, l'equipaggio di Serenade, vincitrice del premio per l'equipaggio più goliardico, Crew Wives. Mentre ringrazio anche Federica Betti per aver preso parte a questo momento, è il momento di chiedere al padrino di questa edizione delle vele d'epoca di Imperia, Mauro Pellaschier, di raggiungermi sul palco per la prossima premiazione. Allora Mauro, insieme andiamo a scoprire il premio speciale della giuria e la giuria decreta vincitore l'imbarcazione Falcon. Tra di loro anche il velista olimpico portoghese Nuno Barreto, che guiderà l'equipaggio sul nostro palco, insieme all'armatore dell'imbarcazione. Signori e signori, l'equipaggio di Falcon, vincitore del premio speciale della giuria, consegna il premio il nostro padrino Mauro Pellaschier. Signori e signori, l'equipaggio di Falcon. Grazie mille all'equipaggio di Falcon. Mentre lasciano il nostro palco, è il momento di invitare a raggiungermi sullo stage Guido Corradi, vicepresidente di Assonautica, per procedere alla prossima premiazione, ovvero quella relativa al premio Ranzini. E Guido Corradi è qui in rappresentanza di Maria Vittoria Ranzini. C'è traffico sulle nostre scale. E con il vicepresidente di Assonautica Imperia Guido Corradi siamo pronti per scoprire il vincitore del premio Ranzini. Vince il premio Ranzini l'equipaggio di White Pepper. E il premio è in memoria del primo presidente di Assonautica Imperia e viene appunto assegnato all'imbarcazione White Pepper in quanto equipaggio più giovane iscritto alla 40esima vele d'epoca Imperia. Barca riconoscibile dal Jennaker, rappresentante un macina pepe. Signori e signori, l'equipaggio di White Pepper e il vicepresidente di Assonautica Imperia, Guido Corradi. Ringraziando Guido Corradi per aver preso parte a questo momento, il

momento di invitare sul palco per questa premiazione il vice sindaco della città di Imperia, Giuseppe Fossati. Prego, vice sindaco, è il momento di assegnare un importante riconoscimento, ed è un riconoscimento che viene assegnato al comandante della Capitaneria di Porto di Imperia, comandante di fregata Luigi Cuciniello. Questo è un riconoscimento che viene assegnato in vista dell'imminente passaggio di consegne, per ringraziare il comandante di fregata per il grande lavoro svolto qui nel bacino di Imperia. Grazie mille, comandante. Grazie mille. Grazie. Ringraziamo anche il vice sindaco Giuseppe Fossati, a dimostrazione ancora una volta di quanto la municipality, il comune di Imperia, è vicino a questo evento. Sono terminati i premi speciali ed è il momento di andare adesso a scoprire cosa è successo nelle classifiche gruppo per gruppo della 40esima Vele Epoca Imperia. Vorrei invitare qui con me il vicepresidente dello Yacht Club Imperia, Mario 40, per procedere alla premiazione della Open Class. Mario, andiamo a scoprire chi è il terzo classificato. Open Class, terzo classificato, White Pepper. Si erano allontanati e stanno ritornando di corsa. Ricordiamo ancora l'equipaggio più giovane in regata. Già hanno ricevuto un riconoscimento per questo e adesso un riconoscimento al merito sportivo. Terzi classificati in Open Class. Grazie mille, ragazzi. Scopriamo chi si è classificato secondo. Secondo classificato Open Class, Patrician Tiger. Vedo due movimenti in mezzo alla folla, quindi Patrician Tiger è in arrivo. Eccoli qui, ragazzi. Sempre con il vicepresidente dello Yacht Club Imperia, Mario 40. Patrician Tiger, secondo classificato, Open Class. Momento di annunciare il vincitore della Open Class. Ha avuto modo di studiare bene, benissimo, le acque d'Imperia, perché ha preso parte prima al mondiale 12 metri stazza internazionale e ha performato al meglio nel corso delle vele d'epoca. Signori e signori, il vincitore della Open Class, Kiwi Magic. L'equipaggio di Kiwi Magic, vincitore della Open Class. Grazie anche al vicepresidente 40 per essere stato qui con noi. Adesso chiamo il presidente dello Yacht Club Sanremo, Beppe Zauli, per andare a scoprire i top performer della Spirit of Tradition. Benvenuto Beppe sul nostro palco e grazie per tutto lo sforzo dello Yacht Club Sanremo. Siamo pronti, Beppe, per scoprire cosa è successo tra gli Spirit of Tradition. Abbiamo un secondo classificato che risponde al nome di Victoria. L'equipaggio di Victoria con il presidente di Yacht Club Sanremo Zauli, loro sono i secondi classificati

0: della Spirit of Tradition. Scopriamo adesso il nome del vincitore, vincitore che sventola il tricolore in tutti i sensi, perché è un'imbarcazione della Marina Militare. Signori e signori, il primo classificato in Spirit of Tradition, l'imbarcazione Penelope. Penelope, non abbiamo nessuno in rappresentanza di Penelope?
1: Non lo so, non capisco.
0: Sta arrivando. Penelope ritira il premio per il primo classificato, Spirit of Tradition. Grazie anche a Beppe Zauli per essere stato con noi. Grazie Beppe.
1: Non l'ho fatta io la classifica.
0: Andiamo avanti con la premiazione dei cruiser. Vado ad invitare a raggiungermi il dottor Francesco Foppiano, vicepresidente del Comitato Internazionale Mediterraneo della Vela. Andiamo a scoprire l'imbarcazione terza classificata del raggruppamento cruiser e chiamiamo l'equipaggio di Wiki. L'equipaggio di Wiki. Premi al dottor Francesco Foppiano, ricordiamo che è vicepresidente del Comitato Internazionale Mediterraneo della Vela. Terzo classificato, l'equipaggio di Wiki.
2: I want to thank the president of the region of Liguria, the mayor, the president of the yacht club and all of you for having us here. It's our first stop with Alassio, and thanks to Rinaldo Agostini, we got this, because definitely Rinaldo was not going to let us just come and be spectators. So it's a real privilege to be here. We're about to start a journey around 24 countries and territories in the Mediterranean to educate and hopefully get everybody to pitch in to make sure that we take care of the Mediterranean, that we help the Mediterranean, and that we give back to the Mediterranean. So thank you for being here. Thank you for making us part of your Italian family. Viva, viva Imperia, e viva l'Italia, and viva the Mediterraneo.
0: Thank you so much to the representative of Wiki. They are bringing the message for some green sea. And so, guys, thank you so much to be here with us. And now we are ready to discover, along with Francesco Foppiano, the second classified in the cruiser division. Please welcome the crew of Sky. The crew of Sky is the second classified in the cruiser division. And Francesco Foppiano, vice president of Comitato Internazionale Mediterraneo della Vela, is ready to award

0: the youngest kids on board, the youngest member of the crew of Sky. They also have the dog with a nice red cap on. Ladies and gentlemen, the crew of Sky. Thank you, guys. Thank you so much. Ready to welcome the winner of the Cruiser Division. Siamo pronti per salutare il vincitore della divisione Cruiser. A dire la verità, hanno già vinto il premio relativo al bartender consegnato in lounge, ma sono sicuramente molto più soddisfatti di ricevere il premio come vincitori del gruppo Cruiser. Un applauso per l'equipaggio di Kadama. And the first one is on the stage. Woo!
1: Quando si dice che il mare è molto più facile.
0: Ci sta dicendo, mi ha appena detto, quando si dice che in mare è tutto molto più facile. Quindi l'equipaggio di Kadama ci sta raggiungendo sul palco. Grande protagonista di questa edizione delle Vele d'Epoca. E vengono premiati come vincitori del gruppo Cruiser dal dottor Francesco Foppiano, vicepresidente del Comitato Internazionale Mediterraneo della Vela. Mentre se ne vanno salutando Imperia con tutti i sorrisi del caso, noi ringraziamo ancora una volta Francesco Foppiano per essere stato con noi e vado a introdurvi che dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Avrete capito che prima c'era un po' di confusione perché con le classifiche aggiornate all'ultimo abbiamo un vincitore da annunciare per quanto riguarda il gruppo Spirit of Tradition e andremo a scoprirlo fra pochissimo. Quindi chiedo ancora a Beppe Zauli intanto di riprepararsi al presidente dello Yacht Club Sanremo per tornare sul palco. Avevamo annunciato come vincitore dello Spirit of Tradition l'imbarcazione della Marina Militare Penelope. Sportivamente hanno anche loro riconosciuto che non era così. Beppe, è cambiato il nome del vincitore, ovvero era già giusto, ma insomma ci è stato comunicato tardamente. E il vincitore del gruppo Spirit of Tradition è l'imbarcazione Pareye. Pareye. Pareye. Quindi, ripeto ancora, loro sono i vincitori della divisione Spirit of Tradition.
2: Sorry guys, I had the wrong name.
3: Thank you. We want to thank all the participants and a special Claudio Scaiola who arranges that we can come every year. And also special thanks to the mooring boys, the Omareggio, in the red shirts who are waiting in the morning and in the evening helping us coming into the harbor, leaving the harbor. And special thanks to Tiziano, Francesco, Mario in special. And sorry that you made a little mistake.
0: Thank you so much. Thank you.

0: E adesso è il momento dei classici IOR. Inviterei il dottor Luigi Lorandi, che è il presidente dell'Associazione Italiana Vele d'Epoca, per scoprire la classifica di questo raggruppamento molto combattuto. Terzo classificato è l'imbarcazione Ojala. Ojala.
1: Ojala.
0: Con l'accento sulla A, Ojala.
1: Ragazzi, c'è pieno di errori.
0: Sorry guys, I ask you few seconds because we have to check something.
1: Ragazzi, le classifiche sono tutte sbagliate, ma io ce le ho così.
2: Allora, il terzo classificato è Twilight. Se chiami Twilight, gli dai il premio. Noi siamo
1: notate
2: secondi.
1: Che io ho tre classifiche e non ce n'è una giusta?
2: Ah sì. Allora, il terzo è Twilight. Il secondo siamo noi e okay. Il primo era Soluzione.
1: Ok.
0: So, we discovered that there is another little mistake here in the ranking. And the third classified in the classic yacht is the yacht Twilight.
1: No, ragazzi, datemi un attimino retta, non le ho fatte io le classifiche.
3: Lo so, l'ha detta la giuria, però la giuria ti ha dato quella lì, non ti ha dato quella loro.
1: Mi ha dato due classifiche diverse.
3: Ho capito, okay. È perché prima è uscita quella sbagliata.
4: Poi abbiamo...
5: Quindi secondo me qual è la classifica?
3: È la seconda.
6: No, siamo secondi, allora. Sì,
1: ragazzi, vi ritrovate?
7: No, no perché io già questa qua, però io già
8: questa qua. Presidente di giuria.
3: Capito. Se uno arriva ti dice che
1: no,
3: lui
1: ragazzi,
3: vuole...
1: ma non
3: hai capito?
9: No, cioè, sono dalle istruzioni di regata.
1: Sì, sì, no, okay. Ma
9: ci sono dalle istruzioni di regata.
8: Non ce l'ho, potete prendere con me, l'ho fatto io, non ce l'ho.
10: Che non chiamate Marco Marrosti?
11: Io so chi risposta.
3: È che se arriva, capito, un altro che ti fa la stessa cosa.
10: Secondo me no. Loro hanno fatto un primo, un secondo, e loro hanno fatto un primo, un terzo.
12: Guarda prima chi ha più primi, chi ha più secondi, chi ha più terzi. Noi abbiamo un primo secondo, ora un primo terzo.
13: Ma infatti quella ufficiale però. Questa è ufficiale.
14: Sì,
15: vai, vai avanti.
12: Vai, vai.
15: Mi chiamo te loro?
3: No, chiama l'altra classe.
15: Salta io. Ok.
0: Allora, il bello della diretta. Stanno cercando di capire la classifica definitiva del raggruppamento IOR, quindi ringrazio per il momento il dottor Luigi Lorandi, presidente dell'Associazione Italiana Vele d'Epoca, che tornerà dopo, quando si sarà un attimo risolto, se c'è qualche membro della giuria o del comitato di regata che può andare a dare un'occhiata qui al lato del palco. Ed è il momento di passare alla premiazione degli IOR classici. E per questa premiazione chiederei a... Presidente di Ocean Race, Richard Brisius, di raggiungermi sul palco. So, Richard, you are here to honor Vele d'Epoca d'Imperia, despite you have an important race going forward right now. Sei qui per celebrare le Vele d'Epoca, ma stai seguendo una regata molto importante del vostro programma.
16: Sì, grazie mille. Sono qua perché parlo italiano, un po' così così, ma ho fatto il mio primo giro del mondo, ho fatto con gli italiani e da lì ho imparato tante parole brutte in italiano. Il secondo giro ho fatto con Mauro Pelaschier e da lì ho finito di imparare italiano, quindi cambia in inglese. So guys, you should be firstly very, very happy because I know you are all sailors and sailing is the best sport in the world. So we are all fortunate to have chosen the best sport in the world. And it's the best sport you can do from when you are a kid until the next life. You can sail in paradise, I have heard. But I am here, actually a little bit on a break because I'm running the ocean race and right now we have a very hot race going that started from New York 3 days ago and that is going across as a transatlantic sprint to France.

0: And they have been out on the ocean 3 days. It's been super fast. The crews are already battered, tired, and they already done 40% of the Atlantic Ocean in 3 days. So I'm very happy to be here, breathe with you guys, enjoy this fantastic racing. And remember, there's not one boat or one type of racing that's better, because it's all sailing and we all love it. And finally, I loved what the Mayor Scaiola said, you know, of course, we like to stay at the dock, but we don't want to stay too long, more to the dock. We want to get going. And Sindaco Scaiola and Presidente Bucci, siete molto fortunati perché Liguria è proprio il capitale del mondo di vela. Fate un buon lavoro, continuate così avanti. Molla le cime, andate avanti. Grazie.
1: Grazie a Richard Brisius, è il CEO, il presidente di The Ocean Race. E con Richard andiamo a scoprire il terzo classificato del raggruppamento classici, l'imbarcazione Onfale. L'imbarcazione Onfale, terza classificata, raggruppamento classici, riceve il premio da Richard Brisius. Nello stesso raggruppamento è al secondo posto l'imbarcazione Crivizza. Crivizza, secondo classificato del raggruppamento classici, grazie mille. E adesso, Richard, scopriamo chi ha vinto in questo combattuto raggruppamento. Il primo classificato è l'imbarcazione Arcadia. Ecco l'equipaggio di Arcadia che ci sta raggiungendo sul palco, sono i top performer del raggruppamento classici e il CEO di The Ocean Race, Richard Brisius, grande presenza sul nostro palcoscenico, riceve il premio del primo classificato, raggruppamento classici.
2: Grazie Richard, grazie mille.
1: So, quindi, it's time to return to the Classici Yor, tempo di ritornare ai Classici Yor, e quindi invito nuovamente il dottor Luigi Rolandi, del presidente dell'Associazione Italiana Vele d'Epoca, per raggiungerci qui sul palco. Sembra che fosse corretto quello che avevamo annunciato prima, quindi andiamo a dare il benvenuto al terzo classificato, l'equipaggio di Oyala. C'era una questione di pari punti, confronto di parziali, ultimo punteggio, eccetera, eccetera. E alla fine celebrano il terzo classificato i rappresentanti dell'equipaggio di Ojala. Grazie ragazzi. Annunciati prima per presunti terzi, sono in realtà secondi. E diamo il benvenuto con un doppio applauso all'equipaggio di Twilight. L'equipaggio di Twilight, che è secondo classificato tra i classici IOR. Anche delle giovanissime sul nostro palcoscenico. Come diceva prima il presidente Bucci, la vela forma

0: e la vela rende persone migliori. Sicuramente sarà così per voi, l'equipaggio di Twilight. Come no?
1: Un premio specialmente importante a questa barca che è risorta dalle ceneri, non è stata restaurata e viene qui a Imperia a fare la sua prima regata dopo il restauro.
0: E quindi insomma un debutto bagnato con un ottimo secondo posto per l'equipaggio di Twilight, che sta lentamente abbandonando il nostro palcoscenico con i suoi rappresentanti più giovani, ed è il tempo di andare a scoprire chi è arrivato davanti a Ojala e Twilight. Diamo il benvenuto all'equipaggio di Resolute. Resolute Salmon. Con Beppe Zauli, che è stato qui con noi prima, e l'equipaggio di Resolute Salmon, vincitore del Classici IOR. Ringraziamo il dottor Luigi Lorandi, presidente dell'Associazione Italiana Vele d'Epoca. E adesso è il momento di passare ai classici due e vorrei invitare sul palco il comandante della nave scuola Palinuro, Francesco Carriero, grande protagonista nave Palinuro in questi giorni. Ha reso unico il profilo di Imperia con la sua presenza e ha onorato anche questa edizione delle vele d'epoca Imperia. Comandante, è un onore averla sul palco e con lei andiamo a scoprire cos'è successo tra i classici due. Terzo classificato è l'imbarcazione Pascia. Intanto l'equipaggio di Pascià, che accogliamo con un applauso, arriva sul palco. Lo skipper introduce la rappresentanza femminile al comandante Francesco Carriero, ricordiamo comandante di nave Palinuro, grande protagonista con la sua silhouette di questa edizione delle vele d'epoca Imperia. Un applauso per l'equipaggio di Pascià.
2: Grazie a Imperia, grazie a tutte le persone che fanno un meraviglioso lavoro. Sono divertito tutta la settimana con Stella Polare e sono invitata a una regata alla Corsica Classic e okay, qualcuno ha mai visto sulle magliette. Grazie, grazie per voi, a presto.
0: Grazie mille all'equipaggio di Pascià, grande protagonista di queste vele d'epoca Imperia. E adesso, comandante, insomma, è il momento da Marina Militare, andiamo a consegnare un premio ad un altro rappresentante della Marina Militare, perché sul palco, atteso come secondo classificato dei classici due, è l'equipaggio di Stella Polare. Stella Polare che, se non vado errato, è impegnata in una campagna di oltre 3 mesi, e sono arrivati sino in Nord Africa, in Marocco, e stanno ritornando verso il porto d'armamento. Continuiamo ad applaudire questi ragazzi che rappresentano l'Italia all'estero con un'imbarcazione unica dal fascino incredibile come Stella Polare. Il comandante di nave Palinuro, Francesco Carriero, consegna al comandante di Stella Polare il premio del secondo classificato dei classici due alle vele d'epoca Imperia. Con il comandante che si complimenta con tutto l'equipaggio di Stella Polare, siamo pronti per scoprire chi è

0: riuscito a far meglio del rappresentante della Marina Militare. Nel gruppo Classici 2 lo abbiamo conosciuto prima, sappiamo che è un monumento nazionale dal 1992. Signori e signori, il vincitore in Classici 2 è l'equipaggio di France One. Barca dal fascino incredibile, da un blu molto particolare. È una barca che vedete ormeggiata a portata d'occhio nella parte sinistra del bacino di Imperia. L'equipaggio al gran completo riceve dal comandante di nave Palinuro, della nave scuola dei sottufficiali Palinuro, Francesco Carriero, il premio di primi classificati nel gruppo Classici 2, l'equipaggio di France One.
1: Ci teniamo a ringraziare tutti per l'organizzazione fantastica e anche per il doppio premio che ci riconoscete. Grazie.
0: Grazie a voi per essere con noi protagonisti di questa manifestazione. Comandante, grazie di essere stato con noi e di aver portato la sua nave, la sua incredibile nave qui davanti a Imperia. È qualcosa che rimarrà sia nelle foto che nel ricordo della popolazione della città di Imperia. Grazie mille. Signori e signori, il comandante Carriero, comandante di nave Palinuro. Detto di quanto accaduto in Classici 2, andiamo a scoprire cosa è successo in epoca Marconi. E per questa premiazione mi vorrei avvalere della collaborazione e del supporto dell'ammiraglio Antonio Ranieri, comandante della divisione marittima della Guardia Costiera di Genova e della Liguria. Ammiraglio, grazie di essere con noi. E con lei è il tempo di epoca Marconi, terzo classificato di questo raggruppamento, un'imbarcazione che è ormeggiata non tanto lontano da noi, ovvero Serenade. Vedo dei movimenti nel retro della nostra audience, quindi ci stanno raggiungendo i rappresentanti di Serenade. Terzo classificato di epoca Marconi, l'equipaggio di Serenade con l'ammiraglio Antonio Ranieri che consegna la cosiddetta medaglia di bronzo destinata al terzo classificato di questa classe combattuta. Parte un'ola dal palco e il premio viene consegnato. Epoca Marconi uno, che ha un secondo classificato, e il secondo classificato risponde al nome di Comet. Un arco che va a celebrare il secondo classificato, un arco di mani fatto dall'equipaggio di Serenade per i rappresentanti di Comet che ricevono dall'ammiraglio Antonio Ranieri, ricordiamo comandante della divisione marittima della Guardia Costiera di Genova e Liguria, il riconoscimento destinato al secondo classificato, Comet. Una barca che sicuramente si fa riconoscere per le sue... Qui si celebra il secondo classificato. Una barca che sicuramente si fa riconoscere per le sue dimensioni è quella che andiamo adesso a premiare come vincitore della classe epoca Marconi. E siamo pronti a dare il benvenuto all'equipaggio di Baruna!

0: Inconfondibile il loro Jennaker bianco con il loro Jennaker blu con i gabbiani bianchi. Stesso logo che è riportato sulla loro maglia. E l'ammiraglio Ranieri consegna a Baruna il riconoscimento del primo classificato, Epoca Marconi, vele d'epoca Imperia. Grazie mille ammiraglio di essere stato con noi. Continuano le celebrazioni da parte degli sportivissimi rappresentanti di Serenade. Si corre sotto l'arco di mani e noi andiamo a scoprire nel mentre cos'è successo in Epoca Marconi 2, e vorrei invitare il senatore della Repubblica Massimo Garavaglia a raggiungermi sul palco per la premiazione della classe Epoca Marconi 2. Senatore, buonasera, grazie di essere con noi e di onorarci della sua presenza. E con lei andiamo a scoprire che in Epoca Marconi 2 il terzo classificato è l'equipaggio di Zest. I rappresentanti di Zest, elegantissimi, salgono sul palco. Le do il microfono.
1: Volevo solo ringraziare la città, l'organizzazione e tutto per la squisita accoglienza delle nostre due barche. A bordo eravamo un inglese, un americano, un tedesco, una tedesca, un italiano, una brasiliana e non è una barzelletta.
0: Ma ha fatto, tra l'altro siete anche arrivati terzi, quindi onore al merito dell'equipaggio di Zest. Sempre con il senatore della Repubblica Garavaglia, siamo pronti per scoprire il secondo classificato. È stato con noi poco fa, ha vinto uno dei premi speciali e diamo il benvenuto all'equipaggio di Aria. Serena Galvani ci raggiunge sul palco. Accompagnata anche dal suo equipaggio. Caro Cupaioli, benvenuto sul palco a ritirare questo premio. Il senatore Garavaglia consegna a Serena Galvani il premio di secondo classificato della classe Epoca Marconi 2. Signori e signori, l'equipaggio di Aria. Tra questi manca il timoniere Pietro Dalì. È stato grande protagonista anche del Mondiale 12 metri stazza internazionale. Anche il primo classificato, caro senatore, era qui con noi poco fa, però adesso lo premiamo per essere stato il migliore nella sua classe. Non si tratta di un premio speciale. Epoca Marconi 2, il vincitore è l'equipaggio di Falcon. Ed ecco l'armatore di Falcon che riceve direttamente dal senatore Garavaglia il premio come primo classificato della classe Epoca Marconi 2. Un applauso per questo equipaggio che ha combattuto duramente con Aria, prevalendo al fine dell'ultima giornata. Facciamo vedere questo piatto. One, two, three.
2: Falcon!
0: One, two, three!
2: Falcon!
0: Thank you guys! Grazie mille, senatore. La ringrazio per essere stato con noi. Vorrei chiedere adesso al dottor Antonio Giaccari, prefetto di Imperia, di raggiungermi sul palco per quella che sarà la premiazione della classe Epoca Aurici. Prefetto, grazie di essere con noi, grazie mille. Prefetto, è il momento di scoprire cosa è successo tra gli Epoca Aurici. Abbiamo un secondo classificato che risponde al nome di Ninna. Ed ecco qui i rappresentanti di Nin, secondi classificati nel raggruppamento Epoca Aurici. Vedo che ne stanno arrivando altri, tutto parte dell'equipaggio si raduna qui sul nostro stage. Tanto tributiamogli un applauso. Secondi classificati del raggruppamento Epoca Aurici, il dottor Antonio Giaccari, prefetto di Imperia, consegna il premio. Well done. Really well done, guys. E dopo aver scoperto il secondo, è tempo di andare a celebrare il primo classificato. Tra gli Epoca Aurici, il top performer è stata l'imbarcazione Hendrik. Il prefetto di Imperia consegna all'armatore di Hendrik il piatto che va a celebrare il loro successo nel raggruppamento Epoca Aurici. E siamo quasi alla fine della nostra premiazione. Adesso è il momento di andare a celebrare i meglio classificati nella classe Big Boat. Presidente Bucci, presidente della regione, chiedo di raggiungermi sul palco per celebrare i primi tre di questo raggruppamento delle barche grandi, di quelle insomma che si sono fatte notare di più davanti allo splendido Borgo Marino di Imperia. E terzo classificato nel raggruppamento Big Boat è l'imbarcazione Patience. Qualcuno si muove dal retro, stanno arrivando, sono sicuramente loro. La rappresentativa di Patience sta raggiungendo il nostro stage, sono i terzi classificati del raggruppamento Big Boat. Vele d'Epoca d'Imperia 2026. Patience è un'imbarcazione del 1931. L'equipaggio di Patience, terzo classificato tra le Big Boat. Protagonista tra le boe, ma anche in banchina, con un party che insomma ha intrattenuto parecchi dei nostri protagonisti alcune sere fa, è l'equipaggio secondo classificato nel gruppo Big Boat. Stiamo parlando dell'imbarcazione Mariella. Presidente Bucci sta consegnando il premio all'equipaggio di Mariella. Sorridentissimi, al gran completo, occuperanno il nostro palco del 40° anniversario delle Vele d'Epoca di Imperia. Un sorriso a favore di camera, smile for the camera, guys.

0: l'equipaggio di Mariella, secondo classificato, raggruppamento Big Boat.
1: I must say thank you to Imperia. I'm coming here from many, many years. But also I have to say thank you to Halloween. It's a story from the two big boats, and I'm very happy to be here with them and giving them our time. Anyway, thank you. Very nice.
0: Thank you to the owner of Mariella. He is giving credit to the winner of the division. And we are ready to celebrate. I think that they are preparing something to celebrate the success of the boat that is now ready to be awarded. Presidente Bucci has the plate in the hand.
2: Big plate.
0: To go celebrating the crew of Halloween. Sportsmanship, grande sportività sul palco delle vere epoche di Imperia con l'equipaggio di Mariella che riconosce credito al vincitore Halloween. Sto sentendo che è un equipaggio multinazionale, abbiamo argentini, americani, ho sentito anche parlare di nazionalità europee, quindi è un equipaggio multilingue, multiculturale, questo di Halloween, vincitore del raggruppamento Big Boat Vele d'Epoca di Imperia 2026. Halloween è un'imbarcazione del 1926, imparo adesso chiaramente dalle loro maglie, come potete vedere. Presidente, grazie mille di essere stato con noi e soprattutto per la grande passione che la lega al mondo della vela. Mentre si va svuotando il palcoscenico, è il momento di andare a introdurre quella che sarà l'ultima premiazione della serata, ma non è finita perché poi seguirà... Presidente, prego.
3: Volevo solo dire che l'equipaggio di New Zealand ha detto che per l'anno prossimo vorrebbero un pochino più birra in giro.
0: Vedi un po' se ce la posso fare. More beer for the next year, all around. Biagio parlatore, prendiamo nota, più birra per l'equipaggio di Halloween. E stavamo parlando dell'ultima premiazione della serata, è già pronto l'onorevole Claudio Schiaiola, sindaco di Imperia, che ci raggiunge per questa premiazione. Premiazione che riguarda il vincitore assoluto delle vele d'epoca di Imperia. Il vincitore assoluto dell'edizione 2026 delle vele d'epoca di Imperia, quella che celebra il 40° anniversario, è l'equipaggio di Falcon! L'equipaggio di Falcon che era con noi poco fa, vediamo se sono ancora in giro. Chiama ancora l'equipaggio di Falcon che è il vincitore assoluto delle vele d'epoca d'Imperia 2026, stanno ritornando. Non erano consapevoli di essere i vincitori assoluti di questa edizione delle vele d'epoca. I primi due sono qui con noi e sono pronti per essere premiati dall'onorevole Scaiola, sindaco d'Imperia, che con la sua amministrazione supporta alla grande l'attività collegata al mondo della nautica e della vela in particolare. Il premio è una vela d'argento che il sindaco sta illustrando ai due rappresentanti dell'imbarcazione Falcon. Grazie mille.

sindaco, di essere stato con noi e di aver celebrato la vittoria assoluta di Falcon. E ora è il momento finale della nostra premiazione, è il momento dei saluti, ma prima, così come si è aperta questa edizione delle vele d'epoca di Imperia, è il momento della cerimonia della Maina Bandiera. La Guardia Costiera procede all'ammaino della bandiera italiana, che è simbolo dell'unità della Repubblica e dei valori della nostra nazione. I giovani volontari delle vele d'epoca Città di Imperia ammainano la bandiera dell'Unione Europea, segno di cooperazione, solidarietà, pace e speranza per il futuro. La polizia locale ammaina la bandiera della città di Imperia, emblema della nostra comunità, delle sue tradizioni e della sua storia. La nota a margine è che è l'ultimo ammaina bandiera per il luogotenente Nastasi, che da domani verrà messo in pensione. Quindi, signori e signori, è il momento della ammaina bandiera. Quindi, in silenzio, vi chiedo di assistere a questa cerimonia.

Accompagniamo con un applauso il luogotenente Anastasi al suo ultimo alzabandiera in rappresentanza della Marina Militare Italiana. Signori e signori, era l'ultimo momento della 40ª Vela d'Epoca di Imperia. Grazie per essere stati con

noi per aver seguito la manifestazione, averla supportata e averne vissuto le emozioni. L'appuntamento è per l'edizione 2027. Grazie mille e buon ritorno alle vostre abitazioni.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo. Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
0: In tutta Italia.
2: Da Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
5: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
6: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
7: Oh, ti muovi?
8: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
9: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
10: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: E siamo tornati con questa decima edizione del rally della Val d'Aveto. Tra poco inizierà la terza prova speciale di questo.
1: Bentrovati, lo diciamo alla decima ora di diretta, visto che da questa mattina alle 9,
0: esatto,
1: che siamo qui, che vi teniamo compagnia con i rally della Val d'Aveto. Una piccola parentesi doverosa con con le vele d'epoca, bellissime, regine,
0: certo,
1: del mare,
0: stupendo,
1: vele d'epoca straordinarie. La premiazione è adesso, la terza prova speciale, dopo due che sono già state effettuate. E Carlotta, se vuoi riassumiamo rapidamente cosa succede. Al termine della seconda prova speciale, al comando del rally della Val d'Aveto, Luca Bertani con Oppi Mitti. Bertani che l'anno scorso arrivò terzo, in seconda posizione Federici, colui che l'anno scorso arrivò secondo, Federici Baldinelli, tutti e due su Skoda Fabia. Federici è staccato di 2 secondi e 4, poi scappellato Sapracone su Skoda Fabia, 7 secondi e 3. Poi c'è un piccolo solco perché in quarta posizione c'è la Citroen C3 di Raffo Rocca, 12 secondi e 5 di distacco. In quinta posizione Bigi Trivellato a 28 secondi e 8, e da qui per la quinta posizione c'è una battaglia al decimo di secondo, perché c'è Bigi Trivellato in quinta posizione con la Fabia. Sesto posto, un'altra Fabia, quella di

Iceman Savi, 29 secondi 8, quindi un secondo tra Bigi e Iceman. In settima posizione la Lancia Y Rally 2 di Rossi Zanini, 30 secondi e 5 di distacco dal leader, quindi un secondo e 7 di distacco dalla quinta posizione. E in ottava posizione la Renault Clio RS, primo di Rally 3, Caserza Patrone a 37 secondi e 4. Poi in nona posizione una Opel Astra GSI di Mariani Mariani, che sta andando fortissimo, noni assoluti. E in decima posizione Guardincerri Guastavino con una Rally 2, una Skoda Fabia, 48 secondi e 4, staccati soli 4 decimi da Mariani Mariani. Vogliamo vedere insieme, ecco, queste immagini adesso. Noi fermi un attimo perché alziamo il volume a palla e ve le facciamo vedere come vanno, certo, viste, come vanno viste e soprattutto sentite. E guardate cosa vedremo tra poco con i fari accesi nella notte dell'entroterra Ligure. Vediamo.

0: visto che salti, che roba, e vedremo
1: molto
0: tra poco,
1: emozionante.
0: Dalle 8:15, dalle 20:15 in diretta con i flash della notte, con i fari, insomma sarà uno spettacolo.
1: Sarà uno spettacolo,
0: più
1: ma noi adesso torniamo un attimo alle vele d'epoca, perché sta parlando il presidente della regione Liguria, Marco Bucci.
2: È stata una settimana di enorme successo, con persone che vengono da, c'è la crema della vela del mondo da questo punto di vista, quindi persone da tantissime nazionalità, quelli ho premiato, quelli della Nuova Zelanda, quindi voglio dire, mi sono lamentati che non c'era abbastanza birra, quindi non so se l'ho detto anche dal palco, non so quanti hanno riso, però è la battuta ovviamente, però quel che conta è sapere che riusciamo prima di tutto a fare degli eventi fantastici, riusciamo a parlare di vela, che noi ce l'abbiamo nel sangue come sapete, ma per noi liguri la vela è sempre stato il modo di fare commercio con tutte le altre attività, con tutte le altre culture del mondo per 1300 anni almeno, quindi voglio dire, ce l'abbiamo dentro noi la vela. E poi soprattutto anche dal punto di vista turistico questo è un richiamo notevole, c'è un sacco di eventi collaterali, eventi che ci danno la possibilità di poter avere un richiamo turistico come si deve. Imperia è il luogo perfetto per fare queste cose, come lo è anche Genova ovviamente, anche altre città e altri paesi della Liguria organizzano eventi di questo tipo, questo ovviamente è un evento che è first class e di questo siamo contenti. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato perché hanno fatto veramente un gran lavoro, sia quelli che hanno lavorato sia quelli sulle barche che hanno partecipato, perché non dimentichiamoci che la vela è uno sport, insomma, di impegno, ecco. A tutte le età, però è di impegno. E ringrazio i giovani, c'erano parecchi giovani anche negli equipaggi, un bellissimo segnale, perché quando ci sono i giovani c'è sempre la speranza per il futuro.
3: Presidente, noi oggi siamo impegnati in una lunga diretta sportiva qui e con il rally della Val d'Aveto. Da presidente di regione, un commento su questa grande giornata di sport.
2: Dico che la Liguria ha sempre il primo posto sugli eventi sportivi. Noi finanziamo molto, mettiamo molte risorse in gioco e questo ovviamente hanno la loro ricaduta sul territorio, perché gli eventi sportivi, come dicevo, sono poi un traino dal punto di vista non solo sportivo ma anche turistico. E questo per noi è un grande successo. I numeri del turismo stanno aumentando anno dopo anno e questo vuol dire che insomma quello che stiamo facendo funziona.
3: Grazie al presidente di regione Marco Bucci. Siamo qui nell'area zona mista, come si dice in questi casi, per le ultime voci. Abbiamo sentito il presidente di regione Marco Bucci, che ha raccontato il suo punto di vista su questo grande evento. Vedete che c'è anche Alessandro Piana, che abbiamo già sentito prima della premiazione, naturalmente grande partecipazione da parte di tutte le istituzioni regionali e locali. Volevo vedere se per caso fosse possibile arrivare anche al sindaco

0: di Imperia, Claudio Scaiola, prima di chiudere la diretta, semmai Giuseppe, Carlotta, vi ridò la linea, visto che il rally incombe, se riuscirò ad avere anche il sindaco Scaiola, vi chiederò la linea.
1: Va bene, grazie Matteo, a più tardi allora.
2: E visto che il sindaco Scaiola è anche uno di quelli che ama le corse, ama correre, andiamo a vedere un'altra clip con alcune tra le immagini più belle di questa prima parte di rally della Val d'Aveto.
3: 5, 4, 3, 2, 1, vai. Destra 3, 70, destra 6 e sinistra 4, secca, vai vai, 50, sinistra 3 più, chiudila tanto, in no, destra 3 meno, chiudila dopo, in sinistra 3 più, secca, vai, 50, sinistra 5, corda e destra 4, in sinistra 3 breve, chiudila tanto, 50, sinistra 3 più, lunga, lunga, chiudila, in no, destra 3 dopo, diventa 4 e tornante sinistro 2 leva, 30, sinistra destra 5 sfiora, 50, sinistra 3 meno, invito, tornante destro 2 corda, leva dopo e destra 3 secca, non tagliare, chiudila, vai in sinistra 6 sfiora, 30, destra 5 meno, tieni, sinistra 3 dopo, gira, secca, 50, corda destra 3 gira, tieni, e sinistra 3 meno, secca, piede, breve, chiudila tanto, in destra 3 chiudila, in sinistra 4 apre, vai, e sinistra 3 lunga gira, 50, destra 5 corda e sinistra 4 corda, apre, vai vai, e sinistra 4 meno secca, chiudila, in destra 3 dopo, chiudila, 3 dopo, chiudila, in sinistra 5 vai, 30, sinistra 3 molto secca, dopo 3 molto secca, dopo destra 4 vai, sinistra 5, 50, destra 3 meno, no, no, destra 3 meno, chiudila, in sinistra 3 secca, no, destra 3 meno, dopo diventa 5 e sinistra destra 5, tornante sinistro 2, corda, leva. Sinistra destra 5, tieni, e sinistra 4, in tornante destro 2, leva. E destra 4 e sinistra 5 secca, stacca sinistra 3 meno secca, stacca la 3 meno secca, poi vai, 30, sinistra destra 5, 30, dosso stacca in destra 3 dopo, 80, sinistra 3 più tieni, in destra 3 chiudila tanto, in sinistra 3 meno gira, chiudila tanto, in no destra 3, in sinistra 5 doppia tieni, in destra 4 meno lunga tieni, occhio, in sinistra 3 più secca vai, in sinistra 4 meno corda vai, in sinistra 4 stacca, in no destra 3 più, no 3 più, 50, sinistra 3 in bivio, gira tanto tieni, siamo al bivio, diventa 6, 50, sinistra destra 5 meno sfiora, 30, sinistra 4 diventa 3 più, no, poi vai, 3 più, no, 30, destra 4 corda, secca, 50, tornante sinistro 3, corda, e poi sinistra 7, 30, destra 4 meno secca, vai, 50, destra 4 meno meno vai vai, 50, destra 3 secca dopo vai, 3 secca, vai destra 5, 80, sinistra 5, indosso sinistra 3, no, 3 no, e destra 3 più vai, no, no, destra 3 secca, e poi destra 3 più, no, diventa 5, 30, tornante sinistro 2, leva, tornante sinistro 2, leva, tornante sinistro 3, corda là in alto, tornante 3, corda, e no, destra 3 meno, gira tanto, 3 meno, gira tanto, 80, sinistra 5 meno, e non tagliare, sinistra 4 vai, e destra 5 no, e sinistra 4 vai, e destra 5, 50 no, destra 3 più secca vai vai, 3 più secca, 30 sinistra 2 no, 2 no, 50 no, destra 3 più secca vai vai, e destra 3 meno lunga, e destra 5 corda vai, 30, stai a sinistra, destra sinistra 3 meno dopo, 3 meno dopo la sinistra, 80, siamo al salto.

0: destra 4 e salto in sinistra 4, meno dopo, 80, destra 5, corda vai, 30, sinistra 4 meno tieni, 4 meno, tieni, e destra 4 meno breve, chiudila, tienila in sinistra 3 più, lunga lunga, chiude poco alla fine, 30, destra 3 meno lunga dopo gira, 3 meno lunga dopo gira, 30, sinistra 4 tieni, 80, sfiora destra 5 corda, lascia, stacca destra 3 più, vai vai, stacca 3 più, vai vai, e sinistra 5 meno, lunga lunga tieni, e destra 5 corda, lascia, 50, destra 3 più dopo tieni, 3 più dopo tieni, e sinistra 3 più corda, lascia, e sinistra 3 meno dopo, ai paletti, chiudila tanto, 3 meno dopo, chiudila tanto, in destra 3 meno gira, 3 meno gira, e destra 3 più tieni, chiudila, in sinistra 3 meno corda, 3 meno, corda, 50 vista, destra 4 vai, corda lascia diventa 5, e sinistra 6, 50, destra sinistra 6, 50, dosso in destra 4 meno lunga tieni, dosso in 4 meno lunga tieni, vai vai, poi in sinistra 4 corda lascia, vai vai, 4 corda lascia, vai vai, 50 sinistra 5, corda, 100, dosso in destra 5, e destra 5 corda, lascia, 100, no no, non mollare.
1: Di fatto è la prova speciale che vedremo. Siamo saliti a bordo di una Lancia Y Rally 2, che ricordiamo per la prima volta in questo rally, per la prima volta in assoluto, viene affidata a un gentleman driver. Fino adesso è sempre stata affidata a piloti del campionato del mondo, campionato europeo, campionato italiano. Per la prima volta la Lancia Rally, la Lancia Y Rally 2 e di R2 viene affidata in un campionato rally di zona a un gentleman driver. L'equipaggio Rossi Zanini, che ha ottenuto il sesto tempo ufficiale, sesto tempo assoluto nella seconda prova, e noi l'abbiamo visto proprio la prova integrale, e poi è la prova speciale che tra poco vedremo di notte, cioè con le luci notturne alle 20:15 la partenza della prima macchina. Avete capito che emozioni, cioè le strade, la velocità, il salto, eh?
2: Certo, è una grande emozione che continueremo a raccontarvi, però adesso ascoltiamo anche le parole di Emanuele Fiore, che è un appassionato e un pilota proprio di rally, non in questo rally, però lo è. E tra poco ascoltiamo le sue parole per capire come la sta vivendo anche lui.
3: Sempre in diretta da...
1: No, abbiamo qualche problema qualche con quella che era l'intervista,
2: certo,
1: al nostro appassionato, insomma, che Lucrezia ha raggiunto in zona parco assistenza, insomma, zona paddock nel corso della giornata. Quindi vediamo quella che è la classifica, rivediamo la classifica, perché al primo posto c'è Luca Bertani con Stefano Oppimitti su Skoda Fabia, con 2 secondi e 4 di vantaggio su Federici Badinelli e 7 secondi e 3 su Scappellato Sapracone, per quello che riguarda la classe R2. Per quello che riguarda la R3, al comando di questa classifica, adesso aspettiamo che il timing dei cronometristi, devo dire che noi rispettiamo e che vogliamo ringraziare per il lavoro che
2: ovviamente
1: stiamo facendo,
2: certo,
1: ma con quelle zone in cui arriva tardi
2: anche
1: prende poco
2: la connessione, quindi è chiaro che comunque ci vuole un pochino più di tempo per ottenere i risultati.
1: Esatto, allora andiamo a vedere che in R3 al comando della classifica c'è in questo momento Caserza Patrone con la Renault Clio, che sono ottavi assoluti, staccati dalla vetta di 37 secondi e 4, poi seguiti da Mariani su Opel Astra GSI a 11 secondi di distacco, e questo per quello che riguarda la Rally 3, scusate, primo posto Caserza Patrona, secondo posto Porzi Rappoldi 30 secondi e 1, in terza posizione Gallo Morando, tutti e tre su Renault Clio a 31 secondi e 6. Per quello che riguarda la R4 invece, adesso aspettiamo che ovviamente ci dia,
2: certo,
1: la classifica, perché insomma il rally corre, le connessioni un po' meno, soprattutto in quelle zone, ma è un bene che il rally passi in quelle zone, perché vuol dire valorizzarle, pubblicizzarle, promuoverle e parlarne. Con R4 niente, non ci siamo ancora alla R3, vi darò la classifica tra poco. Intanto vogliamo tornare a vedere quello che è successo durante lo shakedown, almeno uno dei,
2: certo,
1: passaggi più belli, divertenti, più veloci,

0: Queste le immagini anche di quello che era uno dei passaggi, una delle curve anche più impegnative, se vogliamo, di quello che è stato lo shakedown. Quindi in Rally 4 eravamo rimasti sulla classifica del Rally 4, ganci farfalla su Lancia Y sono al comando, seguiti da Multari Arata su Citroën Saxo VTS a un secondo, poi Garbarino Bottino Peugeot 208 GT 5 secondi e 9, Volpi Cervi Renault Clio a 7 secondi e poi in quinta posizione Ciprietti Orsi con la Clio Williams, Renault Clio Williams a 9 secondi e 6. Queste almeno le prime posizioni per quello che riguarda la Rally 4.
1: Senti, andiamo un attimo da Chiara Orrù, che dovrebbe essere in parco assistenza, prima poi di spostarsi ad Allegrezze tra poco, che sarà il punto di arrivo alla fine della terza prova appunto speciale di questa giornata. Domani ce ne saranno altre due che verranno ripetute entrambe due volte, quindi
0: Appuntamento alle 9 del
1: quattro.
0: mattino in diretta, quindi segnatevi
1: Ovviamente sì,
0: già alle 9 del mattino in
1: ovviamente.
0: diretta qui su Primo Canale.
1: E poi andremo avanti fino alla fine, insomma, del rally, che sarà più o meno intorno alle 4:30 del pomeriggio. Cerchiamo di collegarci con Chiara, con Lucrezia Marini, con Lucrezia Marini.
0: Perché bello questo cambio al volo,
1: Eh sì, è vero, hai visto?
0: perché Chiara e Lucrezia secondo me
1: Chiara e
0: sono la stessa
1: Lucrezia.
0: persona che si tirano sulla maschera.
1: Esatto,
0: Una volta è Chiara, una
1: esatto.
0: volta è Lucrezia, ma è sempre lei,
1: Sono
0: anche
1: sempre loro, in
0: perché la
1: realtà,
0: bravura è simile, quindi sono brave tutte e
1: esatto. Sono
0: due,
1: brave tutte e
0: ecco.
1: due, esatto. Allora, ci aspettiamo di collegare intanto con loro e tra pochissimo invece potremo ascoltare le parole del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, invece per quanto riguarda, insomma, la manifestazione delle vele d'epoca che è iniziata il 28 settembre e terminerà domani, e questa sera c'è stata la premiazione. Andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui. Rimanete con noi.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E rieccoci qui per
1: siamo pronti,
0: seguire,
1: devo dire che contiamo
0: pronti,
1: i minuti, Carlotta, contiamo pronti, i minuti
0: siamo,
1: perché tra 12 minuti c'è la partenza della prova speciale in notturna.
0: Ebbene sì, sarà il momento forse anche un po' più, no? Possiamo dire bello, divertente della giornata perché è notturna, quindi è una cosa un po' nuova, un po' diversa.
1: Intanto
0: guarda
1: questo
0: che
1: è quello che si vede
0: infatti
1: con la luce naturale, tra
0: esatto,
1: e tra 12 minuti praticamente non si vedrà più niente, quindi
0: ecco,
1: la cosa bella
0: quindi
1: sarà vedere i fari, il salto con i fari, insomma un'emozione unica per chi ama i rally, per chi ama questo tipo di competizioni, perché mi dirai cosa cambia rispetto al mattino? Cambia rispetto a quello che abbiamo visto e che tra poco rivedremo ancora, perché magari risaliamo di nuovo a bordo della Lancia Y proprio prima della prova, perché praticamente arrivare su quel salto col buio, con la strada comunque che è piuttosto umida, già le condizioni rispetto alla tra la prima e la
0: ti
1: seconda prova.
0: Ti interrompo solo un secondo che andiamo un attimo da Lucrezia Marini perché
1: ah benissimo, sì, allora sì, andiamo, sì, da Lucrezia,
0: andiamo da Lucrezia,
1: speriamo di vederla, sarà, ci sarà luce?
2: Sì, sì.
1: Eccola,
2: sì, vedete? Bene, siamo qui a nuovo al parco d'assistenza qui a Santo Stefano,
0: entriamo un attimino fatto, poi torniamo tra poco di
1: Lucrezia,
0: nuovo da
1: abbiamo
0: Lucrezia,
1: un problema di audio, sì, ma lo sistemeremo subito,
0: sì, sì,
1: lo
0: sì,
1: sistemeremo subito al volo, giusto per concludere, per dire che la prova è notturna, è particolare, uno perché comunque non tutti i piloti sono abituati a correre comunque col buio, quindi perdi punti di riferimento, perdi tante cose, due perché comunque l'asfalto è le temperature sono crollate, sono molto più basse rispetto a quelle di stamattina e del pomeriggio, e l'asfalto, ci troviamo in montagna, siamo sull'Appennino e c'è quell'umidità che rende tutto più scivoloso e quindi per il pubblico divertente, per i piloti un po' meno.
0: Eh sì, adesso allora insomma cerchiamo di capire se riusciamo poi a collegarci nuovamente con Lucrezia. Intanto ascoltiamo le parole di Emanuele Fiore, appassionato e pilota di rally, non però di questo rally.
3: Sempre in diretta dal dietro le quinte del decimo rally della Val d'Aveto. Oggi siamo con un ospite molto molto speciale, con Emanuele Fiore, perché lui è un appassionato ma è anche un pilota, e tra i tanti rally che ha corso forse ce ne sono alcuni veramente speciali, vero Emanuele?
4: Beh sì, io negli ultimi 4 anni ho deciso di partecipare soltanto a gare di un certo livello, ho deciso di fare il campionato italiano, è 4 anni che partecipo al campionato italiano assoluto con la Lancia Y Rally 4, e ho partecipato negli ultimi 2 anni al Rally di Monte Carlo con discrete soddisfazioni perché l'ho ultimato per ben 2 volte, quest'anno tra l'altro anche in condizioni abbastanza difficili perché c'era la neve ed era il Monte Carlo che sognavo da bambino, ecco, quindi da appassionato posso dire di aver esaudito ogni mio sogno.
3: Ecco, il rally della Val d'Aveto quest'anno aggiunge la 10ª edizione, ma lei ci stava raccontando prima dietro le telecamere, diciamo, che in realtà lei se lo ricorda questo rally, queste tappe, queste prove speciali quando ancora facevano parte prima del rally La Lanterna e quando per un anno sono state parte del mondiale all'interno del rally di Sanremo, quindi le conosce molto bene.
4: Sì, io ho partecipato a tantissime edizioni della Rally Lanterna da pilota, ma ne ho fatte anche tantissime da appassionato, e vi ricordo semplicemente un aneddoto particolare. Io avevo 15 anni, era l'85-86, non ricordo esattamente l'anno, ed ero qui con mio papà in quella piazzettina lì, e mi ricordo che Maurizio Rossi, che oggi è qui con numero 1, che era qui in gara con la Delta Integrale ed era, si stava giocando la gara ed era il Rally della Lanterna, c'era un altro gentleman driver che continua a correre, che è un certo Liari, anche lui con la Delta, che si battagliavano la gara loro, ed era una giornata nefasta perché mi ricordo che nevicava, c'erano i rally veramente, era una gara al Rally della Lanterna, allora era una gara molto difficile, erano 250 km di prove, c'erano tantissime difficoltà, però io ero qua a 15 anni già a vedere lui correre, e oggi sono qua a fargli ancora il tifo con lui col volante. Questo è bellissimo per noi appassionati.
3: Certo. Questa passione, che come ci hai ben detto nasce proprio da piccolino, è nata grazie a suo padre, è una cosa un po' di famiglia, oppure ha sempre avuto un po' un desiderio di essere nel mondo dei motori, ecco, a tutta velocità con l'adrenalina che scorre?
4: Ma io no, io devo dire la verità, ho trascinato mio papà a farmi portare a vedere le gare, perché a me piacevano le automobili, io ho iniziato a fare il meccanico, mio papà faceva tutt'altro lavoro, a me non piaceva studiare, mio papà voleva portarmi

0: fare l'idraulico, lui faceva l'idraulico, io a me non piaceva, ho iniziato a fare il meccanico a 15 anni, mi piacevano i rally, mi piacevano, ho detto io voglio correre, poi nel 96 sono riuscito a mettere il casco in testa, ma dall'84 al 95 mio padre poverino l'ho costretto a portarmi, sì, a farle, ma tra l'altro gare comunque quasi tutte di notte, quindi comunque facciamo delle notti in piedi e io ringrazierò mio padre per avermi assecondato in questa passione.
1: Ecco, proprio questo rally, questa edizione avrà di nuovo la prova in notturna all'Alpicelle, che si ripeterà per la terza volta di notte. Le insidie delle prove in notturna, lei che ne ha fatte tante forse?
0: Ma a me la notte piace tantissimo, io la prima gara che ho fatto, il Valli del Bormio, era tutto di notte, quindi sono molto attratto dalle gare di notte. Secondo me alla notte si esprimono meglio le capacità di intesa col navigatore, perché comunque si riesce ad avere il miglior feeling, quindi io adesso partecipando a gare importanti le ricognizioni le faccio nei tempi consentiti, quindi non ho possibilità di provare tanto, quindi è importante avere tanto feeling col navigatore, e nelle prove di notte secondo me questo emerge tantissimo, emerge l'equipaggio vero, ecco.
1: Ecco, come ci hai ben detto, tu queste prove le hai viste tante volte, sia da spettatore le hai fatte. Se dovessi partecipare oggi al 10° rally della Val d'Aveto, quale sarebbe la prova che ti spaventerebbe di più, che ti metterebbe più in difficoltà o che forse andrebbe presa con più attenzione?
0: Ma allora, la prova, secondo me, la barba gelata di domani è una prova molto molto difficile, ma non perché ha delle insidie particolari, perché è una prova dove bisogna esprimere delle capacità di guida importanti, è una prova che va, le linee, le traiettorie sono importantissime. È una prova molto corta, non è lunghissima, una decina di chilometri, però purtroppo la salita ha delle curve che sono comunque molto difficili e quindi vanno interpretate al massimo. Una curva sbagliata all'inizio ti porta a un ritardo su tutta la prova che può diventare anche di secondi, quindi questo è importantissimo secondo me. La prova è, secondo me, la prova del rally, è la prova più bella. Poi tutte quante sono belle, sono prove che hanno calcato il Rally della Lanterna e il Rally di Sanremo, la Due Valli è stata una prova storica del Rally di Sanremo, quindi comunque oserei dire via, prove da mondiale. Quella di stasera c'è da vedere, la passaggio notturna è da vedere.
1: È interessante, sì, sarà una prova interessante. Interessante. Un'ultima domanda velocissima, per chi tifa? Per chi tifi?
0: Beh, io ho un amico qua carissimo che è Francesco Aragno, che comunque è un pilota col quale ho condiviso, oltre che essere un amico fuori anche dal mondo dei rally, è comunque un grandissimo pilota, abbiamo condiviso tanti anni nel campionato italiano, è di Savona, tifo per lui, chiaramente ha fatto un errorino adesso sulla prima prova, spero che riesca a rimediare, tifo per lui, ma tifo anche per Maurizio, che comunque la passione che ha è sopra qualsiasi cosa, in questo mondo qua la passione è sempre, deve essere sempre considerata soprattutto.
1: Grazie mille a Emanuele Fiori, grazie.
2: Bene, intanto facciamo subito i complimenti, cara Carlotta, a Matteo Bernini, perché è diventato campione croato dei rally.
3: Ah, caspita.
2: E lo è tre volte, perché a soli 17 anni il pilota di Tortona ha chiuso il rally Kumrovec conquistando il campionato croato internazionale, il campionato croato nazionale e il titolo junior.
3: Però, 3
2: in 1. Complimenti, insomma, l'Italia nel motorsport sta andando forte con Antonelli, con Matteo Bernini, che ci fa ben sperare per quello che riguarda poi il futuro nel rally. Eccolo qua, Matteo Bernini, le immagini sono proprio con Matteo Bernini al volante. Matteo Bernini che in Italia non ha neanche la patente, non può guidare in Italia, anche in Croazia può guidare soltanto una prova speciale, i trasferimenti li devi fare guidando il navigatore. Quindi al volante della Skoda Fabia RS Rally 2 con Lorenzo Mattucci alle note, ha completato così una stagione straordinaria, lo possiamo dire, si è confermato ancora una volta protagonista assoluto dei rally in Croazia. Complimenti a Matteo Bernini,
3: complimenti,
2: 17 anni, bravo,
3: giovanissimo
2: Matteo.
3: Giovanissimo. E senti, mancano pochi minuti, ci siamo, stiamo per entrare nel vivo della terza prova speciale di questa giornata, 5 settembre, e il rally della Val d'Aveto.
2: Ecco, quindi questo è quello che si vede, praticamente con la telecamera, occhio nudo. Questo è la strada, questo è quello che vediamo noi con la strada.
3: Ma poi ogni tanto vedremo delle luci, no?
2: Tra due minuti. Intanto vogliamo vedere questo che è il salto. Vediamo insieme, lo rivediamo, per chi si è collegato subito l'abbiamo già visto, ma noi lo rivediamo, non ci stanchiamo di rivedere i salti, questo perché abbiamo un po' di sfondo di luce, si vede meglio, e praticamente è la strada che continua dopo il salto. Andiamo a vedere

0: Che spettacolo! Adesso
1: sì,
0: vedremo
1: sì,
0: non tanto il salto, ma vedremo come prenderanno il salto dall'orientamento dei fari. Quindi
1: sì, esatto, bravo. Faremo un po' un paragone, no? Con quello che abbiamo appena visto, quello che vedremo tra pochissimo. Sono le 20:15, quindi ci siamo. Dovremo cominciare a vedere, insomma, la prima auto.
0: Ma Lucrezia,
1: arrivare.
0: Che prima la vedevamo bene, riusciamo a rivederla? Avevamo un problema di microfono, ma voglio dire, quello
1: credo
0: può
1: che
0: capitare.
1: Ci sia un problema al momento.
0: In 10 ore di diretta può capitare. E accidenti se capita.
1: Nel momento in cui ci sarà Lucrezia, sicuramente la regia ci farà sapere.
0: Tanto è partita la prova.
1: Quando ci sarà?
0: Tanto è partita la prova, quindi
1: intanto
0: stiamo con la telecamera sul salto, perché lì tra
1: sì.
0: pochi istanti, tra circa 3 minuti, perché lì si arriva dopo circa 3 minuti e mezzo/4 minuti, quindi tra 3 minuti e mezzo/4 dovremmo vedere la prima macchina affrontare quel salto, che è un salto comunque impegnativo, e non tutti sono abituati comunque alla notte, non tutti sono abituati al buio. Non tutti sono abituati a prendere, insomma, a fare,
1: certo.
0: Ad andare forte su strade dove normalmente un gentleman educato, e, insomma, lì ci passa 30-40
1: ci passa all'ora. 30-40 okay. Eh sì, comunque è tutta un'altra guida, no? Di notte, quindi bisognerà vedere veramente, sicuramente c'è una difficoltà maggiore, quindi staremo a vedere come si comporteranno i piloti e le auto, sicuramente interessante.
0: Vediamo, assolutamente,
1: vediamo,
0: pronti a vedere la Picella 3.
1: No, c'è
0: 8
1: una
0: km e 120 metri di prova speciale, già ripetuta 2 volte, e questa è la terza volta. 3 volte praticamente in 3 condizioni completamente diverse l'una dall'altra. La prima prova, quando praticamente il sole picchiava e il caldo si faceva sentire con l'asfalto completamente asciutto. La seconda prova a metà del pomeriggio, quasi sera, con tardo pomeriggio, con le ombre e quindi con l'asfalto che già cominciava a raffreddarsi e a vedersi quell'umidità tipica dell'entroterra ligure, di certe zone montane, e adesso il buio e la strada con quel velo di umidità che rende tutto più divertente per noi, un po' meno per i piloti.
1: Eh sì.
0: Un po' meno per i piloti, e questo è quanto, insomma. Stiamo con la telecamera lì, perché tra pochi minuti, tra un minuto circa, un minuto e mezzo circa, dovrebbe passare la prima vettura da lì, e da lì cominceremo a capire, insomma, quanto chi punta qui a fare la differenza e chi invece magari cerca di tenere i remi in barca per scatenarsi poi domani. Ricordiamo,
1: certo,
0: che domani dalle 9 saremo in diretta qui su Primo Canale per le altre 4 prove speciali, di fatto sono 2, la Due Valli e la Montebruno, entrambe ripetute 2 volte, quindi per un totale domenicale di 4 prove. L'arrivo poi è previsto ad Allegrezze alle 15:30, se volete poi festeggiare con i vincitori Allegrezze, col trasferimento a Santo Stefano D'Aveto per il podio sotto al castello, e noi trasmetteremo in diretta ovviamente tutto quello che riguarda i rally della Val D'Aveto, quindi se volete seguire lungo la prova speciale i passaggi, i vari passaggi, poi potete seguire

0: anche sul sito primocanale.it e ovviamente per chi rimane a casa invece su Primo Canale. La storia di un rally che comincia nel 2003, siamo alla decima edizione, alcune edizioni si sono corse insomma in alcuni anni, ricordiamo a causa del Covid, a causa di altre cose. Credo che arrivi la prima vettura, senti
1: sta
0: le
1: arrivando,
0: voci di chi,
1: senti, le urla
0: di chi si cerca,
1: di entusiasmo,
0: una parte
1: speriamo,
0: della
1: di entusiasmo.
0: Montagna, esatto, di grande entusiasmo. Una manifestazione, una storia che comincia nel 2003 come Ronde della Val d'Aveto, che poi si è fermata nel periodo 2008-2011, poi è ripartita nel 2017, è nata la denominazione Rally della Val d'Aveto, collegata anche al Rally della Lanterna, che in quegli anni aveva lasciato Genova come sede principale. Un legame molto forte, quindi insomma questo Rally della Val d'Aveto non è sicuramente una gara inventata ieri, perché quelle montagne sono entrate nella storia del Rally della Lanterna e del rallismo nazionale, anche internazionale. Quest'anno abbiamo visto proprio, eccola la prima,
1: eccola,
0: l'equipaggio numero 1, Rossi Zanini su Lancia Y, e Rossi è uno di quelli che la notte si diverte, quindi l'abbiamo visto forse ancora passare più velocemente, in maniera più forte rispetto alle,
1: sì, vero,
0: alle due
1: vero.
0: Prove precedenti, ma poi il crono, insomma, il crono ci dirà che cosa è successo. Quindi un legame forte, tra l'altro alcuni tratti utilizzati da questa manifestazione sono stati teatro di competizioni importanti, compreso il Monte Penna, che vedremo domani in alcuni passaggi, attraversato anche dal Rally di Sanremo, valido quando era valido per il campionato del mondo rally. Qui siamo sul fine prova, tra poco dovrebbe arrivare l'equipaggio, attenzione ragazzi, spostatevi, state attenti, ecco,
1: sì, stare
0: bisogna
1: in
0: stare
1: mezzo
0: molto
1: non è
0: attenti. Ecco qua intanto il secondo passaggio. Passaggio è quello del leader in questo momento della classifica.
1: Più veloce questo passaggio rispetto a oggi, no? Mi è sembrato, no?
0: Questo... siamo al terzo passaggio, quindi man mano
1: sono più
0: calcola
1: veloci.
0: Che Bertani nella prima prova ha ottenuto un tempo di 5:40:09, nella seconda prova un 5:40:07, quindi ha migliorato,
1: certo,
0: di due decimi il tempo precedente. Segno che è praticamente al limite, cioè forse più di questo. Adesso vediamo qual è il tempo, insomma.
1: Certo.
0: In attesa che arrivi la prima vettura, che passi qui dalla fine prova la prima vettura e che arrivino i primi tempi praticamente sulla Alpicella 3, di fatto il terzo passaggio su questa prova. Eccola che arriva con il terzo passaggio su questa prova di 8 km e 120 metri. Tanto un altro salto, eccola qua, Fabio Federici, che attualmente è secondo in classifica insieme a Erika Badinelli, su Skoda Fabia gommata Pirelli. Loro sono secondi, a 2:04. E quindi andiamo a vedere, appena escono i tempi, quali sono i primi tempi. Intanto qui il controllo orario. Marcia inserita e via. E subito Maurizio Rossi stacca un bel tempo. Il primo tempo a uscire è quello di Maurizio Rossi, 5:54. Andiamo subito a confrontarlo col suo primo tempo, per esempio. 5:54, credo che abbia migliorato notevolmente il suo tempo, perché nel primo passaggio era passato in 5:59:07. Quindi ha tirato giù 4 secondi nonostante la strada e
1: certo,
0: il buio.
1: È vero.
0: Quindi è uno di quelli che, Maurizio, è uno di quelli che col buio si scatena, da pilota della vecchia scuola, chiamiamola così. Mentre nell'Alpicella 2, Maurizio Rossi, il tempo di Maurizio Rossi era di intanto il miglior tempo lo stacca Bertani, ma lui è leader della classifica, 5:45:01. Ma Bertani di fatto ha alzato di 5 secondi il ritmo rispetto alle prime due prove.
1: Quindi Bertani ha alzato
0: l'acceleratore, Maurizio Rossi ha spinto, ha guadagnato e ha limato, tirato giù ulteriormente il suo tempo rispetto all'Alpicella 1. Nell'Alpicella 2 Maurizio Rossi era passato in 5:52, quindi quello rimane il suo miglior passaggio, ma complimenti, perché evidentemente nell'Alpicella 3 è andato veramente forte.

0: Quindi Bertani attualmente è leader, 4 di vantaggio su Maurizio Rossi, ma dobbiamo aspettare il passaggio poi di tutte le altre. Qui i piloti che escono dal controllo orario, questo è Bertani, passa. Stiamo sul passaggio, sul salto tra poco, e ricordiamo che le vetture sono tra loro sono distanziate di un minuto, partono con un minuto di distanza l'una dall'altra. Qui il controllo orario, questo è Federici, dovrebbe essere Federici. Attenzione, perché Federici fa segnare il miglior tempo in 5:42:01, 3 secondi più veloce di Bertani. A questo punto Federici diventa il leader della classifica per soli 6 decimi. Federici passa al comando della gara. Bertani in questa prova notturna ha preferito tenere i remi in barca e affrontarla in maniera più conservativa, invece Federici ha spinto e a questo punto Federici e Badinelli sono leader della classifica, andranno a dormire stasera con 6 decimi di vantaggio su Luca Bertani e Stefano Oppimitti. Aragno in quarta posizione stacca comunque il secondo parziale a soli 8 decimi da Federici e continua a guadagnare rispetto a chi lo precede in classifica, su tutti tranne Federici in questa prova, con Aragno che nella prima prova, ricordiamo, ha avuto un problema, nel senso che ha bucato due volte, ha bucato due gomme nella stessa prova, è uscito con 42 secondi di ritardo, anzi è riuscito a contenerlo il ritardo e a uscire, è stato molto bravo, ma a questo punto per lui è una vera e propria rincorsa almeno verso il podio. In questo momento è staccato di 50 importante. Secondi dal leader e quindi insomma lui sta cercando di rincorrere. È uscito il tempo anche di Raffo, Igor Raffo, terzo tempo 5:49:00, 6 secondi e 9 dal leader di distacco da Federici, e quindi Raffo per il momento si tiene la terza posizione con la sua Citroen C3 a 17 secondi di distacco da Federici e 16 secondi e 4 di distacco da Luca Bertani. Però vedi che bellezza, che roba.
1: Eh beh, sicuramente di notte c'è una magia diversa, quello sì.
0: Vuol dire che di giorno non c'è magia? Stai dicendo che di giorno non c'è magia?
1: No, c'è
0: sempre
1: magia.
0: Una magia,
1: c'è sempre magia, perché è incredibile questo sport, questa manifestazione, però di notte, come dicevi tu, c'è un'emozione in più, quasi,
0: la notte,
1: no?
0: La notte per chi ama il rally è...
1: sì, è vero.
0: Ci sono delle emozioni diverse, se calcoli che, senza andare, insomma, sono per fare i nostalgici. Quando i rally erano di 3-4 giornate con 40 prove speciali, c'era il giorno e la notte, si correva tutta la notte ed era emozionante.
1: Tutta
0: alle 3,
1: la notte
0: alle 4,
1: addirittura.
0: Tutta la notte, sì, il rally di Sanremo era una cosa incredibile, ma tutti i rally di campionato del mondo avevano la parte diurna e la parte notturna. 40 prove speciali, oggi 40 prove speciali le fanno in 3 rally, insomma qualcosa del genere. Questa è la classifica attuale con Federici leader davanti a Bertani in questa terza prova speciale, lo ha superato per 6 decimi, poi scappellato con Sapracone in terza posizione 14 secondi e 9 e poi Raffo con la sua Citroen C3 con scappellato che comunque perde 3 secondi rispetto a Raffo nella rincorsa proprio di Raffo e la sua Citroen C3 verso la terza posizione. Quindi è battaglia per la prima posizione, battaglia per la terza posizione per salire sul podio. La distanza a questo punto è di 2 secondi e un decimo tra la Skoda di Scapellato e la Citroen C3 di Igor Raffo. Vedi la strada che si intuisce, quella patina di umidità che rende veramente difficile per i piloti affrontare le curve con quei riferimenti che vanno oggi nel corso della giornata, e la scelta delle gomme per questa prova è fondamentale.
1: Certo.
0: Fondamentale.
1: Tra poco andiamo magari dalla nostra Chiara Orru, perché sarà appunto in collegamento con una persona, e quindi andiamo ad ascoltare anche un po' tra poco cosa succede lì proprio in tempo reale. Ascoltiamo anche poi delle voci.

0: Tanto Bigetti Rivellato occupano la sesta posizione a 43 secondi con la Skoda Fabia, anche loro in battaglia con Maurizio Rossi per la quinta posizione, con Rossi che di fatto guadagna 5 secondi su Bigetti per la quinta posizione. La battaglia era per sui decimi, infatti Rossi mette dietro sia Bigi che Iceman. A questo punto Rossi dalla settima si prende la quinta posizione assoluta, lui che ama, lo vediamo insomma la corsa notturna, lui che insomma 30 anni fa era abituato, più di tanti piloti soprattutto giovani adesso, che le gare notturne insomma purtroppo le affrontano molto molto raramente. Quindi la classifica vede al comando Fabio Federici con Erika Badinelli, Bertagno Pinitti a 6 decimi, Scappellato Sapracone a 14,9, tutti e tre su Skoda Fabia. Poi la prima C3, che è quella di Raffo Rocca, anche l'unica tra le R2, a 17 secondi. In quinta posizione la Lancia Y Rally 2 di Rossi Zanini, 40 secondi, che staccano a questo punto, danno 3 secondi a 1 a Bigi Trivellato sulla Skoda Fabia in sesta posizione, e in settima posizione Iceman Savi sempre su Fabia, 43.4, e Ragno piano piano rosicchia e risale.
1: Andiamo dalla nostra Chiara Oru
0: in ottava posizione.
2: Eccoci Carlotta, Giuseppe, ritorniamo in esterna. Questa volta però mi sono spostata ad Allegrezze, dove sarà la fase finale di questa prima giornata di rally, la decima edizione, ormai l'abbiamo ripetuto tante volte. Allora, qui con me è appunto il presidente del gruppo sportive Allegrezze, Riccardo Fugazzi, per raccontarci ormai l'ultima fase ormai di questa giornata al parco chiuso di Allegrezze, che vedete poi qui alla nostra destra.
3: Sì, buonasera, siamo ritornati adesso qua sul campo sportivo di Allegrezze, dove ci sarà il parco chiuso, ossia l'ultimo parco diciamo della giornata. Significa appunto che le vetture, una volta giunte dopo la finale, la terza prova di Alpicella, giungeranno in questo campo per il riordino notturno, parco chiuso. Funziona che entrando appunto in questo parco loro devono timbrare dove c'è appunto il controllo timbro dei cronometristi e consegnare la tabella tempi della giornata, e dopodiché appunto i commissari metteranno nel parco chiuso, sia nel recinto appunto del campo, tutte le macchine che avranno concluso la giornata.
2: Arrivate alle battute finali di questa prima giornata, facciamo un bilancio per quanto si possa, ancora non è conclusa, però ci sono già qualche nuovo favoriti, insomma più quotati.
3: Ma vedendo come sta andando le prime tre prove, i due parmensi, Bertani e Federici, se le stanno dando, diciamo così, come si dice in gergo. Purtroppo Aragna ha avuto un po' di sforature sia nella prima sia nella seconda prova, quindi era anche lui tra i favoriti, ha perso un po' di secondi, però magari c'è tutto
2: la
3: possibilità da rifarsi domani nelle altre prove, Due Valli e Montebruno. E poi comunque anche tra le rally 4, tra le classi più piccole, ci sono dei bei duelli appunto tra i concorrenti.
2: Allora magari anticipiamo quelle che saranno le due prove di domani, Due Valli e poi Montebruno. Che cosa ci dobbiamo aspettare da queste due prove, le criticità insomma, cosa dovranno affrontare i piloti?
3: Ma sono due prove molto tecniche, erano state utilizzate anche per dei mondiali del Rally di Sanremo eccetera eccetera, tanti anni fa quando io ero piccolo, me le ricordo benissimo perché andavo a vedere, e sono molto guidate, quindi bisogna, cioè il minimo dettaglio, quindi la curva presa in un modo e il rettilineo e la staccata eccetera eccetera, sono dettagli importanti che faranno sicuramente la differenza tra i protagonisti, ecco.
2: Tra pochissimo ascolteremo anche le voci a caldo dopo la terza prova dell'Alpicella, i piloti come sono andati, appunto come è andata la prova, insomma molti però mi dicevano che la Montebruno, forse la barba gelata, forse quella un pochettino più difficile, per altre invece la Due Valli, insomma comunque sono due prove speciali immerse nell'entroterra ligure.
3: Sì, sono tutte due prove che attraversano appunto l'entroterra, molto guidate, comunque come dicevamo, e molto insidiosa. Montebruno

0: Uno certamente è quella anche un po' più lunga, quindi sono 11 km e 20 e quindi quella che secondo me farà poi la differenza della classifica di domani.
1: Ultima cosa, in conclusione ricordiamo un po' il programma di domani in modo tale che anche i nostri telespettatori si possano collegare all'orario corretto. Domani di nuovo alle 9?
0: Allora, alle 9 escono dal parco chiuso di Allegrezze per dirigersi verso Santo Stefano d'Aveto, dove ci sarà il primo parco assistenza della giornata. Dopodiché si dirigeranno verso la Due Valli, faranno il primo giro, Due Valli, Monte Bruno, ritorneranno qui al parco Riordino ad Allegrezze, dove ci sarà anche il parco, il pranzo offerto dal gruppo sportivo di Allegrezze, che ci teniamo a dirlo perché
1: è
0: una cosa sì,
1: per
0: fare questa organizzazione del rally, ed è una cosa che secondo me se ne vede pochi in tutti gli altri rally d'Italia, ecco.
1: E dopodiché,
0: ci sarà il secondo giro, quindi parco assistenza e secondo giro sulla Due Valli e Monte Bruno, e la premiazione alle 4 ai piedi del castello Malaspina, Fieschi Doria.
1: Vi abbiamo fatto un po' il programma di quello che sarà la giornata di domani. Mi raccomando, ancora carichissimi per il Rally della Val d'Aveto, decima edizione. Oggi è andata, quasi andata, domani ci rivediamo ovviamente qui, mi raccomando.
2: Grazie Chiara, allora.
3: Intanto proseguono i passaggi dei piloti sulla prova speciale, sulla terza prova speciale. Non ci sono grandi novità per quello che riguarda la classifica generale, nel senso che Federici chiuderà questo primo giro, queste prime tre prove, ne rimangono quattro da completare domani e che seguiremo in diretta dalle 9 qui sul primo canale. Federici Badinelli leader, Bertagno Pimitti secondi con 0,6, quindi 6 decimi di distacco, Scappellato Sapracone terzo posto 14,9, in quarta posizione Raffo Rocca 17 secondi, in quinta posizione Rossi Zanini a 40 secondi, in sesta Bigi Trivellato a 43,1, poi Iceman Savi 43,4, Aragno Guzzi a 50 secondi, in nona posizione Soracchi Bardini a 1 minuto e 9 e poi Porzia Rappoldi primi di Rally 3, decimi assoluti a 1 minuto 40 secondi e 9. In questo momento scendono in undicesima posizione perché i primi con il nuovo scratch sono Caserza Patrone in nona posizione assoluta, complimenti, con una Rally 3 si stanno tenendo dietro tante Rally 2, complimenti per il rally, insomma quello che stanno portando avanti, staccati di 50 secondi, 0,6, in nona posizione Caserza Patrone. Mentre salutiamo i ritirati che sono Mottola Cademartori su Renault Clio RS di Rally 3, Cardinali Zelioli su Peugeot 208 VT, Larini Peugeot 208 VT, un'altra 208 VT è quella di Trossarello Actite, poi Minardi Pietrelli su Citroen C2 VTS e poi Marani Costigliolo su Suzuki Swift Sport Hybrid e Migliorini Guarnieri su Citroen Saxo VTS. Purtroppo questo l'elenco dei ritirati dalla competizione, mentre proseguono i piloti rimasti in gara. Ricordiamo che gli iscritti erano 71, se questi togliamo i ritirati diciamo che sono circa una sessantina i piloti ancora in gara sulle strade del Rally della Val d'Aveto.
2: Sì. E allora adesso insomma continuiamo a seguire la nostra gara che si fa sempre più interessante. Poi c'è stato un momento prima che insomma ci è giunta questa notizia che potrebbe essersi verificato insomma un incidente, probabilmente anche non invasivo evidentemente, perché stanno
3: la
2: continuando
3: la prova non è ferma
2: andare.
3: Quindi la prova continua,
2: esatto,
3: continua ad arrivare,
2: la prova
3: almeno
2: continua,
3: per quello che vediamo.
2: Forse c'è stato qualche insomma problema, però a quanto pare tutto sta procedendo. Però vedi, questo è anche il rischio, a volte purtroppo può succedere qualcosa e si può interrompere addirittura la prova.
3: Sì, può capitare, per fortuna non è capitato. Rally della Val d'Aveto prosegue, almeno in questa terza prova speciale, la prova speciale che di fatto ci consegna in questa prima giornata di rally una classifica che tutto sommato rispecchia poi quelli che sono i valori in campo. Se calcoliamo che Federici, che attualmente è leader, l'anno scorso ha chiuso il rally in seconda posizione, e Bertani, che è attualmente in seconda posizione, l'anno scorso ha chiuso in terza posizione. Quindi insomma se calcoliamo che non c'è Simone Miele, che è il vincitore della scorsa edizione, a questo punto viene facile intuire che queste sono le forze e i valori in campo, ecco, insomma. Quindi al momento sono i due piloti che si stanno

stanno giocando la vittoria. Mancano quattro, dopo questa ne mancheranno quattro prove speciali, due prove speciali che si ripeteranno due volte, la Due Valli e la Montebruno, mentre questo è la prova speciale dell'Alpicella, la più breve tra le tre prove speciali, con il suo terzo passaggio, quello più emozionante, insomma quello più bello, lo vediamo con i fari accesi, quello della notte in notturna, nelle strade dell'entroterra, con i sindaci che...

0: della Val d'Aveto per quello che è successo prima e per quello che ovviamente è il successo e la risposta del pubblico in questa prima giornata.
1: Eh sì, senti, allora ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui, rimanete con noi con i rally della Val d'Aveto.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
3: Ah!
4: Più 835 euro.
3: Ah!
5: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
6: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
7: Oh, ti muovi?
8: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
9: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.

0: Siamo tornati con i rally della Val d'Aveto, ma facciamo un piccolo spostamento, andiamo sulle vele d'epoca che vi abbiamo raccontato prima, perché c'è stata alle 18 la chiusura, no? L'evento di chiusura con la premiazione proprio delle vele d'epoca, iniziate il 28 agosto e che termineranno nella giornata di domani ufficialmente. Allora, abbiamo ascoltato le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, ma andiamo ad ascoltare anche le parole del sindaco di Imperia, che ha ospitato insomma questa regata, Claudio Scaiola.
1: Il sindaco è arrivato anche quest'anno.
2: È arrivato il sindaco Scaiola in diretta su Primo Canale, è arrivato la maina bandiera, ma c'è soddisfazione.
3: Beh, 10 giorni di alta specialità sulla vela, 10 giorni dove Imperia è stata capitale della vela del Mediterraneo, con i più grandi campioni della storia velica che sono venuti, ma in modo particolare si sono trovati molto bene. Sono trovati bene in banchina, si sono trovati bene a regatare, condizioni meteomarine ottimali, a conferma di quanto dicono i grandi velisti, e cioè che questo mare davanti al ponente della Liguria, in modo specifico proprio nella zona centrale di Imperia, abbia condizioni ideali per veleggiare. Quello che avrete notato voi in questi giorni è l'accoglienza calorosa che hanno avuto e come sono trovati bene in questa location, perché abbiamo messo insieme, cosa che è fondamentale, la parte mare ben organizzata nelle condizioni positive che abbiamo detto, e la parte dell'accoglienza a terra che è stata molto apprezzata da tutti loro. Ma poi avrete notato che da alcune battute che abbiamo fatto all'inizio dell'apertura il 28 di agosto, oggi avete visto che sul palco è salito Rashid, che è il CEO dell'Ocean, che credo qualcosa voglia significare. È rimasto molto soddisfatto, perché da mesi stiamo parlando con loro, è rimasto soddisfatto ad aver visto oggi questa location come si presta, e quindi siamo fiduciosi di proseguire con altri

0: importanti iniziative che hanno a che fare col mondo della vela di alto livello. Pelaschi è stato per noi il padrino di questo evento, ma ci ha dato dei consigli importanti perché anche l'anno prossimo si possa proseguire questa crescita. Perché la vela? Perché la vela è sport ed è uno degli sport che educa maggiormente le persone alla disciplina, all'ordine, alla precisione, alla squadra. Perché la vela.
1: E queste le parole appunto di Claudio Scaiola, ma diamo la linea a Lucrezia Marini.
2: Sì, eccoci, siamo sempre al Parco Allegrezze e siamo qui con le prime vetture. Forse la prima la riconoscete perché è ufficialmente finito il primo giorno del 10° rally della Val d'Aveto. Adesso qui i piloti stanno aspettando che scatti l'orario X per poter andare a timbrare il tempo e così porre fine alla prima giornata. Ma sentiamo le parole del nostro editore, di Maurizio Rossi, che ci racconta un po' come è stata questa prima giornata del pilota, in questo caso Maurizio Rossi.
3: Beh, molto bella, perché portare all'esordio una macchina è un'emozione straordinaria. Devo dire che è la prima volta nella mia vita, quindi c'è sempre tempo per la prima volta, non mi riferisco alla Salis, ma c'è sempre tempo per portare una macchina nuova alla prima gara. E devo dire che è un'emozione assolutamente incredibile, macchina straordinaria che sto prendendo pian piano la mano, infatti miglioriamo un pochino sui tempi, ma ovviamente bisogna rispettarla perché le macchine sono complicate, bisogna, come il mare, si dice che bisogna rispettarlo anche le macchine da corsa.
2: Ecco, lei e Zanini avete appena concluso la prova in notturna, com'è stata rifare l'Alpicelle per la terza volta, ma questa volta con le stelle e non il sole?
3: Ma diciamo che allora a me è sempre piaciuto correre di notte, tra l'altro negli anni 90 ad esempio si correva di notte, il rally della lanterna partiva alle 5 del pomeriggio e arrivava a mezzogiorno del giorno dopo, quindi ti facevi tutta la notte, l'alba, che era meravigliosa, quindi io sono abituato abbastanza, almeno ai tempi, perché oggi si corre pochissimo di notte, ma con i fari di oggi si vede strabene. Una volta noi avevamo 4 faretti,
2: non era così,
3: era un po' diverso, quindi ne ho una grande differenza, infatti ho peggiorato il tempo di un secondo e mezzo, quindi più o meno ho lo stesso tempo giorno e notte.
2: Quindi direi un ottimo primo giorno, avete corso lei e Zanini. Per domani cosa vi aspettate? Cosa è la prova un po' più insidiosa magari di domani?
3: Ma allora, le prove di domani sono straordinariamente belle, come tra l'altro questa del Monte Penna. Domani c'è la prova di Due Valli, che è una prova meravigliosa, salita molto stretta, a tratti veloce e a tratti guidata, discesa molto guidata, sconnessa, con qualche pezzo di 300 metri da far pieni, abbastanza da brividi, ma sarà una prova che ho fatto qualche volta nella vita, meravigliosa.
2: Grazie mille, in bocca al lupo per domani, ma adesso noi andiamo a sentire anche le voci degli altri piloti, perché visto che siamo qui ne approfittiamo, sai com'è. Salve, scusate, ciao, siamo qui per sentire un po' le opinioni a caldo, le prime impressioni dei piloti e dei navigatori dopo l'ultima prova, la terza in notturna. Com'è andata?
4: Ma dai, diciamo che abbiamo peggiorato un pochettino, ma era anche normale, dopo una certa età la vista manca, quindi sai, al buio è un po' più, diciamo, insidioso, però è affascinante allo stesso tempo, quindi ci siamo divertiti tanto, veramente.
2: Ecco, lei sei soddisfatto di come è andato questo primo giorno di gara?
4: Sì, sono soddisfattissimo. Sì.
2: Per domani gli obiettivi sono incrementati?
4: L'obiettivo è stare davanti a Maurizio Rossi, allora. Per l'over 55, anche se è dura, Mauri è forte veramente ed è bravo, ha tanta esperienza, quindi speriamo vinca migliore.
2: Delle prove di domani, della Montebruno e della Due Valli, ci sono punti che ti spaventano un po' di più, che bisogna prestare particolarmente?
4: No, mi piacciono tutte e due, quindi okay. Penso di dare il massimo domani.
2: Perfetto, grazie, andiamo a sentire ancora le voci, perché sì, andiamo a sentire ancora un po' di voci. Salve, scusate, siamo qui per, facciamo un po' di interviste, sentiamo le voci, siamo tornati.

0: per sentire proprio la voce di Bertani. Com'è andata la prova in notturna, l'Alpicelle 3 in notturna?
1: Allora, ci hanno appena detto che abbiamo fatto la partenza anticipata di 4 decimi, quindi abbiamo 10 secondi di penalità e non va bene, però adesso verificheremo un attimo, ma 4 decimi è difficile da vedere. Comunque sia, la prova era un po' più sporca, poi col buio, quindi siamo andati un po' più a modo, non abbiamo preso rischi, infatti abbiamo preso qualche secondo, però dai, tutto sommato siamo sul pezzo.
0: Siete soddisfatti della prima giornata di gara? Direi sì. Ottimi risultati, cioè...
1: Sì, molto soddisfatti.
0: Anche magari con questi 4 decimi di partenza anticipata.
1: Sì, domani diventerà un po' più lunga, però vediamo, dai, domani è un'altra giornata, un'altra gara, quindi tutto può succedere.
0: Emozionati per le prove di domani? Paura? Qualche dubbio?
1: Domani sono difficili, quindi no, paura no, metto un bel tempo, dai, cerchiamo di stare coi piedi per terra, di fare... quello che sappiamo fare noi senza esagerare, vediamo cosa salta fuori.
0: Glielo chiedo per scaramanzia, un po' per abitudine, perché la domanda di prassi, però obiettivo
1: il podio, mettiamola così, il podio, poi si
0: siamo
1: vedrà.
0: Siamo un po' scaramantici.
1: Speriamo, dai.
0: Ok, grazie mille. Ciao, grazie. E ci spostiamo, vieni. Così almeno magari andiamo anche un po' in luce, perché la bellezza della notte è anche però che a volte quando si spengono i fari poi si vede un po' meno. Venite, andiamo a sentire magari anche Berchio e Ravano. Anzi, prendo proprio la navigatrice. Sento proprio la navigatrice Ravano un attimo. Vieni. Anzi no, e allora devo disturbare di nuovo Aragno, purtroppo. Non è stata la giornata delle più fortunate. La prima prova ci ha raccontata e la seconda ci hanno detto che ha avuto una foratura.
2: Sì, vabbè, chiaramente per errori miei, non è che non è sfortuna. Ho preso male le misure su delle curve, ho stretto troppo e ho preso le pietre, quindi ho bucato ben 3 occasioni. Quindi.
0: Questa Alpicella 3 di notturna è andata un po' meglio rispetto alle prime due anche?
2: Sì, è andata meglio perché diciamo che errori non ho fatti, però abbiamo avuto, ma già da oggi pomeriggio, un po' di problemi con l'interfono e quindi anche stasera abbiamo avuto un po' di problemi di comunicazione, ecco, non sentivamo bene, però non è che ho perso granché. La giornata è finita, meno male che sia finita, speriamo domani proverò ad attaccare al massimo, poi vediamo.
0: Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per domani, intanto ti ringrazio anche perché non è nemmeno così scontato che dopo delle prove così difficili siano così gentili con noi piloti a rilasciare interviste, perché comunque bisogna anche capire la frustrazione. Lui era il favorito, quando siamo venuti qui al mattino durante lo check-out tutti dicevano Francesco Aragno è lui l'uomo da battere, purtroppo però queste giornate capitano. Ma lo ringrazio molto proprio per la gentilezza che ci ha dimostrato sia a me che a Chiara Orru durante tutta la prova. E una battuta veloce sull'Alpicella 3 e poi in notturna. Com'è andata in notturna? Com'è stata?
3: È abbastanza difficile, non siamo abituati, ormai si corre poco di sera e quindi ci vuole un attimo prima di ritararsi, però tanto la notte ha sempre il suo fascino e quindi quando finisce la prova sei bello contento. E come ce ne andiamo a mangiare?
0: Com'è guidare sotto le stelle?
4: È emozionante, tanta roba. No, è bellissimo. Comunque, insomma, per fortuna abbiamo toccato niente, quindi siamo già contenti.
0: Siete soddisfatti della prima giornata?
4: Sì, molto, molto. Grazie.
0: Bene, grazie. Vi lasciamo andare a mangiare perché giustamente anche l'orario ormai lo richiede. E adesso ascoltiamo magari un altro pilota perché poi purtroppo avremo un ritardo nel ricevere le altre vetture dopo la 15, proprio perché ci hanno comunicato dai nostri, diciamo, operatori che sono sulla gara che vi è stato proprio un incidente, quindi sono scattate le misure di soccorso e quindi anche tutte le altre macchine dalla 15 in poi che dovranno rientrare qui al parco riordino alle Grezze avranno un ritardo sui tempi. Proviamo a fare un'ultima intervista, un'ultima battuta. Salve, buonasera.
5: Ciao.
0: Eccoci, siamo tornati, siamo sempre noi instancabili ormai.
5: Belli instancabili.
0: Come è andata Alpicelle 3 notturna?
5: Allora, Alpicelle 3 notturna molto bene, abbiamo cominciato a prendere un po' di ritmo e con la macchina. Andrea è bravissimo, mi ha fatto saltare bene sul dosso. Però ve la spiega lui che è...
0: Sì, una bella spiegazione di com'è fare questa prova per la terza volta in un giorno, ma...

0: con le stelle?
1: Allora, cambio gomme, messo su quelle un pelino più morbide. E poi siamo andati su, ma ci siamo divertiti. È stata forse la più bella delle tre. Il tempo è un pelino più basso rispetto alla seconda, però ci siamo veramente divertiti. Mattia mi fa: per favore, vorrei andare a fare un giro in giostra, vorrei fare un bel salto. E allora gli abbiamo fatto fare un bel salto.
2: Grazie Andrea.
0: Fate un bellissimo salto. Ecco, siete soddisfatti di come è andato il primo giorno del rally della Val d'Aveto?
2: Sì, dai.
1: Molto. Molto, molto, molto, molto, molto.
2: Calcolando che lui è la quarta prova speciale che fa tutta la sua vita con la Skoda, perché nella gara di casa abbiamo avuto un problemino, e era quasi tutto nuovo, con la macchina nuova, perché è da maggio che non faceva niente. Bravo Andrea.
0: E allora complimentoni, perché comunque non è nemmeno facile dover
2: molto
0: adattare.
2: È difficile, la Liguria è stupenda. Bravi come sempre, ma dobbiamo stare concentrati perché domani ci sono le prove pese.
0: Esatto, quindi domani bisogna essere molto concentrati, molto attenti. E gli obiettivi sono cambiati dopo il primo giorno?
2: No, l'importante è arrivare. Prima cosa è divertirsi, poi arrivare. Vediamo domani cosa si sente di fare lui.
0: Hai obiettivi un po' diversi?
1: No, l'obiettivo, come diceva Matti, è quello di portarla in fondo. E vediamo, dai, magari già riuscire a tenere il decimo posto io sarei veramente felice, molto felice.
0: Bene, allora in bocca al lupo e ci rivediamo domani. Io vi restituisco la linea e a presto.
3: Grazie Lucrezia.
4: Che ritroveremo domani mattina con noi già dalle 9, giusto?
3: Confermiamo? Beh certo, assolutamente. Quindi dalle Lucrezia 9 saremo tutti a disposizione.
4: Perché Lucrezia ha una tenda lì, un sacco a pelo.
3: Dorme lì.
4: Dorme lì, sicuramente.
3: Beh, dorme effettivamente lì, non so se nel sacco a pelo però.
4: Sentiamo. Come?
0: No, io e Chiara dormiamo, stiamo pensando di dormire in macchina con una tenda, qualcosa del genere.
3: Brava.
0: Perché alle 9 saremo qui pronte a riascoltare le voci, però una piccola pausa la prendiamo anche noi per mangiare
4: però
0: qualcosa.
4: L'importante
0: direi, da poco.
4: È che le voci non le sentite stanotte.
3: Esatto, perché sentire le voci poi è un problema. Sentire
4: le voci è un problema.
0: Le voci la notte, è
4: no,
0: vero.
4: Così penso, è no, meglio, no. Dai,
0: stanotte
4: che vi vogliamo brave e pimpanti come oggi.
3: Dai,
4: ottimo,
3: perfetto,
4: grazie
3: Lucrezia,
4: grazie. Allora,
0: grazie.
4: Noi ci salutiamo, ci
3: noi
4: diamo appuntamento a domani, anche perché probabilmente stanno parlando i commissari.
3: Di che cosa fare per quanto riguarda?
4: Perché c'è stato un incidente, niente di grave, ma probabilmente stanno discutendo sul tempo imposto per tutti. Cosa vuol dire? Lo riassumiamo, che tutti quelli, vista l'impossibilità di togliere la macchina o quello che è in tempi brevi, quindi dare la sicurezza a tutti di poter avere lo stesso percorso, la stessa... Cosa succede? Tutti i piloti che mancano, praticamente gli viene assegnato un tempo uguale per tutti e quindi torneranno verso il parco chiuso e quindi per loro la serata finisce qui, e anche per chi segue il rally e anche,
3: certo,
4: per noi,
3: anche per noi
4: che vi diamo appuntamento domani mattina alle 9. Come vi salutiamo però?
3: Vi salutiamo con delle immagini, chiaramente, perché vi volevamo lasciare con quello che è successo oggi in una camera car, ovviamente, per raccontarvi ancora una volta le emozioni di questa prima giornata del rally della Valle.
4: Allora, saliamo a bordo di una Lancia Y Rally 2, quella dell'equipaggio numero 1 Rossi Zanini, per ripercorrere quella che poi è stata la prova speciale che abbiamo appena visto,
3: esatto.
4: O meglio, intravisto in notturna con i fari. Grazie ai fari.
3: Grazie per, esatto, grazie ai fari. Grazie
4: domani
3: per
4: mattina,
3: averci seguito
4: alle
3: domani
4: 9.
3: Mattina.
4: Vi aspettiamo qua e su primocanale.it. Saliamo a bordo con Rossi Zanini su Lancia Y Rally 2.
5: 5, 4, 3, 2, 1, vai. Destra 3, 70. Destra 6. E sinistra 4 secca, vai, 50. Sinistra 3 più, chiudila tanto. In no, destra 3 meno, chiudila dopo. In sinistra 3 più secca, vai. 50, sinistra 5 corda e destra 4. In sinistra 3 breve, chiudila tanto, 50. Sinistra 3 più, lunga, chiudila. In no, destra 3 dopo. Diventa 4 e tornante sinistro 2 leva. 30, sinistra, destra, 5, sfiora, 50, sinistra, 3 meno, invito, tornante, destro, 2, corda, leva dopo, e destra, 3, secca, non tagliare, chiudila, va in sinistra, 6, sfiora, 30, destra, 5, meno, tieni, sinistra, 3, dopo, gira, secca, 50, corda,

sinistra 3 gira, tieni. In sinistra 3 meno secca, piedi. Breve, chiudila tanto. In destra 3 chiudila. In sinistra 4 apre, vai. E sinistra 3 lunga gira. 50. Destra 5 corda. E sinistra 4 corda, apre, vai, vai. E sinistra 4 meno secca, chiudila. In destra 3 dopo, chiudila. 3 dopo. Chiudila, in sinistra 5, vai, 30, sinistra 3, molto secca, dopo, 3, molto secca, dopo, destra 4, vai, sinistra 5, 50, destra 3, meno no, no, destra 3, meno, chiudila, in sinistra 3, secca, no, destra 3, meno, dopo, diventa 5, e sinistra, destra 5, tornante sinistro 2, corda, leva. Sinistra, destra, 5, tieni, e sinistra, 4, intordante destro, 2, leva. E destra, 4, e sinistra, 5, secca, stacca sinistra, 3, meno secca, stacca la 3, meno secca, poi vai, 30, sinistra, destra, 5, 30, dosso stacca in destra, 3 dopo, 80, sinistra 3 più tieni, in destra 3 chiudila tanto, in sinistra 3 meno gira, chiudila tanto, in no destra 3, in sinistra 5 doppia tieni, in destra 4 meno lunga tieni occhio, in sinistra 3 più secca vai, in sinistra 4 meno corda vai, in sinistra 4 stacca, in no destra 3 più. No, 3 più, 50, sinistra 3 in bivio, gira tanto tieni, siamo al bivio, diventa 6, 50, sinistra destra 5, meno sfiora, 30, sinistra 4 diventa 3 più, no, poi vai, 3 più, no, 30, destra 4, corda, secca, 50, tornante sinistro, 3, corda, e poi sinistra 7, 30 destra 4 meno secca, vai, 50 destra 4 meno meno vai vai, 50 destra 3 secca dopo vai, 3 secca, vai destra 5, 80, sinistra 5 indosso sinistra 3 no, 3 no, e destra 3 più vai no, no destra 3 secca, e poi destra 3 più no, diventa 5, 30 tornante sinistro 2 leva, tornante sinistro 2 leva, tornante sinistro 3 corda là in alto, tornante 3 corda, e no destra 3 meno gira tanto, 3 meno gira tanto, 80, sinistra 5 meno e non tagliare, sinistra 4 vai e destra 5 no, e sinistra 4 vai e destra 5, 50 no, destra 3 più, 3 più secca vai vai, 3 più secca, 30 sinistra 2 no, 2 no, 50 no, destra 3 più secca vai vai e destra 3 meno lunga e destra 5 corda vai, 30 stai a sinistra, destra a sinistra 3 meno dopo, 3 meno dopo la sinistra, 80 siamo al salto, destra 4 e salto in sinistra 4 meno dopo, 80 destra 5 corda vai, 30, sinistra 4 meno tieni, 4 meno, tieni, e destra 4 meno breve, chiudila, tienila in sinistra 3 più, lunga lunga, chiude poco alla fine, 30, destra 3 meno lunga, dopo gira, 3 meno lunga dopo gira, 30, sinistra 4 tieni, 80, sfiora destra 5 corda, lascia e stacca destra 3 più, vai vai, stacca 3 più, vai vai, e sinistra 5 meno, lunga lunga tieni, e destra 5 corda, lascia 50, destra 3 più dopo tieni, 3 più dopo tieni, e sinistra 3 più corda, lascia e sinistra 3 meno dopo, ai paletti chiudila tanto, 3 meno dopo, chiudila tanto, in destra 3 meno gira, 3 meno gira, e destra 3 più tieni, chiudila, in sinistra 3 meno corda, 3 meno, corda, 50 vista, destra 4 vai, corda lascia diventa 5, e sinistra 6, 50, destra sinistra 6, 50, dosso in destra 4 meno lunga tieni, dosso in 4 meno lunga tieni, vai vai, poi in sinistra 4 corda lascia vai vai, 4 corda lascia vai vai, 50 sinistra 5, corda, 100, dosso in destra 5, e destra 5 corda lascia 100 no no

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: in un rally che non è un campionato italiano, ma un rally di zona.
1: E allora, beh, sì, allora fino a oggi c'è Ypsilon che ha appena vinto l'altro mondiale costruttori, è stata presente sia nell'europeo che nel mondiale e nell'italiano con Andrea Prugnolo. È la prima volta che la macchina compare, diciamo, è arrivata, pensate, due giorni fa, l'ho provata per qualche decina di chilometri sul Colle dell'Elonio, questa l'abbiamo portata qui e adesso iniziamo a cercare di capirla, perché il team ovviamente che si stanno correndo a livello mondiale e l'hanno sviluppata. Ogni macchina quando esce dalla fabbrica corse, chiaramente di Stellantis, va tarata. Quindi il mio compito oggi è cercare di capire la macchina insieme a Paolo Zanini, che è il mio navigatore storico.
2: In effetti volevo proprio parlare poi con lui. L'emozione di salire su
3: eccoci
2: due.
3: Allora noi continuiamo con Paolo Zanini, il navigatore, il primo navigatore in gara
4: di un marchio storico ovviamente, e poi portarla a debutto in Italia nelle gare di CRZ, cioè delle gare di campionato di zona, è un motivo di orgoglio per noi. La macchina, dai primi chilometri che abbiamo effettuato, è una macchina estremamente competitiva, cercheremo di impararla, cercheremo di prendere un pochino di confidenza. Maurizio ha una grandissima esperienza, quindi sicuramente se la adatterà nel corso dei prossimi chilometri.
2: Maurizio, scusa, una domanda al volo, poi vi lascio andare perché dovete mettervi in coda per timbrare in perfetto orario. Mi metto qui in mezzo. Allora, oggi facciamo una ronde, oggi, perché tre passaggi sulla prova di Albicella, tre passaggi di cui due di giorno e uno di notte. E qui ogni passaggio bisogna tirare giù dei secondi, eh?
5: Ma diciamo che ormai di giorno e di notte non c'è più la differenza di una volta, giusto quando si correva veramente tutta la notte.

0: lì della lanterna, si partiva alle 5 del pomeriggio da Piazza dei Ferrari, si arrivava a mezzogiorno del giorno dopo. Oggi diciamo che gli impianti di luci delle macchine sono veramente eccezionali, quindi grandi differenze come una volta non ce ne sono, però vediamo i passaggi. Chiaramente l'asfalto sarà diverso, magari sarà più freddo, bisogna valutare anche se cambiare gomme, mettere più morbidi o meno, e anche questo fa parte della gara.
1: E qui entra in gioco anche la parte assistenza. Va bene, io adesso vi lascio andare perché poi il saluto
2: adesso,
1: ufficiale
2: Maurizio Rossi e Paolo Zanini in macchina, andiamo ad ascoltare però
1: Giulia,
2: prima le parole del sindaco di Rezzuaglio. Venite con me.
3: Fa parte del campionato di zona 2.
2: Sindaco, eccoci, è la partenza a Rezzuaglio di questa decima edizione della Val d'Aveto. Insomma, che cosa rappresenta per voi il rally? Siete contenti di poterlo ospitare quest'anno?
4: Siamo contenti che per il secondo anno consecutivo ospitiamo la partenza. Quest'anno abbiamo aggiunto le due prove della Val Trebbia. Per la Val d'Aveto, per Rezzuaglio, è una tradizione storica di rally, di rallisti. Quest'anno abbiamo anche due equipaggi patrocinati dal comune che correranno per noi. Per noi è un grande orgoglio ospitare il Rally della Val d'Aveto per il terzo anno consecutivo.
2: Anche dal punto di vista turistico deve essere un incentivo il rally importante anche quest'anno di nuovo. Come è andata quest'estate?
4: Quest'estate è andata molto bene, noi abbiamo un turismo che dura tutto l'anno perché finita l'estate incominciano i funghi, poi comincia la caccia, poi la pesca, poi di nuovo l'estate, la primavera, le escursioni, e il rally comunque porta, diciamo, questo pezzo tra agosto e ottobre è un appuntamento che porta tanto turismo. L'estate è andata benissimo, siamo stati pieni dappertutto e siamo contenti.
2: Assolutamente, l'entroterra protagonista di questo rally, tanti appassionati, tanti curiosi quest'anno.
4: Sì, tanti, tanti, ogni anno si cresce, speriamo di crescere anche il prossimo anno. Quando sono arrivato 2 anni fa avevamo solo una timbratura a Rezzuaglio, siamo arrivati ad avere la partenza e 2 prove, quindi chissà, il prossimo anno vediamo di aumentare ancora.
2: Prossimo anno, auspicio per il prossimo anno fare ancora di più, ancora meglio?
4: Sì, sicuramente noi da lunedì ricominceremo a contattare gli sponsor, gli organizzatori per pianificare già quello che sarà il rally del prossimo anno.
2: Grazie, grazie ancora al sindaco di Rezzuaglio. Qui tutto è pronto, guardate i primi curiosi al bar qui a Rezzuaglio, stanno aspettando quella che sarà l'inizio della prima prova speciale di questo rally della Val d'Aveto, decima edizione, guardate alcuni piloti, alcuni curiosi, appassionati. Andiamo a vedere le macchine, sono quasi pronte per la partenza. Ricordiamo ancora una volta, la prima prova speciale sarà quella dell'Alpicella, una gara speciale importante dal punto di vista anche tecnico. Il tratto lungo 8 km e 12 sarà affrontato per 3 volte nella giornata. In questa giornata il primo previsto per le 15:25, il secondo alle 17:50 e il terzo scatterà alle 20:15. Guardate, le macchine stanno arrivando, guardate, siamo arrivati al numero 34 al momento, una prova tecnica, guardate, lo vediamo in diretta, l'arrivo delle macchine dalla prima fino all'ultima. Quest'anno sono 71 gli equipaggi presenti. Allora venite con me, vi faccio vedere alcune di queste macchine in gara. Tra l'altro ci sarà una novità quest'anno, l'Alpicella, la terza prova dell'Alpicella avverrà in notturna, quindi anche qui un'assoluta novità di quest'anno. Insomma, andiamo a magari farci raccontare come sta andando l'adrenalina pre-gara. Ragazzi, come sta andando? Adrenalina pre-gara, siete pronti, non pronti?
5: Pronti, dai, sì, siamo qua adesso in attesa dell'orologio e niente, dai.
2: Come vi siete preparati quest'anno?
5: Quest'anno, allora, il mio pilota che fa finta di niente è quello dietro la fotocamera, ma quest'anno questa è la nostra quinta gara insieme, è stato un anno lick, siamo stati un po' sfortunati, quindi proviamo a rifarci su questo rally qua.
2: Qual è la prova speciale che vi spaventa di più? L'abbiamo chiesto oggi al parco assistenza, continuiamo a chiederlo.
5: Quella che spaventa di più lui è Due Valli. Quella che spaventa leggermente di più me è Barba Gelata, ma perché io

0: dando le note è una dopo l'altra e ci vuole tanto ritmo subito.
1: Qual è l'insidia più grande che potete affrontare in queste tre prove speciali?
0: Il ritmo, cioè trovare subito il ritmo pilota-navigatore. È necessario se non fondamentale, perché altrimenti si sbaglia tanto e si perdono tanti secondi.
1: Quindi massima concentrazione fino alla fine.
0: Assolutamente sì, fino all'ultimo.
1: Fino all'ultimo, grazie, grazie. Io direi di continuare. Se non c'è nient'altro, io continuerei con i piloti e i navigatori qui presenti. Sono in attesa, trepidanti, di iniziare. Allora, ansia? Preoccupazione?
2: No. Siamo tranquilli.
1: Siete rodati ormai.
2: Sì, siamo rodati, sì, è una gara, sono prove comunque conosciute, è una gara che abbiamo fatto già diverse volte con Gianluca, quindi siamo tranquilli.
1: Questa per voi è la che edizione?
2: Aiuto.
1: Terza, quarta?
2: È una domanda difficile.
1: Ormai da troppi anni.
2: Sì, è da... Io in Val d'Aveto è dal 2012 che vengo, quindi sinonimo di vecchiaia purtroppo, però è già qualche anno. Quindi
1: gareggiate con che numero?
2: Il 16.
1: 16, allora buona fortuna a voi, anzi bocca al lupo, diciamo così. Continuiamo a far vedere quello che è la partenza. Ecco, Aragno, l'abbiamo ascoltato prima, pronti?
3: Sì, sì, assolutamente sì. Vediamo.
1: Adrenalina, tranquillità, come affronta questa prova speciale?
3: No, beh, l'adrenalina è ancora bassissima, l'adrenalina di solito si alza quando scatta il verde, prima siamo ancora abbastanza tranquilli.
1: Benissimo. Pronti, c'è affinità con il navigatore, insomma, siete prontissimi?
3: Sì, sì, assolutamente sì, pare che corriamo assieme, poi Giancarla è veramente molto brava, quindi...
1: Prova notturna, vi spaventa?
3: Più che altro il salto, non è tanto la notte, ma il salto che, non so, vedremo come farlo, io non l'ho mai fatto.
1: Allora, buona partenza, in bocca al lupo anche a voi. Continuiamo, guardate quante macchine sono parcheggiate qui. Vi ricordo, 71 sono gli equipaggi che quest'anno gareggeranno. Tanti giovani, tante nuove leve quest'anno, guardate, cameraman in azione per riprendere quello che è la decima edizione del rally della Val d'Aveto. Guardincerri, Guastavino, come sta andando? Siete pronti?
4: Sì, siamo pronti, speriamo di divertirci tanto come abbiamo fatto stamattina. E...
1: vi spaventa questa prima prova, Alpicella, il salto che dovete affrontare?
4: No, è una bella prova.
5: È in pieno il salto.
4: È in pieno, sì. Lui lo farebbe in pieno, io magari un po' meno. Comunque.
1: Obiettivo? Vincere, partecipare?
4: Partecipare, divertirci, arrivare in fondo.
1: Grazie. Grazie ancora a tutti gli atleti, se possiamo chiamarli così, tutti gli sportivi che parteciperanno a questa edizione, questa manifestazione. Tutto pronto? Siete pronti per partire?
6: Tutto a posto, siamo pronti.
1: Siete pronti? Come vi siete preparati quest'anno?
6: Ma abbastanza bene, dai. Noi corriamo solo per divertirci, non abbiamo nessuna validità di risultato, visto
1: quindi...
6: la nostra età, e basta che arriviamo domani sera e che ci divertiamo.
1: Passione? Divertimento?
6: Sì, passione tanta, divertimento tanto, perché sono tanti anni che corriamo, siamo ancora qua e vuol dire che la passione è tanta.
1: Grazie. Voi correrete con il numero?
6: 22.
1: 22, allora in bocca al lupo anche a voi per questa gara, questa decima edizione. Ecco, guardate, si sta... No.
7: Metta
1: in diretta.
7: No, sto così che sto più comodo.
1: Pronto per partire?
7: Pronto, teso ma pronto. Meno male che un bravissimo navigatore, Mattia Bardini, navigatore esperto. Siamo pronti, dai.
1: Importante l'affinità tra navigatore e pilota.
7: È tutto. È fondamentale, veramente fondamentale. Sì.
1: Grazie. Allora in bocca al lupo anche a voi. Guardate alle mie spalle la trafila delle 71 macchine in fila per poter iniziare questa decima edizione. Regia, ditemi se devo continuare o posso fermarmi qui. Guardate, la fila dietro di me è ancora molto lunga, stanno arrivando ancora le macchine,

0: Benissimo, allora io direi vi abbiamo fatto vivere questo pre-partenza al massimo e allora vi restituisco la linea, a tra pochissimo.
1: Grazie, allora Chiara, dunque abbiamo, insomma, stiamo per iniziare, siamo ai sgoccioli, ci siamo, la prima prova
2: speciale. 64 chilometri, 7 prove, insomma ci siamo, la Val d'Avito è pronta per vivere il suo fine settimana più veloce? Possiamo dire così?
1: Possiamo dire così. Saranno due giornate, lo ricordiamo, oggi che si disputerà questa prova speciale al Picella. Tre volte si ripeterà questa prova in diversi orari, che questa è anche un po' la complessità, perché l'ultima arriverà alle 20:15, quindi cambierà la luce, cambieranno un po' di condizioni e quindi chiaramente ci sarà anche da vedere come verrà affrontata, e poi ci sarà domani dalle 9 fino poi al pomeriggio per vedere le altre due prove speciali che si ripeteranno appunto due volte l'una, quindi quattro prove speciali per un totale di sette. Allora adesso invece torniamo a Santo Stefano d'Aveto per capire che cosa sta accadendo in tempo reale, lo facciamo con Lucrezia Marini.
0: Siamo di nuovo qui per parlare sempre del decimo rally della Val d'Aveto e vi facciamo vedere un parco assistenza un po' diverso rispetto a quello che vi abbiamo mostrato questa mattina, proprio perché non l'abbiamo detto in realtà, ma quest'anno il parco assistenza del Val d'Aveto, essendo che ci sono stati ben 71 iscritti, è un parco assistenza diffuso, quindi su vari piazzali, tutti a Santo Stefano, tutti nei pressi del castello, vi sono diversi parchi assistenza. Noi adesso qui siamo con Mauro Zappettini, che è il principal di KZ Racing Team. Com'è essere al decimo rally della Val d'Aveto?
3: Ma diciamo che ci fa sempre piacere, perché io sono di Chiavari, quindi giochiamo in casa, i miei ragazzi che corrono qua sono quasi tutti di qua, c'è Gianmaria, Lorenzo Mottola, Costi Lorenzo, poi abbiamo la new entry, papà e figlia dei ragazzi di Levi, che sono due ragazzi, papà e figlia, che corrono nel Ferrari Challenger, che sono alla loro prima gara, quindi diciamo che siamo felici di essere qua, poi qua è sempre bello, voglio dire, un gruppo di amici sono.
0: Ecco, lei come principal, come team principal, ci può un po' raccontare anche com'è gestire tutto il lavoro dietro le quinte, che comunque è la parte che non si vede, ma che poi è la parte molto importante insieme ovviamente ai piloti e navigatori per avere ottimi risultati durante il rally, durante la gara?
3: Allora, diciamo che io ho due aziende, quindi non è il mio primo lavoro, quindi già partiamo dal fatto che non sono io in prima persona, ma sono coadiuvato da due persone molto brave, che uno è Cometa Nicola, che è il mio capo tecnico, che prepara le macchine insieme a Luca Mazzola, e io diciamo che sabato e domenica, quando posso, quasi sempre sono in campo gara. Durante la settimana mi occupo di un altro tipo di attività insieme a mia figlia, quindi non sono in primo piano, però è tanto lavoro per essere qua già dal venerdì, quindi abbiamo la settimana sempre corta, quindi rientriamo la domenica sera e giovedì si riparte tutte le domeniche, quindi è abbastanza impegnativo.
0: Sì, tanta passione ci vuole.
3: Sì, questo è solo frutto di passione. Non se guardi i soldi fai altro nella vita.
0: Ecco, io invece le voglio chiedere un segreto, proprio come lei ha detto, lei è coadiuvato da altre persone, degli assistenti, così possiamo dire, qual è il segreto per creare un team vincente?
3: Allora, diciamo che le persone che sono al mio fianco, i miei collaboratori, sono forse più motivati di me, nel senso che il mio capo tecnico, per lui è una sfida poter riuscire a portare le macchine sempre a risultato, quindi sono coadiuvato bene. Purtroppo a volte non si riesce a trovare queste persone qua che vivono di passione, perché questo è veramente tanta passione. Però ti dico, mettere insieme un team al giorno d'oggi che si lavora prettamente di sabato e domenica non è molto semplice, perché sabato e domenica vorremmo stare tutti con le nostre famiglie.
0: Ecco, siamo qui alla Val d'Aveto, immagino che non sia la prima volta che partecipate al Rally della Val d'Aveto. Le sfide di questa competizione?
3: Ma non è che ci abbiamo grosse sfide, perché comunque abbiamo, Gianmaria Mannone è un pilota che fa due gare all'anno, è appassionato. Lorenzo Mottola, tra l'altro, che lui invece è un altro ragazzo di quelli che mi aiuta come collaboratore.

0: perché è un bravo meccanico e anche lui fa due gare all'anno, pilota esperto. Poi abbiamo invece Sergio Patetta, che lui scende dal Piemonte, bel piede, quindi voglio dire, su lui secondo me farà una gran bella gara. Abbiamo Costi Lorenzo, che arriva dalla Reggio Emilia in preparazione della gara della settimana prossima dell'Appennino Bolognese, e basta, voglio dire, però non è che abbiamo veleità di vittorie qua.
1: Però tanta emozione, tanta passione, e soprattutto immagino, anche da come vedo un po' qui dietro le quinte, anche tanto legame, quasi una famiglia, una seconda famiglia potremmo definirvi.
0: Esatto, noi siamo sempre quei ragazzi, per noi è un gruppo amici, ma è un gruppo che quindi pranziamo insieme, facciamo tutte quelle cose insieme, cioè siamo un bel gruppo, voglio dire, speriamo di riuscire a stare insieme.
1: Ecco, grazie mille a Mauro Zappettini, che ci ha mostrato un po' anche il dietro le quinte del rally della Val d'Aveto.
2: E il dietro le quinte, insomma, è importante, c'è tanto lavoro, no? Anche dietro all'organizzazione di un evento del genere, ma anche dietro proprio agli equipaggi proprio che preparano, no? I piloti, le auto, c'è tanto lavoro che viene fatto. Che
3: tanto lavoro,
2: viene fatto?
3: Prima, dopo, durante, tanto lavoro, faccio per esempio, tanto lavoro che ha portato in questo rally due novità particolari. Prima di tutto è un rally internazionale, se così vogliamo dire, perché c'è anche la partecipazione di un pilota polacco venuto apposta dalla Polonia per il rally della Val d'Aveto, per le prove speciali, per testare la sua Lancia Y Rally 4 su queste strade, quindi è grande lavoro di chi ha organizzato anche rally della Val d'Aveto da questo punto di vista. E poi ricordiamo che col numero 1 partirà l'equipaggio Rossi Zanini. Perché è importante? Perché è la prima volta che una Lancia Rally, una Lancia Y Rally 2 viene data in mano a un gentleman driver. Di solito fino a oggi la Lancia Y è stata utilizzata nel campionato del mondo rally, nel WRC 2, è stata utilizzata nel campionato europeo, è stata utilizzata nel campionato italiano solo dai piloti ufficiali, quindi piloti professionisti. È la prima volta che una Rally 2 Lancia Y viene data in mano a un gentleman driver. La vedremo in partenza con il numero 1. Questo insomma è una nota importante, perché evidentemente anche Lancia a questo punto si fida di questa macchina, l'ha testata sulle strade dei rally nazionali e internazionali, e vuole insomma far sì che anche nelle, per esempio in questa che è una coppa di zona, perché ricordiamo questa è la decima edizione Rally della Val d'Aveto, che ritrova la validità come campionato rally di zona. Quindi ulteriormente diciamo bravi agli organizzatori del Lanterna Rally, gli amici di Allegrezze e tutti quelli che hanno contribuito a questa decima edizione.
2: Eh sì, allora le prime auto insomma sono partite, no? Dal Rezzoaio per dirigersi proprio all'inizio della prima prova speciale.
3: Sono in trasferimento verso la prima prova speciale, esatto. La prima partenza è prevista alle 15:25.
2: Esatto. E allora noi intanto andiamo da Lucrezia Marini per vedere che cosa sta succedendo.
1: Sì, eccoci Carlotta, siamo qui con Stefano Bertuccioli, ufficio stampa del Rally della Val d'Aveto, la decima edizione. Alla partenza, a pochi minuti dalla partenza, quali sono le emozioni?
4: Sicuramente, allora, il Rally della Val d'Aveto è una gara molto molto sentita, come avete potuto vedere, perché qua il territorio aspetta il rally tutto l'anno e per loro è proprio uno degli eventi principali dell'anno, e sono tutti i paesi sono proprio vestiti a festa per il rally, e lo accolgono a braccia aperte, sia gli abitanti che tutte le attività commerciali locali sono molto soddisfatti per la manifestazione, perché comunque porta un indotto economico importante in queste zone e aiuta anche molto alla promozione turistica, perché tanti concorrenti che vengono qui a correre poi magari tornano in vacanza con la famiglia e conoscono, apprezzano il territorio, conoscono i prodotti tipici, quindi è sempre una bella festa qua.
1: Ecco, adesso che è ufficialmente partito possiamo anche dire che è un grande successo, 71 vetture scritte per un rally interregionale, che vi sono diverse coppe, diverse categorie di gara. Siete soddisfatti dell'organizzazione, di quello che siete riusciti a realizzare?
4: Sì, siamo soddisfatti perché questo, ricordiamo che è un weekend in cui ci sono ben 5 gare e quasi tutte nel nord Italia, quindi comunque il numero di macchine da gara in tutta la nazione è abbastanza limitato, e quindi aver fatto 71 iscritti e

0: incrementato parecchio rispetto all'anno scorso, è un ottimo risultato. Ovvio che il calendario con così tante concomitanze non aiuta, forse magari in un weekend con meno gare avrebbero potuto esserci una decina di macchine in più, però sicuramente il bilancio è positivo.
1: Ecco, noi siamo qui a pochi metri dalla partenza, vediamo proprio le macchine in fila. Questa volta la partenza è venuta da Rezzo Aio, avrà luogo poi un po', diciamo, tutte le varie prove speciali saranno un po' in tutto l'entroterra della Val d'Aveto e della Val Trebbia, come anche ha ricordato il sindaco. Questa scelta è stata anche proprio dovuta alla volontà di allargare ulteriormente quello che era già un rally comunque importante, anche in occasione magari della 10ª edizione.
0: Sì, assolutamente, perché il rally si chiama Rally della Val d'Aveto, hanno voluto quindi allargarlo a tutto il territorio, e poi quest'anno ricordiamoci che tornando sulle prove speciali storiche di Montebruno e Due Valli si va anche in Val Trebbia, quindi è un rally che abbraccia una parte importante dell'Appennino genovese.
1: Ecco, un rally, come hai ben detto, importante, storico, che prima è stato parte anche di queste prove speciali del Rally alla Lanterna, quindi anche tanti piloti noi abbiamo intervistato molto emozionati. Anche voi dell'organizzazione magari fate un po' un passo indietro con i ricordi di quando era ancora Rally alla Lanterna e poi si è trasformato un po' così?
0: Sì, beh, per gli appassionati un po' più grandi, diciamo, sono sempre bei ricordi, perché di qua passava il Rally della Lanterna, soprattutto sulla prova speciale che si corre oggi, che in parte perché facevano la prova del Monte Penna che era più lunga, e c'è passato anche il Rally Mondiale di Sanremo qua, quindi essendoci passato il Mondiale vuol dire che le strade sono veramente ad un livello altissimo e molto difficili, tecniche da interpretare, ma anche molto appaganti, molto divertenti per i piloti che sono proprio soddisfatti di correre qua, si divertono.
1: Ecco, Giuseppe, non so se hai una domanda per il nostro Stefano Bertuccioli, che è pronto, ti senti in cuffia.
2: Stefano, una risposta rapida: Lancia, Skoda, Hyundai, C3, sembra quasi veramente WRC, insomma, di alti livelli, un WRC2 di alti livelli, chi vince?
0: Non è molto facile dirlo. Allora, prima di tutto, tu hai elencato praticamente tutti i costruttori delle Rally 2, non è facilissimo avere tutte i marchi al via, manca la Ford in realtà, però Ford ormai in Italia praticamente non ce ne sono più. Chi vince? Io, se dovessi scommettere un euro oggi, ti direi Aragno, perché è il pilota, tecnicamente il pilota più completo, e su queste strade lui va fortissimo, sono proprio le sue strade, sono il tipo di strada su cui lui si esprime meglio. In più oggi lui guida la Skoda RS, che è di livello superiore rispetto a quella che ha usato a Lanterna, quindi credo che l'uomo da battere sarà lui domani.
2: Aragno, che ha ottenuto anche il miglior tempo nel corso.
1: Grazie.
2: Grazie a voi. Aragno, che ha avuto Carlotta, anche ha ottenuto il miglior tempo. Grazie. Durante lo shakedown, quindi insomma piuttosto. Poi abbiamo detto corre per il trofeo Michelin, l'abbiamo sentito, anche se da un occhio, visto che può, alla classifica della Coppa di Zona, perché si vorrebbe qualificare, si potrebbe, ha tutte le carte, le potenzialità per qualificarsi per la finale di Lucca, quindi insomma un pilota su cui potremmo puntare un euro,
3: visto un che euro, siamo parchi, non più di un euro.
2: Siamo genovesi, quindi dobbiamo stare attenti. Adesso ti faccio vedere, facciamo vedere a chi ci segue da adesso, che magari stamattina ha avuto altro da fare,
3: certo,
2: giustamente
3: ovviamente
2: si è riposato e si è perso lo spettacolo dello shakedown. Saliamo in macchina sulla Lancia Y Rally 2, un po' come fanno i piloti ufficiali Griazin e Rossell, un po' come fa Crugnola nel campionato italiano. È la stessa vettura, quella lì, uguale, identica, questa volta data per la prima volta a un gentleman driver, a Maurizio Rossi. Quindi da Rossell passiamo a Rossi e vediamo che cosa è successo durante lo shakedown. Salite in macchina con noi, volume a palla, andiamo.
4: Regolare, Gini vai, destra 5, 30 vista, destra 4 meno, lascia vai, 30, sinistra 4 diventa 3 più, al paletto chiudila, chiudila, in destra 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 secca, vai, 30, sinistra 3 gira, 80, 3 gira, 80, al biri,

0: sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni, vai, chiudila, in sinistra 3 gira tanto, e destra 3 meno dopo, tieni, chiudila, vai, in sinistra 5, 3 meno, 30, sinistra 3 chiudila tanto, in destra 5, lascia, e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, vai in sinistra, lascia, subito diventa 2 tonda, gira tanto, 2 tonda, gira tanto, e destra 4 regolare, vai, lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in attenzione, destra 4 meno, sfiora, tieni, in sinistra 3 più chiudila, in destra, in sinistra 4 sfiora, corda, apre, vai, vai, 80, tieni giù, destra 7, e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca, in 3 gira, 50, destra 3 meno, tieni, secca, 3 meno, in sinistra 3 secca, e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto tanto, questa è un 3 meno, e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno, 3 meno corda, e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda, tieni, 3 lunga, tonda, tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda, e destra 3 meno, poi vai, 80, 2, 0, 0, tolto 3, 2 e mezzo.
1: Guidata bene, vero?
0: Bravo.
1: Pulito.
2: Pulito, infatti lo dice pulito. Lo stesso, è stato il giro migliore tra i quattro che sono stati fatti questa mattina dall'equipaggio Rossi Zanini, che troveremo con il numero uno in partenza fra 5 minuti esatti. La prima prova speciale, quella di Alpicella, lunghezza 8,12 km, è un percorso tecnico, selettivo, ricco di insidie, vediamo già, questo è il salto di cui tutti hai sentito quando dicono ma cosa temi, la notte, la lunghezza, il cambiamento magari delle condizioni meteo, anche se è previsto il sole,
3: certo,
2: sia oggi che domani, tranne stasera, anche perché quando il sole cala lì in, su quel è tratto buio. Di Appennino è certo. Buio, ci sono le luci, le macchine hanno le luci,
3: sì, però la giusto, strada i fari, hanno belli i fari forti.
2: E vedrai che fari che hanno, sono, hanno anche delle illuminazioni supplementari. Però le insidie dell'Appennino con quel filo di umidità che potrebbe rendere il percorso, l'asfalto scivoloso.
3: Quindi saremo a vedere, insomma, come cambierà anche proprio.
2: Quindi la prova, lo start, abbiamo visto, avviene da Alpicella. Le vetture salgono lungo la strada comunale 74, poi lì superano la frazione di Villaneri e raggiungono il passo di Romezzano. Questa prima parte è lente guidata, stretta e richiede grande precisione. Quindi qualcuno, magari preso subito dalla foga, potrebbe anche commettere qualche errore. La seconda parte invece, da lì, dal passo di Romezzano, le auto entrano dentro la speciale, nella provinciale 75 del Penna. Attenzione, quel tratto di strada che è stata parte del campionato mondiale rally, quando Sanremo, il rally di Sanremo era campionato mondiale, e qui da sanremese mi piange il cuore. Detto questo, il carattere della speciale cambia del tutto, perché lì la carreggiata si allarga, il tracciato diventa molto più veloce, ritmato, impegnativo, e poi il fine prova con la linea del traguardo che è posizionata nei pressi del bivio della statale 654 al passo del Tomarlo, quel passo che sempre d'inverno 9 su 10 è chiuso per il freddo e per la neve, e che qui invece è chiuso perché sarà il fine prova e quindi passeranno le auto a tutta velocità.
3: Eh sì, allora insomma manca veramente poco, pochissimi minuti, tra poco inizierà la prima prova speciale, insomma, di questo rally della Valle d'Aveto. L'abbiamo detto diverse volte, questa è una prova insomma la più corta, diciamo, e quindi staremo a vedere che cosa succederà. Diciamo che da questa prima prova già si potrà un po' capire l'andamento di questo rally, di questa gara?
2: Beh sì, sono tre prove speciali, sempre la stessa prova ripetuta tre volte. Diciamo che i primi due passaggi si disputano alla luce del giorno, quindi bene o male la prima magari sarà giusto con piloti che la affronteranno al 90%, sulla seconda già vedremo, il cronometro sarà più indicativo e più chiaro, mentre il terzo giro viene effettuato praticamente notturna, si parte alle 20:15, attenzione, appuntamento qui su Primo Canale.

0: sarà veramente uno spettacolo vederlo, insomma. E attenzione, perché la sera qualche volta la nebbia in quota potrebbe arrivare, anche se il clima non lo lascia presupporre, ma l'Appennino da questo punto di vista è sempre, sempre poco leggibile, ecco, insomma.
1: Senti, prima invece

0: spaventarli, no? E hanno detto tanto Due Valli e poi qualcuno anche Monte Bruno. Ti torna?
1: Sì, mi torna. Poi spaventare è una parola,
0: certo, insomma, una parola
1: credo
0: grossa.
1: Credo che non abbiano
0: chiaramente
1: paura di nulla, almeno chi fa il rally e chi si trova lì in questo momento. Sono sicuramente le due prove più lunghe, più difficili
0: insidiose
1: da affrontare, più insidiose. Forse più insidioso ci metterei la notte con il salto. Tutti hanno la prova serale con il salto. Vuoi per la condizione che cambia dell'asfalto rispetto alle prime due, dove c'è, vedi già qui in alcune zone il sole manca,
0: certo,
1: e sono già le 3:25, anzi tra meno di un minuto. A questo punto tra 50 secondi parte la prima macchina, che è quella della la lancia.
2: Da Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 chilo a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
8: Ah,
7: più 835 euro.
8: Ah,
9: perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
10: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
11: Oh, ti muovi?
12: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
13: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
1: Facciamo un bel riassunto per la classifica.
0: Vai,
1: Carlotta, perché dopo la prima prova speciale, mentre continuano a passare le rally 3, adesso forse siamo già alle rally 4, il leader è Luca Bertani con Stefano Pimitti su Skoda Fabia, 5 minuti 40 secondi e 9 decimi. In seconda posizione Stefano Scarpellato e Stefano Sopracone su Skoda Fabia, staccati di un secondo e mezzo. Poi Federici Badinelli, anche loro Skoda Fabia, un secondo e 7. La prima vettura non Skoda è in quarta posizione, una Citroen C3, quella di Raffo Rocca, staccati di 6 secondi e 7. In quinta posizione un'altra Fabia, quella di Iceman Savi, 15 secondi e 4. In sesta posizione Bigi Trivellato su Skoda Fabia, 16 secondi di distacco. In settima posizione assoluta Rossi Zannini su Lancia Y Rally 2, 18 secondi e 2, 18 secondi e 8 di distacco. Queste sono tutte rally 2, come quella di Guardinceri Guastavino, Skoda Fabia 24 secondi e 1, Soracchi Bardini a 30 secondi, 30 secondi e 1. In decima posizione assoluta troviamo, e davanti ad alcune rally 2, troviamo la prima rally 3, che è quella di Mauro Porzia con Alessandro Rappoldi, una Renault Clio RS Line, tra l'altro sono tutte Renault Clio RS, almeno quelle più competitive in rally 3, 32 secondi 8 di distacco dal leader. Davanti alla Hyundai i20 rally 2 di Berchio Ravano, 35,9 di distacco. Aragno Guzzi, Skoda Fabia a 42,9. E poi Levi, Renault Clio e anche qui RS, rally 3 staccati di 1,21. Quindi a questo punto ottimo scratch di Mauro Porzia, che con la sua rally 3 occupa la decima posizione assoluta davanti ad alcune rally 2.
0: E sì, invece adesso tra poco noi andiamo subito dalla nostra Lucrezia Marini, che è con Aragno, quindi
1: così possiamo adesso finalmente sapere che cosa è successo.
0: Esatto, quindi tra pochi istanti potremo finalmente sapere che cosa è successo e capire anche un po', esatto, queste domande che ci siamo fatti.

0: avanti tra pochissimi istanti. Giusto il tempo di perfezionare il collegamento. Ci siamo, Lucrezia.
1: Sì, eccomi Carlotta, Giuseppe. Siamo qui con Aragno, che sta proprio adesso parlando. Facciamo un attimo passare la macchina e poi andiamo a farle due domande, perché è arrivato con un ritardo importante. Cerchiamo di andare a capire quello che è successo, quello che non è andato. Scusateci. So che forse non è il momento delle domande, però cosa è successo?
2: Ho bucato prima la gomma anteriore, ma pizzicando probabilmente una pietra che c'era a bordo strada, ma non l'ho vista. E poi andando su ho incominciato a non tenere più la macchina e in una curva l'ho persa anche dietro. Ho toccato un'altra pietra, ho bucato anche dietro, quindi ho bucato due gomme. Sono riuscito ad arrivare alla fine facendo dei miracoli e vabbè, adesso vediamo le prossime prove, dai.
1: C'è ancora speranza di recuperare comunque, cioè non magari per la vittoria inizia a essere più difficile, ma il rally è ancora lungo, ci sono ancora molte prove e bisogna essere ottimisti forse in questo caso, direi.
2: Ma sinceramente ho visto solo, mi sembra, il tempo del primo, che forse avevo preso 40 secondi, 40 qualcosa, quindi per la vittoria assolutamente no. Vediamo per il podio, non so sinceramente come sono messi gli altri, adesso vedremo e poi comunque ci proviamo, dai, vediamo.
1: Capisco la tanta frustrazione, però è anche giusto in questo caso. Magari avete la seconda prova al Picella 2, al Picella 3 notturna e qualcosa si può migliorare sicuramente a questo punto.
2: Beh, quello sicuramente, cercherò di andare più forte possibile, devo andare a timbrare.
1: Okay, grazie. Ecco, purtroppo capiamo anche l'umore di Aragno, che era, secondo i bookmaker vorrei dire, tutti i pronostici, il vero vincitore. Aspetta, ok, che siamo un attimo in mezzo alla strada, magari andiamo a sentire le voci anche degli altri piloti che nel frattempo sono arrivati, che comunque, ecco, questa è forse un po' anche la bellezza del rally, di queste prove, che non è mai nulla di detto, come perché un piccolo errore e poi può succedere queste cose. Ripeto, è comprensibile anche la frustrazione, la rabbia di Aragno. Non abbiamo avuto la possibilità di sentire il suo navigatore perché era già sceso dalla macchina, ma andiamo a sentire un po' come sono andate le prove proprio di chi conosciamo bene ormai, eccoci. Allora, Alpicella 1, com'è andata?
3: Bene, dai, siamo contenti. Insomma, la prima prova molto tranquilli, non abbiamo esagerato assolutamente, però dai, ci siamo divertiti, le strade sono veramente belle, quindi
1: per il secondo giro la ripetizione, che
3: cercheremo di andare un po' più forte. Assolutamente sì, dai.
1: Il punto più insidioso di questa prova speciale
3: è tutta abbastanza difficile, dovessi dirti. Non ci sono punti in cui puoi respirare un attimo, ne sono tutta una curva dentro l'altra, e anche il pezzo dove invece puoi allungare un po' è comunque molto veloce, secondo me è difficile anche quello. Comunque dai, va bene, cercheremo di fare meglio ancora.
1: Grazie mille a Ravano. Adesso andiamo a sentire anche le voci degli altri piloti, venite. Bardini, prima prova speciale è andata, com'è andata?
4: Allora, bene, è stato bravo, abbiamo avuto un piccolo problema in partenza che si è spenta, penso che avremmo perso 12-13 secondi, dunque secondo me si poteva fare 58, è stato bravissimo, è la sua quarta prova speciale a 50 anni, niente da togliere ai 50 anni, però con sta macchina qua, adesso il secondo giro azzecchiamo la partenza, andiamo a prendere i primi.
1: E allora andiamo a seguire il pilota, perché quando il navigatore si complimenta bisogna seguire anche il pilota. Prima prova speciale, ci hanno appena detto che è la sua quarta prova speciale in assoluto. E allora com'è stata?
5: Allora, la prova è stata bellissima, perché è veramente bella, molto guidata, anche se la mia preferita è il Due Valli. Peccato che ho ciccato completamente la partenza, quindi avremmo lasciato un 10-12 secondi lì per strada, però dai, adesso ci rifacciamo, ne abbiamo altre due e speriamo di andare meglio.
1: Quindi oltre la partenza, che ci hanno detto che si è spenta la macchina, c'è un altro punto magari in cui si può migliorare, i tornantini, il salto?
5: No, allora secondo me posso migliorare un pelino nel pezzettino lento che porta a Villaneri, quel pezzettino lì qualcosa riesco a tirare giù.

0: ringrazio Soracchi e Bardini e andiamo a sentire magari qualche altra voce, se volete, che ne dite? Così certo, abbiamo anche altre. Oh, venite, andiamo qui. Siamo qui con Levi e Levi perché abbiamo intervistato il vostro team principal questa mattina, sì, sì, e ci hanno detto che siete padre e figlia.
1: Esattamente.
0: Com'è gareggiare insieme?
2: Allora, è molto bello perché ci alterniamo anche sia come pilota che come navigatore. Quindi adesso ho fatto io la prima prova speciale, Federica farà la seconda e io farò da navigatore. Quindi doppia esperienza nuova per tutti e due. Veniamo dalla pista, ma l'adrenalina è la stessa, forse qua anche di più.
0: Ecco, Alpicella 1, com'è stata la prova? Ci sono punti in cui si può migliorare, qualcosa da ancora perfezionare oppure è stata una prova solida?
2: No, no, possiamo sicuramente migliorare, siamo andati, insomma, prima gara non abbiamo esagerato, quindi adesso mano a mano aumentiamo gradualmente.
0: Ecco, non me ne voglia, ma voglio sentire anche le parole della navigatrice che... una navigatrice giovanissima, quanti anni hai?
3: 22.
0: Ecco, più giovane di noi, è giovanissima. Che emozione è guidare qui con il proprio padre, con queste prove così anche un po' particolari, direi, visto che vinte dalla pista, ci ha detto.
3: Sì, veniamo dalla pista, abbiamo fatto tante gare uno contro l'altro, adesso è bello invece poter essere insieme, poter essere un team, ci diamo supporto a vicenda e soprattutto guidiamo entrambi, siamo entrambi piloti, quindi questa prima gara l'ha fatta lui e poi mi diverto io alla guida, invece lui farà da navigatore.
0: Ecco, da dove venite? Prima dei rally in generale, dove venite in generale, ma anche proprio la vostra esperienza in pista, categorie?
3: Allora, adesso corriamo nel campionato italiano GT, Gran Turismo, con Ferrari 296 Challenge, svolgiamo insieme un campionato Porsche in cui siamo appunto avversari, però questa è la prima esperienza nei rally.
0: Bene, allora io chiedo in studio a Giuseppe Sciortino se magari ha qualche domanda per questa coppia veramente particolare, non solo perché sono padre e figlia, ma anche per il background.
4: No, più che altro per lo sponsor che hanno di lato, che è una di quelle manifestazioni che noi non perdiamo mai. Quindi...
0: vero, lo sponsor.
4: ci vuole, insomma, noi andiamo sempre lì al Salone dell'Auto di Torino, quindi complimenti, nel 2026 ci saremo, ci siamo, sì, e ci saremo, insomma, sempre. Grazie all'equipaggio Levi Levi, complimenti.
5: Una bella storia.
0: Grazie.
4: Una bella storia, sì, una bella storia.
5: Particolare, è capitato tutti i giorni, insomma, no? Di vedere padre e figlia, addirittura che si scambiano, quindi navigatore e pilota, devo dire che è molto interessante.
4: E li controlleremo anche nel secondo scratch, esatto, per vedere se poi Federica andrà più forte di Andrea, esatto. Ce l'abbiamo ancora Lucrezia?
5: Sì,
4: eccola, vai Lucrezia.
0: Sì, sono qui, sono sempre qui, sempre pronta, andiamo a sentire altre macchine, venite. Veniamo un po' più avanti, perché lasciamo le macchine, queste le prime che abbiamo a portata di mano, che vanno a fare, a timbrare, diciamo. Prima prova speciale, Alpicella 1, com'è andata?
6: Direi tutto bene, siamo stati accorti a non fare errori e ci siamo divertiti, ora cerchiamo di fare qualche accorgimento sulla macchina.
0: Ecco, gli accorgimenti da fare quali sono?
6: Siccome abbiamo sentito che la macchina nei punti veloci non era proprio come volevo, vorrei cercare di migliorare un po' l'assetto e cercare di far ruotare un po' più il posteriore.
0: In generale una prima prova positiva, ok, aveva già fatto il rally della Val d'Aveto, sì.
6: Sì, penso che sia la decima o undicesima volta.
0: Quindi ormai è un veterano, le conosce benissimo queste strade. Qual è la prova che lo preoccupa di più?
6: Penso due valli.
0: Due valli?
6: Sì.
0: La complicanza ci hanno detto in molti, vorrei sentire anche la sua parte, diciamo, più che la preoccupa di più.
6: È insidiosa, soprattutto la parte dopo lo scollino in discesa, che è un po' sconnessa, è tanto guidata, quindi sarà difficile trovare un buon ritmo.
0: Grazie mille. E guarda, siamo arrivate verso la fine, direi che aspettiamo che arrivino altri piloti e poi andiamo a sentire altre voci.
4: Bene, grazie Lucrezia, è qui il salto che ormai seguiamo da una ventina di minuti, anche di più, con la passione, guardate lì quanto pubblico sullo sfondo, gli organizzatori ci dicono che c'è veramente tanto pubblico intorno a questa prova speciale, qui siamo già arrivati alle Rally 4 e quindi continuiamo con i passaggi di queste vetture, ben 71 iscritti, insomma un rally della Val d'Aveto che nella decima edizione, devo dire, si presenta bene, benissimo.
5: Eh sì, devo dire che questa inquadratura che poi vediamo spesso, quella del salto, è veramente, come dicevamo prima, non a caso noi posizioniamo le telecamere, abbiamo scelto un punto che è veramente da vedere anche da casa, spettacolare questi salti, poi non tutti magari appunto

0: fanno il salto in maniera più evidente, però quando c'è è veramente un colpo d'occhio. Quindi continuiamo a seguire, continuiamo a vedere insomma le prossime auto, quante siamo arrivati, quanti ne mancano ancora ad andare per la prima prova speciale.
1: Siamo ormai qua, abbiamo superato la metà da poco, comunque ecco, siamo vicinissimo insomma al toro. C'è chi vediamo proprio la differenza di chi l'affronta in una maniera più garibaldina e più tranquilla dall'altra parte, insomma chi preferisce tagliare per guadagnare qualche decimo e chi invece più con più tranquillità in questa prima prova. Aragno per esempio, abbiamo sentito la sua voce, la grinta non gli manca, ma questo insomma lo ha portato poi a commettere un errore che poi lo ha costretto al secondo, tagliato troppo,
0: certo.
1: Tagliato una prima gomma, dopodiché spingendo si è traversato e ha tagliato una seconda gomma. Ecco qui i 42 secondi di ritardo. 42 secondi di ritardo. Lucrezia, a te.
0: Torniamo da Lucrezia.
2: Sì, perché Carlotta, Giuseppe, siamo qui con un team molto particolare, o meglio, che è venuto da lontanissimo per partecipare a questo rally. E l'intervista sarà fatta in inglese, perché giustamente venendo dalla Polonia non parlano italiano, ma ve la tradurremo.
3: I
2: don't speak Polish, I'm sorry. Purtroppo non parlo polacco, ma per il prossimo mi inizierò ad attrezzarmi. First special proof, let's say, and how did you feel?
3: Yes, for us it's very good. Weather is very good. Stages for us are very hard, but for us very good idea be here.
2: Hanno detto che per essere la prima prova è andata bene, il tempo è ottimo, è una prova molto complicata, ma non sono felice, sono molto felice di essere qui. Why are you here from Poland?
4: The story is a few days ago, a few weeks ago, I saw at Instagram a reel from Laterna Rally with the 600 trofeo, 600 cup, and after that I checked the next rally, so I find the San Val di Aveto. I emailed to organizers. They responded very welcome, and it's nice to see us here. So we came.
2: Allora, hanno detto che hanno visto in realtà su internet il Lanterna Rally, hanno visto che proprio pochi giorni dopo che hanno visto il Lanterna Rally ci sarebbe stato il rally della Val d'Aveto, e quindi hanno chiamato gli organizzatori a dire: riuscite a organizzarci, possiamo ancora iscriverci? E hanno detto sì sì, e loro sono stati così felici di venire qui, di provare questo rally. Two last questions. The first one is how did you find not the rally but the track? It was easy, it was hard. Which is the hardest part of this evening?
3: Well, it's very hard for us because it's many corners. Tarmac is very hard.
2: Mm-hmm.
3: And that's all.
2: Hanno detto che è una prova molto difficile perché le curve sono impegnative e anche l'asfalto è comunque va studiato, bisogna averci un ottimo approccio. Last question is for you, something to improve for the next two repetition, and the last one is during the night.
4: For us it's some kind of new experience in stages like that. We go do evaluate this year in Lancia Tofel. So for us it will be learning. But we are very happy.
2: Are you scared from the last track of the day and the night?
4: No, we like the night stages, okay. Because the big difference between these stages and Polish stages, here is top speeds very lower, okay. But very much hard corners.
2: Okay.
4: In Poland we have stages when you go 180 from through the wood, okay. or to the village, so and the corners are not so tight. So there is many tight corners, so it's hard to work to turn.
2: Hanno detto che sono molto emozionati di fare la prova in notturna. Thank you very much. I know you have to go. Li salutiamo perché loro anche devono andare a timbrare il tempo. Hanno detto che sono molto emozionati di fare la prova in notturna, che amano.

0: le prove in notturna, che rispetto ai rally che loro corrono in Polonia sono molto diversi, perché in Polonia pensate che arrivano anche a 180-190 km/h, mentre qui le curve molto strette, anche le condizioni dell'asfalto diverse, mi hanno fatto trovare un campo di gara un po' che non se lo aspettavano, e quindi stanno un po' anche migliorando la strategia chilometro dopo di chilometro, se possiamo dire così. Vi restituisco la linea.
1: Sì, non a caso queste sono le curve che vengono definite la vera università del rally. Il rally di Sanremo lo era a tutti gli effetti, tanto quanto Monte Carlo. Qui mi fermo perché sennò rischierei di essere denunciato.
2: E diciamo che un po' tutte le strade della Liguria sono un po' una palestra, no? Ce lo insegnano anche un po' con la patente.
1: Assolutamente,
2: no?
1: Lascia stare la patente. Anche quelli, sì, in effetti.
2: Sono le strade difficili della Liguria alla fine, no?
1: Strade difficili,
2: scuola.
1: Un po' come il nostro carattere. Giusto, e quindi bravo. Noi siamo così. Detto questo, il rallismo in Italia nasce in Liguria, anche in Liguria non a caso, Liguria, Veneto, certo. Toscana, non a caso.
2: Ma senti, abbiamo sentito anche i polacchi che li volevi prima, li cercavi. Quindi
1: cercavamo, li abbiamo visti anche... perché questo dà quel tocco di internazionalità. Hai visto cosa? Loro hanno detto: abbiamo visto i rally della lanterna su internet.
2: Ma ti rendi conto?
1: Grazie a chi?
2: A noi, ovviamente.
1: Poi hanno visto Carlotta, bionda, occhi azzurri, hanno detto: questa è come, cioè, è come essere
2: nostre,
1: a casa.
2: Quindi.
1: Esatto, è come essere a casa. E allora noi dobbiamo andare assolutamente. Però questa è la prova come l'operazione di Primo Canale sia un'operazione vincente, certo, per quello che riguarda Rally della Lanterna, per quello che riguarda una Coppa Rally di zona con una copertura del genere, un qualsiasi rally di Coppa Rally, di campionato rally di zona, faccio fatica a trovarlo in tutta Europa, non soltanto in Italia, e in tutto il mondo, fatemelo dire. Detto questo, questa è l'importanza di un'operazione come questa. In Polonia hanno visto il Rally della Lanterna, hanno detto: ma perché non andiamo a provare su quelle strade meravigliose, là dove 30 anni fa c'erano anche le prove del campionato del mondo rally, rally di Sanremo, lo ripeto, mannaggia, e qui mi fermo. Perché non andiamo a provare? Si sono iscritti, sono venuti e stanno facendo una bella prova. Quindi complimenti a Primo Canale, tutta la squadra, certo, di Primo Canale, dall'editore fino a chi in questo momento è lì in prova speciale con la telecamera in mano. Complimenti a tutti, perché questa è l'idea vincente che porta il rally non soltanto nelle case dei liguri, certo, di chi anche lì in zona magari vuole vederlo e non può uscire,
2: ma arriva oltre l'oceano,
1: arriva ovunque, certo. Sì, la Polonia è al di qua dell'oceano.
2: Vabbè, oltre l'oceano è un modo di dire, no?
1: Modo di dire.
2: Arriva lontano, arriva ed ha veramente un evento
1: anche
2: che...
1: sulle rive del Mar Baltico, del Mare del Nord, hai visto?
2: Arriviamo ovunque. Noi liguri arriviamo ovunque. Ed è importante, in effetti, una manifestazione così sportiva, pensa anche quanto può essere fondamentale per il territorio, per l'entroterra, no? Sapere che arrivano addirittura appunto dalla Polonia per poter non solo partecipare alla gara, ma vedere l'entroterra, vedere il territorio e scoprire anche dei posti bellissimi che ci sono.
1: Ma se mi stuzzichi così, potremmo anche sentire quello che hanno detto i commercianti, certo, della zona intervistati. Attenzione, certo, lo diciamo per chi conosce bene la Liguria, è incredibile, ma sono commercianti liguri, non ce n'è uno pessimista, è incredibile, mezzo. Infatti uno no, perché se uno si collega subito dice: ma non sono in Liguria, perché è incredibile.
2: Sì,
1: sentite che cosa dico.
2: Andiamo ad ascoltarli.
3: Carola, alla tabaccheria qui a Rezzuaglio, mi sa che il rally lo sta accogliendo molto bene, vedo dalla vetrina.
4: Mi piace il rally. Ti dico, l'anno scorso era il primo anno che ero qua, perché è solo un anno e mezzo che c'è il negozio, e io ho trovato un buon riscontro, sì, io sono contenta. Quando ci sono queste manifestazioni in paese io sono contenta, porta gente, porta bello.
3: La vetrina vedo tutta a tema rally, come l'avete allestita?
4: Allora, per fare la vetrina ho chiesto ai miei amici rallisti che corrono in questo rally, De Paoli, Marta, Biggio, Ivan e Tiziano Cella. Gli ho detto: servono qualcosa a tema rally da portarmi, come tuta, pezzi, e loro si sono dati da fare e mi hanno fatto fare la vetrina così.
3: Vediamo alcuni pezzi. Allora, sì, abbiamo dei guanti,
4: volante, da una macchina di Tiziano Cella, una presa d'aria di una C2 che, con cui correva Biggio De Paoli Marta e non so l'autista come si chiamasse, che ha capottato, e la presa d'aria l'ho messa in vetrina insieme alla foto.
2: Per il ricordo.
3: Sì. Abbiamo un po' di tute, dei caschi, insomma un po' di tutto.
4: Sì, tutto di loro, tutta roba loro che gentilmente mi hanno imprestato per fare la vetrina, tutta di Primo Canale, ingrandimento di Primo Canale, direi che siamo a tema.

0: Direi che siamo a tema, insomma, voi emozionati, pronti, felici?
1: Prontissima, prontissima, dormirò in negozio.
2: E la domani la partenza è qua davanti al nostro bar e quindi speriamo così in una bella giornata e tanto divertimento.
0: Siete emozionati?
2: Un po'. No.
3: Speriamo che venga tanta gente, poi.
4: Porta gente, per cui è giusto che sia così, ecco.
3: È curioso che guardano le macchine anche. Ricordo l'anno scorso quando facevano le frenate che credevo che andassero a sbattere contro il muro. Lì veramente è stato. Domani ci sono di nuovo, vedremo, no?
4: Domani ci sono di nuovo.
3: Comunque è bello, dai, è bello perché è bel tempo e la gente viene su, è giusto che ci sia qualcosa.
5: Tanto siamo pronti e speriamo che venga molta gente, siamo degli esercenti che ci aspettiamo, vi aspettiamo.
2: E allora i commercianti aspettano.
6: Vedi, tutti positivi, tranne la signora che sperava che qualcuno si stampasse contro il muro, non ho capito.
2: Si è capito, c'è stato un attimo di, secondo me, rabbia repressa.
6: Prima o poi arriveranno lì.
2: E vabbè, giusto, dopo tanta positività ci voleva anche un po' di, no? Momento negativo. Torniamo a vedere appunto le nostre inquadrature, la nostra gara. Ricordiamo che poi ci sarà la seconda prova, che poi è la stessa, semplicemente viene eseguita, come abbiamo detto diverse volte, tre volte. La prossima volta sarà alle 17.50 e poi ci sarà la notturna alle 20:15, dove insomma magari quella delle 17.50 sarà più o meno simile, no? Come condizioni meteo sicuramente, mentre invece quella delle 20:15 vedremo sicuramente delle condizioni diverse e quindi sarà interessante anche capire che cosa potrà succedere.
6: Per chi si fosse collegato adesso, andiamo a vedere qual è il riassunto dei tempi, almeno i migliori tempi, dopo la prima prova speciale del Rally della Val d'Aveto, con il miglior tempo di Luca Bertani e Stefano Pimitti, 5:40.9, Skoda Fabia, poi un'altra Fabia, quella di Scarpellato sopra Cone, a 1:05, quella di Federici Bardinelli in terza posizione, sempre Fabia, a 1:07. Poi, quarta posizione, la prima vettura che non sia una Skoda Fabia, che è una Citroen C3, quella di Raffo Rocca, 6:07, in quinta posizione di distacco. In quinta posizione la Skoda Fabia di Iceman Savi, staccati di 15:04, in sesta posizione la Fabia di Bigi Trivellato, staccati di 16, in settima posizione la Lancia Y di Rossi Zanini a 18:08, poi Guardincerri Guastavino su Fabia a 24:01, Soracchi Bardini, Skoda Fabia a 30:01, in decima posizione assoluta la prima di Rally 3, che è quella di Mauro Porzia con Alessandro Rappoldi sulla Renault Clio RS, 32:08. In undicesima posizione Berchio Ravano, Hyundai 20 di Rally 2, 35:09. In dodicesima posizione Aragno con Guzzi, Skoda Fabia. Abbiamo sentito i problemi di Aragno in diretta, ha forato due volte, uno a inizio prova, uno a metà prova, staccati di 42:09. In tredicesima posizione adesso la coppia Levi-Levi, padre e figlia, con Andrea Levi che ha staccato 7:02 netti, quindi staccato di 1 minuto e 21 dalla leadership. Vedremo poi che cosa succede a parti invertite nella prossima prova, quando sarà Federica a mettersi al volante e il padre a leggere le note. Questi sono gli unici tempi che i cronometristi ci danno in questo momento, ne mancano tanti. Speriamo che anche la Federazione Italiana Cronometristi, insomma, giorni al più presto quello che è il crono della prima tappa, della prima prova speciale.
2: Esatto. E senti, invece adesso noi andiamo anche ad andiamo in collegamento perché torniamo da Chiara Orru per vedere che cosa sta succedendo. Dovrebbe essere ancora al parco riordino. Torniamo dalla nostra Chiara.
0: Eccoci Carlotta, Giuseppe, ancora qua da Rocca d'Aveto. Le macchine sono arrivate, il numero 34 arriva in questo momento al parco riordino a Rocca d'Aveto. Hanno appena affrontato la prima prova speciale, la prova Alpicella. Allora andiamo a sentire com'è andata, sono soddisfatti? Continuiamo le nostre interviste. First impression, insomma, la prima impressione dopo aver affrontato la prova. Zunino Carraro, insomma, com'è andata? Sei soddisfatto?
7: Non troppo, ma per demerito mio si poteva fare sicuramente qualcosa di meglio, solo che trovare il feeling dopo

0: tanti mesi che non si corre è sempre complicato.
1: Era la prima volta qui al rally della Val d'Aveto?
0: No, la seconda volta, ma prima con questa macchina. Comunque sia, cerchiamo di fare meglio il giro successivo e vediamo stasera cosa riusciamo poi.
2: Va bene, senti un attimo, già che sei lì.
1: Visto sul tabellone, ti aspettavi di fatto fosse questo o speravi meglio?
0: Sinceramente non l'ho neanche visto, quindi non lo so e forse non li guarderò neanche stasera i tempi.
1: E criticità di questa prima prova?
0: Pensavo durasse un po' di più l'asfalto, invece si è rotto particolarmente, quindi nelle curve veloci si è un po' sgretolato e ogni tanto scivolava, però molto bella la prova.
1: Ovviamente c'è margine di miglioramento?
0: Assolutamente sì.
1: Bene, allora in bocca al lupo, Zunino Carraro, 34, numero 34. Beh, arriveremo a non avere più udito questa sera, ma continuiamo. Continuiamo il racconto di questo rally della Val d'Aveto. Tavano, Solis, insomma, com'è andata?
3: Bene, bene, abbiamo preso qualche rischio, però siamo arrivati in fondo e va bene così.
1: Che cosa, diciamo, che cosa ti ha sorpreso di questa prima prova dell'Alpicella?
3: È molto molto cattiva e molto molto bella, quindi sono due sentimenti contrastanti.
1: Rispetto, insomma, ti aspettavi questo tempo, hai già visto il tempo, pensavi meglio, pensavi peggio?
3: Ancora non abbiamo visto il tempo, quindi non te lo so dire di per certo, però penso sia un buon tempo, dai.
1: Sei partito con le aspettative alte?
3: Sì, abbastanza, sì. Siamo qua per fare bene e diamo tutto dall'inizio alla fine.
1: Hai paura di qualcuno? Qualche nome?
3: Per ora ancora no, però vedremo alla fine della giornata.
1: Prima volta al rally della Val d'Aveto?
3: No, è la seconda. 4 anni fa ho fatto la prima volta con un N2. Adesso siamo tornati con l'R2B, molto, molto più bello ed emozionante.
1: Mi spaventa le due valli, Montebruno?
3: No, per ora siamo tranquilli, anche perché abbiamo fatto un buon lavoro nelle ricognizioni, quindi non mi spaventa nulla.
1: E allora, prontissimo, Tavano, Solis, grazie della vostra testimonianza. Ecco, parliamo della sicurezza, anche questa importante, ambulanza qui presente. Eccoci, arriva la prossima vettura, numero 36, Cardinali Zelioli. Allora, cerchiamo di farci raccontare anche da loro che come è andata. Allora, venite con me. Allora, com'è andata?
4: Discretamente male, abbiamo problemi e adesso dobbiamo risolverli, tecnici.
1: Cosa non è andato?
4: No, problemi alla frizione, abbiamo avuto problemi meccanici. Adesso dobbiamo andare in assistenza per vedere un attimo di sistemarlo.
1: Ecco, importante anche il ruolo dell'assistenza per il rally, fondamentale.
4: Ah beh, basilare. Senza la fiducia poi sull'assistenza è molto drammatica la cosa.
1: Per quanto riguarda la prima prova, appena affrontata, che cosa ti ha stupito? Era la prima volta che la facevi?
4: No, è già il terzo anno che faccio questa prova. No, è anche una prova che mi piace, infatti mi dispiace non essermi divertito, perché è una prova che mi dà soddisfazione. Gli altri anni mi ha sempre dato soddisfazione, solo che se non va la macchina non ti diverti.
1: Assolutamente, allora speriamo che si risolva il tutto. Grazie, grazie Cardinali, macchina numero 36, proseguiamo. E allora, eccoci, Morando, Formentera, no?
5: No, non sono Formentera.
1: Ah, eccolo, è andato via, ci è scappata. Adesso arriva la macchina 39, cerchiamo di recuperarlo. Cerchiamo di recuperarlo. Questo è tutto in diretta, quindi il bello della diretta è anche questo. Com'è andata questa prima prova? Insomma, stiamo raccogliendo un po' di interviste e impressioni.
6: Ma guardando i tempi degli avversari, siamo andati discretamente bene. Siamo contenti. Eravamo un po' bottonati all'inizio, ma vedendo i tempi non lo siamo stati. E noi oggi guiderà lui, domani guiderò io.
1: Vi alternate?
6: Siamo venuti per giocare.

0: quindi per noi è una festa, è un gioco e dobbiamo arrivare in fondo, questo è il nostro obiettivo, poi se si vince saremo ancora più contenti, berremo di più.
1: Prima prova, sono state delle criticità che avete affrontato la partenza, mi stavi dicendo?
0: Sì, un po' la partenza, siamo partiti un po' bottonati, però poi il passo è stato buono. E
1: il salto?
0: Il salto è sempre... Ho chiuso gli occhi, io non ho letto, mi sono divertito. Grazie.
1: Grazie, ciao. Grazie ancora. Beh, Larini, andiamo a raccontarci, farci raccontare anche da loro. Vedo un giovanissimo, com'è andata?
2: Bene.
1: Da quanto è che fai questo sport?
2: È il secondo rally.
1: Secondo rally, quanti anni hai?
2: 18.
1: 18, ragazzi, giovanissimo. Insieme a tuo papà?
2: Sì.
1: Beh, bellissimo, padre e figlio, siete andati d'accordo?
2: Sì.
1: Com'è andata questa prima prova?
3: Bene, molto bene.
1: C'era qualcosa da... si può migliorare? Che si può far meglio?
3: Sì, qualcosina, forse sì.
1: A suo figlio questa sua passione, l'ha tramandata?
3: Sì, e c'è anche mia figlia che l'anno scorso con mia
1: figlia. Fratelli di famiglia, insomma. Benissimo, grazie. Grazie ancora, bellissimo vedere anche questo rapporto che si instaura tra padre e figlio della petizione.
4: E dunque, insomma, intanto abbiamo avuto la segnalazione che la numero 7, l'auto numero 7, la ferma probabilmente dopo un salto, quindi diciamo che questa prima prova speciale sta, insomma, facendo uscire un po' di problemi.
5: Eh beh, sembrerebbe. Hai iniziato, insomma, e tu speri sempre che vada tutto bene, poi alla fine c'è sempre qualche problema, no? C'è chi si è fermato, chi ha forato, chi invece ha staccato il miglior tempo. Abbiamo sentito anche vari accenti. Questo, insomma, i rally della Val d'Aveto ha una caratteristica particolare, perché molti equipaggi arrivano dalle province vicine, quindi Piacenza e Parma, perché ricordiamoci che in quella zona dietro la Liguria praticamente abbiamo le province di Piacenza e Parma. Mm-hmm. Poi ce ne sono alcuni da Toscana, altre zone d'Italia. Abbiamo visto il pilota polacco che è arrivato direttamente dalla Polonia. E qui parliamo di persone che abbinano la gara poi a qualche giorno di a qualche periodo di soggiorno, magari con la famiglia, con i meccanici, c'è chi si gioca le ferie per fare un rally, quindi insomma questo per capire come i rally poi alla fine sono importanti per l'entroterra, in questo caso l'entroterra ligure, ma per qualsiasi zona in cui si corrono.
4: Assolutamente, senti, ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui a Rally della Val d'Aveto, rimanete con noi.

0: la nostra rete.
1: Su questo volevo proprio chiedere, come si fa però a stabilire quando un cane deve avere la museruola o no? Perché magari vediamo, io da mio istinto mi dice, se un cane magari di taglia grande o comunque che, cioè, o deve per forza avere determinate specifiche, come funziona?
2: Ma guardi, proviamo a rispondere in questo modo qua. Noi amiamo gli animali, in Liguria, a Rapallo in particolar modo, credo che siano poche le famiglie all'interno delle quali non sia presente un gatto, un cane, un furetto, un coniglio nano, che sono diciamo gli animali appartenenti alla categoria da affezione. Tutti gli altri sono animali selvatici, ma noi ci occupiamo anche di quelli, poi dopo vi diremo qualcosa anche a tal proposito. Diciamo che la museruola, ognuno conosce il proprio cane, li chiamano i figli pelosi, quindi in qualche modo bisogna anche sapersi prendere le responsabilità, perché va da sé che se io ho un cane rispondo legalmente di quello che il cane combina al di fuori dell'abitazione. Se so che un cane che diciamo è irascibile può arrivare a mordere, beh, io la museruola gliela metto. Sono sempre, pur sempre, diciamo, pur esseri pensanti, senza offendere, ma sono animali, possono reagire male a un bambino che tira una coda, ok? Quindi sul discorso della museruola noi francamente ad oggi non abbiamo mai dovuto fare multe. Con i guinzagli sì, perché il regolamento di polizia urbana prevede una lunghezza massima di 1,5 metri, perché il cane deve essere messo in condizioni di non creare eventuali danni ad altri. Ci sono dei guinzagli che arrivano a centinaia di metri di distanza, no, beh, magari centinaia no, ma decine sì, e magari sarebbe il

0: caso di tenerlo stretto. Tornando al discorso del regolamento di polizia urbana, muove i passi da una motivazione. E nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento italiano e delle norme di legge, il regolamento di polizia urbana che è stato votato e scelto per Rapallo nel 2019, ha annullato ovviamente quello precedente, contiene un insieme di misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo quelli che possono essere illeciti, quindi tutti quei fatti, quegli accadimenti che possono recare danno o pregiudizio alle persone. Quindi regolamenta un po' il comportamento delle persone e qui entra in ballo l'educazione civica, che non sempre è presente in noi. Io stesso sono un ex fumatore, mi è capitato nel passato, senza pensarci, o poi diventano gesti rituali, di buttare per terra la cicca di una sigaretta. Mi è sempre andata bene. In realtà anche questo è un atto contrario al pubblico decoro, perché sarebbe sanzionabile. Ora, noi non arriviamo a questo perché, ripeto, la nostra funzione è una funzione prevalentemente educativa, muove i passi dall'amore che ciascuno di noi appartenente alla GNA prova per l'ambiente e per tutta l'attività, diciamo, ecozoofila. Quindi siamo amici dei cani, dei gatti e di tutti gli animali. Noi andiamo a recuperare, perché ci sono altri enti a livello comunale che si occupano per esempio del recupero di animali persi, di cani abbandonati o di soccorrere animali in difficoltà. Noi al momento non siamo attrezzati per fare qualcosa del genere, però l'amore che proviamo per questi animali ci porta anche, a spese nostre, andare a prendere un gabbiano ferito e portarlo in un centro che si occupa del, diciamo, che tenta di rimetterlo in volo. Gabbiani o sui monti, diciamo, intorno a Rapallo, è capitato diverse volte di andare a recuperare dei falchetti, comunque animali che sono indifesi perché non hanno una famiglia in grado di dar loro da mangiare o accudirli o di curarli se stanno male. Quindi noi pensiamo anche a questo. Quando vediamo animali in difficoltà, noi interveniamo senza chiedere permesso, come si dice, perché lo facciamo portando verso di loro tutto il nostro amore. Noi stessi siamo proprietari di cani e ci rendiamo conto che portare il nostro cane a correre in un'area cani piena di escrementi
1: non è piacevole,
0: per cui proprio per evitare che questo succeda ad altri cerchiamo di dare l'esempio raccogliendo e buttando dove deve essere buttato la deiezione del cane.
1: Allora, grazie, grazie per questa giornata insieme alla Guardia Nazionale Ambientale, perché appunto siamo andati a mettere i puntini sulle i, intanto su quello che il padrone di cane deve fare quando esce di casa, ma soprattutto su quello che fate, il lavoro che ogni giorno fate proprio qui a Rapallo.

0: ritornando invece ai cani, perché forse possiamo fare anche un lavoro con Primo Canile, proprio per insegnare che cosa serve al padrone di cane, perché abbiamo detto prima l'esempio perfetto della signora, però appunto spieghiamo bene cos'è. Quando io esco con il mio cane per fare una bella passeggiata, cosa devo avere con me per non essere sanzionato, per seguire le regole?
1: Allora, cominciamo col dire che il regolamento di polizia urbana raccoglie un insieme di misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti. Sostanzialmente questo è. Il conduttore del cane, che sia esso il proprietario o diciamo il conduttore vero e proprio, ha alcuni obblighi ben precisi, che non ottemperare a questi obblighi porta ad avere una multa. Intanto il cane nel suo suolo pubblico deve girare sempre

0: al guinzaglio. Se è un cane, diciamo, di che potrebbe essere mordace, comunque un cane, è bene anche abbia una museruola. Soprattutto il conduttore del cane deve portare con sé i sacchetti per la deiezione solida, ok? Ne basta uno, perché però diciamo deve averli con sé, ed una bottiglietta d'acqua per sciacquare l'urina del proprio cane. Non deve far lordare le aiuole, in realtà non è proprio consentito l'accesso al cane sulle aiuole, neanche al guinzaglio, per cui bisogna prestare attenzione. Questo perché? Perché sull'aiola e cerca di raccogliere la sua macchinina, ma magari raccoglie dell'altro. Quindi diciamo è fondamentale il rispetto da questo punto di vista. Quindi ripetiamo così:
1: il kit
0: bottiglietta d'acqua, sacchetti per la rimozione, idonei alla rimozione solida del cane. I sacchetti, una volta raccolta la deiezione, devono essere chiusi, annodati e buttati nei contenitori dei rifiuti solidi urbani. E poi guinzaglio è laddove necessita anche la museruola, male non fa.
1: Su questo volevo proprio chiedere, come si fa però a stabilire quando un cane deve avere la museruola o no? Perché magari vediamo, io da mio istinto mi dice, se un cane magari di taglia grande o comunque... o deve per forza avere determinate specifiche, come funziona?
0: Ma guardi, proviamo a rispondere in questo modo qua. Noi amiamo gli animali, in Liguria, a Rapallo in particolar modo, credo che siano poche le famiglie all'interno delle quali non sia presente un gatto, un cane, un furetto, un coniglio nano, che sono gli animali appartenenti alla categoria da affezione. Tutti gli altri sono animali selvatici, ma noi ci occupiamo anche di quelli, poi dopo vi diremo qualcosa anche a tal proposito. Diciamo che la museruola, ognuno conosce il proprio cane, li chiamano i figli pelosi, quindi in qualche modo bisogna anche sapersi prendere le responsabilità, perché va da sé che se io ho un cane rispondo legalmente di quello che il cane combina al di fuori dell'abitazione. Se so che un cane che diciamo è irascibile può arrivare a mordere, beh, io la museruola gliela metto. Sono sempre, pur sempre, diciamo, pur esseri pensanti, senza offendere, ma sono animali, possono reagire male a un bambino che tira una coda, ok? Quindi sul discorso della museruola noi francamente ad oggi non abbiamo mai dovuto fare multe. Con i guinzagli sì, perché il regolamento di polizia urbana prevede una lunghezza massima di 1,5 metri, perché il cane deve essere messo in condizioni di non creare eventuali danni ad altri. Ci sono dei guinzagli che arrivano a centinaia di metri di distanza, no, beh, magari centinaia no, ma decine sì, e magari sarebbe il caso di tenerlo stretto. Tornando al discorso del regolamento di polizia urbana, muove i passi da una motivazione. E nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento italiano e delle norme di legge, il regolamento di polizia urbana che è stato votato e scelto per Rapallo nel 2019, ha annullato ovviamente quello precedente, contiene un insieme di misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo quelli che possono essere illeciti, quindi tutti quei fatti, quegli accadimenti che possono recare danno o pregiudizio alle persone. Quindi regolamenta un po' il comportamento delle persone, e qui entra in ballo l'educazione civica, che non sempre è presente in noi. Io stesso sono un ex fumatore, mi è capitato nel passato, senza pensarci, o poi diventano gesti rituali, di buttare per terra la cicca di una sigaretta. Mi è sempre andata bene. In realtà anche questo è un atto contrario al pubblico decoro, perché sarebbe sanzionabile. Ora, noi non arriviamo a questo, perché ripeto, la nostra funzione è una funzione prevalentemente educativa, muove i passi dall'amore che ciascuno di noi appartenente alla GNA prova per l'ambiente e per tutta l'attività, diciamo, ecozoofila. Quindi siamo amici dei cani, dei gatti e di tutti gli animali. Noi andiamo a recuperare, perché ci sono altri enti a livello comunale che si occupano per esempio del recupero di animali persi, di cani abbandonati o di soccorrere animali in difficoltà. Noi al momento non

0: siamo attrezzati per fare qualcosa del genere, però l'amore che proviamo per questi animali ci porta anche a spese nostre andare a prendere un gabbiano ferito e portarlo in un centro che si occupa del, diciamo, che tenta di rimetterlo in volo. Gabbiani ho su, è capitato sui monti, diciamo intorno a Rapallo, è capitato diverse volte di andare a recuperare dei falchetti, comunque animali che sono indifesi perché non hanno una famiglia in grado di dar loro da mangiare o accudirli o di curarli se stanno male, quindi noi pensiamo anche a questo. Quando vediamo animali in difficoltà noi interveniamo senza chiedere permesso, come si dice, perché lo facciamo portando verso di loro tutto il nostro amore. Noi stessi siamo proprietari di cani e ci rendiamo conto che portare il nostro cane a correre in un'area cani piena di escrementi
1: non è piacevole,
0: per cui proprio per evitare che questo succeda ad altri cerchiamo di dare l'esempio raccogliendo e buttando dove deve essere buttato la deiezione del cane.
1: Allora grazie per questa giornata insieme alla Guardia Nazionale Ambientale, perché appunto siamo andati a mettere i puntini sulle i, intanto su quello che il padrone di cane deve fare quando esce di casa, ma soprattutto su quello che fate, il lavoro che ogni giorno fate proprio qui a Rapallo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci accoglie con una bellissima giornata di sole, ideale per valorizzare il posto dove ci troviamo, Valle Grande, tra le gallerie di Moneglia, ma siamo ancora nel comune di Sestri Levante con Francesco Righi. Vi faccio vedere da dove si parte per una gita che porta attraverso questa macchia mediterranea che scopriremo insieme ai nostri ospiti. Si parte a piedi all'interno di questa scala che porta su, ma noi privilegiati invece utilizziamo uno dei trenini che tanto fanno pensare alle Cinque Terre, e dove troviamo Donato Paganini che gestisce un agriturismo che si trova qui, e Italo Franceschini, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Forestali. Buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza e l'accompagnamento. Allora, Francesco Righi, adesso noi ci appoggiamo e iniziamo questo viaggio su questo trenino che ci porta all'interno di questa natura veramente molto molto mediterranea, vero Franceschini? Iniziamo a raccontare bene dove siamo.
1: Siamo nel cuore dell'ambiente mediterraneo, proprio della macchia mediterranea. Valle Grande è il nome del corso d'acqua che divide i due comuni, Sestri Levante e Moneglia. Fra le gallerie abbiamo questa divisione anche territoriale. Ora salendo si vede la sinuosità anche del corso d'acqua che è infossato parecchio, e questo ha permesso in questa valle di salvaguardare, cioè in qualche modo è rimasto tutelato nei secoli, alcuni aspetti della flora mediterranea che da altre parti della Liguria non è possibile più vedere, come la vite selvatica, ad esempio, il ceppo ancestrale di tutte le viti domestiche di oggi, un altro esemplare anche di una flora più equatoriale del tempo, una felce molto gigantesca, l'Osmunda regalis, che anche è nascosta dentro in questo corso d'acqua. Ma poi il panorama sull'ambiente mediterraneo.
0: Esatto, il panorama che ha già anche un po' mostrato Francesco è a capofitto sul mare e su queste rocce, le falesie sono, come si chiama?
1: Queste sono falesie, lì sono rovesciate e si possono anche distinguere delle impronte di strato, perché ovviamente le pressioni telluriche hanno sconvolto tutta la geologia, e siamo su queste bancate di arenaria tra Punta Baffe e Punta Moneglia.
0: Ecco che ci sta aspettando un altro ospite che è arrivato insieme a lei, Franceschini, si chiama?
1: Loreno Venanti, anche lui dell'Associazione Nazionale Forestali, della

0: il nostro collega, è stato nel Corpo Forestale dello Stato. Siamo la testimonianza per rammentare un'istituzione che è stata soppressa nel 2016 e continuiamo questo lavoro con l'educazione forestale e le altre attività così inerenti al Corpo Forestale dello Stato di un tempo.
1: Buongiorno anche a lei, grazie di averci preceduto. Allora, adesso cosa succede, Donato? Questa sembra una stazione del treno.
2: Questa sì, diciamo che è uno scambio perché per andare su al ristorante dobbiamo praticamente, avremmo dovuto fare un binario che faccia il giro ma non c'è la curvatura, per cui si è ideato questa sorta di scambio manuale.
1: Allora, vi faccio un po' vedere come fa Donato, io la seguo per capire. Proprio uno scambio manuale, prende in mano uno straccio, toglie un pezzo di binario, lo attacca dall'altra parte, sembra di essere nei giochini dei bambini, no? Quando hanno i trenini bambini, puffete, e si riparte per proseguire nella parte più alta di questo viaggio. Risaliamo a bordo. Allora, intanto, Franceschini, Italo, vediamo questi che sono cactus, ce ne sono parecchi.
0: C'è anche il fico d'India, che ormai
1: il fico d'India, bravo, bravo.
0: Sì, si è spontaneizzato in Liguria, è diventato parte della flora, anche della flora ligure, come l'agave che vediamo qua sopra.
1: Guardate la vista che ci accompagna in tutto questo viaggio ed è bello perché c'è questo accostamento tra il verde e il blu del mare e delle falesie. Sempre avventuroso il viaggio nei trenini, prima eravamo inclinati da un lato, adesso siamo inclinati dall'altro lato e le pendenze sono sempre molto molto elevate in Liguria. Qua si sentono anche i profumi della macchia mediterranea.
0: È vero, adesso queste giornate di sole, anche se invernali, comunque liberano nell'aria gli aromi che sono tipici, quelli che fanno bene anche alla salute, perché una camminata nella macchia, ricordiamolo, è soprattutto terapeutica, oltre che paesaggistica, con tutte le peculiarità e le emergenze che racchiude.
1: Incredibile vedere, vabbè, qua abbiamo visto il timo, vediamo altre parti,
0: il mirto
1: che servono anche per fare un liquore, giusto?
0: Un liquore molto noto più per la Sardegna, ma qualcuno in Liguria lo fa anche alla ricetta, che non so come fare io in ogni maniera.
1: E qua vediamo invece dall'altro lato addirittura la vite, eroica direi. Come
0: la Valle Grande una volta era, e lo è ancora, un appezzamento di terreno gradonato dove veniva coltivata la vite dal custode della vecchia proprietà che era la Montecatini Edison.
1: Ah, adesso invece quest'area è gestita dalla...
0: Ora la famiglia Paganini gestisce questa...
1: area che è di proprietà del...
0: di città metropolitana.
1: Ah, che quindi è un'area pubblica. Allora, quando arriveremo in cima inizieremo anche a parlare dei sentieri che ci sono, da dove si parte e dove si può arrivare, con quanta fatica e lunghezza di percorso.
0: Qui ora attraversiamo il sentiero Liguria, quello che parte, che occupa tutto l'arco Ligure, parte da Ventimiglia e arriva a Sarzana.
1: Ah.
0: Ed è il sentiero chiamato anche Verde Azzurro, uno dei sentieri, quello più vicino al mare.
1: Che profumo di rosmarino! Forse anche perché stiamo un po' muovendo le piante mentre passiamo, ma guardate...
0: Un coniglio selvatico!
1: Oh, un coniglietto?
0: Selvatico, è un coniglio selvatico,
1: sì. Che carino, che si possono incontrare anche esemplari di fauna, ecco.
0: Ci sono cinghiali, ci sono selvatici, i rapaci soprattutto, una coppia di bianconi addirittura è permanente in questa zona perché è lasciata indisturbata. È una delle più ampie zone selvagge ancora, che nell'arco Ligure, come ben sa, è molto antropizzato. Questa è una di quelle zone dove veramente si può godere di un aspetto ancora selvaggio della natura.
1: Veramente, ci sono anche abbastanza pendenze, da poco a tanto in poco tempo, ecco. Dal livello mare si passa 400-500 metri forse.
0: Sì, arriviamo a cima Monte Moneglia, che sono 521 metri sul livello del mare. Il dislivello è questo, quindi ce n'è per tutti i gusti.
1: Bene, siamo pronti a fermarci a questa altezza e a proseguire questo nostro viaggio. Che cedri enormi che troviamo qui con Donato. Anche Loreno, nome particolare, Loreno.
3: Particolare, molto particolare.
1: Loreno è stato bravo perché è venuto su a piedi mentre noi eravamo comodi, tra virgolette, comodi sul
3: un po' il
1: trenino.
3: Fiatone lungo.
1: Un po' il fiatone. Intanto qualche curiosità, i cedri si vedono non così frequentemente, si vedono limoni, arance, tutto, ma i cedri, anzi Francesco, prendiamone uno in mano, magari Italo, e vediamo anche gli alberi sotto, sono un mix

0: contrasto tra un limone e un pompelmo?
1: Il cedro è proprio il cedro, è un agrume, diciamo, a sé. Poi abbiamo tanti limoni.
0: Ma si mangia a fette come l'arancio il cedro?
1: Beh sì, si usa più nel sud Italia, mangiarlo con olio e sale.
0: Ah, sì. Veramente?
1: Qui non è molto. Poi mia moglie fa i canditi praticamente, quelli che poi si mettono nelle varie dolci.
0: E che belli scorci che ci sono qua, vedete anche qua tantissime specie di flora molto tipiche di questa zona. Queste qua sono le dimensioni, ma la buccia è spessissima, sì, cioè dentro sì, il frutto sì, è piccolino alla fine, sì, sarà sì, come un arancio sì, normale, sì. Sono fatti proprio così.

0: Allora, ripartiamo perché il sentiero poi si prosegue, divincola verso questa zona. Dicevamo sentiero Italia, questo?
1: Questo è un sentiero che noi lo chiamiamo sentiero birdwatching, perché...
0: Birdwatching, quindi sì, per osservare gli uccelli.
1: I rapaci, sì. Sì, specialmente adesso, a cominciare da adesso, il mese di maggio, passano i bianconi e diciamo che questa è una zona, una direttrice migratoria molto importante, diciamo, della nostra Liguria.
0: Che bello! E dove si arriva se si prosegue in questo sentiero?
1: Arriva a Trigoso. Punta Baffe, arriva a Trigoso.
0: In quanto tempo?
1: Un'ora.
0: Un'oretta senza neanche tante salite?
1: È un po' di salita, sì, sì, dipende un po' dall'età, via.
0: Bisogna essere esperti oppure armati di scarpe giuste, anche chi non è sportivissimo lo riesce a fare?
1: Beh, si consiglia sempre quando si fa escursioni così di munirsi di racchette e scarponi adatti, perché i sentieri sono sempre praticamente un po' danneggiati da quando ci sono forti acque, come è successo in questi ultimi giorni.
0: E Italo, oltre al sentiero che porta verso Riva Trigoso, ce ne sono anche altri?
2: Sì, un sentiero di mezza costa, sempre con la direttrice Sestri, Riva e Moneglia, e prosegue poi per la provincia della Spezia.
0: Quindi verso Moneglia va?
2: Sempre, sì, vanno a Moneglia.
0: Quanto ci vuole?
2: Ebbene, diamo da Trigoso a Moneglia almeno 3 ore e mezzo, insomma.
0: Oh.
2: È abbastanza lungo. E poi ci sono i sentieri perpendicolari che salgono su, sulla vetta. Ci sarà il 23 febbraio prossimo l'Andersen Trail, dove ci sarà una manifestazione agonistica che percorreranno appunto tutti questi sentieri fra Moneglia e Sestri Levante e Punta Manara, una manifestazione, ecco, per febbraio. E questa è alcuni volontari, Sentieri Levante, altre associazioni nazionali alpini e altre associazioni che curano i sentieri in zona, Moneglia, la Proloco, stanno curando questi sentieri in questo periodo proprio per permettere questa manifestazione il 23 di febbraio.
0: Qua abbiamo un aspetto roccioso e si sente, anche l'acqua che adesso andiamo a vedere. Questo l'avete messo per gli animali,
1: i
0: Donato?
1: Sì. Sì, abbiamo tanti cinghiali e caprioli, e diciamo che bisogna difendersi, altrimenti viene danneggiato tutto, diciamo, il sistema qui.
0: Allora Francesco, scavalca pure se vuoi, arriviamo fino al corso d'acqua, stando attenti a non scivolare, perché prima di questa puntata, anche se oggi il tempo è bellissimo, di pioggia ne è caduta parecchia, quindi il terreno si è impregnato. Dicevo, quella lì è una roccia di che tipo, Loreno?
3: Arenaria, questa è tutta arenaria, praticamente un tempo era tutto sott'acqua.
0: Ah sì, sì.
3: E poi praticamente quando sono riemerse le terre, e diciamo hanno creato queste rocce, queste
0: che
3: rocce
0: bello,
3: molto friabile, difatti sì, se si va nei punti tipo laggiù dove c'è camminamento si vede proprio che è terra, è aria, è non terra proprio,
0: si sbriciola quasi,
3: si sbriciola, è arena, arenaria perché d'arena.
0: Sì, sì, sì, anche in genovese, in Talegna, nelle canzoni così si dice. E dicevamo invece di questo corso d'acqua?
2: Sì, questo è un affluente separato, non è il Valle Grande. Il Valle Grande è dall'altra parte. Le recenti piogge hanno aumentato anche la portata, altrimenti è uno di quei corsi d'acqua che per molti mesi sarebbe asciutto. Permette però una vegetazione idrofila, come queste carici e altre vegetazioni, insomma, sono nascoste. È importante perché nei mesi in cui scorre questo rio, permette ai selvatici, ecco, di abbeverarsi, tanti animali che possono trovare ospitalità in questo ambiente grazie anche alle pozze d'acqua di questo corso.
0: Facciamo ancora due note nel tempo che ci resta sulla vegetazione invece.
2: Ecco i corbezzoli, che ora è una stagione in cui stanno maturando i frutti. Come si sa, il corbezzolo fiorisce tra novembre, insomma in tardo autunno.
0: Sono qui palline rosse un po' puntellate,
2: esatto,
0: e l'albero
2: sì,
0: è quello lì.
2: E il pino marittimo, che qui fino agli anni 60 era anche sfruttato con l'incisione della corteccia per ricavare la resina e per distillazione le acque rase e altri solventi, quindi c'era un'industria, la raccolta della resina del pino veniva, poi aveva questa destinazione.
0: Se non sbaglio lo usavano anche per tingere le reti.
2: Ma adesso la corteccia e altri assortimenti legnosi hanno questa possibilità di poter tingere, però la qualità principale del pino, che è una delle piante di cui si usa quasi tutto, no? la foglia come lettiera per il bestiame, e la corteccia sappiamo che è un ottimo anche

0: Pacciamanta, insomma. Bene, il pino poi era usato qui in zona come puntellame da miniera, le miniere che ci sono nell'entroterra.
1: Ah, quindi tronco per tenere su la miniera,
0: Esatto,
1: che
0: sì.
1: non crollasse sui
0: Era una delle
1: minatori.
0: destinazioni. In ogni modo era un legname da opera che poteva permettere i più svariati assortimenti. Ecco. E oltre al pino, le lecete, il leccio, che è la quercia mediterranea per eccellenza in questa zona, perché ha una ripresa polonifera molto energica, quindi dopo gli incendi, ad esempio, è una delle piante che più si ripresentano, insieme agli altri arbusti della macchia. Abbiamo detto il corbezzolo, ma anche l'alaterno, ci sono le filiree, il mirto e tutti arbusti, il terebinto, tutti arbusti che ricacciano vigorosamente, permettendo alla macchia mediterranea di rimanere perennemente verde.
1: Qua vediamo ancora questa roccia carsica di cui parlava Loreno e vedete come si diceva che si frantuma molto facilmente, quindi bisogna stare attenti nei sentieri a non scivolare,
0: Sì,
1: Loreno, eh.
0: perché
1: Guardate
0: si
1: anche la
0: scivola.
1: vista lì dell'agriturismo di Donato, che è veramente bellissimo anche con le terrazze, dicevo, si scivola.
0: Si scivola perché è come avere dei cuscinetti, diciamo, di pietroline, di sassi e di sfere, di biglie sotto quando si va. Perciò quello che dicevate prima delle scarpe adatte è molto importante, perché su questi sentieri vediamo gente con
1: È
0: l'infradito
1: vero.
0: e non è una cosa assolutamente consona.
1: Perché poi il soccorso alpino e i
0: Deve
1: pompieri li devono venire a
0: intervenire.
1: salvare. Qua ci sono i corbezzoli, li vediamo ancora. Ci sono
0: Sì,
1: ancora i
0: c'è.
1: corbezzoli.
0: No, è uno nuovo questo qua. Io penso che sia un po' che è rimasto dall'autunno scorso, che è rimasto
1: Sono reduci.
0: l'insecchito. Sono
1: Sono
0: reduci?
1: reduci, incredibile.
0: Sì.
1: Perché abbiamo detto che fioriscono in.
0: E impiega un anno, il fiore del corbezzolo, una volta fecondato, impiega un anno a maturare.
1: Direi che abbiamo finito il tempo, temo. Abbiamo finito il tempo di questa parte, poi andremo anche a Riva
0: Ecco
1: Trigosa
0: laggiù
1: che abbiamo
0: Puntamesco,
1: girato.
0: l'inizio delle Cinque Terre. Quella laggiù è Puntamesco.
1: Ok, allora diamo la possibilità, mentre vi ringrazio, a Francesco di chiudere con questa bella vista, con le falesie e con Puntamesco, che è l'ultima che vedete là in fondo, che appunto dà l'avvio alle Cinque Terre, ma meno note forse, ma queste zone non hanno veramente nulla da invidiare a zone come quelle
0: Assolutamente.
1: delle Cinque Terre. Per chiudere, Donato riesce anche a fare un po' di agricoltura eroica, vista la pendenza qua, un
0: Sì, il
1: po' di
0: tempo permette,
1: vite.
0: sì, un po' di vite, cose così per noi dell'orto. E invece abbiamo parecchie erbe aromatiche, che quelle le usiamo proprio per il
1: Per
0: ristorante. Sì,
1: cucinare.
0: perché noi facciamo un prodotto tutto manuale fatto da noi.
1: Che bello. Allora, grazie per averci accompagnato. E presa diretta continua sempre e grazie anche a Francesco Righi.

0: E finalmente parliamo di giallo noir. Io non so come Matteo Monforte, autore di I segreti della nebbia, edito da Frilli, dai fratelli Frilli Editori, vuole definire i suoi libri. Io parlo sempre di gialli, perché per me
1: sì,
0: il giallo
1: in realtà è più noir, perché non è proprio non è proprio
0: è un giallo molto noir.
1: E sai cosa? C'è una roba bellissima che ha detto, purtroppo non mi ricordo se è uno scrittore o un giornalista, sì, che dice: per scrivere un giallo bisogna essere dei bravi architetti, sì, per scrivere un noir bisogna scendere all'inferno. Questa è bella, bella, questa è bella.
0: È molto bella. Questa quindi bella. Tu sei sceso all'inferno.
1: Io sono sceso all'inferno di questo.
0: Ti sei trovato bene.
1: Mi sono trovato bene, sì, sai, quantomeno come dice De André, per gli amici. Ecco,
0: certo. Insomma, per... Cosa mi puoi dire? Che allora, diciamo che parte dal il cadavere di un diciottenne.
1: Sì, allora, parte da una storia vera, ok? L'incipit è preso da una storia vera. A Goro, nel 1988, nel Ferrarese, viene trovato il cadavere di un ragazzino con problemi cognitivi, nudo e martoriato sotto il cartello di benvenuto del paese.
0: I classici cartelli.
1: Esatto, che è una roba da Twin Peaks.
0: Denuclearizzato
1: proprio.
0: E benvenuto.
1: Esatto, è bravissimo. Io ho preso l'incipit, l'ho spostato nelle mie terre, quindi a Crocefieschi, un paesino dell'entroterra, certo, a Crocefieschi, dove c'è il cadavere di questo ragazzino sotto il cartello di benvenuto a Crocefieschi, e da lì parte tutta l'indagine, inventata totalmente ovviamente,
0: certo,
1: perché è un col

0: The case, quello vero.
1: C'è uno stupore, oltre al dispiacere, c'è uno stupore generale a Crocepieschi per questa morte.
0: Certo, perché comunque non è mai successo nulla lì, anche se poi pian piano si verrà a scoprire che invece sono successe molte cose negli anni che hanno portato poi a questo omicidio. E se ne occupa un giornalista musicale, Oscar De Ferrari, che ha il suo primo caso, diciamo, di cronaca nera.
1: Che è quindi
0: nera.
1: Un nuovo investigatore.
0: Sì, è un giornalista. Esatto. Arriva lì, e aiutato poi dal capitano della stazione dei carabinieri, inizierà questo viaggio veramente all'inferno del male di qualcosa.
1: Appunto, non sarà un viaggio tranquillo, anche no. Perché c'è qualcuno che,
0: esatto,
1: che incalza.
0: C'è qualcuno che incalza, e poi soprattutto Oscar si trova a dover fare i conti con i propri demoni che sembrano venire fuori tutti durante questa indagine, insomma un po' noir. Lui è un ex bassista punk prestato adesso alla critica musicale.
1: Che cosa c'è delle tue manie, dei tuoi hobby dentro questo libro?
0: Sicuramente c'è l'amore per la musica, che è una colonna sonora importante all'interno di questa indagine. E poi c'è l'amore per Crocefieschi, perché io sono stato lì per anni, da ragazzino, per più di 15 anni.
1: Come la descrivi Crocefieschi?
0: Ma la descrivo in una maniera un po' inusuale, nel senso, difatti spero che mi perdoneranno, ma molte cose ho dovute cambiare per esigenza.
1: Però quello che di vero che ti è rimasto?
0: Questo paese bellissimo, dove è stato più bello della mia vita, che però d'inverno, quando andavo d'inverno, assumeva completamente.
1: Cambiano completamente.
0: Completamente, veramente un aspetto noir, con la nebbia bassa, il freddo.
1: Si presta molto.
0: Si prestava molto. Allora ho detto, perché non riempire di psicopatici questo meraviglioso paesino? Ecco.
1: Senti, quando scrivi tu? Come quando scrivi? Intanto l'ispirazione, tu l'hai detto, ti è venuta da un fatto di cronaca.
0: Realmente accaduto, sì.
1: Ma poi la scrittura, la stesura, la tessitura del libro, quando la fai?
0: Allora, io ho la fortuna di scrivere per lavoro, nel senso che io scrivo sia per la televisione che per il teatro e scrivo pubblico romanzi. Devo dire che quando trovo i 10 minuti buoni vado. Io ci penso tanto, io se non ho tutto il romanzo in testa.
1: Ma questo è importante, tu parti.
0: Sì, almeno lo snodo del giallo lo devo avere chiaro.
1: L'assassino ce l'ha in testa.
0: Esatto, l'assassino ce l'ha in testa, i vari alibi, tutto quanto, tutto quello che succede. E se non ho però in testa gli snodi principali, il titolo e i nomi.
1: Giusto.
0: I nomi per me sono importantissimi, non so se anche per te.
1: Assolutamente.
0: Senza nomi non scrivo.
1: No, guai, i nomi sono straordinari.
0: Esatto.
1: Io mi diverto molto sui nomi.
0: Io sono dalla tua, nel senso che anch'io la penso così. Ci sono molti colleghi che scrivono e vabbè, poi il nome mi verrà, poi il titolo ce lo metto. No, io non ce la faccio senza titolo.
1: Ma poi magari lo cambi.
0: Sì, mille volte.
1: Lo modifichi lievemente.
0: Però lo devo avere nella testa almeno.
1: Bene, allora tutti a Crocefieschi con Matteo Monforte, I segreti della nebbia, è un cold case veramente impressionante. Buona lettura
0: grazie,
1: a tutti, grazie.
0: Aspetto, ciao, grazie. Ciao.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figlie adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro

0: altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: E allora entriamo un po' nel vivo con i presentatori del rally, Agostino Orsino e Giulia Bico. Andiamo ad ascoltare un po' le loro voci.
1: Beh, io lascio la parola per questo collegamento al presentatore del Rally della Val d'Aveto, quindi non sono io che presento lui. Agostino Orsino, il presentatore, e dall'altra parte Giulia Bico, che quest'anno sarà la presentatrice, ma non solo, è anche una grande navigatrice, ma avremo tempo per raccontarlo. Agostino, sei pronto?
2: Sempre pronto. Buongiorno a tutti. Siamo pronti ancora una volta in questa bella cornice che è appunto la Val d'Aveto. Santo Stefano d'Aveto è un posto che si presta. Io ho cominciato qua circa 16 anni fa, quando era ancora una ronde, poi è diventata una collaborazione con Rally della Lanterna e poi da 10 anni ha preso il suo nome. In effetti siamo alla decima edizione del Rally Val d'Aveto.
1: Insomma, qualche edizione l'ha fatta.
2: Sì, appena appena. Qualche pilota l'abbiamo presentato, qualche avventura l'abbiamo vissuta, perché qui abbiamo corso con la neve, abbiamo corso col sole, abbiamo corso con la pioggia, insomma abbiamo avuto di tutto. Oggi è una giornata splendida, fantastica e saranno sicuramente contenti i concorrenti.
1: Ecco, è proprio qui che voglio arrivare. Dei ricordi di quelli che sono

0: state le precedenti edizioni. Quest'anno il decimo rally della Val d'Aveto, ma insomma sono stati anni, insieme anche quello del rally della Lanterna, anni che ha portato avanti la sua passione, potuto raccontare di rally.
1: Sì, beh, certamente ha portato avanti la passione. C'è da dire tante cose di questo rally o ronde o collaborazione con Rally della Lanterna qui a Val d'Aveto, perché è un posto ovviamente non il più comodo per arrivarci, però se la gente arriva e viene qua e vengono a correre, perché non è facilissimo neanche solo dalla stessa Genova, per dire che è il posto più vicino, però poi quando arrivi qua sei in un altro mondo.
0: L'entusiasmo c'è, tanti curiosi, tanti appassionati.
1: Sì, sì, poi il paese che risponde molto molto bene, i commercianti, i ristoratori, gli albergatori, cioè sono tutti che ovviamente ci tengono a mantenere vivo questo paese. Ricordiamo che è anche una grande zona sciistica, certo. E insomma anche se la neve adesso scende un po' meno, però insomma è sempre un posto prediletto soprattutto per i genovesi, sì. E per la riviera di Levante della Liguria e qualcosa anche dal ponente,
0: anche perché siamo vicinissimi al mare, abbiamo un'oretta e mezza. Insomma, a portata di mare, così l'ha definita il vice sindaco di Santo Stefano. Una ricaduta importante sul territorio, sull'entroterra. Mi sposto da Giulia Bico. Per te è la prima volta come presentatrice?
2: Sì, la prima volta, e grazie Ago, proverò appunto questa nuova esperienza, quindi dal sedile di destra a fare da presentatrice. Sono molto contenta e farò ovviamente del mio meglio per affiancare appunto il maestro e imparare da lui tutto quello che posso. Però sono molto ovviamente contenta di presentare anche degli amici, perché ovviamente nei rally bene o male ci conosciamo poi un po' tutti, quindi sarà molto emozionante comunque essere dall'altra parte. E poi negli equipaggi c'è anche mio papà, quindi certo, sarà ancora più emozionante presentare anche lui.
0: Ecco, perché ricordiamo è stata la navigatrice insieme alla figlia di Fiorio.
2: Esatto, sì, io ho corso molte gare, l'anno scorso abbiamo fatto il trofeo italiano rally con Maria Paola Fiorio, che salutiamo, e quest'anno abbiamo avuto l'occasione di fare la nostra prima gara di rally storico e ovviamente torneremo insieme in macchina e quindi la rivedremo come pilota e spero appunto di tornare al suo fianco come navigatrice.
0: Ecco, come navigatrice ti chiedo, prova più difficile, prova più da temere tra le tre?
2: Allora, secondo me da temere è subito la prima prova, nel senso che la prima prova si parte sempre un po' da un lato, alcuni piloti partono con troppa leggerezza e alcuni troppo nervosi, quindi la prima prova già è fondamentale proprio alla partenza del rally. Quindi il consiglio, diciamo, che do sempre io come navigatrice al pilota che mi sta a fianco è: concentrati già da subito, già dal primo chilometro, perché già dal primo chilometro si fa la differenza nella classifica. Però concentrati, ma senza strafare, perché la gara comunque è lunga, è un giorno e mezzo.
0: Poi di strafare.
2: Esatto, è un giorno e mezzo di gara, quindi domani dopo vedremo chi veramente ce l'ha fatta.
0: Due giorni impegnativi, ma direi che siamo in buonissime mani con Agostino e
2: Giulia
0: qui con me. E allora, presenti per quanto riguarda il rally della Val d'Aveto, tra poche ore alle 15, giusto?
1: Alle 15 cominciamo con la cerimonia di partenza da Rezzoaglio per il secondo anno, perché Rezzoaglio è molto vicino a Santo Stefano d'Aveto, ha fortemente voluto nuovamente il parco partenza. Poi domani ci sposteremo al parco Allegrezze, dove faremo le interviste a metà gara, e poi domani nel tardo pomeriggio sotto questo bellissimo castello ci sarà la cerimonia, la premiazione d'arrivo.
0: Vi aspettiamo
2: a domani e a questa sera o oggi pomeriggio per la partenza.

0: Grazie.
1: Sì, infatti, ma accetto. Sì,
0: bene, grazie quindi al contributo con Ago. E qui intanto è finita la prova, è finita la prima prova speciale. Con questo che di fatto è l'ultimo equipaggio, fammi salutare Maria Paola Fiorio, ricordando soprattutto la figura di Alex Fiorio, che nei giorni scorsi ci ha lasciato. È stato campione del mondo gruppo N, si è classificato secondo nel campionato mondiale rally con la Lancia Integrale alle spalle in quell'anno di un imprendibile Mickey Biasion, che comunque aveva una vettura ufficiale mentre Alex Fiorio non aveva la vettura ufficiale. Pilota che io ho visto a Rally di Sanremo la prima volta quando vinse il trofeo 1 Turbo, quindi proprio agli inizi, un ragazzo eccezionale, un pilota secondo me fortissimo, un pilota veramente che poteva raccogliere anche più di quello che ha raccolto. Quindi insomma, Alex Fiorio lo ricordiamo tutti, gli appassionati del rally lo ricordano e sanno che è uno di quei piloti che ha dato tanto al tricolore e che merita assolutamente di essere ricordato.
1: Assolutamente. E bene, allora insomma, questa è la prima prova che finisce, tra poco poi ci sarà alle 17:50 la seconda prova.
0: No, ma hai notato, possiamo tornare dove eravamo lì al salto? Avete visto quanta gente? Guardate quanta gente.
1: Tra l'altro
0: c'è.
1: Non la vedevamo prima perché chiaramente per motivi di sicurezza stavano
0: disparte. Adesso passeranno
1: però
0: le auto a tutta ovviamente. Certo. No, scherziamo. La prova è finita, no. In questo momento, come dire, momento di relax, la prima passerà fra un'ora.
1: Si può scorrazzare liberamente.
0: Fra qualche minuto, quando comincerà a passare prima la numero 0, poi la doppio, prima zero, la doppio 0, certo, poi la 0, è ora dire che il pubblico dovrà invece mettersi a posto. Vedi che si spostano, certo, da una curva all'altra, e vediamo insomma quanta gente, tanta gente che è andata su a vedere la prima prova speciale, quella di Alpicella, che si è appena conclusa, mentre mancano 10 minuti alla fine del Q3 per quello che riguarda la Formula 1. Lo sapevi che c'è anche Monza? Tu sapevi che dove
1: sarà
0: Monza?
1: Sapevo che c'era anche Monza.
0: Ma quando mi è stato chiesto,
1: sì.
0: Vuoi venire a fare rally della Valdaveto? C'è Carlotta, c'è Matteo Cantile. Ho detto subito dove si firma. Ci sono Carlotta e Matteo Cantile, ci
1: subito.
0: Sono anch'io. Subito.
1: Bravo,
0: devo essere
1: mi sembra
0: lì.
1: Giusto, importante.
0: Per il rally, insomma, questo è anche per Carlotta e per Matteo Cantile, per carità, e per tutti i ragazzi che si impegnano. E che guardate che prodotto che poi vi offrono e che offrono al pubblico sia su Primo Canale che su primocanale.it. In questo momento Antonelli al miglior tempo, seguito da Piastri e Norris, poi un fenomenale Gasly, Russell, Verstappen, Lindblad, Colapinto, Leclerc ed Hamilton, ma in pratica insomma da Verstappen in poi devono ancora staccare il primo crono. Questa è la Formula 1, non è il risultato della Valdaveto.
1: Vedi,
0: perché magari qualcuno dice, ma come, c'è la Ferrari in Valdaveto? No, non
1: no,
0: è in Valdaveto.
1: No ragazzi, non è così.
0: Non è
1: abbiamo
0: così.
1: Aggiornamenti anche
0: almeno
1: da
0: per quest'anno, vedremo poi il prossimo anno
1: chissà,
0: cosa succede.
1: Tutto può succedere.
0: Tutto può succedere, invece per quello che riguarda i tempi del rally della Valdaveto, vi dico che il
1: come
0: miglior
1: chiusa,
0: crono è quello di Luca Bertani, 5:40:09 insieme a Stefano Pimitti, in seconda Skoda Fabia, poi un'altra Fabia, quella di Scarpellato e Sopracone, staccati di 1,5 secondi, Federici Badinelli, Skoda Fabia, staccati di 1,7 secondi, Raffo Rocca su Citroen C3, 6,7 secondi, Iceman Savi, Skoda Fabia, 15,4 secondi, Bigi Trivellato, Skoda Fabia, 16 secondi, Rossi Zanini in settima posizione assoluta con la Lancia Y Rally 2 al debutto ufficiale nelle mani di un gentleman driver in un campionato rally di zona a 18,8 secondi, poi in ottava posizione Guardincieri Guastavino, Skoda Fabia 24,1 secondi, poi Soracchi Bardini anche loro su Fabia 30,1 secondi, in decima posizione la Renault Clio RS, quella di Porzi e Rappoldi, primi di Rally 3 a 32,8 secondi, poi Berchio Ravano con la Hyundai i20 di Rally 2 a 35,9, Aragno è staccato di 42,9 secondi, e padre figlio Levi, Federica e Andrea con la Clio RS in Rally 3 sono staccati 1:21. Gli altri tempi sono tutti da aggiornare, sappiamo che i cronometristi hanno problemi in quella zona per quello che riguarda i tempi, con la trasmissione dei tempi, quindi a breve speriamo di avere tutti i tempi e ve li daremo classe per classe, gruppo per gruppo, in modo che così riusciamo a citare anche tutti quelli che poi sono partiti anche con i numeri più alti e che meritano anche loro di essere nominati.
1: Andiamo adesso a vedere se possiamo collegarci con Chiara Orru,
0: che si trova a Monza. No,
1: no, non da Monza,
0: no, non
1: da
0: Monza.
1: Monza. Per adesso ancora no, ma ci arriveremo. E adesso allora tra pochissimo ci collegheremo con lei per capire anche un po' come sono anche le prime impressioni di Alex.

0: altri piloti navigatori che hanno appena concluso la prima prova. Ricordiamo che alle 17:50 ci sarà la seconda prova. Magari intanto vogliamo rivedere un po' di momenti di questa mattinata, ricordiamo, magari vediamo anche proprio il camera car che abbiamo visto questa mattina proprio della prova.
1: Saliamo a bordo della Y Rally 2 e sono 6 km, ma guardate che divertimento.
2: 3, 2, 1. Destra 3 secca, in sinistra 4, regolare, tieni vai, destra 5. 30 vista, destra 4 meno, lascia vai, 30. Sinistra 4 diventa 3 più, al paletto chiudila, chiudila, in destra 2 gira tanto, chiudila. In sinistra 3 secca, vai vai, 30. Sinistra 3 gira, 80, 3 gira, 80, Albiri, sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni, vai, chiudila, in sinistra 3 gira tanto, e destra 3 meno dopo, tieni, chiudila, vai, in sinistra 5, 3 meno, 30, sinistra 3 chiudila tanto, in destra 5, lascia, e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto. Vai in sinistra, lascia, subito diventa 2, tonda, gira tanto, 2, tonda, gira tanto, e destra 4, regolare, vai lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in attenzione destra 4 meno sfiora, tieni, in sinistra 3 più chiudila, in destra, in sinistra 4 sfiora, corda apre, vai vai, 80, tieni giù, destra 7 e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3 gira, 50, destra 3 meno, tieni secca, 3 meno, in sinistra 3 secca, e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto tanto, questa è un 3 meno, e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno, 3 meno corda, e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda tieni, 3 lunga, tonda tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda, e destra 3 meno, poi vai, 80, 2, 0, 0, tolto 3, 2 e mezzo.
3: Guidata bene, vero?
2: Bravo.
3: Pulito.
0: E adesso andiamo da Lucrezia Marini.
4: Sì, eccoci, siamo ancora qui al riordino e stanno arrivando anche gli altri piloti. Già molti sono ripartiti per andare al parco assistenza perché, come abbiamo detto, prima di Alpicella 2 bisognerà passare anche dal parco assistenza e poi si avrà il via la seconda prova speciale della giornata. Ma andiamo a sentire un po' le opinioni, le voci di altri piloti. Salve, com'è andata la prima prova speciale di questo 10° rally della Val d'Aveto?
5: È abbastanza bene, ci dobbiamo prendere un po' il feeling con la macchina, due migliorie dobbiamo sistemare. Uh-huh. Abbiamo avuto un problema con un tubo dell'acqua che è esploso, però adesso lo sistemiamo.
4: Il tratto più impegnativo di questa prima prova speciale?
5: Ma secondo me è la prima parte, che c'è un po' più di misto, è un po' più impegnativa sul guidare, però è bella, bella veramente.
4: In vista della seconda prova al Picella e poi della notturna,
0: vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Lucrezia Marini. Purtroppo chiaramente a Santo Stefano d'Aveto insomma non prende proprio benissimo per ovvi motivi, quindi vediamo se riusciamo a ricollegarci per sentire anche di nuovo le impressioni dopo la prima prova speciale.
1: Dato qui vediamo tanta gente ancora lungo la prova speciale, pronti per vedere il secondo passaggio che avverrà. La prima macchina passerà tra poco meno di un'ora. Abbiamo visto anche le immagini come alcune vetture effettuavano il passaggio proprio di quel curvone veloce con le auto. Eccole qua, vedete insomma quello che era il passaggio. Eccole qua, le vediamo. Possiamo anche alzare il volume, tenere a palla il volume?

0: insomma, alcuni passaggi di quello che era una delle curve dello shakedown di questa mattina, con il lavoro di tutta la squadra di Primo Canale e primocanale.it.
1: Esatto. E senti, adesso andiamo invece ad ascoltare le parole del padrone, di uno dei padroni di casa, di Santo Stefano d'Avito. Parlo del vice sindaco Alessandro Badaracco. Vediamo anche un po' le sue impressioni per questo rally.
2: Alessandro Badaracco qui con noi per raccontarci quanto è importante una manifestazione del genere per Santo Stefano.
3: Importantissima, è per noi un appuntamento comunque di fisso, quello del rally. Ormai è dal 2003 che c'è la manifestazione sportiva sul nostro comune. Prima era una ronde, poi si è trasformata in un rally nazionale, e questo va dato atto anche alla stoicità del gruppo sportivo Allegrezze, che ringraziamo infinitamente nella persona del presidente, di Mauro Monteverde, e poi di tutto lo staff, di tutti gli associati che hanno, e della Lanterna Corse. E per noi è fondamentale perché ha una ricaduta sul nostro territorio importantissima. L'immagine che dà il rally della nostra valle e la copertura che riesce a dare anche nel settore del motorsport è rilevante, e noi teniamo tantissimo a questa manifestazione, che come dicevo è radicata nella nostra cultura, sia nel bene che nel male, come giusto che sia, come tutte le cose, e ci auguriamo di portarla avanti e di migliorarci sempre di più. Noi siamo a portata di mare, perché effettivamente in questa settimana, mentre nei miei spostamenti lavorativi, stavo pensando a cosa potrei offrire io come assessore del turismo al pubblico per incentivare Santo Stefano d'Avito. Potrei offrire che noi possiamo offrire il mare a tutti gli effetti, perché siamo a un'ora e mezza dalla riviera del Tiguglio, dalle spiagge di Chiavari, di Sestri Levante, di Lavagna, e quindi siamo a portata. Poi con complice le nevicate, gli impianti di risalita presenti sul nostro territorio, abbiamo la fortuna di sciare con la vista mare.
2: Ecco, ricaduta, un'importante ricaduta attraverso il rally, ricaduta economica ma anche turistica a livello di presenze.
3: Sì, questo è il fattore più importante. Per noi il rally rappresenta un avere le strutture ricettive completamente piene, non solo nel territorio di Santo Stefano, ma anche negli ai comuni limitrofi e anche quelli emiliani, perché noi siamo comunque nel confine con Parma e Piacenza, e infatti anche molti piloti arrivano anche da lì. E quindi vuol dire avere un bel riscontro anche da parte del pubblico, dagli appassionati, dei piloti, delle scuderie e quant'altro.
2: Ecco, siete pronti per ospitare questa decima edizione? Come vi siete preparati, insomma, per ospitare ormai tante persone, non solo tra i partecipanti, ma anche chi ha voglia di assistere a questa rally?
3: Siamo abbastanza rodati in questa cosa, noi siamo pronti a ricevere tutti gli appassionati, li aspettiamo sulle strade nelle prove speciali, li aspettiamo presso le nostre attività commerciali, i rifugi che abbiamo, e soprattutto anche grazie a molte attività commerciali, appunto, ci sono delle attività correlate, ci sono diverse feste che cominciano stasera per annunciare il rally, e poi finiranno domenica dopo la premiazione.
2: Insomma, l'invito è di venire tutti qui.
3: Certo, aspettiamo tutti quanti, appassionati e non, chi si vuole avvicinare

0: questo mondo che è molto, molto ristretto, però affascinante.
1: Dal territorio c'è grande soddisfazione,
2: incredibile. Vuoi quello che succede in Formula 1, incredibile, lo diamo perché ovviamente stiamo aspettando il secondo passaggio per la seconda prova speciale del rally della Val d'Aveto. Intanto arriva il risultato del Gran Premio di Monza per quello che riguarda la pole position. La pole position del prossimo Gran Premio di Monza, cara mia, va all'Alpine di Gasly, incredibile, l'Alpine di Gasly, Flavio Briatore ancora una volta si supera. In seconda posizione la Mercedes di Russell, in terza posizione la McLaren di Piastri, poi Leclerc e Hamilton con le Ferrari, quarta e quinta, deludenti perché puntavano molto su Monza ovviamente, Verstappen sesto, Antonelli settimo, ma partirà ultimo perché ha deciso di cambiare il motore, quindi settimo partirà Colapinto con l'altra Alpine, ottavo Norris e nono Lindblad con la Visa Cash App, insomma la ex Red Toro Rosso, che si è piazzato bene in nona posizione. Complimenti al francese Gasly, francese italiano, visto che abita a Milano.
1: E allora, grazie per questo aggiornamento. Noi facciamo di tutto, facciamo tra poco le vele, il rally e anche la Formula 1. Ci colleghiamo con Lucrezia Marini.
3: Sì, eccoci. Siamo qui in compagnia delle ultime due macchine, perché sono arrivate anche le ultime due vetture qui al parking in riordino, e adesso sentiamo un po' le impressioni di questa prima prova speciale al Picella. Com'è andata?
4: E devo dire molto bene, eravamo un po' titubanti sul salto e non sapevamo fino all'ultimo ancora bene cosa fare, ma ci è uscito bene, ci siamo divertiti come ogni volta e niente, ora aspettiamo il prossimo giro di fare ancora meglio di come abbiamo fatto, in modo tale da migliorare ogni volta e portarci qualcosa a casa.
3: Il punto più insidioso di questa prova per voi qual è stata?
4: Prima di arrivare sul salto, che c'è un po' di rotto lì, abbiamo avuto, niente di che, però la parte forse un po' più insidiosa, per il resto tutta molto divertente, cioè io mi sono divertita, lui anche, quindi va bene così.
3: Prima volta al rally da Val d'Aveto?
4: No, il secondo anno, ho cambiato macchina, ho cambiato pilota, quindi okay. Un po' tutto nuovo però.
3: Il feeling con la macchina, con il pilota, com'è?
4: È già la terza gara che facciamo insieme, ci siamo trovati sempre bene e ogni gara è sempre un migliorarsi, tutte le gare sono fatte per allenarsi e per portare a casa qualcosa, quindi
3: ecco, un'ultima domanda, molti piloti ci hanno detto che hanno trovato un asfalto diverso da quello che si aspettavano, anche voi avete riscontrato questo problema o bene o male?
4: Bene o male, cioè io onestamente non ho sentito, un po' l'ho sentita la differenza, ma non una differenza così abissale. Dopo il salto si sente che c'è un asfalto nuovo, lì si sente e si vede anche a vista, però nulla di che comunque, secondo me.
3: Domanda di routine, obiettivi per questo rally?
4: Portarci a casa un sacco di esperienza e un sacco di divertimento come ogni gara, quindi nel senso portare la macchina domenica sera, ma con dei risultati in ogni prova, migliorare ogni prova e vedere cosa riusciamo a fare.
3: Bene, grazie mille.
4: Buona giornata.
3: Grazie, ecco, andiamo a fare l'ultima macchina al riordino e poi io e Chiara ci sposteremo, perché l'Alpicella 2 ve la racconteremo dal parco assistenza, torneremo a Santo Stefano d'Avito, dal castello Malaspina Fieschi Doria. Ci sfugge proprio un secondo veloce e una domanda velocissima, com'è andata la prima prova speciale?
5: Ma direi che è andata bene, benissimo per noi, è andata bene, ci siamo divertiti, la macchina è andata bene. L'unica cosa è che adesso abbiamo un piccolissimo problema, che non posso spegnerla perché poi non parte più, qualche problemino, il motorino d'avviamento, però penso risolvibile, ecco.
3: Ecco.
5: Per il resto tutto bene.
3: Ecco, quindi anche magari il passaggio al parco assistenza è molto importante per voi piloti dopo?
5: Sì, è importantissimo per noi, importantissimo. È basilare.
3: Veramente. Domanda di routine, la prova che vi spaventa di più di questo rally, di questo decimo rally della Val d'Aveto?
5: Ma direi che ci spaventa nessuna, perché sono tutte belle prove, mi piacciono tutte, quindi forse la più impegnativa è questa che abbiamo appena fatto. Le altre...
3: È anche notturna questa.
5: Sì, infatti. E le altre sì, sono impegnative anche quelle, però forse un pochino meno. La strada è un po' più larga e sono molto da guidare, ecco, anche quelle, però... Però belle prove.
3: Grazie mille, grazie.

0: Ecco, vi abbiamo raccontato un po' l'emozione dei piloti qui al Parco Riordino con la prima prova speciale di questo 10° rally della Val d'Aveto, e adesso noi vi restituiamo la linea e quando ci ricollegheremo saremo insieme dal Parco Assistenza a Santo Stefano d'Aveto.
1: Bene, grazie. Perfetto, Lucrezia. Grazie. Abbiamo i tempi, finalmente sono stati scaricati tutti i tempi dei piloti che hanno concluso la prova speciale. Allora, andiamo a vedere i primi 10 assoluti. Al primo posto Luca Bertani insieme a Stefano Pimitti, 5.49 il tempo, in seconda su Skoda Fabia. Le prime tre sono tre Skoda Fabia. In seconda posizione Scarpellato Sopracone, un secondo e mezzo, e Federici Badinelli in terza a un secondo e sette. Poi c'è la C3 di Igor Raffo e Paolo Rocca, staccati di 6 secondi e 7. In quinta posizione la Skoda Fabia di Iceman Savia, 15 secondi e 4. In sesta posizione l'altra Fabia di Bigi Trivellato a 16 secondi. In settima Rossi Zannini su Lancia Y a 18.8. In ottava posizione assoluta la Renault Clio RS di Rally 3, di gruppo Rally 3, R3, che è quella di Caserza Patrone, staccati di 19 secondi e 8. Complimenti perché hanno fatto uno scratch straordinario. Poi in nona posizione Guardincerri Guastavino con una Skoda Fabia Rally 2, in staccati 24.1. In decima posizione assoluta Multari Arata su una Citroen Saxo VTS, che è della categoria K10, quindi una kit car, 25 secondi e 9. In undicesima posizione Mariani su Opel Astra GSI K11, la categoria 26 secondi e 3 di distacco. In dodicesima posizione Ganci Farfalla, primi di Rally 4 con la Lancia Y, 26 secondi e 7. Questi i primi 11. Se vogliamo andare a vedere gruppo per gruppo, andiamo a vedere per esempio il Rally 2, l'abbiamo capito perché sono praticamente i primi 7, sono i primi 7 anche di Rally 2. Per quello che riguarda la R3, quindi leader è Caserza Patrone, seguiti a 13 secondi da Porze Rappoldi, tutti su Renault Clio. Poi in terza posizione Gallo Morando a 14 secondi e 8, in quarta posizione Costi Romei a 24 secondi e 6, e poi padre e figlia Levi staccati di un minuto in quinta posizione. Per quello che riguarda il gruppo R4, in R4 Multari è leader, Multari Arata con la Citroen Saxo VTS sono leader, in seconda posizione Gangi Farfalla su Lancia Y a 8 decimi, in terza posizione Bigotti Cresta a 3 secondi e 4 su Peugeot 208 GT, in quarta posizione l'altra 208 GT, quella di Garbarino Bottino a 4 secondi e 5, a soli 2 decimi poi Ciprietti Orsi su Renault Clio Williams, e a 5 secondi Mazza Paladini, a 5 secondi e 3 Volpi Cervi, quindi una classifica molto su Renault Clio, una classifica molto molto compatta. Poi per quello che riguarda invece la R5 abbiamo il leader che è Adani insieme a Bocciardo su Renault Clio RS, staccati di 2 secondi e 4 ci sono Caffa Pozzi su Renault Clio, un'altra Clio è quella a 6 secondi e 3 di Craviotto Piccinini, a 6 secondi e 4, quindi a un solo decimo, l'altra Citroen Saxo VTS, quella di Minetti Bianchini, e a 6 secondi e 7 Cirio Tasselli, a 6 secondi e 9 Gasparini Rossi, quindi vedi che proprio le posizioni in classifica alcuni piloti se le giocano per decimi di secondo. Andiamo a vedere anche l'ultima categoria, che è la R6, praticamente la R6 in cui ci sono due piloti, la Fiat 600 Sport, che sono le ultime due che abbiamo visto proprio nell'intervista di poco fa di Lucrezia, con Manna e Guglielmino con la Fiat 600 Sporting, che sono leader di questa classifica a 2, seguiti dalla MGZR di Moscardini Bariani a 5 secondi e 7. Queste sono almeno le prime posizioni categoria per categoria, gruppo per gruppo, della prova speciale Alpicella 1. Alle 17.50 ci sarà la prova speciale Alpicella 2.
2: Assolutamente, quindi tra poco andremo anche a scoprire questa seconda prova, a vedere come l'affronteranno i piloti. Abbiamo visto, per fare anche un riassunto, che la prima prova è stata un po' difficoltosa per alcuni, no? Ci sono stati un po' di problemi tecnici, possiamo dire, quindi sicuramente questa sarà l'occasione di risolverli in questa pausa, per poi affrontare la seconda prova evidentemente con più sicurezza e con meno problemi, speriamo. E dopodiché ci sarà la terza prova alle 20:15 in notturna.
1: Sì, intanto purtroppo, proprio anche a conferma di quello che abbiamo detto fin dalle prime battute del rally, la raccomandazione al

0: pubblico, state sempre laddove i commissari vi dicono di stare, non provate a fare follie per una foto, per un selfie, per attraversare la strada prima.
1: Certo.
0: Seguite sempre le indicazioni dei commissari, perché purtroppo arriva una brutta notizia, veramente una brutta notizia da Rally Mille Miglia, perché c'è stato un grave incidente durante il Rally Mille Miglia che è in corso a Brescia e una persona, non è chiaro ancora se uno spettatore o un commissario di gara, è stato travolto da una delle auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia, e la direzione di gara, giustamente dico io, sospeso il rally. Quindi purtroppo racing is dangerous, bisogna stare attenti, sicurezza al top per sé e per gli altri, seguite sempre le indicazioni degli steward, dei commissari di gara, di chi vi dice ovviamente dove potete stare e dove non potete stare.
1: Senti, vediamo se ci riusciamo un attimo a fermare per la pubblicità e poi torniamo
0: ci
1: qui,
0: proviamo.
1: Rimanete con noi, Rally da Val d'Aveto.
0: Ci proviamo, anche se noi non ci fermiamo mai.
1: No, mai,
0: noi siamo buoni piloti, noi non ci fermiamo.
1: Esatto, qualche pausa per vedere, controllare qualche cosa, insomma.

0: Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.
2: In tutta Italia.

0: E rieccoci qui per
1: siamo pronti,
0: seguire,
1: devo dire che contiamo
0: pronti,
1: i minuti, Carlotta,
0: pronti,
1: contiamo i minuti,
0: siamo,
1: perché tra 12 minuti c'è la partenza della prova speciale in notturna.
0: Ebbene sì, sarà il momento forse anche un po' più, no? Possiamo dire bello, divertente della giornata, perché è notturna, quindi è una cosa un po' nuova, un po' diversa.
1: Intanto questo è quello che si vede infatti con la luce naturale,
0: esatto.
1: E tra 12 minuti praticamente non si vedrà più niente, quindi
0: ecco,
1: la cosa bella
0: quindi
1: sarà vedere i fari, il salto con i fari, insomma un'emozione unica per chi ama i rally, per chi ama questo tipo di competizioni, perché mi dirai cosa cambia rispetto al mattino? Cambia rispetto a quello che abbiamo visto e che tra poco rivedremo ancora, perché magari risaliamo di nuovo a bordo della Lancia Y proprio prima della prova, perché praticamente arrivare su quel salto col buio, con la strada comunque che è piuttosto umida, già le condizioni rispetto alla tra la prima e la seconda prova.
0: Ti interrompo solo un secondo che andiamo un attimo da Lucrezia Marini, perché
1: ah benissimo,
0: sì,
1: allora
0: sì,
1: andiamo
0: sì
1: da Lucrezia,
0: andiamo da loro,
1: speriamo di vederla, sarà, ci sarà luce?
2: Sì, sì.
1: Eccola,
2: sì, vedete? Bene, siamo qui a nuovo al parco d'assistenza qui a Santo Stefano.
0: Entriamo un attimino poi torniamo tra poco di
1: Lucrezia,
0: nuovo da Lucrezia.
1: Abbiamo un problema di audio, sì, ma lo sistemeremo subito,
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: sistemeremo subito al volo, giusto per concludere, per dire che la prova è notturna, è particolare, uno perché comunque non tutti i piloti sono abituati a correre comunque col buio, quindi perdi punti di riferimento, perdi tante cose, due perché comunque l'asfalto e le temperature sono crollate, sono molto più basse rispetto a quelle di stamattina e del pomeriggio, e l'asfalto, ci troviamo in montagna, siamo sull'Appennino e c'è quell'umidità che rende tutto più scivoloso e quindi per il pubblico divertente, per i piloti un po' meno.
0: Eh sì, adesso allora insomma cerchiamo di capire se riusciamo poi a collegarci nuovamente con Lucrezia. Intanto ascoltiamo le parole di Emanuele Fiore, appassionato e pilota di rally, non però di questo rally.
3: Sempre in diretta dal dietro le quinte del decimo rally della Val d'Aveto, oggi siamo con...

0: con un ospite molto molto speciale, con Emanuele Fiore, perché lui è un appassionato ma è anche un pilota, e tra i tanti rally che ha corso forse ce ne sono alcuni veramente speciali, vero Emanuele?
1: Beh sì, io negli ultimi 4 anni ho deciso di partecipare soltanto a gare di un certo livello, ho deciso di fare il campionato italiano, è 4 anni che partecipo al campionato italiano assoluto con la Lancia Y Rally 4 e ho partecipato negli ultimi 2 anni al Rally di Monte Carlo con discrete soddisfazioni perché l'ho ultimato per ben 2 volte, quest'anno tra l'altro anche in condizioni abbastanza difficili perché c'era la neve ed era il Monte Carlo che sognavo da bambino, ecco, quindi da appassionato posso dire di aver esaudito ogni mio sogno.
0: Ecco, il rally della Val d'Aveto quest'anno aggiunge la 10ª edizione, ma lei ci stava raccontando prima dietro le telecamere, diciamo, che in realtà lei se lo ricorda questo rally, queste tappe, queste prove speciali quando ancora facevano parte prima del rally La Lanterna e quando per un anno sono state parte del mondiale all'interno del rally di Sanremo, quindi le conosce molto bene.
1: Sì, io ho partecipato a tantissime edizioni della Rally della Lanterna da pilota, ma ne ho fatte anche tantissime da appassionato. E vi ricordo semplicemente un aneddoto particolare, io avevo 15 anni, era l'85-86, non ricordo esattamente l'anno, ed ero qui con mio papà in quella piazzettina lì e mi ricordo che Maurizio Rossi, che oggi è qui con il numero 1, che era qui in gara con la Delta Integrale ed era, si stava giocando la gara ed era il Rally della Lanterna, c'era un altro gentleman driver che continua a correre, che è un certo Liari, anche lui con la Delta, che si battagliavano la gara loro ed era una giornata nefasta perché mi ricordo che nevicava, c'erano i rally veramente, era una gara al Rally della Lanterna, allora era una gara molto difficile, erano 250 km di prove, c'erano tantissime difficoltà, però io ero qua a 15 anni già a vedere lui correre e oggi sono qua a fargli ancora il tifo con lui col volante, questo è bellissimo per noi appassionati.
0: Certo, questa passione che come ci hai ben detto nasce proprio da piccolino, è nata grazie a suo padre, è una cosa un po' di famiglia oppure ha sempre avuto un po' un desiderio di essere nel mondo dei motori, ecco, a tutta velocità con l'adrenalina che scorre?
1: Ma io devo dire la verità, ho trascinato mio papà a farmi portare a vedere le gare perché a me piacevano le automobili, io ho iniziato a fare il meccanico, mio papà faceva tutt'altro lavoro, io a me non piaceva studiare, mio papà voleva portarmi a fare l'idraulico, lui faceva l'idraulico, io a me non piaceva, ho iniziato a fare il meccanico a 15 anni, mi piacevano i rally, mi piacevano, ho detto io voglio correre, poi nel 96 sono riuscito a mettere il casco in testa, ma dall'84 al 95 mio padre poverino l'ho costretto a portarmi, sì, a farle. Tra l'altro gare comunque quasi tutte di notte, quindi comunque facciamo delle notti in piedi e io ringrazierò mio padre per avermi assecondato in questa passione.
0: Ecco, proprio questo rally, questa edizione avrà di nuovo la prova in notturna all'Alpicelle che si ripeterà per la 3ª volta di notte. Le insidie delle prove in notturna, lei che ne ha fatte tante forse?
1: Ma a me la notte piace tantissimo, io la prima gara che ho fatto, il Valli del Bormio, era tutto di notte, quindi sono molto attratto dalle gare di notte. Secondo me alla notte si esprimono meglio le capacità di intesa col navigatore, perché comunque si riesce ad avere il miglior feeling, quindi io adesso partecipando a gare importanti le ricognizioni le faccio nei tempi consentiti, quindi non ho possibilità di provare tanto, quindi è importante avere tanto feeling col navigatore e nelle prove di notte secondo me questo emerge tantissimo, emerge l'equipaggio vero, ecco.
0: Ecco, come ci hai ben detto, tu queste prove le hai viste tante volte, sia da spettatore le hai fatte. Se dovessi partecipare oggi al 10º rally della Val d'Aveto, quale sarebbe la prova che ti spaventerebbe di più, che ti metterebbe più in difficoltà o che forse andrebbe presa con più attenzione?
1: Ma allora, la prova, secondo me, la barba gelata di domani è una prova molto molto difficile, ma non perché ha delle insidie particolari, perché è una prova dove bisogna esprimere delle capacità di guida importanti, è una prova che va, le linee, le traiettorie sono importantissime. È una prova molto corta, non è lunghissima, una decina di chilometri, però purtroppo la salita ha delle curve che sono comunque molto difficili e quindi vanno interpretate al massimo. Una curva sbagliata all'inizio ti porta un ritardo su tutta la prova che può diventare anche di secondi. Quindi questo è importantissimo secondo me. La prova è, secondo me, la prova del rally, è la prova più bella. Poi tutte quante sono belle, sono prove che hanno calcato il Rally della Lanterna e il Rally di Sanremo, la Due Valli è stata

0: stata una prova storica della di Sanremo, quindi comunque oserei dire prove da mondiale. Quella di stasera c'è da vedere, la passaggio notturna è da vedere.
1: È interessante, sì, sarà una prova interessante. Molto interessante. Un'ultima domanda velocissima, per chi tifi?
0: Beh, io ho un amico qua carissimo che è Francesco Aragno, che comunque è un pilota col quale ho condiviso, oltre che essere un amico fuori anche dal mondo dei rally, è comunque un grandissimo pilota, abbiamo

0: Maurizio, che comunque la passione che ha è sopra quasi, in questo mondo qua la passione è sempre, deve essere sempre considerata soprattutto.
1: Grazie, grazie mille a Emanuele Fiori, grazie.
2: Bene, intanto facciamo subito i complimenti, cara Carlotta, a Matteo Bernini, perché è diventato campione, campione croato dei rally.
3: Ah, caspita.
2: E lo è tre volte, perché a soli 17 anni il pilota di Tortona ha chiuso il rally Kumrovec, conquistando il campionato croato internazionale, il campionato croato nazionale e il titolo junior.
3: Però,
2: 3 in 1. Complimenti, insomma, l'Italia nel motorsport sta andando forte con Antonelli, con Matteo Bernini, che ci fa ben sperare per quello che riguarda
3: questo
2: poi il futuro nel rally. Eccolo qua, Matteo Bernini, le immagini sono proprio con Matteo Bernini al volante. Matteo Bernini che in Italia non ha neanche la patente, non può guidare in Italia.
3: Aspetta,
2: no. Anche in Croazia può guidare soltanto una prova speciale, i trasferimenti li devi fare guidando il navigatore. Quindi al volante della Skoda Fabia RS Rally 2 con Lorenzo Mattucci alle note, ha completato così una stagione straordinaria, lo possiamo dire, si è confermato ancora una volta protagonista assoluto dei rally in Croazia. Complimenti a Matteo Bernini,
3: complimenti,
2: 17
3: complimenti.
2: Anni, bravo,
3: giovanissimo,
2: Matteo.
3: Giovanissimo. E senti, manca pochi minuti, ci siamo, stiamo per entrare nel vivo della terza prova speciale di questa giornata, 5 settembre, il rally della Val d'Aveto.
2: Ecco, quindi... questo è quello che si vede praticamente con la telecamera, occhio nudo. Questo è la strada, questo è quello che vediamo noi con la strada.
3: Ma poi ogni tanto vedremo delle luci, no?
2: Che tra due minuti. Intanto vogliamo vedere questo che è il salto. Vediamo insieme, lo rivediamo, per chi si è collegato subito l'abbiamo già visto, ma noi lo rivediamo, non ci stanchiamo di rivedere i salti, questo perché abbiamo un po' di sfondo di luce, si vede meglio, e praticamente è la strada che continua dopo il salto. Andiamo a vedere che cosa vuol dire quel salto lì, andiamo a vedere.

0: Che spettacolo, adesso
1: sì,
0: vedremo,
1: sì,
0: non tanto il salto, ma vedremo come prenderanno il salto dall'orientamento dei fari. Quindi
1: sì, esatto, bravo, faremo un po' un paragone, no? Con quello che abbiamo appena visto, quello che vedremo tra pochissimo, sono le 20:15, quindi ci siamo, dovremo cominciare a vedere insomma la prima auto.
0: Ma Lucrezia,
1: arrivare.
0: Che prima la vedevamo bene, riusciamo a rivederla? Avevamo un problema di microfono, ma voglio dire, quello
1: credo che ci sia
0: un
1: problema al momento.
0: In 10 ore di diretta può capitare, e accidenti se capita.
1: Nel momento in cui ci sarà Lucrezia, sicuramente la regia ci farà sapere.
0: Tanto è partita la prova.
1: Quando ci sarà?
0: Tanto è partita la prova, quindi stiamo con la telecamera sul salto, perché lì tra pochi istanti, tra circa 3 minuti, perché lì si arriva dopo circa 3 minuti e mezzo/4 minuti, quindi tra 3 minuti e mezzo/4 dovremmo vedere la prima macchina affrontare quel salto, che è un salto comunque impegnativo. E non tutti sono abituati comunque alla notte, non tutti sono abituati al buio, non tutti sono abituati a prendere, insomma, a fare,
1: certo,
0: ad andare forte su strade dove normalmente un gentleman educato e insomma lì ci passa 30-40
1: all'ora. Okay. Eh sì, comunque è tutta un'altra guida, no? Di notte, quindi bisognerà vedere veramente, sicuramente c'è una difficoltà maggiore, quindi staremo a vedere come si comporta.

0: porteranno i piloti e le auto. Sicuramente interessante.
1: Assolutamente,
0: Vediamo
1: pronti a vedere
0: un po', sta
1: Apicella
0: arrivando
1: 3.
0: Qualcosa? No, c'è
1: 8
0: una luce.
1: km e 120 metri di prova speciale, già ripetuta due volte e questa è la terza volta. Tre volte praticamente in tre condizioni completamente diverse una dall'altra. La prima prova, quando praticamente il sole picchiava e il caldo si faceva sentire con l'asfalto completamente asciutto. La seconda prova a metà del pomeriggio, quasi sera, con tardo pomeriggio, con le ombre e quindi con l'asfalto che già cominciava a raffreddarsi e a vedersi quell'umidità tipica dell'entroterra ligure di certe zone montane, e adesso il buio e la strada con quel velo di umidità che rende tutto più divertente per noi, un po' meno per i piloti. Un po' meno per i piloti, e questo è quanto, insomma. Stiamo con la telecamera lì perché tra pochi minuti, tra un minuto circa, dovrebbe, un minuto e mezzo circa, dovrebbe passare la prima vettura da lì, e da lì cominceremo a capire, insomma, quanto chi punta qui a fare la differenza e chi invece magari cerca di tenere remi in barca per scatenarsi poi domani.
0: Poi domani,
1: Ricordiamo che
0: certo.
1: domani dalle 9 saremo in diretta qui su Primo Canale per le altre due prove, quattro prove speciali. Di fatto sono due, la Due Valli e la Montebruno, entrambe ripetute due volte, quindi per un totale domenicale di quattro prove. L'arrivo poi è previsto dalle Grezze alle 15:30, se volete poi festeggiare con i vincitori alle Grezze, col trasferimento a Santo Stefano d'Aveto per il podio sotto al castello. E noi trasmetteremo in diretta ovviamente tutto quello che riguarda i rally della Val d'Aveto, quindi se volete seguire lungo la prova speciale i passaggi, i vari passaggi, poi potete seguire anche sul sito primocanale.it e ovviamente per chi rimane a casa invece su Primo Canale. La storia di un rally che comincia nel 2003, siamo alla decima edizione. Alcune edizioni si sono corse, insomma, in alcuni anni, ricordiamo, a causa del Covid, a causa di altre cose. Credo che arrivi la prima vettura, senti
0: Sta
1: le voci di chi,
0: arrivando, queste sono
1: senti
0: le urla
1: di chi si
0: di
1: cerca una
0: entusiasmo,
1: parte all'altra
0: speriamo di
1: della montagna,
0: entusiasmo.
1: esatto, di grande entusiasmo. Una manifestazione, una storia che comincia nel 2003 come Ronda della Val d'Aveto, che poi si è fermata nel periodo 2008-2011, poi è ripartita nel 2017, è nata la denominazione Rally della Val d'Aveto, collegata anche al Rally della Lanterna, che in quegli anni aveva lasciato Genova come sede principale. Un legame molto forte, quindi insomma, questo Rally della Val d'Aveto non è sicuramente una gara inventata ieri, perché quelle montagne sono entrate nella storia del Rally della Lanterna e del rallyismo nazionale, anche internazionale. Quest'anno abbiamo visto proprio. Eccola la prima.
0: Eccola!
1: L'equipaggio numero uno, Rossi Zanini su Lancia Y, e Rossi è uno di quelli che la notte si diverte. Quindi l'abbiamo visto forse ancora passare più velocemente, in maniera più forte rispetto
0: Eh sì, è
1: alle
0: vero, è
1: due
0: vero.
1: prove precedenti, ma poi il crono, insomma, il crono ci dirà che cosa è successo. Quindi un legame forte, tra l'altro alcuni tratti utilizzati da questa manifestazione sono stati teatro di competizioni importanti, compreso il Monte Penna, che vedremo domani, in alcuni passaggi attraversato anche dal Rally di Sanremo, valido quando era valido per il campionato del mondo rally. Qui siamo sul fine prova, tra poco dovrebbe arrivare l'equipaggio. Attenzione ragazzi, spostatevi, state attenti,
0: Eh sì,
1: ecco,
0: stare lì
1: bisogna
0: in
1: stare
0: mezzo
1: molto
0: non è una buona
1: attenti.
0: idea.
1: Ecco qua intanto il secondo passaggio, quello del leader in questo momento della classifica.
0: Più veloce questo passaggio rispetto a oggi, no? Mi è sembrato, no?
1: Siamo al terzo
0: Questo
1: passaggio, quindi man mano
0: sono più
1: calcola che
0: veloci.
1: Bertani nella prima prova ha ottenuto un tempo di 5:49, nella seconda prova un 5:47, quindi ha migliorato di due
0: Certo.
1: decimi il tempo precedente. Segno che è praticamente al limite, cioè forse più di questo. Adesso vediamo qual è il tempo, insomma,
0: Certo.
1: in attesa che arrivi la prima vettura, che passi qui dalla fine prova la prima vettura, e che arrivino i primi tempi praticamente sulla Alpicella 3, di fatto il terzo passaggio su questa prova. Eccola che arriva con il terzo passaggio su questa prova di 8 km e 120 metri. Tanto un altro salto, eccola qua, 3,

0: Federici, che attualmente è secondo in classifica insieme a Erika Badinelli, su Skoda Fabia gommata Pirelli. Loro sono secondi a 2 secondi e 4, e quindi andiamo a vedere appena escono i tempi quali sono i primi tempi. Intanto qui il controllo orario. Marcia inserita e via. E subito Maurizio Rossi stacca un bel tempo. Il primo tempo a uscire è quello di Maurizio Rossi, 5:54. Andiamo subito a confrontarlo col suo primo tempo, per esempio. 5:54, credo che abbia migliorato notevolmente il suo tempo, perché nel primo passaggio era passato in 5:59.7, quindi ha tirato giù 4 secondi nonostante la strada e il buio.
1: È vero.
0: Quindi è uno di quelli che Maurizio è uno di quelli che col buio si scatena, da pilota della vecchia scuola, chiamiamola così. Mentre nell'Alpicella 2 Maurizio Rossi, il tempo di Maurizio Rossi era di intanto il miglior tempo lo stacca Bertani, ma lui è leader della classifica, 5:45.1, ma Bertani di fatto ha aumentato, ha alzato di 5 secondi il ritmo rispetto alle prime due prove. Bertani ha alzato l'acceleratore, Maurizio Rossi ha spinto, ha guadagnato e ha limato, tirato giù ulteriormente il suo tempo rispetto all'Alpicella 1. Nell'Alpicella 2 Maurizio Rossi era passato in 5:52, quindi quello rimane il suo miglior passaggio, ma complimenti, perché evidentemente nell'Alpicella 3 è andato veramente forte. Quindi Bertani attualmente è leader, e 4 di vantaggio su Maurizio Rossi, ma dobbiamo aspettare il passaggio poi di tutte le altre. Qui i piloti che escono dal controllo orario, questo è Bertani, passa. Stiamo sul passaggio, sul salto tra poco. E ricordiamo che le vetture sono... tra loro sono distanziate di un minuto, partono con un minuto di distanza l'una dall'altra. Qui il controllo orario, questo è Federici, dovrebbe essere Federici. Attenzione, perché Federici fa segnare il miglior tempo in 5:42.1, 3 secondi più veloce di Bertani. A questo punto Federici diventa il leader della classifica per soli 6 decimi. Federici passa al comando della gara. Bertani in questa prova notturna ha preferito tenere i remi in barca e affrontarla in maniera più conservativa, invece Federici ha spinto, e a questo punto Federici e Badinelli sono leader della classifica, andranno a dormire stasera con 6 decimi di vantaggio su Luca Bertani e Stefano Oppimitti. Aragno in quarta posizione stacca comunque il secondo parziale a soli 8 decimi da Federici e continua a guadagnare rispetto a chi lo precede in classifica, su tutti tranne Federici in questa prova, con Aragno che nella prima prova, ricordiamo, ha avuto un problema, nel senso che ha bucato due volte, ha bucato due gomme nella stessa prova. È uscito con 42 secondi di ritardo, anzi è riuscito a contenerlo il ritardo e a uscire, è stato molto bravo, ma a questo punto per lui è una vera e propria rincorsa almeno verso il podio. In questo momento è staccato di 50 importante. Secondi dal leader, e quindi insomma lui sta cercando di rincorrere. È uscito il tempo anche di Raffo, Igor Raffo, terzo tempo, 5:49.0, 6 secondi e 9 dal leader di distacco da Federici, e quindi Raffo per il momento si tiene la terza posizione con la sua Citroen C3 a 17 secondi di distacco da Federici e 16:04 di distacco da Luca Bertani. Però vedi che bellezza.
1: Sicuramente di notte c'è una magia diversa, quello sì.
0: E poi quando vedi questi fari che spuntano. Stai dicendo che di giorno non c'è magia?
1: No, c'è
0: sempre
1: magia.
0: Una magia.
1: C'è sempre magia, perché è incredibile questo sport, questa manifestazione. Però di notte, come dicevi tu.

0: c'è un'emozione in più, quasi,
1: notte,
0: no?
1: Perché la notte per chi ama il rally è...
0: sì, è vero.
1: Ci
0: è
1: sono delle emozioni diverse, se calcoli che, senza andare, insomma, sono per fare i nostalgici. Quando i rally erano di 3-4 giornate con 40 prove speciali, c'era il giorno e la notte, si correva tutta la notte ed era emozionante.
0: Tutta la notte, addirittura.
1: Tutta la notte, sì, il rally di Sanremo era una cosa incredibile, ma tutti i rally di campionato del mondo avevano la parte diurna e la parte notturna. 40 prove speciali, oggi 40 prove speciali le fanno in 3 rally, insomma, qualcosa del genere. Questa è la classifica attuale con Federici leader davanti a Bertani. In questa terza prova speciale lo ha superato per 6 decimi, poi scappellato con Sapracone in terza posizione 14 secondi e 9 e poi Raffo con la sua Citroen C3 con scappellato che comunque perde 3 secondi rispetto a Raffo nella rincorsa proprio di Raffo e la sua Citroen C3 verso la terza posizione. Quindi è battaglia per la prima posizione, battaglia per la terza posizione per salire sul podio. La distanza a questo punto è di 2 secondi e un decimo tra la Skoda di Scappellato e la Citroen C3 di Igor Raffo. Vedi la strada che si intuisce, quella patina di umidità che rende veramente difficile per i piloti affrontare le curve con quei riferimenti che vanno oggi nel corso della giornata. E la scelta delle gomme per questa prova è fondamentale.
0: Certo.
1: Fondamentale.
0: Tra poco andiamo magari dalla nostra Chiara Orru perché sarà appunto in collegamento con una persona, quindi andiamo ad ascoltare anche un po' tra poco cosa succede lì proprio in tempo reale. Ascoltiamo anche poi delle voci.
1: BGT Rivellato occupano la sesta posizione a 43 secondi con la Skoda Fabia, anche loro in battaglia con Maurizio Rossi per la quinta posizione, con Rossi che di fatto guadagna 5 secondi su Bige per la quinta posizione. La battaglia era sui decimi, infatti Rossi mette dietro sia Bige che Iceman. A questo punto Rossi dalla settima si prende la quinta posizione assoluta, lui che ama, lo vediamo insomma la corsa notturna, lui che insomma 30 anni fa era abituato più di tanti piloti, soprattutto giovani adesso, che le gare notturna insomma purtroppo le affrontano molto molto raramente. Quindi la classifica vede al comando Fabio Federici con Erika Badinelli, Bertani Opinitti a 6 decimi, Scappellato Sapracone a 14,9, tutti e tre su Skoda Fabia. Poi la prima C3, che è quella di Raffo Rocca, anche l'unica tra le R2, a 17 secondi. In quinta posizione la Lancia Y Rally 2 di Rossi Zanini, 40 secondi, che staccano a questo punto, danno 3 secondi a 1 a Bigi Trivellato sulla Skoda Fabia in sesta posizione, e in settima posizione Iceman Savi, sempre su Fabia, 43,4, e Ragno piano piano rosicchia. E risale.
0: Andiamo dalla nostra Chiara Orru
1: in ottava posizione.
2: Eccoci Carlotta, Giuseppe, ritorniamo in esterna. Questa volta però mi sono spostata ad Allegrezze, dove sarà la fase finale di questa prima giornata di rally, la decima edizione, ormai l'abbiamo ripetuto tante volte. Allora, qui con me è appunto il presidente del gruppo sportive Allegrezze, Riccardo Fugazzi. Per raccontarci ormai l'ultima fase ormai di questa giornata al parco chiuso di Allegrezze, che vedete poi qui alla nostra destra.
3: Sì, buonasera, siamo ritornati adesso qua sul campo sportivo di Allegrezze, dove ci sarà il parco chiuso, ossia l'ultimo parco, diciamo, della giornata. Significa appunto che le vetture, una volta giunte dopo la finale, la terza prova di Alpicella, giungeranno in questo campo per il riordino notturno, parco chiuso. Funziona che entrando appunto in questo parco loro devono timbrare dove c'è appunto il controllo timbro dei cronometristi e consegnare la tabella tempi della giornata, e dopodiché appunto i commissari metteranno nel parco chiuso, sia dentro nel recinto appunto del campo, tutte le macchine che avranno concluso la giornata.

0: arrivati alle battute finali di questa prima giornata. Facciamo un bilancio, per quanto si possa ancora, non è conclusa, però ci sono già qualche nuovo favoriti, insomma, più quotati.
1: Ma vedendo come sta andando le prime tre prove, i due parmensi, Bertani e Federici, se le stanno dando, diciamo così, come si dice in gergo. Purtroppo Aragna ha avuto un po' di sforature sia nella prima sia nella seconda prova, quindi ha perso, era anche lui tra i favoriti, ha perso un po' di secondi, però magari c'è tutto,
0: forse c'è
1: la possibilità
0: ancora
1: domani. Da rifarsi domani nelle altre prove, Due Valli e Montebruno. E poi comunque anche tra le rally 4, tra le classi più piccole, ci sono dei bei duelli appunto tra i concorrenti.
0: Allora, magari anticipiamo quelle che saranno le due prove di domani, Due Valli e poi Montebruno. Che cosa ci dobbiamo aspettare da queste due prove? Le criticità, insomma, cosa dovranno affrontare i piloti?
1: Ma sono due prove molto tecniche, erano state utilizzate anche per dei mondiali del Rally di Sanremo, eccetera, eccetera, tanti anni fa, quando io ero piccolo, me le ricordo benissimo perché andavo a vedere, e sono molto guidate, quindi bisogna, cioè, il minimo dettaglio, quindi la curva presa in un modo e il rettilineo e la staccata, eccetera, eccetera, sono dettagli importanti che faranno sicuramente la differenza tra i protagonisti, ecco.
0: Tra pochissimo ascolteremo anche le voci a caldo dopo la terza prova dell'Alpicella, i piloti come sono andati, appunto come è andata la prova, insomma molti però mi dicevano che la Montebruno forse la barba gelata, forse quella un pochettino più difficile, per altre invece la Due Valli, insomma comunque sono due prove speciali immerse nell'entroterra ligure.
1: Sì, sono tutte due prove che attraversano appunto l'entroterra, molto guidata, comunque come dicevamo, e molto insidiosa. Montebruno certamente è quella anche un po' più lunga, quindi sono 11 km e 20, e quindi quella che secondo me farà poi la differenza della classifica di domani.
0: Ultima cosa, in conclusione ricordiamo un po' il programma di domani, in modo tale che anche i nostri telespettatori si possano collegare all'orario corretto. Domani di nuovo alle 9?
1: Allora, alle 9 escono dal parco chiuso di Allegrezze per dirigersi verso Santo Stefano d'Aveto, dove ci sarà il primo parco assistenza della giornata. Dopodiché si dirigeranno verso la Due Valli, faranno il primo giro, Due Valli, Montebruno, ritorneranno qui al parco Riordino ad Allegrezze, dove ci sarà anche il pranzo offerto dal gruppo sportivo di Allegrezze, che ci teniamo a dirlo, perché
0: è
1: una cosa, sì,
0: esatto,
1: per fare questa organizzazione del rally, ed è una cosa che secondo me se ne vede pochi in tutti gli altri rally d'Italia, ecco.
0: E dopodiché
1: ci sarà il secondo giro, quindi parco assistenza e secondo giro sulla Due Valli e Montebruno, e la premiazione alle 4 ai piedi del castello Malaspina, Fieschi Doria.
0: Vi abbiamo fatto un po' il programma di quello che sarà la giornata di domani. Mi raccomando, ancora carichissimi per oggi è andata, quasi andata, domani ci rivediamo ovviamente qui, mi raccomando.
2: Grazie Chiara, allora.
3: Intanto proseguono i passaggi dei piloti sulla prova speciale, sulla terza prova speciale. Non ci sono grandi novità per quello che riguarda la classifica generale, nel senso che Federici chiuderà questo primo giro, queste prime tre prove, ne rimangono quattro da completare domani e che seguiremo in diretta dalle 9 qui sul primo canale. Federici Badinelli leader, Bertani e Pimitti secondi con 0,6, quindi 6 decimi di distacco, Scappellato Sapracone terzo posto 14,9, in quarta posizione Raffo Rocca 17 secondi, in quinta posizione Rossi Zanini a 40 secondi, in sesta Bigi Trivellato a 43,1, poi Iceman Savi 43,4, Aragno Guzzi a 50 secondi, in nona posizione Soracchi Bardini a 1 minuto e 9, e poi Porzi e Rappoldi primi di Rally 3, decimi assoluti a 1 minuto 40 secondi e 9. In questo momento scendono in undicesima posizione, perché i primi con il nuovo scratch sono Caserza Patrone in nona posizione assoluta, complimenti, con una Rally 3 si stanno tenendo dietro tante Rally 2, complimenti per il rally, insomma quello che stanno portando avanti, staccati di 50 secondi, 0,6, in nona posizione Caserza Patrone. Mentre salutiamo i ritirati, che sono Mottola Cademartori su Renault Clio RS di Rally 3, Cardinali Zelioli su Peugeot 208 VT, Larini Peugeot 208 VT,

0: 208 VT è quella di Trossarello Actite, poi Minardi Pietrelli su Citroen C2 VTS e poi Marani Costigliolo su Suzuki Swift Sport Hybrid e Migliorini Guarnieri su Citroen Saxo VTS. Purtroppo questo l'elenco dei ritirati dalla competizione, mentre prosegue l'arrivo, proseguono i piloti rimasti in gara. Ricordiamo che gli iscritti erano 71, se questi togliamo i ritirati diciamo che sono circa una sessantina i piloti ancora in gara sulle strade del Rally della Val d'Aveto.
1: Ah sì, e allora adesso insomma continuiamo a seguire la nostra gara che si fa sempre più interessante. Poi c'è stato un momento prima che insomma ci è giunta questa notizia che potrebbe essersi verificato insomma un incidente, probabilmente anche non invasivo evidentemente, perché stanno
0: la
1: continuando,
0: la prova non è ferma,
1: andare.
0: Quindi la prova continua,
1: esatto,
0: continua ad arrivare,
1: esatto,
0: almeno
1: continua,
0: per quello
1: quindi,
0: che vediamo,
1: forse c'è stato qualche insomma problema, però a quanto pare tutto sta procedendo. Però vedi, questo è anche il rischio, a volte purtroppo può succedere qualcosa e si può interrompere addirittura la prova.
0: Sì, può capitare, per fortuna non è capitato. Rally della Val d'Aveto prosegue, almeno in questa terza prova speciale, la prova speciale che di fatto ci consegna in questa prima giornata di rally una classifica che tutto sommato rispecchia poi quelli che sono i valori in campo. Se calcoliamo che Federici, che attualmente è leader, l'anno scorso ha chiuso il rally in seconda posizione, e Bertani, che è attualmente in seconda posizione, l'anno scorso ha chiuso in terza posizione. Quindi insomma, se calcoliamo che non c'è Simone Miele, che è il vincitore della scorsa edizione, e a questo punto viene facile intuire che queste sono le forze e i valori in campo, ecco, insomma. Quindi al momento sono i due piloti che si stanno giocando la vittoria. Mancano quattro, dopo questa ne mancheranno quattro prove speciali, due prove speciali che si ripeteranno due volte, la Due Valli e la Montebruno, mentre questo è la prova speciale dell'Alpicella, la più breve tra le tre prove speciali. Con il suo terzo passaggio, quello più emozionante, insomma, quello più bello, lo vediamo con i fari accesi, quello della notte in notturna nelle strade dell'entroterra, con i sindaci che si leccano le dita, insomma, nel senso che abbiamo sentito più volte le amministrazioni comunali dei paesi coinvolti, dei comuni coinvolti, felici di questa edizione della Rally della Val d'Aveto, per quello che è successo prima e per quello che ovviamente è il successo e la risposta del pubblico in questa prima giornata.
1: Eh sì, senti, allora ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui, rimanete con noi con il Rally della Val d'Aveto.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Siamo tornati con i rally della Val d'Aveto, ma facciamo un piccolo spostamento, andiamo sulle vele d'epoca che vi abbiamo raccontato prima, perché c'è stata alle 18 la chiusura, no? L'evento di chiusura con la premiazione proprio delle vele d'epoca, iniziate il 28 agosto e che termineranno nella giornata di domani ufficialmente. Allora, abbiamo ascoltato le parole del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ma andiamo ad ascoltare anche le parole del

0: sindaco di Imperia che ha ospitato insomma questa regata, Claudio Scaiola.
1: Sindaco, è arrivato anche quest'anno.
2: È arrivato il sindaco Scaiola in diretta su Primo Canale, è arrivato la maina bandiera, ma c'è soddisfazione.
3: Beh, 10 giorni di alta specialità sulla vela, 10 giorni dove Imperia è stata capitale della vela del Mediterraneo, con i più grandi campioni della storia velica che sono venuti, ma in modo particolare si sono trovati molto bene, sono trovati bene in banchina, si sono trovati bene a regatare, condizioni meteomarine ottimali, a conferma di quanto dicono i grandi velisti, e cioè che questo mare davanti al ponente della Liguria, e in modo specifico proprio nella zona centrale di Imperia, abbia condizioni ideali per veleggiare. Quello che avrete notato voi in questi giorni è l'accoglienza calorosa che hanno avuto e come sono trovati bene in questa location, perché abbiamo messo insieme, cosa che è fondamentale, la parte mare ben organizzata nelle condizioni positive che abbiamo detto e la parte dell'accoglienza a terra che è stata molto apprezzata da tutti loro. Ma poi avrete notato che da alcune battute che abbiamo fatto all'inizio dell'apertura il 28 di agosto, oggi avete visto che sul palco è salito Rashid, che è il CEO dell'Ocean, che credo qualcosa voglia significare. È rimasto molto soddisfatto perché da mesi stiamo parlando con loro. È rimasto soddisfatto ad aver visto oggi questa location come si presta, e quindi siamo fiduciosi di proseguire con altre importanti iniziative che hanno a che fare col mondo della vela di alto livello. Pelaschi è stato per noi il padrino di questo evento, ma ci ha dato dei consigli importanti perché anche l'anno prossimo si possa proseguire questa crescita. Perché la vela? Perché la vela è sport ed è uno degli sport che educa maggiormente le persone alla disciplina, all'ordine, alla precisione, alla squadra. Perché la vela.
0: E queste le parole appunto di Claudio Scaiola, ma diamo la linea a Lucrezia Marini.
4: Sì, eccoci, siamo sempre al Parco Allegrezze e siamo qui con le prime vetture. Forse la prima la riconoscete perché è ufficialmente finito il primo giorno del 10° rally della Val d'Aveto. Adesso qui i piloti stanno aspettando che scatti l'orario X per poter andare a timbrare il tempo e così porre fine alla prima giornata. Ma sentiamo le parole del nostro editore, di Maurizio Rossi, che ci racconta un po' come è stata questa prima giornata del pilota, in questo caso Maurizio Rossi.
5: Beh, molto bella, perché portare all'esordio una macchina è un'emozione straordinaria. Devo dire che è la prima volta nella mia vita, quindi c'è sempre tempo per la prima volta, non mi riferisco alla Salis, ma c'è sempre tempo per portare una macchina nuova alla prima gara, e devo dire che è un'emozione assolutamente incredibile, macchina straordinaria che sto prendendo pian piano la mano. Infatti miglioriamo un pochino sui tempi, ma ovviamente bisogna rispettarla perché le macchine sono complicate, bisogna, come il mare, si dice che bisogna rispettarlo anche le macchine da corsa.
4: Ecco, lei e Zanini avete appena concluso la prova in notturna. Com'è stata rifare l'Alpicelle per la terza volta, ma questa volta con le stelle e non il sole?
5: Ma diciamo che allora a me è sempre piaciuto correre di notte, tra l'altro negli anni 90 ad esempio si correva di notte, il rally della lanterna partiva alle 5 del pomeriggio e arrivava a mezzogiorno del giorno dopo, quindi ti facevi tutta la notte, l'alba, che era meravigliosa. Quindi io sono abituato abbastanza, almeno ai tempi, perché oggi si corre pochissimo di notte, ma con i fari di oggi

0: si vede strabene. Una volta noi avevamo quattro faretti,
1: non era così,
0: era un po' diverso, quindi ne ho una grande differenza. Infatti ho peggiorato il tempo di un secondo e mezzo, quindi più o meno il tempo, lo stesso tempo giorno e notte.
1: Quindi direi un ottimo primo giorno, avete corso lei e Zanini. Per domani cosa vi aspettate? Cosa è la prova un po' più insidiosa magari di domani?
0: Ma allora, le prove di domani sono straordinariamente belle, come tra l'altro questa del Monte Penna. Domani c'è la prova di Due Valli, che è una prova meravigliosa, salita molto stretta, a tratti veloce e a tratti guidata, discesa molto guidata, sconnessa, con qualche pezzo di 300 metri da far pieni, abbastanza da brividi, ma sarà una prova che ho fatto qualche volta nella vita, meravigliosa.
1: Grazie, grazie, grazie mille, in bocca al lupo per domani. Ma adesso noi andiamo a sentire anche le voci degli altri piloti, perché visto che siamo qui ne approfittiamo, sai com'è. Salve, scusate, ciao, siamo qui per sentire un po' le opinioni a caldo, le prime impressioni dei piloti e dei navigatori dopo l'ultima prova, la terza in notturna. Com'è andata?
2: Ma dai, diciamo che abbiamo peggiorato un pochettino, ma era anche normale, dopo una certa età la vista manca, quindi sai, al buio è un po' più, diciamo, insidioso, però è affascinante allo stesso tempo, quindi ci siamo divertiti tanto, veramente.
1: Ecco, lei sei soddisfatto di come è andato questo primo giorno di gara?
2: Sì, sì, sì, sono soddisfattissimo. Sì, sì, sì, sì.
1: Per domani gli obiettivi sono incrementati?
2: L'obiettivo è stare davanti a Maurizio Rossi,
1: allora...
2: per l'over 55, anche se è dura, Mauri è forte veramente ed è bravo, ha tanta esperienza, quindi... speriamo vinca migliore.
1: Delle prove di domani, della Montebruno e della Due Valli, ci sono punti che ti spaventano un po' di più, che bisogna prestare particolarmente?
2: No, no, mi piacciono tutte e due, quindi okay, penso di dare il massimo domani.
1: Perfetto, grazie, grazie, andiamo a sentire ancora le voci, perché sì, sì, andiamo a sentire ancora un po' di voci. Salve, scusate, siamo qui per, sì, facciamo un po' di interviste, sentiamo le voci. Siamo tornati per sentire proprio la voce di Bertani. Com'è andata la prova in notturna, l'Alpicelle 3 in notturna?
3: Allora, ci hanno appena detto che abbiamo fatto la partenza anticipata di 4 decimi, quindi abbiamo 10 secondi di penalità e non va bene, però adesso verificheremo un attimo, ma 4 decimi è difficile da vedere. Comunque sia, la prova era un po' più sporca, poi col buio, quindi siamo andati un po' più a modo, non abbiamo preso rischi, infatti abbiamo preso qualche secondo, però dai, tutto sommato siamo sul pezzo.
1: Siete soddisfatti della prima giornata di gara? Direi sì. Ottimi risultati, cioè...
3: sì, sì, molto soddisfatti.
1: Anche magari con questi 4 decimi di partenza anticipata.
3: Sì, domani diventerà un po' più lunga, però vediamo, dai, domani è un'altra giornata, un'altra gara, quindi tutto può succedere.
1: Emozionati per le prove di domani? Paura? Qualche dubbio?
3: Domani sono difficili, quindi no, paura no, metto un bel tempo, dai, cerchiamo di stare coi piedi per terra, di fare quello che sappiamo fare noi senza esagerare, vediamo cosa salta fuori.
1: Glielo chiedo per scaramanzia, un po' per abitudine, perché la domanda di prassi, però obiettivo?
3: Obiettivo il podio, mettiamola così, il podio, poi
1: siamo,
3: si vedrà.
1: Siamo un po' scaramantici.
3: Speriamo, dai.
1: Ok, grazie, grazie mille. Ciao, grazie. E ci spostiamo, vieni, così almeno magari andiamo anche un po' in luce, perché la bellezza della notte è anche però che a volte quando si spengono i fari poi si vede un po' meno. Venite, andiamo a sentire magari anche Berchio e Ravano, anzi prendo proprio la navigatrice, Ravano un attimo, vieni, anzi no, e allora devo disturbare di nuovo Aragno, purtroppo. Non è stata una giornata delle più fortunate, la prima prova ci ha raccontata e la seconda ci hanno detto che ha avuto una foratura.
4: Sì, vabbè, chiaramente per i miei non è che non è sfortuna, ho preso male le misure su delle curve, ho stretto troppo e ho preso le pietre, quindi ho bucato ben 3 occasioni, quindi.
1: Questa Alpicella 3 di notturna è andata un po' meglio rispetto alle prime due anche?
4: Sì, è andata meglio perché diciamo che errori non ho fatti, però abbiamo avuto, ma già da oggi pomeriggio, un po' di problemi con l'interfono e quindi anche stasera abbiamo avuto un po' di problemi di comunicazione, ecco, non sentivamo bene, però non è che ho perso granché, la giornata è finita.

0: Da, meno male che sia finito, speriamo domani. Domani proverò ad attaccare al massimo, poi vediamo.
1: Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per domani. Intanto ti ringrazio anche perché non è nemmeno così scontato che dopo delle prove così difficili siano così gentili con noi piloti a rilasciare interviste, perché comunque bisogna anche capire la frustrazione. Lui era il favorito, quando siamo venuti qui al mattino durante lo check-out tutti dicevano Francesco Aragno è lui l'uomo da battere. Purtroppo però queste giornate capitano, ma lo ringrazio molto proprio per la gentilezza che ci ha dimostrato sia a me che a Chiara Orru durante tutta la prova. E una battuta veloce sull'Alficella 3 e poi in notturna, com'è andata in notturna? Com'è stata?
2: È abbastanza difficile, non siamo abituati, ormai si corre poco di sera e quindi ci vuole un attimo prima di ritararsi, però tanto la notte ha sempre il suo fascino e quindi quando finisci la prova sei bello contento. E come ce ne andiamo a mangiare?
1: Com'è guidare sotto le stelle?
3: È emozionante, tanta roba. No, è bellissimo. Comunque insomma, per fortuna abbiamo toccato niente, quindi già contenti.
1: Siete soddisfatti della prima giornata?
3: Sì, molto molto, grazie.
1: Bene, grazie, vi lasciamo andare a mangiare perché giustamente anche l'orario ormai lo richiede. E adesso ascoltiamo magari un altro pilota, perché poi purtroppo avremo un ritardo nel ricevere le altre vetture dopo la 15, proprio perché ci hanno comunicato dai nostri operatori che sono sulla gara che vi è stato proprio un incidente, quindi sono scattate le misure di soccorso e quindi anche tutte le altre macchine dalla 15 in poi che dovranno rientrare qui al Parco Riordino alle Grezze avranno un ritardo sui tempi. Proviamo a fare un'ultima intervista, un'ultima battuta. Salve, buonasera.
4: Ciao.
1: Ecco, ci siamo tornati, siamo sempre noi instancabili ormai.
4: Instancabili.
1: Come è andata Alficelle 3 notturna?
4: Allora, Alficelle 3 notturna molto bene, abbiamo cominciato a prendere un po' di ritmo e con la macchina. Andrea è bravissimo, mi ha fatto saltare bene sul dosso. Però ve la spiega lui che è...
1: Sì, una bella spiegazione di com'è fare questa prova per la terza volta in un giorno, ma con le stelle.
5: Allora, cambio gomme, ho messo su quelle un pelino più morbide e poi siamo andati su, ma ci siamo divertiti. È stata forse la più bella delle tre. Il tempo è un pelino più basso rispetto alla seconda, però ci siamo veramente divertiti. Mattia mi fa: per favore, vorrei andare a fare un giro in giostra, vorrei fare un bel salto. E allora gli abbiamo fatto fare un bel salto.
4: Grazie Andrea.
1: Fate un bellissimo salto. Ecco, siete soddisfatti di come è andato il primo giorno del rally della Val d'Aveto?
4: Sì, dai.
5: Molto. Molto, molto, molto, molto, molto.
4: Calcolando che lui è la quarta prova speciale che fa tutta la sua vita con la Skoda, perché nella gara di casa abbiamo avuto un problemino e era quasi tutto nuovo, con la macchina nuova, perché è da maggio che non faceva niente. Bravo Andrea.
1: E allora complimentoni, perché comunque non è nemmeno facile dover
4: molto
1: adattare.
4: È difficile, la Liguria è stupenda. Bravi come sempre, ma dobbiamo stare concentrati perché domani ci sono le prove pese.
1: Esatto, quindi domani bisogna essere molto concentrati, molto attenti. E gli obiettivi sono cambiati dopo il primo giorno?
4: No, l'importante è arrivare. Prima cosa è divertirsi, poi arrivare. Vediamo domani cosa si sente di fare lui.
1: Hai obiettivi un po' diversi?
5: No, l'obiettivo come diceva Matti è quello di portarla in fondo. E vediamo, dai, magari già riuscire a tenere il decimo posto io sarei veramente felice, molto felice.
1: Bene, allora in bocca al lupo e ci rivediamo domani. Io vi restituisco la linea e a presto.
6: Grazie Lucrezia.
7: Che ritroveremo domani mattina con noi già dalle 9, giusto? Confermiamo?
6: Certo, assolutamente. Quindi dalle Lucrezia 9 saremo tutti a disposizione.
7: Perché Lucrezia ha una tenda lì, un sacco a pelo.
6: Dorme lì.
7: Dorme lì, sicuramente.
6: Beh, dorme effettivamente lì, non so se nel sacco a pelo però.
7: Sentiamo. Come?
1: No, io e Chiara dormiamo, stiamo pensando di dormire in macchina con una tenda, qualcosa del genere.
6: Brava.
1: Perché alle 9 saremo qui pronte a riascoltare le voci, però una piccola pausa la prendiamo anche noi per mangiare
7: però
1: qualcosa.
7: L'importante
1: direi, da poco.
7: È che le voci non le sentite stanotte.
6: Esatto, perché sentire le voci poi è un problema.
7: Sentire le voci è un problema.
1: Le voci la notte, è
7: no,
1: vero.
7: Così è meglio, dai, che vi vogliamo enormi, bravi e pimpanti come oggi. Dai, ottimo,
6: perfetto, grazie Lucrezia,
7: grazie. Allora, grazie. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, anche perché probabilmente

0: incidente, stanno parlando i commissari.
1: Che cosa fare per quanto riguarda?
0: Perché c'è stato un incidente, niente di grave, ma probabilmente stanno discutendo sul tempo imposto per tutti. Cosa vuol dire? Lo riassumiamo, che tutti quelli, vista l'impossibilità di togliere la macchina o quello che è in tempi brevi, quindi dare la sicurezza a tutti di poter avere lo stesso percorso, la stessa... Cosa succede? Tutti i piloti che mancano, praticamente gli viene assegnato un tempo uguale per tutti e quindi torneranno verso il parco chiuso, e quindi per loro la serata finisce qui, e anche per chi segue il rally, e anche,
1: certo,
0: per noi,
1: e anche per noi,
0: che vi diamo appuntamento domani mattina alle 9. Come vi salutiamo però?
1: Vi salutiamo con delle immagini, chiaramente, perché vi volevamo lasciare con quello che è successo oggi in una camera car, ovviamente, per raccontarvi ancora una volta le emozioni di questa prima giornata del rally della Valle.
0: Allora, saliamo a bordo di una Lancia Y Rally 2, quella dell'equipaggio numero 1 Rossi Zanini, per ripercorrere quella che poi è stata la prova speciale che abbiamo appena visto,
1: esatto,
0: o meglio intravisto in notturna con i fari, grazie ai fari.
1: Grazie per, esatto, grazie ai fari. Grazie
0: domani
1: per
0: mattina,
1: averci seguito
0: alle
1: domani
0: 9.
1: Mattina.
0: Vi aspettiamo qua e su primocanale.it. Saliamo a bordo con Rossi Zanini su Lancia Y Rally 2.
2: 5 4 3 2 1 vai. Destra 3 70. Destra 6 e sinistra 4 secca, vai vai, 50, sinistra 3 più chiudila tanto, in no, destra 3 meno, chiudila dopo, in sinistra 3 più secca vai, 50, sinistra 5 corda e destra 4, in sinistra 3 breve, chiudila tanto, 50, sinistra 3 più lunga lunga, chiudila, in no, destra 3 dopo, diventa 4 e tornante sinistro 2 leva. 30, sinistra, destra, 5, sfiora, 50, sinistra, 3 meno, invito, tornante, destro, 2, corda, leva dopo, e destra, 3, secca, non tagliare, chiudila, va in sinistra, 6, sfiora, 30, destra, 5, meno, tieni, sinistra, 3, dopo, gira, secca, 50, corda, destra, 3, gira, tieni, e sinistra 3 meno secca, piede breve, chiudila tanto, in destra 3 chiudila, in sinistra 4 apre vai, e sinistra 3 lunga gira, 50, destra 5 corda, e sinistra 4 corda apre vai vai, e sinistra 4 meno secca, chiudila, in destra 3 dopo chiudila, 3 dopo chiudila, in sinistra 5 vai, 30, sinistra 3 molto secca, dopo 3 molto secca, dopo destra 4 vai, sinistra 5, 50, destra 3 meno no, no, destra 3 meno chiudila, in sinistra 3 secca, no, destra 3 meno dopo diventa 5, e sinistra destra 5, tornante sinistro 2, corda leva. Sinistra destra 5 tieni, e sinistra 4 in tornante destro 2 leva. E destra 4 e sinistra 5 secca, stacca sinistra 3 meno secca, stacca la 3 meno secca, poi vai, 30, sinistra destra 5, 30, dosso stacca in destra 3 dopo, 80, sinistra 3 più tieni, in destra 3 chiudila tanto, in sinistra 3 meno gira, chiudila tanto, in no destra 3, in sinistra 5 doppia tieni, in destra 4 meno lunga tieni occhio, in sinistra 3 più secca vai, in sinistra 4 meno corda vai, in sinistra 4 stacca, in no destra 3 più, no 3 più, 50, sinistra 3 in bivio, gira tanto tieni, siamo al bivio, diventa 6, 50, sinistra destra 5 meno sfiora, 30, sinistra 4 diventa 3 più no, poi vai, 3 più no, 30 destra 4 corda, secca, 50, tornante sinistro 3, corda, e poi sinistra 7, 30 destra 4 meno secca, vai, 50 destra 4 meno meno vai vai, 50 destra 3 secca dopo vai, 3 secca, vai destra 5, 80, sinistra 5, indosso sinistra 3 no, 3 no, e destra 3 più vai no, no destra 3 secca, e poi destra 3 più no, diventa 5, 30 tornante sinistro 2 leva, tornante sinistro 2 leva.

tornante sinistro 3, corda là in alto, tornante 3, corda, e no, destra 3 meno, gira tanto, 3 meno, gira tanto, 80, sinistra 5 meno e non tagliare, sinistra 4 vai, e destra 5 no, e sinistra 4 vai, e destra 5, 50 no, destra 3 più, 3 più secca vai vai, 3 più secca, 30 sinistra 2 no, 2 no, 50 no, destra 3 più secca vai vai, e destra 3 meno lunga, e destra 5 corda vai, 30 stai a sinistra, destra a sinistra 3 meno dopo, 3 meno dopo la sinistra, 80 siamo al salto, destra 4 e salto in sinistra 4 meno dopo, 80, destra 5 corda vai, 30, sinistra 4 meno tieni, 4 meno tieni, e destra 4 meno breve chiudila, tienila in sinistra 3 più, lunga lunga, chiude poco alla fine, 30, destra 3 meno lunga dopo gira, 3 meno lunga dopo gira, 30, sinistra 4 tieni, 80, sfiora destra 5 corda, lascia e stacca, destra 3 più vai vai, stacca 3 più vai vai, e sinistra 5 meno lunga lunga tieni, e destra 5 corda, lascia 50, destra 3 più dopo tieni, 3 più dopo tieni, e sinistra 3 più corda, lascia, e sinistra 3 meno dopo ai paletti, chiudila tanto, 3 meno dopo chiudila tanto, in destra 3 meno gira, 3 meno gira, e destra 3 più tieni, chiudila, in sinistra 3 meno corda, 3 meno corda, 50 vista, destra 4 vai, corda lascia diventa 5, e sinistra 6, 50, destra sinistra 6, 50, dosso in destra 4 meno lunga tieni, dosso in 4 meno lunga tieni, vai vai, poi in sinistra 4 corda lascia vai vai, 4 corda lascia vai vai, 50 sinistra 5, corda, 100, dosso in destra 5, e destra 5 corda lascia 100, no no, non mollare.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

Gran Vasco è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola la Molisana 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Vasco, ogni giorno la scelta migliore!

0: in un rally che non è un campionato italiano, ma un rally di zona.
1: E allora, beh, sì, allora fino a oggi c'è Ypsilon che ha appena vinto tra l'altro il mondiale costruttori, è stata presente sia nell'europeo che nel mondiale e nell'italiano con Andrea Brugnolo. È la prima volta che la macchina compare, diciamo, è arrivata, pensate, due giorni fa, l'ho provata per qualche decina di chilometri sul Colle del Nelogno, questa è la

0: L'abbiamo portata qui e adesso iniziamo a cercare di capirla, perché il team ovviamente che
1: si
0: stanno
1: percorrendo
0: a livello
1: fare.
0: Mondiale l'hanno sviluppata. Ogni macchina quando esce dalla fabbrica corse, chiaramente di Stellantis, va tarata. Quindi il mio compito oggi è cercare di capire la macchina insieme a Paolo Zanini, che è il mio navigatore storico.
2: In effetti volevo proprio parlare poi con lui. L'emozione di salire su.
1: Eccoci. E allora noi continuiamo con Paolo Zanini, il navigatore, il primo navigatore in gara.
3: Di un marchio storico, ovviamente. E poi portarla a debutto in Italia nelle gare di CRZ, cioè delle gare di campionato di zona, è un motivo di orgoglio per noi. La macchina, dai primi chilometri che abbiamo effettuato, è una macchina estremamente competitiva. Cercheremo di impararla, cercheremo di prendere un pochino di confidenza. Maurizio ha una grandissima esperienza, quindi sicuramente se la adatterà nel corso dei prossimi chilometri.
2: Maurizio, scusa, una domanda al volo, poi vi lascio andare perché dovete mettervi in coda per timbrare in perfetto orario. Mi metto qui in mezzo. Allora, oggi facciamo una ronde, oggi, perché tre passaggi sulla prova di Albicella, tre passaggi di cui due di giorno e uno di notte. E qui ogni passaggio bisogna tirare giù dei secondi,
4: Ma diciamo che ormai di giorno e di notte non c'è più la differenza che di una volta, giusto quando si correva veramente tutta la notte il rally della lanterna, si partiva alle 5 del pomeriggio da Piazza dei Ferrari, si arrivava a mezzogiorno del giorno dopo. Oggi diciamo che gli impianti di luci delle macchine sono veramente eccezionali, quindi grandi differenze come una volta non ce ne sono, però vediamo i passaggi, chiaramente l'asfalto sarà diverso, magari sarà più freddo, bisogna valutare anche se cambiare gomme, mettere più morbidi o meno, e anche questo fa parte della gara.
2: E qui entra in gioco anche la parte assistenza. Va bene, io adesso vi lascio andare perché poi il saluto
1: adesso,
2: ufficiale.
1: Maurizio Rossi e Paolo Zanini in macchina, andiamo ad ascoltare però
2: Giulia,
1: prima le parole del sindaco di Rezzuaglio. Venite con me.
5: Fa parte del campionato di zona 2.
1: Sindaco, eccoci alla partenza a Rezzuaglio di questa decima edizione della Val d'Aveto. Insomma, che cosa rappresenta per voi il rally? Siete contenti di poterlo ospitare quest'anno?
6: Siamo contenti che per il secondo anno consecutivo ospitiamo la partenza. Quest'anno abbiamo aggiunto le due prove della Val Trebbia. Per la Val d'Aveto, per Rezzuaglio, è una tradizione storica di rally, di rallisti. Quest'anno abbiamo anche due equipaggi patrocinati dal comune che correranno per noi. E niente, per noi è un grande orgoglio ospitare il Rally della Val d'Aveto per il terzo anno consecutivo.
1: Anche dal punto di vista turistico deve essere un incentivo il rally importante anche quest'anno di nuovo. Come è andata quest'estate?
6: Quest'estate è andata molto bene, noi abbiamo un turismo che dura tutto l'anno perché finita l'estate incominciano i funghi, poi comincia la caccia, poi la pesca, poi di nuovo l'estate, la primavera, le escursioni, e il rally comunque porta, diciamo, questo pezzo tra agosto e ottobre è un appuntamento che porta tanto turismo. L'estate è andata benissimo, siamo stati pieni dappertutto e siamo contenti.
1: Assolutamente, l'entroterra protagonista di questo rally, tanti appassionati, tanti curiosi quest'anno.
6: Sì, tanti, ogni anno si cresce, speriamo di crescere anche il prossimo anno. Quando sono arrivato 2 anni fa avevamo solo una timbratura a Rezzuaglio, siamo arrivati ad avere la partenza e 2 prove, quindi chissà, il prossimo anno vediamo di aumentare ancora.
1: Prossimo anno, auspicio per il prossimo anno fare ancora di più, ancora meglio?
6: Sì, sicuramente noi da lunedì ricominceremo a contattare gli sponsor, gli organizzatori per pianificare già quello che sarà il rally del prossimo anno.
1: Grazie ancora al sindaco di Rezzuaglio, qui tutto è pronto, guardate i primi curiosi al bar qui a Rezzuaglio, stanno aspettando quella che sarà l'inizio della prima prova speciale di questo rally della Val d'Aveto, decima edizione, guardate alcuni piloti, alcuni curiosi, appassionati. Andiamo a vedere le macchine, sono quasi pronte per la partenza. Ricordiamo ancora una volta, la prima prova speciale sarà quella dell'Alpicella, una gara speciale importante.

dal punto di vista anche tecnico. Il tratto lungo 8,12 km sarà affrontato per 3 volte nella giornata. In questa giornata il primo previsto per le 15:25, il secondo alle 17:50 e il terzo scatterà alle 20:15. Guardate, le macchine stanno arrivando, guardate, siamo arrivati al numero 34 al momento, una prova

0: Allora, venite con me, vi faccio vedere alcune di queste macchine in gara. Tra l'altro ci sarà una novità quest'anno, l'Alpicella, la terza prova dell'Alpicella avverrà in notturna, quindi anche qui un'assoluta novità di quest'anno. Insomma, andiamo a magari farci raccontare come sta andando l'adrenalina pre-gara. Ragazzi, come sta andando? Adrenalina pre-gara, siete pronti, non pronti?
1: Pronti, dai, sì, siamo qua adesso in attesa dell'orologio e niente, dai.
0: Come vi siete preparati quest'anno?
1: Quest'anno, allora, il mio pilota che fa finta di niente è quello dietro la fotocamera, ma quest'anno abbiamo, questa è la nostra quinta gara insieme, è stato un anno lick-lack, siamo stati un po' sfortunati, quindi proviamo a rifarci su questo rally qua.
0: Qual è la prova speciale che vi spaventa di più? L'abbiamo chiesto oggi al parco assistenza, continuiamo a chiederlo.
1: Quella che spaventa di più lui è Due Valli. Quella che spaventa leggermente di più me è Barba Gelata, ma perché io dando le note è una dopo l'altra e ci vuole tanto ritmo subito.
0: Qual è l'insidia più grande che potete affrontare in queste tre prove speciali?
1: Il ritmo. Cioè, trovare subito il ritmo pilota navigatore è necessario se non fondamentale, perché altrimenti si sbaglia tanto e si perdono tanti secondi.
0: Quindi massima concentrazione fino alla fine.
1: Assolutamente sì, fino all'ultimo.
0: Grazie. Io direi di continuare. Se non c'è nient'altro, io continuerei con i piloti e i navigatori qui presenti, sono in attesa, trepidanti di iniziare. Allora, ansia? Preoccupazione?
2: No, siamo tranquilli.
0: Siete rodati ormai?
2: Sì, siamo rodati, sì, è una gara, sono prove comunque conosciute, è una gara che abbiamo fatto già diverse volte con Gianluca, quindi siamo tranquilli.
0: Questa per voi è la che edizione? Terza, quarta?
2: È una domanda difficile.
0: Ormai da troppi anni.
2: Sì. In Valdaveto è dal 2012 che vengo, quindi sinonimo di vecchiaia purtroppo, però è già qualche anno. Quindi
0: gareggiate con che numero?
2: Il 16.
0: 16, allora buona fortuna a voi, anzi bocca al lupo, diciamo così. Continuiamo a far vedere quello che è la partenza. Ecco, Aragno, l'abbiamo ascoltato prima, pronti?
3: Sì, assolutamente sì. Vediamo.
0: Adrenalina, tranquillità, come affronta questa prova speciale?
3: No, beh, l'adrenalina è ancora bassissima, l'adrenalina di solito si alza quando scatta il verde, prima siamo ancora abbastanza tranquilli.
0: Benissimo. Pronti, c'è affinità con il navigatore, insomma, siete prontissimi?
3: Sì, assolutamente sì, pare che corriamo assieme, poi Giancarla è veramente molto brava, quindi...
0: Prova notturna, vi spaventa?
3: Più che altro è il salto, non è tanto la notte, ma il salto che, non so, vedremo come farlo, io non l'ho mai fatto.
0: Allora, buona partenza, in bocca al lupo anche a voi. Continuiamo, guardate quante macchine sono parcheggiate qui. Vi ricordo, 71 sono gli equipaggi che quest'anno gareggeranno. Tanti giovani, tante nuove leve quest'anno, guardate, cameraman in azione per riprendere quello che è la decima edizione del rally della Valdaveto. Guardincerri, Guastavino, come sta andando? Siete pronti?
4: Sì, siamo pronti, speriamo di divertirci tanto come abbiamo fatto stamattina.
0: Vi spaventa questa prima prova, Alpicella, il salto che dovete affrontare?
4: No, è una bella prova.
5: In pieno,
4: sì. Lui lo farebbe in pieno, io magari un po' meno. Comunque.
0: Obiettivo? Vincere, partecipare?
4: Partecipare, divertirci e arrivare in fondo.
0: Grazie. Grazie ancora a tutti gli atleti, se possiamo chiamarli così, tutti gli sportivi che parteciperanno a questa edizione, questa manifestazione. Tutto pronto? Siete pronti per partire?
6: Tutto a posto, siamo pronti.
0: Siete pronti? Come vi siete preparati quest'anno?
6: Ma abbastanza bene, dai. Noi corriamo solo per divertirci, non abbiamo nessuna validità di risultato, visto la nostra età. Basta che arriviamo domani sera e che ci divertiamo.
0: Passione? Divertimento?
6: Sì, passione tanta, divertimento tanto, perché sono tanti anni che corriamo.

0: ancora qua e vuol dire che la passione è tanta.
1: Grazie. Voi correrete con il numero?
0: 22.
1: 22, allora in bocca al lupo anche a voi per questa gara, questa decima edizione. Ecco, guardate, si sta... No.
2: Metta
1: in diretta.
2: No, sto così che sto più comodo.
1: Pronto per partire?
2: Pronto, teso ma pronto. Meno male che ho un bravissimo navigatore, Mattia Bardini, navigatore esperto. Siamo pronti, dai.
1: Importante l'affinità tra navigatore e pilota.
2: È tutto. È veramente fondamentale. Sì.
1: Grazie. Voi. Allora in bocca al lupo anche a voi. Guardate alle mie spalle la trafila delle 71 macchine in fila per poter iniziare questa decima edizione. Regia, ditemi se devo continuare o posso fermarmi qui. Guardate, la fila dietro di me è ancora molto lunga, stanno arrivando ancora le macchine. Benissimo, allora io direi, vi abbiamo fatto vivere questo pre-partenza al massimo e allora vi restituisco la linea a tra pochissimo.
3: Grazie, allora Chiara, dunque abbiamo, insomma, stiamo per iniziare, siamo ai sgoccioli, ci siamo, la prima prova
4: equipaggi,
3: speciale.
4: 64 km, 7 prove, insomma, ci siamo, la Val d'Avito è pronta per vivere il suo fine settimana più veloce? Possiamo dire così,
3: saranno due giornate, lo ricordiamo, oggi che si disputerà questa prova speciale al Picella, tre volte si ripeterà questa prova in diversi orari, che questa è anche un po' la complessità, perché l'ultima arriverà alle 20:15, quindi cambierà la luce, cambieranno un po' di condizioni. E quindi chiaramente ci sarà anche da vedere come verrà affrontata e poi ci sarà domani dalle 9 fino poi al pomeriggio per vedere le altre due prove speciali che si ripeteranno appunto due volte l'una, quindi quattro prove speciali per un totale di 7. Allora adesso invece torniamo a Santo Stefano d'Aveto per capire che cosa sta accadendo in tempo reale, lo facciamo con Lucrezia Marini.
5: Siamo di nuovo qui per parlare sempre del decimo rally della Val d'Aveto e vi facciamo vedere un parco assistenza un po' diverso rispetto a quello che vi abbiamo mostrato questa mattina, proprio perché non abbiamo detto in realtà, ma quest'anno il parco assistenza del Val d'Aveto, essendo che ci sono stati ben 71 iscritti, è un parco assistenza diffuso, quindi su vari piazzali, tutti a Santo Stefano, tutti nei pressi del castello, vi sono diversi parchi assistenza. Noi adesso qui siamo con Mauro Zappettini, che è il principal di KZ Racing Team. Com'è essere al decimo rally della Val d'Aveto?
6: Ma diciamo che ci fa sempre piacere, perché io sono di Chiavari, quindi giochiamo in casa, cioè, i miei ragazzi che corrono qua sono quasi tutti di qua, c'è Gianmaria, Lorenzo Mottola, Costi Lorenzo, poi abbiamo la new entry, papà e figlia dei ragazzi di Levi, che sono due ragazzi, papà e figlia, che corrono nel Ferrari Challenger, che sono alla loro prima gara, quindi diciamo che siamo felici di essere qua. Poi qua è sempre bello, voglio dire, un gruppo di amici sono.
5: Ecco, lei come principal, come team principal, ci può un po' raccontare anche come gestire tutto il lavoro dietro le quinte, che comunque è la parte che non si vede, ma che poi è la parte molto importante, insieme ovviamente ai piloti e navigatori, per avere ottimi risultati durante il rally, durante la gara?
6: Allora, diciamo che io ho due aziende, quindi non è il mio primo lavoro, quindi già partiamo dal fatto che non sono io in prima persona, ma sono coadiuvato da due persone molto brave, che uno è Cometa Nicola, che è il mio capo tecnico, che prepara le macchine insieme a Luca Mazzola, e io diciamo che sabato e domenica, quando posso, quasi sempre sono in campo gara. Durante la settimana mi occupo di un altro tipo di attività insieme a mia figlia, quindi non sono in primo piano, però è tanto lavoro per essere qua già dal venerdì, quindi abbiamo la settimana sempre corta, quindi rientriamo la domenica sera e giovedì si riparte tutte le domeniche, quindi è abbastanza impegnativo.
5: Sì, tanta passione ci vuole.
6: Sì, questo è solo frutto di passione. Non se guardi i soldi fai altro nella vita.
5: Ecco, io invece le voglio chiedere un segreto, proprio come lei ha detto, lei è coadiuvato da altre persone, degli assistenti.

0: avanti, così possiamo dire adesso. Qual è il segreto per creare un team vincente?
1: Allora, diciamo che le persone che sono al mio fianco, i miei collaboratori, sono forse più motivate di me, nel senso che il mio capo tecnico, per lui è una sfida poter riuscire a portare le macchine sempre a risultato, quindi sono coadiuvato bene. Purtroppo a volte non si riesce a trovare queste persone qua che vivono di passione, perché questo è veramente tanta tanta passione. Però ti dico, mettere insieme un team al giorno d'oggi che si lavora prettamente di sabato e di domenica non è molto semplice, perché a sabato e domenica vorremmo stare tutti con le nostre famiglie.
0: Ecco, siamo qui a Val d'Aveto, immagino che non sia la prima volta che partecipate al Rally La Val d'Aveto. Le sfide di questa competizione?
1: Ma non è che ci abbiamo grosse sfide, perché comunque abbiamo, Gianmaria Mannone è un pilota che fa due gare all'anno, è appassionato. Lorenzo Mottola, tra l'altro, che lui invece è un altro ragazzo di quelli che mi aiuta come collaboratore, perché è un bravo meccanico, e anche lui fa due gare all'anno, pilota esperto. Poi abbiamo invece Sergio Patetta, che lui scende dal Piemonte, e bel piede, e quindi voglio dire, su lui secondo me farà una gran bella gara. Abbiamo Costi Lorenzo, che arriva dalla Reggio Emilia in preparazione della gara della settimana prossima dell'Appennino Bolognese, e basta, voglio dire, però non è che abbiamo veleità di vittorie qua.
0: Però tanta emozione, tanta passione, e soprattutto immagino, anche da come vedo un po' qui dietro le quinte, anche tanto legame, quasi una famiglia, una seconda famiglia potremmo definirvi.
1: Esatto, noi siamo sempre quei ragazzi, per noi è un gruppo amici, ma è un gruppo che quindi pranziamo insieme, facciamo tutte quelle cose insieme, cioè siamo un bel gruppo, voglio dire, speriamo di riuscire a stare insieme.
0: Ecco, grazie mille a Mauro Zappettini, che ci ha mostrato un po' anche il dietro le quinte del rally della Val d'Aveto.
2: E il dietro le quinte, insomma, è importante, c'è tanto lavoro, no? Anche dietro all'organizzazione di un evento del genere, ma anche dietro proprio agli equipaggi proprio che preparano, no? I piloti, le auto, c'è tanto lavoro che viene fatto. Che
3: lavoro
2: viene fatto?
3: Prima, dopo, durante, tanto lavoro. Faccio per esempio tanto lavoro che ha portato in questo rally due novità particolari. Prima di tutto è un rally internazionale, se così vogliamo dire, perché c'è anche la partecipazione di un pilota polacco venuto apposta dalla Polonia per il rally della Val d'Aveto, per le prove speciali, per testare la sua Lancia Y Rally 4 su queste strade, quindi è grande lavoro di chi ha organizzato anche rally della Val d'Aveto da questo punto di vista. E poi ricordiamo che col numero 1 partirà l'equipaggio Rossi Zanini. Perché è importante? Perché è la prima volta che una Lancia Y Rally 2 viene data in mano a un gentleman driver. Di solito fino a oggi la Lancia Y è stata utilizzata nel campionato del mondo rally, nel WRC 2, è stata utilizzata nel campionato europeo, è stata utilizzata nel campionato italiano solo dai piloti ufficiali, quindi piloti professionisti. È la prima volta che una Rally 2 Lancia Y viene data in mano a un gentleman driver, la vedremo in partenza con il numero 1. Questo insomma è una nota importante, perché evidentemente anche Lancia a questo punto si fida di questa macchina, l'ha testata sulle strade dei rally nazionali e internazionali, e vuole insomma far sì che anche nelle, per esempio in questa che è una coppa di zona, perché ricordiamo questa è la decima edizione Rally della Val d'Aveto, che ritrova la validità come campionato rally di zona. Quindi ulteriormente diciamo bravi agli organizzatori del Lanterna Rally, gli amici di Allegrezze e tutti quelli che hanno contribuito a questa decima edizione.
2: Eh sì, allora le prime auto insomma sono partite, no? Dal Rezzoaio per dirigersi proprio all'inizio della prima prova speciale.
3: Sono in trasferimento verso la prima prova speciale, esatto. La prima partenza è prevista alle 15:25.
2: Esatto. E allora noi intanto andiamo da Lucrezia Marini per vedere che cosa sta succedendo.
0: Sì, eccoci Carlotta, siamo qui con Stefano Bertuccioli, ufficio stampa del Rally della Val d'Aveto, la decima edizione. Alla partenza, a pochi minuti dalla partenza, quali sono le emozioni?
4: Sicuramente, allora, il Rally della Val d'Aveto è una gara molto molto sentita, come avete potuto vedere, perché qua il territorio aspetta il rally tutto l'anno e per loro è proprio uno degli eventi principali dell'anno, e sono

0: tutti i paesi sono proprio vestiti a festa per il rally e lo accolgono a braccia aperte, sia gli abitanti che tutte le attività commerciali locali sono molto soddisfatti per la manifestazione, perché comunque porta un indotto economico importante in queste zone e aiuta anche molto alla promozione turistica, perché tanti concorrenti che vengono qui a correre poi magari tornano in vacanza con la famiglia e apprezzano il territorio, conoscono i prodotti tipici, quindi è sempre una bella festa qua.
1: Ecco, adesso che è ufficialmente partito possiamo anche dire che è un grande successo, 71 vetture iscritte per un rally interregionale, che vi sono diverse coppe, diverse categorie di gara. Siete soddisfatti dell'organizzazione, di quello che siete riusciti a realizzare?
0: Sì, siamo soddisfatti perché questo, ricordiamo che è un weekend in cui ci sono ben 5 gare e quasi tutte nel nord Italia, quindi comunque il numero di macchine da gara in tutta la nazione è abbastanza limitato, e quindi aver fatto 71 iscritti e aver incrementato parecchio rispetto all'anno scorso è un ottimo risultato. Ovvio che il calendario con così tante concomitanze non aiuta, forse magari in un weekend con meno gare avrebbero potuto esserci una decina di macchine in più, però sicuramente il bilancio è positivo.
1: Ecco, noi siamo qui a pochi metri dalla partenza, vediamo proprio le macchine in fila. Questa volta la partenza è venuta da Rezzo Aio, avrà luogo poi un po', diciamo, tutte le varie prove speciali saranno un po' in tutto l'entroterra della Val d'Aveto e della Val Trebbia, come anche ha ricordato il sindaco. Questa scelta è stata anche proprio dovuta alla volontà di allargare ulteriormente quello che era già un rally comunque importante, anche in occasione magari della 10ª edizione.
0: Sì, assolutamente, perché il rally si chiama Rally della Val d'Aveto, hanno voluto quindi allargarlo a tutto il territorio, e poi quest'anno ricordiamoci che tornando sulle prove speciali storiche di Montebruno e Due Valli si va anche in Val Trebbia, quindi è un rally che abbraccia una parte importante dell'Appennino genovese.
1: Ecco, un rally, come hai ben detto, importante, storico, che prima è stato parte anche di queste prove speciali del rally alla lanterna, quindi anche tanti piloti noi abbiamo intervistato molto emozionati. Anche voi dell'organizzazione magari fate un po' un passo indietro con i ricordi di quando era ancora rally alla lanterna e poi si è trasformato un po' così?
0: Sì, beh, per gli appassionati un po' più grandi, diciamo, sono sempre bei ricordi, perché di qua passava il rally della lanterna, soprattutto sulla prova speciale che si corre oggi, che in parte perché facevano la prova del Monte Penna che era più lunga, e c'è passato anche il rally mondiale di Sanremo qua, quindi essendoci passato il mondiale vuol dire che le strade sono veramente ad un livello altissimo e molto difficili, tecniche da interpretare, ma anche molto appaganti, molto divertenti per i piloti che sono proprio soddisfatti di correre qua, si divertono.
1: Ecco Giuseppe, non so se hai una domanda per il nostro Stefano Bertuccioli, che è pronto, ti senti in cuffia.
2: Stefano, una risposta rapida: Lancia, Skoda, Hyundai, C3, sembra quasi veramente VRC, insomma, di alti livelli, un VRC2 di alti livelli, chi vince?
0: Non è molto facile dirlo. Allora, prima di tutto, tu hai elencato praticamente tutti i costruttori delle Rally 2, non è facilissimo avere tutte i marchi al via, manca la Ford in realtà, però Ford ormai in Italia praticamente non ce ne sono più. Chi vince? Io, se dovessi scommettere un euro oggi, ti direi Aragno, perché è il pilota, tecnicamente il pilota più completo, e su queste strade lui va fortissimo, sono proprio le sue strade, sono il tipo di strada su cui lui si esprime meglio. In più oggi lui guida la Skoda RS, che è di livello superiore rispetto a quella che ha usato a lanterna, quindi credo che l'uomo da battere sarà lui domani.
2: Aragno, che ha ottenuto anche il miglior tempo nel corso.
1: Grazie
2: a voi. Aragno, che ha avuto Carlotta, anche ha ottenuto il miglior tempo.
1: Grazie.
2: Durante lo shakedown, quindi insomma piuttosto,
1: poi messo.
2: Abbiamo detto corre per il trofeo Michelin, l'abbiamo sentito, anche se da un occhio, visto che può, alla classifica della Coppa di Zona, perché si vorrebbe qualificare, si potrebbe, ha tutte le carte e le potenzialità per qualificarsi per la finale di Lucca, quindi insomma un pilota su cui potremmo puntare un euro, visto
1: un
2: che
1: euro,
2: noi siamo parchi,
1: non più di un euro.
2: Siamo genovesi, quindi dobbiamo stare attenti. Adesso ti faccio vedere, facciamo vedere a chi,
1: sì,
2: ci segue da adesso, che magari stamattina ha avuto altro da fare,
1: certo,
2: giustamente
1: ovviamente
2: si è riposato e si è perso quello spettacolo.

0: con lo shakedown, saliamo in macchina sulla Lancia Y Rally 2, un po' come fanno i piloti ufficiali Griazin e Rossell, un po' come fa Crugnola nel campionato italiano. È la stessa vettura, quella lì uguale identica, questa volta data per la prima volta a un gentleman driver, a Maurizio Rossi. Quindi da Rossell passiamo a Rossi e vediamo che cosa è successo durante lo shakedown. Salite in macchina con noi, volume a palla, andiamo.
1: Regolare, Gini va in destra 5, 30 vista destra 4 meno lascia vai 30, sinistra 4 diventa 3 più al paletto, chiudila, chiudila in destra 2, gira tanto, chiudila, in sinistra 3 secca vai vai 30, sinistra 3 gira, 80, 3 gira, 80 Albiri, sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni, vai chiudila, in sinistra 3 gira tanto, e destra 3 meno dopo, tieni, chiudi la vai, in sinistra 5, 3 meno, 30, sinistra 3 chiudi la tanto, in destra 5, lascia e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, vai in sinistra lascia, subito diventa 2 tonda, gira tanto, 2 tonda, gira tanto, e destra 4 regolare, vai lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in attenzione destra 4 meno sfiora, tieni, in sinistra 3 più chiudila, in destra in sinistra 4 sfiora, corda apre, vai vai, 80, tieni giù, destra 7 e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3, gira, 50, destra 3 meno, tieni, secca, 3 meno, in sinistra 3 secca e destra 2 gira tanto chiudila, 2 gira tanto chiudila, in sinistra 3 meno gira tanto tanto, questa è 3 meno e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno, 3 meno corda e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda tieni, 3 lunga, tonda tieni e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda e destra 3 meno, poi vai 80, 2-0-0, tolto 3, 2 e mezzo.
2: Guidata bene, vero?
1: Bravo.
2: Pulito.
0: Pulito, infatti lo dice pulito. Lo stesso, è stato il giro migliore tra i quattro che sono stati fatti questa mattina dall'equipaggio Rossi Zanini, che troveremo con il numero uno in partenza fra 5 minuti esatti. La prima prova speciale, quella di Alpicella, lunghezza 8,12 km, è un percorso tecnico, selettivo, ricco di insidie, vediamo già, questo è il salto di cui tutti hai sentito quando dicono ma cosa temi, la notte, la lunghezza, il cambiamento magari delle condizioni meteo, anche se è previsto il sole,
3: certo,
0: sia oggi che domani, tranne stasera, anche perché quando il sole cala lì su quel
3: è
0: tratto
3: buio.
0: Di Appennino è certo. Buio, ci sono le luci, le macchine hanno le luci,
3: sì,
0: però la
3: giusto,
0: strada
3: i fari,
0: però hanno
3: belli
0: i fari
3: forti.
0: E vedrai che fari che hanno, sono, hanno anche delle illuminazioni supplementari. Però le insidie dell'Appennino con quel filo di umidità che potrebbe rendere il percorso, l'asfalto scivoloso.
3: Quindi staremo a vedere insomma come cambierà anche proprio.
0: Quindi la prova, lo start abbiamo visto avviene da Alpicella, le vetture salgono lungo la strada comunale 74, poi lì superano la frazione di Villaneri e raggiungono il passo di Romezzano. Questa prima parte è lente guidata, stretta e richiede grande precisione, quindi qualcuno magari preso subito dalla foga potrebbe anche commettere qualche errore. La seconda parte invece da lì, dal passo di Romezzano, le auto entrano dentro la speciale, nella provinciale 75 del Penna. Attenzione, quel tratto di strada che è stata parte del campionato mondiale rally quando Sanremo, il rally di Sanremo era campionato mondiale e qui da sanremese mi piange il cuore. Detto questo, il carattere della speciale cambia del tutto perché lì la carreggiata si allarga, il tracciato diventa molto più veloce, ritmato, impegnativo. E poi il fine prova con la linea del traguardo che è posizionata nei pressi del bivio della statale 654 al passo del Tomarlo, quel passo che sempre d'inverno 9 su 10 chiuso per

0: freddo e per la neve, e che qui invece è chiuso perché sarà il fine prova e quindi passeranno le auto a tutta velocità.
1: Eh sì, allora insomma manca veramente poco, pochissimi minuti, tra poco inizierà la prima prova speciale insomma di questo rally della Valle d'Aveto. L'abbiamo detto diverse volte, questa è una prova insomma la più corta diciamo, e quindi staremo a vedere che cosa succederà. Diciamo che da questa prima prova già si potrà un po' capire l'andamento di questo rally, di questa gara?
0: Beh sì, sono tre prove speciali, sempre la stessa prova ripetuta tre volte. Diciamo che i primi due passaggi si disputano alla luce del giorno, quindi bene o male la prima magari sarà giusto con piloti che la affronteranno al 90%, sulla seconda già vedremo, il cronometro sarà più indicativo e più chiaro, mentre il terzo giro viene effettuato praticamente notturna, si parte alle 20:15, attenzione appuntamento qui su Primo Canale. Sarà veramente uno spettacolo vederlo, insomma, e attenzione perché la sera qualche volta la nebbia in quota potrebbe arrivare, anche se il clima non lo lascia presupporre, ma l'Appennino da questo punto di vista è sempre, sempre certo, poco leggibile, ecco insomma.
1: Senti, prima invece ai nostri microfoni c'erano dei piloti che parlavano anche giustamente dalle domande che hanno fatto Lucrezia e Chiara, insomma, qual era la prova che potesse in qualche modo più spaventarli, no? E hanno detto tanto Due Valli e poi qualcuno anche Montebruno. Ti torna?
0: Sì, mi torna. Poi spaventare è una parola,
1: certo, insomma, una parola grossa.
0: Credo che non abbiano paura di nulla, almeno chi fa il rally e chi si trova lì in questo momento. Sono sicuramente le due prove più lunghe, più difficili,
1: insidiose,
0: da affrontare, più insidiose. Forse più insidioso ci metterei la notte con il salto. Tutti hanno la prova serale con il salto, vuoi per la condizione che cambia dell'asfalto rispetto alle prime due, dove c'è, vedi già qui in alcune zone il sole manca,
1: certo,
0: e sono già le 3:25, anzi tra meno di un minuto, a questo punto tra 50 secondi parte la prima macchina, che è quella della la Lancia Y Rally 2 dell'equipaggio Rossi Zanini. Chiedo se possiamo andare nell'abitacolo con i piloti, perché noi abbiamo una telecamera e
1: sì,
0: cercheremo di farli seguire,
1: sì,
0: se possiamo seguire
1: riusciamo.
0: Già dall'interno dell'abitacolo della Lancia Y, che tra 30 secondi
1: che
0: dovrebbe partire.
1: Non è disponibile, però tra poco sicuramente.
0: Ecco lì, hanno staccato, insomma, la telecamera,
1: dice,
0: perché stanno spiegando,
1: certo,
0: si stanno raccontando e stanno accettando le ultime cose che nessuno deve
1: sentire.
0: Giusto, così si fa.
1: Comunque tra 15 secondi,
0: tra 15 secondi è prevista la prima partenza. Quindi sì, insomma, io credo che invece il salto stanotte e questa prova speciale, credo che la prova più insidiosa potrebbe essere questa per la maggior parte dei piloti, e poi domani ovviamente andranno a tutta dall'inizio alla fine.
1: Ecco, ma il punto più spettacolare di questo rally qual è? Anche per il pubblico, chiaramente.
0: È quello che vediamo su Primo Canale.
1: quello
0: che vediamo su Primo Canale. Il salto, poi questo curvone veloce, e noi non scegliamo a caso i punti dove mettiamo le telecamere, non è, cara
1: ovviamente,
0: Carlotta,
1: c'è uno
0: che arriviamo lì
1: dietro,
0: e mettiamo i nostri cameraman là dove trovano posto.
1: Assolutamente, c'è uno studio, una ricerca per capire qual è il punto più interessante, no?
0: Esatto,
1: quindi
0: a questo punto il primo pilota dovrebbe essere sceso in partito, perché sono le 15:25 abbondanti, tra poco vedremo il salto, non abbiamo le immagini dall'interno della vettura, poco male, tra poco dovrebbe arrivare al salto. Questo è un salto emozionante, bellissimo, ed è quello che temono da questo punto di vista, sì, molti piloti, perché non l'hanno mai fatto. E nelle interviste che abbiamo sentito delle nostre ragazze lì nella zona paddock, questo è uno dei punti in cui si può guadagnare o perdere molto, che poi tu dici perdi un secondo, due secondi, ma prova a riguadagnarlo quel secondo,
1: no, certo, comunque
0: che perdi magari perché hai alzato un po' prima il piede. Quindi il rally, anche questo, insomma, si vince sui decimi di secondo, anche sui centesimi di secondo. Si vince o si perde?
1: Si vince o si perde, come in tutte le gare alla fine, no?
0: Come in tutte le gare.
1: E allora ci siamo, insomma, dovrebbe proprio iniziare tra pochissimi secondi veramente questa gara che stiamo attendendo per vedere, insomma, subito le prime immagini. Noi ci siamo pronti, ecco qua che intanto ci sono delle nuove inquadrature per capire anche un po' che cosa sta succedendo. C'è attesa, c'è tanta attesa.

0: Ci saranno tante persone sicuramente a vedere, ovviamente ricordiamo sempre la sicurezza perché ne abbiamo parlato tanto ed è importante sempre posizionarsi in punti che possono essere sicuri, perché comunque è una manifestazione sportiva che rischia di diventare pericolosa, quindi attenzione assoluta veramente per quanto riguarda la sicurezza.
1: Sì, devo dire che ci sono anche tante persone che vanno a godersi il fresco del nostro Appennino, del nostro bellissimo entroterra, anche perché in queste ore a Genova
0: è
1: in riva al mare. Dove? Lì, spero.
0: Sì, lì.
1: Perché
0: però
1: fuori...
0: rispetto a qualche settimana fa, diciamo che in generale le temperature sono un po' migliorate, possiamo dirlo leggermente.
1: Un pochino, ma qui vediamo insomma anche lì la differenza tra l'asfalto dove c'è il sole, che comunque è un sole che si fa sentire,
0: sì,
1: e le zone d'ombra, quelle differenze lì per i piloti e per auto che hanno delle dei limiti così raffinati con le gomme eccetera, insomma alcuni piloti possono lì veramente fare la differenza, perché sentono, hanno l'intuizione e la sensibilità per adeguarsi a queste condizioni che cambiano rapidamente, insomma già alle 5 quando ci sarà l'altra, intorno alle 17 quando ci sarà la secondo giro, ma soprattutto questa sera poi alle 20:15 in notturna saranno tre condizioni completamente differenti dell'asfalto, e quindi lo stesso percorso di 8,12 km alla fine sembra quasi, prevediamo

0: sì, che magari
1: che... ma dovremmo
0: ha attraversato
1: esserci,
0: la strada, ecco, come abbiamo visto
1: pronti.
0: Prima. E il caldo è un elemento veramente particolare, no, di questa gara, perché sappiamo che, insomma, io l'ho scoperto anche facendo i rally della lanterna, che indossano queste tute, chiaramente, che sono molto pesanti. E questo, insomma, quasi sotto passamontagna, possiamo dire,
1: non
0: e
1: un
0: poi il casco
1: montagna, si chiama balaclava.
0: Insomma, però sembra un passamontagna per chi non se ne intende. E poi mettono questo casco e devo dire che io, quando aprivo le portiere per sentire, per fare l'intervista, sentivo un caldo uscire da quell'abitacolo, certo, che stavo quasi per svenire. Io non posso immaginare come fanno loro a, insomma, sopravvivere lì dentro con questo caldo assurdo, che è sicuramente,
1: eccolo il primo, eccolo, salto con lancia Y, hai visto che spettacolo, che
0: bellissimo,
1: salto.
0: Bellissimo.
1: Complimenti all'equipaggio Rossi Zanini, sì, abbiamo presi quasi in contropiede, siamo stati quasi presi in contropiede, un salto bellissimo,
0: molto
1: affrontato,
0: bello, sì,
1: molto molto bene. Ho capito perché tanti hanno paura di questo salto,
0: perché sì, tanti, ho capito, rischiano, perché di arrivare... tanti rischiano di
1: anzi spero che dietro la telecamera non ci sia nessuno, perché comunque no, sarà scherzi a parte, in una posizione rialzata, in una posizione di assoluta sicurezza, altrimenti non sarebbe lì. Però questo è uno dei passaggi più emozionanti, di questo rally, sì, e non tutti i rally, anche quelli importanti, sono tutti importanti, ma anche quelli magari che hanno coefficienti diversi o nomea diversa, insomma, hanno un passaggio così spettacolare. Infatti vedi che chiedono ad alcuni del pubblico di,
0: certo,
1: spostarsi, perché
0: per la sicurezza, sì.
1: Insomma, fa gola fare foto in quel punto lì, però la sicurezza prima di tutto, ecco, la sicurezza deve essere, anche perché altrimenti rischiano di fermare la gara, la partenza, a rallentare, e questo poi potrebbe insomma non fa bene alla psicologia dei piloti, quantomeno l'impegno, la concentrazione e tutto il resto.
0: E che velocità vanno le auto?
1: Ah, le auto da rally non sono auto da pista, quindi non hanno, non è tanto la velocità di punta, è quanto la tenuta di strada e soprattutto le percorrenze nelle curve, cioè qualcosa che qui, anche se questo è un tratto che puoi affrontare a 70, 80, 90, voglio dire, ma anche pezzi di rettilineo dove arrivi a velocità che 150, 170 all'ora, ma devi raggiungerli in poco tempo e soprattutto frenare. Eccolo qua, la Rally Y, la lancia Y di Rally 2 R2, che è stata, che ha finito la sua prova. Qui siamo in fine prova, adesso aspettiamo i tempi. Quindi ti dicevo, quello che conta nei rally più che altro è la ripresa, è la media, la tenuta in curva, effettuare le curve nella maniera più rapida possibile.

0: incredibile, perché non è tanto la velocità di punta che non puoi sfruttare, quanto il fatto che devi avere una media piuttosto alta.
1: Certo, assolutamente, perché poi
0: fai una prova 70-80 di media, tu dici: ah, ma 70-80, prova tu lì dove c'è il salto a passare a 100 km/h, 110.
1: No, io non ci provo.
0: E poi e a tenere la macchina in strada, soprattutto, perché poi fare il salto è facile.
1: Esatto, però
0: bisogna poi tenerla però in strada, esatto. Bisogna però tenerla in strada, e quindi non è sempre. Sono cose da non fare assolutamente quando la strada è aperta al traffico. Qui le situazioni di sicurezza sono estreme, con strada chiusa al traffico, il pubblico in posti di sicurezza. Vediamoli sullo sfondo, casomai, i mezzi di emergenza se dovessero servire, per intervenire nella maniera più rapida possibile. Quindi è una condizione ottimale per la gara, ma sono situazioni da non ripetere assolutamente nel momento in cui la strada è aperta al traffico. Lì bisogna rispettare ovviamente le regole della strada, come farà la Lancia Y con Maurizio Rossi al volante in questo momento, perché ha finito la prova, deve ritornare inizio prova per fare poi il suo secondo giro fra un paio d'ore, e lì praticamente deve rispettare le regole della strada.
1: Della strada
0: è un'auto stradale a tutti gli effetti. Eccola! Allora, la prima era quella di Maurizio Rossi con Zanini. Questa era Luca Bertani con Stefano Oppimitti su Skoda Fabia Rally 2. È un pilota da tenere d'occhio, perché ne hanno parlato poco tra i favoriti, ma appunto per questo è proprio da tenere d'occhio, secondo me, anche perché Bertani arriva dal terzo posto dell'anno scorso e conosce molto bene queste strade, le strade della Val d'Aveto. Nel 2025 chiuse sul podio alle spalle di Simone Miele, che vinse, e di Fabio Federici, che sarà il prossimo che vedremo saltare tra qualche secondo, insomma, tra poco più di un minuto, visto che i piloti partono comunque cadenzati, con tempi cadenzati l'uno dall'altro, tra uno e l'altro.
1: Appunto, adesso continuiamo a vedere questo salto. Eccolo un altro, eccolo.
0: Ed è Federici.
1: Devo dire che è proprio un bel punto questo.
0: No, abbiamo rivisto Maurizio Rossi? Fatemi capire, abbiamo rivisto il salto di Maurizio Rossi?
1: No.
0: Era Federici, perché l'ho visto così di sfuggita. Era Federici con Erika Badinelli.
1: Sì, era sempre in diretta.
0: Una delle coppie più interessanti anche per quello che riguarda il legame con il territorio di sicuro. E nel 2025 furono secondi, mentre nel 2024 Federici concluse al terzo posto. Quindi secondo l'anno scorso, terzo l'anno prima, quest'anno sicuramente punta a qualcosa di più. Ed è uno dei piloti che ormai conosce ogni segreto di queste strade, delle strade della Val d'Aveto. Il prossimo sarà Francesco Aragno,
1: sì.
0: Colui che ha ottenuto il miglior tempo per quello che riguarda lo shakedown, quello che non ha sicuramente nascosto le mire per quello che riguarda il trofeo Michelin. Equipaggio di esperienza, insomma, questo rischia di essere, è già nel novero dei protagonisti assoluti per questa edizione della Rally della Val d'Aveto. Francesco Aragno con Giancarlo Aguzzi su Skoda Fabia Rally 2, una Skoda Fabia RS, lui che fino all'altro giorno, fino a Rally della Lanterna, aveva iniziato la stagione con una Evo. Quindi un salto in avanti, un salto sicuramente prestazionale importante.
1: Senti, ma insomma, diciamo che i meccanici sono fondamentali durante il rally, no? Ecco, nel tempo che intercorre...
0: I meccanici sono fondamentali sempre
1: indubbiamente.
0: Anche quando ti aggiustano la macchina, sempre.
1: Anche nella vita reale, proprio, sempre. Non nella gara. Nel tempo che intercorre tra una prova e l'altra, no? Che cosa riescono concretamente a fare sulla macchina se c'è la necessità?
0: No, ci sono dei momenti in cui posso intervenire nella macchina, quindi quando le auto possono entrare in parco assistenza, altrimenti la macchina non può essere toccata. Quindi quando c'è il momento in cui da programma può entrare in parco assistenza, il meccanico, sentiamo un motore, dovrebbe essere quello di Aragno tra poco, e allora il meccanico può agire sulla macchina e

0: insomma nei rally più importanti in pochi minuti praticamente ti cambiano, ti fanno la macchina nuova, certo, nel vero senso della parola. Altrimenti la macchina non può essere toccata se non dai due piloti, cioè dal pilota e dal navigatore.
1: Caspita, ecco, quindi questo è un aspetto anche molto interessante. Adesso aspettiamo magari di vedere ancora un altro salto, perché insomma in questo momento devo dire che ogni volta che
0: momento di attesa,
1: sì, momento di attesa, ecco, si staccano di tanto una macchina tra l'altra,
0: dipende dalla velocità. Credo che qui la partenza sia 2 minuti una dall'altra,
1: o 2 minuti l'una dall'altra,
0: adesso non ho visto esattamente, ma credo che sia un paio di minuti una dall'altra, tra una e l'altra. Poi magari chiederemo a Bertuccioli se Chiara e Lucrezia lo hanno a portata di mano, lui che lì,
1: certo,
0: ma allora abbiamo i primi tempi per la prova speciale, perché il miglior tempo per il momento è quello di Bertani con Stefano Oppimitti 5:40.9, seguito da Maurizio Rossi e Paolo Zanini a 18 secondi e 8 di distacco. Quindi Bertani, come ci siamo detti giusto pochi istanti fa, attenzione a Bertani perché punta in alto, mentre Aragno, eccola qua, vedi che c'è chi l'ha presa un po' più tranquilla.
1: Devo dire che ognuno poi ha il suo modo, il suo metodo, c'è anche strategia chiaramente.
0: Francesco Aragno l'ha presa con moderazione.
1: Con moderazione. E come mai questa, secondo te?
0: Evidentemente primo round, primo giro, la prima prova speciale, non vuole rischiare, vuole... Poi sai, c'è anche chi punta allo spettacolo, quindi al salto più alto, chi... calcola che più in alto sta la macchina più perdi tempo, perché quello che ti porta, che ti fa guadagnare tempo è la trazione, quindi le ruote sull'asfalto, quindi devi trovare la giusta via di mezzo per mettere le ruote a terra il prima possibile. Eccolo l'altro, che è la Citroen C3 di Igor Raffo, quindi problemi per Aragno, è molto in ritardo perché Igor Raffo è passato subito dopo con la sua Citroen C3 Rally 2 insieme a Paolo Rocca. Igor Raffo è un pilota molto legato all'ambiente ligure del rallismo, quindi anche lui conosce bene le strade. E con la Citroen C3 potrebbe essere uno tra gli outsider, anche se le Skoda sembrano forse avere un passo diverso su queste strade. Federici, intanto è uscito il tempo di Federici, ha staccato il secondo crono, attualmente leader è Bertani con Oppimitti, seguito da Federici Badinelli, staccato di 1:07, e poi Maurizio Rossi con Paolo Zanini, che evidentemente hanno avuto un problema, così come un problema deve averlo avuto Francesco Aragno, che ci ha fatto attendere parecchio tempo. Stefano Scapellatto con Sopracone, la coppia di Stefano, Skoda Fabia R2 da tenere d'occhio per le posizioni di vertice. Sono passati anche loro dal salto e sono passati a tutta, abbiamo visto, insomma, sono andati abbastanza forte. Sono curioso di sapere perché Aragno ci ha messo così tanto tempo,
1: e magari poi riusciremo anche tra poco a sentire le parole, no? Per capire anche le prime impressioni proprio dei piloti dopo aver eseguito la prima prova, perché anche quello è interessante, no? Capire proprio il mood, il sentiment, è andata bene, è andata male, cosa può, diciamo che è anche un po' un giro di prova per vedere un po' come inizia questa gara. E poi a volte può capitare anche che magari durante le verifiche, durante lo shakedown, una prova vada molto bene e poi purtroppo invece, no, in gara succede qualcosa.
0: Sì, certo.
1: Tutto può cambiare, può variare.
0: La gara, certo. Dato l'abbiamo visto passare adesso, Aragno. Ed è Alberto Bigi con Cristian Trivellato. Che è un equipaggio interessante soprattutto per la componente locale, insomma per la presenza costante in questo rally ligure, quindi loro, conoscendo bene queste strade, hanno cercato un compromesso.

0: senso diverso probabilmente.
1: C'è anche chi un po', diciamo, sul salto cerca anche, no, di fare un po' lo spettacolo per la folla, per il
0: pubblico. A favore
1: pubblico.
0: Di telecamera, sapendo che c'è la telecamera.
1: Esatto, un po' per noi.
0: Un po' per noi, un po' per il pubblico, un po' per i social, sai com'è.
1: Un po', ci vuole.
0: Anche per mettere lo sponsor a favore di telecamera, ecco. Diciamo così.
2: Dove è addosso?
3: Veloci, via!
1: Ecco, tanto
0: dovrebbe passare tra poco Luigi Guardincerri, sì, con Michele Guastavino.
1: Tra poco avremo anche, ecco, un altro.
0: Guardincerri con Guastavino. Anche loro su Skoda Fabia, con la pattuglia di Skoda Fabia, insomma, piuttosto numerosa. Mentre a breve dovremmo vedere anche la Hyundai i20 Rally 2 di Carlo Berchio e Arianna Ravano. Tra poco dovremmo vederla, mentre qui vediamo i piloti che man mano arrivano e consegnano, insomma, che ovviamente seguono tutto l'iter che devono seguire per quello che riguarda il fine prova, e se ne vanno verso l'inizio della prova, perché poi fra meno di 2 ore toccherà nuovamente a loro.
1: Eh sì, tra poco allora cercheremo anche di collegarci poi con le nostre inviate per il rally. Abbiamo Lucrezia Marini, abbiamo Chiara Orru che si stanno spostando per raggiungere il riordino, in modo tale anche da riuscire proprio a sentire le prime impressioni dei piloti dopo questa prima prova speciale eseguita. Ricordiamo, gli equipaggi sono 70? Più o meno una settantina?
0: Sono 71 iscritti. 71. Intanto arrivano i tempi, devo dire con calma. Al primo, il miglior tempo rimane sempre quello di Luca Bertani, 5.49, seguito a 1 secondo e 7 da Federici, Raffo a 6 secondi e 7 con la Citroen C3, Maurizio Rossi a 18.8 e Aragno staccato di 42 secondi. Quindi problemi per Aragno, che è quello che alla fine dello shakedown veniva dato come lo strafavorito, visto il tempone che aveva effettuato, e lui, insomma, ha detto di essere pronto per. Invece Aragno avrà avuto qualche problema, un errore o insomma qualcosa che ne ha compromesso comunque la prima prova speciale, staccato già di 42 secondi e 9 dalla vetta, quindi per lui una c'è da rimontare, ecco. Qui abbiamo visto passare la Hyundai i20 di Carlo Berchio e Arianna Ravano, che è una delle alternative alle tantissime Skoda della classe regina. Anche loro piuttosto cauti sul salto. Tanto Scarpellato si inserisce in seconda posizione, il tempo di Stefano Scarpellato con Stefano Sopracone su Skoda Fabia, 5.42.4, 1 secondo e 5 di distacco da Bertani. Mentre anche Guardincerri e Guastavino hanno avuto qualche problema, ci hanno messo 24 secondi in più, Biggi è sesto a 16 secondi e Iceman insieme a Savi 15 secondi e 4 in quinta posizione con la loro Skoda numero 8. Quindi qui vediamo passare adesso Andrea Soracchi con Mattia Bardini, Skoda Fabia R2, a completare il gruppo dei protagonisti della categoria maggiore. Adesso vedremo i passaggi delle Rally 3, che di fatto sono quasi tutte, praticamente il 99% sono Renault Clio RS, tranne la Renault Clio Super 1600, quella di Riccardo Gallo e Davide Morando, meno tra quelli che puntano alla vittoria. E qui vedremo i Federica e Andrea Levi, Porzia Gennaro, Costi Romei, Caserza Patrone, Mottola Cademartori, insomma adesso li vedremo passare uno dopo l'altro. Quindi se andiamo a vedere, riassumere quella che è la classifica.
1: Sì, come sta andando?
0: Luca Bertani e Stefano Oppimitti, 5.40.9, hanno staccato al momento il miglior crono, seguiti da Stefano Scarpellato con Stefano Sopracone, sempre su Skoda Fabia, entrambi gommati Pirelli, 5.42.4.

0: quindi un secondo e mezzo. In terza posizione anche lui con Matteo Pirelli e una Skoda Fabia, quella di Federici Badinelli, a un secondo e sette. In quarta posizione Raffo Rocca su Citroen C3, questi gommati Michelin, a 6 secondi e 7. In quinta posizione Iceman con Savi su Skoda Fabia, 15 secondi e 4. Poi Bigi Trivellato, un'altra Fabia, a 16 secondi. Rossi Zannini su Lancia Y Rally 2 a 18.8. Poi Guardincerri Guastavino a 24 secondi e 1 di distanza. Berchio Ravano Hyundai Y20 in nona posizione a 35 secondi e 9. E chiude per il momento le Rally 2 Aragno, Francesco Aragno con Giancarlo Guzzi in undicesima posizione a 42 secondi e 9, perché nel frattempo in nona posizione si è inserito Soracchi con Bardini a 30 secondi e 1. Quindi le prime 11 vetture più veloci, questa è la classifica. Classifica guidata da Luca Bertani, che con passato per secondo e ha realizzato il miglior tempo finora. Quindi leader del rally della Val d'Aveto alla fine della prima prova speciale, Luca Bertani con Stefano Oppimitti su Skoda Fabia gommata Pirelli.
1: E poi insomma una classifica che ovviamente noi stiamo aggiornando, ma tutto può cambiare chiaramente in base a quello che
0: siamo soltanto alla prima di sette prove speciali. Già l'Alpicella, questa seconda Alpicella la vedremo tra poco meno di due ore, il secondo round, e poi ecco, guarda che bel salto anche con una Rally 3, e poi la prova speciale, quella spettacolare, la notturna alle 20:15,
1: e lì sarà insomma forse anche un po' più il momento bello, possiamo dire, no? Perché comunque c'è buio, c'è un altro tipo di...
0: Ma sai, ti dico, fari, buio,
1: è un pochino
0: pubblico,
1: più suggestivo,
0: rumore, temperatura anche più fresca, e quindi anche proprio il rapporto con l'asfalto che cambia, l'eventuale umidità dell'asfalto, la scelta delle gomme fondamentale, la scelta delle gomme, maggiore difficoltà nel leggere il fondo. Ci divertiremo a partire dalle 20:15.
1: Dalle 20,
0: non che adesso non ci stiamo divertendo,
1: ci stiamo divertendo
0: perché stiamo vedendo delle immagini bellissime per un campionato rally di zona. Questa è la terzultima prova del campionato di rally zona 2, poi rimarrà il rally del Rubinetto e rally delle Palme, questo a coefficiente 1, rally del Rubinetto coefficiente 1 e rally delle Palme poi il coefficiente 1,5. E anche perché dovremmo, insomma, queste gare servono per capire, per designare i tre piloti che rappresenteranno la Coppa Rally di zona 2 nelle finali tra tutte le zone, tra tutti i piloti che partecipano al campionato rally zona. In questo caso noi rappresentiamo la zona 2 a Lucca.
1: Ecco, noi tra poco ci collegheremo con... Ecco, ci colleghiamo subito allora con Chiara Orru per vedere che cosa succede anche al riordino. Chiara.
2: Ecco, dalla partenza di Rezzoaglio direttamente a Rocca d'Aveto, il parco riordino sta per arrivare. La prima macchina qui con me, Vittore Saredi. Ci spiegherà un po' che cosa fanno i piloti al parco riordino. Ecco, è arrivato il navigatore, il primo navigatore di questa decima edizione. Ci può raccontare che cosa succede in questo momento, anche chi da casa non sa?
3: Allora, il parco riordino in un rally serve a ridistribuire eventuali defezioni di piloti che possono mancare perché hanno avuto un incidente in prova o per qualche motivo si sono ritirati. In questo parco qui le vetture vengono posteggiate per un tempo preordinato e poi ripartono in ordine di numero ad un intervallo di un minuto uno dall'altra, in modo tale da ripristinare la regolarità della circolazione del rally.
2: Quindi il primo passaggio il navigatore scende e dà il tempo giusto?
3: Esattamente, il navigatore scende, dà il tempo di arrivo. Il suo tempo di arrivo è la base per il calcolo di tutti gli altri per poterli rimettere ad un intervallo di un minuto uno dall'altro. Quindi tutti quelli che arrivano qui potrebbero fermarsi alcuni

0: un tempo, altri qualche minuto di più, in modo tale da ripristinare la partenza delle vetture esattamente a un minuto una dall'altra.
1: E questo accade per tutte le vetture dopo la prima?
0: Esattamente, dalla prima all'ultima ripartiranno tutte allo stesso intervallo di tempo.
1: Una volta fatto questo, si passa al parcheggiare la macchina proprio lì, dal riordino, giusto?
0: No, allora, qui si entra.
1: Esatto.
0: Ci si ferma, non tutti si fermano per lo stesso tempo, perché qualcuno dovrà fermarsi un po' di più se manca qualche macchina. Quando poi usciranno da qui e ritorneranno a correre sulle strade, saranno tutti a un minuto uno dall'altro.
1: Perfetto, quindi dopo il parco riordino si riprende, giusto?
0: Esattamente.
1: Si riprende, arriva al parco assistenza a Santo Stefano d'Avola.
0: Esatto, da qui arriveranno al parco assistenza. Il parco assistenza è un tempo fissato che oggi è di 30 minuti. Avranno 30 minuti per fare i loro interventi sulle vetture, cambiare le gomme, eventuali riparazioni, e poi ripartiranno esattamente dopo 30 minuti in modo da continuare ad essere a un minuto uno dall'altro.
1: Questo adesso è tutto più chiaro anche per chi ci guarda da casa. Insomma, se vogliamo un parere tecnico, la prova al Picella è una prova insidiosa, una prova difficile per i piloti?
0: Ma tutte le prove di questa gara sono abbastanza insidiose. La prova di Alpicella non particolarmente, perché è quasi tutta in salita, quindi mancando la discesa che normalmente può portare a qualche errore di più, diciamo che può essere forse la più semplice fra le tre prove che compongono questo rally. Però diciamo che per me personalmente, per il mio gusto, è la più divertente.
1: Molti piloti mi hanno raccontato invece che la terza prova, quella di Montebruno, forse potrebbe essere la più difficoltosa. Per lei è così?
0: È esattamente così, perché è una prova difficile, ha una salita piuttosto lenta e una discesa piuttosto veloce. Bisogna stare molto attenti, perché un minimo errore compromette il risultato della gara.
1: Già dallo shakedown abbiamo già dei piloti che possono essere già tra i forse principali protagonisti di questa decima edizione. Lei che cosa ne pensa?
2: Chiara?
0: Ma da quello che è emerso dallo shakedown e anche dal risultato adesso, appena uscito il tempo della prima prova speciale, quello che è andato più forte fino adesso è Bertani, un pilota di Parma. Però è seguito ad un distacco non tanto notevole da tutti gli altri, ci sono Raffo, Scappellato, Federici. Il problema, abbiamo avuto un problema con Aragno, che purtroppo su questa prova probabilmente ha fatto un errore o ha avuto un problema tecnico e ha preso un distacco molto importante che supera i 40 secondi. Sulla carta, anche per quanto riguarda la sua esperienza e le sue capacità di guida, i risultati che sta facendo, dovrebbe essere il favorito, però sarà faticoso recuperare 40 secondi in una gara di 60 km.
1: Grazie Giuseppe, avevi qualche domanda da studio?
2: No, ringrazio Vittore Saredi, grazie davvero, è sempre prezioso il suo contributo. Ti chiedo, visto che li hai tutti lì davanti, proviamo a raggiungere i piloti, chiedere a loro che cosa è successo, per esempio ad Aragno,
1: sì,
2: con la targa numero 4.
1: Andiamo.
2: Così come a...
1: Grazie.
2: Grazie
1: Andiamo
2: davvero.
1: A capire.
2: Così come a...
1: Esatto, Giuseppe.
2: Così come a Berchio, che ha preso 35 secondi. Insomma, chiediamo mai questo problema, che cosa è successo a Maurizio Rossi. Comunque anche lui 18 secondi e 8 in questa prova speciale, non è la differenza del pilota della macchina, cioè evidentemente ha commesso un errore o comunque è successo qualcosa. Lui che ha aperto la strada e di fatto comunque ha fatto... Eccolo qua con Maurizio, ciao.
3: Ecco, perfetto.
2: Brava Chiara.
1: Eccoci con Maurizio Rossi, la prima macchina in gara, abbiamo già visto il tempo, non male direi.
4: Vabbè dai, per essere la prima prova che abbiamo inaugurato con questa macchina va bene, nel senso che sicuramente sono margini enormi, però tanto io non sono un pilota di punta, sono credo un pilota esperto che può capire tante cose della macchina, ma cerco di mantenermi qualche margine, sempre diciamo di sicurezza. Nel limite del possibile, quando si corre non ce ne sono mai abbastanza.

0: ovviamente. E, però la macchina molto bene, adesso chiederò di fare ancora qualcosina perché scivola un pochino davanti, ma la macchina è eccezionale davvero.
1: Dal punto di forza proprio l'esperienza.
0: Sì, assolutamente. Adesso, le macchine diciamo che per imparare a guidarle, per capirle ci vuole

0: piloti molto molto bravi che stanno facendo degli ottimi tempi.
1: Grazie a Maurizio Rossi. Proseguiamo allora, Giuseppe, cerchiamo di incontrare, ecco, Bertani, Oppimitti, insomma. Come è andata questa prova? Il tempo vi ha soddisfatti?
2: Bene, sì, il tempo è il primo, quindi non pensavamo, ma quindi è andata bene, dai, siamo partiti un po' con ritardo, nel senso che proprio non andava.
1: Ecco, cos'è che non è andato?
2: Occhio che non mi prendano sotto, il semaforo, dicevano che era il semaforo che non andava, non abbiamo capito, siamo partiti dopo 4 minuti, mi sembra, di Rossi. E basta, dai, la prova è bella, la conosciamo dall'anno scorso, quindi abbiamo cercato di dare il massimo con qualche errorino, però il tempo è saltato fuori, quindi va benissimo.
1: Domanda di rito, obiettivo? Vincere?
2: Beh, quello sempre, però è dura. Mi dispiace per Aragno perché non si sa cosa ha combinato.
1: Adesso andremo a chiedere.
2: Secondi, non sta arrivando, vediamo un po'. Fabio ce l'abbiamo attaccato perché ha 2 secondi, quindi sarà una bella lotta.
1: Grazie a Bertani. Proseguiamo, cerchiamo di andare a capire che cosa è davvero successo, che cosa è cosa non è andato in questa prova. Cerchiamo di arrivare, ecco, le macchine sono appena arrivate qui a Rocca d'Aveto, proprio per al parco riordino e dare i propri tempi. Insomma, mi pare che sia, ecco. Tanto chiediamo a voi, com'è andata? Siete soddisfatti?
3: Sì, dai,
1: tempo soddisfacente?
3: Sì, dai, potevamo fare qualcosina meglio, ma
4: no,
3: va bene così, dai.
1: Dove si poteva migliorare?
3: Ma se, nella salita, nei tornanti, che siamo un po' lenti, quindi spero del giro dopo e quello dopo ancora di...
1: Dicevamo, questo è solo l'inizio.
3: Sì, punto, solo l'inizio, poi la gara vera è domani, quindi domani sarà da fare.
1: Prova più difficile, mi hanno detto, Montebruno, anche per voi questa?
3: Sì, Montebruno che è domani, però.
1: Grazie, anche la più bella. Grazie. Vediamo cosa non è andata con Aragno, numero 8, macchina numero 8. Ah, non è ancora, non è. Chiediamo alla navigatrice. Ecco, Tania Safi. Insomma, com'è andata?
5: È andata bene, dai, ci dobbiamo scaldare un pochino. Diciamo che noi partiamo lenti, siamo un po' come dei diesel, poi dopo recuperiamo. Comunque è andata bene, la prova ci piace, l'abbiamo già fatta. Adesso vediamo come sono i risultati di questa e poi vediamo di modificare la nostra guida e le mie note.
1: Migliorare. Grazie.
5: Migliorare.
1: Grazie. Allora, per quanto riguarda Aragno, ancora non è arrivato, quindi cercheremo di parlare con lui e capire che cosa non è andato. Siamo arrivati alla macchina numero 8, vi racconteremo ancora per quanto riguarda l'arrivo al parco riordino qui a Rocca d'Aveto. Per il momento ti restituisco la linea, Giuseppe.
6: Sì, abbiamo visto passare la Citroen C3, per esempio, di Igor Raffo, che poi è passato subito dopo Aragno, puoi chiedere a lui. Dovrebbe essere qualche metro lì davanti a te, ovviamente lui, Igor Raffo, è andato fortissimo, quarto tempo a 6 secondi e 7 di distanza da Luca Bertani, ma se ha capito che cosa è successo a Francesco Aragno e se non è lì tra voi, perché non è ancora arrivato, quindi a questo punto potrebbe essere un problema serio alla macchina, per esempio, quindi se trovi Igor Raffo con la sua Citroen C3 che abbiamo visto passare lì davanti a te, insomma, potrebbe essere interessante chiedergli questa cosa. Eccolo, brava.
1: Eccoci, Giuseppe, eccoci, proprio qui. Raffo, macchina numero 5, Citroen C3, com'è andata?
7: Malissimo il primo pezzo, però va bene. Poi abbiamo un po' recuperato e l'abbiamo portata in fondo alla prova.
1: Cos'è che si poteva migliorare?
7: Tutto il primo pezzo ho fatto schifo rispetto all'anno scorso e poi vabbè, ora vediamo. Vediamo di non invertire ora la prossima prova, di non fare bene il primo pezzo ma il secondo, no? Di fare tutte e due bene.
1: Migliorare la partenza,
7: migliorare
1: quindi.
7: Migliorare tutto, via, dai. Grazie.
1: Qual è la prova che la spaventa di più?
7: No, le conosco tutte molto bene, io sono un locale, quindi questa è la mia preferita. Quindi.
1: Insomma, tra i favoriti, quindi no, lei qual è il suo obiettivo?
7: È sempre quello di vincere, però davanti ci sono due o tre che fanno paura. Quindi il podio potrebbe essere alla portata. Grazie mille,
1: grazie.
7: Buon lavoro, ciao.
1: Grazie. Il podio è questo. Purtroppo la partenza è andata male per la Citroen C3.

0: prova.
1: Ha quasi raggiunto in prova Aragno. Magari potrebbe essere interessante chiedergli se ne sa di più, ma adesso si sposta, va bene. Comunque resterà per il momento, almeno per noi, se avete notizie, certo. Lì abbiamo i nostri inviati, fateci sapere. Noi vogliamo
2: che
1: sapere,
2: cosa è successo?
1: Anche perché non se lo merita, insomma. No, Aragno, certo. Ha effettuato un shakedown, è andato fortissimo ed è uno di quei piloti che ci piacerebbe vedere ancora fino alla fine.
2: Indubbiamente. Senti, noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità e poi torniamo qua. Rimanete con noi con il Rally della Val d'Aveto.

0: facciamo un bel riassunto per la classifica. Vai, Carlotta, perché dopo la prima prova speciale, mentre continuano a passare le rally 3, adesso forse siamo già alle rally 4, il leader è Luca Bertani con Stefano Pimitti su Skoda Fabia, 5 minuti 40 secondi e 9 decimi. In seconda posizione Stefano Scarpellato e Stefano Sopracone su Skoda Fabia, staccati di un secondo e mezzo. Poi Federici Badinelli, anche loro Skoda Fabia, un secondo e 7. La prima vettura non Skoda è in quarta posizione, una Citroen C3, quella di Raffo Rocca, staccati di 6 secondi e 7. In quinta posizione un'altra Fabia, quella di Iceman Savi, 15 secondi e 4. In sesta posizione Bigi Trivellato su Skoda Fabia, 16 secondi di distacco. In settima posizione assoluta Rossi Zannini su Lancia Y Rally 2, 18 secondi e 2, 18 secondi e 8 di distacco. Queste sono tutte Rally 2, come quella di Guardinceri Guastavino, Skoda Fabia 24 secondi e 1, Soracchi Bardini a 30 secondi, 30 secondi e 1. In decima posizione assoluta troviamo, e davanti ad alcune Rally 2, troviamo la prima Rally 3, che è quella di Mauro Porzia con Alessandro Rappoldi, una Renault Clio RS Line, tra l'altro sono tutte Renault Clio RS, almeno quelle più competitive in Rally 3, 32 secondi 8 di distacco dal leader. Davanti è la Hyundai i20 Rally 2 di Berchio Ravano, 35,9 di distacco, Aragno Guzzi, Skoda Fabia a 42,9, e poi Levi Levi, Renault Clio e anche qui RS, Rally 3 staccati di 1,21. Quindi a questo punto ottimo scratch di Mauro Porzia, che con la sua Rally 3 occupa la decima posizione assoluta davanti ad alcune Rally 2.
1: E sì, invece adesso tra poco noi andiamo subito dalla nostra Lucrezia Marini, che è con Aragno, quindi
0: così possiamo adesso finalmente sapere che cosa è successo.
1: Esatto, quindi tra pochi istanti potremo finalmente sapere che cosa è successo e capire anche un po', esatto, queste domande che ci siamo fatti tra pochissimi istanti. Giusto il tempo di perfezionare il collegamento, ci siamo. Lucrezia,
2: sì, eccomi Carlotta, Giuseppe, siamo qui con Aragno, che sta proprio adesso parlando. Facciamo un attimo passare la macchina e poi andiamo a farle due domande, perché è arrivato con un ritardo importante. Cerchiamo di andare a capire quello che è successo, quello che non è andato. Scusateci, so che forse non è il momento delle domande, però cosa è successo?
3: Ho bucato prima la gomma anteriore, ma pizzicando probabilmente una pietra che c'era a bordo strada, ma non l'ho vista, e poi andando su ho incominciato a non tenere più la macchina e in una curva l'ho persa anche dietro. Ho toccato un'altra pietra, ho bucato anche dietro, quindi ho bucato due gomme. Sono riuscito ad arrivare alla fine facendo dei miracoli e vabbè, adesso vediamo le prossime prove, dai.
2: C'è ancora speranza di recuperare comunque, cioè non magari per la vittoria inizia a essere più difficile, ma il rally è ancora lungo, ci sono ancora molte prove e bisogna essere ottimisti forse in questo caso, direi.
3: Sinceramente ho visto solo, mi sembra, il tempo del primo, che forse avevo preso 40 secondi, 40 qualcosa, quindi per la vittoria assolutamente no. Vediamo per il podio, non so sinceramente come sono messi gli altri, adesso vedremo e poi comunque ci proviamo, dai, vediamo.
2: Capisco la tanta frustrazione, però è anche giusto in

0: questo caso, magari avete la seconda prova Alpicella 2, Alpicella 3 notturna, e qualcosa si può migliorare sicuramente a questo punto.
1: Beh, quello sicuramente, cercherò di andare più forte possibile. Devo andare a timbrare.
0: Dai, grazie. Ecco, purtroppo capiamo anche l'umore di Aragno, che era, secondo i bookmaker vorrei dire, tutti i pronostici, il vero vincitore. Aspetta, ok, che siamo un attimo in mezzo alla strada, magari andiamo a sentire le voci anche degli altri piloti che nel frattempo sono arrivati, che comunque, ecco, questa è forse un po' anche la bellezza del rally, di queste prove, che non è mai nulla di detto, come, perché un piccolo errore poi può succedere queste cose. Ripeto, è comprensibile anche la frustrazione, la rabbia di Aragno. Non abbiamo avuto la possibilità di sentire il suo navigatore perché era già sceso dalla macchina, ma andiamo a sentire un po' come sono andate le prove proprio di chi conosciamo bene ormai, eccoci. Allora, Alpicella 1, com'è andata?
2: Bene, dai, siamo contenti, insomma, la prima prova molto tranquilli, non abbiamo esagerato assolutamente, però dai, ci siamo divertiti, le strade sono veramente belle.
0: Per il secondo giro, la ripetizione, che
2: cercheremo di andare un po' più forte.
0: Forte?
2: Assolutamente sì, dai.
0: Il punto più insidioso di questa prova speciale?
2: È tutta abbastanza difficile. Dovessi dirti, non ci sono punti in cui puoi respirare un attimo. Ne sono tutta una curva dentro l'altra, e anche il pezzo dove invece puoi allungare un po' è comunque molto veloce. Secondo me è difficile anche quello. Comunque dai, va bene, cercheremo di fare meglio ancora.
0: Grazie mille a Ravano. Adesso andiamo a sentire anche le voci degli altri piloti. Venite. Bardini, prima prova speciale, è andata. Com'è andata?
3: Allora, bene, è stato bravo. Abbiamo avuto un piccolo problema in partenza che si è spenta. Penso che avremmo perso 12-13 secondi. Dunque, secondo me, si poteva fare 58. È stato bravissimo. È la sua quarta prova speciale a 50 anni, niente da togliere ai 50 anni, però con sta macchina qua. Adesso il secondo giro azzecchiamo la partenza, andiamo a prendere i primi.
0: E allora andiamo a seguire il pilota, perché quando il navigatore si complimenta bisogna seguire anche il pilota. Prima prova speciale, ci hanno appena detto che è la sua quarta prova speciale in assoluto. E allora com'è stata?
4: Allora, la prova è stata bellissima, perché è veramente bella, molto guidata, anche se la mia preferita è il Due Valli. Peccato che ho ciccato completamente la partenza, quindi avremmo lasciato un 10-12 secondi lì per strada, però vabbè, dai, adesso ci rifacciamo, ne abbiamo altre due e speriamo di andare meglio.
0: Quindi, oltre la partenza che ci hanno detto che si è spenta la macchina, c'è un altro punto magari in cui si può migliorare, i tornantini, il salto?
4: No, allora, secondo me posso migliorare un pelino nel pezzettino lento che porta a Villa Neri, quel pezzettino lì qualcosa riesco a tirare giù.
0: Bene, io ringrazio Soracchi e Bardini e andiamo a sentire magari qualche altra voce, se volete, che ne dite? Così certo, abbiamo anche altre. Oh, venite, andiamo qui. Siamo qui con Levi e Levi perché abbiamo intervistato il vostro team principal questa mattina, sì, sì. E ci hanno detto che siete padre e figlia.
5: Esattamente.
0: Com'è gareggiare insieme?
5: Allora, è molto bello perché ci alterniamo anche sia come pilota che come navigatore. Quindi adesso ho fatto io la prima prova speciale, Federica farà la seconda e io farò da navigatore. Quindi doppia esperienza nuova per tutti e due. Veniamo dalla pista, ma l'adrenalina è la stessa, forse qua anche di più.
0: Ecco, Alpicella 1, com'è stata la prova? Ci sono punti in cui si può migliorare, qualcosa da ancora perfezionare, oppure è stata una prova solida?
5: No, possiamo sicuramente migliorare, siamo andati, insomma, prima gara non abbiamo esagerato, quindi adesso mano a mano aumentiamo gradualmente.
0: Ecco, non me ne voglia, ma voglio sentire anche le parole della navigatrice, che una navigatrice giovanissima, quanti anni hai?
6: 22.
0: Ecco, più giovane di noi, è giovanissima. Che emozione è guidare qui con il proprio padre, con queste prove così anche un po' particolari, direi, visto che vinto dalla pista, ci ha detto.
6: Sì, veniamo dalla pista, abbiamo fatto tante gare uno contro l'altro, adesso è bello invece poter essere insieme, poter essere un team, ci diamo supporto a vicenda e soprattutto guidiamo entrambi, siamo entrambi piloti, quindi questa prima gara l'ha fatta lui e poi mi diverto io alla guida, invece lui farà da navigatore.
0: Ecco, da dove venite? Prima dei rally in generale, dove venite in generale, ma anche proprio la vostra esperienza in pista, categorie?
6: Allora, adesso corriamo nel campionato italiano GT, Gran Turismo, con Ferrari 296 Challenge.

0: svolgiamo insieme un campionato Porsche in cui siamo appunto avversari, però questa è la prima esperienza nei rally.
1: Bene, allora io chiedo in studio a Giuseppe Certino se magari ha qualche domanda per questa coppia veramente particolare, non solo perché sono padre e figlia, ma anche per il background.
2: No, più che altro per lo sponsor che hanno di lato, che è una di quelle manifestazioni che noi non perdiamo mai. Quindi...
1: vero, lo sponsor.
2: ci vuole, insomma, noi andiamo sempre lì al Salone dell'Auto di Torino, quindi complimenti, nel 2026 ci saremo, ci siamo e ci saremo, insomma, sempre. Grazie, grazie all'equipaggio Levi Levi, complimenti.
3: Una bella storia.
1: Grazie.
2: Una bella storia, sì, una bella storia.
3: È capita tutti i giorni, insomma, no? Di vedere padre e figlia addirittura che si scambiano, quindi navigatore e pilota, devo dire che è molto interessante.
2: E li controlleremo anche nel secondo scratch, esatto, per vedere se poi Federica più andrà più forte di Andrea, esatto.
3: Esatto.
2: Ce l'abbiamo ancora Lucrezia?
3: Sì, sì,
2: eccola,
3: sì,
2: vai Lucrezia.
1: Sì, sì, sono qui, sono sempre qui, sempre pronta, andiamo a sentire altre macchine, venite. Veniamo un po' più avanti, perché lasciamo le macchine, queste le prime che abbiamo a portata di mano, che vanno a fare, a timbrare, diciamo. Prima prova speciale, Alpicella 1, com'è andata?
4: Direi tutto bene, siamo stati accorti a non fare errori e ci siamo divertiti, ora cerchiamo di fare qualche accorgimento sulla macchina.
1: Ecco, gli accorgimenti da fare quali sono?
4: Siccome abbiamo sentito che la macchina nei punti veloci non era proprio come volevo, vorrei cercare di migliorare un po' l'assetto e cercare di far ruotare un po' più il posteriore.
1: In generale una prima prova positiva, ok, aveva già fatto il rally della Val d'Aveto, sì.
4: Sì, penso che sia la decima o undicesima volta.
1: Quindi ormai è un veterano, le conosce benissimo queste strade. Qual è la prova che lo preoccupa di più?
4: Penso due valli.
1: Due valli?
4: Sì.
1: La complicanza ci hanno detto in molti, vorrei sentire anche la sua parte, diciamo, più che la preoccupa di più.
4: È insidiosa soprattutto la parte dopo lo scollino in discesa, che è un po' sconnessa, è tanto guidata, quindi sarà difficile trovare un buon ritmo.
1: Grazie, grazie mille. E guarda, siamo arrivate verso la fine, direi che aspettiamo che arrivino altri piloti e poi andiamo a sentire altre voci.
2: Bene, grazie Lucrezia. È qui il salto che ormai seguiamo da una ventina di minuti, anche di più, con la passione. Guardate lì quanto pubblico sullo sfondo. Gli organizzatori ci dicono che c'è veramente tanto pubblico intorno a questa prova speciale. Qui siamo già arrivati alle Rally 4 e quindi continuiamo con i passaggi di queste vetture, ben 71 iscritti, insomma, un rally della Val d'Aveto che nella decima edizione, devo dire, si presenta bene, benissimo.
3: Eh sì, devo dire che questa inquadratura che poi vediamo spesso, quella del salto, è veramente, come dicevamo prima, non a caso noi posizioniamo le telecamere, abbiamo scelto un punto che è veramente da vedere anche da casa, spettacolare questi salti. Poi non tutti magari appunto fanno il salto in maniera più evidente, però quando c'è è veramente un colpo d'occhio, quindi continuiamo a seguire, continuiamo a vedere, insomma, le prossime auto, quante siamo arrivate, quante ne mancano ancora ad andare per la prima prova speciale.
2: Siamo ormai qua, abbiamo superato la metà da poco, comunque ecco, siamo vicinissimo, insomma, al coro. C'è chi vediamo proprio la differenza di chi l'affronta in una maniera più garibaldina e più tranquilla dall'altra parte, insomma, chi preferisce tagliare per guadagnare qualche decimo e chi invece con più tranquillità in questa prima prova. Aragno, per esempio, abbiamo sentito la sua voce, la grinta non gli manca, ma questo, insomma, lo ha portato poi a commettere un errore che poi lo ha costretto al secondo, tagliato troppo,
3: certo.
2: Tagliato una prima gomma, dopodiché spingendo si è traversato e ha tagliato una seconda gomma. Ecco qui i 42 secondi di ritardo. 42 secondi di ritardo. Lucrezia, a te.
3: Torniamo da Lucrezia.
1: Sì, perché Carlotta, Giuseppe, siamo qui con un team molto particolare, o meglio, che è venuto da lontanissimo per partecipare a questo rally. E l'intervista sarà fatta in inglese, perché giustamente venendo dalla Polonia non parlano italiano, ma ve la tradurremo. I don't speak Polish, I'm sorry. Purtroppo non parlo polacco, ma per il prossimo mi inizierò ad attrezzarmi. First special proof.